0: cazzo.
1: Certo.
0: Verrà se mai da una borraccia.
1: La borraccia non
0: io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
3: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
3: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
2: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B. Bibite.
2: Le bibite.
1: B. Banane.
2: Le banane.
1: B. B. B. La sor, tua sorella, fa le B. Le B. Le
2: bravo. Oh, infatti, si
1: io
2: sa che esistono.
1: Io non ho mai visto un pesce respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
0: La coccinella.
1: Cosa no?
3: Coccodrillo.
0: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo.
2: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
0: Ma la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
2: Sì,
1: sì! Ci te muore, ci te stramorte, tutta la famiglia tua!
0: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
0: Sì, è porta fortuna!
2: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: È una vergogna!
3: Basta, si alza.
2: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
3: Il cardamomo.
2: Bravissimo, vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
2: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
0: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma vaffanculo.
4: Yeah. Yo. Yeah.

0: davanti, bitch!
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, fai in fretta, che oggi viene l'idraulico, dai.
3: Ma ancora? Ma è la quarta volta in un mese.
2: Lo so, ma la caldaia continua a darmi problemi.
3: Amore, a me non sembra che abbia problemi. La doccia è calda, i caloriferi funzionano.
2: Sì, adesso. Poi vai in ufficio e si spengono. E io devo fare tutti i mestieri al freddo.
3: Vabbè, ma mi ami?
2: Certo, amore mio.
3: Ma quanto mi ami?
2: Tantissimo.
3: Fino alla fine dei nostri giorni?
2: Eh sì, amorino.
3: Promesso?
2: Eh sì.
3: Vado, ciao.
2: Ciao.
3: A stasera!
4: Ehi, infatti!
5: Papà! Ma mamma quando torna dalla gita?
6: Filippo, non lo so, però tornerà presto, presto!
5: Ma sono già 2 anni!
6: Lo so, Filippo!
5: Sai che fa freddo, pappo?
6: La caldaia! Che rotta, Filippo!
5: Perché non chiami l'idraulico?
6: Perché è in gita con la mamma!
7: Figa che amarezza!
8: Oh, ma che roba?
2: Top! Hai preso lo smartwatch?
8: Sì, cazzo, una figata! Adesso faccio tutto con l'orologio! Guarda, ci sono anche le carte di credito, i biglietti, ci posso aprire anche le porte di casa, c'ho l'app dedicata!
2: Topissimo! Ma non hai paura che se lo perdi o ti rubano le cose?
8: Ma va, non ho messo nemmeno il codice di accesso! Non me ne separo mai, ci controllo anche le funzioni cardiache, vado in palestra.
2: Ah, che figata. Vabbè, ma se lo perdi?
8: Chi lo blocco col telefono, guarda, ta, ta, ta, ta, ta, ta, fai un salto nel futuro, Neanderthal.
9: Ecco, sono 23 euro.
8: Top, pago con l'orologio.
9: Prego.
8: Non so, non funziona. Pure... aspetti, che funziona.
9: Ma non ha soldi?
8: Sono uscito con l'orologio. Pago con l'orologio.
9: Allora niente pranzo, mi spiace. Faccia passare che hai soldi, per favore,
8: Orologio di merda! Devo cagare! Devo cagare! Dai, apriti porta! Apriti porta! Dai, apriti! Apriti! No! Cazzo, mi sono cagato addosso! Orologio di merda!
7: Biglietti, prego.
8: Ecco, tenga.
7: Cosa? Cosa vuole, che le metta a posto l'orologio?
8: No, il biglietto c'era uno smartwatch.
7: È spento, cretino.
8: Si vede che si è scaricato.
7: Allora faccia così, mi dia il biglietto in carta.
8: Non ce l'ho, c'era un orologio, sono un tipo smart, ho comprato...
7: Va bene, stia tranquillo, adesso mi segua. Scenda con me alla prossima fermata e mi dia i documenti per la multa.
8: Orologio di merda!
7: www.fumagazzi.it. Mi sembra centrato.
10: Adesso vi faccio vedere una magia!
11: Ma cosa? Dai! Cosa che magia?
10: Te, c'ho poi questo accendino, tienilo in mano adesso, acceso!
11: Vai! Cazzo fai, io?
10: aspetta!
11: No, ma sei scemo! Hai fatto la fiamma blu!
10: No!
11: No, cazzo, che figata astronomica!
10: Sì, cazzo, che sputano!
11: Mica, bellissimo! No, ti stai appizzando le scorre! Sei l'eroe del campeggio quest'anno, Fra!
12: Figa numero uno!
11: Dai, voglio provarci anch'io!
10: No, aspetta, Fra! Ti sei mangiato 5 kg di carne e un quintale di legumi, tu sei fuorio!
11: Già, cazzo sei adesso l'ingegnere della pizza scorregge!
10: Ma bello, ci vuole tecnica, perché se sbagli il rinculo son cazzi!
11: Ma non dire cagate, te! Tieni l'accendino, che ne una che ti spettino, figa!
4: Ehi, infatti!
7: Don't try this at home.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: Un brusco risveglio per il nonno. Infatti la tranquillità quasi asfissiante della montagna è scossa dal vociare e dal rumorio di tante persone che stanno organizzando.
1: Noi lavoriamo per la mafia calabrotta che ha deciso di costruire un casinò con le puttane proprio in questa merda di montagna. Quindi torniamo.

0: osato disturbare il mio giusto sonno da tossicomane. Lo falcia con un colpo di ascia. Ehi, farabutti del cazzo! Che cosa state facendo nella mia montagna? Fermatevi immediatamente, prima che vi incuri i genitori mentre guardate legati.
1: Vecchio! Lasciaci lavorare in pace e tornatene a dormire, che qui dobbiamo lavorare!
0: A parte che la prossima volta che mi dai un ordine insultandomi, mi confeziono una sciarpa per l'inverno imbottendo il tuo intestino di lana dopo avertelo asportato con le mani nude. Che cazzo state costruendo nella mia proprietà? Chi vi ha dato il permesso, brutti stronzi? Andatevene immediatamente!
2: Guarda che non ci fai paura. Noi lavoriamo per la mafia calabrotta che ha deciso di costruire un casinò con le puttane proprio in questa merda di montagna. Quindi torna in quella merda di baracca e facci lavorare! Prima che venga lì e ti cancelli i progetti per Natale. Hai capito, vecchio coglione?
0: A chi hai detto, vecchio coglione?
2: A te, vecchio coglione!
0: Ora io rientrerò in casa per pochi minuti, giusto il tempo di aprire la cassapanca e tirare fuori la doppietta. Dopodiché, se quando uscirò vedrò ancora la tua faccia di merda con il sorrisino da puttanella per carcerati, ti farò un buco in pancia talmente grande da farci addestrare i cani al salto nel cerchio. Il tuo tempo inizia da adesso.
2: Le tue minacce mi fanno sputtanare dal ridere. Hai mai pensato di fare il pagliaccio in qualche circo? Ma poi l'intonazione alla Clint Eastwood e il fare da giustiziere, mentre a guardarti sembri Babbo Natale ai domiciliari per stupro, fa spaccare. Dai, vecchio mongoide, torna dentro e non ci rompere i coglioni prima che poi mi incazzi veramente. Bravo, vai, decisione saggia.
0: Tempo scaduto. Poi non dire che non ti avevo avvisato.
1: Ehi, demente! Allora insisti? Era meglio restassi dentro quella baracca. Ora vengo e ti spengo il sorriso con una testata!
3: Pazzo bastardo! Metti giù quella pistola! Ma dove cazzo l'hai presa una pistola?
0: Ti avevo avvisato, brutto pezzo di merda.
3: Allora adesso ti buco il volto. Non pensare che io sia disarmato, brutto cane bastardo!
4: Ma che succede? Ho sentito degli spari e del gran baccano. Ero preoccupata.
2: Oh Cristo santo, ma la storpiarella da dov'è sbucata? Non volevo, è stato un incidente.
3: Presto, andiamocene prima che arrivino i gendarmi.
0: Brava Clara, ottimo lavoro. Anche se ti confesso che provo invidia per quel bastardo. Anzi, se per te non è un problema, giusto per non rompere la routine, ti farei un altro piccolo forellino in faccia. Ah, che sensazione meravigliosa.
5: Eh già, sparare in faccia alla stronzetta deve essere proprio gustoso. Comunque il nonno credo abbia sottovalutato le parole del costruttore. Forse era ancora assonnato, oppure solo rincoglionito dalla sifilide. Fatto sta che la mala calabrotta sta puntando al comprensorio per espandere i propri affari. Questo significa terreno fertile per le loscate di Heidi e del gruppo di stracci umani e una probabile clamidia per quella troia della Rottenmeier. Staremo a

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: È notizia di un paio di giorni fa. Renato Zero, ai microfoni di Radio Radio, lancia una scioccante proposta: trasferire la capitale da Roma a Torino. Cosa che a me personalmente sembra perfetta. Torino, oltre ad essere la città più bella d'Europa, è anche casa della squadra più bella del mondo, ovvero la mia Juve. Sapete che io sono molto amico dei gay, quindi chiamo personalmente Renatone Nazionale per chiedere spiegazioni. Forse è juventino come me.

0: tutto.
1: Renato, ciao, sono Spine dello Zoo di 105, come stai?
0: Spine tesoro, come stai te? Poco che ti sento, eh.
1: Io sempre bene, dai, un po' zoppo ma abbastanza bene.
0: Stai ancora zoppo?
1: Sì, un po' sì, che ti devo
0: dire. Ma io voglio venire con te perché lo sai com'è, no? Sì. Vista con lo zoppo.
1: Siamo in diretta nello Zoo di 105.
0: È un piacere, uno dei miei programmi preferiti.
1: Bravo, sei il numero uno come sempre. Volevo chiederti un'informazione, Renato.
0: Sì.
1: Ho visto qualche giorno fa, hai fatto questa butad a Radio Radio, dove dici che praticamente vuoi trasferire da Roma a Torino, la capitale. Spiegami un po' questa tua decisione, questa tua scelta.
0: Ma guarda, io ho preso questa decisione come altri nella mia vita, perché ad un certo punto nella vita servono dei cambiamenti.
1: Sì.
0: Mi sono accorto di diverse cose, prima dell'amore per questa città che è Torino, fantastica, una città piena di cose, di cultura.
1: Poi c'è la Juve a Torino.
0: C'è la Juventus a Torino, questo non cambia la mia fede calcistica, ma cambia la mia fede per altre cose. A parte che Torino è una città dove pullula di ragazze queste cose meravigliose che Dio ci ha donato e che continuiamo a snobbare, almeno parlo per me, per tutti questi anni che ho snobbato, perché come tu ben sai adesso provo un certo amore verso verso quello che è la femminilità, verso quello, però inteso proprio come donna.
1: Cioè, nel senso che tu, in quanto ti senti donna, diciamo.
0: Guarda, io mi sono accorto dopo tanti anni,
1: sì,
0: l'importanza di questa cosa. Io non posso racchiudere in questo afflato di raffinatezza e cultura la filantropia e l'amore per l'organo femminile che ha generato guerre sin dall'antica Ilio. Cioè, io, in poche parole, amo, e non lo sapevo, l'organo femminile. Amo l'organo femminile.
1: Cioè, nel senso che tu ti senti uomo in questo momento, cioè hai avuto questo cambiamento?
0: Ho scritto il triangolo,
1: sì?
0: E manco mi sono reso conto dell'importanza di questo testo, capisci?
1: Cioè, nel senso che tu il triangolo l'avevi dedicato invece alla figa.
0: Alla figa, bravo, non mica era una cosa a tre. Io il triangolo l'avevo dedicato alla figa. Soltanto oggi, nel 2019, le persone si sono rese conto, finalmente è arrivato il momento di dirlo. Voglio fare outing.
1: E quindi, cioè, la tua scelta di trasferire la capitale da Roma a Torino è solo per un motivo, per la figa?
0: Perché c'è un sacco di sorca, avete capito? Ora io non voglio usare questi termini che non fanno parte del mio vocabolario.
1: Infatti.
0: Però per me sorca è sempre un termine forbito, come dire, non lo so.
1: Beh, certo, tu hai poi i sorcini, voglio dire. Evidentemente i sorcini erano già riferiti a questo, all'organo genitale femminile.
0: Certo, non le chiameremo più sorcini, ma naturalmente sono i tope.
1: Ma che meraviglia, Renato, ci hai veramente aperto un mondo, cioè.
0: Anch'io aprirei qualcos'altro. Scusate, ma ogni argomento è buono per parlare di questa cosa.
1: Renato, che dire, grazie. Sì. Io ti avevo chiamato per questa cosa della capitale, ma a sto punto mi sembra che sia molto più importante il fatto che tu abbia cambiato, tra virgolette, sesso, cioè che ti piace la figa adesso e non più il membro maschile. Renato, sei stato gentilissimo, grazie per aver risposto alla nostra chiamata. Ti mando un bacione e a questo punto mi viene da dirti viva la figa.
0: Viva la figa sempre e comunque.
2: Lo Zoo di 105.

0: Dopo il tremendo scontro fra il nonno e la società di costruzioni legata ai calabrotti che vogliono un casinò con le puttane nel comprensorio montano, il nonno e Heidi sono impegnati a capire come gestire le ritorsioni che presto arriveranno a bussargli alla porta.
1: Cazzo, nonno! Ma com'è possibile che ti sei fatto prendere così dalla collera? Adesso ti rendi conto che abbiamo un contenzioso con l'andrangheta? Quelli non scherzano un cazzo, ci fanno divorare e cacare dai maiali. Come risolviamo questa rottura di cazzo? Oltretutto sei un coglione, perché un casino con le puttane potrebbe aprire un sacco di affari e farci uscire da questa cazzo di indigenza fatta di pane e formaggio di merda.
2: Controlla le parole, porta rispetto, che sei comunque 1,10 m di papabile sacco da calci. In ogni caso, quei coglioni dovevano avere più rispetto per un vecchio malandrino che spreme troie e bische da prima che succhiassero il latte dalle tette delle loro madri puttane. E adesso che cazzo è? Chi è che rompe i coglioni?
1: Oh cazzo, saranno i calabrotti che sono venuti a sfondarci i crani a bastonate. Non aprire, nonno!
2: Calmati, brutta m***ide. A me me la può sucare tutta la mafia del mondo. Chiunque sia la di dietro avrà presto un altro buco sulla fronte per far respirare il cervello. Fatti da parte, che carico la 9.
3: E questa è la casa del nonno? Me apre per piacere?
2: Chi rompe i coglioni? Andate via, o saranno cazzi che volano nei culi pieni di peperoncino.
3: Scusate se vi disturbo. Aprite un attimo, per cortesia, che vedevo dire una cosa.
2: Non ho paura di voi. Siete solo scimmie di merda mangianduia. Vi scanno.
1: Non aprire, nonno. Quelle ci sgranano i volti alluparate.
3: Ma insomma, ma che modo di fare è? Lo sento che siete di già a porta. Sento anche il fedore dei piedi del vecchio che puzzano di formaggio. Con tutto il rispetto, ovviamente, no? Senti, se poteste aprire un attimo la porta che volevo consegnare una cosa.
2: Ok, nana di merda. È giunto il momento. Scostati e mettiti al riparo. Io adesso apro e li riempio di piombo.
3: Oh, eccomi qua, bellezza, salve. Ho riportato la bambina che stava rotolando a balla questo bicchio di russina.
1: Ciao, nonno. Il signore che puzza di salame piccante mi ha aiutato a risalire da valle. Senza di lui non ce l'avrei...
3: Oh, ma che mica fai? Ci sparo in faccia alla bambina. Ma che gente siete? Ma lei è fuori completamente pazzo.
2: E chi hai detto pazzo, rango piccante?
1: Bravo, nonno! L'hai scannato quel terone!
0: Ma com'è possibile che quella merda di Clara stia sempre fra i coglioni? Io mi chiedo perché non se ne liberano una volta per tutte. Per colpa sua, c'è scappato un altro morto che probabilmente potrebbe essere colluso con qualche clan di calabresi. Staremo a vedere nelle prossime puntate. Intanto a me è venuta una scimmia assurda di soppressata. Vado a farmi sbocciare qualche emorroide. A presto, stronzi!

0: Bene, bene, bene, bene, benvenuti a una nuova puntata di Squarto Bimbi Ragagnasso Beffo. La gente mormora, la mele, mele, mele, mele, noi balliamo con il nostro programmone che è la donna che ci fissa, la nostra bambola senza volto, la nostra Alessandra Viero, alieno filtrone. Ciao, ciao narici!
1: Ciao, sono figa.
0: Bene, adesso poche bombe che c'è Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
2: Io veramente ho pensato che non c'è la possibilità che sia giusto, che ha ragione. Non sono d'accordo mai, perché quella persona è innocente ma poi è colpevole.
0: Non ho capito un cazzo anche io, comunque vaffanculo. Ma nessuno si muova perché c'è la donna enigmistica con l'asma che poi si capisce, la nostra Occhibelli Palla Sebastiana. Sebastiana!
1: Ciao Carmelo, saluto tutti i followers di Squarto Grado e soprattutto il signor Katsu Testa di Sassari che mi ha mandato questo bellissimo regalo. Ecco, lo mostro in camera. È un simpatico cactus rosa con il fiorellone rosso. Grazie.
0: Sebastiano, abbiamo appena mostrato in camera un cazzone di gomma piantato in un vaso. Anche la cappellona purpura non è un fiore, sei un ignorante. Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro morto che spira la fregna, godiamo con l'asma. Servizio!
3: Sono le circa meno quasi alla fattoria del signor Calli Mannaro. Come ogni giorno, il signor Mannaro si sveglia alle 4 per andare nella stalla a mungere le sue mini mucche, un brevetto creato dallo stesso signor Mannaro che ha miniaturizzato selettivamente dei bovini fino a farli diventare grandi come pastori tedeschi.
2: Mannaia, mi devo sempre alzare alle 4 di mattina per andare a dare da mangiare le mie mini mucchine! Adesso preparo questo che sembra carne cita, ma in realtà è un impasto di segale e orzo che sembra carne per le mie mini mucchine. Ho avuto un'idea con queste mini mucchine che alzarci le gocce di mattina è veramente una rottura di coglioni. Già che mi faccio questo piccolo, ma c'ho una fame.
3: L'invenzione del signor Mannaro ovviamente è una stronzata colossale, perché ogni mucchina produce al massimo un bicchiere di latte e al prezzo di una bottiglia di Dom Perignon del 2008 Riserva Millionaire. Gli stenti del signor Mannaro si fanno sentire sin dal primo pasto del mattino.
2: Però effettivamente l'idea di miniaturizzare le mucchine, diciamo che non è che mi ha portato ancora tanta fortuna, perché, 12 mucchine fanno 12 bicchieri di latte, che non è che è proprio un mercato fiorente. Meno male che posso permettermi una pizza a settimana che mi mangio lentamente e adesso mi faccio un morso a questa crosta come colazione. Cosentini proprio così. Come sono sazio.
3: Fatto un morso alla pizza settimanale, opportunamente conservata per il proprio sostentamento, il Mannaro si reca verso la stallina delle mucchine. Ma qualcosa di tetro e sospetto intimorisce lo stesso, che in ogni caso decide di andare ugualmente verso la fonte delle sue ansie.
2: Certo che le 4 di mattina in questa stallina qua, in questo cammino, è buio un pochino, mi sento, c'ho come, dice, un tetro sospetto che mi intimorisce, ma comunque proseguo ugualmente verso la mia sorte, c'ho l'ansia.
3: Nemmeno il tempo di entrare nella stallina delle mucchine e il povero signor Mannaro viene raggiunto da 18 frecce nello stesso punto preciso, in mezzo alla fronte, e muore malissimissimo.
2: Mucchine! Siete qua pronte? Con questo muro strano di mucchine che sembra quasi una palla di cane! Ciao, mucchine! Madonna che mira che tiene che minchia sei robe rotto!
3: È finita per il povero signor Mannaro. Le mini mucchine si ciberanno del suo corpo, scoprendo che di fatto non erano mini mucchine, ma veramente pastori tedeschi femmina travestite da mucchine per frodare la scienza. Gli investigatori sono sulle tracce di un nipote di Gandhi che si fa.
0: Beh, Bene, bene, facciamo la corta, uno dei tre semaforo io e te, andiamo immediatamente a sentire cosa dicono i nostri utenti della computer, che sono facili a letto. Sebastiana!
1: Un utente di Bari ha mandato una mail con una serie di supposizioni sugli accadimenti del 14 febbraio del 2004. La mail del signor Pippa di Pene dice: la donna che è morta era una bella Acif. Ho cercato la parola Acif sul web, ma non ho trovato nulla. Forse l'utente si riferisce a qualche associazione massonica o a qualche branchia della P2.
0: Sebastiana, che cazzo stai dicendo? È fica al contrario. Bevilo, bevilo, dicono gli anzilotti, che sweep spira, che la breve vita del gram, che si chiama... Ma siamo certi che sono bipede? Allora ci salutiamo, che sono qua gli... Ma dopo mi sono cagato Firenze piena di merda. Ciao.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango te mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però this is the Zoo.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do io muoio fili puttani! Testi cagli muoio di me fili puttani!
10: Calmati che
11: ti metto io!
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: is a zoo only for you.
1: Infame in incognito.
2: Infame in incognito.
3: Il commendatore Giulio Schiappi è in fermento per l'approssimarsi delle feste natalizie, un momento nel quale la sua perfidia e sete di malvagità aumenta a livelli Scrooge e comincia a passare in rassegna ogni sorta di angheria possibile da poter produrre ai danni dei propri dipendenti in clima prenatalizio, convocando un CDA straordinario per caldeggiare le proprie idee malsane.
4: Allora, stronzi, come ogni anno è arrivata la festa di merda. E come sapete io ho sete di malvagità. Quindi, proposte per rendere una merda la vita di qualcuno di pesantemente inferiore nella scala sociale?
5: Mi scusi, mi perdoni, dottore. Ogni anno è la stessa questione. Purtroppo le leggi e i sindacati ci massacrano di querele per questa sua malsana abitudine. Non possiamo per una volta, dato il caro vita e gli aumenti, lasciare che la sofferenza venga già imposta dal momento socio-economico che sta già contribuendo pesantemente a questo malessere generale nei sottoposti, nei dipendenti.
4: Col cazzo! Nessuno mi priverà di godere licenziando donne in maternità mentre escono dai centri commerciali cariche di doni per la famiglia comperati con una tredicesima che pari a quello che spendo per bere al ristorante stellato. Vabbè, allora, dato che mi sento magnanimo e oggi voglio dare un senso al concetto di riunione di amministrazione, metterò ai voti questo speciale foglio di angherie infami redatto ieri sera mentre mi facevo succhiare l'uccello da tre orientali vestite da gattino strafatto di metanfetamine. Ecco, leggete.
6: Senta, qui c'è anche un punto in cui facciamo urinare un dinosauro sui capelli degli operai che arrivano in ritardo. Non è fattibile, Schiappi.
4: Perché? Chi l'ha detto?
7: I dinosauri sono estinti.
4: Ah, già, cazzo! Cloniamoli!
7: Non si può,
5: Schiappi.
4: Che palle! Perché la scienza non va di pari passo con la mia follia da tossicomane? Vabbè, votiamo. Ok, vedo che ci sono 3 contrari su 6. Accetto di buon grado le opinioni del mio consiglio. Ok, non c'è problema.
6: Grazie, Schiappi, grazie. Finalmente è risavito. Sono felice per questo suo cambio di rotta.
4: Col cazzo! Io sono una merda umana! Vi licenzo tutti! Vi sto prendendo per il culo!
3: Dopo aver licenziato i bastian contrari ed essersi assicurato che non gli venisse riconosciuto nessun indennizzo societario attraverso escamotage ai limiti della legalità, lo Schiappi passa all'azione e cerca le vittime più sensibili fra i propri dipendenti per poter mettere in atto il suo piano disumano, atto a distruggere la felicità dei suoi dipendenti più sereni proprio sotto le feste di Natale.
4: Ciao, sono nuovo dell'ufficio. Come ti chiami?
8: Cinzia Buffi, piacere.
4: Oh, Buffi, come i coglioni di un mio amico delle medie. Dovevi vederli, sembravano uva sultanina.
8: Ma scusa, ma che stai dicendo? Sei ubriaco?
4: Un pochino, ho esagerato con il krug a colazione. Ma parlami un po' dei tuoi colleghi del cazzo.
8: Cosa?
4: Dico, parlami dei tuoi colleghi che sono un rimpiazzo. Vorrei sapere un po' con chi ho a che fare, sai?
8: Ah, sì, certo. Ecco, quello è Egidio, padre single. La moglie è venuta a mancare di recente, poverino.
4: Godo.
8: Cosa?
4: Oh my good, ho vissuto anni a Los Angeles io.
8: Certo.
4: E quello lì chi è?
8: Quello è Sandro Besuzzi, detto Sandrino. È un grande uomo. Pensa che passa la sera a fare volontariato sulle ambulanze. Lo chiamiamo il Doc. Mentre la ragazza di fianco, quella che beve il caffè, è Evelina. Lei è un po' la mamma di tutti. Si fa in quattro per risolvere ogni problema. Sai, qui siamo un po' una grande famiglia.
4: Sto per sboccare. Dove cazzo siamo? In un episodio di una sitcom prodotta dal Vaticano? Figa, qui c'è l'imbarazzo della scelta nella devastazione. Sono arrapato come una scimmia.
8: Ma che stai farfugliando? Ma scusa, ma hai un'erezione? Ma sei un maniaco per caso?
4: Sì, scusa, è l'emozione del primo giorno.
3: Ancora indeciso su chi fra i suoi dipendenti sia il più meritevole di soffrire sotto le feste, lo Schiappi decide di chiedere consiglio ai suoi amici del circolo degli arcigni, sempre pronti ad inondare il pianeta di sferzante ed impunibile sprezzo della gioia altrui.
4: Pronto, Bolaffi? Che cazzo fai di bello?
9: Sto avvelenando le piante grasse del mio Filippino. Ci tiene tantissimo.
4: Figa che bello, beato te che hai da fare, io sono qui in sbattimento. Non so a chi far del male gratuito questo Natale fra i miei dipendenti.
10: Ciumbia!
4: Cosa?
10: Cosa?
4: No, tu hai detto ciumbia e poi sei stato in silenzio.
10: Sì, era la prima parola che mi è uscita nel completo disinteresse di quello che stavi dicendo. Non ti ho nemmeno ascoltato, sono ricchissimo.
4: Lo so, anche a me non me ne frega un cazzo di quello che sto dicendo, tanto sono ricco.
10: Annoiamoci un po', dai.
4: Oh, volentieri. Vabbè, ciao Bolaffi! Che stile il Bolaffi, nemmeno saluta, tanto è menefreghista. Un esempio di ricchezza e scostanza.
3: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
4: Pronto?
11: Sì.
4: Orfanotrofio?
11: Sì, chi parla?
4: Sono il proprietario del terreno.
11: Ah sì, il dottor Schiappi, salve!
4: Domani vengono le ruspe, dovete sloggiare. Mi serve spazio a costruire un campeggio.
11: Ma come? Ma dove mettiamo i poveri bimbi?
4: E io dove metto i poveri campeggiatori?
11: Ma siamo in centro a Vigevano, nessuno fa camping in centro a Vigevano!
4: Ah, adesso Vigevano è brutta! Dai, fuori dai coglioni!
1: Infame in incognito. Infame in incognito. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
12: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
12: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
12: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
15: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La una canzone di Magix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
15: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
3: Sì.
12: Dai.
16: Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
16: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
17: Puttana. Oh, cazzo.
16: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
16: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
16: Ma che schifo!
17: Aria.
16: Ma che schifo, ma che cazzo!
18: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
16: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
16: Non se l'ha anche lavato.
8: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
16: No.
8: Scusa, vista.
16: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
18: Tutto a posto?
16: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
16: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
18: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
16: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
16: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
16: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda. Mi viene da...
16: No, dai, anche la
8: vomita. Oddio, anche a me.
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
8: Con l'happy ending.
17: Vaffanculo, puttana!
16: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
16: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
16: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica!
16: L'ho presa su Amazon!
19: Valuta il film.
16: Una merda!
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
21: Tamarri.
22: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di un lido sul lago per poter portare due mignotte per farsi succhiare i cazzi.
23: Due mignotte per farsi succhiare i cazzi.

0: Buongiorno. Pronto?
1: Sì, ho sentito. Non ho capito bene. È Lido?
0: No, il ristorante qua.
1: Non c'è il Lido. Non è il Lido con la spiaggetta, con le sdraia.
0: Sì, però qua se vuol chiamare la spiaggia, le do il numero della spiaggia.
1: Numero della spiaggia, ma non è la stessa cosa. Cioè, se io parlo con te, tu mi sai dire dare delle informazioni per venire in settimana quando magari c'è meno gente.
0: Sì, ma venga, adesso questa settimana qua è ancora tranquilla.
1: Ah, è tranquilla,
0: il
1: perché
0: il sabato e domenica sì. Non c'è problema.
1: Sì, ma in settimana fammi finire che ti spiego un po' la situazione che dobbiamo creare quel giorno che veniamo. Allora, in settimana è tranquillo, giusto? Questa settimana,
0: sì.
1: Tipo se vengo giovedì, venerdì, tutto il giorno. Perché noi arriviamo,
0: sì.
1: c'è la rampa. Perché noi arriviamo con la barca proprio sparati a missile e ci parcheggiamo là. C'è il parcheggio per la barca?
0: No, non c'è.
1: Ma possiamo salire sul prato direttamente o c'è un posto dove lo possiamo mettere il barcone? Che abbiamo la barca quella potente. Cioè, ha messo due motori da 8000 cavalli.
0: Perché qua la zona è delimitata, cioè le barche non possono entrare.
1: Tu non hai capito con chi ti stai affrontando in questo momento. Cioè, noi veniamo e ce ne fottiamo i cazzi, parcheggiamo. Tanto il lago mica è tuo, capito? Se al massimo sono cazzi nostri. Massimo spariamo. Senti, allora noi siamo in due. Siamo in due e veniamo con altre due ragazze. Quindi ci serve una zona un po' tranquilla, che non ci veda nessuno. C'hai tipo dei separe? Perché noi poi sulla spiaggia ci facciamo succhiare i cazzi con le bastarde. Quindi non abbiamo problemi. Arriviamo in barca, sparati, entriamo nel prato, scendiamo con i cazzi già fuori, ci facciamo succhiare le cappelle proprio. Pompini, minchia, tutto andare. Che cazzo chiudi, coglione? Ma pensa a te.
2: Sto coglione. Uno si deve divertire in vacanza.
1: Ma pensa a te, cafone di merda, lo pagavamo pure.
2: Ma minchia, gli avanga la mancia.
3: Tamarri.
0: Pronto?
2: Sì, salve, è Lido?
0: Sì.
2: Sì, salve. Senti, volevo un'informazione. Voi siete aperti anche in settimana, quando non ci sono i terroni del weekend?
0: Quando non ci sono?
2: I terroni, gli scimmiati, la gente, diciamo, il casino della domenica. In settimana siete aperti?
0: Un attimo che chiedo,
2: Non lo sa se è aperto in settimana?
0: No, devi aspettare 5-6 secondi, un attimo. Ecco, perfetto. Adesso mi dica col suo numero, mi dica.
2: No, non capivo. Perché sti sei secondi?
0: Ho il suo numero adesso, ho il suo numero.
2: È meno male.
0: Ho il suo numero.
2: E quindi che cosa cos'è cambiato nella nostra conversazione, mi perdoni?
0: È cambiato che mi dica, ripeta quello che ha detto.
2: Scusi un attimo, ripeta. Le faccio una domanda, le do del lei perché la sento particolarmente alterato. Lei è per caso
0: una
2: persona che fa abuso di alcol?
0: Dai, fenomeno, dai.
2: Oh, cretino di merda, ma fenomeno a chi? Ma come ti stai comportando che ti chiamo per prenotarti il Lido e mi stai trattando come uno sciacquato, pazzo? Ma sei pazzo tu? Ah, ho capito, tu ti fai le indovine di anfetamina la mattina, sei pazzo completamente. Cioè io ti chiamo per non avere la gente sbagliata intorno che mi voglio fare la settimana tranquillo. È il più scimmiato del Lido il proprietario. Ma tu sei un pazzo, sei io. Come stai io?
0: Vieni a dirmelo, siamo sempre a tardi.
2: Ah, sei aperto allora?
0: Certo, siamo aperti.
2: Perfetto, allora si può. Oh, ma sto parlando. Ma cosa c'hai stamattina? Se hai fatto quattro pippotti appena sveglio, proprio così sul comodino. Spepez! Spaccato. Senti, allora, adesso sono incuriositi di vederti perché ti devo lisciare il pelo appena arrivo. Ti volevo fare una domanda. In settimana praticamente siete aperti, no? Cioè, avete i posti lettini, tutto quello che serve, insomma.
0: Sempre aperti 7 su 7 fino a ottobre.
2: Perfetto, senti, mi fai una gentilezza. Mi dici qual è il giorno migliore per venire? Che c'è poca. Ha proprio quasi nessuno, gente, che ci sei soltanto tu da pigliare per il culo perché sei un pazzo.
0: Dal primo di novembre.
2: Che cazzo ridi? Ma tu non c'hai voglia di guadagnare soldi, sei un cretino, sei. Ma come sta? Io vengo, te lo compro quel Lido del cazzo. Quattro sassi di merda davanti al lago. Fa anche il fenomeno. Che ti mastico! Ti mastichissimo proprio, ma sei un pazzo. Sei un pazzo squilibrato. No, sei tu che sei grande, perché uno così fatto così a mezzogiorno di martedì non l'ho mai sentito nella mia vita. Neanche quando spacciavo, però sei un criminale mentale. Senti, scassato di grappa. Che sto parlando! Sto. Senti, facciamo così. Tappaio la faccia. Guarda la barba che te la sto masticando. Ti faccio la barba con i denti. Senti, persona, facciamo così. Io ti prendo praticamente due ombrelloni, quattro lettini e tutta la sabbia dell'arenile che hai, perché i sassi, quelli grossi, perché ti devo lanciare mentre tutto il giorno stai lavorando. Cioè io neanche ti fischio e ti chiamo. Io quando voglio da bere ti lancio un sasso in tutti i vetri che trovo. Pepe! pazzo, scoppia tutto, sono pazzo. Allora praticamente no, dobbiamo venire. Ah, che parlo, senti la voce che sta parlando. Praticamente dobbiamo venire io e mio cugino, poi c'è Lola Falena, che la chiamiamo così perché come vede la luce di notte si avvicina, perché è una mezza mignotta, proprio gli piacciono i cazzi. E poi Nana Banana, che è una nostra amica che è 1,60 m, ma succhia i cazzi, che è una roba impressionante. Siccome ci vogliamo mettere senti, scatta l'allarme, sto parlando. Praticamente ci vogliamo mettere, arriva al lago a farci ciucciare i cazzi. Quindi vogliamo venire un giorno che c'è poca affluenza di persone, capito?
0: Sto... Perfetto, ascoltami. Dai che devo andare a lavorare. Dopo cosa bisogna?
2: Ma io proprio...
0: A parte
2: no, io ho bisogno di quattro lettini.
4: Quattro
2: lettini, due ombrelloni, una zona mezzo isolata, perché come ti dicevo veniamo con un paio di scarpe strade.
4: Anche i tovaglioli, fatti metti i tovaglioli.
2: Anche i tovaglioli, pulisci le cappelle.
0: Dai,
2: ma
0: vieni,
2: no, ma aspetta un attimo, cretino. Ma che tovaglioli, che ti rimane tutta la ricotta di carta sul cazzo?
1: Vabbè, a parte che Nana Banana succhia bene, pulisce tutto.
2: Ah, ok. Oh, se ti paga a pompini di Nana Banana?
0: Va bene.
2: Vedi che oltre che un drogato di merda sei anche nero Toman. Va bene, dai, allora facciamo così, venga a fare un salto giovedì, dai. Giovedì è buono?
0: Va bene, perfetto. Perfetto, ti aspetto giovedì.
2: Ce l'hai la grappa? Per disinfettare le ferite? La grappa per le ferite, ce l'hai?
0: Certo, è una signora grappa anche.
2: Perfetto, ok, con cui quando sei tutto lacerato, minchia ti soccorro. Va bene, scignato. Ciao, vatti a fare un altro destro che ti

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
2: Nella puntata precedente abbiamo scoperto che Ennio, il vecchio contadino, si è avvelenato mangiando funghi velenosi nella contea di Azard.
3: Io ho detto di lasciare a terra, mi ha dato dei funghi. Non sono buoni, sono male, sono male, sono male.
4: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso.
3: Ehi, c'è anche la febbre, sto prendendo la farchipina, porca.
2: Ora Ennio ha la febbre e quindi abbiamo deciso di imbarcarlo passandogli un medico. Ah, lo scanniamo il vecchio bastardo.
5: Dove abita Ennio?
3: Passami il medico!
4: Certo, mi raccomando,
3: Tua madre, passami il medico!
4: Te lo passo subito!
3: Pronto! Bastardo, fai il medico adesso, bastardo!
4: Sì, ma io studiato da medico!
3: Mi fai morire, bastardo!
4: Quanto hai di febbre?
3: Porca... 38! Io detto 38! 38! Sto prendendo la farchipina!
4: Bene, quante ne prendi? Ma stai prendendo... Ma la stai prendendo... La stai prendendo in supposto!
3: Che curi? Chi curi? Ma...
4: Giusto?
3: Ma che cosa hai detto? Non t'ho sentito!
4: La stai prendendo con le supposte, giusto?
3: Ma che c'è la tazza che è? No, la sto prendendo solo la tarchipina!
4: Sì, ma in supposte o...
3: In pastiglie non va bene, per i funghi non va bene. Se io ho preso per una vita le pastiglie, cosa mi devo mettere nel culo?
4: Ti spiego. Hanno cambiato la... Hanno cambiato la formula delle pastiglie.
3: Devi prendere la tachipirina supposta. Per tua madre, porca. Sto prendendo la tachipirina e la febbre non si sembra.
4: Perché non hai preso la supposta?
3: Vai a cagare te la supposta. La supposta io non la metto nel culo.
4: Senti, il ghiaccio in testa lo stai mettendo.
3: Mi porca. No, non sto mettendo niente.
4: Sto
3: prendendo la
4: tachipirina.
3: I funghi. Ok. I funghi che non sono male.
4: Hai mangiato i funghi quelli dei puffi?
3: Ho mangiato i funghi del Beppo. Ma da solo un po' di funghi, Beppo.
4: Ma non è che erano rossi con i puntini bianchi?
3: Erano funghi normali. Mi ho fatti morire, ma non sono male. Sono male, non sono buoni.
4: Ok, allora facciamo così. Misuriamo la febbre.
3: Come la misuri, nel culo.
4: Sì, esatto.
3: Vai a cagare, io non ti metto niente nel mio culo.
4: Allora lo puoi mettere tra le palle, è uguale.
3: Ma che niente a fare, vai a cagare tra le palle.
4: Va bene, ok, mettilo sotto l'ascella.
3: Sì, lo metto sotto l'ascella.
4: Ok, adesso devi aspettare 18 minuti.
3: 18 minuti?
4: Sì, perché così siamo sicurissimi.
3: Però Ennio, ti devi calmare,
4: sennò la pressione ti fa scioppare il cuore.
3: Brutta merda, te non stai bene, ma ti sei tutta la scatola nel culo, bastardo!
4: Pronto!
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Se forte vincerai, Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Allora, in Germania è appena passato un disegno di legge che aumenta il prezzo delle sigarette a 12 euro. Non è una grande novità, ci sono paesi del mondo dove costano anche di più, si arriva fino a 20 euro, 25 euro per un pacchetto di sigarette. Questo perché, obiettivamente, anche detto da un fumatore, le sigarette fanno male e ogni anno sono veramente decine di migliaia i fumatori che pesano sul sistema sanitario nazionale per colpa di queste cazzo di sigarette che, lo ricordiamo, sono una droga merdosa e mortale, peggiore di qualsiasi altra. Ma se anche in Italia adottassimo questo tipo di provvedimento, ci sarebbe la rivoluzione per il prezzo delle sigarette o ancora una volta abbasseremmo la testa come gli asini al pascolo? Voglio sentire voi su questo argomento, apriamo le linee, dai. Andiamo dal Ciminiera, vai Ciminiera da Treviso, apriamo con te, vai Ciminiera.
1: Ma che cazzo me ne frega me, io sto in Italia, che cazzo me ne frega me della Germania?
0: Ho capito, ma lei pensa che dovrebbe essere esteso anche all'Italia questo provvedimento o no?
1: No, ce ne sono, ne paghiamo già troppe di tasse, costano già troppo, perché devono aumentare ancora, scusa?
0: Perché i fumatori costano, pesano sul sistema ospedaliero.
1: Quindi? Cazzo me ne frega me? Fumi anche lei?
0: No, deve
1: fumare tutti, almeno così godiamo tutti.
0: No, oppure lei smette di fumare le sue cazzo di sigarette di merda, così non pesa sulle casse pubbliche, eh?
1: Ma no, perché devo smettere io di fumare?
0: Allora le paga 20 euro.
1: Ma già costano tanto, già no. 6 euro un pacchetto di sigarette è troppo,
0: perché?
1: Porco.
0: Che cazzo ne sa lei? Che cazzo ne sa lei che è tanto? Cosa ne sa di quanto?
1: Porco, 6 euro cosa le sembra poco? Ti sembra poco?
0: Pochissimo, dovrebbero costare.
1: Come pochissimo?
0: Dovrebbero costare 50 euro le sigarette.
1: Perché... Ma vaffanculo, va. Allora mettiamo anche l'alcol e il caffè a 50 euro.
0: Il caffè non c'entra un cazzo.
1: Il caffè.
0: Sì, è dannoso come. C'è scritto. Ah, lei le risulta che comprando una confezione di caffè c'è scritto nuoce gravemente alla salute?
1: Dove... 50 al giorno magari o 20 al giorno.
0: Allora 50
1: lo stesso, come
0: 50 al giorno, 50 al giorno, 50 al giorno fanno male anche le aragoste, glielo assicuro. Soprattutto se due se le infila nel culo. Arrivederci. Andiamo da Saltimbanco da Pistoia. Vai Saltimbanco. Qual è la tua posizione?
2: Io buono, state attenti allora.
0: A cosa? Che cazzo sta dicendo?
2: Qui a Pistoia si brucia tutto.
0: Brucia tutto a Pistoia, come mai?
2: Che ha bisogno?
0: Dico, ha visto che in Germania il prezzo delle sigarette è arrivato a 12 euro, presto anche
2: 12 in... euro in Germania?
0: 12 euro.
2: Cristo, allora in Inghilterra, a Londra?
0: Che cazzo ne so, scusi, cosa sono il suo tour operator?
2: 20 sterline.
0: Mi ha scambiato per Booking, mi ha scambiato.
2: No, grazie Ciccio, grazie.
0: State Ciccio Kids, grazie di che cosa? Grazie al cazzo, che cosa ne pensi?
2: No, grazie al cazzo no.
0: Sì, grazie al cazzo, grazie al cazzo. Cosa
2: gentilissimo, vuoi mangiare Ciccio, ciao.
0: Completamente fuori di testa. Cioè, questo veramente si fuma le dita dei piedi. Un altro, dai. E facciamo un salto dallo zio Bepi sul trattore, vai, buongiorno zio Bepi.
3: Guarda, no, non fammi neanche parlare delle sigarette che mi accava il dottore di cancro nuovo che ne arriva da una settimana che non fumo più, ma sono nervoso come una iena.
0: Te ne accenderesti una? Te ne accenderesti una, caro Bepi, te ne accenderesti una?
3: Che manca, do tre, arago, il pacchetto che mi fissa, a me dà fastidio anche a me dallo allora, massa anni per quelli che hanno adesso. Quindi mi ha detto che ho da limitarmi con le sigarette, certo. Con il vino, mi ho detto, cosa è il vino? Non sta neanche a toccarmi il vino, ho detto, esatto. Piuttosto cavo le sigarette, però sento una roba mia.
0: Dimmi.
3: A stecca del Marlboro, sì. Ai miei fiori, perché ho detto sì. No, va tranquillo, non fumo più tutto qua. Ma mi sono sconto un pacchetto. di sigarette.
0: Hai una mente criminale, hai una mente criminale, Bepi.
3: No, certo cosa, mi avori a morire con un gotto di vin rosso in mano. Perché è tanto bello svegliarsi la mattina che te con il retrogusto del vin rosso in bocca.
0: Due bei colpi di tosse appena sveglio.
3: Sì, beh, ma anche una bella scatarosso giallo dentro la lavandina, proprio è anche il scatrame.
0: Perfetto. E quindi tutto questo per soli 12 euro al pacchetto.
3: Sì, no, 12 euro, anche 12 euro.
0: Sì, ma devi il vizio che ti ucciderà lo devi pagare, baby. E questa è la politica.
3: È vero. Ma
0: paga per crepare. Ecco, fra poco un pacchetto di sigarette costerà più di una zoccola,
3: Beh, insomma, una zoccola col cazzo è ora.
0: Non si butta via niente, Beppi, ti do un abbraccione, stai bene.
3: Ciao.
0: E chiudiamo questa straordinaria puntata con il contributo imprescindibile dell'opinionista numero uno della Zecca. È con noi il dolce amico mio del cuore. Buongiorno dolce amico mio del cuore, ricoperto da un sottile strato di caramello.
4: Tu adesso mi devi dire qual è il motivo per cui mi rompi i coglioni ogni sacrosanto lunedì.
0: Perché
4: già di partire un giorno

0: perché tu sei il piccolo dolce caramellato amico del mio cuore.
1: Piccolo dolce caramellato amico del mio cuore.
0: Esatto.
1: Cane, fatti vedere. Ma no, tu piccolo dolce caramellato del mio cuore.
0: Sei caramellato.
1: Cane, vuoi dire che non
0: sei
1: telefono?
0: Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Sei caramellato. Ammetti di essere caramellato.
1: Allora, brutta merda, cane. Ecco. Dimmi che cazzo di motivo hai da rompermi i coglioni. Perché cerca di essere serio.
0: Esatto. Allora, adesso sono molto serio perché mi interessa il tuo punto di vista su questa questione. Allora, in Germania le sigarette sono state portate a 12 euro. Che cosa ne pensi, dolce carotina?
1: Allora, vedi, intanto, allora, se cosa? Tu dici parto serio, perché cazzo mi dici dolce carotina?
0: Dolce carotina?
1: Che mi si gonfia a giugolare.
0: Ma perché?
1: Brutta me. Allora,
0: ma è bellissimo,
1: allora.
0: Dolce carotina è bellissimo, dolce carotina è bellissimo.
1: Tu vuoi la mia opinione, fermo, ecco. Ti do la mia opinione.
0: Dai,
1: vediamo,
0: vediamo se sei in grado. Vediamo se sei
1: allora,
0: in grado.
1: Ripetimi cos'è in Germania le sigarette a 12 euro.
0: C'hai Alzheimer, non ti ricordi neanche più una cosa che ti ho detto 2 secondi fa, come mai?
1: Ma tu sei stupido tu? Ma tu sei stupido? È la droga che ti fulmina così?
0: A me, certo, certo, certo.
1: Ti ho detto.
0: Cosa?
1: Ti ho detto.
0: Cosa?
1: Tu vuoi la risposta?
0: Ti ho detto.
1: Madonna
0: puttana! Che non sei in grado.
1: La mia opinione è brutta merda, cane.
0: Ma non
1: sei. Allora mi chiami solo rompermi i coglioni. Porco!
0: Ma vedi, dolce furetto, piccolo struzzo che nasconde la testa nella sabbia.
1: Dolce furetto, cane! Ti trasforma smarroni, cane! In un furetto depilato!
0: Depilato!
1: Maledetta merda, cane!
0: Perché depilato?
1: Che cazzo vuoi nella mia vita, porco!
0: Perverso!
1: Se non rompermi i coglioni!
0: Ti faccio tutto sul culetto, dolce furetto!
1: Ma così, cane! Mettilo, porco! Cortami, cane!
0: Non ti agitare, non ti agitare che ti cade il pezzo di culo dall'orecchio, non ti agitare.
1: Morirai per mille pene dell'inferno, cane. E dopo, come Death the Killer, ti augurerò la buonanotte, maledetta merda. Go to sleep, merda.
0: Go to sleep. Adesso le minacce anche in inglese. Altro livello, ragazzi. Questa persona è il super Saiyan della minaccia e della schizofrenia. Ma dove lo troviamo un altro così? È proprio vero. Chi trova un amico mio, trova un tesoro mio. E un dolce furetto. Alla prossima settimana. Ciao.
2: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno, mi dica.
3: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino e io sono il titolare di un'agenzia web che cura gli influencer.
2: Sì.
3: Uno di questi è Favij, non so se lo conosce, è un influencer che testa i videogiochi per ragazzi.
2: Sì.
3: Ecco, infatti. Allora, praticamente noi vorremmo associare la sua immagine al tonno, perché abbiamo visto che i ragazzi, quando giocano ai videogiochi,
2: sì,
3: mangiano le patatine, le robe, però consumano il tonno.
2: Ok.
3: Ma non è tanto questa la situazione, è che diciamo i ragazzi, non so se lei quando li vede ai videogiochi, che giocano, quelli stanno dalla mattina alla sera,
2: sì,
3: e praticamente, siccome non si lavano, in particolare lui c'ha il cazzo che puzza di tonno quando gioca praticamente. Quindi, pronto? Si era caduta la linea, Mimmo.
4: Buongiorno. Sì?
3: Sì, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web che gestisce influencer sul web.
4: Mm.
3: Senta, una cortesia, noi stiamo cercando una fabbrica di cannoli, cioè chi produce cannoli, perché tra i nostri influencer noi gestiamo Rocco Siffredi e quindi volevamo lanciare un marchio di cannoli per il nostro assistito Rocco Siffredi. Cioè, chiaramente dei cannoli fatti apposta, devono essere almeno 30 centimetri, cioè voglio dire per stare al passo.
4: Sì, cioè, ma guardi, la blocco subito perché io, sì, non sono solo una dipendente, i miei titolari in questo momento non ci sono. Però se può mandare un'email con tutti i dettagli, la leggono direttamente loro.
3: Guardi, allora io le mando direttamente la campagna che avevamo studiato. Dove,
4: va bene, va bene, le do un indirizzo email.
3: Sì, che ci c'è scritto cazzo, okay, che cannolo. Cioè, è proprio questa la
4: va bene, va bene.
3: Io spiego anche che poi la crema ce la mettiamo noi perché deve essere direttamente in bocca quella, non può fanculo. Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web,
4: sì,
3: che gestisce influencer e anche personaggi dello spettacolo. Senta, tra questi noi abbiamo Fabrizio Corona, che chiaramente conoscerà. Allora le spiego, siccome ultimamente lui, non so se ha visto, ha fatto questo video sulla bicicletta dove cadeva, è caduto.
5: Sì, l'ho visto.
3: Perfetto, allora ci è venuto in mente al signor Corona, che è un genio, guardi, una cosa impressionante. Cioè, noi vorremmo fare una linea di rotelle per biciclette, per piccoli, per grandi, eccetera, proprio sfruttando questo fatto social che lui è caduto. E quindi volevamo trovare chi produce queste rotelle, perché lo slogan sarà: è lui che dice a me manca una rotella, a voi non più. Quindi è una bella cosa, diciamo. Voi fate rotelle?
5: Ma rotelle in che senso?
3: Le rotelle che si mettono di lato, quelle per le biciclette per non cadere.
5: Salve. I bambini?
3: Eh sì.
5: Che si mettono le biciclette da bambini? No, non produciamo rotelle.
3: E allora vaffanculo.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
2: Amore, tutto bene?
3: Sta imparando il cingalese.
2: E che dici?
3: Non lo so.
2: Ah.
3: Cioè...
2: A caso?
3: Sì.
2: Parliamo.
3: Dove cazzo hai imparato il cingalese?
2: Sai Franco?
3: Puttana, te la fai con un cingalese!
2: Sai Franco, quello dei fiori?
3: Ma non è il cingalese di Catanzaro!
2: Ah!
3: Perché stiamo urlando che siamo uno davanti all'altro?
2: Di solito ci parliamo da una stanza all'altra!
3: Ah, ok, non sono abituata ad averti così vicino!
2: Vabbè, vado!
3: Brava, così riesco a parlare ad alta voce e avere un senso!
2: E soprattutto a farti una sega!
3: Lo sai, te ne sei accorta? Da cosa?
2: Dall'odore!
3: Oh, la Madonna!
4: Schifo dall'odore.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Benvenuto su Pornhub, orsetto 27. L'algoritmo ha selezionato i seguenti titoli scelti apposta per te. La giraffa senza collo si fa montare da un montenegrino microdotato col nasone.
4: Se non ho capito neanche il titolo, proprio la... No.
6: Il Mosè delle chiappe 2.
4: Che cazzo? Ah, che spacca in due. No.
6: Ping pong di AIDS alle Barbados.
4: Ma chi è che scrive i titoli? Ruffini. No, mi fa schifo.
6: Amore emo.
4: Emo. Ah, deve essere una roba per persone pazze. Va bene, questo mi piace, il titolo interessante.
7: Ti bacio, amore, anche se la vita non ha assolutamente alcun senso.
4: Che cazzo è sta roba? Spogliati, dai!
8: Lo so, la vita non ha senso e queste emozioni che proviamo non sono l'ennesimo trucco di natura per indurci a perpetuare la specie.
3: Oh, che mi devo fare una sega! Svegliatevi, ragazzi!
7: Siamo schiavi di un universo gelido e indifferente che gira vuoto come la ruota di un criceto morto, suicida ormai da tempo.
3: E basta, dai, che mi deve... Tirogli fuori le tette. Le tette, fai vedere le tette. Ah, stanno limonando. La lingua di fuori dalla bocca, poi, una cosa... Due rane. Senti che verso che fa. Che schifo.
8: Ma visto che nulla ha senso.
3: Svegliati!
8: Che tutto è sordità là.
3: Ripignati!
8: In questo solo mondo.
3: Coso?
8: Tanto fa.
3: Dai, che non mi viene neanche duro, ce l'ho mezza pasta. Spostati, fai vedere le tette alla zoccola.
8: Che mi svegli. Tanto vale fare un po' di triste e moscio sesso.
7: Per me è indifferente, tanto il mio cuore è una lapide bagnata di sangue nero. Scopiamo dunque, ma male. Brava. Con gli occhi pieni di angoscia.
3: Dai, scopate, dai, cazzo in mano.
7: E
3: che stanno costruendo una barca vichinga, stanno segando la legna. Ma che movimento è? Dai, più agili. Toccagli una... Guarda, adesso due zombie sono. Guarda! Anche lo schiaffo sulla chiappa moscio gli ha dato. Ma non
8: mentre
3: che...
8: il mio antes... mentre il mio antiestetico e grottesco organo sessuale sfrega
3: Sei brutto e forte, Venezia.
8: Contro le tue mucose
3: è la figa quella.
8: Mi viene da addormentarmi quanto ci metterò.
3: Pensa a me che c'ho il cazzo manco diventato duro. Fate cagare.
8: Mi viene da domandarmi quanto ci metterebbe un pipistrello a mangiarmi la faccia.
3: Ma che cazzo di domande ti fai davanti a una fica?
7: Io rimpiango che i miei genitori non mi abbiano mai alzato le mani da bambina.
3: Ma che cazzo di pensieri avete? Ma che persone strane siete?
7: Almeno avrei ricevuto qualcosa da loro.
3: Dai, fagli un pompino così tappi con la bocca del cazzo, dai!
8: Cambiamo posizione.
3: Meno male, va.
8: Voglio vedere il sole che tramonta. Spero per l'ultima volta su questa terra.
3: Pure, madonna che ansia. Zombie? Michael Jackson?
7: Sento che questo corpo promesso alla tomba fin dalla nascita sta per reagire allo sfregamento.
4: Madonna,
7: con quella idiosincrasia che la gente chiama orgasmo.
4: Mamma, che schifo! Basta!
8: Anche io sento arrivare il carro funebre della deiezione seminale.
4: Mamma mia, ma avete rotto i coglioni! Basta! Come si spende sta merda?
7: Sta arrivando.
4: Chi? Chi è che arriva?
7: Sussurrami qualcosa che mi aiuti a concludere.
4: Puttana! Puttana, te lo sussurro io!
8: Ogni nascita è un tremendo lutto.
4: Ma che cazzo dici?
8: Ogni nascita è un tremendo lutto.
4: Mamma mia, aspetta, metto le mani sui coglioni, ma non per sparare. Mamma mia, che schifo. Che è successo?
8: Eccoci, siamo liberi dal demone del sesso. Ma solo qualche istante.
4: Certo.
8: Presto tornerà. Con la sua frusta e le sue catene.
4: Sì, già.
7: E noi schiavi senza scelta né speranza subiremo cento, mille volte le sue angherie.
4: Certo. Vabbè, dai, va bene, dai. Facciamo che aspetto di farmi una sega. Mi metto qua in un angolo e cerco di capire perché ho speso i soldi. Va bene così, dai.
2: Arrivo, Franco!
4: Chi è Franco? Chi è Franco?
2: È il cinghialese dei fiori!
4: E che viva a casa nostra!
9: E da calmata canto! E bene che ne hanno! E che ne mi dice!
4: Ma avere anche un parente a Bergamo!
9: E te che mi dice ne vado!
4: Ma come fai a capirlo?
9: E se mi dice!
4: Guarda che secondo me non è cingalese, m***a!
6: Valuta il film!
4: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk ha perso la verginità prima di suo padre. Elon Musk ha un televisore da 120 pollici e tutti opponibili. Una volta Elon Musk ha salvato la vita ad una bambina praticandole la respirazione bocca a bocca su Zoom. Il rituale di accoppiamento delle farfalle inizia quando il maschio chiede alla femmina se vuole salire da lui per vedere la sua collezione di foto di Elon Musk. Elon Musk paga 8 milioni di dollari al mese per avere la spunta blu sulla Bibbia. Le sgommate sulle mutande di Elon Musk sono della Bridgestone. Per andare a comprare il pane, Elon Musk sale su una Lamborghini. Elettra Lamborghini. Recentemente un'azienda britannica ha brevettato un mantello per diventare invisibili. Elon Musk ci riesce con una cravatta beige. Per rendere più vivace il suo salotto, Elon Musk ci ha messo dentro l'acquario di Genova. Recentemente Elon Musk ha fotografato un buco nero da dentro. Se Elon Musk preme il tasto F1 sul computer, nel suo ufficio inizia un gran premio. Dio creò il mondo in 6 giorni. Il settimo si riposò e fu licenziato da Elon Musk per scarsa produttività. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascara, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammi lo soldo.
4: papà, dammi la solda, dammi la solda, dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Allora ragazzi, mi è venuta la mezza idea, volevo girare questo corto che si chiama Tarzana ama la giungla e la banana, cioè una roba un po'... Basta scopare ragazzi, sto parlando, figa, cioè ma ti sembra il caso? Vabbè, fatemi fare due telefonate, intanto voi mi fate per piacere un'anal stretto, mi fai uno stretto Giulio, mi fai uno stretto sui coglioni che sfrittellano, va bene? Pronti motore, azione, via! Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Sì, salve, sono Remo Giramella. Sono un regista abbastanza quotato, non so se mi conosce. Se siete il negozio di animali esotici, mi perdoni, sono un po' distratto perché sto seguendo anche le riprese del film che sto girando. Siete un... Voi avete animali esotici?
3: Noi siamo nella città di Auvino da Napoli.
2: Sì, no, prescindere dall'indirizzo, che credo di averlo anche vinto da internet, dove ho preso il vostro numero di telefono. Allora, vi spiego, noi siamo in zona perché dobbiamo fare delle riprese dentro una serra dove ci sono piante tropicali e volevo dare del colore con degli animali esotici che mi stessero alle spalle delle riprese del film. Voi eventualmente
3: queste cose qui devi chiedere l'autorizzazione in ufficio, se non siamo autorizzati non possiamo fare una cosa del genere, devi prima chiedere l'autorizzazione al marketing per effettuare una procedura del genere.
2: Ah, quindi siete una struttura piuttosto grande, pensavo di aver chiamato un negozio...
3: Sì, ci sono più punti vendita che poi fanno a capo a determinati uffici come il marketing o il commerciale.
2: Ah, molto interessante.
3: Questa cosa qui bisogna poi
2: scusi se la interrompo un attimo, do un attimo uno stop perché è una cosa importante quella che mi sta spiegando, perché sono sul set. Ragazzi, stop per piacere. Allora fammi una stretta su un fluffing, mi fai un mezzo pompino che gli tieni il cazzo dritto, così intanto finisco la telefonata, ok? Allora sì, quindi lei ha il numero del marketing per piacere, che in modo che possa contattarli per questa esigenza.
3: Allora
2: insomma,
3: guarda, se mi dai il suo numero di telefono io contatto il marketing, essendo che sono il responsabile del negozio, per una questione di privacy non posso dare il numero del marketing.
2: Anche una mail dove posso scrivere eventualmente per avere delle lucidazioni.
3: Sì, le posso dare le mail.
2: Sì, allora un attimo che prendo nota. Intanto fammi un favore, mi riprendi con la pecorina per piacere. Vai, azione, fagli il buco del culo, brava, così. Allora, mi dica la mail per piacere.
3: No, in sottofondo, cosa ha detto? Stava parlando con me.
2: Pronto? La sento molto male, mi perdoni. Pronto?
3: Ho detto in sottofondo, lei ha detto qualcosa, ma ce l'aveva con me.
2: No, mi perdoni, forse c'è stato un misunderstanding. Io sono un regista di film hard, faccio produzioni pornografiche, sono sul set, stanno scopando. Non avevo intenzione di dare a lei delle azioni in senso motorio sessuale. Ci mancherebbe, sono un professionista serio.
3: Ok.
2: Penso che non ci siano problemi, cioè cinematografia, comunque siamo in un mondo moderno, il business is business.
3: Sì,
2: lei lavora con gli uccelli, in un certo senso lavoro con gli uccelli anch'io.
3: No, io lavoro con gli esotici.
2: Guardi, ho girato con certi cazzi dell'Amazzonia che potrei dire anch'io di aver girato con le iguane. Comunque, mi dica la mail per piacere.
3: Allora, sì, info.
2: Sì.
3: Chiocciola.
2: Aspetti un secondo. Per piacere, Gundam. Sbagli in faccia adesso che stai venendo. Vai, azione. Bravo, così. Tira la canna, bravo così. Bravi. Adesso stoppate un attimo perché, ragazzi, non riesco a prendere la mail, porca. Vai, figa. Allora, info chiocciola.
3: Gmail.com.
2: Com? Come camshot
3: a Milano.
2: Ok, perfetto, grazie. Io ho preso la mail, adesso manderò una richiesta dettagliata. Voi ce l'avete le iguane, avete tutti quegli animali esotici, insomma?
3: No, l'iguana non ce l'abbiamo, abbiamo altri tipi di animali. Ma mi scusi, con chi parlo?
2: Sì, sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella il mio motto. Sono un regista, se fa un attimo di wikipedia credo che mi trovi in un attimo, sono piuttosto quotato.
3: Ok, perfetto, film anche va bene, le ho dato le mail, grazie, buona serata e buon lavoro.
2: Sì. Scusi se le chiedo l'ultima cosa molto veloce, voi avete anche i rettili, corretto, giusto?
3: Sì, abbiamo i serpenti, ci stanno i draghi barbuti, il giocoleopardino.
2: Senta, le faccio una domanda veloce così non sto a far perdere tempo neanche al suo ufficio marketing. Secondo lei una piccola iguana riuscirebbe a rimanere ferma. Oppure come si chiama quell'animale che si mimetizza? Mi perdoni, io sono un po' ignorante.
3: Il camaleonte
2: su un cazzo, mi rimane fermo? Cioè, prende, se lo metto su un cazzo di colore, mi rimane di colore fermo, immobile, per una ripresa?
3: No, può essere che se le dà il morso a finire che la persona va in ospedale e prende il fessino.
2: Ah, cazzo, allora, meno male che mi ha avvisato, perché c'avevo questa scena con un big cock di colore. Va bene, grazie, lei è molto gentile, salve, arrivederla, buona giornata.
3: Grazie, arrivederla, buon lavoro.
2: Grazie, gentilissimo. Bene, ragazzi, avete postretto troppo, dai, sparami un bel pompino, tienilo bello teso. Non la sapevo questa del camaleonte, è velenoso. Volevo farmi sta scena col camaleonte sul cazzone di colore, spaccava tutto. Vabbè, devo pensare altro.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Quanto è dura la vita del disoccupato. L'ho sempre detto, dovevo nascere almeno stavo meglio a questo mondo. Invece sono nato meridionale e quindi con un peso sulla coscienza, e il peso sulla coscienza è la mia minchia. Devo sfamare la mia minchia. Adesso mi faccio una bella sega.
3: Grazie per aver scelto Pornhub, la piattaforma puttanosa che ti permette di interagire con gli attori del film. Appoggia la carta di credito sulla tua webcam, così possiamo prenderti tutti i dati e clonarla.
4: Ciao Orsetto 24, benvenuto su Pornhub. Oggi nella lista dei film disponibili c'è La signorina delle falene.
2: No, che inghia le falene, che sono lampione.
4: La madama delle formiche.
2: No, mi fa schifo le formiche, niente da fare.
4: La signora delle mosche.
2: Puttana, la faccio, va bene, dai, play.
3: Ricordati che sul tuo estratto conto non apparirà che ti sei fatto un segone, ma che hai fatto la spesa alla Despar di Napoli.
5: Sette anni di fidanzamento con Miss Cintura di Castità 2018 e finalmente si scopa. Ora che siamo sposati, le squarto il culo a sta stronza.
2: Bravo, mi piace quando parli così, bravo, un bell'attore nuovo, meno male che non c'è più con l'auto.
5: Eccoci, amoruccio mio tenerissimo, questa è la nostra camera d'albergo.
2: Bravo, ficcacelo in culo, dai!
6: Oh, tesoro, ma è perfetta. È proprio valsa la pena di aspettare sette anni prima di fare alcunché di anche solo vagamente sessuale. A proposito, come stanno i tuoi polsi?
5: Ah, il dottore dice che non vedeva così poca cartilagine dai tempi di Van Basten. Se mi faccio anche solo un'altra sega potrei rimanerci secco.
2: Madonna ragazzi, questo deve essere un compare mio. Dobbiamo uscire assieme, se ci conosciamo ci facciamo. Ehi, sto parlando, ma quanta cazzo di interazione c'è in sto coso?
5: Stai zitto, ora che siamo sposati non ne avrò più bisogno.
2: Bravo, bravo, io invece sono sposato, mi continuo a fare le sega che mia moglie...
5: Forza, zitto.
2: Oh, porco... Sto parlando!
5: Forza, amore mio, consumiamo il nostro matrimonio.
2: Ma come fa a sentirmi la televisione a rispondere? Ma che sono in diretta?
6: Dai,
2: poggiaci la cappella sulla lingua!
5: Tieni la cappella sulla lingua!
2: Cazzo, ma fallo qua! Picchiaccio le bronde! Oh, che mi fai? Pure zitto pure la zoccola!
6: Oddio, cos'è questo ronzio infernale?
2: Ma che cazzo te ne frega? Ficcaci il cazzo in bocca!
5: È una mosca, amore mio, solamente una mosca.
6: E che aspetti? Mandala via. Non voglio farmi vedere nuda da una mosca.
2: Ma scusa, che te ne fotte della mosca? Stai pigliando l'uccello, ma che cazzo? Ma puoi vedere nuda dalla mosca chi? Che è? Quello del film?
5: Ma amore, è solo un insetto.
2: Bravo, ficcacelo in culo.
6: Si inizia sempre con poco. Oggi facciamo l'amore davanti a una mosca, domani ci infiliamo un cricetto nel sedere e prima di Natale siamo in mezzo a un'orgia satanista. Forza, amoruccio mio, mandala via così possiamo fare all'amore.
2: Ma sei la mia biografa, come fai a sapere tutti gli step della mia vita sessuale?
5: Show, via! Dannazione, non è facile, sta puttana non si lascia acchiappare.
2: Ma pensa alla figa, che te ne frega della mosca.
6: Che delusione, farsi mettere sotto da una mosca. Forse avrei fatto meglio sposare lei invece che te.
2: Ma sei... Ah, ho capito, ha problemi psichici.
5: Beccata.
2: Bravo, adesso sfodere la cappella, piccagliela sulla fronte, vai.
6: Bravo, amore mio, sei il mio eroe.
2: Anche il
6: vieni
2: mio.
6: Vieni qui, vieni a scardinare la mia cintura di castità e diamoci alla pazza gioia.
2: Brava, la cintura di castità nel 2026, brava.
5: Oh, sì.
2: Bravo, ficcati. Ma sei seduta ancora con la cintura davanti, non gli hai messo dentro niente, ficcaglielo.
6: Aspetta. Oh no, ce n'è un'altra.
2: Ma dove cazzo state scopando? In una letamaia?
5: Porco.
2: E chi? Lo dico pure io.
5: Insieme, 1, 2, 3. Porco.
2: Pensate allo spettatore, quanto è forte sta cosa proprio.
6: Che sia un segnale divino.
2: No, che sia un porco.
6: Forse devo rimanere vergine altri 7 anni.
2: Fagli il culo, quello è libero.
5: No, non dirlo manco per scherzo. Ormai ho capito come si fa. Crepa, bestiaccia. No.
6: Ah, oh, bravissimo, amore mio. Ora nulla ci può più fermare.
2: Dai, sto sborrando.
5: Mi piace. Scanaglia.
7: bastardo! Dai!
5: Guarda sta mosca!
7: E basta questa
5: porco,
7: mosca!
5: C'è la mosca!
7: Ma non me ne frega un cazzo!
6: Ma non ci posso credere! Un'altra ancora! Oh. Ma allora sono proprio perseguitata!
5: E in che senso sei perseguitata?
6: Sono giorni che me le ritrovo dappertutto!
7: Hai provato a lavarti, zoccola!
8: Oh, amore, prova un po' a toglierti la cintura di castità.
6: Va bene, ma che...
7: No, ti prego, non lo fare. No!
6: Aiuto! Sparo mosche dalla fica! Mosche dalla fica! Aiuto!
7: Mi mangiano! Mi mangiano! Ma che cazzo di film è? Adesso mi butto dalla finestra! Madonna. Ma chi è il regista di sta merda?
6: Ecco cos'era tutto quel formicolio.
7: Mamma mia, spegni! Che mi devo andare a buttare l'ammoniaca negli occhi. Ma che cazzo, ma cosa avete fatto? Cos'è sta produzione? Una roba agghiaccianta.
4: Orsetto 24.
7: Vaffanculo.
4: Per aver concluso la visione del film La signora delle mosche, avrai in regalo il gadget di Pornbub, paletta per schiacciare le mosche.
7: Minchia, pure il gadget del film.
9: Amore!
7: Sì?
9: Amore, puoi venire un attimo a annusare che sento odore di muffa?
7: Aspetta che sono appena venuto anche di qua. Adesso vengo anche di là. Odore di muffa?
9: Sì, mi sembra che di portarmelo dietro.
7: In che senso, scusa?
9: Non capisco, come giri c'è odore di muffa?
7: Ah, forse è il gorgonzola che ho messo in camera da letto.
9: Ah, mi ci sono appena seduta sopra.
7: Stai ferma lì che mi metto un po' di pane sul cazzo.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Squall Track. Squall Track.
13: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intra... apoliticamente...
12: Squall Track.
14: Una nuova missione totalmente inutile. Attende l'equipaggio della nave stellare. Enterprise Ingli. Il comandante è ufficialmente tutto stronzo dal 1985. E tutto l'equipaggio, compreso lo stronzognano, si augura che un ictus possa fulminarlo. Benvenuti a Squall Trek.
15: Diario del capitano, data astrale 29, Genna Argentario 3456, punto! Il viaggio dell'astronave Enterprise Ingly procede nella galassia Scorridi Femora Astrale 11.
16: Si sente, qualcuno ha scorreggiato.
15: Chi è?
17: Goloide!
15: Grazie! Va tutto bene, i motori non danno problemi. L'aria condizionata funziona, i cessi sono puliti. Purtroppo però da 3 giorni abbiamo finito le scorte dell'acqua.
18: Che siete?
17: Fa caldo!
18: Ho finito anche...
17: Aiuto!
15: Si cambi, dottor Cleoclix.
18: Mino,
15: si calmi, sono certo che ora troveremo una soluzione.
18: Capigliami in bocca.
15: Lo so. Troveremo una soluzione alla mancanza di quest'acqua. Non è vero, signor Sbock?
16: Ah, che sete però che c'ho anch'io. La vedo un po' difficile però, capitano. Ma potremmo provare a usare il raggio idrocompulescente a strizzamento meteoritico.
18: Vattene a fanculo.
16: Vado subito. Potremmo usare il protoconvertitore a fusione nucleare, no? Per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
19: Scusate, mi spiace se vado a fare una pisciata.
16: No,
19: a me noi, ti prego.
15: Abbiamo sete, faccia qui.
18: Sul ponte.
19: Siete un po' strani, ma avete sete?
18: Sete,
15: mio amore. Acqua!
19: Vabbè, ho solo questa bottiglia con...
18: No!
19: Scusate, ho una sete incredibile, ho solo quest'acqua.
16: Anche ruttati in faccia.
19: È anche gassata, buonissima.
16: Posso tagliarle il collo e fare dell'orangina?
19: Non riesco a smettere di digerire. Mi è venuta troppo in fretta. Era ghiacciata. Mi sto cagando tutto.
15: Eccellente Sbock, mi sa che dobbiamo seguire il suo consiglio. Allora, computer.
16: Che sete.
15: Attivare il proto. Proto.

0: proibito.
1: Dai, che abbiamo sette, cazzo!
2: Non ho capito un gran cazzo.
3: Attivare il protoconvertitore a fusione mallo spirontolchiante per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
2: Con la gang gang gang. Schiri.
4: Non ha capito.
1: Non ha capito, no! Adesso mi bevo il tuo sangue, figlio di puttana, fatti piantare una cannuccia nel collo!
3: Aia, mi volte, si gli smocchi!
1: Fermi tutti! Ho trovato una bottiglia di birra! Se non vuoi trovare la morte, dammela!
5: Ah, che sete! Di chi è questa birra?
1: Ma no! Non la posi sul pannello di controllo che qua esplode tutto!
5: Qual è il pannello di controllo, questo?
1: No!
2: Con la gang, gang, gang, ski!
6: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: On welcome lo Zoo di 105
1: Radio 105 lo Zoo di 105

0: chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
1: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
0: Al servizio dei più deboli.
1: Insieme nella discutibile unità antibulli.
2: I nostri tre eroi recuperano le forze a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell, reduci da un'era geologica a base di sciottini di amianto liquido e bistecche di bisonte nucleare macellata a manate in faccia.
3: L'amianto! Manate macellato!
4: Attenzione, unità antibulli!
5: Sua maestà Lord Faccia!
4: Aprite le orecchie, Teo e Vittoria, conosciuti su OnlyFans come Shira Tensei 98, sono due star del porno amatoriale che hanno un problema di bulli bigotti. Presto, è l'ora del turbo!
3: Ha detto bulli! Ha detto porno! Ha detto Shira Tensei 98! Ragazzi, non mi guardate così! Non ho davvero sentito quello che ha detto perché stavo finendo l'11.000esima serie di squat sugli alloci!
6: Ha detto tutto ciò che hai detto, The Rock! Quei due giovani pieni di lubrificanti hanno bisogno del nostro intervento! Dobbiamo debigottare un po' il mondo! Giusto, Shaq?
7: No, veramente, debigottare, per quanto orrenda l'idea, è una parola completamente...
3: Ben arguito, Shaq! Se partiamo per tempo è capace che riusciamo perfino a passare al Carrefour a prendere le proteine in offerta e il deodorante per il cesso!
7: Ma io non ho detto questo!
6: Forza, boys! Adesso aprirò una fenditura nel multiverso tagliandomi il prepuzio con un foglio di carta! State pronti ad urlare! So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque! Ok? Vado! Mi sanguina il cazzo!
3: So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque!
2: Repentini come la cavalcata degli spermatozoi nell'utero, gli eroi dell'unità antibulli vengono catapultati in uno dei luoghi più bigotti e oscurantisti dell'emisfero boreale, Varese.
8: Pervertini! Ma basta con questi porni! Ma vaffanculo!
9: Che giovani di merda!
8: All'inferno!
9: Alla vostra età andavo a zappare le pietre!
10: Ehi, voi due schifosi pervertiti figli del demonio, ma non vi vergognate a fare i porni casalinghi?
11: Ma cosa c'è di male? È un lavoro come un altro e in più guadagniamo di brutto.
12: Senza contare che ci paghiamo pure le tasse.
13: E come vi fa sentire che io mi seguo su di voi?
11: E come ci deve far sentire? È per quello che esistono i porno.
10: Ah, sì? Beh, tanto voi finirete all'inferno e io no, perché arrivo vergine al matrimonio. Shira Tensei 98, servi del maligno, servi del maligno.
3: Porca la zozza, smorza candela su una lampada alogena. Quei bulli sono rimasti al medioevo.
6: Io non so cosa sia questo medioevo, The Rock, ma so che questo è un medio dito e propongo di infilarglielo su per il medio culo a quel bullo ficafobo. Giusto, Shaq?
7: Beh, in realtà è solo un problema culturale. La pornografia è una forma di espressione.
6: Giusto, Shaq! Anche io me li farei tutti e due gli scirantende così, finché non sanguinano le vertebre. Eppure il bullo alla missionaria, da quanta taurina c'ho in corpo. Ma non possiamo, abbiamo una pulizia etnica da compiere in nome del dio Chalis.
7: Quindi, come al solito, alziamo le mani e vaffanculo.
3: Cazzo, Shaq, quanto sei profondo! Mi fai venire voglia di insaponarti virilmente sotto la doccia e mettere tutto su un sito di scarpe sportive da inculata, OnlyFans.
6: E allora, banzai, Daniel Sandalo!
2: Quindi The Rock estrae un nunchaku a forma di doppio dildo con il quale fa esplodere i bulbi oculari dei bulli. Praticamente i bulli oculari. La montagna si tramuta in un abominio metà uomo, metà maiale e metà motosega per un totale di ben tre metà e lascia un casino di sangue e budella in giro. Infine, Shaq fa delle reaction spiritose di tutta la faccenda e asfalta Kabilame su TikTok.
3: Ottimo lavoro, ragazzi! È proprio vero che con il dialogo si risolve sempre tutto.
11: Grazie, amici palestrati. Per colpa di quei ben pensanti ci stava passando la voglia di fare sbatti sbatti davanti alla telecamera.
12: E invece adesso potremo realizzare il nostro sogno, farlo in tre con una nana sadomaso.
7: Beh, il problema credo risieda nella visione cattolica e oscurantista che affossa il vostro paese. Ci vorrebbe una rivoluzione profonda del costume sessuale che... Ma non mi interrompete?
3: No, Shaq. Questa volta hai davvero ragione.
7: Veramente? Grazie ragazzi, per la prima volta mi sento davvero...
6: Giusto, Shaq! L'unico modo per risolvere questa situazione è costruire una gigantesca catena, avvolgerla intorno al pianeta Giove e formare un martello demolitore per distruggere i poteri forti del nuovo ordine mondiale!
14: E allora facciamo questa catena! E come direbbero due personaggi interpretati sempre dai nostri stessi doppiatori... Forza! Forza! Forza! Forza!
2: E con un tripudio di figate sparaflesciose in CGI che gli Avengers possono sucarcela in punta, l'unità antibulla spacca il quartier generale dei padroni del mondo, compresa la piscina di Soros, liberandolo dal giogo degli Illuminati.
14: Ecco, piccoli billi arrapati, è tutto finito.
6: Adesso potrete continuare a fare le vostre porcate da maniaci sessuali depravati in tutta tranquillità, senza paura di essere trattati come luridi schifosi sodomiti senza Dio.
12: Beh, grazie Unità Antibulli.
11: E direi proprio che vi siete aggiudicati un mese gratuito sul nostro OnlyFans, Shira Tensei 98.gold.
14: Allora spacchiamoci di pugnette rigeneranti finché i nostri testicoli non emettono sabbia vetrosa!
6: Yeah! Asciughiamoci con le pippe!
7: Ma solo io percepisco l'urgenza di un assistente sociale.
1: Unità Antibulli. Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Buonasera, facce di merda, e benvenuti a un'altra puntata di Quark Archivio. Oggi parliamo di un coglionazzo. Parliamo di William Shakespeare.
3: Ma è vero che Shakespeare metteva la cipolla nella carbonara?
2: Un nome che alla maggior parte di voi bifolchi non dirà nulla, ma che per i dotti e gli eruditi, come il sottoscritto, è da sempre fonte inesauribile di ammirazione, mistero e qualche raro porco. Sono pochissime le testimonianze rimaste sulla vita, l'aspetto e la maestria nel sesso orale del bardo di Avon. Perciò, nel corso dei secoli, gli studiosi si sono potuti lanciare nelle congetture più ardite e strampalate a proposito di questo Luca giurato d'Inghilterra. Ed è proprio per amor di verità storica che oggi andremo a spiegarvi tutto, ma proprio tutto.
3: Prima spiaggia. Ma il vero successo arriva con Acapulco.

0: cresce in altezza fino ai 16 anni, età in cui firma la sua prima opera teatrale, quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda. Celebre e tormentata storia d'amore tra due giovani di famiglie rivali nella Verona del 400. Il successo della tragedia lo spinge a trasferirsi a Londra, dove si abbuffa di cazzi e fa il tutto esaurito con la sua seconda tragedia, Due mafiosi nel Far West, dramma politico basato sulla cospirazione contro il dittatore romano Giulio Cesare. Ma il vero successo arriva con Acapulco, prima spiaggia. Ma il vero successo arriva con Acapulco, prima spiaggia sinistra, che narra la vendetta del principe di Danimarca Andrea sullo zio Gigi, assassino di suo padre.
1: Ma è proprio all'apice del successo che la gente comincia a farsi qualche domanda su questo ricchioncello semi-analfabeta che sforna però capolavori uno dietro l'altro.
0: Proprio come Fausto Bertinotti, William Shakespeare viene bocciato per 3 volte alla scuola Radio Elettra e non disponeva certo della cultura o la finezza letteraria sufficienti a stilare una lista della spesa, figuriamoci a scrivere sonetti e tragedie immortali. Ma allora, chi è il vero autore delle sue opere? Per anni l'ipotesi più accreditata fu quella che a firmare le sue opere fu Francis Bacon, intellettuale inglese e inventore dell'omonimo affettato. E inventore dell'anonimo affettato, mentre una corrente minoritaria tende ad attribuire la paternità al genio di Milli Carlucci. Ma sia nell'uno che nell'altro caso non si dispone di alcuna prova sostanziale.
1: Bene, con questo è tutto. Spero di avervi arricchito anche oggi, anche se è impossibile, comunque perle ai porci. Se guardate le immagini sul vostro telefonino, cercate William Shakespeare, noterete che assomiglia a Enrico Peruschi negli anni 80 quando faceva il drive-in, con una gran punta di ricchionaggine, perché si intravede anche l'orecchino. Bene, direi che è tutto. Io ho lo yacht posteggiato qua fuori, vi mando allegramente a fanculo, vado a godermi la vita, c'ho 3 troie che mi aspettano. Ci sentiamo alla prossima puntata di Quark Archivio. Ciao balordi, vaffanculo Alisei, non sai un cazzo, ricordatelo, e Puccioni, prima o poi la pucciata me la faccio io, in mezzo alle tue tette. Ciao stronzi!
0: Nella prossima puntata parleremo di una specie molto pericolosa che abita il nostro pianeta da molto tempo e che purtroppo si sta riproducendo velocemente, il represso da tastiera. Un essere totalmente inutile, con una vita infame e che invece di cercare di migliorarla passa tutto il suo tempo a scrivere cattiverie a chi invece ce l'ha fatta. Gli scienziati gli hanno finalmente attribuito un nome. Poverus mo... inutilis.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: macchina che hai pagato poco.
1: Buongiorno,
2: sì, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Salve, c'è cortesemente un responsabile per un problema serio sui nostri portali?
1: Mi dica pure.
2: Ah, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, senta, abbiamo riscontrato delle anomalie in quanto abbiamo ricevuto delle recensioni molto molto negative nei vostri riguardi.
1: Non c'è modo di... insomma, da parte mia di guardare queste recensioni?
2: Sì, noi possiamo elencargliele, sono... intanto ne abbiamo prese come campione due.
1: Mi dica pure.
2: Allora, dunque, c'è il primo recensore, tra l'altro è un recensore plus di quelli comunque fidati del nostro portale, Gilberto, sì. Chiavarelli si chiama, adesso non so se è un vostro cliente.
1: Si chiama?
2: Gilberto Chiavarelli, lei può anche magari verificare.

0: pubblicare sui vostri portali se è stato da voi come cliente. Intanto leggo la recensione, dice: l'hotel è strano, di notte si sente camminare nei corridoi tipo film di zombie. Specifica nel titolo urla, dice che sente delle urla nel corridoio di notte, ed è una persona comunque anziana che c'è la foto.
1: Guardi, non mi risulta. Mi ha detto che detto il cognome?
0: Chiavarelli. Poi c'è un'altra recensione, Michele Fiamma, anche lui recensore Plus, quindi comunque da parte nostra c'è una certa...
1: Mi sembra strano perché io non ho nessuno di questi ospiti.
0: Probabilmente sono nickname, eh? Dice: nell'hotel non si possono far entrare le prostitute. Adesso beh, questo qua è un... sarà un buffone.
1: Guardi, secondo me lei ha sbagliato hotel.
0: Allora facciamo così, visto che sono tante recensioni, sono tutte comunque con un linguaggio che comunque noi non comprendiamo nemmeno. Le passo subito il signor Alan Noyes, così eventualmente può fare chiarezza su quello che riguarda appunto questa situazione. Glielo passo subito, stia pure in attesa, signora.
2: Siete in collegamento con
3: TripAdvisor.
2: Siete in collegamento.
4: Pronto? Eccomi.
1: Pronto.
4: Buongiorno, sono Luciano Mazzoli. Allora le spiego, praticamente abbiamo circa 28 minuti da adesso, poi la recensione viene messa in home page e quindi in automatico le persone vedranno queste recensioni. Noi appunto cerchiamo di tutelare...
1: Insomma, a cosa fa riferimento lei?
4: Sto facendo riferimento ai due, diciamo, recensioni che hanno lasciato il signor Gilberto Chiavarelli e Michele Fiamma, che sinceramente a noi sembrano un po' strani, diciamo, perché alle volte dicono anche cose brutte e noi cerchiamo un po' di gestire un po' il nostro social, nel senso...
1: Su quale portale?
4: Su TripAdvisor. Quindi noi, questo è il servizio BAN, io sono del servizio BAN, sono Luciano Mazzoli, e quindi può essere anche uno che è venuto lì e ha messo un altro nome, cioè non è che le persone...
1: Certo, ma io come faccio, nel senso, quando vengono pubblicate io potrò solo segnalarle, quindi...
4: Adesso non dobbiamo capire se è reale questa cosa, perché c'è gente che ha scritto anche che... Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, dicevo, c'è... C'è gente che ha scritto...
1: Guardi, io non ho tempo da perdere, davvero,
4: cioè. No, ma mi viene da ridere perché è assurdo, sono
1: tempo
4: messaggi
1: da perdere perché sto lavorando.
4: Sì, ma c'è un messaggio, signora, che c'è scritto che passano in motorino di notte nei corridoi, cioè è una cosa assurda.
1: Guardi,
4: noi dobbiamo cercare di capire se lei me lo dice. Se lei mi dice che questa cosa è vera, allora noi lo lasciamo il ban, capito?
1: Buongiorno, mente. Sono Antonella.
0: Sì, Antonella, salve, è tutta la linea, siamo TripAdvisor sempre. No, stava comunicando con il mio collega. Adesso abbiamo rilevato altri messaggi nuovi.
1: Guardi, davvero, io non ho tempo da perdere.
0: No, certo, ma neanche noi, guardi. Mi fa solamente capire...
1: Non ho
0: capire...
1: scherzo, palese, sì. Non ho
0: ma quale scherzo?
1: Perdere, ho gente
0: mi,
1: qui,
0: mi fa capire...
1: non posso stare al telefono con voi.
0: Mi fa capire una cosa, signora, una cosa voglio capire. Perché tutti questi clienti parlano di una sparatoria all'interno della vostra struttura, cioè perché?
5: TripAdvisor, viaggi e sei tranquillo.

0: numeri davanti, bitch.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh. Oh, che bello il mio uccello. Me lo stavo guardando. Mamma mia, che nerchia gigante che mi ritrovo. Peccato che abbia i testicoli grossi come due angurie. Io lo dicevo ai miei genitori di non mandarmi alla scuola estiva a Chernobyl. Oggi parleremo della posizione a dondolo. È quella dove lei viene appesa a testa in giù e lecca l'uccello dondolando. Ma prima ci ascoltiamo la nuova canzone di Frankie Gold con Mi prude il culo in discoteca.

0: Sai, il bello della discoteca è che puoi anche scorreggiare fissando le ragazze, tanto non si sente niente. Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori e vediamo cosa ne pensano della posizione del pendolo. Buongiorno. Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito?
1: Vaffanculo, stronzo.
0: Lei è stata veramente gentile. Vedete, è troppo bello questo lavoro. La gente ti ama, ma mai come gli orchi calabresi apriamogli la linea.
1: Pronto.
0: Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito? Pronto. Ma che cazzo ti ridi?
1: O quello che vedi.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Pronto?
0: Lei è stata mai scopata appesa come un salame?
1: Ma vai a farti in culo, ti sei. Hai capito?
0: Perché mi deve rispondere?
1: Hai capito di uno.
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda. A questo punto io chiamerei la nostra sessuologa di fiducia padovana. Lei studia tantissimo il cancro alla prostata. Sentiamo.
2: Cosa c'è?
0: Salve, signora.
2: Vaffanculo, ti ho detto. Hai capito? Vaffanculo.
0: Lei...
2: Sei quel merda di cazzo che hai in mezzo alle gambe. Vaffanculo.
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda.
2: Cosa?

0: Senti, chissà che te venga il peggior cancro a prostata, così non ti puoi neanche più pizzare. Deficiente, schifoso, maledetto, schifoso.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Ullori doverme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il Tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il Tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il Tenente...
2: Sono il Tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Posto mobile casa, servizio di segreteria telefonica.
2: Cosa?
4: Pronto?
2: Cosa?
4: Chi parla?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Prego?
2: Drebin, Frank Drebin.
4: Io sono della Task Force.
2: Voglio farle alcune domande. Ullori doverme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: Pronto?
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
5: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
2: Così va meglio?
4: Chi è che parla, scusi?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Tra me? No, non c'è niente per nessuno.
2: Cosa?
4: No, non ce n'ho.
2: Niente di cui preoccuparsi.
4: Tenente di polizia?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
4: Io non c'ho niente da fare, pa, polizia, scusa. Arrivederci.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
6: Pronto?
2: Che bella topa.
6: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
6: Scusi, non ho capito.
2: Sono il tenente Frank Drebin. Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
6: Ma vaffanbaglia.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
6: Pronto?
2: Ullori doverme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Che cosa vuoi, dimmi?
2: Voglio farle alcune domande.
6: Ma no, non devi fare nessuna domanda, perché a noi non interessano le
2: cosa?
6: Tue domande, ok? E come ti sei permesso a chiamare in un numero privato di casa, va bene?
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire. Jane, mi stai facendo male.
1: Il tenente Drebin.
6: Sì?
2: Devo parlarti.
6: Ma vaffanculo.
2: Che idea brillante. Molto meglio di quella a cui ero arrivato io.
1: Il tenente Drebin.
6: Sì?
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria. Così va meglio?
6: Ma vatti a fare una cura al cervello.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
6: Stronza!
2: Sì!
1: Il tenente Drebin.
6: Pronto.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Pronto.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
6: Che cosa?
2: Ullori doverme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: E che volete?
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
6: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
2: Cosa?
6: Che vuoi?
2: Che bella topa.
6: A quel paese del bambito.
2: Ehi, mi stai facendo male.
6: Senti, ma fa quel paese.
1: Il tenente Drebin.
6: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
2: Lei ricorda per caso questa faccia?
6: A quel paese del bambito.
2: Che idea brillante.
1: Il tenente Drebin.
7: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
7: No.
2: No, grazie. Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
7: Ma vai e tu, Frank.
2: Io sono venuto qui solo per dirti quanto mi dispiace per quello che è successo stasera.
7: Ma solo, dammamene tu.
2: Cosa?
7: Ma che
2: tu? Ullori doverme, dovrei arrestarti immediatamente.
7: Assurdo.
1: Il tenente Drebin.
7: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
7: Cazzo è chi? Pronto?
2: Che bella topa.
7: Culo assurdo.
8: Radio 105.

0: Esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace!
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Marca m***a.
8: Ti ucciderò. E ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
3: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
10: Fate bene, fate.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No, no, no, no.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh. Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
10: Sei un po' pepepepe
8: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
10: No, Lianant.
8: Liev Danant.
10: Lianant.
8: Lianant.
10: Vai.
12: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
10: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passeporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
10: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi.
13: Da seghe sui sughi.
12: No, sughi musuga.
8: Sono un Spider-Man.
10: No, sono Spider-Man. No.
8: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
10: Come fai a il gomito?
14: Cazzo giochi a wrestling?
10: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
8: Ma dai, non fare così, crash!
1: Mi chiamo Crash Puss.
11: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
14: No! Aspetta.
15: Ma vaffanculo, che cazzo me.
11: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
11: Dai.
5: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
11: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
16: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare. Il dottor Crachapus.
11: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
16: Che è supermercato Crachapus.
17: Ti ucciderò.
11: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
16: non è un mago.
11: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi
16: Leo,
11: ma vaffanculo.
16: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
11: Obi-Wan Kenobi.
16: No, Obi-Wan Kenobi.
11: Obi-Wan Kenobi.
18: No, Obi-Wan Kenobi.
11: Obi-Wan Kenobi.
16: Che?
11: Obi-Wan Kenobi.
18: Bravo.
16: Bravo, adesso di farlo.
11: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan-Di-Gondi.
17: Leon-san! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
19: Ce l'hai la mutata?
17: Faccia la cinese, figlio di p***a!
19: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
17: Odimi, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Voldemort!
11: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
4: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Prima di Voldemort.
3: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Martotti Skywall!
11: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede, insomma.
5: Ma porca. Skywalker.
12: Maestro, sono la sega sui sughi.
21: La sega sui sughi.
12: No, sughi musugai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può scattare una Polaroid con l'iPhone. Elon Musk ha vinto la Parigi-Dakar con Uber. Elon Musk in cantina ha un ritratto che fattura al posto suo. Una volta, per errore, Elon Musk ha ingoiato una pillola del giorno dopo e ha viaggiato in avanti nel tempo di 24 ore. Elon Musk ha una mucca dalle uova d'oro. Recentemente Elon Musk ha posato per la copertina di Vanity Fair col pancione. Tutti possono tingersi i capelli di blu, ma solo Elon Musk può tingere il cielo di biondo. Elon Musk può lanciare un satellite a mani nude. Kim Kardashian mostra le chiappe su OnlyFans. La von der Leyen smarmella le tette su Only Musk. Elon Musk ha salvato 2 milioni di ucraini sul desktop. La Chiesa cristiana opera nel nome di Dio, ma solo Elon Musk ne conosce anche cognome, indirizzo e codice fiscale. Elon Musk ha progettato un robot umanoide così verosimile che si rifiuta di lavorare e vuole il reddito di cittadinanza. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel lontano 2010, quando la società era ancora sana e la gente aveva ancora voglia di ridere, un giovane veronese consegnò a Marco Mazzoli il numero di telefono di sua nonna, sostenendo che fosse la donna più idiota del pianeta Terra. Mazzoli non esitò un solo istante e, insieme all'ex collega Alan Caligiuri, diede vita allo scherzo telefonico più lungo della storia. Ma quella vecchia bagascia che in circa 10 anni ha regalato allo zoo discorsi senza senso, mestoli nel culo e svariate sbottate telefoniche, che fine avrà fatto? Dopo svariati tentativi fallimentari, Pippo Palmieri e Mazzoli sono riusciti a rimettersi in contatto con la vecchia strongoloide. Tentativo numero 1.
2: L'altro giorno mi ha chiamato. Ogni tanto mi chiama. E butta giù. Cazzo, è ancora viva? Oh.
1: Tentativo numero 2.
2: Pronto? Signora? Cosa sta? L'ho messo in attesa.
1: Tentativo numero 2045.
3: Pronto?
2: Dica. Eccola! Sono Alfio, signora, base terra.
3: Bravo, stai bene, come stai?
2: Siamo su un'astronave, stiamo andando sul pianeta Snavafrakakan, che è vicino a Uranio. E stavamo parlando di lei, chissà dove, che fine ha fatto quella m***a. E niente, l'ho chiamata.
3: Ha fatto bene. Contenta di averti sentito, sì.
2: Ma sta esalando l'ultimo respiro, signora?
3: Come?
2: Niente, no, dico, sta male?
3: Devo entrare? Dove?
2: No, dico, sta male. Sta male?
3: No, non è che sto male. Ho solo un po' mal di gambe e stanca.
2: Quanti anni ha adesso, signora? 2000?
3: 88, ne ho compiuto.
2: Porca troia, oh, non molla, eh?
3: Eh sì, Aldo Basso.
2: Aldo Basso, allora, è morto, poi è risorto, poi è morto, poi è risorto, adesso fa un programma di merda su una radio del cazzo che ascoltano in due. E niente.
3: È morto Aldo Basso?
2: È morto, poi è risorto un bel po' di volte. Sì. Sa che noi abbiamo.
3: Ah, non è tanto, è pochi giorni. Dovevo fare anche il compleanno di settembre.
2: Sì, no, ma sa che noi con l'accrocchio l'abbiamo riportato in vita. No, sta bene.
3: Aveva anche il suo figlio.
2: Sì. Alessandro sta bene? Figlio. Sta bene.
3: È sposato quello?
2: Alessandro, sì, si è sposato con un uomo.
3: Anche un uomo, non con una donna.
2: No, gli piacciono gli uomini, Alessandro.
3: Ah, gli piacciono gli uomini,
2: sì. Poi Franco Santoro adesso lavora in televisione.
3: Ah, lavoro in televisione? Sì. Santoro. Sì, lo conosco bene.
2: Quella merda lì, bastardo.
3: Proprio una merda, puoi dirlo, proprio.
2: Sì. Senti, lei...
3: puoi dire vero.
2: E lei si fa ancora incu***are da Pietro?
3: No.
2: Basta, quindi non si masturba più, signora?
3: No, basta.
2: Il cazzo che le abbiamo regalato di Aldo Basso non ce l'ha più?
3: Sì, ce l'ho quello. Quello ce l'ho. Sì, ce l'ho quello. Mi ha dato Aldo Basso, ce l'ho. Se ho voglia, faccio qualcuno quello. Mi metto un po' di burro o qualcosa. Era dentro.
2: Cazzo, è una torta, signora.
3: Dentro e fuori.
2: Dentro e fuori?
3: Aldo Basso. Bello. Mi ricordo che ho il posto lì, ma non
2: l'importante dove. Signora, che lei mi confermi che è sempre e sempre sarà una
3: sempre sarò la sua monocoloide.
2: Brava signora. Le faccio la sorpresa della vita, attenzione signora, il famoso DJ Poldino, il tenente Poldino è qui.
4: Carogna putrida.
2: E Poldino, signora,
4: come stai, vecchia p***a? Ma porco... No. Scusa. No. Hai fatto 20 minuti e arrivo io a buttare giù.
2: Come stai, vecchia p***a?
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Questo è
6: Wonderland. Dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
7: La mente malata di Wender ha deciso di utilizzare per questo scherzo telefonico le voci di Martin per chiamare la gente a casa. Benvenuti nel futuro.
8: Vorrei telefonare.
9: È in retrobottega.
8: Vediamo, Brown. Ah, meno male, almeno il professore esiste. Rispondi.
10: Pronto?
8: Ehi! Hey.
10: Chi è?
8: Ehi, hey, Doc! Dove sei?
10: Chi è?
8: Mi chiamano Marty.
10: Chi?
8: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
10: Ma che dici, da scemo?
8: Dammi una Pepsi senza.
10: Eh?
8: Dove sei stato tutta la settimana?
10: Ma dove sei stato tu?
8: E dov'è Einstein? È con te? Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per
10: tornare.
8: Doc, e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Rispondi.
10: Pronto?
8: Ehi!
10: Hey.
8: Ehi, hey, Doc!
10: Come?
8: Dove sei?
10: Ma chi sei?
8: Dove sei stato tutta la settimana?
10: Come?
8: Ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985.
10: Forse non ci tornerei volentieri all'85.
8: Dico la verità, Doc, mi devi credere.
10: Anch'io voglio tornare indietro, come devo fare? Dimmelo, che ritorno.
8: Tu sei solo che sa come funziona la tua macchina del tempo.
10: Fate io, vorrei tornare, fallo tu che lo metto anch'io.
8: Io non sono ancora nato.
10: Tu non sei nato. Vedi
8: dove
10: come
8: sei?
10: Devi fare? Allora sei una guarda.
8: Mi chiamano Marty.
10: Sei una guarda, sei?
8: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana. Ehi, hey, Doc. Rispondi.
11: Sì.
8: Pronto? Ehi. Hey.
11: Sì.
8: Ehi, hey, Doc.
11: Chi è che parla?
8: Mi chiamano Marty.
11: Lombardi.
8: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
11: Ma con chi chiede di parlare, scusi?
8: Dove sei stato tutta la settimana?
11: Scusi, ma lei chi ha chiamato?
8: Doc, sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato.
11: Ma lei è un matto.
8: E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Doc, dico la verità, Doc, mi devi credere.

0: Pronto?
1: Doc.
0: Pronto? Pronto?
1: Ehi, Doc.
0: Eh?
1: Dove sei?
0: Oh.
1: Doc, ma che succede? Dove sei stato tutta la settimana? Pronto? Ehi.
0: Pronto?
2: Sono un extraterrestre.
0: Ehi, hey, pronto?
2: Il mio nome è Darth Vader.
0: Ma chi cazzo sei? Fatti conoscere, stronzo.
2: Silenzio, terrestre.
0: Pronto?
1: Sono arrivato qui con una macchina del tempo che
0: sì,
1: tu hai inventato.
0: Sì, se figlie, se la figlia, se sono figlie, e ricciono dopo una febbre.
1: Ronald Reagan. Ronald Reagan.
0: La fessaccia di mamata.
1: Ronald Reagan.
0: Curaci se figlie.
1: Ronald Reagan.
0: Vaffanculo.
1: Dico la verità, Doc, mi devi credere. Doc. Doc. Doc. Doc.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Questo è Wonderland.
4: In questo Wonderland verrà utilizzata la voce di un camionista veneto che manda un messaggio a Camilla facendole una dedica con il clacson del camion.
5: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla, senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Porco! Porco, porco!
6: Pronto?
5: Ciao Camilla!
6: Ah!
5: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco.
6: Ma che ti parla?
5: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
6: Ma ascolta, ma con chi parli?
5: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Porco! Perché te la meriti tutta?
6: Ciao Camilla, il mio cuore batte.
5: Senti il mio cuore come batte.
6: Ciao Camilla!
5: Ciao Camilla! Ciao Camilla! Porco! Porco!
7: Vodafone, messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente.
5: Porco!
6: Pronto?
5: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Porco!
6: Chi è che parla? Non riesco a capire chi sei.
5: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Ciao Camilla!
6: Pronto?
5: Ciao Camilla!
6: Hai sbagliato!
5: Volevo mandarti questo audio io!
6: Hai sbagliato!
5: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare!
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
6: Pronto?
5: Ciao Camilla!
9: Ha sbagliato numero.
5: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Porco!
9: Imbecille.
5: Camilla!
10: Senti, senti che robe.
5: Volevo mandarti questo audio
10: io.
5: Io
10: del dire mentro.
5: Il mio cuore batte come...
10: Attendere per telefono che questo qui...
5: Ciao Camilla!
10: Atta al semingo però, Achille.
5: Porco!
11: Pronto?
5: Ciao Camilla!
11: Pronto?
5: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
11: Ma hai sbagliato numero, ma va a cagare!
5: Camilla!
4: Ora tocca a lei. Sì, avete capito benissimo. La vecchia sparacancri.

0: Pronto?
1: Ciao Camilla! Volevo mandarti. Volevo mandarti questa trombata!
0: Cosa? Qualcuno te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva sopportare quando ti ha fatta. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato.
1: Camilla!
0: Una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra. Così non potrei neanche pisciare.
1: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe, porco!
0: Ma vaffanculo, deficiente!
1: Ciao Camilla!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.

0: detto.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però. This is the Zeus.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre, figlio.
3: Tu
4: di
3: sei
4: tua.
3: Un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, c***a una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
9: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora la sai?
10: La radio, alla p***ana d'esordine.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: tamarri.
1: I tamarri hanno chiuso dentro alla lavatrice il loro amico Pino, ora devono tirarlo fuori prima che diventi bucato.
0: Tamarri.
2: Sì.
3: Pronto, Sandokan?
2: No, ha sbagliato.
3: Le riparazioni lavatrici?
2: Le riparo, sì.
3: Fantastico, questa è la cosa più importante, perché è importante questa cosa. Hai capito? Praticamente mio cugino, che ieri sera è venuto da me, abbiamo fatto festa e giocando con la lavatrice si è voluto provare a mettere dentro per fare il cretino. È dentro che non riesce a uscire. Come faccio io? Perché una volta che abbiamo chiuso lo blow, non si apre.
2: Gli faccio fare un bel lavaggio.
3: Ma che cazzo fai? Che cazzo mi stai dicendo, cogliona?
0: Tamarri.
2: Pronto, come di f***?
4: Oh, calmati che sono già agitato di più cazzi miei. Assistenza.
2: Pronto?
4: Di... Ah, non urlare!
2: Chi parla?
4: L'assistenza delle lavatrici?
2: Ah, sì, chi parla?
4: Ah, sono Massimo di quarto. Senti, c'ho un problema a casa. C'ho mio cugino che si è incastrato dentro lo blow della lavatrice.
2: Addirittura.
4: Sì, purtroppo è un coglione, era tutto fazio. Ho fatto tre pippotti ieri, è tutto impazzito, si è infilato la lavatrice nuova. Ho preso la 9 kg nuova di pack, quelle smart.
2: Ma la lavatrice l'hai presa da me?
4: No, l'ho comprata su.
2: E allora, magari ti rivolgi a qualcuno di ciao, stati bene.
4: Scema di merda. Cosa fa la personaggio che io ti calpesto. Non hai capito? Ti calpesto come una strada.
0: Tamarri.
5: Buongiorno.
3: Cosa hai detto?
4: Cosa?
5: Pronto?
4: Stavi scopando che sento la voce tutta affannata.
5: No, ho capito.
4: L'ho capito, capiti che non hai capito, c'è la terza media. Senti, ignorante, io ho un problema a casa, devo riparare una lavatrice.
5: Quindi?
4: Non lo so, cosa facciamo? Facciamo una partita sudoku al telefono? Ci conosciamo video, magari, non lo so, ci scriviamo a Telegram. Richiamo lo Sharknado.
3: Mangiali l'anima.
4: Sono pazzo!
5: Pronto?
4: Sai che la prossima volta che mi metti giù la corrente ti tiro una zampata così forte che sembra che hai litigato con un orso? Eh? Finiamo proprio sul gran sasso, finiamo proprio sui giornali dell'Abruzzo. Aggredito da un orso, invece sono stato io con uno scooter. Proprio pezzo, proprio uno schiaffo che ti disintegro. Senti, nullità, praticamente c'ho la lavatrice, c'è dentro incastrato mio cugino. Come si fa ad aprire lo blocco che ho staccato la spina? Prima che ti scanno.
5: Ma hai sbagliato numero, secondo
4: me. No, il numero è giustissimo. Tu ripari le lavatrici, scemo.
5: Eh?
4: Tu ripari le lavatrici, no? Terza media?
5: No.
4: Cosa la fai? Vai a rubare? Siamo parenti?
5: Anche.
4: Allora vedi che ci capiamo. Dai, a parte gli scherzi, ripari le lavatrici. C'è un casino,
5: no,
4: veramente?
5: No.
4: Ho capito. Tu percepisci un reddito apposta per le tue problematiche psicologiche, immagino.
5: Perfetto.
4: Vedi che sei un po'. Hai purtroppo la sventura di qualche ritardo. Però mi spiace per te.
5: Sì, vedo che tu sei molto accelerato. Tu c'è qualcuno.
4: È uno scemo di merda. Sai che ti tiro così tanti capelli che puoi fare il rocker anni 80 per il resto della vita? Cretino.
5: Perfetto, bravo.
4: Bravo, grande, simpatico. Viene la folla a vederti mentre ti pesto, lo sai?
5: Ma c'hai ragione, guarda.
4: C'è la gente di fianco che fa il tifo per le tue ossa che rimangono sane. Sto coglione. Oh, sono pazzo.
0: Tamarri.
5: Pronto?
3: Oh, pronto?
5: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Giovannino. Ripari le lavatrici?
5: Sì.
3: Fantastico.
5: Ma dove stai tu?
3: A casa sto. E c'ho mio amico che giocando l'ho ficcato. Cioè, si è messo una lavatrice ma è incastrato dentro e non riesco a farlo uscire. Ho staccato la corrente dalla presa e la lavatrice si è spenta, ma lui è dentro. Non c'è l'acqua, eh. Respira, sta bene. Sì, lo puoi sentire. Pino!
6: Vuole uscire, no, caccio!
3: Vuole uscire!
5: Chi sta dentro?
3: È Pino, mio amico!
5: Boh, non lo so, lo devi forzare, boh, non lo so.
3: Aspetta un attimo, puoi stare al telefono un attimo?
5: Sì?
3: Aspetta che provo a sforzare la porta, Vediamo se riesco. Non si apre, mi devi dare un altro consiglio, cosa faccio? Ma tu non puoi venire a casa che ti
5: No, non posso venire che non sta bene, c'ho il Covid e non posso venire.
3: Ma che cazzo me ne frega il Covid, dai, c'ho la mascherina io.
5: Prendi un cacciavite grosso e lo apri.
3: Eh?
5: Prendi un cacciavite grosso e lo apri.
3: Un? Oh, ma come cazzo parli, non capisco! Oh, ma ti devi spiegare bene.
5: Ma ti do un telefono di un'altra persona.
3: Vai, dammelo subito.
5: Sì, aspetta un attimo.
3: Vai, cercando. Vai, dammi il numero.
5: ABC.
3: ABC. pensa. Pino, adesso risolviamo, Rimani là, dai. Mi raccomando. Sì, che magari ti manca l'aria dopo un po'.
6: Voglio pippare.
3: Dai, aspetta, Pino.
5: Dai, segna.
3: Vai, vai. Ti ringrazio. Oh. Oh, sei stato gentile. Voglione.
0: Tamarri.
3: Ma non risponde nessuno qua. Come cazzo sta? Ma dato il numero falso sto coglione.
6: Richiama il tipo di prima.
5: Pronto?
3: Oh, coglione di merda! Ma che cazzo fai? Mi dai il numero falso che non risponde nessuno?
5: Qual è il numero di quello signore?
3: Ma no? Che cazzo, il numero quello lì è finto, che non mi risponde, mi fa neanche tutto il telefono.
5: No, riprova.
3: Ma che cazzo sto a perdere tutto il giorno al telefono, che c'ho Pino dentro la lavatrice? Che gli manca l'aria, oh. Ma che cazzo!
5: Il numero quello c'ho.
3: Ma no, dammene un altro, non ce l'hai uno?
5: Solo questo conosco io.
3: Ma no, che cazzo posso fare adesso? Devi dire.
5: Ehi, tieni la cassetta del detersivo, tienila aperta così entra l'aria dentro.
3: Ah, aspetta che la apro. Aspetta. Ti entra un po' d'aria, Pino?
6: Sì.
3: Sta entrando l'aria, grazie.
5: Ma tu quello per aprire prendi un cacciavite grosso, infila dove sta la maniglia e cerca di aprirlo.
3: Ma non è che rompo poi così la lavatrice.
6: Dammi una sigaretta.
5: Capito? Prendi un cacciacopertone, un cacciavite grosso.
3: Aspetta,
5: portalo, apri.
3: Aspetta che mi ha chiesto una sigaretta, to. Tieni. Pronto? Dammi una sigaretta. Ma è entrata l'aria, si è ripigliato. Dammi una sigaretta. Quello è peggio.

0: No, non mi ricordo di lei. Chi
1: sono
0: è?
1: Guido Inferni.
0: Mai sentito nominare.
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, neanche. La ringrazio, buonasera.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
3: No.
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
3: Perciò la saluto.
1: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
3: No, è una cosa che non mi interessa.
1: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate.
3: La ringrazio della chiamata, però non ho bisogno.
1: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio. Pronto? Allora vada a prendersela nel culo.
4: Pronto?
1: Pronto. Salve, signora. Si ricorda di me?
4: Chi parla?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
4: Di mobilificio? No, io non conosco.
1: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
4: Non so, io sai, non so.
1: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio. Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli. 7 milioni di lire. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì.
1: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: Sì, ma io non capisco lei chi è. Mi spiega bene?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
4: Ma guardi, ma a me non mi serve qua, non mi importa, non mi interessa, arrivederci, dai.
1: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà...
6: Mobilificio?
1: Porca m***a, che mobili! Pronto? Cazzo di m***oide!
7: Dimmi, Antonio.
1: Pronto? Signora, mi scuso se la disturbo.
7: Ah, mi scusi, mi dica pure.
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
7: Si fermi, non ho capito niente. Lei ha un mobilificio.
1: È quello spot dove pippo sul
7: lei
1: cofano.
7: Lei ha un mobilificio.
1: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
7: Ma che cosa sta dicendo?
1: Signora, mi scuso se la disturbo.
7: Avrà sicuramente sbagliato numero.
1: Sono Guido Inferni.
7: Guido Inferni.
1: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio.
7: Ma si fermi un attimo. Secondo lei io, proprio io, che costruisco mobili, dovrei venire a comprare da lei? Dovrei venire da lei?
1: Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno.
7: Ma a me non interessa.
1: Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli.
7: Ehi!
1: 7 milioni di lire.
7: Ma le dico che non mi interessa. Ma lo vuole capire? Chi gli ha dato questo numero?
1: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio.
7: Ma guarda sto stronzo che insiste.
1: Mobiletto da bagno con mano estraibile.
7: I suoi mobili se li può mettere su per il culo.
1: Mobiletto da bagno.
7: Nel culo, ha capito?
1: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
7: Ma non ci sono più le lire, ma dove cazzo vive lei?
1: E al sabato, grande festa.
7: Ma da dove cazzo chiama?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
7: Dai, ti ho beccato, sei Michele.
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio.
7: Si sente che sei Michele.
1: Mi avrà sicuramente
7: dai,
1: visto
7: Michele,
1: in TV nello...
7: Dai, Michele, per favore, chiudi sto cazzo di telefono!
1: Non butti giù, signora, e mi ascolti.
7: Ma non sente che ho la voce da uomo?
1: È quello spot dove pippo sul
7: io
1: cofano della
7: uomo.
1: Mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
7: Hai capito che sono un uomo?
1: Mentre mi sto inculando una sessantenne.
7: Adesso ti inculo io, se non chiudi questo cazzo di telefono!
1: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà...
7: Porco d***o! Ecco cosa dirò!
1: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
7: È passato un anno da quando ci siamo visti con i tuoi genitori. Ti ricordi che tuo padre ti ha tirato due ceffoni?
1: Mobile.
7: Li vuoi riprendere?
1: Mobile vagante.

0: vuoi che mi metta alla finestra, Michele?
1: E
0: porca
1: poi...
0: Non mi chiamare mai più.
1: E poi ci sarò io ad accoglierla. Ehi! Nel nostro
0: dopo
1: grande...
0: Dopo esco e vado da tua madre a dirgli tutto.
1: Vestito da Tarzan...
0: Povera donna!
1: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante.
0: Tu sei un bruttissimo figlio di puttana.
1: Esatto.
0: Io non posso passare le mie giornate a stare dietro a un bambino stronzo.
1: Esatto.
0: Quanto lo odio.
1: Benissimo, ho trovato un nuovo cliente. E anche tu, che stai ascoltando, cosa aspetti? Vieni questa domenica a trovarci al Mobilificio Puzzoni per la grande festa. Ci sarà la band metal Immassacrati, pogata assicurata. Voglio vedere le braccia delle signore saltare per aria. No!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
3: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
1: Sì.
3: Sì.
1: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
1: Oh,
3: dai,
1: oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
1: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
1: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
1: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
1: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
1: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Questo è Wonderland.
7: Oggi Wender vi porterà nel film Terminator. Vediamo come reagisce la gente nel sentire al telefono un vero Terminator.
8: Accidenti, hai una moneta?
9: Pronto?
10: Sì.
9: Pronto?
10: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
9: Io non capisco che dite.
10: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
9: Come?
10: Ho in memoria tutta l'anatomia umana. Negativo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica.
0: Senta, computer... vaffanculo, parla nome e cognome in italiano.
1: Sono un Terminator.
0: Vaffanculo assurdo.
1: Negativo.
0: Pronto?
1: Ricevo dei segnali che si possono
0: Pronto?
1: Definire dolore. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer.
0: Senti un po', se sei una persona civile,
1: sì,
0: devi dire chi sei, dove sei e che vuoi.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: E allora vaffanculo, scese il figlio e va a team.
1: Più ho contatti con umani. Negativo. Di regola il soggetto copiato viene terminato. Esatto.
0: Pronto?
1: Perché?
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Senti, se sei una persona civile, parla di chi sei, nome e cognome e fatti capire.
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Ma fa una sorda!
1: Perché me l'hai ordinato? Esatto. Negativo.
0: Pronto?
1: Di regola il soggetto copiato viene
0: Senti,
1: terminato.
0: Chi sei? Puoi dire chi sei, chi non sei, asce se figlio, se c'hai padre o se figli di Cornuto.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: Ma fa con asce se figli e non chiamare più.
1: 120 anni con la batteria in dotazione. Negativo.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì.
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Ricevo dei segnali che si possono definire dolore.
2: Da dove ricevo i segnali?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
2: E ora adesso mi metto giù in pace.
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
2: Va bene, ascolta una cosa, a me non me ne frega un gran cazzo.
1: Negativo.
2: Come negativo, di c***o? Vuoi una roba?
1: Negativo.
2: Ho andato a parlare d'ordine mia, dopo da c***o.
1: Negativo.
2: Bestia?
1: Esatto.
2: Ah, bestia, sì.
1: Sì.
2: E allora bestia tutta la vita, Dio.
1: Esatto.
2: Ok, oh, vedo. Vado a caccia di chi è Sarah Connor.
1: Missione non prioritaria.
2: Non è più prioritaria Sarah Connor.
1: Perché me l'hai ordinato.
2: Ciao, ora vedo.
1: Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Più ho contatti con umani, più imparo cose.
2: Ah, sì? E io dici e mi imparo
1: qua. Esatto.
2: Allora, ripeti con me.
1: Sì. Esatto. Perché? Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
3: Prossimamente, nel Wonderland.
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

105 Zoo, only for you. Yes! Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Ascolta adesso il terzo episodio senza sensi di colpa. Quelli lasciali a noi che lo streamiamo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche oggi ci occuperemo di dipanare alcuni degli interrogativi che da sempre affascinano la mente umana. Oggi, nello specifico, parleremo delle famose teste dell'isola di Pasqua. Ecco, abbiamo con noi anche questa sera nel nostro podcast due opinionisti di grandissimo valore internazionale.
2: Salve a tutte, salve!
1: Non l'ho ancora presentata, aspetti, non sia ansioso, perché c'è una signora e, come dice il Galateo,
2: Meglio entrare in culo che farsi Zebedeo.
1: Abbiamo letto evidentemente due versioni differenti. No, il Galateo dice prima le signore, quindi signora, si presenti.
3: Sì, salve, buongiorno, sono la professoressa Antorchi del Dipartimento di Storia Antica dell'Università La Sapienza,
1: sì,
3: di Roma, dottorato
1: lungo.
3: Antichità.
1: Va bene, una professoressa, una professoressa. Bentornato, professor Cibetta.
2: Sì, salve.
1: Ecco, lei oggi è qui in qualità di...
2: Io conosco profondamente l'essere, non so se la professoressa ha mai fatto un giro all'isola a Pasqua, no?
1: Quale isola a Pasqua?
2: A Pasqua, all'isola, no? Dove ci sono le teste.
3: Stiamo parlando dell'isola di Pasqua.
1: Pasqua, sì, vabbè, il famosimo? Mohai.
2: Hai! I famosi
1: nazisti che
2: dell'isola a Pasqua.
1: Che ci cercano i nazisti dell'isola a Pasqua?
2: Hai, che...
1: No, sono Mohai, si chiamavano così.
2: Mohai. Se mi permette di introdurre, sì, l'argomento, l'isola a Pasqua si va solo a Pasqua, perché, sì, è proprio un periodo in cui l'oceano permette di fare questa navigazione.
1: No, si chiama isola di Pasqua perché, lo spieghi, dottoressa?
3: Veramente il toponimo isola di Pasqua è stato scelto perché l'isola è stata scoperta nel periodo di Pasqua.
2: Appunto, perché...
1: Il toponimo.
2: Un topo scopritore. Che è un... Purtroppo in antichità noi ci siamo fusi con i ratti.
1: Quando è successa questa roba? Scusi.
2: A un certo punto della nostra evoluzione noi siamo stati anche mezzi ratti.
1: Ah, come quello delle tartarughe ninja.
2: Come quello delle tartarughe Sprinter. Noi a un certo punto abbiamo fatto questo viaggio, sì, solo a Pasqua si va, sì, perché questa isola, il mare si muove impetuoso ad agosto, sì, l'isola luna
1: e dietro una tendina di stelle
2: se la chiavò.
1: Esatto.
2: Arrivò e prende il suo... Soltanto in questo soffietto temporale si può raggiungere questi salti, dove ci sono appunto questi cazzi. Che
1: non sono cazzi, professoressa, illustri, perché...
3: Sì, no, esatto, non sono membri maschili, si tratta di teste
2: di cazzo,
3: rituali che sono state impiantate nella terra. Esattamente, sì, la tecnica costruttiva non è ancora chiarissima, ci sono diverse ipotesi sul funzionamento del trasporto delle teste che sono dei monoliti.
2: Sì, dai, va bene, si è fatta quella che studi, ma sta un cazzo.
1: Beh, professoressa.
2: Sì, anche io sono professore, che vuol dire? Sono professore io?
1: Non lo so, io...
2: Sono professore io.
3: A me non mi sembra, però non lo so.
2: Io sono professore.
1: È professore.
2: Sono professore.
1: La particolarità di queste teste
2: di cazzo
1: è guardano tutte
2: verso fangulo. Fangulo è un arcipelago giapponese.
1: Ma che c'è? Lontano mille miglia già.
2: Perché praticamente questa cibuche ha colonizzato, venendo questi, sì, mezzi topi che hanno colonizzato quest'isola.
1: Certo.
2: Venivano proprio dal profondo oriente, dall'isola, sì, di Fangulo.
1: Fangulo. Scusi, chiedo per verifica. Sì. A lei risulta un'isola di Fangulo, un arcipelago?
2: No, è Fangulo.
1: Fangulo.
3: Io veramente non l'ho mai sentita.
2: Vabbè,
3: però...
2: ma non sa un cazzo, non ha viaggiato nella vita, cosa vuole sapere? Praticamente questi fanguleani, no?
1: Sì, sì.
2: Hanno praticamente eretto questi cazzi. Cazzi antropomorfi che assomigliano a esseri
1: Chi sono? Perché la domanda che noi ci poniamo
2: praticamente in antichità, lei professoressa mi può dire con ragione,
1: lo dica,
2: cioè può dirmi con ragione, no?
3: Dipende che sta per dire.
2: No, lei mi deve dire con ragione, a prescindere.
3: Non credo, no.
2: Anche per i gradi, vedi, io sono più professore di lei.
1: Non sono gradi, lei ha arrotolato un pacchetto di sigarette nella maglietta.
2: Sono gradi, professore, sicurezza in se stessi, mi chiede quando sei... Mi chiede, è un professore che c'ha la sigaretta, lei va in una scuola elementare, no?
1: Con le sigarette.
2: Appena entra in classe, vede, se arrotola un pacchetto di sigarette, sputa per terra e tira una bestemmia. Lei non l'ha mai visto l'attimo fuggente?
3: Non mi sembra un bel esempio questo.
2: Lei è l'attimo fuggente con quell'eroe, con quel capitano di recitazione di Will Smith.
1: Robbie Williams.
2: Che oltre ad essere un grande cantante, è un attore.
1: È un altro quasi omonimo.
2: Lui insegna che a scuola bisogna liberarsi.
3: Ma
2: no?
3: Lei dov'è che insegna?
2: Io insegno alle scuole elementari.
1: Questo non le dà un grossissimo spessore all'interno di questa discussione su misteri.
2: Ma lei sta scherzando?
1: No.
2: I ragazzini che seguono le mie lezioni potrebbero insegnarvi a tutti voi a rubare.
3: Ma cosa insegna lei? Cosa insegna?
2: Insegno storia, geografia, matematica, filosofia.
1: Tutto quanto.
3: No, filosofia elementari non credo che sia.
2: Infatti non capisco un cazzo, se posso essere sincero.
1: Certo. Torniamo su queste enormi teste.
2: Deve essere enormi teste.
1: Perché
2: allora,
1: Mohai.
2: Che
1: Mohai.
2: Che in lingua rupestre significa mongo.
1: E questo spiegherebbe.
2: Mongolai era.
1: Era Mongolai.
2: Mongolai.
1: Cioè, perché è passato.
2: Remoto.
1: Non credeci. No, scusi, non vorrei. Lei è professore.
2: Lei è un verbo, mongolare.
1: Ma esiste il verbo. Scusi, professoressa, lei.
3: No, io questo non lo conoscevo, non era a conoscenza, però se lo dice il professor Scibacchi qua.
2: Scibetta, vedi che ha imparato.
1: Si è sottomessa immediatamente.
2: Cosa succede?
1: Viaggeria.
2: Quest'isola con i cazzi che spuntano, l'isola dei cazzi, famosa isola dei cazzi.
1: Di Pasqua.
2: Di Pasqua. I cazzi di Pasqua.
1: I cazzi di Pasqua.
2: I cazzi di Pasqua. Senza sorpresa, attenzione.
1: Ecco.
2: Senza sorpresa.
1: Quindi aprendo le teste. Cioè,
2: aprendo le teste dentro non c'è una minchia.
1: Ecco. Sì, ma lei ha ispezionato, cioè lei ha fatto. Ha fatto un carotaggio.
2: Sì, io sono stato. Sì, carote, melanzane, quello che c'era a disposizione. Non è che proprio i piatti tipici si sprecano.
1: Ma dove?
2: Un ristorante c'è nell'isola.
1: Ma no, non c'è niente sull'isola, ci sono solo queste enormi capocce di pietre.
2: Io ho mangiato in un ristorante di pesce, se devo dire, molto buono.
1: All'isola di Pasqua. All'isola
2: a Pasqua. Era a Pasqua, abbiamo fatto una grigliata anche prima, il giorno prima. Poi il giorno dopo ci siamo fermati a dormire.
1: Pasquetta. Il giorno dopo.
2: L'isola di Pasquetta che è di fianco.
1: Di fianco. Ed è più piccina, immagino.
2: No, in realtà è più grande, ecco. Perché là ci sono tutti gli alberghi.
1: Ecco, ma è sull'isola di Pasquetta, ci dica, professoressa, che tipo invece di megaliti ci sono?
3: Sì, sull'isola di Pasquetta ci stanno dei piccoli monoliti, no? Non lo so, mi state a confondere, scusate, io parlo dell'isola di Pasqua.
1: Ma l'isola di Pasquetta esiste o non esiste?
3: No, mi pare che non esista a me, però.
2: È arrivata la stronza. Che sa tutto lei, capito? Non c'è neanche il pacchetto di sigarette nella mano.
3: Io ho fatto un dottorato di ricerca sull'isola di Pasqua, ora lei mi viene.
2: Io mi sono fatto 3 anni di galera per furto con scassa. Allora cosa facciamo? Ci mettiamo a chi cazzo c'è il più lungo, non ho capito.
3: No, chiaramente più lungo c'è lei, però sulla.
2: Ah, vedi che mi guarda anche il cazzo la signora.
3: No, semplicemente io non ce l'ho, cioè se non ce l'ho.
2: Lo vuole.
1: Mi scusi, signora, con tutti i rispetti per la sua formazione accademica, però lei non c'ha le sigarette, guarda il cazzo.
3: Ma
1: insomma,
3: guarda,
1: è una persona perversa.
2: Sì, è anche un po' puttana, se posso. Scusi, con tutto il rispetto parlando.
3: Credo che vi stiate allargando, non è l'argomento, non era l'isola di Pasqua.
2: Ah, adesso facciamo un po' di shaming, pure grasso sono diventato. Senta, io chiuderei qua l'argomento se per lei va bene.
1: Scusi, la parola puttana non vedo un grande rispetto, scusi, se mi permetto.
2: È antichità.
1: È antichità.
2: La viene Roma puttanitis.
1: Sì, che
2: vuole camem.
1: Save camem.
2: Che vuol dire la signora ha detto una
1: castroneria.
3: Nel mio master di latino colloquiale non c'è stava.
2: E nel mio master c'è anche il castello di Driscoll. C'ho tutta la collezione completa, quindi non mi spacchi la niente.
1: Lei ha dei masters a casa?
2: Ce l'ha.
1: Ho
3: dei diplomi dei master.
2: Ma è arrivata, ha studiato anche i men, la bastarda.
1: Vabbè,
2: ma vaffanculo.
1: Abbiamo sbagliato la controparte. Mi scusi, le chiedo scusa, professor Scibetta.
2: Guardi, io veramente alzo le mani. Salutiamo, alzo le mani.
1: Allora, per quanto riguarda, allora, il grande mistero insondabile dell'isola di Pasqua.
2: Sta puttana.
1: Abbiamo concluso qua.
2: È latino.
1: Esatto, è latino anche straporco. Abbiamo andato in vacca anche con questa puntata. Ecco.
2: Lei si dimentica sempre di essere in diretta comunque.
1: Come mi dimentico?

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati super erotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Ok, avanti il prossimo. Nome d'arte e superpotere, grazie.
5: Il mio nome è Aquila di Cristallo.
4: Bello, Aquila di Cristallo. E quale sarebbe il tuo superpotere?
5: Non ci crederete, ma io sono in grado di guardare attraverso i vetri.
6: Scusate, ma che potere è? Scusate, i vetri sono trasparenti, io non ho capito. Anche io posso guardare attraverso i vetri.
7: Perché vetri?
6: E perché mi immagino che ci sia...
7: No, non era un perché, era un perché retorico. Cioè...
6: Ma è legislativo?
7: Chi? Cosa? Che mi ha pigliato per un ministro? No, e che c'è di speciale? Anch'io posso guardare attraverso i vetri.
6: Vai. Con strafottenza.
7: Sì, un po' sì, perché lei è una situazione. Lei è una situazione di potere. Ma non si schiarisca.
8: Ma scusi, ma magari gli serve il propoli? Ti serve il propoli, amò?
4: Ma è arrivata la stronza.
6: Sempre mia moglie, comunque non
7: capisco perché se fai i cazzi sua tutte le volte che stiamo sul set arriva questa capra propria a pasta al forno. Non è una moglie.
8: Mi sembrava che te la mandavi intanto che la mangiavi.
7: Ho capito, ma lei non è una moglie, in Conad.
6: Scusa, c'era una porzione sola.
7: Ma possiamo discutere dei cazzi degli altri un'altra volta? Faccio la battuta che andava avanti.
9: Action!
7: Non c'è.
6: Per dare quel
7: non
6: tono.
7: Non deve dare quel tono. Lei non è un musicista, è una super compagna.
9: Che c'è di...
7: Non è un cowboy.
6: Sono potente.
7: Non è potente, lei è una scarpina.
6: E che c'è di speciale?
7: Piano, che sta sussurrando i topini.
6: C'è di speciale.
7: E che c'è?
6: Non lo so.
7: No, dico il che c'è, si è dimenticato.
6: Pensavo me lo dicesse lei.
7: No, lei lo deve dire.
6: E che c'è di speciale?
7: Ha mangiato male lei.
6: C'ho un po' di pastella.
7: Lo sento.
4: Madonna.
8: Vuoi un zucchino, mo?
7: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
8: Vuoi te?
7: Sì, io sì, grazie.
8: Alla birra?
6: Ma ce n'è uno solo.
7: Lei faccia la battuta, sta contenti.
6: Ma ha già mangiato la pasta al forno.
7: Ma non è a cazzo.
6: E che c'è di speciale? Anch'io posso guardare attraverso i vetri.
7: Teniamola.
6: Va bene?
7: Sì. No, ma sì.
10: Davvero? Anche tu hai questa straordinaria potere!
4: Guarda che non è un superpotere. Tutti quelli che hanno il senso della vista possono guardare attraverso i vetri. Sono fatti apposta.
10: Cioè, mi stai dicendo che io ho girato nudo per casa da 20 anni e per tutto questo tempo i vicini mi potevano vedere il cazzo?
6: Ecco sì.
7: Come è che sì?
6: C'è scritto...
7: sì!
6: No, sul copione c'è la H.
7: E la H è impronunciabile, la consonante muta, sì!
6: Allora è un refuso?
7: No, non è refuso, se scrivevo così, sì! E dice, sì!
9: Action!
7: Sì! No, non è attaccato, sì, nel senso di loro, sì!
9: Action!
6: Sì!
7: Bravo! Così va bene, prego!
4: Dai, avanti un altro! Nome e superpotere, grazie!
3: Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata!
6: Posso vederti la figa?
7: Non improvvisi, non vada a braccio! Perché deve della fica? Non è telefica, è telepatata!
6: Però, ma è vero? Cioè, è vero o è per la cosa della
8: scena? Senti, ti vedo un po' troppo interessata questa ragazza,
7: Sì, però lei non insigli, gli artisti sono così, sono libertini! Prego, andiamo!
9: Action!
4: Ah, interessantissimo! Vai, forza, facci vedere come fai!
8: Subito! Ecco il televisore! Ora mi lo infilo nella patata! Oddio, che male! Fa malissimo! Che dolore! Che cazzo mi è saltato in mente!
6: Cazzo, non riesco a guardare! Cazzo, che schifo!
8: È finto!
6: Hai finto!
7: E su effetti speciali, sono un po' di ketchup.
6: Ma sta perdendo del sangue!
7: Ma è ketchup, su effetti speciali! Qua siamo a Hollywood, capisci?
6: Sono impressionato tantissimo!
7: Ma se vede pure che da silicone è la figa, no? Senta, guardi, se la tiro, senta che fa suono di corda di chitarra, sente! Sente!
6: È anche un fa bemolle, credo.
7: Non c'è il fa bemolle, non esiste. L'unica nota che non c'è il bemolle l'ha trovata lei, ignorante del merda. Andiamo avanti, Iron Pen, forza che ha battuta, ciao!
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che... la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile...
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo, come
1: faccio? Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... Dai, guardami... Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk ha recensito l'ultima cena su TripAdvisor. Elon Musk può ordinare una pizza al sangue. I londinesi hanno i bus a due piani. Elon Musk ha un aereo privato col giardino. Elon Musk ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. Elon Musk può trasformare qualsiasi film in un porno, schiacciando il tasto Blazers sul telecomando. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. I cercatori di funghi usano i cani da tartufo, ma Elon Musk possiede una sogliola da smeraldi. Elon Musk non si accontenta di un microchip sotto pelle. Per questo, nella coscia, si è fatto installare un MacBook Pro da 19 pollici. Per il suo compleanno, Elon Musk ha regalato a sua moglie una borsa, quella di Tokyo. Elon Musk è così appassionato di corse che ha insegnato ai suoi 10 cavalli a gareggiare in moto. Recentemente Elon Musk ha acquistato all'asta un rarissimo bicchiere di acqua in polvere. Un giorno Elon Musk ha perso la memoria, poi ne ha ritrovate due. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Cataclismi.
3: Il mondo tremola!
4: Terremoto, terremoto, scappiamo, turca di...
0: Aquile frega figa.
3: Aiuto, decollano, decollano, il mazzo, aiuto, non si affamare.
0: Tuoni, fulmini.
4: Anche un millimetro.
0: Gli strali di intriganti scimmie dal pene vellutato.
4: I corallone mi scoprono senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma i gorilla non avevano il cazzo picco. Oddio, che dolore.
0: E l'eccezionale demenza della sua amata.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto!
0: Tutto sembra cospirare affinché il povero Ilmaz non abbia mai a soddisfare l'impulso chiavereccio che soffia sui suoi coglioni fin dalla primissima puntata. Ma, come recita il proverbio, la necessità aguzza il pisello. Ed è dunque con il membro ben appuntito che il nostro turco prediletto sceglie questa volta il luogo più sicuro. È il momento più appropriato per trapanar finalmente la sfuggente fregna della sua Zuleia.

0: cazzo, ma se posso sapere dove mi hai portandolo? Sono due orologi che stiamo camminiamo.
1: Pazienza, amor mio, ex amor mio, sempre sul gruppo mio. Porta pazienza, siamo quasi arrivati. Eccoci, questo è il deserto deserto. Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore. Ho controllato pure il meteo, non c'è assolutamente nulla che può metterci i bastioni fra i genitali questa volta, e anche altrove.
0: Sicuro? Non è che poi ci cade un'altra aquila e mi porta via?
1: Negativo! C'è lo sciopero delle aquile, delle scimmie e dei terremoti, ho controllato, sull'appa. Qua non ci sono scorpioni, né serpenti, né cammelli in piccioni. E se non riusciamo a scovare questa notte, mi mangio il cazzo e lo caco dentro un vulcano.
0: L'hai detto, eh?
2: L'hai detto, eh? L'hai detto, eh? L'hai detto.

0: proprio tutto come dice la canzone che sono appena cantati? Ora stiamo per scopiamo?
1: Sì, amore mio. Sdraiamoci su questo letto di sabbia con la lenzuola di sabbia e cuscino di sabbia e lasciamoci travolgere dalla passione.
0: Allora, lemoniamo.
1: Quando è difficile lemonare con la bocca chiusa. Ma non si può inventare un altro modo.
0: Tentiamo.
1: Proviamo a lemonare con i gomiti attaccati. Non cambia niente, non cambia niente.
0: Oh, il mazzo, non resisto più, sono tutta un cuoco.
1: Zuleia, amore mio, quanto mi fai arrapare quando sbagli a parlare, cioè praticamente sempre.
0: Infatti io sbadiglio sempre.
1: Appunto, per questo l'attesa è stata ancora più dura, del resto come la mia ciolla turca. Presto, spogliati, amore mio, levati tutti questi stracci chiazzati di undume, sudore, pus, tartaro, unghie dei piedi tagliate male. Mamma mia, lasciati andare, lasciati andare. Ormai nulla, ma proprio nulla può andare più storto.
2: E purtroppo il nostro turco ha sfiga addosso, perché com'è? Che succede?
3: Lui è sdraiato, non lo vede.
4: Cosa? Chi è che...

0: assaporare.
1: Che bello il mazzo! Siamo proprio per stare, per scoparci! Forza, prendimelo il mazzo, prendimelo!
2: Ecco, eccoci sono! Sto per liberarlo! Andiamo col countdown! E tre, e due, e uno! E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
1: Guarda il mazzo! C'è una scatella volante!
2: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un ufo! Un ufo!
1: Un gufo? Quello che fanno...
2: gufo? Aspetta che quello è la cornacchia, il gufo fa...
1: E che ho fatto io?
2: Almeno le vocali, cazzo! Dai, comunque, un ufo! Un gufo senza G! Un ufo! E che cazzo, quelle sono alieni! Sono gli alieni!
3: In mezzo a un posto non viene un cazzo di nessuno, non vi guardo dove venire, ma sono io in Neapoli che c'è tanta gente.
4: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri, uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo? Lo teniamo o lo mangiamo?
5: Portatelo sulla piattaforma Delta Pippo Franco e fatelo analizzare dalla nostra equipe medica. Se vediamo che non è un soggetto utile ai nostri esperimenti, lo possiamo dare in pasto ai carcerati per farlo inculare al sangue.
2: Zanzan!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, pusciala tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ah, quindi c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, la groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: No. Qui secondo...
6: è questo?
4: Lui. Io?
6: A che età?
4: A 23 anni.
3: Attore.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
3: sì.
6: Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
6: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive,
3: però, cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Ti vuoi andare a Taranto?
3: Grazie maestro.
6: Vabbè, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: A Zurigo sono le 14:15, orario un tempo dedicato alla masturbazione davanti a Nonella Rai, oggi allo swipe up compulsivo di minorati su TikTok. Nel gabinetto medico del dottor Schiffer inizia l'odissea sanitaria del signor Taddeo Minnebrutte, afflitto da un morbo sconosciuto che, a nostro avviso, potrebbe essere facilmente risolto con un linciaggio.
3: Per scoprire che cosa avevo, ho consultato i migliori specialisti, alcuni perfino laureati, ma niente. Poi ho provato con l'ipnosi, l'agopuntura, i bagni nello sterco d'asino e mi sono rivolto perfino a un santone tibetano che cura il cancro con i calci nei testicoli. Il dottor Schiffer è davvero l'ultima spiaggia.
2: L'estrema particolarità del caso del signor Minnebrutte richiede esami approfonditi e molto costosi. Per ovviare alle modeste risorse economiche del paziente, la clinica lo convince a firmare col sangue un contratto che trasformerà tutti i membri della sua famiglia in schiavi sessuali di un bordello in Togo per i prossimi 99 anni. Una grande prova d'amore che colpisce e commuove.
4: Prima ancora di esaminare il caso, ho proposto al paziente di unirsi ad un circo itinerante per consumare il tempo che gli resta da vivere in una gabbia con bambini che gli lanciano addosso le noccioline. Preso atto della sua scarsa propensione a viaggiare, ho deciso di indagare e ho scoperto che, per una deformità congenita, la sua bocca di merda spiffera come una di quelle trombette che rompono il cazzo allo stadio. Un fastidio da mettergli le mani addosso, cazzo!
2: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, lo sfregamento fra le ossa della mandibola e della mascella del signor Minnebrutte produce un suono di vuvuzela che sta stroncando la sua promettente carriera di impiegato del call center. Una tragedia terribile. Terribile.
3: Dopo la prima cura con le scosse elettriche ho notato dei cambiamenti. Quando parlavo non facevo più rumore di vuvuzela, ma di suoneria del Nokia 3310. Il problema è che quando mangio pesante parlo nel sonno. Così adesso, oltre che mostro trombettiere, ho anche lo sfratto perché tengo i svegli vicini.
5: Abbassa la suoneria, sfratto!
3: Non è colpa mia!
5: Mostro!
3: Ma non è colpa mia!
5: Mostro!
2: L'equipe del dottor Schiffer si rimette al lavoro testando sul paziente alcune fra le cure più promettenti a livello internazionale, tra cui il vermifugo per cavalli, il brodo di pollo caldo e gli spaventi improvvisi.
4: Signor Minnebrutte?
3: Sì, chi è?
4: Bu!
3: Ah, che spavento, cazzo! Oh, mi è passato! Evviva! E no!
4: Niente! Un altro dannato fallimento! A questo punto svuotiamolo e vendiamoci gli organi sul mercato nero!
2: Grazie ad un delicato intervento in anestesia letale, il dottor Schiffer sostituisce la mandibola del paziente con una vecchia tagliola da orsi. Nonostante la setticemia, il risultato è brillante e il paziente è guarito, anche se adesso, quando si gratta lo scroto, i suoi testicoli fanno il rumore di trombe mariachi.
3: Ah, che noia! Vediamo cosa c'è in TV. Oh, che bella grattata di palle. Non ci va la S in fondo.
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi intendere un commerciale?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Oggi vi portiamo indietro di 9 anni, quando Wender utilizzava le voci prese dal TG di Ruoppolo, un TG locale siciliano.
11: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Coca-Cosa, Coca-Cola, 693 euro! E allora sei nei guai!
10: Ma 9 anni fa non c'erano le vittime di oggi e quindi Wender utilizzerà le voci di Ruoppolo per farlo scontrare con Ennio. Ma prima chiamiamo la famiglia degli orchi calabresi. La sua missione? Sterminarli nel più breve tempo possibile. Ennio. Ma prima chiamiamo la famiglia degli orchi calabresi. La sua missione? Sterminarli nel più breve tempo possibile.

0: Vendetta!
1: Vendetta!
2: Vendetta!
3: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica.
1: Io ho il telefono sotto controllo.
3: Vergogna!
1: Bene?
3: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima. Pacca!
4: Ora alla moglie dell'orco calabrese verrà fatta la mossa dei tre cazzi infuocati. Per favore non ridete, qui ci vuole molta concentrazione.
1: Pronto?
3: Non ti permettere di avvertire mia madre!
1: Cosa? Chi sei, scusa?
3: Non ti permettere di avvertire mia madre!
1: Ma chi sei? Si può capire chi sei?
3: Perché?
1: Eh?
3: Come?
1: Chi sei? Che cosa vuoi? Chi è che ti conosce?
3: Come ti chiami?
1: Chi sei almeno?
3: Come ti chiami?
1: Non te ne frega te come mi chiamo! Dimmi no. Tu come ti chiami, che è chi sei?
3: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
1: La Coca-Cola da mamata!
3: Bacca!
4: Adesso è il momento che Wender aspettava da tempo. Una vittima perfetta per quel pezzo di merda di Ennio. Mamma mia, quanto gli romperai i coglioni adesso.
3: Vergogna! Ho ricevuto la
2: schiava! Bastardo!
3: Come ti chiami? Non ti permetto.
2: Chi sei?
3: Non ti permettere di avvertire mia madre! E neanche gli sbirri! Perché?
2: Perché?
3: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte! Vergogna!
2: Vai a cagare!
3: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima, 693 euro!
0: Vendetta!
1: Vendetta!
2: Vendetta!
3: Anche lo sceriffo di Nottingham! Di Robin
2: Hood! Ma chi sei, brutto bastardo?
3: Quanti anni hai?
2: Ma porca d'uno, chi sei?
3: E cosa fai?
2: Ma che vai a cagare? Che cosa vuoi?
3: Vediamo qui, vediamo un po' di là.
2: Ma porca d'uno, ma ti smetto la testa con un vero grano, brutta merda! Ma chi ti ha dato il mio numero?
3: Marijuana, e allora sei nei guai!
2: Ma vai a cagare, fai morire!
3: Marijuana, e allora sei nei guai! Tanto!
2: Ma chi stai cercando? Hai sbagliato il numero, brutto bastardo!
3: Coca-Cosa? Coca-Cola!
2: Bastardo!
3: No,
2: ma che stare!
3: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
2: Stare, bastardo!
3: Vergogna! Vergogna! Ambarabacci, Cico, Cocco, sul palo che faceva
2: l'amore. Vado dalla pulizia, bastardo!
3: Ecco la lampadina di Archimede, idea brillante!
2: Ti sparo nelle gambe, bastardo!
3: Panico e paura a Lampedusa!
2: Puttana la!
3: Batman!
2: Puttana la...
3: Si lancia dal secondo piano!
2: Puttana la, bastarda! Ma dove stai chiamando, bastardo!
3: Batta un colpo!
2: Non ti sopporto più! Sono in mezzo alla merda!
3: La vostra...
2: Bastardo!
3: Bacca!
2: Ma vai a cagare!
3: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica. Ciao!
5: Radio 105.

0: 105.
1: Oggi ritorna l'attore porno più amato dagli ascoltatori dello Zoo di 105, dopo Rocco Siffredi. Jürgen. Trovato in un DVD di Wender, comprato nel 1998, in un periodo di magra. Provate ad immaginare Wender, con il birillo in mano, con questo film davanti, impossibile non ridere. Adesso però alza la cornetta e scanna un po' di veti.

0: Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
1: Godi.
0: Grazie.
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Pronto?
1: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
2: Scusi, chi è lei?
3: Cappella.
2: Eh? Ah,
3: baciamelo piano.
2: Oh, ma lei è uno stronzo, eh?
1: No.
2: Pronto?
3: Guardalo bene, piccola.
2: Ma allora lei è scemo?
3: Guarda il mio c***o.
2: Sì, mi sembra proprio di sì.
1: Godi.
4: Vada il diavolo.
1: Bene.
4: Pronto?
1: Chi è?
4: Chi è? Vada quel paese.
1: Bene.
4: Chi è lei?
1: Godi.
4: Cosa?
1: Godi.
4: Ma vada a fare il pagliaccio.
1: Oh.

0: Pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh. Brava, pronto, piccola. Poi succhialo ancora.
0: Che cosa?
2: Chi è? Bene.
3: Diavolo, Cappella!
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Oh, sì, spumantina.
2: Chi è?
0: Tu chi sei?
2: Ah, Fanio, per bene.
0: Eh?
2: Venga, entri, maggiore. Bene.
3: Diavolo, Cappella!
4: Pronto?
1: Cappella.
4: Pronto?
1: Cappella.
4: Raffanculo, mamato.
1: Fammi sentire le tue.
2: Bene.
5: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
4: Pronto?
1: Godi.
4: Pronto?
1: Godi.
4: Ora chi sei figli, sono figli, no. Figli di suo, di ignorante e fetente. Basta ancora chi te è morto.
1: Ecco.
5: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
4: Pronto? Pronto? Muraccio se figli, sra figli, cornote e figli di suetre.
5: Chiamo Cappella e chiamo Cappella. Chiamo Cappella, Cappella.
6: Bene, il vecchio malvagio maledetto ha deciso di fare il gioco duro, quindi mandare sonda spara siero nel braccio destro, così da poter comandare il braccio dalla sede centrale degli scherzi telefonici.

0: colpito, ora possiamo gestire il suo braccio, così sarà costretto a rispondere, vai Wender, chiama.
1: Pronto?
2: Godi.
1: Uè, ricchione da merda.
2: Lo sento.
1: Pronto?
2: Girati. Vai, prendi la.
1: Uè, che morte, sarà morte, figlio di soccorso. Cornote, figlio di puttana.
2: Ecco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mica.
5: Allora, praticamente io e il mio amico Barabino, vedete, amici cosa da sempre, siamo sempre andati a pescare a Liguria, eccetera, eccetera. Volevamo uscire con la barca e mettere i palamiti, ma siccome che c'è un po' che non andiamo a pescare, perché dico, tante volte è capitato che quando eravamo un po' più giovani, non andavamo a pescare insieme, siamo andati soprattutto in Corsica, con la barca. E quella è l'ultima volta che abbiamo messo i palamiti, le parlo dell'83-84, quindi sono anche tanti anni. Abbiamo pensato, siccome volevamo rifare sta roba dei palamiti, perché era una cosa che facevamo da giovani, cioè, abbiamo tutti e due, abbiamo deciso di andare fuori insieme in barca, e volevo sapere un attimo come funziona adesso.
4: Ma cioè che cosa vorrebbe sapere? Perché il palamiti ora aveva chiesto per me, qui in Italia aveva chiesto il permesso.
5: Messo,
4: alla capitanità di porto.
5: Porto, ecco, e come bisogna fare?
4: Bisogna andare in capitanità di porto e sentire come ho fatto la domanda.
5: Manda.
4: Io non l'ho mai fatta, perciò non glielo so dire. Quando gli danno la cosa che ha fatto, quando gli danno la licenza, c'è un numero che lo deve mettere sulle
5: bandierine.
4: Io so solo quello lì. Poi ecco, come va fatto non lo so perché non l'ho mai fatto.
5: Ma lei ce l'ha i palamiti? Sì, comunque li vende, no?
4: Palamiti si possono fare, pronti non ce l'ho perché non se ne vende più come prima, perciò
5: certamente
4: si fanno lì per lì quando ce li chiedono. Come li
5: vogliono, ecco, stiamo appunto che telefonando proprio a questo scopo io, cioè nel senso che, perché le spiego, allora verso la metà di giugno ci recheremo dalle vostre parti, che abbiamo preso una piccola casetta, in realtà volevamo prendere una casa bifamiliare, perché insomma passate quelle cose un pochino, che per siamo anziani, capito, va bene, dobbiamo prendere case di base, poi tanto mani manchi potremo per mangiare, che alla fine si mangia sempre insieme, perché lo scopo di andare in vacanza è un po' quello lì, no, di passare tempo insieme, poi tra l'altro io e Barabino andiamo a pescare, che è una cosa che ci accomuna, ci piace da tanto tempo, poi che una volta siamo andati perfino a pescare il pesce spada, che erano mai le medie, non l'abbiamo preso, però non l'abbiamo preso, l'abbiamo preso degli altri, che erano due americani sulla barca, che l'ha tirato su un mare in grosso così, noi altri ci siamo tornati a casa senza niente. Contestualmente invece le nostre mogli, Teresa e la Giuseppina, che è la moglie di Barabino, insomma Barabino e Giuseppina, fa ridere sempre roba quando la racconto, ma evidentemente a lei no. E cosa stavo dicendo? Ah, beh, giocano a carte loro, no? Allora tante volte ci mettiamo lì e giochiamo alla canasta. Comunque non mi ricordo più cosa le stavo dicendo. Ah, dei palamiti. E allora verso la metà di giugno pensavamo di venire giù e andare a pescare con i palamiti, allora glieli volevo ordinare, capisce?
4: Ma quelli bisognerà che uno mi dica anche come li vuole. Perché i palamiti non è che diciamo si fanno così, bisogna sapere il tipo dell'amo, il diametro del bracciolo, il diametro della madre,
5: della madre,
4: se parla tutto di monofilo, oppure la madre di cordino, cioè qui bisognerà parlare un momento con calma, non così per telefono, penso si parla male,
5: certo, no, ma io era tanto che diciamo una telefonata diciamo di carattere esplorativo, perché che cosa vuoi? Quando siamo andati in Corsica quella volta lì che ci ho raccontato che eravamo con la barca, pensi che tra l'altro la barca era su questo carrello che c'aveva una ruota che locciava, adesso non mi ricordo come si dice in italiano locciare, no? Insomma era una ruota che non funzionava bene e ogni tre curve bisognava fermarsi a evitare questo bullone che teneva la ruota, perché sennò rischiavamo di perderci la barca, di fare un disastro, ma le parlo dell'inizio degli anni 80, che la Corsica era un paese primitivo, ovviamente era neolitico, c'eravamo solo noi altri con questa linea di barca, che abbiamo preso un polpo, quella volta lì, e siamo andati sotto con le pinne, che non si poteva all'epoca, non si poteva, perché noi abbiamo fatto lo stesso, ma non c'è un cazzo di nessuno, e niente, comunque l'ultima volta praticamente abbiamo messo questi palamiti con gli ammetti, li abbiamo messi troppo fondi e praticamente si sono appoggiati sul fondo e si sono riempiti di stelle marine, capisce? Sì, no, dico, ma allora come facciamo questa roba dei palamiti? Mi spieghi un minimo, no? Non mi ha detto un cazzo.
4: Cosa gli devo spiegare? Bisogna vedere se lo vuole di cordino o se di monofilo. La madre principale.
5: Ma chi la
4: poi i braccioli, quelli che scendono giù e vanno all'amo, il diametro del filo. E l'amo. Che tipo di amo? Perché
5: che
4: ora
5: tipo?
4: Usano chi vuole un tipo, chi vuole un altro.
5: Che tipi ci sono?
4: Gli amici sono quelli da palamito normale, poi ora usano quelli in acciaio inossidabile perché sono storti, una puntina dentro che sono meglio. E poi c'è la misura dell'amo in base a secondo la pesca che uno fa.
5: Certo,
4: quelli dei normali da palamite hanno delle misure che si chiamano 14, 13, 12 a secondo che pesca uno fa ci vuole. Mentre per l'altri hanno un'altra numerazione, la numerazione che va per un tipo di pesca è 4, se no usano gli ami del 2, se no prendono addirittura gli zerati che sono molto grossi, molto, per fare altri tipi di pesca.
5: Insomma,
4: e quello è secondo uno come poi fa, come prende gli ami, poi è meglio il cordino o meglio il monofilo.
5: Il cordino lo tutto, io mi
4: bisogna che uno dica la grandezza dell'amo, perché ci vedano che mettendo cose diverse è più probabile prendere il pesce. Ecco che c'è chi lo fa, che costa di più, perché usando gli ami d'acciano si viene a costare molto di più. Se mette il cordino costa di più, ha capito? Se mette il bracciolo invece che normale ci mette quello che un rotolino invece di costare 5 euro costa 25, tutte queste varianti che poi fanno sì che prende più pesce.
5: Pesce, certo, certo. Guardi, mi ha rotto veramente i coglioni, cioè mi ha fatto una testa così, volevo prendere un cazzo di palamita, perché devo prendere l'acciaio inossidabile, ci vuole una laurea in fisica, ma fa scusi, non è colpa sua, però lì è una roba cervalogica, è come
4: no,
5: fare,
4: ma lei mi ha chiesto una spiegazione,
5: sì, ma belì, corta, no?
4: Se uno vuole fare un palamito, riprende e faccio anche un palamito, a me non me ne frega nulla.
5: Ci ha messo meno.
4: Io sono abituato a spiegare le cose. Se uno gli piace, mi dice cosa vuole o viene qui e gli faccio vedere le cose. Se no, se non gli piace, non importa.
5: Non importa, certo, ma ci ha messo meno andare sulla luna che a pescare quattro cazzo di orate. Va bene, comunque senta, ne parlo con Barabino, perché questa roba qua, perché... ecco, sì, facciamo così. Vediamo se li prendiamo inossidabili. Va bene, la ringrazio tanto. La ringrazio tanto, è stato gentilissimo, basta, cioè mi è passata la voglia di andare a pescare per sempre, mai. È una roba complicatissima, una rottura di coglione. Arrivederci, salve. Salve, salve, salve. Vede se riesce a prendere un branzino, se lo infili nel culo. Due coglioni, lì per andare a pescare ci vuole la laurea adesso, niente. Sono riusciti a complicare anche la pesca. Una volta buttavi l'amo e tiravi su il pesce. Adesso c'è l'acciaio inossidabile. Che cazzo devo pescare? Un coperchio?

0: egregio e sempre disponibilissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Silvana e sono una ragazza che ha bisogno di un piccolo consulto per risolvere un problema.
1: Salve, signorina Silvana. La ringrazio per essersi rivolta al nostro portale e per aver risposto fiducia... E per aver riposto fiducia in un servizio serio e non in quei ciarlatani di medici che girano pomposi con le loro lauree e appese ai muri di studi in centro città.
0: Accidenti, non pensavo mi rispondesse subito. La ringrazio per la celerità.
1: Sì, figuri, virgola. Casualmente ero in studio per fare dei lavoretti.
0: Riaccidenti, che fortuna, grazie. Vuole che le spieghi il problema?
1: Gentilissima Silvana, se per lei è più comodo, con un leggerissimo contributo irrisorio, emoticons del denaro, potremmo effettuare una chiamata video, così posso salutare in maniera... Video, così posso valutare in maniera meno impersonale il problema. Faccina soddisfatta.
0: Beh, certamente. Anzi, fantastico.
1: Allora, clicchi su questo link e sganci una mezza gamba sul conto associato nel link.
0: Mezza gamba? Non capisco il termine, virgola. Mi perdoni.
1: Mezzo pippo, virgola. Un 5 con la ruota dopo, virgola. La mezza, come la chiama lei? La 50 di ordinanza del fattone?
0: Ma mi scusi, ma come parla? Lei usa dei termini molto giovanilistici e slang, ma è un dottore.
1: Con l'H finale. Mi scusi, pensavo di avere a che fare con una giovine e cercavo di metterla a suo agio. Mi scuso, sa, ho un master in psicologia applicata pranautica.
0: Ah, certo, certo, la psicologia prepanautica.
1: Virgola, su, clicchi, clicchi.
0: Ecco. Salve, dottore!
1: Ma salve, che bella donna! Complimenti!
0: Grazie, lei è veramente gentile. Ma alle sue spalle cosa sono quelle cose appese?
1: Ah, dice... le gomme?
0: Sì, mi sembrano dei pneumatici.
1: No, no, sono un appassionato di motori. È una collezione di pneumatici di vetture storiche che sto preparando per una mostra. Sa, sono... giro, faccio, colleziono.
0: Wow, pensare che sembravano le stesse ruote che avevo su una mia vecchia Fiat.
1: Mi perdoni lo sgarbo, ma signorina, si vede che lei non capisce un cazzo di mezzi.
0: Ma, dottore!
1: Psicologia prepanautica, signora psicologia. La sto mettendo a suo agio.
0: Ah, sì, la psicologia prepanautica, certo. Mi scusi, dimenticavo il suo master.
1: Allora mi dicchi, che problema ha?
0: Dica.
1: No, dica lei.
0: No, lei ha detto dichi.
1: Ah, errore di battitura, mi scusi.
0: Ma siamo in video.
1: È un programma veneristico. In realtà questo è un mio avatar. Io sto dettando i testi al mio avatar che parla al posto mio.
0: Wow! Ma è veramente possibile? Sembrava vero.
1: Adesso lo scollego un attimo e vengo personalmente. Secondo. Eccomi in carne e ossa! Visto? Incredibile, cioè non si è resa neanche conto dello switch. Stupendo, tecnologia.
0: Accidenti, non è cambiato nulla, pazzesco, era perfetto.
1: Lo so, la scienza, signorina, la scienza. Ma su via, mi dica, che cosa l'affligge?
0: Sa, io fatico ad avere un partner.
1: Accidenti, troppo esigente? Ricerca bazzucati?
0: Bazzucati?
1: Sì, fucilati, semidivinità priapiche.
0: Ah, psicologia.
1: Sì, sì, sì, psicologia, cioè.
0: No, in realtà è che credo di avere un pH della vagina un po' forte e fa un cattivo odore.
1: Wow.
0: Che fa, dottore?
1: Processissimo buono alimentare. Ha tanti partners?
0: Beh, diciamo che sono una donna single che non ha ancora trovato quello giusto.
1: Ho capito, capito. Senta, signorina, ma è pesciata o zugnosa?
0: Ma in che senso?
1: La passera, il puzzo di pisciotto di zugnetta.
0: Ma che schifo, dottore! Va bene la psicologia, ma così è troppo, diventa indelicato.
1: Dai, su, non facciamo i permalosi, peschereccio, probabilmente è la frizione.
0: Ma in che senso, dottore?
1: È che la lascio troppo in fretta la frizione, mi scivola troppo sui cazzi. Ha provato a tenerla in garage un paio di volte, quella ficca. Magari è quello, eh.
0: Ma dottore, si vergogni.
1: Io? Ma anche sei tu la ghiottona. Dai, su, dacci una lavata. Evita i dossi coi coglioni quando guidi, scema. Ciao, ciao, dai, dai. Ma guarda te che gente che gira. Questo ha visto più cazzi che crocchette il cane e si lamenta il cattivo odore. È già tanto che gli crescono ancora i peli a furia di lisciarla. Vabbè, vado a mettere le gomme invernali all'appunto, cazzo.
2: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eiculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No,
12: vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare.
11: Vieni qua, Leon-san. Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela, tolgo la cela.
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Ah, ci aveva proprio voglietta di una pizzarella. Ma me ne mangio un'altra della cameriera.
3: Oh,
2: minchi che modi, oh.
3: Dai, scemo bello, che stasera c'ho Pino.
2: E che cazzo è, so cliente anch'io. Non ho capito, scusa, che modi di fare.
3: Che so stufo, ti sei mangiato mezzo ristorante, porcello maialo, che vuoi?
2: Ah, che, colpa mia che fate il giro pizzarella.
3: Sì, ma una, due, massimo tre. Ma minchia, tu ti sei friccato 14 pizze! Ma volati che ci stai facendo finire i poveretti!
2: E mica colpa mia che so Dio sotto dorcio, ho fame potente di magia!
3: Ah sì? Pure pazzo oltre che brutto, mangaloide! Ma ti porto una pizza di 5 impasti da 3 kg! Se non te la mangetti, paghi tutte le pizzarelle che ti sei mangiato!
2: Eh no, scusa, che cazzo, giro pizze, so gratis!
3: None, leggetti la scrittarella sotto sotto allo menù!
2: Quale scrittarella, oh?
3: Questa, scemo scemo!
2: Se non finisci le pizzarelle te le paghi tutte piene piene. Ma scusa, è scritto appena adesso!
3: E chi lo dicette?
2: Yeah, io ti ho visto!
3: C'hai la testimone tu?
2: Che cazzo, ma sei proprio tronzo!
3: A chi tronzo?
2: Vabbè che non voglio i casini, porta sta pizzarellona che ti faccio lo yeah. Tanto sotto torvi chinco e ti mangia anche lo tavolo!
4: Ma quanto ci mette questo cameriere a portare queste pizze?
5: Papà, stai calmo. Dai, goditi la serata, non esci mai. Il locale è pieno, non vedi? Arriverà, oggi c'è giro pizza.
4: Non mi sento al sicuro.
3: Ecco, tieni maiale strangoletto, focati.
2: Ammazza, che è la schiena di un panda. Che ci hanno sparato, si vedrà anche il pomodoro. Minchia, un incidente stradale, non è una pizza.
3: Mo te la mangi tutta, so 5 kg pesi pesi.
2: E vabbè, adesso mo ti faccio vedere.
3: Minchia come si immaiala.
2: Ah, finita.
3: No, non ci credo, sei proprio porco.
2: Però forse ho mangiato un po' tropparelle. Mi direi la camicetta.
3: Mamma mia, si gonfia gonfio mangalone. Forse la pizza ti sta levitando nella panzona.
2: Ah, come tira, come tira, come tira.
5: Papà, hai finito di farti male? Vuoi che ti metto in un ospizio? Sono preoccupata per la tua salute, non sei bevuto sufficiente.
4: Cazzo stai dicendo che sto benissimo? Non sono io che mi sono rincoglionito e continuo a farmi male. È quel pezzo di merda di deforme bastardo che me ne combina quanto il porco. Maledetto!
5: Ma basta, sei ossessionato. Lo hai anche denunciato, ma non è possibile che ti faccia male ogni settimana in modo diverso. È una tua fissazione, anzi, secondo me dovremmo farti fare delle analisi al cervello.
4: Smettila, dai, sto benissimo. Anzi, facciamo una cosa, ordiniamo questa pizza maledetta che fuori casa non mi sento tanto al sicuro.
5: Non arriva il cameriere, sono tutti attorno a un tavolo là in fondo. Che c'è uno che si è mangiato mezzo ristorante, adesso sta male.
4: Dove? Dove? Dov'è?
2: Levatemi, mi scoppia la camicella.
5: Papà!
2: No, Faustine, mi dispiace, ti sei fatto male. Che si è gonfiata la panza, sono partiti i bottonelli con la camicia come un'umidra. Non è che...
5: Papà!
2: Ciao, tu sei figlio di Faustine. Oh, sei mica male, eh?
5: Papà!
2: Vabbè, io vado che vedo la gente che soffre, un po' mi disturbo. Poi sono pieno, vado a fare una passeggiatella digestiva se non dispiace. Ciao, ne?
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo episodio è stato registrato qualche giorno prima di Pasqua. Wender e Johnny chiamano Ennio per chiedergli una tonnellata di uova da colorare da destinare a una scuola di Reggio Emilia. Il vecchio li ha fatti impazzire. Hanno dovuto richiamarlo più e più volte, ma alla quindicesima, finalmente, ha risposto.
2: Dove abita Ennio?
3: Pronto? Signor Ennio? È la terza volta. Terza volta che la chiamo e le cade la linea. Che cazzo di telefono ha?
4: Ma sto lavorando e no, si sente, manca la linea, porca. Ma,
3: perché lei è in mezzo al campo adesso?
4: Sì, meglio stare in mezzo alla merda.
3: Allora stia fermo lì un attimo che le devo chiedere una cosa. Ci servono le uova per Pasqua, 500 uova. No, non ho capito cosa ha detto. Ha detto 500
4: uova.
3: Sì, per Pasqua per i bambini dobbiamo venire a prendere 5. Lei le ha 500 uova?
4: E faccio non vado a prendere gli uova. Non le faccio mica 500.
3: Scusi, quante uova, quante galline ha lei, scusi?
4: Ma se una decina, 10, 15 galline.
3: Quante uova ci può dare per i bambini della scuola?
4: Ma io ne prendo 4, 5 la mattina. 40, non di più, 40, non di più.
3: 40 vanno bene allora, ok? 40 vanno
4: ma
3: bene. Come? Scusa, non ho capito.
4: Dacca 40 di uova.
3: Non capisco cosa è uova.
4: Cosa vuoi?
3: Le uova?
4: Bisogna c'è 40 secondi di
3: sì, perché dobbiamo metterci dentro il coniglietto simpatico.
4: Ma che dentro le uova?
3: Sì, esatto, dobbiamo metterci il
4: coniglietto. Ma se sono già piene.
3: Sì. Porca. Mi ascolti un attimo. Allora, noi le uova le svuotiamo e mettiamo dentro il coniglietto magico, che è molto simpatico per i bambini per la Pasqua. Lei lo conosce il coniglietto magico?
4: Ma che porca, porco, come fai a svuotare, brutto bastardo?
3: Allora, visto che lei è un ignorante di merda e non lo capisce.
4: Come parli? Ma io non sai che non ti conosco, ma io ti con la testa con un melograno.
3: Le chiedo scusa. Allora le spiego. Mi ascolti?
4: Misura le parole, brucia merda.
3: Sì, ha ragione, mi scusi. Allora,
4: brucio bastardo.
3: Ho capito, però se sono insulta lei.
4: Bastardo.
3: Sì, abbiamo mangiato anche insieme. Allora senta, l'uomo.
4: Ma che abbiamo mangiato insieme? Mi sa non chiedere, non so neanche chi sei, brutto bastardo.
3: Sono il preside della.
4: Ignorate.
3: Sono.
4: Brutto porco.
3: Sono il preside della scuola, Rodrigo Fastu. Allora le spiego come funziona.
4: Sì.
3: Donna, ascoltami. Allora l'uovo viene bucato con un calciavite piccolino ed esce tutto. Poi viene colorato dai bambini e dentro ci mettiamo il coniglio magico che glielo passo adesso, rimanga lì.
4: È il coniglio.
5: Pronto? Pronto? Sì. Ciao Ennio, sono il coniglietto magico. Come stai?
4: Ma chi sei?
5: Il coniglietto magico, come stai?
4: Il coniglietto magico?
5: Sì.
4: Ma io non so chi sei del coniglietto magico. Ma non ho mai parlato con un coniglio, bastardo.
5: Aspetta, ti spiego. Praticamente c'è una persona che buca le uova, poi mi ci infilo dentro e faccio sorpresa! Buona Pasqua a tutti con le uova.
4: Ma sorpresa, buona Pasqua, che porca la... Ma le uova c'è la porca di...
5: Ti spiego perché. Ma aiuta un mio amico. Adesso ti spiega lui come fa. Io sono il coniglietto magico, hai capito?
4: Ma sono piccoli! Come faccio a mettere? Come si fa a mettere il buco con le. Ma cosa stai dicendo? Col chiodo di fare il buco, ma si svuota!
5: No, perché io sono magico, quindi posso rimpicciolirmi.
4: Ma porca la...
5: Ti passo il mio amico che viene lui a prenderle. Io intanto vado a rimpicciolirmi.
4: Sto lavorando nella merda. Che io nel pensare dalle che porco tu devi fare le buche, le buco col coniglio. Ma di non avevi mai parlato col coniglio. Prata!
3: Pronto!
4: Ma ti gente hanno bastato.
6: Ti faccio una proposta. Ascolta, io vengo lì. Ascoltami, io vengo lì col trattore. Prendo le uova e ti lascio due vecchie da burrare. Tu mi porti 40 uova. E io te le pago con due vecchie da burra.
4: Ma dimmi che a che ora che le vecchie da burrare? Che le vecchie da burrare? Vieni tu con le vecchie da burrare?
6: Sì, sì, io ti do due vecchie
4: da burrare. Le vecchie da burrare?
6: Ce le ho in...
4: Quando vieni con le vecchie da burrare, brutta merda?
6: Ce le ho sul trattore con me.
4: Vai da dove? Ma stai a vedendo qua alla Reggio Emilia?
6: Sì. Sì, sì.
4: Dove sei? Dove sei? Dove sei?
6: Vengo tra mezz'ora in stazione a Reggio Emilia.
4: Ma devo venire con la panna alla stazione? A che ora sei tu con le donne da burrare?
6: Allora, tra mezz'ora sono giù con le vecchie da burrare.
4: Tra mezz'ora porca la mi devo lavare.
6: Esatto,
4: devo andare,
6: okay.
4: Porca la con la gomma dell'acqua, ma la
6: mi raccomando, lavati il cazzo.
4: Ma vai a cagare, lavati dal muro, brutto bastardo, che te lo hanno calcagliata di botte. Passa giù le vecchie da burrare, bastardo!
6: Guarda che loro sono tutte profumate!
4: Sono anch'io profumo! Adesso mi vado a cambiare, mi vado a lavare con la gomma! Tra un'ora vengo su con la panna brucia merda.
6: Mi raccomando, giacca e cravatta.
4: Tu porta le vecchie da burrare.
6: E tu porta le uova.
4: Te le metto nel culo, te le metto nel bastardo.
6: Ma cos'è che mi metti nel culo? Pronto.
7: Adesso si lava con la gomma in stazione.
8: Si lava con la gomma.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
9: Radio 105. Radio 105.
10: Only for you. No. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
4: no,
8: la vita!
4: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
4: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
4: Sburger.
8: Sburger per la vita.
6: Ma che per la vita?
7: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
4: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
6: May.
4: Fiona May.
8: Fiona May.
4: Fiona.
8: Fiona May.
4: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
6: Gampa. Gump.
4: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
13: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
4: No, pom pim.
8: Allora, oh.
4: No,
8: no. Animaletto. Pim ripet petenusa.
4: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim ripet nusa.
4: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
6: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
6: Pim ripetepam.
8: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
4: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
4: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
4: Ger.
8: Ravensburgen. Pim ripet. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Teravidia.
6: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
4: Der.
8: Teraviba.
4: No, Teravibra.
8: Teravita.
4: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta.
4: È meglio fare una repubblica.
15: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
4: A morte il monarca.
8: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105.
16: Questo è Wonderland.
4: Ah!
5: torna il Wendelin, quello super scemo, sì! Quello che non ha senso, quello che fa ridere. Ma non lo so, dipende da voi. Ma oggi utilizzerò le voci di Bombolo.
16: Pronto? Casa la terza? Metti la quarta e vattene a fanculo.
5: E gli ho fatto anche un'aggiunta con le voci di Diego Battantuono.
17: Contozzo!
5: E vai che scatta la stupidera collettiva. E anche i due pugni nel culo. Ah, tutti quanti.
18: Pronto?
17: Contozzo!
18: Chi è? Chi è?
17: Contozzo!
16: Pronto?
18: Pronto.
16: Casa la terza?
18: Metto la guardia e vaffanculo.
16: Funziona.
18: Rampappi?
17: Tontozzo!
18: Pronto?
17: Tontozzo!
18: Sì, mi dica? Pronto?
16: Pronto?
18: Pronto?
16: Casa la terza?
18: Venando, che te?
16: Metti la quarta e vattene a fanculo.
18: Fanculo tu e quando sei stronzo.
16: Funziona.
18: Pronto?
17: Tontozzo!
18: Stupido! Pronto?
16: Pronto?
18: Chi è?
16: Casa la terza?
18: Chi è?
16: Metti la quarta e vattene a fanculo.
18: A te che la stronzi mamma te. Tanto ha imparato l'educazione. Pronto?
16: Pronto?
18: Sì?
16: Casa la terza?
18: Chi parla?
16: Metti la quarta e vattene a fanculo.
18: Mamma mia, si è fatto vecchio con queste battute.
19: Pronto? No, a cagare, po***.
16: Funziona.
18: Pronto?
16: Pronto?
18: Chi è?
16: Casa la terza?
18: Sì?
16: Metti la quarta e vattene a fanculo.
18: A te, mamma, è tutta la razza che ne viene.

0: Un caloroso saluto a tutte le anime in coda al casello di Caronte e ben ritrovati per un nuovo sanguinoso aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Isoradio, ricorda sempre che culo non fa figli.
0: Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli-Corsico a causa di una violenta bufera di mozzarelle, abbattutasi all'altezza di Fium di Fica, dove una tromba d'aria proveniente dalla Tanzania ha travolto il prestigioso caseificio di Ossina e Figli, risucchiando nel suo turbine 800 tonnellate di mozzarella, che ha poi riversato come proiettili mollicci ma letali sulle auto in transito, provocando schianti, scapputtamenti e anche qualche fortunosa e mortale reazione allergica, per un totale bello tondo di 33 vittime e altrettanti feriti, che non sembrano molto ansiosi di superare la nottata. E sulla scorta di questa lieta novella ci lanciamo in pista ignudi e scellerati. Iso Radio, la radio che non ascolto nemmeno io.
1: Iso Radio, ricordati di pagare il canone o ti spacchiamo.

0: che testi meravigliosi nelle nostre canzoni qui su Iso Radio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore. Oh, mi chiedono la linea dal Veneto, abbiamo un aggiornamento rapido sul traffico e poi altre tristissime, per noi meravigliose, notizie su cadaveri in giro per l'Italia. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Iso Radio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Venerdì voglio dormire, basta, di clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer, di can. Di maleducatissimo, porco, zozzo e ladro, di can. Vara di mega boro. Vediamo se c'è qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, di clown. Dai, passa, dai. Autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche a pezzo, guarda. Di boscaiolo. Stasera non mi passa più, di cane. Fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua salia già Dio biestemà.
0: Bene, grazie Alfio per il incredibile aggiornamento. E un'insolita ma simpatica notizia ci giunge dalle strade di San Andreas, del noto videogioco GTA, Grand Theft Auto, dove uno studentello universitario di Modena, che si stava divertendo a investire i passanti da 72 ore filate, si è visto infine esplodere la PlayStation in faccia in un frizzante scoppiettio di incandescenti schegge di plastica che, finitegli quasi tutte negli occhi, lo hanno accecato, permettendogli così di cadere fortunosamente giù dalla finestra in un volo di 4 piani che si è concluso nel migliore dei modi, quando lo studente si è schiantato sul tetto di una volante dei carabinieri, spatasciando come pomodori col berretto le teste di 2 membri dell'arma di ritorno da una barzelletta. E noi celebriamo in anticipo i 3 funerali con questa bella canzoncina su Iso Radio, la radio che paghi tu.

Siamo quasi arrivati alla fine di questo aggiornamento sul traffico e quanto ci piacerebbe bere le lacrime delle 12 madri calabresi che proprio ora stanno piangendo la morte precoce e dunque per noi ancor più dolce degli altrettanti motociclisti schiantatisi uno in fila all'altro contro le rocciose pareti della Sila dopo che nottetempo un talentuoso burlone a cui va tutta la nostra stima aveva dipinto in perfetto stile Willy Coyote una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Ah, se le notizie fossero tutte come questa, che ne dite di un'ultima canzoncina?

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
3: Minchia, sta piattaforma vale tutti i 2000 euro al mese che pago dandoli a mia moglie e lei paga l'abbonamento. Veramente li vale tutti.
4: Bentornato su Netflix, cappella scamosciata.
3: Porca puttana, questo qua, cioè, non è il mio account, deve essere l'account di mio figlio. Aspetta che cambio.
4: Bentornato su Netflix, panda senza palle. Ecco la novità di oggi, Il funerale della nonna. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
3: Domanda del cazzo, tasto quello lì. Tasto questo.
4: Quale?
3: Questo tasto.
4: Quale?

0: tasto questo qua che sto indicando?
1: Destra o sinistra?
0: Questo, no?
1: Dimmi, dimmi.
0: Questo tasto di qua, il tasto verso il frigorifero.
1: Tasto sinistro, bene.
2: Che il tasto verso il frigorifero.
3: Ma poi perché poi gli parla?
4: Ma poi perché?
3: Non è interattivo, non è così interattivo.
0: È incredibilmente interattivo.
5: Nel Cristo, allora silenzio per favore, un po' di rispetto per il feretro, anche se sappiamo che la signora era una stronza. Allora, cari fedeli nel Cristo, siamo qui riuniti oggi per dare l'estremo saluto alla nostra cara.
6: A te la scelta. Decidi il nome della defunta. Tasto destro, Maria Rossi. Tasto sinistro, Spanata Storpia Cazzi. Vado col frigorifero?
0: Ah, scusa, ero distratto. Tasto l'altro, allora.
6: E andiamo con Spanata.
5: Allora, siamo qui oggi riuniti per dare l'estremo saluto alla nostra cara Spanata Storpia Cazzi. Ecco, sappiamo. Che si è spenta all'età di 105 anni senza neanche vincere la magliettina, eh?
4: Come li storpiava lei? Non li storpiava nessuno!
5: Storpiato anche il mio, eh? Cioè, che cazzo storpio?
4: Guarda come storpio!
5: Nel Cristo, Spanata era un'assidua frequentatrice della nostra parrocchia e nel corso degli ultimi anni ha avuto il piacere di conoscerla a fondo e apprezzare le sue qualità. Ecco come sono spontaneo, eh? Non si vede che l'ho scritto.
4: No.
5: Ricordo un aneddoto divertentissimo che descrive perfettamente il tipo di persona che era la nostra cara Spanata, eh?
6: A te la scelta. Che aneddoto vuoi che racconti il prete? Tasto destro, passava i weekend a fare volontariato alla mensa dei poveri. Tasto sinistro, le piaceva prenderlo in culo dal prete nel confessionale.
0: Ma che... vai di c***a cazzo, dai. Tasto destro, vai.
5: Cari fedeli, dovete sapere che la nostra cara Spanata adorava, dico adorava, portare il cibo alle mense del buco del culo. Volevo dire che portava le mense al buco del culo.
7: Roba vergognosa, schifo, chiaro,
5: vabbè. Succede? Cosa mi succede? Ah, però quel sentito. Il signore col cappello in terza fila, bestemmiato. Pensavo, volevo dire che faceva volontariato, ma non riesco, perché le piaceva farselo mettere nel culo da me, nel confessionale, nel culo, sì, se lo faceva mettere nel culo.
7: Ma che vergogna, ma come si fa di questa roba?
5: Lei col cappello è già secondo, eh.
1: Si vergogni.
5: Nel Cristo. Aspettate, fermi, fratelli. Non è colpa mia, nel Cristo. Non so che cosa ho detto. No, state indietro. State indietro, sono posseduto dal demonio.
7: Ma ammazziamolo, sono io. Sto figlio di puttana,
1: uccidiamolo!
7: Bene, attaccatelo, poi di prete, dai! Sì,
5: quello col cappello però c'è una sua.
0: Calmi, ragazzi, possiamo sempre mangiarlo!
5: Vi prego, cari confratelli, state indietro, altrimenti!
6: A te la scelta. Cosa minaccia di fare il prete? Tasto destro, chiama la polizia. Tasto sinistro, il prete si difende pisciando addosso ai parenti.
0: Ero rimasto ancora con la vecchia. Che diavolo, mi infilava in culo. Butta la pisciata. Così finisco anche sta sega.
1: Prendiamolo, pezzo di merda!
7: Ammazziamolo! Quel
0: Io sono convinto che mangiarlo sia la soluzione!
7: Adesso!
5: Va bene, nel Cristo, non mi lasciate altra scelta! Sono costretto a chiamare la piscia addosso per legittima difesa! Tiè, becca l'urina!
7: Ma che schifo!
0: C'avevo una sete!
7: L'ho preso, sto figlio di puttana! Te ne pentirai di aver parlato così di mia nonna!
0: E lei mangia un sacco di ananas!
1: Portiamola in canonica, cazzo!
5: No! Confratelli, non aprite la porta della canonica!
7: Perché? Cosa c'è nella canonica?
1: Parla, cazzo!
6: A te la scelta. Cosa c'è in canonica? Tasto destro, in canonica c'è una suora che dorme. Tasto sinistro, in canonica c'è un dinosauro ricchione.
2: Cazzo di scelta.
0: Che cazzo? Perché c'è il dinosauro? Devo fare la scelta. A casa, dinosauro.
8: Oh merda! È un Tyrannosaurus Fracius!
5: Fratelli, confratelli, io vi avevo avvertito, nel Cristo c'è un dinosauro contro natura lì dentro la canonica.
7: Oddio, ci ucciderà tutti, scappate!
1: Prete, come lo fermiamo? Prete!
5: Nel Cristo. Cristo, c'è un solo modo per fermare il dinosauro ricchione contro natura invertito contro Gesù. Un modo solo.
6: A te la scelta. Come si ferma il dinosauro? Tasto destro, con una tattica elusiva che ne compromette l'equilibrio. Tasto sinistro, scorreggiando tutti in coro.
9: Però quello che scrive sti film qua deve farsi tanto di quella cocaina. Comunque, secondo me, scorreggiando tutti in coro.
5: È scritto nelle sacre scritture.
3: No, non è scritto nelle sacre scritture.
5: Dalla carta igienica di San Paolo ai Corinzi. Leggiamo insieme. Scorreggiare tutti insieme.
10: Scorreggiare tutti insieme. Scorreggiare tutti insieme.
4: Ha funzionato! È morto per davvero!
1: Aspettate! È il cadavere della nonna? È sparito il cadavere della nonna! Dove cazzo è il cadavere della nonna?
4: Com'è finito il prete? Dov'è il prete?
5: Ah, puttana surgelata! Ah, sta puttana da frigo! Come mi piacciono le vecchie puttane da frigo!
0: Ah, lo sapevo che la inculava la vecchia alla fine. Ah, come mi tiro la gamba. Ah, il piedino. Ah, no, ho sporcato tutto.
3: Ma che serie è?
0: Che film della Madonna.
11: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta? Come
0: sta? Merda!
12: Però.
0: Che è il suo paro?

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Porca puttana! Sì, porca puttana, ragazzi, siamo alla follia, alla follia. No, oggi mi è caduto l'occhio su questo titolo del Corriere della Sera che dice: code, risse, assalti ai negozi e bagarini da Milano a Dubai, febbre da Swatch. In pratica la Swatch, che fa gli orologi, ha fatto uscire un modello nuovo ispirato in collaborazione con l'Audemars Piguet, un orologio da 400 sacchi, e la gente si è menata fuori dai negozi, gente in fila dalla sera prima per comprare un orologio da 400 euro. Ma siamo alla follia, ragazzi, ma come cazzo state? Io voglio sapere come cazzo state. Apriamo le linee perché voglio chiedervi come cazzo state. Andiamo, dai. Apriamo con il Mona dal Veneto. Vai Mona, di la tua sulla rissa per gli orologi Royal Pop. Vai.
6: Hanno fatto bene.
5: Chi ha fatto?
6: Un orologio di merda.
5: Non ho capito la sua posizione.
6: Lei ha un orologio di merda.
5: Dai,
6: andare davanti ore a rompersi il cazzo. Un orologio di plastica.
5: Vabbè, però perché succede questo?
6: Succede perché la gente l'ha lobotomizzata.
5: Da cosa?
6: Robos, ritardati.
5: Sì. Non ho capito un cazzo.
6: Il cucù, ti esce fuori il cucù con due dita nel vaffanculo. Scusa, è un orologio di merda.
5: Mi faccio
6: mi son fatto. Se io becco la fila davanti a prendere gli orologi, con un coro armato di ciappo sotto, ti stronzi. Che hanno tutti la mamma uomo.
5: Sì, arrivederci, vattene a fanculo, dai, non si capisce un cazzo. Ciao, tu, tua madre, l'uomo e il coro armato. Vattene a fanculo, dai. Un altro, dai. Andiamo da Serpico, vai Serpico da Roma. Serpico, che ne pensi di questa roba della gente che semina per l'orologio, vai?
7: Ma dei bei deficienti che seminano per sta cazzo di meletta, di Swatch che va di moda e basta, non sanno manco come si addobra poi.
5: Ma che cazzo c'entra la meletta, scusi, non ho capito.
7: È il simbolo della Swatch. Ah no, scusa, Apple,
5: il
7: pensavo,
5: simbolo della Apple, si chiama Apple perché è una mela.
7: So coglioni, ecco il senso della vita, non c'hanno niente da fare. C'hanno da spendere due sordarelli, magari manco se si sono sudati.
5: Ma dove li pigliano sti soldi però?
7: Spacciano, dove li prendono? Tutti drogatacci, spacciaroli, bastardi dentro
5: gli spacciatori. E perché se comprano l'orologio?
7: Perché non c'hanno niente da fare, come fanno a spendere i soldi se no?
5: Ma non solo in Italia, pure a Dubai, in Francia, a Londra, tutti che semenano questi cazzo di orologi. Ma che cazzo sta succedendo? Dica.
7: Perché Dubai Bai semenano.
5: Dubai Bai semenano, non ho capito un cazzo, che vuol dire?
7: No, nel senso, Dubai Bai. Io ho detto Dubai Bai.
5: Porca troia, mi sono caduti i testicoli, mi sono rimbalzati in culo dopo questa battuta. Cioè una visita andrologica mi hai fatto, mi hai dato una ditata al culo, ciao andrologo.
7: ciao.
5: E facciamo un salto da Franco da Bari. Franco, tutto sto casino, di chi è la colpa, dai?
8: La colpa sono dei coglioni che vanno a prendere uno Swatch, già che costa 400 euro, che prima costava 150.000 lire. E si menano per queste puttanate qua. Si devono menare per altre cose.
5: Per cosa si devono menare, dimmi?
8: Perché aumenta il gasolio, aumenta la bolletta della luce, aumenta la bolletta del gas. Per queste cose si devono menare, ma non loro. Devono andare a menare chi devono andare.
5: Chi bisogna menare, Franco?
8: Netanyahu e Trump, quei due. Bisogna prenderli e acceppare il capo e capo.
5: Ecco, cioè bisogna menare
8: quei due rincoglioni, perché hanno creato una guerra inesistente. E chi ne paga le conseguenze? Siamo noi pubblici plebei
5: come te, Franco. Però scusa, con tutto che è aumentata l'energia, aumentato il carburante, la gente però i soldi per l'orologio ce li ha.
8: Questo è una masticoglio, perché devi tenere presente chi è andato a litigare là, prendere l'orologio a 400 euro, li hanno messi già su Vinted a 2000 euro.
5: Se tu avessi 2000 euro da buttare invece che l'orologio, cosa compreresti, Franco? Vai.
8: Prendevo un po' di amici e me ne andavo a mangiare carne a sbatto. Dovevo consumare 2000 euro, li consumavo a mangiare.
5: Cosa ti mangiavi, Franco?
8: La carne alla braccia, che giù al mio paese fanno la carne di cavallo alla braccia.
5: E due troie non le prendevi, Franco, due troie?
8: Vabbè, le troie stanno, quelle senza pagare stanno bruciando, sono le troie che li dobbiamo pagare. Si prendono la soul di Champagne. Sono signore casalinghe che non vogliono scopare più con i mariti, però mi vogliono scopare con gli altri. Non c'è problema, io la giuro. dalla sua parte da pagare.
5: Quindi la cosa importante è dare la ciola alle mogli sposate.
8: Bravo.
5: Ciao Franco, un abbraccio. Ciao Franco, ciao, buon viaggio. Ciao Franco. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'appuntamento più atteso, più goloso, più sensato di questo programma, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, un grande abbraccio, grande abbraccio fraterno.
9: Che viene a rompermi i coglioni. Allora, ascolta.
5: Sì.
9: Ascolta. Io, allora, non voglio. Allora, smettila con questi.
5: Vuoi dire allora? Esatto, giusto, non devi.
9: Ma porco. Uno che ti chiama carotina, non vedi la
5: distanza? Vabbè, ma un pezzeggiativo.
9: Sta zitto un attimo.
5: Un pezzeggiativo.
9: Allora,
5: è un nomino dolce.
9: Di avere una conversazione civile.
5: Oh, ma comincia tu, però.
9: Comincia tu. Comincio io. Ecco. Ma tu sei zitto, cane, ascolta.
5: Sì, dai, forza.
9: Ma adesso, cane, un orto, un bastardo.
5: Due ore,
9: bro. Un amaro schifoso. Stai zitto un attimo.
5: Va bene, ma due ore per arrivare al concetto. Hai detto allora 450. Volte,
9: non sono allora, due ore se tu stai zitto!
5: Allora,
9: merda!
5: Allora, dai, vai, di quello che devi dire, carotina, dai!
9: Ma sei tu che mi fai dire le cazzate, porco
5: io!
9: Sei tu! Maledetta merda! Sei tu che mi fai venire l'ulcera, no, bastardo!
5: Sei tu che sei pazzo schizofrenico!
9: Io sono la persona più serena e tranquilla del mondo! Sei tu che mi fai bollire il sangue! Maledetta merda!
5: Non è vera questa cosa!
9: Infame, maledetto!
5: Senti, fragrante gelsomino di montagna! Allora,
9: fragrante gelsomino di montagna!
5: È bellissimo! Fragrante gelsomino di montagna!
9: Fragrante gelsomino di montagna!
5: Esatto! Senti l'affetto che permea le mie parole! Sai cosa vuol dire permea le mie parole? Senti l'affetto!
9: Entra dentro le mie parole!
5: Esatto! Oh, bravo! Così, questo è il modo di parlare, piccolo pasticcino ripieno di crema pasticcera.
9: Piccolo leprotto.
5: Allora, fenicotterone, dai, oggi.
9: Fenicotterone?
5: Vedi, così.
9: Tenero pasticcino goloso.
5: Brava, carotina, mi piace quando sei così tenero. Ok, benissimo.
9: Infame maledetto, invece di rompermi i coglioni, affrontami di persona.
5: Ma basta, hai rotto il cazzo.
9: Ascoltami quando parlo, che quando parlo io mi devi ascoltare.
5: No,
9: mi chiami al mio telefono privato e allora mi devi ascoltare.
5: E sti cazzi, pasticciotto.
9: Maledetta merda, cane, te lo giuro, mi arriverai sotto, bastardo, maledetta cane. Sembrerò vivo, bastardo, merda! Ti sembrerò vivo, ti farò pezzi! Maledetta merda! Ti mangio! Anzi, no! Ti farò fare la fine che fece fare a tutte le sue vittime! The Dating Game Killer, maledetta merda!
5: Che cazzo?
9: Morirai male! Devi morire!
5: Questo manco lo vado a cercare, Dirty Game, che cazzo ha detto, non lo so, manco lo vado a cercare. Oggi era tenero però, oggi ci ha provato e sono contento perché vedo che sta migliorando. Forse invece che passare due mesi prima di farsi esplodere passeranno due anni. Andatevela a fa culo, ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
1: Il grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
1: Il grinta.
2: Buona giornata a tutti e mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Raga, stasera novità, paella e sangria a nastro!
3: Cioè.
2: Mirko e Grinta!
3: Piacere!
2: Ragazzi, stasera sarà una notte
3: stellata
2: da leoni!
3: Porco
2: non ci ferma nessuno!
3: Porco
2: che chiamo la gritta giusta!
3: Oh, ma basta pippare, eh! Bravo, bravo.
2: Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a nastro!
3: Minchia, mi è esplodato il timpano.
2: Con la grinta incredibile!
3: Porco c***o.
1: Il grinta.
2: Buongiorno!
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno sto cazzo!
2: Buona giornata! Ragazzi,
4: sì,
2: da paura, raga!
4: Ma chi è?
2: Non ci ferma
4: ma
2: nessuno! Prepariamoci
4: ma cazzo per da pa?
2: Paella e sangria!
4: Ma c'è un cazzo da pa?
2: A nastro!
4: Ma che cazzo vuoi?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
4: Ma voglio affanculo!
2: Vaffanculo,
4: vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo.
2: Hai
4: capito che mi affanculo?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
4: Tu tutta la settimana da già affanculo.
2: Da paura!
4: Ciao, sto cazzo!
2: Non ci ferma!
4: Chi strilla, strilla!
2: Nessuno!
4: Da già affanculo! Stronzo!
5: Chiudiamo, chiamando la vecchia veneta impestata di topi nella soffitta.
6: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
6: Buongiorno!
2: Raga, stasera novità, paella e sangria a nastro!
6: La faccio, mette in culo!
1: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!
7: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom bom blu chule frule chule chule frule chule chule frule chule chule frule chule chule chule frule chule chule chule chule chule.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto sto cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ormai, è arrivato alla fine.
9: È arrivato alla fine.
2: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stonehenge.
4: Di jeans, che c'è la...
3: Questi jeans della Stonehenge.
4: Stonehenge.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stonehenge.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo spegnimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspia. Aspia. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen.
9: Vinceremo. E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Non è
1: psicologicamente.
9: Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! No, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Na, na, na. Le cose verissime. La, la, la. Le cose verissime. La, la, la, na, na, na.
4: Ciao, cose verissime. Nuovo video direttamente in live da questa località molto misteriosa, dove alcuni dei nostri fan ci hanno indicato che potrebbero esserci presenze sovrannaturali. Ho la pelle d'oca. Come sempre, sono qui con la mia operatrice Priscilla e il fidato cane Gaetano. Saluta Gaetano! Cazzo ringhi Gaetano, che poi c'hanno ragione le persone a dire che incuti timore e perdo le visual dei bambini, cazzo, che i genitori si ansiano. Dai, buono Gaetano! Basta, basta, coccole Gaetano, basta, mi dissanguo! Cristo, come sei fisico nelle manifestazioni d'affetto!
5: Beh, veramente stava cercando di morderti la giugulare.
4: Priscilla, ci conosciamo da un po', ma ancora non hai capito bene come funziona il meccanismo. Porcaccia Eva. Taci! Cristo, non puoi contraddirmi ogni cazzo di cosa che dico. Non ci fai la bella figura. Io sono la star e tu sembri invidiosissima.
5: Vabbè, se lo dici tu.
4: Ma... cos'è sta puzza di fiori marci?
5: Forse dici il mio profumo?
4: Vacca troia, cos'è? Merda di ape!
5: È un pelo fortino, ma è un'essenza naturale che non contiene cose chimiche, che sai come la penso sullo sfruttamento ambientale e l'inquinamento?
4: Sì, ma dico io, ti sembra il caso di presentarti con sta puzza di propoli scorreggiato da api dissenteriche, proprio quando devo girare il video della settimana? E poi, cosa sono quelle?
5: Cosa?
4: Quelle sotto il busto.
5: Dici le gambe?
4: Ma sono da donna, non le avevo mai viste. Di solito sei vestita come un venditore di cipolle di Tropea agli angoli della statale. Cazzo c'hai la gonna?
5: Sì.
4: Ma... hai qualcosa di diverso. Come mai non mi sembra di fissare un casellante oggi?
5: Dici per il trucco?
4: Ecco cos'hai di diverso. Hai del colore diverso dal pallore zombesco. E le tue labbra sono incredibilmente visibili senza che sia un effetto distopico dovuto al giallore dei denti da tabagista.
5: Già, è rosso pompeiano, anche questo di origine naturale senza sperimentazione animale.
4: Ma non me ne frega un cazzo! Io sono qui a cercare di creare un ambiente di mistero e tu ti presenti come una del teatro Kabuki che è fetta di Alveare. Ma ti sembra il contesto? Ma perché ti sei agghindata come un pagliaccio del circo Togni?
5: Per una persona. Volevo farmi notare per una volta.
4: Chi è lo sfortunato?
5: Già, chi è?
4: Senti, adesso finiamola di parlare del tuo abbigliamento da deficiente e proseguiamo con questo video. Dai, che alle 18 c'ho judo.
5: Ma tu non pratichi arti marziali, hai la scogliosi e le ossa di cristallo.
4: Taci! È per fare il figo in video. Così la gente mi pensa una cazzo di macchina da guerra. È finzione scenica, cazzo. Dai, Priscilla.
5: Che caldo. Ti scoccia se mi levo la felpa?
4: No che non mi scoccia. Ma tu hai solo stampe con il Che Guevara, Cristo.
5: Condivido gli ideali anticapitalisti.
4: Beh, cara mia bolscevica, qui si lavora per YouTube e più pubblicità di Panini mi caricano, più incasso. Quindi inculati tu e le cagate da marxista e continuiamo. Ma... sei caduta dalla bici?
5: No, perché?
4: Hai la maglia gonfia, C'è un marsupio.
5: No, sono le...
4: spalle, ti sono cadute le spalle.
5: No, è il
4: sebo. Il sebo, c'è il acne gigante sul petto.
5: Seno, sono le mie tette.
4: E la Madonna Priscilla, cosa monti, una quarta?
5: Quinta, coppa C.
4: Porca troia, che latteria.
5: Eh già, sono belle grandi, vero?
4: Figa, non ti avevo mai visto senza scafandro. Ma... comincio un pelo a fare due ragionamenti. Ma stai cercando di renderti carina per qualcuno? O è una mia sensazione?
5: Io... beh, veramente è un po' strano, lo capisco. Ma devo parlarti seriamente, perché...
4: perché per istinto di solidarietà sarebbe stato gentile da parte mia da avvisarlo del pericolo.
5: Che stronzo.
4: Dai, che scherzo. Non sei malaccio alla fine, sotto forma di essere umano fica dotato. Certo che se ti vesti sempre con le tute da meccanico e puzzi di Diana Blu da un quartiere di distanza, non penso che il povero sfortunato possa provare attrazione.
5: Ho anche smesso di fumare per lui.
4: Brava Priscilla, brava!
5: So che a te non piace.
4: Brava, mi fa cagare il puzzo di fumo, ma tanto mica devi piacere a me, cazzo mene.
5: Già, cazzo tene.
4: Ma no, zio Billy, hanno chiuso la porta, non possiamo più entrare. Fanculo, video saltato per colpa tua. Questa non te la pago.
5: Ma non mi hai mai pagato.
4: Ah già, dimenticavo. Ma cazzo vieni a fare se non ti pago? Non l'ho mai capito.
5: Perché mi sono
4: incazzata con il mondo, capisco. Vuoi svelare i segreti nascosti e prendere delle rivincite. Molto onorevole.
5: No, è che volevo parlarti di una cosa che sento, che neanche io pensavo che...
4: Dai, dai, non mi rompere i coglioni con ste cagate della sensitiva. Non lo faccio un video in cui fingi di essere una chiaroveggente. È roba da sfigati. Io voglio solo video verità.
5: Ma io ti...
4: stimo, brava, anche io un po' Priscilla. Dai, andiamo che perdiamo la corriera delle 19. E poi son cazzi che quello dopo è pieno di mao mao delle fabbriche e mi fanno il portafoglio dal marsupio Eastpak.
5: Vabbè.
4: Eccoci, cose verissimers. Purtroppo niente video questa settimana, ma un semplice vlog dove leggo i vostri messaggi. Ma perché ho la sensazione come se ci fosse qualcosa che mi sfugge? È come se mi fosse sfuggito qualcosa.
5: Sono le mie tette. Sono belle grandi.
2: Ho anche smesso di fumare per lui.
5: Devo parlarti seriamente. Ma io ti...
4: chi è lo sfortunato?
5: Già, chi è?
4: Porca troia! Priscilla vuole il mio uccello!
3: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: lo
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: è un
1: figlio di Zoc,
3: sei un bugiardo,
1: sei esa bugiardo,
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo cazzo,
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni, questo è un disco, ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap per cazzi. E se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto. Thank you.

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Qualche giorno fa Elon Musk ha incontrato il Papa e l'ha assolto. Elon Musk può sopravvivere da solo nella foresta amazzonica con una carta di credito. Se ascoltate attentamente all'inizio di ogni disco di Baby K, prima di Yo Baby K, si sente chiaramente uno Yo Elon Musk urlato da Frank Sinatra. Elon Musk ha hackerato il sito di Anonymous con il Game Boy. Da oltre 100 anni Fatima cerca di scoprire il primo segreto di Elon Musk. Ogni volta che Elon Musk gioca ad un 2-3 stella, da qualche parte nell'universo nasce una supernova. Elon Musk ha catturato il Chupacabras, Bin Laden e il mostro di Loch Ness giocando a Pokémon Go. Durante un evento ufficiale, Elon Musk ha dimenticato temporaneamente le parole dell'inno americano. Adesso il testo è na na na, na na na. Elon Musk sa assemblare un iPad con uova e farina. Le scimmie vanno al cinema per vedere Il pianeta dei Musk. Nei fondi del caffè, Elon Musk può leggere non solo il futuro, ma anche il codice PUC del suo cellulare. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto numero 134688. Iperpugliese Sparachitemurt.
3: Pronto?
4: UEFA?
3: Pronto?
4: UEFA!
3: Oh, ora ci facciamo due risate. Segnati questa cosa.
4: Apa.
3: Sono in ferie. Sono tutto tuo, pezzo di merda.
4: Upa.
3: Dai, divertiamoci, dai.
4: UEFA!
3: La UEFA?
4: UEFA to the gas!
3: Io so faccio le cazzo, vabbò.
4: Ah,
3: tu sta a rischiare a sé.
4: Beh.
3: Non ti si allargan. Guarda che io ti vengo a cercare. Ora ho tempo per venirti a cercare. Tu sto dittando volte, c'è ta wang ti ha fe nero nere. Ti ha fe manev gnoro proprio ti ha fe.
4: Si fig.
3: Lo fica?
4: Si fig del zoccolo tu.
3: La morte, la mamma ti cata la troia. Oh, la da fornesce scasse un cazzo, voglio.
4: Leme!
3: Veve la muerta da mamma te da sore che durucchione da tanto, no veve?
4: Mangiola, cazzo con la frisella.
3: Ma come cazzo parla? Ma si può sapere come cazzo parla? Ma da dove viene almeno?
4: Apa!
3: Apa, vai, beh, come vai, apa, vai, parte la mol, vai.
4: A parte che si strunz.
3: Strunz con durucchione da tanto. Ma popo mongo. Se non dino un cazzo da fe, non è neanche le palle di dirmi chi sei, di ci corne chi te stramurto wacchiana da me, figlia da bacchino. Io ti do una ammazzata in gap, ti apro con due come una cozza, sorta di ramante.
4: Bubu?
3: Upoccione da mamma, te mongo.
4: Da sorta, ma so come già cazzo.
3: Non ti si allargano, ma all'asper da sormo, sorta d'andi c***o. Pinza
4: ma...
3: sorte, pinza che piglio c'ho la mocca dalla mattina alla sera. Tua sorella è talmente zoccola che c'è il marciapiede in casa, sorte di ricchion, brutto mongo d'antipat.
4: E mamma, tu friggi lo bulbo?

0: Pronto?
1: Lala?
0: Pronto?
1: Lala, Trinosaurus, sta?
0: Io che ero invertebrata e deficiente e mangia merda e fighe da pattana da mamat. Ramurta da chi te è morto, pensavo che ti nevo scherzato da me. Stai così candente, stai. La latrina da mamat, che cazzo ha avuto la vita mai? Altra ma!
1: Le fri? Le fri?
0: C'è io, a gettone vennanz, guarda, cioè, ma metti, lavati la maglietta, inserir coin, ti ha messo gettone, niente, per parlare, a sentire se parla, c'è io, qualche c'è un altro problema, ti non trema.
1: Le fa.
0: Ah, arre, ma metti il gettone, aspi, fam, sondam, volta a pattana, a da, da, da.
1: Le fa, c'è un termona, king gong.
0: Kira Feoce che era baldracca da mamma, si è fatta una cooperativa da puttana, si è fatta, eh? E vai a cura poveri da King Kong a fangere tremare ogni dato. Figlio del zoccone che era baldracca da mamma, eppur curato se non da tanto, capì la 5 e 4 per stanzi, ma che era puttana da mamma, che la vecchia mangiando cugino la tutta vanno. Su sorte da trama, la fangula la puttana da mamma, ma che angola chi te è morto di acchia andava mai, ah?
1: Mock!
0: Aspetta, mi metto quel gettone, va. Da c'è io ho fatto.
1: Mock la mamma.
0: Tio, è un cristiano normale, si tu do cose diverse. E come a Deutsch, che io faccio il cardiologo, e si, ah, oh beh, e si, metti i cuoricini e le mignotte su Instagram. Tio, si la stessa cosa, tio, cristiano normale, nanzi normale. Tio, nanzi normale, wanna! Fate vedere da qualche dio, fate vedere da un redagionista, boom! Ci sa che avanti a toccare palle, gul Cristoforo Colombo, con figli da bastardo e puttana. Ti ha chiamato la rete, ci sa che vende un cristiano normale. Ma quando la voce cade 12 giorni, quando gli fanno uno, un buonare molto dopo che altro, eh? Su un sorto di tramà, va a fangola la troia di mamma, che era puttana scaglia e vigliacca.
1: E sort.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta.

0: stato? L'hai sentito, vecchio orso?
1: Uè, l'hai sentito mia tua madre? Quella che si faceva l'epidurale prima di prendere il culo.
2: Di nuovo? Oddio, ho paura.
1: Uè, uè, ho paura di tuo padre? Quello che c'aveva la cappella come la faccia di Freddy Krueger.
3: Mani in alto, questa è la rapina.
1: Uè, mani in alto di tua madre? Quella che faceva le seghe ai Vatussi.
3: Se fate tutto quello che vi dico, non vi succederà nulla.
1: Ehi, nulla vai a tua nonna, eh? Quella che andava in giro con la storia infinita nel culo.
0: Ti prego, vecchio orso, non far arrabbiare il rapinatore.
2: Sì, vecchio orso, ti prego.
1: Senti, se vuoi puoi sparare al bambino, eh?
3: Non voglio sparare al bambino, voglio tutti i tuoi soldi. Dov'è la cassaforte?
1: Non ce l'ho la cassa, non ce l'ho. Fidati, non ce l'ho.
2: Dietro al quadro di John Holmes! Dietro al quadro di John Holmes! Di dietro!
1: Ehi, pezzo di merda! Ti strappo le palle e mi faccio un sospensorio brutto bambino di merda, chiaro?
3: Forza, apri la cassaforte, vecchio!
0: Sì, vecchio orso, fai come dice!
1: Perdi tempo! Dietro la cassaforte non c'ho soldi! C'è solo un contenitore con dentro la mia SBO!
3: E perché mai tiri il contenitore con la tua SBO dentro la cassaforte?
1: Perché non mi fido delle banche!
3: Non ti credo! Forza, apri la cassaforte!
1: Ok, come vuoi. Ma io t'ho avvertito, eh.
4: Ciao a tutti.
2: Nonna, ma che ci fai là dentro?
1: Che coincidenza. È quello che mi dice sempre tua nonna. Che ci fai dentro? La puttana.

0: Sì, buongiorno, salve. Senta, c'è un problema.
1: Sì.
0: Che praticamente vengo sempre a comprare il pane tutti i giorni, no? Pane, pizze, tutte le cose buonissime che fate. E praticamente, no? Io quando compro anche sì. per mio cugino che viviamo insieme. Però,
1: sì.
0: Però a forza di comprare robe buone, mio cugino gli è venuto il diabete.
1: Sì.
0: Quindi adesso se si può capire come contattare il fornaio, parlarci un attimo, convincere un po' di... Dobbiamo fargli un po' una discussione un po' così tra uomini, capito?
1: Aspetti solo un secondo.
0: Perché lei è donna, no? Quindi sa, essendo donna non è che possiamo essere... Sto parlando. E quindi visto che lei... Ecco, dicevo, visto che lei è donna non è che io posso, capito, essere aggressivo. Mi serve il fornaio così faccio una cosa da uomo a uomo, no?
1: No, sì sì, ma faccia pure con me, io.
0: Cioè nel senso che la roba che...
1: Ho le spalle abbastanza larghe.
0: Ah, ma non è la signora di prima?
1: Ma perché? È venuto prima qua?
0: No signora, io vengo tutti i giorni a comprare il pane, le focacce buonissime, non mi sto lamentando di quello che fate. È che talmente le ho mangiate che le do da mangiare anche al mio cugino. Sto parlando, dai, mettiglielo nel culo il bocconcino. Che ti sto parlando.
1: Non riesco a percepire quello che lei vuole dire.
0: Per forza, è mezza mongo. Gli sto parlando e non mi ascolta. E che cazzo? Sto dicendo che la focaccia che compro io la mangia anche mio cugino. A lui gli è venuto il diabete.
1: Ah, ok, va bene. E cosa posso fare io?
0: C'è il fornaio che dobbiamo parlarci un attimo. Che dobbiamo un po' minacciarlo. Che deve smettere di fare le cose buone. Che deve fare meno qualitative, capito? Così non veniamo a mangiare.
1: Ho capito. Va bene, ma allora facciamo una cosa. Allora, siccome a lei gli è venuto il diabete o al suo cugino. No, al suo cugino gli è venuto il diabete. Lei lo mangia tutti i giorni.
0: A me non è venuto.
1: Allora, innanzitutto,
0: a me. Sto parlando, mi fai parlare anche a me o parli solo tu?
1: No, non ma è mi che piace sei parlare, piace litigare, dai, su.
0: Non sto litigando, cogliona. Allora, ti sto spiegando che a me non è venuto, a lui sì. C'è un modo per poterle mangiare che non ci faccia male. Più che altro a mio cugino che adesso
1: è tutto è ma tutto se era solo quello il problema, poteva anche dirmelo prima,
0: Signora, mi ascolti bene, adesso le passo il mio cugino.
1: Ok, me lo passi.
0: Mi raccomando, signora.
1: Mi abbasso un po' la glicemia.
0: No, gli dia qualche consiglio, glielo passo. Massimino, vieni che c'è la panettaia.
2: Pronta?
1: La panettaia. Questa è mia nuova.
2: Pronta? Pronta? Scusi, se gli sbalzi di umore per via degli zuccheri che non riesco più a gestire nel mio corpo.
1: Ma porca vengo qua che io gli abbasso la glicemia, non c'è problema.
2: Personaggio che ti piace schiaffeggiare i cazzi. Senti, ma il personaggio che fa il pane? Lei ne ha un altro di sostituzione, volendo?
1: Certo, è già il secondo, non c'è il 2 senza il 3. Certo che lo cambio, non c'è nessun problema.
2: A posto, signora. Niente, allora io le faccio i complimenti per l'attività. Perché veramente è tutto troppo buono. Ho mangiato così tanta roba buona che sono rimasto offeso fisicamente.
1: Ok, ma allora, se è questo il problema, basta che me lo dica, perché io poi trovo una soluzione. Per esempio, quando viene lei e non vuole la roba buona, me lo dica, io le do qualcosa di
2: buono.
1: Non
2: è che ti devi passare la brioche nella riga del culo, nel senso che io risolvo il problema alla radice.
1: Perché il mio culo è troppo profumato per la brioche,
2: Madonna, ci stai provando.
1: Il mio culo poi dopo, no.
2: Vabbè, ma io non è che volevo essere, cioè, non è che volevo provarci, però se
1: c'è... No, ma io ci mancherebbe, però la brioche non posso passarla dentro la mia riga del mio culo, perché il mio culo è troppo profumato per la brioche.
2: Io capisco che lei è un po' la circense delle panetterie, ma io quello che volevo fare, volevo un attimo avvisarla che il panettiere è stato troppo bravo a fare la roba da mangiare, mi ha fatto male alla fisica. Allora praticamente la mia reazione è stata quella subito di intimare una sorta di vendetta personale che farà sì che io a questa persona gli strappo la testa e gliela infilo nel culo. Però nel contesto
1: perché poi
2: che sta
1: questa roba qua fa male, fa ancora più male, perché poi intanto un diabete che sta nella
2: testa. Stavo appunto dicendo. Comunque signore, la ringrazio per la sua gentilezza. Persona splendida.
1: Prego, ci mancherebbe, sempre disponibile.
0: E dire alla signora se
2: quando venga a prendere due brioche un'annusata me la fa fare. Perché sono curioso, adesso mi ha parlato del culo. Adesso non volevo essere maleducato.
1: Ma ti faccio solo riconoscere, perché io non riesco a riconoscere.
2: No, ma mi vede, perché io praticamente quando entro nelle stanze scendono le tenebre, si abbassa la temperatura di 4 gradi per la tensione nervosa della paura che si genera generalmente, capito? Adesso è un po' solo...
1: Ma davvero?
2: Io
1: Pippo. Capita
2: io Pippo, lei?
1: No, io non Pippo.
2: Allora la grammata me la spacco da solo. Va bene, dai! Sì. Precipita nella follia! Sto cadendo! Sì. Senti il suono! Follia! Sono pazzo!
1: Finito?
2: No!
1: Ok, aspetta.
2: Ciao!
1: A posto?
2: No!

0: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi preghiamo, cantiamo, ma facciamo anche gli auguri di buon compleanno a una cara ascoltatrice che sentiamo adesso. Pronto?
1: Tanti auguri!
0: Tanti auguri a te, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
0: Auguri,
1: grazie,
0: domenica.
1: Grazie, anche a te.
0: Sei felice?
1: Sì.
0: Bene.
1: Un anno in più,
0: ma attenzione perché adesso subito facciamo questa canzone e la cantiamo insieme che fa... Se per caso cadesse il mondo,
1: io mi sposto in mio pilla.
0: Sono un cuore vagabondo
1: che viaggio in anna. Come bello fa.

0: in campagna ed in città.
1: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
0: L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu.
1: E se ti lascia non sai che ti fa. Trovo un altro più bello.
0: Che problemi non ha. Auguri!
1: Auguri. Grazie.
0: Sono contento.
1: Grazie.
0: Guarda, ho proprio 5 minuti perché poi devo andare via, devo fare un servizio e allora ti ho chiamato così alla veloce.
1: Alla veloce.
0: Anzi, cosa ti posso dire? Che sei proprio una ragazza fortunata,
1: Sì.
0: Perché ho proprio qua una preghiera che parla della fortuna e del compleanno, che fa così.

0: Ma se devo dirla tutta,
1: e non eri in paradiso,
0: all'inferno delle verità io mento col sorriso,
1: e all'inverno sarei in paradiso.

0: Sì, va bene, grazie. Un abbraccio. Io ti faccio i migliori auguri ancora.
1: Grazie.
0: E salutami a papà Francesco.
1: Non mancherò assolutamente.
0: Ok.
1: Va bene. Ciao Domenica, un abbraccione.
0: Ciao. Sentiamo. Ciao. Tante belle cose.
1: Mi raccomando, riguardati sempre, che è importante.
0: Certo.
1: E più stai meglio te, stiamo bene tutti.
0: Certo.
1: Un abbraccione
0: pure a te.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Zizzagnamen.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
2: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
3: Dei zizzagnate, delle.
2: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
3: Cos'è che hai detto, Kitamur?
4: Nuova avventura. Ah.
2: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
2: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
2: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
2: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
2: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammè.
6: Zizzania meme.
0: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
8: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
8: Mi spiace al 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi spiace al 4.
5: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: No, capito, non le vada sui miei. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
8: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
8: Ma chi se ne frega.
9: Ma per peste, allora faccio che spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
2: Permesso!
5: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
2: Mi fate entrare, no! Ma fatemi passare!
5: Ma lei è Zizzagnamen?
2: Sono Zizzagnamen! Piacere!
5: Facciamolo entrare!
2: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puzza!
0: Molla un petone e attende la reazione della gente.
2: È stato lei, signor Zizzagnamen!
5: Lei si sente la puzza di
2: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Maia!
12: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
4: La moffetta maledetta!
2: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
2: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
5: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
2: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
4: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
2: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
2: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: is the zoo, only for you.
1: La polemica è il suo mestiere.
2: Io vi faccio chiudere la porta!
1: Di polemica si nutre.
2: Come si permette di permettersi?
1: Nella polemica ci sguazza.
2: Mi dica quello che mi deve dire e me lo dica.
1: Dove c'è polemica, c'è Jerry Polemica, l'unico uomo con la licenza polemica.
2: Ma chi mi dà il diritto di parlare?
3: Ieri mattina, dopo essermi seduto sul water, ho iniziato a sentire una puzza tremenda. All'inizio non capivo da dove provenisse, ma andando a indagare ho notato che sul fondo della tazza c'era un oggetto marrone, putrescente. Era quello la causa di tutto quel fetore. Ma perché il mio corpo stupendo deve produrre un oggetto così disgustoso? Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica. Senta, lei ha l'abitudine di defecare?
4: Io no, ma il mio vicino ogni mattina ne fa bizzeffe. Da quando l'ho scoperto non lo saluto più. E pensare che era una brava persona.
3: Signora, da quanto tempo fa le feci?
5: Ma sarà una vita.
3: Bimbo, anche tu emetti sostanze putride?
6: Tutti i giorni, e anche adesso.
3: Ah, che schifo. Avete sentito? Il fenomeno colpisce indistintamente giovani e vecchi. Ma che cosa succederà al nostro pianeta se continueremo con questa pratica disgustosa? Senta, lei è favorevole alla cacca?
4: Io lo dico da che molto è molto. Qui stiamo superando il limite. La gente non si rende conto che se continuiamo a defecare così, prima o poi ne rimarremo sommersi. Ecco, lo sapevo. Ho pestato la merda.
5: Questo cacco è una cosa orribile. Fa puzza. Non c'è va niente. È in casa pure il Walter. È in casa pure il Walter. È in casa pure il Walter. È in casa pure il Walter.
7: Walter.
5: È in casa pure il Walter. Casa pure il Walter. È in casa pure il Walter. È in casa pure il Walter.
8: Al giorno d'oggi la cacca è out. E poi ci sono molti motivi migliori per abbassarsi i pantaloni.
3: Ma sappiamo che il fenomeno delle feci pullula anche nel mondo dei media.
9: Perché ognuno di noi ha fatto queste stesse cose, magari non con una telecamera davanti.
10: Aggiungiamo fra luce e ombre nella relazione del garante Pizzetti.
3: Ma da dove provengono queste feci? Da un pianeta fecale? Da Leone di Lernia? Dal demonio? No, dal cibo.
11: Negli alimenti che ingurgitiamo sono presenti sostanze che il nostro organismo rifiuta e che successivamente espelle sotto forma di cacca.
12: Io ho trovato la mia soluzione personale, ho smesso di mangiare, ormai è una settimana.
13: Noi della No Shit Food S.P.A. abbiamo messo a punto una serie di cibi che non contengono sostanze di scarto e vengono assimilati in toto dall'organismo, producendo soltanto amabili fiorellini profumati.
3: Posso assaggiare?
13: Certo.
3: Massa di merda.
13: Non si può avere tutto.
3: Purtroppo queste soluzioni sono solo provvisorie, ma la risposta arriva dai paesi dell'estero.
14: Noi dell'estero abbiamo imparato a convivere con la cacca e a riciclarla. Ci costruiamo le strade, ci facciamo dei regalini e le mischiamo addirittura al cemento per costruire le case.
3: Wow, questo sì che si chiama progresso. Quindi ragazzi, smettiamola di condannare la cacca. Cerchiamo piuttosto di reintegrarla e conviverci. Tra l'altro qui in Italia siamo già a buon punto, no?
15: Ah, oddio, sento un bisogno.
3: E questa che cazzo è?

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: I ricchioni dell'universo.
3: Allora, scimmia cane, siamo pronti a ciucciare il sangue da questo stronzo e trasferirlo nel mio cannolone?
4: Oh, sì, mio signore. È tutto pronto per la ciucciazione del sangue del gabebo, ma devo avvertirti, inserirti altri 4 litri di sangue nel corpo potrebbe avere effetti collaterali pesanti. Non sappiamo se il tuo sistema cardiocircolatorio possa supportare tutto questo sovralavoro.
3: E il mio cuore è sanissimo, brutto coglione! Fatti i cazzi tuoi! Piuttosto avete preparato il gabebbo? Non voglio che muoia mentre lo succhiamo! Potrei perdere l'unico donatore disponibile!
4: Calmati, padrone! Siamo prontissimi! Scusa se ti ho voluto mettere in guardia!
5: Io non voglio morire! Sono troppo giovane! Lasciatemi andare, vi prego, brutti cattivoni! Mea!
4: Taci, brutta merda!
5: Jimmy! Aiutami tu! Ovunque tu sia, salvami coi tuoi superpoteri di inviato!
3: Ma lo avete drogato?
4: No, mio signore.
3: Allora perché urla cose senza senso? Chi cazzo è sto Jimmy?
5: Aiuto, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy!
3: Basta! Falla finita! Smettila! Tanto nessuno potrà salvarti da diventare sangue per il mio cazzone disumano! E così potrò finalmente conquistare Eternia a colpi di minchia!
5: Aiuto, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy! Aiutami tu,

0: ma che cazzo è successo? Hai lasciato il gas aperto, brutta scimmia cane?
1: Mamma mia, che botta! Che male alla testa!
2: Mea, che disastro! È scoppiato tutto, Ned!
3: E fermi dove siete, questo castello non è a norma e per entrare lo scivolo dei portatori di disabilità non era funzionante. È questa cosa. Non si fa, mio caro sindaco, spero che risolverete al più presto, mentre libero un gabibbo dalle sue celle che secondo me andrebbero rese più sicure per chi abita nelle vicinanze.
2: Jimmy, sei tu? Mea, aiutami, ti prego!
0: Ma tu chi cazzo sei, belloccio?
1: Oh, Cristo santo, che bell'uomo! Oh, guarda che mascella davvero, maschio alfa! Non riesco a resistergli, qualsiasi cosa dirà per me avrà un senso. Ha un potere magnetico irresistibile con quel microfonone anni 90 in mano.
3: Salve amici di Striscia, siamo qui ad Eternia nel castello del signor Skeletor a liberare il gabebbo dalla prigionia. Scusi signor Skeletor, ma lei lo sapeva che il suo scivolo per gli handicappati è rotto da chissà quanto?
0: Ma io veramente no.
3: Molti si lamentano che non possono più accedere al suo castello.
0: Ma guardi che no.
3: Per via delle barriere architettoniche.
0: Ma quali barriere?
3: Intanto apro la cella del gabebbo mentre mi risponde alle accuse e si espone alla pubblica gogna mediatica.
2: Grazie Jimmy, sei un mito!
3: Allora, perché non risponde alle accuse? La gente vuole sapere dove sono finiti i soldi dei contribuenti.
0: Ma di che cazzo stai parlando? Quali accuse?
3: Non cambi discorso, abbiamo le prove. Ci dica per favore quando vorrà risolvere il problema.
0: Ma cosa?
3: La gente vuole sapere. È vero, signore mezzo cane col pelo rossiccio?
1: Sì, è vero, Skeletor. Quando risolverai questo problema?
0: Ma ti ci metti anche tu, brutto deficiente?
1: Non so di cosa stia parlando, ma quest'uomo ha sicuramente ragione. Con questo mento e questo giubbotto di pelle che lo rende incredibilmente casual e nel contempo elegante.
3: Da Jimmy Ghione e da Eternia è tutto. A voi la linea, Ezio!
0: Ma che cazzo è successo?
1: Credo che il gabebbo e quel tizio super convincente e con un sorriso da figlio di buona donna si siano dileguati.
0: Ma no, no, no. Ma come cazzo è stato possibile?
1: E intanto chiamo la ditta per il ripristino dello scivolo degli handicappati.
0: L'unico handicappato qui sei tu! Non abbiamo mai avuto nessuno scivolo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Mia cara Olimpia, mettete in pompa, che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sassa la vie, che il compagnie c'è via pari pur le plaisir dell'amour.
3: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
4: Concessionaria Jaguar Land Rover di Vinci.
5: Pronto?
6: Sì, pronto.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì, prego.
6: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
5: Adesso lo sento.
6: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
5: E per quale marchio, mi scusi?
6: Jaguar.
5: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
6: Però non di servizio questo.
5: Prego.
6: Dico un di servizio questo, dico. No?
5: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. E questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14:30 quando rientra. E mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama so già dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
6: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
5: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
6: Perché io volevo una Jaguar.
5: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche idea o non aveva idee precise?
6: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico. Però.
5: Allora, mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
6: Ma io volevo parlarci adesso.
5: Purtroppo non è possibile.
6: Ma pago in contanti, eh?
5: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
6: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
5: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
6: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
7: Non darlo.
6: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
5: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Ma grazie.
6: Pronto? Pronto?
8: Risponde il Circolo del Golfo.
9: Circolo del Golfo, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, salve, sono il marchese Perucchi di Frascati, buongiorno, salve.
5: Sì?
0: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf.
5: Ho capito, allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
0: Sì, mi passi pure lo zimbello, grazie. Sì, signor Angelo?
9: Sì, chi parla?
0: Sì, buongiorno, salve, sono il marchese Perucchi di Frascati, ho parlato con la signorina...
9: Sì.
0: Senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
9: Sì.
0: Sì? Mi sa dire qualcosa?
9: Cioè il campo lo può prendere soltanto di giorno di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
0: Noi vogliamo portare delle volpi.
9: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Vuole portare?
0: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
9: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
0: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi le prendiamo e li mangiamo.
9: Si può fare, si può fare.
0: Va bene, la Vossia è d'accordo?
9: Sì, sì, come no.
0: Quelle macchinine che avete voi,
9: sì.
0: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
9: sì.
0: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume.
9: Va bene.
0: Va bene?
9: D'accordo. A disposizione.
0: Sì. Senta, facciamo così. Arriviamo direttamente lunedì mattina allora, va bene?
9: D'accordo, benissimo.
3: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.

0: Un saluto a tutti gli automobilisti in viaggio verso l'aldilà e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isso radio, ma va in mona detto mare.
0: Segnaliamo code di 18 km sulla A28 fra Borgo Minchia Aliena e lo svincolo per Castel Trennane, dove un camion cisterna si è scappottato a 150 km orari spargendo sull'asfalto il suo carico di mestruo fertilizzante di gnocca balcanica, al quale poi si è aggiunto il sangue dei 25 fortunati automobilisti morti in una serie di scoppiettanti tamponamenti, piacevolmente favoriti dall'asfalto appiccicoso e rincuorati da una così lieta notizia. Noi ci leviamo gli indumenti per lanciarci in pista per un bel ballo orgiastico e scatenato. Iso Radio.

0: Isoradio, con i soldi del canone noi ci compriamo la bamba.
1: È sempre chiusa per lutto la statale dei Rutti fra Vigna Maligna e Piovra Petomane, dove una tenera anziana di 79 anni, che aveva rubato le chiavi del Ferrari a suo padre di 198, su suggerimento del demonio, secondo le ultime ricostruzioni, si è schiantata a 327 km orari contro una colonna che supportava l'intero peso del cavalcavia sovrastante, provocando il crollo dello stesso e il successivo smottamento di entrambe le montagne che questo collegava. Le 3.000 tonnellate di macigni riversati come petali di ciliegio sull'asfalto hanno spento sull'istante 129 merdose vite. La vecchia ottantenne invece è sopravvissuta illesa senza un graffio. Porco d***o. Si torna in pista su Isoradio, una canzone che arriva dall'Inghilterra, una grande hit dal titolo Tengo la destra.

0: Sorriso Radio. Noi in Rai ridiamo alle vostre spalle quando ci arriva il tuo assegno, perché i tuoi soldi ce li spendiamo come cazzo vogliamo.
1: E chiudiamo con un'ultima ora, e precisamente l'ultima ora di vita di una coppia di tedeschi in viaggio con il loro sidecar sulle tortuose strade della Sila, dove hanno trovato la meritatissima morte quando un leone di montagna ha deciso di zompare giù da una rupe per atterrare sul veicolo e mangiare loro la faccia, mentre il mezzo proseguiva serenamente a tutta velocità contro una lurida baracca dove una puzzosa chiattona in grembiule faceva scorpacciata di fave coi piedazzi a mollo in una bacinella di latte d'asina, nella quale è finita affogata dopo il crollo della catapecchia. Noi celebriamo la discesa negli inferi di queste tre anime di terza categoria con una canzone che, secondo noi a Iso Radio, avrebbe dovuto vincere il Festival di San Gimmi, ma come ben sapete è tutta una truffa. Ascoltiamo quindi Elvio Prezzemolo con Spastic.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci per un altro video sul mistero. Io e la mia assistente innamorata di me Priscilla e il mio cane mascotte Gaetano.
3: Senti, quella cosa puoi tagliarla?
2: Quale cosa? Quella del cane?
3: No, la cosa che dici che sono innamorata di te.
2: Beh, Priscilla, purtroppo il danno è stato fatto. Dopo la pubblicazione del video scorso, ormai tutti hanno capito che essendo un maschio alfa irresistibile, tu sei caduta nella trappola dell'ormone.
3: Ma veramente non è così.
2: Dai, non devi prenderti male, piccola.
3: Non chiamarmi piccola.
2: Va bene, cucciola.
3: Nemmeno cucciola.
2: Cicetta?
3: No, non devi chiamarmi con nessun nomignolo, idiota. Noi non stiamo insieme, io non ho nessun sentimento nei tuoi confronti. L'altra volta hai capito malissimo.
2: Dai, senti, diamoci un taglio. Dopo il video sugli avvistamenti di un alieno che scorreggia fluorescente nei boschi di Vermezzo, ci diamo giù di limoni e se sei brava ti aggiungo anche alle tacche del mio calendario delle ragazze che mi hanno salutato due volte nella stessa giornata e per giunta con il sorriso.
3: Senti, mi sa che non hai capito. A me fai cagare. L'altra volta mi sono fatta carina per Tognazzi Sergio, il ripetente del liceo d'Ognocchi.
2: Ma chi? Quello che ha fatto sei volte la terza media?
3: Sì.
2: Quello che ha appeso il bidello per i piedi per rifare una scena di Mission Impossible per TikTok? Ma sei stronza, ha la pancia e una inspiegabile prematura calvizie.
3: E beh, io lo trovo figo.
2: Ma tu sei completamente pazza. Beh, meglio. Tanto anche tu mi facevi cagare. Puzzi di scarico del T-Max e c'hai i denti gialli.
3: Ma stai piangendo?
2: No! Sono i sali minerali! Sto sudando!
3: Ci sei rimasto male?
2: Non dire cazzate!
3: Porca vacca, c'è rimasto male anche Gaetano, ti sta leccando.
2: No, sta solo cercando un punto tenero per staccarlo con un unico morso. Mi sono scordato di dargli la ciotola con i 12 tacchini.
3: No, è triste per te.
2: Fermo Gaetano! Aiuto Priscilla! È in crisi glicemica, basta Gaetano! Dai, che ci sono già rimasto male, dai!
3: Ah, allora lo ammetti. Allora vedi che ti piaccio?
2: No. Mi fai schifo! Era così per dire. Fermo, Gaetano!
3: Vabbè, allora direi di fermare il video e medicarti, poi lo rifacciamo, eh?
2: Vabbè, dai, stoppa!
3: Hai sentito?
2: Sì, era una nitida e putrescente scoreggia aliena. Guarda, una luce nel bosco! Hai ripreso?
3: No, ho stoppato.
2: Ma no! Cazzo! Ecco, amici cose verissimers. Anche questo video è andato fragorosamente a puttane. Purtroppo la presenza dell'alieno che scorreggia luce è stata constatata solo dalla mia persona e dalla mia assistente, la quale ha purtroppo disilluso le mie aspettative sessuali. Ma non è un problema, il rifiuto fa parte della mia vita. Come l'esigenza di urinare, una cosa imprescindibile, sono troppo inarrivabile come uomo. talmente tanto che le donne si spaventano e preferiscono dirottare verso uomini più facili, magari calvi a 23 anni e che non sanno scrivere correttamente il proprio nome. Amen, cazzo! Se vi è piaciuto questo video, mettete un like ed iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove romperò un comodino e una trave della cameretta nel tentativo di impiccarmi parzialmente per dimostrare l'incredibile piacere della masturbazione soffocato.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Sai che gli fai?
5: Mi piscia
4: bella. Sta merda sta cazzo.
5: Vieni, Leo, vieni.
4: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
5: Sta pisciando addosso.
4: Ma
5: voglio che lo pisci addosso.
4: Io rutto, rutto anche te.
5: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
4: Madonna, ma sentito? Si ubriaca quello ho L'abbriacatura di 3 mesi fa.
6: Cos'è l'abbriacatura?
7: Leo.
5: Martino, vaffanculo.
7: Leone.
4: Aia!
7: Cosa sei qua adesso?
5: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
6: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
7: Se meno il rutto non fa rumore.
5: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No.
5: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
5: Una pezza, pesce, murta, fate scena.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, il viaggio dei nostri eroi alla ricerca dei piani segreti della morte nerissima è giunto a un punto critico. La Millennium Falcon sta per entrare nella galassia esilarante. Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna. Chiunque sia entrato in questa galassia è rimasto bloccato lì per sempre, come Massimo Boldi nel ruolo dello scorreggione milanese.
8: Ciubeca, perché sei sempre così arrabbiato?
9: Padre Luke, Ciubeca è molto triste perché i suoi genitori si sono dovuti separare.
8: Ah, non sapevo che avesse dei genitori siamesi.
10: Oh, stacchi da sé.
8: Ma dai, non sapevo che eri figlio dell'Orso Yogi e di Tina Turner.
11: Guardate ragazzi, ho comprato un nuovo spray al peperoncino.
8: Ah, che male cazzo. Mi hai accecato, brutta puttana.
11: È piano con le parole, testa di cazzo.
8: Ah, basta. Aiuto. Sono cieco.
12: Ragazzi, porca puttana. Darth Federer è fuori dall'astronave.
11: Che aspetti? Fallo entrare che sennò prende freddo.
13: Luke. Yeah, tutto americano, grande cazzo, tutto nero, bello, Chiambretti Knight, mostravo sempre numero uno, grande Chiambretti, yeah, sono qui, sei pronto per lo scontro finale all'ultimo sangue? Prepara la tua spada laser, sono venuto a sfidarti a duello.
8: No, Darth Vader! Federer. Al momento non posso combattere perché una certa puttana, di cui non faccio il nome, mi ha accecato.
13: Non mi interessa. Io tutto americano, bello nero scuro, bello casso casso grande, con palle grosse grosse che sembrano morte nera, due gemelle. Se non puoi combattere tu, sfiderò qualcun altro. Chi si offre?
14: Only one gets ball.
15: Avete convocato il nome? Avete convocato.
16: Ma non sei Conte, l'allenatore della nazionale?
15: Oh.
16: Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere?
15: Aspiet, chi ti è morto? Non vedi che quello è 3 km? La morte è morta. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Dell'incommensurabile cavaliere del DJ?
16: Cavaliere DJ, ma chi è lì?
15: Incommensurabile del cavaliere DJ?
16: Sì. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
15: Avete invocato il nome del cavaliere?
16: No.
15: Del Comodoro? Cavaliere DJ?
16: No, allora. Dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
15: Dell'immenconsurabile?
16: No, l'immen.
15: Dell'incommensurabile? Dell'immenconsurabile?
16: No, dell'incommensurabile.
13: Chiudi quella fogna, tutto americano, yeah, Chiambretti Night, yeah, solo per numero 1, 101, 101 disco, 101 mi hanno mandato via solo perché ho cazzo più grande il direttore, yeah, ok, combatti vecchio ciccione di merda.
15: Ah, ma certo, porterò i componenti.
16: Sì, che cazzo sei, gigrobo d'acciaio.
15: Ah, ma certo, porterò a compimento questo singolare tensione di Tarzan.
16: Cosa c'entra Tarzan? Porterò a compimento?
15: Porterò a compimento questa singolare tensione con estremo piacere a solo.
16: A solo? Cos'è, un chitarrista?
15: È un chitarrista, che cazzo
16: no? Solo.
15: Con estremo piacere a un sole.
16: Ma solo?
15: Detersivo.
16: Ma che sole? Solo.
15: Che solo? Che siamo solo io che sto. Sei solo qua.
16: Con estremo piacere, Han Solo.
15: Con estremo piacere, Han Solo.
16: Solo.
15: Con estremo piacere, Han Solo.
16: Benissimo.
13: Ok, combatti vecchio ciccione di merda.
15: Ah, quella puttana da saltare. A che razzo? Tieni, chi ti è morto estremo? Sì. Ah, ma hai toccato le palle. Ti tagli, coglione. Figlio di puttana che l'ha anziato. Matti.
8: Che succede? Chi sta vincendo? C3, fammi la telecronaca che non ci vedo.
9: Il ciccione è in difficoltà. Arretra. Darth Federer lo colpisce. Il vecchio di merda ha perso i pantaloni. Ora combatte solo col pannolone. Darth Federer avanza. Un destro, un sinistro. La palla di merda in un angolo. Darth Federer sferra un colpo fortissimo e gli distrugge la spada. E Darth Federer ha vinto!
8: Evviva! Cazzo!
11: Ma che cazzo esulti? Abbiamo perso, testa di cazzo! Ti meriti questo!
8: Lo spray al peperoncino sul cazzo, no, aiuto!
13: Tutto americano, cazzo grande! Obi-Wan, ti ho battuto! Prima di darti il colpo di grazia, vuoi esprimere ultimo desiderio?
15: Come ultimo desiderio, vorrei che ti assicurassi che mio nipote consegue la laurea di
16: gastroenterologia forense.
15: Che mio nipote consegua la laurea
16: in gastroenterologia forense.
15: Sei incastrato tu cazzo, fare parole da 30 chilometri di lunghezza.
16: La gastroenterologia
8: è italiano, Leo, non è italiano.
15: Tu dici che è italiano.
16: La gastroenterologia,
0: Questo è Merde Stellari 7, il risveglio della fregna.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, oggi dentro Molo Provo ci buttiamo nel grande universo delle app di incontri. Vai! Allora, diciamo subito che io sono un uomo sposato, quindi diciamo, è un interesse scientifico mio, divulgativo, anche se devo dire che la storia con mia moglie è un po' quella di Paperissima Sprint, no? All'inizio quando ci siamo messi insieme era una velina, mo è diventato il gabibbo. Comunque, vediamo subito le app di incontri, dai! Allora, guardando le recensioni, la più votata questa settimana è questa app che si chiama TurboTupa. Il nome è abbastanza evocativo. Vediamo come funziona. Proviamo a iscriverci. Allora, usiamo l'assistente vocale.
4: Ciao.
3: È sempre quello l'assistente vocale.
4: Ciao.
3: Ciao. Vabbè, senti, assistente vocale, devo compilare il profilo per iscrivermi a TurboTupa.
4: Lascia perdere. Non hai spelato.
3: E come lascia per? Devo fare il video, me lo provo. Fatti i cazzi tuoi, assistente vocale. Allora, metti la foto. Pensavo di mettere questa. Che ne dici?
4: Oh, che brutta.
3: È brutta. È un selfie.
4: Mamma mia, tu brutto mostro merda.
3: Mostro merda. Diciamo che non sono proprio George Clooney, però. Metto un'altra foto, che dici? Ecco, questa.
4: Faccia di cazzo questa.
3: Come faccio di cazzo? La mia faccia. Mettine una tua allora, dai, dal mio coso album di foot, dai.
4: Ok.
3: Questo è il mio cane Pippo, scusa.
4: Cane a te la fica.
3: Cane a te la fica. Va bene, d'accordo, mi fido di te, amico. Adesso inseriamo i dati, allora nome Molo, cognome Provo, orientamento etero. E come? Mi piace la fica a me.
4: Sicuro?
3: Certo, sicuro, mi piace la fica, no, non voglio altri incontri. Dai!
4: Vabbè!
3: E come vabbè? Vabbè, se ti dico, so, è il mio TurboTupa, non lo so. Che delusione, che tristezza, che fatica ogni volta. Ecco, allora, adesso che siamo iscritti, cominciamo a sfogliare i profili e cerchiamo un match. Allora, qua sta Maria Luisa.
4: Bluta.
3: È brutto, sì, è proprio un gesto di merda, non ho capito neanche da che parte si guarda. Scusa, assistente vocale.
4: Ciao.
3: Che siamo ripartiti dall'inizio, non ho capito, andiamo indietro nel tempo, che so, Benjamin Button. Che delusione. Niente, Maria Luisa, no, manca la tavoletta per un gesto, andiamo avanti. Alessandro, beh. Alessandro è una bella fica. Proviamo, tanto, mo lo provo, proviamo. Match, vai. No, ma ha risposto. Allora, scriviamo un messaggio di apertura, dai. Ciao bella, di dove sei?
4: Che boomer.
3: Che boomer, che cazzo ti devo scrivere? Aspetta, non mi viene un cazzo. Fai tu.
4: Ok. Dai culo.
3: Come dai culo? È subito così, a freddo.
4: Siamo 2026, veloce. Fidati.
3: Fidati. Vabbè, proviamo, vai. Lancia il messaggio, dai culo.
4: Risposta.
3: È arrivata la risposta. Che dice?
4: Fanculo te e tua madre.
3: Che delusione. Che tristezza. Che sconforto. Bene ragazzi, matchando qua e là. Stiamo aspettando che ci risponda qualche bella tupa qua su TurboTupa.
4: Match.
3: Apri, chi è?
4: Renatone.
3: Renatone no, no, non mi interessa Renatone.
4: Bello Renatone.
3: Sarà anche bello Renatone, ma non è il mio genere, cioè al cazzo c'ha.
4: Bel fisico.
3: Niente, Renatone, non match.
4: Vabbè.
3: Oh, finalmente abbiamo trovato Besunda.
4: Match
3: con Besunda. Non ci posso credere, c'ha due tette così, un culo meraviglioso.
4: Messaggio da Besunda,
3: leggi messaggio.
4: 500 euro.
3: Ma che cazzo, porca puttana. 500 euro, che cosa vuol dire?
4: Tu paga lei, da fica culo e bocca.
3: È da fica culo e bocca, ma si mangia metà dello stipendio, scusa. 500 euro, che cosa vuol dire?
4: Tu paga lei da fica culo e bocca.
3: È da fica culo e bocca, ma si mangia metà dello stipendio, scusa.

0: ragazzi, in conclusione abbiamo provato questa app Turbotupa e devo dire la verità, diciamo che non è proprio efficacissimo se vuoi trovare da chiavare.
1: Match,
0: aspetta che magari vengo smentito nel finale. Chi è?
1: Renatone.
0: Ma ci fa fanculo Renatone. Fammi apri un po' la chat con Renatone.
1: Chat aperta.
0: Renatone, scrivi, detto io. Renatone, vedi che ti rompi il culo.
1: Risposta di Renatone.
0: Che dice?
1: Dimmi quando che vengo lì.
0: Renatone è veramente un culattone. E senti, assistente vocale.
1: Messaggio di Renatone.
0: Un altro ancora, leggi.
1: Ti do 100 euro se mi rompi il culo.
0: Assistente vocale, consigliami abbigliamento. Comodo, eh? Gli stacco una pompa che gli tiro dentro i capelli. Arrivo con le trecce e viene via pelato. 100 euro, cazzo. Con 5 Renatoni, oh, alla fine mi chiaffo pure Besunda.
2: Radio 105. Yeah.

0: Wonderland. Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
1: Ah ah! Come vedi a questo? Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra. Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla.
0: Sentiamo la prima chiamata.
2: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
2: No, cercava i carabinieri.
1: Ah, ah, pronto, signori carabinieri?
2: No, qui è Magni, ha sbagliato.
1: Ma quando mai?
2: E quando mai? Ha sbagliato.
1: Avete ragione voi.
3: Pronto?
1: Pronto, signori Pronto? Carabinieri?
3: Cosa?
1: Pronto, signori carabinieri?
3: Ma va a cagare.
1: Ah, ah.
4: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
4: No.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
1: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
4: Mi sa che vieni a casa te perché voi avete trombato che a puttane tomare qui della ludio impestava.
1: Can vedi a questo? Can vedi a questo? Can vedi a questo? Can vedi a questo?
4: No.
1: Can vedi a questo?
4: Can vedi a questo? Can vedi come ballando? Can vedi come ballando? Dai, bravo, che non ho tempo, dai, dai. Ma lo vedi, prego! Ma vai, vai!
6: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. Quel giorno è oggi e quel vecchio è... E quel vecchio...

0: il signor Cappella.
1: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?
1: Come?
2: Pronto, signori carabinieri?
1: Noi siamo carabinieri?
2: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
1: Ma non ti capisco.
2: Ah, ah!
1: Non vi capisco!
2: Ma quando mai?
3: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?
3: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
2: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
3: Non so niente di questo, questa cosa mia non so niente. Già.
2: Non vedi a questo?
3: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?
3: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
2: È un fissiatra.
3: Eh?
2: È un fissiatra.
3: Non ho capito.
2: È un fissiatra.
3: Sono un...
2: È un fissiatra.
3: Senti, parlo italiano che non ti capisco.
2: Pronto, signori carabinieri?
3: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?
3: Sì, questa è la seconda volta, qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
2: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
3: Sì, finiscila e vattene.
2: Nel nostro paese...
3: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Sì.
0: E neanche gli sbirri.
1: Ora chi ti è morto e stramorto? Chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
1: Ma fossaccia da me, ma perché tu tutta la settima tua generazione. Pronto?
0: Ah, ah.
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo.
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, ah. Avete ragione voi.
1: Stronzo d'uomo.
0: Vergogna.
1: A te tutta la razza della settima generazione.
0: E allora sei nei guai. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Si sottopone a un pericoloso intervento chirurgico. Intervento chirurgico. Per smettere di essere toscana. Due giorni più tardi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Questa è la misteriosa storia di Maremma Non Mi Garba, una femmina di Toscano di 35 anni che nella vita aveva un unico grande sogno: diventare un essere umano a tutti gli effetti. Nata a Prato e unica sopravvissuta della propria cucciolata, fin dai primissimi anni di vita, Maremma intuisce che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in lei e in quelli come lei. Qualcosa di sinistro, grottesco, abominevole. Qualcosa di toscano. Troppo toscano. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
6: Sì, pronto.
7: Sì, salve, pronto soccorso questo.
9: Dottore, però sì. Lei sta operando nel frattempo, cioè vuole...
7: Sì, però stavo ascoltando anche questo programma che è molto interessante. Intanto sì. Gli hai fatto l'anestesia, Michele?
9: Michele, lei è anestetizzato?
10: No.
9: No, dottore.
6: Scusate, voi per caso avete notizie di Maremma Non Mi Garba?
9: Ma è quella che ci aveva il cazzo finto?
6: No.
9: Allora non la conosciamo.
7: Forse è quella signora che è scappata l'altra sera.
9: Col cazzo
7: che,
9: finto?
7: No, che è quella che abbiamo fatto l'anestesia ma non ha funzionato mentre gli stavamo esportando un rene.
6: Scusate se vi interrompo, ma non potreste continuare a operare invece di telefonare a Chi l'ha svisto?
9: Lei è anestetizzato?
10: No.
9: Prenda questo, tiè!
6: Perfetto, benissimo, la sanità italiana. Raggiunta la maggiore età, dicevamo, abbandona quell'inferno in terra e riesce a ottenere un visto per l'Italia. Ma come scrisse in proposito Sigmund Freud nel suo famoso saggio intitolato La peggior bischierata di Dio, puoi andare pure su Marte, ma sempre un cazzo di toscano del cazzo rimani. Maremma, infatti, fatica a integrarsi nella società civile e vive da emarginata, lottando nel frattempo con le unghie e con i denti per levarsi di dosso quello che purtroppo ha nel sangue, nelle ossa, e se quelli come lei ne avessero anche solo una briciola, pure nell'anima. Un'altra telefonata, pronto?
7: Allora, ascoltami bene,
9: sì.
7: Antonio.
9: Sì.
7: Allora, se il paziente non si addormenta...
9: Ma gli ho dato una botta in testa.
7: Ma non serve la botta in testa, ti ho detto prendi quel trapano che c'è lì e gli fai un buco nel cervello.
9: Ah, ok, allora lo prendo subito, dottore.
7: Certo.
10: Vogliate scusarmi?
6: Scusate, ma è rimasto il telefono acceso, state operando?
7: Ma scusa, mi scusi un attimo, signora, non puoi interrompere un intervento.
6: Ma voi avete telefonato?
9: Ma stiamo scusi, noi la stiamo ascoltando.
7: Stiamo bucando il cervello al nostro paziente.
6: Sì, ma tra l'altro senza
7: anestesia, signora.
6: Ma perché?
7: Allora, senti, hai preso la cibalgina? Vedi che sta funzionando.
9: Guardi che lo stiamo perdendo, secondo me.
7: Allora, dagli 3 cibalgine.
9: Sì?
7: E 2 prostatol.
9: Ok, ma scusi, il prostatol come io lo metto?
6: Benissimo, in bocca al lupo Michele, allora. La poveretta le prova tutte: corsi di dizione di bon ton, libri di autoaiuto come Smetti di essere toscano in 7 giorni per l'amor di Dio e una lunga e interminabile serie di esorcismi che purtroppo danno solo risultati momentanei. Per qualche ora, o addirittura giorni, Maremma vive il sogno della normalità. Ma come una cenerentola con la gorgia, allo scoccare della mezzanotte l'incantesimo svanisce e lei torna ad essere quello che, come noi tutti, tanto odia. Dopo anni e anni di atroci sofferenze, a venirle in soccorso è la cara vecchia scienza. Il Ministero della Sanità olandese, nazione all'avanguardia nel combattere questo genere di deformità, sta mettendo a punto un programma di detoscanizzazione su scala nazionale. L'operazione è molto invasiva e decisamente pericolosa, ma Maremma è disposta a tutto e si offre spontaneamente come cavia. La storia di Maremma purtroppo si interrompe. Tutto quello che sappiamo è che l'operazione di detoscanizzazione si è svolta normalmente e Maremma è uscita dall'ospedale con le proprie gambe il giorno stesso. Ma insomma, che fine ha fatto la sfortunata protagonista? Che l'operazione non sia riuscita e la poveretta abbia deciso di farla finita? Oppure è riuscita talmente bene che ora nessuno più è in grado di riconoscerla e lei si sta godendo finalmente l'anonimato nella normalità? Per rispondere a queste domande, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della poveretta è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail vedilivorno@chilasvisto.it.
3: Senta, signora!
6: Sì, dica!
3: Volevo chiederle una cosa,
6: sì,
3: prima di chiudere la...
6: Sì, la trasmissione che chiuderò io, ma comunque dica.
3: Ma se uno invisibile si perde, come... lo si può trovare?
6: Alla prossima puntata!

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Lo zoo di 105.
2: Come può un uomo non sapere di essere ingessato?
3: Indossavo sempre questo stivale di tela, molto grosso, tozzo, nemmeno di marca. Pensavo di essere, cazzo, fuori moda. E invece mi ero fratturato tibia e perone, cazzo.
2: Come può un uomo non sapere di essere il ripieno del gabibbo?
4: Non me l'aspettavo, mea! Ora però dai, fatemi uscire di qui che devo cagare! Oh, bell'ani!
2: Come può un uomo non sapere di essere mulatto?
5: Dopo aver fatto sbiancamento un'ala, mi sono guardato allo specchio. Ed è stato allora che ho notato quel pua bianco in mezzo al culo. Non ero in pandan con il resto del corpo. Soldi buttati, cazzo!
2: Nessun sospetto.
6: Non pensavo mai.
2: Nessun dubbio.
7: Mi sembrava tutto normale.
2: Nessun sintomo.
6: Oh, stavo bene, eh?
2: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
8: Giorgio Salamandra è un agrimensore della bassa. Per capirci, uno di quelli che misurano i campi coltivabili con quel buffo treppiede rachitico e gli stivali immersi nello sterco. Per recarsi al lavoro, Giorgio deve percorrere a piedi un breve tratto di strada provinciale. Una camminata di qualche chilometro che lo tiene in forma. Ma quel breve tratto di asfalto si rivela ogni giorno una maledetta maledizione.
6: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che camminava col pollice su. Siccome non mi sembrava Fonzi, io ho accostato e gli ho chiesto se voleva un passaggio. Oh, si è pure incazzato come una biscia che gli facevo perdere il passo e mi ha sputato su una portiera. Allora gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, avevo appena lavato la macchina.
8: I casi di abduzione del povero Giorgio Salamandra sono all'ordine del giorno. Una serie ininterrotta di rapimenti e percosse alle quali si aggiungono non di rado anche sevizie di carattere sessuale.
9: Sì, me lo ricordo a Salamancio. Ci ho fatto il culo dietro al camion. Ma non è colpa mia. Lo vedo che passeggia di notte con quel pollice lì. Mi sembrava un dragone. Cerca magari una bella peperonata. Così ce l'ho calato. Adesso un po' mi dispiace, però non tanto, perché comunque c'ho un bel culetto, Salamancio. Anzi, sapete se per caso stasera vado da qualche parte, che ce lo regalo.
8: Giorgio Salamandra, infatti, non sa di essere autostoppista. Una rara forma di artrite che costringe il pollice in posizione eretta e che spinge gli automobilisti a caricarti in macchina per darti un passaggio, anche contro la tua volontà.
10: Sì, avevo notato questa cosa del pollice alzato, però ho pensato, boh, sarò un fan di Italia 1, che tra l'altro a me piace fin da quando c'era la Jalappa, eh. E invece ero un autostoppista. Ecco perché tutti si fermavano con la macchina e facevano sali, sali, sali. Ma io non volevo salire, io volevo andare a piedi. A piedi volevo andare.
8: Grazie all'intervento della NASA, Giorgio Salamandra viene spedito per 100 giorni su una stazione orbitante, dove in condizioni di microgravità impara a controllare il movimento involontario del pollice.
10: A parte il fatto che il cibo puzza di sedile del treno e che si caga in un tubo, l'esperienza nello spazio è stata bellissima. Adesso, quando sento lo stimolo di alzare il pollice, lo tengo giù così, vede? Alzando l'indice e il mignolo. Guardi, pollice giù, mignolo e indice su, capito? Sono guarito!
8: E invece no. Perché, tornato alla quotidianità dei suoi campi coltivabili, Giorgio Salamandra comincia a salutare gli automobilisti con il gesto che ha imparato nello spazio, che altro non è che un paio di corna offensivo ed infingardo.
6: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che mi faceva le corna. Siccome non mi sembrava un rapper, gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, avevo appena lavato la macchina.
8: Nel giro di pochissime ore, il salamandra viene travolto da una spirale di violenza che lo spediscono a guardare le margherite dal lato della radice. E tutto per colpa di quei coglioni della NASA. Vatti a fidare degli americani.
1: Radio 105.
11: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
12: È tutto pazzo.
11: This is a zoo. This is a zoo.
12: Vai,
13: dai! Ma hai cambiato culo! Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Che
14: Marco!
13: Apri, Wen, ma hai sentito?
14: E non si tira giù le finestre qua.
13: Madonna, mi sembra la trombetta col
14: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
13: Marco, ma sento la puzza.
14: Hai cambiato culo.
13: Porca puttana.
14: Questo è un bianco.
13: Dai.
14: Vai.
13: Vado. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
14: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
13: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
14: Per tortelli?
13: Boh. Ma no.
14: Comunque belle però, obiettivamente.
1: Lo Zoo di 105.

0: take off, Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mavericchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Il comunismo è una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center 18-2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Mavericchia.
3: Mavericchia.
2: Ehi, guardate, arriva qualcuno di molto etero. Beh sì, non ci sono dubbi, è eterissimo.
4: Oh, ma che bei cadetti belli sodi che abbiamo qui. Buongiorno tutti cari, io sono Pete Mitchell, il vostro nuovo istruttore di volo. Ma voi potete chiamarmi Mavericchia.
5: Oddio, quanto è maschio, sono già innamorata.
4: Cara, tu puoi anche andare, Sei espulsa.
5: Espulsa? Ma perché?
4: Cocca, io ho una sola regola. Se non hai una bella cloche in mezzo alle gambe, con me non puoi volare. Lassù le cose possono, anzi, devono farsi molto dure.
6: Signore, se posso permettermi, il cadetto Penny Benjamin è uno dei nostri migliori piloti. Non sarebbe giusto espellerla, signore.
4: Davvero? E tu chi saresti, bel baffone tutto serio e turgido?
6: Il mio nome è Bradley Benjamin, signore, ma tutti mi chiamano Rooster, signore.
4: Rooster, hai una faccia familiare. Ti ho per caso fatto un po' al funerale del colonnello Sanders?
6: Negativo, signore. Forse le ricorda mio padre, signore. Sono il figlio di Goose, il suo vecchio copilota che è morto in missione per colpa sua, signore.
4: Cazzo, che mi si tappi il culo! Il figlio di Goose? Figliolo, se hai solo la metà del cazzo che aveva tuo padre, farai molta, molta strada con me.
6: Signore, con il massimo rispetto, posso rivolgerle una domanda? Perché mi sta accarezzando il cazzo, signore?
4: Sto scaldando i motori per il decollo, cadetto Rooster. Non so se mi sono spiegato.
5: Quanto è etero?
6: Signore, se posso permettermi, non mi sembra un comportamento adeguato, signore.
7: Scusi, comandante.
4: Chi è?
7: Sono un altro cadetto che deve imparare a volare, ma soffro di vertigini.
4: Mi scusi, ma...
7: Quindi io opterò per i comandi a terra. Quindi...
4: Lei come si chiama?
7: Super comparsa.
4: Stop, stop.
8: No, ma pure qua stai. Ma io me l'ho ritagliato il mio angoletto felice, una produzione pacco con gli aeroplani e i riccioni. Pure qua te trovo.
7: Sono stato assunto alla produzione all'ultimo perché mancava qualcuno nel banco in fondo.
8: Ma non è una fiction sulla scuola, che scende il banco?
7: Mi sono attribuito una battuta, scusate, non volevo...
8: Ma non c'era, io non ce l'ho a copione, ce l'hai di a copione, Benny?
5: No. Amore, ti ho scaldato la pasta al forno per la schiscetta, la vuoi?
7: Scusate, ho portato anche mia moglie sul set.
8: Ma perché?
5: Buongiorno.
8: È al cazzo.
4: Vabbè, andiamo avanti.
7: Sto al banchino qui.
4: Ma lontano?
7: Sì,
4: sì. Hai ragione, certe cose è meglio farle ad alta quota. Con meno ossigeno al cervello si gode molto molto di più. Forza, facciamo un volo di prova. Sali sul caccia.
6: Questo aereo è un solo posto, signore.
4: Non c'è problema. Io mi metto in braccio a te. Ecco. Decolliamo?

0: si sta proprio comodi. Così, vero, Rooster?
1: Signore, in realtà non sono molto a mio agio con lei che mi sculetta sul palco, signore. E c'è anche poco ossigeno.
0: Non preoccuparti, all'inizio è sempre difficile. Col tempo non potrai più farne a meno. Forza, prendi in mano la cloche.
1: Signore, quella non è la cloche. È il suo pene dipinto di nero con la cappella rossa per farla somigliare a una cloche, signore.

0: Stop! Super comparsa! Ma te già fai casino col monopattino elettrico? Quando cazzo sei andato?
1: Non so cosa fa!
2: È un simulatore di volo, è finto!
1: Porca troia, sei realistico!
3: Qui Mavericchia, mi ricevete, piloti?
4: Nessuno usa la radio?
0: No, super compa, che te con la faccia dentro la scatola dei cereali per fare l'effetto radio, no! Te prego!
4: Sono sull'altro caccia io!
0: Non sei sull'altro caccia, sei davanti a me, davanti alla telecamera, col tubo dello Scottex!
4: È per fingere l'effetto del casco.
0: Ma non devi fingere l'effetto del casco! Se c'ho bisogno di uno col casco, gli metto il casco!
4: Faccio parte della flotta.
0: No!
5: Posso fare una domanda? Ma quello è culattone?
2: No, falatore.
0: Mazza che occhio.
5: Cioè, non ho niente al contrario, però.
6: Top Gun Mavericchia. Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Amori, però fa attenzione, non salì sui caccia qua che non t'hanno pagato l'assicurazione. Se te fai male, poi che famo?
8: Dai, amore, ho guidato un Guzzi 350 senza freni per una vita.
5: Che paragone! Che paragone! Sei tre e mezzo, l'Imola! Era bara con le ruote così!
2: Era grosso! Sei enorme, così!
5: Con le ruote grosse come un mouse!
6: Questo è. Top Gun Mavericchia.
9: Mavericchia.
10: Ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
11: Non si muove per niente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 1978. L'umanità aveva conquistato la Luna, inventato il microonde e scoperto un nuovo tipo di terrore. Quello che ti fa girare nel letto come un pollo allo spiedo, in mutande, alle 3:17 di notte.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Ogni notte, tac, tac, tac, mia moglie diceva: è il legno che lavora! Ma io, che ne so molto di più, mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando di quel fenomeno universale e maledetto per cui di giorno la casa è un monastero zen di silenzio, ma di notte diventa una fabbrica di rumori senza senso. Il frigo fa pop, il tubo fa glu glu glu, il mobile fa eek, le mucche fanno mu, ma una fa mu mu. E tu, nel buio, ti rannicchi sotto le coperte convinto di avere la casa infestata.
4: Il rumore inutile è una forma di tortura psicologica a bassa intensità. È troppo debole per chiamare la polizia, ma troppo forte per farti dormire. È il punto perfetto in cui impazzisci. E poi compri cose.
2: Esatto. Ma perché succede sempre quando tutto è silenzioso?
5: Io ho una casa che di giorno è una tomba e di notte è un jazz club. Mi sveglio, sento tic, mi giro, sento toc, respiro. Alla terza notte ho urlato: basta! E il vicino mi ha urlato: che cazzo urli che sto cercando di sentire rumori di casa mia?
2: Secondo la versione ufficiale, sono assestamenti, dilatazioni termiche, pressione dell'acqua. Ma noi abbiamo scoperto la verità. E la verità è molto peggiore. Cazzo se è peggiore.
6: Se guardiamo questo grafico, ogni volta che un frigo fa crack, aumenta del 12% la vendita di tappi per orecchie, diffusori di rumore bianco, camomille, melatonina e abbonamenti a meditazione guidata con uno che ti dice inspira ed espira mentre tu stai bestemmiando. E poi? E poi non parliamo delle paranoie che ti vengono di notte, mentre sei tutto fatto e la casa fa i suoi rumori. Tutto vai al manicomio. Ma la verità è una sola. È colpa del rumore. Sì, l'ho già detto, ma intendo l'acronimo rumore.
2: Esatto, rumore. Acronimo di Rete Unificata Manifestazioni Oscure Rumoristiche Eccessive. Un'organizzazione segreta atta a terrorizzarti e spaventarti durante tutta la notte, soprattutto se sei fatto.
7: Scravis fragend, loro non vogliono spaventarti tanto, vogliono tenerti in uno stato di allerta. Quella toffe sei te, insomma non puoi giustificarlo. Così la mattina sei stanco, nervoso, vulnerabile, proprio come mi raccontava mio grande nonno comandante della gloriosa, invincibile, indistruttibile Luftwaffe. Hai!
8: No!
7: Troppo?
8: Sì.
7: Arretrato.
2: Esatto. Vogliono tenerci sempre in allerta, sempre sulle spine. Così, durante il giorno, siamo stanchi, vulnerabili e soprattutto più controllabili dalle grandi potenze politiche. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci leverà ogni dubbio.
9: Io capii che era un complotto la notte che incontrai un ragazzo sulla metro e lo invitai a bere una cosa a casa mia. Era tutto perfetto, atmosfera, silenzio, lui un figo pazzesco. E proprio mentre mi prendeva da dietro come un toro scatenato, il letto iniziò a fare gni. Non lo aveva mai fatto prima, ma gni, gni, gni, gni. Rimanemmo svegli per tutta la notte.
2: Esatto, gni gni. Il rumore non è solo fastidio, è una spinta al consumismo. Ma se ancora non foste convinti, una ciliegina sulla torta. Sapete cosa succede se pronunciate rumore al contrario di notte davanti allo specchio? Esatto, nulla. Ma cazzo che paura. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera
2: buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
3: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
2: che aprirà
3: ricchissima
2: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto, da prima, di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi, e dopo, per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Braccia! Minchia, però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone, un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave, tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva, lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì. Sì, fammi vedere il cazzone.
1: Oh. Ah, però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone.
2: Che cazzone.
1: Ah, che bello il cazzone. Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Sto freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: Non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare alla fine, no? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va sul cazzo! Non mi va sul cazzo, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
7: Radio 105. faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
3: Cosa è successo?
4: 105 Lo Zoo di 105
5: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
6: Pane touchscreen, 2,30 euro al pacco. Aquilone subacqueo. Aquilone subacqueo, 17 euro. Telecamera di sicurezza da esterni in platino e diamanti, 3 milioni di euro. 2 in 1. Asciugamano cavatappi, 39 euro. Il mio primo. Il mio primo embolo! Cerca la vena, inietta la bolla d'azoto e aspetta! Il più veloce vince la chiamata al 118! 118 euro!
5: Casa, giardino, fai da te e animali.
6: Speciale Pets! Occhiali antipulci per cane, gatto e tartaruga, 38 euro! Gelato alla crema depilatoria per gente coi peli sulla lingua, 3,50 euro il cono piccolo! Ecologico generatore di energia solare a carbone, 380 euro. Nuovo monitor LSD per vedere i colori che. Nuovo monitor LSD per vedere i colori che non ci sono, 890 euro. Nintendo Super Paolo Bros. L'idraulico che salta nelle fogne di Međugorje, 49,90 euro.
5: Giochi e prima infanzia.
6: Assorbenti digitali, 14 euro al megabyte. Glory Hall Prada, 380 euro. Vagina di Menelicche per lingua di Menelicche lesbica, 25 euro. Gel per gelatiera, più incubi per incubatrice, 321 crediti. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo. Just Dance Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo a ritmo di musica, 29,90 euro.
5: Arredamento interni.
6: Lapide karaoke con basi MIDI e epitaffio che si illumina, 134 euro. Perazoma, mutanda da tette, 12,30 euro. Raggio della morte light, 160 euro. Batteria di pentole in carta per sciopero della fame, 289 euro. Calvé, la maionese della moglie di Will Smith. Calvé. Calvé. La maionese della Calvé, la maionese della moglie di Will Smith, due pugni in faccia.
5: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianic, alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata e iniziare sta pagliacciata atta a farsi pagare dai ristoranti che visitiamo e far credere alla gente che sono i migliori, quando in realtà sono tutti dei disperati che cercano pubblicità, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
2: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo. Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
1: La simpatia di Joe è decisamente il suo punto forte. Dopo questa simpatica carrellata e qualche accenno al razzismo, siamo pronti per la missione di oggi: scoprire qual è il miglior piatto del Congo. Sì, andiamo in Africa. Sarà felice il nostro Vittorio.
3: Deficienti! Guardate che siamo nel 2026! Molte persone di colore come me l'Africa l'hanno vista su Rete 4. Io sono nato a Milano, sun milanese.
1: Sì, certo, Vittorio. Adesso guida o ti rimetto sull'albero dove ti abbiamo trovato.
3: Razziste di merda, vi odio!
2: Ben ritrovati a Foodish. Oggi indosso un colbacco di vero pelo di fica.
3: Si dice foca! Joe, si dice foca! Poi sono io la bestia!
2: Oggi andiamo a scoprire qual è il piatto africano più foodish d'Italia.
1: E oltre al primate che guida, Joe sarà in compagnia di un personaggione, grande esclusiva mondiale, perché con noi oggi c'è Bill Gates, l'uomo più ricco e anche più merda del mondo.
3: Chiamami primate ancora una volta e ti faccio visitare la sala mortuaria del Fate Bene Fratelli.
2: Toglimi curiosità, Vittorio. È vera la storia che voi avete cazzo molto grande, ma che non galleggiate in mare?
3: Joe, c'è una curva con un burrone di 30 metri proprio davanti a noi. Se non la smetti con ste cazzate, io tiro dritto. Se avanza il cappello, sei fortunato.
2: A decretare quale sarà il piatto più foodish africano, con noi finalmente un ospite che viene da un paese sviluppato. Un paese dove sparare ai messicani è normalità, dove scoparsi la cugina è di moda e dove il ketchup viene messo anche nelle brioche. Lui è uno degli uomini più ricchi del mondo, vista la faccia tutti ci domandiamo come sia possibile. In un mondo perfetto uno come lui dovrebbe stare alla cassa dell'Eurospin.
1: Nonostante non abbia i pollici opponibili, il nostro Vittorio ha portato l'auto a destinazione, dove sale con noi Bill Gates, quello che non ha inventato un cazzo, ma solo rubato idee a dei nerd rincoglioniti.
4: Ciao Joe e ciao Moncicci alla guida. Grazie per avermi invitato nella vostra buffa trasmissione, dove è palese che vi fate pagare per fare pubblicità ai ristoranti.
3: Parla come un robot della Jig Nico degli anni 70 e mi ha chiamato Moncicci. Io vi avviso, sono al limite. Alla prossima mi lancio dietro e vi metto le mani addosso.
1: La situazione si fa abbastanza tesa. Tra lo spocchio di Joe, la parlata monotono di Bill e le bucce di banana sul pavimento buttate da Vittorio, questa sta diventando una puntata davvero difficile da portare a casa.
2: Ciao Bill, a parte che mi sa che ho più soldi di te. Adesso che ti ho di fianco, posso confermare che hai proprio la faccia da cassiere del Despar.
4: Grazie Joe. Avere le sembianze di un umile lavoratore stipendiato per me è un grande onore. Ricambio con un: te l'hanno mai detto che con quel cappello western sembri un cazzo di un cowboy del Texas?
1: La parte in cui si scambiano insulti alla madre e in cui si mostrano i conti correnti sui rispettivi telefonini, gridando «Ho più soldi io! Gnè gnè gnè!» l'abbiamo tagliata perché ci pareva davvero patetica. Andiamo direttamente nel primo ristorante della puntata.
4: Sono felice di partecipare alla puntata dedicata alle prelibatezze del Congo, perché io, attraverso la mia fondazione Gates, che ovviamente mi permette di non pagare le tasse, ho investito oltre 200 miliardi in Africa per progetti molto ambiziosi.
2: Che stronzo, figa. Io avessi 200 miliardi, li avrei già spesi tutti in puttane a Lugano.
4: Questo perché sei il classico analfabeta repubblicano che sicuramente ha votato per Trump. Io ho costruito un macchinario che trasforma la merda dei congolesi in acqua potabile.
2: Aspetta, scusa. Quindi tu mi stai dicendo che hai costruito una macchina che trasforma la merda degli africani in acqua potabile?
1: Esatto, Joe. E non finisce qui. Bill Gates ha creato anche una macchina che trasforma la piscia in succo di frutta e la sb***a in gelato all'anice. Ma ora entriamo nel ristorante Bongo Bongo, la pappa del Congo. A parte le mosche e qualche buco di proiettile nei muri, pare abbia ricevuto 4 stelle di fango dalla prestigiosa guida Michele, la versione africana della guida

0: largo.
1: Allora, siamo arrivati al primo ristorante africano. Si chiama Bongo Bongo e mi ricorda tanto il papà di Mazzoli. Tu sei titolare di questo ristorante. Cosa si mangia in questo posto ricolmo di mosche?
2: Vai là, due belle facce bianche. Benvenuti, il mio ristorante tipico del Congo. Ho voluto ricreare l'ambiente tipico dei ristoranti stellati del Congo, portando mosche originali di mio paese. Attenti a non farvi mordere, perché potreste prendere l'AIDS o la malaria.
3: Gnam gnam gnam, le premesse sono interessanti. E se i nostri due protagonisti riescono ad uscire senza aver contratto malattie infettive, questa potrebbe essere una puntatona che non dimenticheremo.
2: Oggi Tacci è in via del tutto eccezionale. Abbiamo preparato delle grandi prelibatezze. Vi farò massaggiare un bel brodo di acqua beige con croste, poi una insalata di rami secchi e una spolverata di niente. Il piatto forte è il fango con mosche e come dolce un escremento di elefante con panna calda, fatto fresco fresco stamattina. Mi sono tirato 4 seghe per farlo abbondante. Uè, qui si scherza minga.
1: Ti giuro, preferirei mangiare le unghie dei miei piedi dopo una giornata con addosso le Stan Smith dell'Adidas.
2: In onore del signor Bill Gates vi ho portato la sua famosa acqua fatta con la cacca dei miei compaesani. Assaggi, signor Joe, questa arriva direttamente dagli impianti che ha costruito il signor Gates in Congo.
1: Non pensavo che in vita mia avrei mai assaggiato acqua che deriva dalla cacca. Ma anche questo è foodish. Allora il vostro Joe Bastianich adesso assaggia bicchiere di acqua chiara e chiara, Sarà anche trasparente, ma ha proprio fortissimo sapore di merda. Sa di merda.
4: Ecco, sì, quella è l'unica cosa che non siamo riusciti a togliere.
3: Tutto è bene, quel che finisce bene. Joe e Bill sono finiti al pronto soccorso per intossicazione alimentare e con grande gioia pare che il signor Gates abbia contratto una forma rarissima di malaria e stranamente nessuno si ricorda dove hanno messo l'antidoto. Alla prossima puntata di Foodish, probabilmente condotta da Vittorio.
5: Godo, vaffanculo a sti razzisti di merda! Mi è venuta una sete pazzesca! Chi ha lasciato sta bottiglia con dell'acqua beige sul sedile?
3: No, Vittorio, no, non berla!
6: Radio 105.
7: Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.

0: comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Mina, sono qui.
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cosa hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, Etnogro! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla, ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto,
2: sei dei nostri.
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza, ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto, sei dei nostri! Una sera tutto ubriaco ad un semaforo con gli amici, inizia a insultare una povera signora al volante, dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente, perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu, una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa, decidi di spruzzarti addosso il Betril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie. Brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! C'è anche tu! Durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squaraos fulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra, partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo. Mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia. Che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri. Benvenuto, sei dei nostri.

Benvenuto! Bravo Mazzoli, fatti sempre riconoscere! Sei dei nostri! Se anche tu

0: l'iper maiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23esimo piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Briavo! Benvenuto! Sei come un caro amico di Marco Mazzoli! Sei dei nostri! Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni! Vado! Aia! Sto morendo disseguato! Però l'avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: E non c'è il numero!

0: Regno 3. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati ancora una volta ad ascoltare il mito inarrivabile dello zoo. Ovviamente sempre col vostro Max. Siamo negli anni 2000 e Marco ha ricevuto un messaggio premonitorio da un oracolo. Leone deve andarsene.
2: Allora, Leo, l'oracolo ha detto che devo portarti nel bosco e che verranno a prenderti, puttana l'HIV.
3: Sì, mazzò, sarà un viaggio pericoloso. Ora che l'hai ricevuto, si metterà di mezzo il governo, ma non per le tasse, quei bastard.
2: Il governo? E perché, merda bamba Pelé?
3: Auz, io sono caduto sulla terra tanti anni fa, che pensa? Ma te lo racconto con un flashback, quello lì.
1: E vediamolo sto flashback. Negli anni 60, Leone cadde dalla sua astronave e finì proprio nel deserto del Nevada, a Pavia. In quel momento venne raccolto dal governo e portato nel laboratorio segreto del terribile dottor Brenner per essere studiato e fatto sperimentato.
4: Salve, alieno. Sono lo spietato dottor Brenner, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Il tuo cervello ultra sviluppato, superiore ed extraterrestre ci incuriosisce molto. Ora attiva i tuoi poteri e schiaccia questa lattina di Coca-Cola con la mente.
3: Outs, ma io non ho quei poteri. Outs.
4: Ah, allora cosa sai fare? Voli? Spari laser dagli occhi e sei invincibile, tranne se avvicinato da una sostanza radioattiva verde originaria del tuo pianeta?
3: Eh no, il mio terribile potere è... storpiare le canzoni e rifarle in pugliese. Outs.
1: E in quel momento Leone venne buttato fuori con un calcio nel culo, ma poi il terribile dottor Brenner capì invece che aveva una grande occasione fra le mani e lo riprese con sé.
5: Sei qui già da un po'. Ormai dovresti aver capito cosa vogliamo da te.
3: Outs, se lo faccio, poi mi lasciate fregare l'infermiera?
5: Dipende da quanto sarai bravo.
3: Outs, ora vi farò vedere i miei poteri. Outs, outs. Storpi le canzoni. Storpi le canzoni. Outs, se si mangia. Se si mangiate. Outs, se si mangiate la

0: con due salsicce e un parmigiano e molto siente male.
1: Hai visto? Ti è piaciuto? Sono bravo.
2: Bene, riportatelo nella sua stanza e portatemi il prossimo soggetto.
1: Cosa? Ma l'infermiere? Ma avevi promesso, bastard!
3: Nel terribile laboratorio segreto di Pavia, Leone fu sottoposto a trattamenti estremi per tirare fuori tutte le hit che disponeva, sfruttando i suoi poteri e arricchendo il dottor Brenner.
1: Vedi, Mazzol, poi sono scappato. Mi sono nascosto e ho cambiato identità che non mi ha più trovato.
4: Che cazzo di storia? Sembra un film degli anni Ottanta, rettoscopio bastardissimo.
1: Adesso che verranno a prendermi, sicuramente il dottor Brenner cercherà di fermarci. Bastard.
4: Non glielo permetterò, koala pieno di diarrea. Forza, ti riporto a casa. Monta sulla bici.
1: Out, ma non sarebbe meglio in macchina?
4: No.
3: E caricato Leone sul cestino davanti della bici, tutto nascosto da dei panni, Marcolino comincia a pedalare verso il bosco, luogo in cui dovrebbero venire a prenderlo. Ma il governo è in agguato.
4: Dai, Leo, ce la faremo. Sto pedalando come un pazzo e... Oh no! Un posto di blocco, frocio culo steptococco.
1: Ecco, ci hanno trovato. Non so come, ma ci hanno trovato.
5: Fermati, Mazzoli. Non potete andare oltre. Arrenditi e consegnaci Leone.
4: Non mi arrenderò mai, puttana merda cazzo. Lui è venuto da me. Lui ha scelto me.
1: Vai, Mazzò, vai incontro. Non fermarti. Pedala.
4: Oddio.
1: Ok, ci penso io, va.
4: Ma... Leo! Stiamo volando!
3: State volando e come, ragazzi? Con i suoi poteri pugliesi, Leone fa alzare in aria la bici e superano i furgoni del governo. Sorvolano tutta Pavia e finalmente arrivano nel posto indicato.
4: Ok, qui dovrebbe essere il punto detto dall'oracolo, Troia Mangiaminchia.
1: Sì, Li Shen, stanno arrivando. Ecco l'astronave madre, e pure il padre.
6: Umpa. Leon Tramò, la.
4: Ma quelli sono alieni.
6: Un paccio romano. La prendo solo.
1: Non sono alieni, sono pulieni. Sono pronto a tornare a casa.
4: Quindi questo è un addio?
1: Out, Mazzò. E mo, che devo dire? Non sono mai stato bravo con le parole belle. Io sono uno che ha sempre parlato di punch, di cuore e anche di culo. Sì, è un addio. A volte la vita ti prende per mano e ti dice: oh, guarda avanti. E tu non vuoi, ti giri indietro, vedi le facce, le risate, le lacrime e capisci che non sei stato solo. Non ho lasciato statue, monumenti, non ho lasciato milioni. Anzi, qualcuno se l'è preso Davide, quel bastardo, Davide. Però ho lasciato solo risate e qualche sgommata nelle mutande. Ma vi giuro, le risate sono la cosa più importante, perché quando uno ride con te, ti sta regalando un pezzo di sé. Ed è così che rimarrò sempre con voi, bastardo. Sarò sempre lì, in mezzo a voi, a rompervi il cazzo. Non siate tristi. Oh, la vita è una sola, ed è pure corta. Quindi ridete, forte, sempre. Ci siamo divertiti molto insieme. E qualche volta abbiamo pure esagerato. Ma è questo che facciamo. Noi siamo la fattoria. E la fattoria è proprio come Leone, non morirà mai. Ciao, Mazzò. Adesso vado. E ricordati che quando lo prendi in culo, riempiti in merda la pianura padana. Out!
3: Cos'altro aggiungere? Leo è stato... beh, è stato Leo. E con questo finale strappalacrime salutiamo anche questa stagione di Gnagno. Ma torneremo, non disperate. Sperando che non ci taglino i fondi o che quel coglione di Maggioni non si tatui cazzo merda culo sulla pancia. Proud to be Gnagno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio e gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it, virgola. Mi chiamo Claretta e sono una donna anziana che da poco ha imparato ad usare l'internet. Quante di avrà? Siccome dal mio medico curante c'è sempre tanta fila, ho deciso di provare ad avvalermi dei servizi offerti dal vostro prestigioso portale.
3: Oh, salve gentilissima e anziana vecchina. Mi spiace per la sanità italiana che come sempre si dimostri inefficiente e quindi mi dichi pure in cosa possessi esserle di aiuto. Scrive così.
2: Mi perdoni, egregio dottore. Siccome sono una letterata di un certo calibro per via dell'istruzione impartitami da giovane, denoto alcuni errori nell'utilizzo scritto della lingua italiana. Mi perdoni se la correggo, ma non si dice dichi e nemmeno possessi.
3: Se mi corregge la vecchia. Mi scusi, forse errore di scrittura dovuta alla velocificazione di digitazione. Come cazzo si scrive? Vai. Su, mi sottoponga il problema. Anzi, colleghiamoci via webcam in modo che possa darle un consulto più rapido. Una visione a visione. Clic e link.
2: Certo, certo. Ecco. Salve, dottore.
3: Madonna, mi perdoni, ma quanti... cioè, quanti anni ha, se posso?
2: 98.
3: Accidenti, ancora consuma atmosfera. Complimenti, signora.
2: Scusi, sa, se sono pedante, ma prima ha utilizzato un modo di dire francofono in maniera errata. Si dice vis-à-vis, non visione a visione.
3: Senti, Nefertiti, non è che stamattina c'ho tanta voglia di farmi riprendere dalla maestrina. Quindi se ha un problema mi sottoponga e finiamola di gonfiarci i cazzi, eh?
2: Ma scusi, dottore, ma che linguaggio usa? Io sono una donna e per di più anziana.
3: E io un prepotente e un laureato. Anzi, mi scusi, ma ha 98 anni. Lei non deve chiedere un consulto a un medico, ma afferrare un metro e prendere delle misure per il falegname.
2: Ma in che senso mi perdoni? Vabbè, comunque io e il mio Gino abbiamo due problemucce sotto le lenzuola, ecco. Una volta avevamo un'attività sessuale più intensa, ma da qualche tempo il Gino ha un po' meno voglia. Da cosa potrebbe dipendere, secondo lei?
3: Ma mi sta prendendo per il culo, Amurabi. Cioè lei mi sta contattando perché a 98 anni non ciula più come una volta. Guardi, se il signor Gino, che credo sia suo marito, ha la veneranda di non so quanti mila anni, la spazzola una volta all'anno, è da Guinness, mica da medico.
2: Ma scusi, il Gino ha 34 anni, è normale.
3: Oh. Ma scusi, lei ha 98 anni, suo marito 34.
2: Sì, sì, lo so, abbiamo una leggera differenza di età.
3: Mica leggera? Faccia capire, ma lei come fa di cognome?
2: Donizetti Cirilli Boffi Calzolari.
3: Oh, la Madonna, cos'è? L'insegna di un mobilificio?
2: No, sono nobile di lignaggio.
3: Ah, ho capito, capito il Gino. Il Gino è uno schnauzer.
2: No, no, di cognome fa Esposito.
3: No, no, non di cognome, ma di fiuto. Ha sentito il puzzo del grano facile, hai capito Gino?
2: Ma in che senso, mi perdoni?
3: Dai, dai, vecchia maiala, dacci un paio di bombe di Cialis al fenomeno succhiare di Thai, goditi un'altra settimana di pinola d'occhi chiusi, bella!
2: Ma che scranzato!
3: E dagli anche una ciotola di croccantini allo schnauzer, dai, ciao, ciao, piramide! Ma vaffanculo, va! Ma pensa a te, sta gente! Hai capito il Gino? Che pelo! Praticamente è come farsi una pipa con uno straccio che muove gli occhi. Figa che schifo! cosa si fa per il grano, cazzo.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo a pentirlo, nero schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Gentile dottore del medicina, Beppe mi chiamo e sogno da Sicilia. Siccome c'ho un problema alla natura, sono preoccupatissimo. Abito lontanissimo da un dottore fatto fisicamente. Ho scritto a loro di internet che magari mi aiuta meglio prima.
1: Gentilissimo signor Beppe, comprendo che la lingua italiana sia per lei una barriera nelle relazioni pubbliche. Ma se possa essere un pelo più preciso nella sua richiesta, potrei anche io evitare di dover assumere un traduttore per comprenderla. Punto, punto, punto.
0: Mo scusa dottore, è che sogno poco studiato per motivi di fame, che ho lavorato da bambino perché in famiglia non c'erano pici. Ma mi faccio capire se mi dà a modo per domande.
1: Signor Beppe, facciamo così. Andiamo per domande e lei si limiti a rispondere con poche parole, quelle che conosce. Così cercherò di interleggere in maniera più precisa di cosa stiamo parlando e al limite darle un consulto video call. Capirà un cazzo questo qua.
0: Dottore, non la capisco. Che ci vuole sapere?
1: Allora è proprio una bestia questo qua. Dove ha male?
0: Alla minchia!
1: Mi perdoni, intende all'apparato genitale?
0: Fine, alla ciolla.
1: Che schifo. Ok, bene, fantastico. Mi fa sentire un moderno Camilleri, mio caro Montalbano. Clicchi su questo link così parliamo a voce e vediamo come posso aiutarla, virgola. Ma prima mi dovrebbe per favore mandare una ricarichina di 50 euro su questo PayPal del quale le mando il link, intestato a tale Lucrezia Maga, punto esclamativo.
0: Minchia, dottore, 50 bombe! E dove le picchio?
1: Pure il barbone, cazzo. Non saprei. Entriamo di prepotenza nel panorama del... virgolette, sono cazzi suoi, chiuse virgolette.
0: Va buona, dottore, c'ho troppo male. Fatto, ecco, mi gira il lingo.
1: Ecco, bravo Bushimane, ecco clicchi.
0: Minchia, dottore, salve Beppe Sogno.
1: Sì, questo l'avevo già sbarcato, inizio conversazione. Ma mi perdoni, dove si trova? Vedo niente...
0: In ovile. C'ho una masseria.
1: Sento le bestiole in sottofondo. Che roba aromatica. Vedo c'è anche qualcosa che le cammina sul viso. Un po' che non vede la doccia, signore.
0: Sì, bestiacce bastarde. Sul mio pieno di parassiti, sai, maiali.
1: No, non lo so. Io profumo di Jean Paul Gaultier. Vabbè, mi dichi, qual è il problema?
0: Guarda, ce lo mostro.
1: Cosa?
0: Il problema.
1: Ah, ok, il membro dice. Prego, prego. Sono anche andrologo.
0: Ecco, dottore, vede? C'ho tutta la testa della minchia che fa gli spilli.
1: Oh, la madonna, mi perdoni, ma cos'è, un aratro?
0: Lo so, la natura fu gentile.
1: Ma cosa ha partorito sua madre? Prima il pene e poi lei.
0: Cosa me lo secca, dottore?
1: Ma guardi, sono sconvolto. Ci manca una pinna sopra e potrebbe tranquillamente lavorare facendo rimbalzare una palletta a SeaWorld.
0: In che senso?
1: Non è un cazzo, è un delfino.
0: Lo so. Mi chiamavano Sciccola elementare.
1: So di che cazzo sta parlando. Comunque, senta, quegli arrossamenti sono delle probabili lesioni che si sono infiammate. Ha fatto urina in qualche bagno pubblico?
0: No, io piscio in campagna.
1: Certo. Anch'io, che domande sciocche che faccio. Non so, ha avuto rapporti con una signorina poco pulita, qualche avventura amorosa di recente, qualche sventurata che ha sventrato, perché immagino che poi la denuncio.
0: No, io uomo solo sono, abito lontano dai centri abitati, sono solo.
1: Guardi, quei problemi lì solitamente sono dovuti a sfregamento sessuale. Sicuro di non aver avuto rapporti recentemente, non so. Come fanno a ricordarselo, dai?
0: Il rapporto intende fottere!
1: Sì, sì, In una lingua non tribale credo si dica così. Comunque rapporti.
0: Forse 2 giorni fa con la mia principessa.
1: Allora vedi che è una donna? Poverina, cosa cammina? Una gamba sì, una gamba no. Si siede la signora.
0: No, che donna! Ecco, sente. Ma sta chiamando, ci devo dare il fieno, la porcellina.
2: Porca troia! Che schifo!
0: Dottore, bene sta! Dottore! Dottore!
1: Ma che schifo, cazzo! Che schifo di animale, bastardo, lurdo, maledetto! Che schifo, che gente c'è in giro, cazzo, tutti a me! C'è della gente in giro che andrebbe arrestata, cazzo! Che vomito, che merda! Che vergogna! Gentaglia! Che schifo! Che gente di merda! C'ho bisogno di un conforto. Adesso mi sento più professionista. Vergogna.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre qua, sempre noi, ancora una volta sintonizzati con il vostro ormai amatissimo Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Un'altra stagione, chi l'avrebbe mai detto, eh? Quante cose sono passate nella storia del mondo mentre noi siamo sempre qui a dire parolacce e ruttare al microfono. Abbiamo pianto col finale di quella cagata di Stranger Things e noi siamo ancora qua. Abbiamo visto nascere e morire gli Avengers e noi siamo ancora qua. Abbiamo assistito all'insorgere di social nuovi e fenomeni trash che sono durati quanto una scoreggia nel vento e noi siamo ancora qua. Aveva ragione Leone. Lo zoo non morirà mai. Sempre più vecchi, sempre più stagionati, con un piede nel passato ma lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E a proposito di Leone, nell'ultimo episodio della scorsa stagione Marco l'ha aiutato a tornare sul suo pianeta. Dopo lacrime a fiumi, i nostri eroi riprendono la loro regolare messa in onda, pur avvertendo quella mancanza che li accompagnerà per il resto del tempo. Ma quei personaggi che ci fanno sempre impazzire dal 99 sono sempre vivissimi, come Fanzo Fanzagni.
2: Pronto signora, sono Fanzo Fazzagni, le fonfeggia, sbombeggia o simboleggia.
1: Oppure il mitico Lucifero.
3: Inca, pronto bastarda, ti sbudellerò e mangerò le tue feci, inca.
1: E come non citare l'illustre Gino Mr. Crash.
4: Bella ragazzi, sono tornato per portarvi l'energia ed ora sulle mani.
1: Insomma, li conoscete molto meglio dell'autore che scrive questa scenetta, che tra un tiro di canna ed un raglione di bamba a volte si scorda che quei periodi non li ha vissuti, sto merda. In ogni caso, Marco e la fattoria sono sempre al top e anche dopo tutti questi anni di attività continua a macinare ascolti e record di ogni sorta.
5: Ecco qui amici col vostro unico abbronzatissimo Carlo Conti come sempre in piazza San Marco a Pavia per salutare il vecchio anno. E allora ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Porco d***o, come amo il Capodanno! Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba!
6: Avrei sì, partout! Wow! L'ha reintrodotto!

0: Buongiorno a te Marco, ho sentito che siete riconfermati per un altro anno come il programma più ascoltato di Pavia.
1: Hai proprio ragione, pezzo di nero.
0: E allora sembra proprio il caso di dirlo un'altra volta ancora, in culo a Linus.
2: Culo a Linus, sì. La potenza e la risonanza della fattoria è talmente grande che dopo quella sera di Capodanno arriva un messaggio inaspettatissimo.
3: E continuiamo a festeggiare, ragazzi, anche se il primo di gennaio noi lavoriamo e montiamo scenette, tubature inculatorie.
4: Beh, lì, Marco, non pensi che un minimo di vacanza ogni tanto potremmo anche farla?
5: Infatti, sapete che io vorrei andare in qualche lussuoso albergo di montagna e sbocciare champagne mentre me lo faccio ciucciare da 6 o 7 ostriche, inchia!
3: No, ragazzi, noi siamo la fattoria di Radio Norba e la fattoria di Radio Norba non dorme mai. Dobbiamo mantenere alti i nostri standard e continuare a lavorare fino alla morte. Fino a culone bastardo.
6: Vogliate perdonarmi, ragazzi? Anzi, ragazzissimi.
3: Oh, illustrissimo, arcangelissimo, diligentissimo amministratore presidente di questa radio. Qual buon vento vederla discendere dal 7000° piano a qui nei nostri bassi fondi, l'Aida Troia incancremita di merda.
6: Sono venuto di sana lena, anzi lenissima, per portarvi come sempre i miei complimenti e auguri per l'anno nuovo, anzi nuovissimo, e per presentarvi una persona. Direttamente dal Vaticano, ecco a voi, Suor Tiziana.
3: Una suora? Qui da noi? Ma che camurria sta succedendo? Minchia minchia 1, 2, 3.
7: Buongiorno caro Marco, sono Suor Tiziana e nonostante la mia veneranda età occupo la posizione di responsabile marketing e comunicazione del Vaticano.
3: Ok, querela ed inculata in arrivo?
7: Oh no, al contrario. Dovete sapere che il nostro nuovo Papa è vostro grande fan.
3: Cosa? Com'è possibile, ectoplasma vaffanculo?
7: Il nostro Santo Padre, quando è arrivato in Italia, non faceva altro che ascoltare il vostro programma. Ed è proprio così che ha imparato l'italiano. Ed oltre ad ampliare il suo vocabolario, ha ampliato anche il parterre delle parole che non bisogna dire. E di questo vi ringrazia molto molto.
3: Cazzo cazzo, credo sia uno dei ringraziamenti più strani che abbia mai sentito. In ogni caso non c'è di che, le mandi i nostri saluti al Santo Padre ed ora può anche andare che noi dobbiamo registrare una scenetta. Grazie e porco.
7: Oh, oh, oh, oh, oh. Voi mi fate morire dal ridere. Purtroppo non è così semplice, ragazzi. Dovete venire in Vaticano con me per farvi ringraziare in diretta nucleare nazionale.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, ragazzi, glande puttana diarrea.
4: Beh, lì Marco, alla fine mi sa che ci tocca farla una piccola pausa. Dai, andiamo dal Santo Padre.
3: Ma tu sei ateo, che cazzo te ne frega?
4: Ma in Vaticano è pieno di affreschi, sculture ed altre cose che mi fanno fingere di essere colto.
5: Sì, io potrei mettermi a pippare sulla Pietà di Michelangelo.
3: Cosa?
5: Cosa?
3: E va bene. La fattoria farà una pausa ed andremo in gita al Vaticano.
2: Oh yeah, e pronti via direzione Vaticano, lo stato autonomo controllato dalla Santa Sede, protetto da mura al centro di Pavia. Ma mentre i ragazzi stanno facendo i preparativi, qualcuno li sta guardando da lontano.
8: Salve, sono il Covid-19, personaggio sinistro e misterioso che fungerà da villain per il primo arco di questa nuova stagione di Gnagno 4. È inserito sul finale della puntata solo per creare un effetto cliffhanger, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Non avete idea di che cosa vi aspetta in questa nuova entusiasmante stagione. E in effetti, neanche noi. Ma sì, fanculo. Proud to be Gnagno.
9: Gnagno 4. Sempre da Pavia.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda. Cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè, c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo chiamo.
3: Spike, buongiorno.
2: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, è una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
3: Sì, sì.
2: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo, alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo, no? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico, sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica. Come situazione, e siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia questa realtà, la stiamo espandendo, capisci? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia, sa quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo capisce, al posto di uscire una ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bowling perché questa è la situazione simpatica.
3: È interessante.
2: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale,
3: Un attimo solo. Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
2: La ringrazio, gentilissimo.
4: Buongiorno,
2: senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
4: Sì.
2: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
4: Sì.
2: No? Divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
4: Abbiamo una piscina a resi.
2: Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
4: Ah, ok.
2: Capisci? Si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente, però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
4: Sì.
2: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palingulo. Cioè, sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
4: Allora, guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi un'email, io gliela inoltro. Poi, se siamo interessati, la ricontatteremo.
2: Certamente, come no? Se mi dà l'email, me la sento.
4: Ancora, @angelabergarotica.com.
2: La ringrazio, molto gentile.
4: Sicuri.
2: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
5: Sì.
2: Sono Rizzo Savino della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bulli, insomma, per i giochi.
5: Noi non facciamo pubblicità.
2: No, non è per quello. Non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema con queste forme di silicone a forma di culo proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero. Diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
5: No, noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
2: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè, il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè una roba divertente.
5: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
2: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un unuco, un uomo senza il buco. Fate anche la rima, capisci?
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: La montagna è anche solitudine. E nella solitudine a volte bisogna accontentarsi per non impazzire, specialmente per assolvere a certe esigenze umane che fanno parte delle priorità. A tal proposito, mettete a letto i bambini perché il nonno si è diretto in maniera spedita verso il gregge, sbottonandosi la cintura dei pantaloni.
1: Ah, sì, così capretta bella, sì, così. Dai che poi ti faccio un bel regalino, va bene? Ti ci compro un bell'orologino di Cartier in Monte Napo. Ah, sì, mi fai impazzire. Che bell'orello che hai. Dimmi che sono il tuo vigliacco.
2: Oh Cristo, nonno, ti stai ancora scopando le pecore del gregge. Smettila immediatamente.
3: Silenzio, Heidi, non lo svegliare. Potrebbe essere pericoloso.
2: Ma che cazzo stai blaterando? Svegliare? Ma a me non sembra stia dormendo, anzi.
3: Non capisci? Il nonno è scopambulo.
1: Sì. Dai che mi tira il piedino.
2: Scopambulo? Ma che significa? Io conoscevo i sonnambuli e so che non vanno svegliati mentre hanno una crisi per non rischiare che si spaventino e muoiano o facciano cose impulsive. Ma lo scopambulo è la prima volta che lo sento.
3: È una forma deviata di sonnambulismo che il nonno ha sviluppato in carcere per trovare il coraggio di sodomizzare qualche galeotto senza sentirsi ricchione. Sai che il nonno è estremamente retrograda in tal senso. Alla fine è riuscito a trovare il sistema per chiavarsi i culi di notte mentre dorme, sognando di farsi belle fregne. È la più geniale forma di resistenza sessuale che un malandrino etero possa escogitare.
1: Dai, Luigia, fammi vedere che squirti, brutta cagna.
2: Ah, mamma mia, ma questa è la più grande stronzata che abbia mai sentito. È inutile che mi dici cagate. Il nonno è solo un pervertito che si scopa gli ovini. E adesso lo sveglio perché questa scena mi fa vomitare.
3: No, Heidi, non si sveglia uno scopambulo. Se lo svegli prima che fantaschizzi, potrebbe essere pericoloso.
2: Fantaschizzi? Ma che cazzo vuol dire?
3: È colpa di Palmieri, perché in due giorni sono volate solo scenette con la sbarra. E allora è un argomento tabù per un po'. Mi dovevo inventare un nome.
2: Sento il cigolio della mezzo cyborg. Sta arrivando la spaccacazzi.
3: Ma come cazzo fa a muoversi anche sullo sterrato? Che cazzo c'ha le ridotte sulla carrozzina?
1: Ah, sì, dai che sto per fantaschizzare.
4: Ehi, ragazzi, ma dove siete finiti? Volevo farvi vedere che ho trovato un petardo in un cassetto. Adesso lo faccio scoppiare.
3: Petardo?
2: Si è detto petardo.
3: Va bene, Heidi, spostiamoci e godiamoci la scena di quando il nonno si sveglierà prima di fantaschizzare.
1: Dai, non fermiamoci per nulla al mondo. Sto per fantaschizzare, Luigia. Sei bellissima, vestita da Frank Sinatra.
4: Eccomi, tappate le orecchie.
1: Porco d***o, i libici, scappa, Marty!
3: Te l'ho detto che è pericoloso svegliare uno scopambulo.
2: Vero!
0: Ci sono un paio di dubbi enormi che mi stanno sorgendo alla fine di questa puntata, ovvero il perché Clara arrivi con un petardo senza alcun senso logico. E il secondo è come cazzo è venuta la parola fantaschizzare per sostituire sb***a. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Al prossimo episodio, stronzi.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno che mi... Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre di 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Ignoranti di merda! Sono tornata a ipnotizzarvi con i miei bei capezzoloni. Sono la vostra... Oh, la vostra Barberona! Oh, mi chiamano Benjamin Tetton perché le mie tette ringiovaniscono. Guarda che pupe, guarda che pupe! E mentre Fabio Fazio ospita Burioni. Chi cazzo è Burioni? Chi cazzo era Burioni? Chi cazzo sarà Burioni?
1: Chi cazzo sono io?
0: Oh! In vista dell'uscita del nuovo Top Gun, film col quale l'originale, quello di 30 anni fa, mi sono sgrillettata per ore e ore, guardando quel bel fustone di Tom Cruise, ho detto: io, Barbarona Nazionale, io che imbocco i miei telespettatori con delle cagate terrificanti, oggi voglio essere la prima. Ed è qui con noi, signore e signori, Thomas Cruise, meglio noto come Tom Cruise.
1: A tutti, sono Tommy Gruska. Salve, salve.
0: Allora, Gruska, il tuo vero nome, tra l'altro, Tom, è Tom...
1: Gruska, tutti no. Mi conoscono come Gruska.
0: No, ti chiamano Tom Cruise, ma il tuo vero nome è Thomas Cruise Mapother.
1: Sì, mi chiamo Gruska Mappolto. Crusca Mappolto, però, come diciamo che nel mondo del cinema Crusca Mappolto non spingeva tantissimo.
0: Mopoter.
1: Modottaba.
0: Senti, allora, Tom Cruise,
1: al contrario,
0: Tom Cruise ha una carriera alle spalle pazzesca. Poi c'è stata quella questioncina sulla Scientology, ecco, questa chiesa, questa religione.
1: Sì, sono stato anche papa.
0: No, papa no.
1: Tre anni da papa, no. Poi mi rompevo i coglioni perché è bianco, comunque ingrassa.
0: Sì.
1: Siccome sono alto 1,12, effettivamente.
0: Allora, Tom Cruise sta per uscire al cinema con il secondo Top Gun, Maverick. Io ho visto il trailer, veramente fantastico.
1: Però... è bellissimo, perché dopo 30 anni ho rifatto questo film, Topo Cane è la storia di questo scienziato che a un certo punto incrocia due esseri viventi, incrocia un topo e un cane.
0: No,
1: solo che la parte davanti del topo, quindi piccola, e la parte dietro è di un cane e molosso.
0: Ah.
1: Quindi cammina anche tutto strano perché c'ha le zampine piccole davanti.
0: No, è la storia di un pilota di caccia.
1: E lui si affeziona a questo piccolo mostro che ha creato e non la caccia, sì. poi lo caccia perché
0: si
1: impazzisce, il topo mostro cane. In scappa nella foresta, diventa un po' tipo Frankenstein, diventa assassino. E allora lui comincia a cacciarlo, però non sa sparare.
0: Sei sicuro? Perché
1: gli lancia i sassi, quindi lo rincorre a sassate. Sono due ore in cui io rincorro a sassate questo topo cane, che non corre tanto perché la ruota.
0: Tra l'altro, ricordiamo che tutti gli stunt li fai
1: tutti
0: tu.
1: Gli stunt in cui io ho fatto questo film mi sono pentito. Ogni istante,
0: no, gli stunt, non gli stanti, tutte delle acrobazie vengono fatte.
1: Ah, sì, perché io sono anche del Cirque du Soleil.
0: No.
1: Quindi io, mentre sono scienziato e faccio questo mezzo topo, mezzo cane, faccio anche le piroette, le capriole. Vuoi che ti faccio una capriola?
0: No, grazie, sei un po' confuso. Top Gun film.
1: Ma quello perché sono anche mezzo pazzo. Io, certo, mi butto degli aerei, tiro testate di
0: Però muro. Partendo proprio dagli inizi, tu hai esordito al cinema avendo un successo pazzesco ai box office con il film Risky Business.
1: Sì.
0: Stiamo parlando del 1983.
1: Ah, è quello delle puttane.
0: Bravissimo.
1: Ah, sì, che metto su questo film di puttane.
0: No, non è un film di puttane. Puttane, tu rimani a casa da solo, Ruby.
1: Da solo mi faccio, sono lì che mi sto facendo una sega, decido di andare a buttare.
0: No, Ruby la macchina.
1: Rubo puttane.
0: No, Ruby la macchina.
1: Faccio i mobili con le puttane, cioè sono un pazzo che con le puttane fa tutte le cose, no? Io perché non riesco sessualmente a soddisfarmi, quindi alle puttane gli faccio fare le cose, no?
0: Certo.
1: Poi giocano col pongo.
0: No.
1: Ma lo ricordo molto bene, per tre sifiliti.
0: Premi a non finire, poi ovviamente il grande successo continua negli anni '80, dove hai fatto Nato il 4 luglio, dove fingi di essere.
1: Questo film è meraviglioso perché io sono in fila all'anagrafe, no? È una storia struggente.
0: Una guerra.
1: Allora mi infila, sì, poi viene fuori la guerra, fammelo raccontare. Praticamente io sono in fila all'anagrafe, c'ho questa dipendente appunto che mi fa ingazzare perché io dico: guarda, data di nascita, io sono nato il 25 agosto, no? Guarda, risulta che lei è nato il 4 luglio.
0: No, film di guerra.
1: Allora mi incazzo e da lì viene fuori appunto una battaglia in cui imbraccio un fucile, ammazzo tutti quanti dentro questo ufficio anagrafe perché io insisto, io sono nato il 25 agosto e qui mi vogliono appioppare
0: il 4 luglio.
1: Ovviamente anche sul
0: 4 luglio, che è la famosa festa.
1: È la festa di Viareggio, dove spesso vado, bellissimo, fanno questa rivisitazione medievale.
0: Bene, poi c'è Top Gun, ricordiamo, L'ultimo Samurai, Minority Report, molto bello.
1: Minchia,
0: quel film.
1: Il rapporto dei minorati.
0: No.
1: Mi piace ogni tanto fare dei film in cui sono un poco anti.
0: Senti, parliamo di un altro film, perché io comunque sono veramente una tua fan pazzesca. The Mummy.
1: Ah, sì,
0: la mummia.
1: Sì, The Mummy.
0: Molto bello.
1: The Mummy è una storia fantastica in cui sono una mamma.
0: No, no, una mummia.
1: Una mamma mummia. Sono una mamma mummia. Sono una mamma mummia che ha partorito un mummino di questa famiglia di mummie. È un film un po' così particolare, un po' scientifico, divertente. Sai, l'ha fatto con la Walt Disney.
0: No.
1: Sono mamma mummia con questa famiglia di mummie, papà mummia, bambine mummie, cane mummia. In questa mummiolandia sono tutti mummi. E fare la donna mummia è effettivamente stata una prova artistica.
0: Beh, ma sei bendata, no?
1: Eh sì, sono bendata, infatti non vedo e tiro testate. Tutto.
0: Tu sai quello che stai dicendo?
1: Io no, sono completamente in confusione mentale. Ho tirato una testata con una moto impennando su un elicottero. Sono venuto qua con un mio elicottero pilotando io. Da una mano guidavo la moto, con l'altra guidavo l'elicottero. A un certo punto mi sono buttato dall'elicottero con la moto e ho tirato una testata a un cavallo che mi stava aspettando, sul quale dovevo salire e arrivare qua in studio col paracadute.
0: Porca troia.
1: Posso buttarmi dal terzo piano?
0: No, perché?
1: C'ho una voglia di buttarmi dal terzo piano.
0: Ah, fermo Tom, dove vai? No, fermo Tom! Fermo.

0: siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre stracci stanno guardando il tecnico installare il decoder.
1: Beh, allora, hai finito? Il cavo va lì, stupido incompetente!
2: Mio nipote avrebbe già finito.
3: Io quel coso lì non so mica usarlo,
1: Chiudi la finestra, che entra tutto il wifi!
4: Allora, signori, se continuate a stressarmi, non riesco a finire di lavorare, va bene? Porca troia!
1: Che carattere!
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua maestà, Lord Giolitti!
5: Dalle femmine! Questo mondo strano.
1: Sì, non puoi stare con loro, non puoi stare senza di loro.
5: Quanta saggezza, vecchio mio. In ogni caso, c'è una ragazza, Lucrezia, bella dentro, che non vuole in nessuna maniera usare trucchi, cerette e cosmetici di ogni sorta. Andate e fatele capire come funziona la situa.
2: Porca troia, miseriaccia, dobbiamo sbrigarci. Turbo
0: Boomer! E veloci veloci, più o meno, i Turbo Boomer a bordo del loro deambulatore atomico arrivano da quel cesso a pedali di Lucrezia Belladentro, che si sta preparando per andare a lavoro.
7: Ok, valigetta c'è, colazione fatta, direi che posso andare a lavoro.
2: Ferma lì, maledetta delinquente.
7: Oh no, i potenti! Turbo Boomer!
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
7: E quale situazione? Che ho fatto di male?
1: Dove stai andando?
7: A lavoro, normale amministrazione.
2: Che non dimentichi nulla?
7: No, valigia, cellulare, ho fatto colazione, non ho dimenticato nulla.
3: A guardarti in fascia, direi che qualcosa l'hai dimenticato.
7: Ah, gli occhiali, giusto. Grazie, signora Lear.
2: Non gli occhiali, il trucco.
1: Mettiti qualcosa in faccia, che sei una merda inchiavabile.
7: Ma che mostri del cazzo, ma che volete? Io sto bene così, sono bella al naturale.
2: Beh, oddio, bella.
7: Senti, vecchio del cazzo, sono passati quei tempi in cui le donne dovevano per forza mettersi in faccia 12 kg di trucco per essere apprezzate. Io mi sveglio così, ed esattamente come gli uomini non ho bisogno di nessun trucco per essere apprezzata.
3: Beh, fosse solo il trucco, io lì vedo delle braccia pelosine.
2: Un accenno di baffo.
1: Ai miei tempi ci si tingeva con la brillantina giacin...
3: Solo il trucco, io lì vedo delle braccia pelosine.
2: Un accenno di baffo.
1: Ai miei tempi ci si tingeva con la brillantina giacin...

0: Hai finito?
1: Beh, sì.
0: Bene.
2: Prendo la cinghia!
3: E con una turbo raffica di turbo cinghiate, i turbo boomer destano Lucrezia da quell'incubo chiamato la sua vita di merda e finalmente la fanno vivere davvero. Turbo boomer!
1: Grazie turbo boomer, veramente mi piacevo prima. Mamma mia, ero proprio una merda inchiavabile. Mi sono rifatta le zinne, laserato baffi e braccia, tinta di bionda e finalmente ho preso un po' di c***o. Che ero tutta acida perché non chiavavo.
4: Eh sì, il prossimo passo è sposarti e farti farcire.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Alla fiera dell'est per 4 soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto insieme a 44 gatti in fila per 3 col resto di 2 marciavano compatti, ma io volevo un gatto nero perché per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole un buon falegname il falegname taglia una sequoia che gli cade addosso e muore, porco Turbo
5: Boomer. Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
8: Conosci l'amore della tua vita.
7: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che ti ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
9: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
10: Per fare cosa?
9: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
10: Addirittura.
9: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
10: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
9: È interessato alla chat giochini e birichini?
10: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini, le palline da scoppiare, quelle le cose più...
9: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
10: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
9: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
11: Facebook, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, con la figa scopi.
7: Sei in collegamento con Facebook Italia.
12: Pronto?
9: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
12: Scusate, non vi posso dare retta, sono impegnato.
9: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
12: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
9: Possiamo metterla noi, con 3 marocchini, 2 cinghiali e un dildo.
12: E tua madre.
9: Grazie.
12: Vaffanculo, va.

0: sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove ho una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Togliete tutto, tutte queste foto, questi Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.
3: Lo Zodi 105.
4: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'agenzia di viaggi interstellari.

0: hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Roberto?
1: Sì, chi sei?
2: Lo tieni il culo aperto?
1: Ma chi cazzo sei, scusa?
2: L'offra! L'offra! Tu è morto, ma so!
1: Pronto?
2: Uè, figlio di chi?
1: Chi parla?
2: Upa? Upa!
1: Ma va a fare un buon mamma da buchino!
2: È sorte che fa la bocchina a lungo me!
1: Pronto?
2: Upa! Upa,
1: sciurma!
2: Andò niente!
1: Ma cazzo che ti prego!
2: Upa!
1: A, E, I, A, U!
2: Nulla mamma!
1: Mamma da tua, che meglio?
2: A, E, I, O, U, vaffanculo.
1: Ma vaffanculo tu e te quante si cretini, ma che cazzo vuoi?
2: È sorto.
1: Incoglionito.
2: È sorto.
1: È sorta tu, che meglio?
2: Lo fece un bicchino lungo me.
3: I Puglieni.
1: Pronto?
2: Nicola.
1: Porco
2: ti piace la ciula?
1: Tu mi hai detto che cazzo si dà là.
2: Upa!
1: Mo mi sei fregato da solo, non si chiama Clanon, ma chi ne da merda?
2: Upa!
1: Tu devi dire chi cazzo sei da Milano, brutto figlio da bacchino.
2: Upacciolo da merda!
1: Storto da ramar, mamma te! Non c'è che manzano! Non c'è che manzano che ne scernate, mo tu dico! Ci vuoi chi anni? Sentimi, ci vuoi chi anni io, c'è sorto da carnevale!
2: Nicola!
1: Ci è cagué!
2: Ti piace la ciula?
1: La ciula ci piace che da troia da sorte, chi ne da me? Oh, non c'è che manzana a fame gasto me, io, che ne scernezzo, dite, non c'è che manzana a fame cacu, cazzo, per favore, Me, ci non sta? Si chiamano più, cancio nessuno.
2: Ci sta da barletto, tu?
1: Tu allora non ci capito un cazzo proprio della vita. Quando uno ti dice alla sperda, dalla sei aperta, tu non ci capito nulla, allora. Tu vuoi che ammazzato, ma vuoi che ammazzato forte.
2: Afa!
1: Fa mocca mamma te che dà
2: soglia.
1: Non ti ha che manzana che cu cazzo, ma tu non ti ha che me sotto un camino a rumor che china da pete. Fammi capi, ma non c'è ste qualcuno che ti accida te che ti spara mocca. Che da sta cacu cazzo la cristiana, la muerte da c***o la croce. Eh? La muerte della
2: la
1: muerte di c***a che continua è. Come sta a faccia c'è la vera, ma mi stanno a pigliare la nirva grassa, china da merda.
2: La va.
1: C'è cagu, eh?
2: La latrina sorte?
1: La latrina di mamma, eh? Che da mangia a cazzo a tradimento, che piglio c'è dalla mattina alla sera sopra lungo mare, chi chiò?
2: Le me?
1: Perché non ti fa che? Fatti trovare, fatti... Le muerte di c***o, c'è nervoso questo figlio di bacchino.
2: Le me?
1: Non è da cacu cazzo, non si chiama... se hai qualche problema, fatti vedere e basta, si capì? Che non tengo fin da sta a perdere tempo con te.
2: Le mangio, cazzo, no, che
1: avete? Tu non so cazzo tutto che mangi, tu la mangi tu mangi un chicchione alla volta, le chicchione come a te.
2: Cite morte, stramorte e beef.
3: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Louis KFC è il sindaco di San Francisco, pronipote di Abramo Lincoln ed ex commissario di polizia. Il classico baffone severo che alla prima cazzata ti chiede di restituirgli la pistola e il distintivo, anche se lavori al 7-Eleven.
2: San Francisco è la mia città. Ci ho messo tanto per ripulirla dalla feccia, come i ricchi, i tossici ricchi, i tipi col colore sbagliato, i ricchi del colore sbagliato, i ricchi del colore tossico e le femmine col pene. E quando finalmente tutto andava a gonfie vele, ecco che ti salta fuori l'immigrato clandestino che rovina tutto, il maledetto Godzilla. Quella lucertola del cazzo ha nuotato fin qui dal Giappone per fare lo spring break, si è ubriacata e ci ha rotto il Golden Gate, il nostro ponte superfico, ballando in limbo. Che stronzo muso giallo! E adesso come faremo ad andare a comprare la marijuana legale a Sausalito? Jim e Bob, lo so che vi chiedo tanto, ma non è che forgiate un ponte?
0: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
3: Bob caro, oggi non dobbiamo forgiare, dobbiamo super forgiare. Ci hanno chiesto di ricostruire un grande simbolo americano.
4: La faccia di Madonna?
3: Di più!
4: Aspetta, non dirmelo. Dobbiamo aggiungere i capezzoli sotto le facce del Monte Rushmore.
3: Ma va, di più!
4: Lo strapona alla Statua della Libertà?
3: No, riforgeremo il Golden Gate.
4: Meraviglioso! Ho sempre avuto un debole per la pioggia dorata.
3: Il Golden Gate è un ponte, o meglio, lo era fino a ieri.
4: Meraviglioso, ho sempre avuto un debole per i ponti. È da lì che mia madre è volata in cielo sulla sua Buick.
3: Già, senza Red Bull.
4: Maledetta macchia d'olio.
1: Per forgiare un grande ponte, Jim e Bob non hanno bisogno di una forgia grande, ma di una grande forgia. Quindi, con un po' di fantasia e un tocco di magia, hanno deciso di utilizzare solo una semplicissima moneta da un dollaro per tutto lo sbattimento. Economico, no?
4: Ehi, Jim, ma come diamine faremo a fare un ponte immenso con una singola moneta?
3: Sai bene che un mago non rivela mai i propri segreti, Bob.
4: E dove la troveremo una moneta da un dollaro?
3: Ehi, Bob, cos'hai lì dietro l'orecchio?
4: La forfora?
3: No, guarda! Ta-da! Ecco la monetina!
4: Accidenti, Jim, ma come hai fatto?
3: Te l'ho detto, un vero mago non rivela mai i propri segreti.
5: Quando Jim mi mostra le sue incredibili conoscenze delle arti occulte, vorrei essere l'unica capretta di un'isola deserta sulla quale lui è naufragato per farmi mungere quando ha fame e deflorare quando si sente solo, anche se non sono ricco.
1: Grazie ad una tecnica segreta appresa nelle profondità del Monte Fato, Jim e Bob ottengono un Golden Gate liscio e senza grumi, pronto per essere appeso sopra la baia di San Francisco come un enorme perizoma luccicante.
6: Forgia, forgia, forgia!
4: Questo Golden Gate è talmente Golden Gate che vorrei andare a viverci sotto.
3: Bob, tu e i tuoi fantastici sogni da rivista.
4: Ma Jim, come faremo a trasportarlo?
3: Un vero mago non rivela mai i propri segreti.
4: Non puoi risolvere tutto così.
3: È vero, allora facciamolo fare alla voce fuori campo, che la gente ci crede di più.
1: I Forgiacose trasportano l'immenso ponte a San Francisco e vengono subito accolti nello studio ovale del sindaco. Senza tante spiegazioni.
2: Grazie figlioli, questo Golden Gate bis è ancora più bello del precedente. Siete due veri eroi americani come Ronald McDonald e Giacomo lo sciamano con le corna da bisonte.
3: Grazie signore, è un piacere servire una città che è guarita dall'omosessualità.
4: Ci siamo sicuramente meritati una medaglia per questo, vero?
2: Assolutamente sì, piccolo dolce Bob. Eccole, le ho fatte forgiare apposta per voi.
3: Aspetti, ma da chi le ha fatte forgiare?
2: Beh, da Eric il Fabbro. Mi servo sempre da lui, soprattutto quando mi servono delle gabbie per i figli dei clandestini messicani.
4: Cioè, mi faccia capire, a noi che siamo i Forgiacose è toccato un ponte di 2 miglia da un misero dollaro e a Eric di sto cazzo ben 2 scintillanti medaglie?
3: Andiamocene, Bob. Questa città è davvero deludente. Ora capisco perché Godzilla l'ha recensita di merda su TripAdvisor.
2: Non potete andarvene così. Mettete sul tavolo pistola e distintivo.
7: E va bene. Fottuto sbirro.
1: E così Jim e Bob tornano a casa con un pugno di mosche, che sarebbero già qualcosa come colazione proteica, ma purtroppo invece è solo un modo di dire. Forse il loro tempo come forgiacose è tramontato. Forse, in futuro, li attendono nuove avventure e una nuova serie con un nome simile, per la quale hanno già firmato, ma non si deve sapere. Forse? Chi lo sa? Per il momento, viva il petrolio e abbasso i bolscevichi! Bye bye!
0: Jim e Bob, i porgiacose.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Joanna Blowjob Materazzo è un brillante chirurgo del Massachusetts, anche se è una femmina. Da buona servitrice del giuramento di Ippodromo, il suo compito è salvare le vite umane, perfino se non sono caucasiche e assicurate. E magari cercare di tirarci fuori una serie col suo nome in cui si scopa e si piange molto.
1: Prima di diventare un medico, la chirurgia era il mio hobby. Mio padre era un rissoso alcolizzato e quando tornava a casa, che aveva perso le corse dei cani, tirava fuori un coltello a farfalla e tagliava tutta la gente del mio pianerottolo e anche di quello di sotto, ovviamente. Quello di sopra no, perché non aveva voglia di fare le scale. Così li ricucivo, facevo pratica e imparavo un sacco di cose. Ad esempio l'alfabeto l'ho imparato con l'epatite che ho contratto, A, B e C. Forte, no? Comunque, in questo esatto momento sto operando un tizio afroamericano. Ha una pallottola conficcata nel cervello, cioè pochissimi millimetri sopra le gambe dove il poliziotto gli ha sparato. Solo che mi servono un paio di pinzette per corpi estranei. Jim e Bob, vi prego, aiutatemi a rendere fiero il papà ancora una volta, prima che gli facciano la puntura velenosa a San Quintino.
2: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
3: Ehi, Bob! Oggi renderemo i nostri padri fieri di noi.
4: Aboliamo l'aborto e la scuola pubblica?
3: No, testone, daremo il nostro contributo alla medicina.
4: È fantastico, mio padre si cagherà addosso per l'emozione.
3: Tuo padre si cagherà addosso comunque, Bob. Vive attaccato ad una presa di corrente. Praticamente è più una slot machine che un uomo.
4: Hai proprio ragione, Jim. Beato te che sei stato abbandonato dai tuoi genitori in quella cesta di vimini sul Mississippi e poi ti hanno cresciuto le scimmie dell'Illinois come fossi uno di loro fino a che non hai scoperto di poter parlare la lingua dei serpenti.
3: Oh, sì, beh, forse non è andata proprio come te l'ho raccontata in seconda elementare. Comunque, oggi dobbiamo forgiare una pinzetta per estrarre i corpi estranei.
4: Corpi estranei? Come quando un uomo infila il pene in un altro uomo?
3: Sì, più o meno. Ma questo non fa sanguinare il c***o. E nemmeno gli occhi di John Jesus Jr.
4: Ganzo!
5: Quando Jim mi ricorda che una volta George W. Dio ha estinto i ric***i col fuoco, vorrei errare nel deserto con lui per 40 anni e mungerlo come una capra quando torna nella tenda dopo una lunga giornata di lavoro. Ovviamente perché non sono assolutamente ric***i.
0: Visto che si parla di scienza e medicina, Jim e Bob decidono di chiedere aiuto ai più grandi esperti del settore, le chat di Telegram.
4: Ehi, Jim, guarda questo video. C'è una panzona che riesce a fare i donuts col culo.
3: Sul serio?
4: Accidenti, è bravissima. Vorrei che fosse la madre dei miei figli.
3: Basta sognare ad occhi aperti, Bob. Se non troviamo un suggerimento sul metallo con cui forgiare quella pinzetta per corpi estranei, perderemo la nostra credibilità e una famiglia di cinesi comprerà il nostro programma per farne una lavanderia a gettone.
4: Non lo permetterò, Jim. Piuttosto ti soffocherò nel sonno con un cuscino prima che tu possa vedere tutto questo.
3: Grazie, Bob. È molto rassicurante, ma forse non ci sarà bisogno di ricorrere all'omicidio premeditato.
0: Per pura combinazione, infatti, un reduce dell'Afghanistan ha appena lasciato un paio di stampelle fuori da un supermercato dove è entrato per comprarsi una birra, due mitra e uno sciroppo contro gli uragani.
6: Guerra non fa nessuno grande.
4: Non vale, questa è una battuta del maestro Yoda.
3: Esatto, Bob, pochi istanti fa ho percepito un tremito nella forza.
4: Dici sempre così quando scorreggi in macchina.
3: No, questa volta è vero. Ho visto quel povero monco arrancare verso casa strisciando sui gomiti con la birra in bocca e noi davanti alla forgia.
4: E che altro hai visto?
3: Nicki Minaj e Miley Cyrus che lottano nel fango.
4: Ah, allora non hai una chiave inglese in tasca.
0: Infatti no, è un'erezione. Per farla breve, i forgiacose prendono in prestito le stampelle e le gettano nella forgia senza troppe paranoie. Tanto prima o poi, su quel mutilato, ci faranno un film con Tom Cruise, Tom Hanks, Tom Holland o qualche altro Tom del cazzo.
7: Forgia, forgia, forgia!
4: Accidenti, Jim, questa volta è davvero un'opera d'arte come... Aspetta, non mi viene il nome di un quadro famoso. Oh, Cristo, mi esce il sangue dal naso per lo sforzo.
3: Tranquillo, Bob, sei un esperto di forgia. Non devi sentirti in difetto perché non sai scrivere il tuo nome e conosci i numeri del bingo solo fino al 21. È normale per un vero americano.
4: Sei molto comprensivo, Jim. Mi fai stare bene quasi come le pillole che mi dà il mio psicanalista quando punto un'arma alla tempia di suo figlio.
3: Hai sempre la battuta pronta, amico mio. Dai, chiudiamo questa faccenda.
4: Quale battuta? Ehi, aspetta!
0: Jim e Bob si recano celermente nel reparto di Joanna Blow Job Materazzo e per l'occasione, sul loro camper, tirano fuori la sirena azzurra che Jim ha regalato a Bob per il suo compleanno, creando incidenti mortali a catena che manco la sigla dei Chips.
1: Dottor Jim, infermiera Bob, siete giunti finalmente.
3: Puoi dirlo forte, pupa. Ecco le tue pinzette per corpi estranei.
1: Oh, ormai non mi servono più. Il tizio sparato è morto 2 minuti dopo che ho registrato la richiesta d'aiuto.
4: Oh no, abbiamo fallito, amico mio.
8: Cazzo, è una fottuta tragedia.
1: Non esagerare, era un nero senza assicurazione sanitaria. Se non lo occupavo io ci pensavano i debiti.
3: Meno male. Allora, la missione è compiuta, no?
4: Wow, sì!
0: Un'altra giornata si è conclusa gonfie vele e grazie ai forgiacose il mondo è un posto migliore e leggermente più chiaro. Alla prossima!
2: Jim e Bob, i forgiacose.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Ok, già lo sapete di che cazzo si parla oggi, perché è un argomento di discreta importanza e anche sul quale non si dovrebbe scherzare, ma noi scherziamo su tutto, perché una risata ci seppellirà sicuramente subito prima della bomba atomica. In ogni caso, come avrete visto, il conflitto in Medio Oriente si è acceso ulteriormente, c'è stata un'escalation, altri paesi coinvolti, vittime civili, insomma la situazione è estremamente preoccupante, perché il conflitto potrebbe allargarsi, ma c'è il sospetto che, come sempre, sia una manovra dettata da interessi economici, visto che da lì passa un terzo del petrolio del pianeta. Vedremo cosa faranno Russia e Cina, ma voglio sentire voi sulla guerra in Iran. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Tsunami dal camion, vai Tsunami. È scoppiata la guerra, dici la tua, vai.
4: Adesso il gasolio qua aumenterà, sbrega.
3: Ecco, questo sarà uno degli effetti collaterali, l'aumento del prezzo delle materie prime.
4: Soprattutto per me camionista, perché adesso se mi costa un pieno 600 euro, me ne costerà 1000,
3: Sì, e di chi è la colpa?
4: La colpa è, non so, neanche a me, guarda, sinceramente, la colpa sarà degli americani, sarà degli iraniani, non so, guarda, solo che alla fine paghiamo solo noi e basta,
3: Ecco, loro giocano a risico e noi ce la prendiamo nel culo,
4: guarda, titolone, hai fatto il titolone.
3: Sì, sei tu che dici solo puttanate, non hai la più pallida idea di quello che succede nel mondo.
4: Fatene una calmata.
3: Io sono calmissimo io. No, molto molto calmo, sei tu che non sai cosa
4: allora,
3: dire.
4: Allora ti devi dare una calmata, perché sono, ho i coglioni pieni già da stamattina. Poi adesso tu mi chiami, mi devi provocare sul discorso della benzina, non, perché sai che mi dà fastidio. No, mi fai anche venire nervoso.
3: Lo so, ma è il nervoso dell'ignoranza. Tutte le persone ignoranti che non hanno...
4: Ascolta un attimo, te lo sai trampiano, hai visto adesso cosa è successo?
3: Allora che cosa hai da dire?
4: La
3: forza!
4: Colpa di Trump!
3: Ecco,
4: la colpa di Trump!
3: Perché è colpa di Trump?
4: Perché
3: dai.
4: Trump gli fa... Perché a Trump dà fastidio che l'Iran dà il porto il petrolio alla Cina, hai capito?
3: E quindi
4: sicuramente, siccome Trump non è l'ultimo coglione...
3: Sì, è il penultimo, però, è il penultimo!
4: E poi il problema è che lasciami parlare, non parlarmi sopra, porco!
3: È il penultimo, faccio quello che dico io, il programma è mio, faccio quello che dico io, lui è il penultimo.
4: E allora ti metto giù e ti mando a fare in culo, facciamo così,
3: ti mando a fare in culo prima io, ciao, vaffanculo. Spostiamoci in Salento dove c'è il Mugnaio, forza Mugnaio, dici la tua.
5: Penso che qua dobbiamo iniziare a preoccuparci un po' tutti.
3: Ecco, perché?
5: Mi dispiace per tutti i connazionali che sono rimasti bloccati.
3: Le dispiace.
5: Eccetera. Non mi dispiace per il ministro.
3: Non le dispiace per il ministro, perché non le dispiace?
5: Se deve fare il ministro, è bene che sia qui in Italia, invece di andare a spaccarsi i coglioni a Dubai.
3: Secondo lei...
5: Il sole di marzo di Roma non glieli secca.
3: Non glieli secca i coglioni, ma scusi, qual è l'utilità di avere i testicoli secchi?
5: Lui deve seccare un po' tutto, non lo vedi quant'è? Peserà un quintale 80.
3: Perché è un panzone, lei sta dicendo che il ministro...
5: Mi piace mangiare a sbafo.
3: Secondo lei il ministro della difesa italiana è un panzone che mangia a sbafo e il suo hobby è seccarsi i testicoli al sole, questo ha detto lei?
5: Esatto, hai azzeccato proprio, bravo.
3: E quindi? Che cazzo vuol dire?
5: E qui c'è da preoccuparsi, lei... no, a parte gli scherzi. No,
3: ma lei non conta un cazzo, sarà l'ultimo a venire schiacciato dalla macina della storia. Lei è l'ultima scorreggia di questo nuovo millennio.
5: Io l'ultima scorreggia, no, tu sei proprio uno stronzo espulso con forza, proprio, perché è duro.
3: Quindi possiamo dire che la sua vita si può riassumere così.
5: Grazie.
3: Questo è il segno che ha lasciato nella storia.
5: Vabbè.
3: Scriva la sua biografia così. Ecco, questa era la sua vita. Arrivederci. Ottima autobiografia, arrivederci. Andiamo da Lota, da Napoli, grande Lota, che starà festeggiando, immaginiamo.
6: Con Crucia saremo io e te, lontani per la vita, sì. Napoli vince,
3: sei
6: Napoli
3: contento,
6: vince.
3: Sei contento?
6: Andalo! Quando stai soffrendo,
3: Sei contento?
6: Guarda, aspetta la chiamata di stamattina, latrina, toglimi la segnalazione alla Digos, però ya,
3: Vediamo come ti comporti, senti.
6: Stai facendo rompere un cazzo, grande salda vinci, Napoli vince, sì. Sabato sera. Per voi leghisti fascisti abbiamo vinto al 96
3: il canto
6: del abbiamo vinto Sanremo e il prossimo anno direttore artistico e presentatore di Sanremo un altro napoletano, una crociata,
3: grande Lota
6: come ti schifo,
3: grande Lota, sai come chiamo io tutta questa roba che hai detto tu? Metastasi.
6: Saremo io e te per sempre lontani dalla vita,
3: speriamo che tu stia lontano dalla vita. laggiù negli inferi.
6: Lui c'ha, comunque un minuto di silenzio per l'Ayatollah Khamenei.
3: Ecco, questo volevo sapere da te, qual è la tua posizione ufficiale?
6: Fammi fare un minuto di silenzio per l'Ayatollah e poi parlo.
3: No, aspetta, ti faccio io 20 secondi di vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. A 20 non ci arrivo, ma il concetto è chiaro. Ciao Lota. E chiudiamo, come sempre, con il parere più atteso, quello più agognato dai fedeli della zecca, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Piccolo amico cucciolo eroico, buongiorno.
7: Ascolta, oggi non voglio incazzarmi, oggi è una bella giornata di sole, non voglio incazzarmi.
3: Esatto.
7: Dimmi cosa vuoi.
3: Allora, volevo discorrere amabilmente con te del purtroppo dell'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran.
7: Ma tu adesso, in quella trasmissione lì, cosa vai a parlare del conflitto in Israele?
3: Parlo del cazzo che voglio! Parlo del cazzo che voglio!
7: Non sto al tuo gioco.
3: Ecco.
7: Non sto al tuo gioco.
3: Non
7: oggi
3: sei
7: sono la persona più calma del mondo.
3: Ecco, molto bene, perché non sei in grado. Stai finalmente ammettendo la tua ignoranza.
7: Sono felice per l'Iran, spero che torni ad essere un paese libero, che finisca in breve questa guerra.
3: Ecco.
7: E poi.
3: Ma è giusto
7: anche
3: però.
7: Fare notare.
3: Sì, dai, stringi però che mi stai mosciando il cazzo,
7: dove
3: dai.
7: Ci sono altri paesi dove ci sono le guerre, dove però non ci sono interessi petroliferi.
3: Quindi mi stai dicendo che la politica estera degli Stati Uniti è dettata solo da interessi economici?
7: Certo, prima Trump volevano dargli il Nobel perché lui come presidente americano non aveva fatto nessuna guerra. Ora che è ritornato al potere si sta sfogando, perché tanto sa che poi non verrà mai più rieletto.
3: Certo.
7: E quindi ora si sta sfogando, andando a piantare guerre in giro per il mondo solo dove c'è il petrolio.
3: Esattamente come le persone che quando non hanno niente da dire urlano e bestemmiano come fai tu.
7: Esatto.
3: Quindi tu sei un po' il Trump.
7: Sei un po' Trump.
3: No, io assolutamente.
7: Ma io non sto al gioco tuo.
3: Sono il tuo grande amico del cuore e per me tu sei
7: l'amico mio non benemerito caro.
3: Tu sei l'unica carotina del pianeta per
7: amico
3: me.
7: Amico mio un benemerito caro.
3: Amicone mione, pieno di abbracci e di cuoricini.
7: Non c'è nessun abbraccio.
3: Sei
7: cuoricino,
3: tu il mio amico.
7: Ci sono tanti pugni nella faccia quando ti incrocio. Vedi. Io mantengo la calma più calma possibile, poi mi sale la nerva.
3: Senti, tu che sei una carotina pavida e non hai il coraggio.
6: Cane, affrontami di persona.
3: Ma cosa?
6: Non venire
3: ma
6: dopo
3: scappi.
6: I coglioni.
3: Continui sempre a scappare. Scappi come un coglione.
6: Affrontami di persona, brutto bastardo.
3: Era calmo.
6: Una bella giornata. Ti spaccherò la testa dal collo e lo userò come torna al curling, una gara di curling, brutta merda. Devi morire male, devi morire.
3: Era calmo. Era una bella giornata. Non aveva assolutamente nessuna intenzione di arrabbiarsi. E infatti andatevela a fanculo. Ciao, alla prossima settimana. Ciao.
8: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai, dai! Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
1: Salve, senta, la stavo contattando, praticamente abbiamo una stamperia di magliette indirizzate proprio alla persona che la indossa. Tipo, non so, facciamo un esempio, indossa un milanese e si, cioè, la stampa sopra con scritto tipo imprenditore.
0: Sì, ho capito.
1: Capito? Benestante. Cose così. C'è la versione che è la che stiamo per distribuire a Bari, infatti volevo proporglielo anche a voi. C'è scritto sopra tipo mangia orecchiette, trimone del cazzo, vai a raccogliere le cime di rapa.
0: No, se le può mandare un'email è meglio.
1: Pelandrone di merda,
0: sì.
1: Ignorante come una bestia.
0: Sì, come no.
1: Poi c'è quella che è tipo uomo di merda.
0: Sì, sì.
1: Quella lì che tipo parli come Lino Banfi.
0: Sì, ho capito, ho capito.
1: Capito?
0: Guarda, l'unica cosa è che mi manda un'email.
1: Ok, quindi vabbè, ti mando una mail, abbiamo tutte le magliette appunto per la zona, cioè appunto mangio orecchiette.
0: Sì.
1: Ignorante di merda.
0: E poi?
1: Asino ciuccio. Ti piace Asino ciuccio?
0: Sì.
1: Cioè anche Sono invidioso. Se la vuoi mettere Sono invidioso, te la posso mandare gratis.
0: Ma guarda, invidioso mi verrebbe un po' da ridere.
1: No.
0: Gestisco un'azienda da quasi 30-40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente di sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente,
1: uguale.
0: L'importante è che io lavoro, guarda, a me non interessa. Poi glielo ripeto.
1: Quanto fai al mese? Quanto fatturi al mese?
0: 5 euro. Ma poi guardi, io li devo stare a perdere.
1: Vabbè, che tanto le cime di rapa non costano un cazzo, dai.
0: Appunto.
1: Dai. Vabbè, fatevi una mangiata e ci sentiamo alla prossima.
0: No, guardi, io questa chiamata l'ho registrata direttamente, sta passando direttamente.
1: Chi la passa? James Bond? Ma chi ha? Sean Connery o quello che lo faceva prima?
0: Non ci sono assolutamente problemi.
1: Sì, facciamo così, passala a Roger Moore, che è meglio, no?
0: No, guardi, intanto il numero ce l'ho pure registrato.
1: Ah già, giusto. Salutami Roger Moore, un abbraccio.
0: Ciao, salve.
1: Ciao. Vabbè ragazzi, questo che cazzo deve fare? Produciamo lo stesso magliette, vai!
2: Oh capo, c'è un problema, c'è arrivato Roger Moore, ci ha sabotato la macchina qua!
1: Come sabotato? Non funziona! Porca puttana! Vabbè, chiamo un meccanico per metterla a posto, va!
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda!
4: Bastardona!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, meccanico?
0: Sì.
1: Allora, c'è un problema, io ho un'azienda di stamperie, no? Facciamo delle stampe su delle magliette. Praticamente c'è un problema che ho fatto una chiamata per un ordine, un altro negozio lì a Bari, no? E il tipo si è un po' alterato, ha chiamato Roger Moore e adesso mi hanno sabotato la macchina da stampa.
0: Senti, ma non è, questa è un'officina meccanica, hai sbagliato nome.
1: No, ho capito, praticamente c'è una puleggia, sicuramente la puleggia da sistemare.
0: Ma non c'è, cioè, una cosa in sede e una cosa fuori, io non faccio interventi fuori, hai capito?
1: Guarda, è una roba della puleggia, sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate la mano con i pennelli.
2: Faccio io, guardate.
1: Ok, no, che abbiamo la stampa, faccio le magliette per Bari, no, per i baresi. C'è la stampa quella lì, barboni di merda, trimoni del cazzo. Sai quelle maglie che mettete voi, no? Tipo pelandrone bastardo, mangia cicorie e senza la puleggia. Pronto? Vabbè ragazzi, fate la mano dai, come i cinesi. Intanto chiamo un posto per fare un'esposizione, che sono opere d'arte queste qua, vai.
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda.
4: Bastardona.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, l'albergo, giusto? Salve, senta, io volevo un'informazione, no? C'è un'azienda di abbigliamento importante. Volevo sapere, per quanto riguarda un'esposizione, uno showroom di un evento da voi, prendere una hall.
0: Ma noi abbiamo solo la sala colazioni.
1: Sala colazioni?
0: Certo.
1: Ma è piccola?
0: Sì.
1: Mm. E cosa c'è? Con cosa comunica la sala del...
0: Con la cucineria.
1: Ma tipo, se facciamo un intervento murario, che tiriamo giù il muro, facciamo una stanza unica, grande, poi dopo lo tiriamo su.
0: Assolutamente no.
1: Io ho bisogno di fare questa esposizione lì, perché è proprio la zona in cui c'ho proprio i rivenditori.
0: No, guardi, c'è solo la sala colazione, che sarà di 5 metri per 10.
1: 5 metri no. per 10? Perché noi saremo 200 persone, poi ci sono i macchinari.
0: No, ma non ci vanno, massimo 30 persone che entrano. No, non è il nostro caso.
1: Infatti, che già c'è la macchina che stampa, che c'è la puleggia che occupa sicuramente.
0: No, assolutamente non è qui.
1: Vabbè, guardi, io, lei è gentile, le mando una maglia in regalo perché comunque è stato disponibile.
0: D'accordo.
1: Cosa preferisci? Noi stampiamo le maglie appunto per voi. Cosa preferisce? Terrone del cazzo o miserabile bastardo? Oh, pronto? Vabbè, scelgo io per te, dai. Mimmo, stampagli terrone del cazzo questo qua, vai.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
2: Piera non sa usare il computer, non si capisce niente. Come lo trovo il parrucchiere con questa tecnologia di moderna?
3: Ma te l'ha insegnato l'altro giorno, Luigino. Cos'è che cerchi? No,
2: il parrucchiere, voglio andarmi a fare i capelli.
3: Spostati che c'ho le istruzioni che ci ha scritto Luigino, vieni.
2: Allora,
3: Enrico?
2: Che c'è, Piera?
3: Cosa sono ste ultime ricerche?
2: Aspetta che non vedo bene, qua c'è scritto
3: tette nude.
2: Tette nude?
3: Sì, e poi c'è anche scritto gioca bocce e maiala.
2: Ma non è vero, non è possibile. Guarda che ci vedi male, aspetta che cancello. A posto. Eccolo qua, l'ho trovato il parrucchiere.
3: Bravo, chiama un po' che chiamo io.
2: Parla va. Tu, che io non ci capisco.
3: Vai.
4: Italia e Germania, dopo 12 anni, si ritrovano quindi in una finale, in una partita ancora più importante di quella della Svezia.
5: Parrucchiere?
3: Sì, pronto, buongiorno. Senta, devo prenotare un taglio per mio marito.
5: Senta, guarda, abbiamo tolto gli appuntamenti, entrata libera, può venire quando vuole.
3: E gli orari quali sono?
5: Allora, 8.30, 12.15, 14.30, 19.
3: Sì.
4: La formazione, come avete visto?
3: D'accordo. No, allora, lui secondo me... Enrico?
2: Vai!
3: Enrico?
2: Sì?
3: Ma cosa fai lì?
2: Guardando la partita.
3: Ma che partita? Questo si guarda.
5: Mi dica signora, sto lavorando, mi dica signora.
3: Sì, dico, no, che si sta guardando adesso la finale del mondiale.
5: Vabbè, mica pomeriggio, domani, qual è il problema?
3: No, la mattina è meglio, né Enrico?
2: La mattina, va bene.
5: Venga, dopo verso le 9, 9 e mezza, 10.
3: 9 e mezza, va bene.
2: Vai.
3: Mi devi portare però anche a me dalla Pet Noira dopo,
2: Certo, aspetta allora, che c'è Paolo Rossi che sta per fare il gol.
3: Sì, ma lei sai già come va a finire la finale dei mondiali.
5: Signora, mi dica, sto sì. Lavorando, signora, mi dica.
3: Allora, volevo sapere, ma non è che gli fate poi quei tagli dei ragazzini che si vedono oggi sfumati? Che lui...
5: Signora, sono un barbiere, non sono uno stilista, signora. Le facevo i tagli come va fatte, tagli giusti.
3: Cioè,
5: signora, sia tranquilla.
3: Sì, perché lui c'ha 80 anni, ecco, non è che...
5: Facciamo il taglio all'antica, siamo barbieri, facciamo tutti i tipi di tagli.
3: Stai buono questa
5: tranquillo.
3: Partita!
2: Cristo!
3: Ma si può guardare la partita dell'82 che uno esulta ancora?
5: Mi scusi signore, devo lavorare, mi dica signora.
3: Sì, niente, ecco, volevo sapere questa cosa del taglio, ma la barba anche la fate?
5: Certo facciamo la barba, signora.
3: La fate bella anche pulita, bella
5: certo,
3: pelle?
5: Certo, signora, 53 anni che faccio questo lavoro, signora.
3: Senta, poi...
5: Facciamo tutto, signora.
3: Sì, solo un attimo.
2: Piera, chiedi al parrucchiere se mi può fare anche, per favore, un po' le basette e la barba.
3: Sì, glielo chiedo. Le basette le fa bene?
5: Ma certo le faccio bene, signora. Signora, ma sia tranquilla, venga qua e vedi in diretta. Sia tranquilla, signora.
3: Solo una cosa.
5: Non guardiamo le pecore, tutto senza offesa.
3: Sì, le chiedo un favore. Mio marito non vuole. Però volevo sapere se lei ci può mettere un po' di tinta sul fondo delle basette.
5: Come mettiamo?
3: Un po' di tinta.
5: No, tinte non le facciamo, signora, tinte. No, non facciamo tinte, signora.
3: E questo è un peccato, però.
5: Sì, io sto lavorando, c'è cliente a testa bagnata.
3: Quant'è che costa il taglio?
5: Ah, sì, costa 20 euro.
2: Germania, maledetta!
3: 20 euro va bene.
2: Cosa?
3: Ma smetti questa partita, 20
2: aspetta
3: euro.
2: Aspetta che metto in pausa la cassetta.
5: Signora, la devo lasciarla. Sì. Venga quando vuole, buongiorno.
3: Quando vuoi, allora. Bene,
5: buongiorno a lei, signora, grazie.
2: Allora, digli al parrucchiere.
3: Attaccato.
2: Ehi!
3: Enrico, ma stai tranquillo, ne?
2: A posto per i capelli?
3: Sì, anche se non è che te ne sono rimasti tanti, tesoro. Ti ricordi quando eri giovane quanti ce ne avevi?
2: Sì, che usavo anche lì il gel, il Tenax. Ti ricordi che ero tutto scivoloso?
3: Sì, mi macchiavi sempre tutta la camicetta.
2: Sì, perché la usavamo sempre quando eravamo in Camporella. Ti ricordi? Dai, mettiti sul tavolo che mi sta venendo la voglia.
3: Ma Enrico, ma che dici?
2: Dai, buttati giù.
3: Va bene, Enrico, prendimi.
2: Adesso
4: il primo posto, il titolo di campione
2: gol! Abbiamo vinto i mondiali! Buona Faust!
3: Sei proprio il solito Peach, guarda.
1: Enrico e Piera tornano molto presto. anche perché non è che gli rimanga molto tempo. Welcome
0: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissime. Come noterete dal mio abbigliamento tipico dei redneck americani, fatto di una lurida salopettes e una camicia a scacchi tipo boscaiolo sormontata da un lurido cappellino sporco di olio merdoso, oggi toccherò un argomento molto curioso.
3: Senti, molto curioso. Si dice salopette, non salopettes.
7: No, non mi arrabbierò. Sai che non posso arrabbiarmi, perché altrimenti mi trasformo in Scrondo Hulk nano. E non ho voglia di vedermi ancora i peli lisci dell'uccello. Quindi, grazie della precisazione, e continuo con il mio esperimento.
3: Esperimento? Che genere di esperimento farebbe un redneck americano, ovvero un bifolco ignorante che spesso non sa nemmeno scrivere?
7: Vedi che tu di America non sai un cazzo? Bestia! Lo sanno tutti che i redneck sono i migliori chimici degli Stati Uniti! Bestiaccia!
3: Ma che cavolo dici? Ma non è vero!
7: Ho detto che non mi sarei arrabbiato e non mi arrabbierò.
3: Che bello che non puoi sclerare come fai di solito. Anche se devo dire che sei meno buffo e divertente se non ti incazzi.
7: Ma cosa ho fatto di male? Per meritarmi una stronza come te a darmi una mano? No. Tu dimmi, cosa ho fatto di male? Mi stai facendo montare la nerva. Sei tu che hai un effetto incredibilmente incazzante su di me. Smettila, ti prego, smettila. Ti ripeto, smettila. Non farmi trasformare in Scrondo Hulk nano, che poi son cazzi, che vengo lì e ti taglio i tendini. Hai capito?
3: Ti taglio i tendini?
7: Sì, è una roba che facciamo noi nani come punizione. Una disciplina naninica, diciamo.
3: Mamma mia, quante palle racconti.
7: Allora, cose verissime. Oggi vi insegnerò a sintetizzare la metanfetamina.
3: Ma sei scemo? Ma che stai dicendo? Adesso ho capito che cosa volevi fare vestito da scemo del sud. Che cavolo ti sei messo in testa, pirletto?
7: Com'è che mi hai chiamato?
3: Pirletto?
7: Come è che mi hai chiamato?
3: Pirletto! Ma non mi sembra un insulto così pesante, perché ti stai scaldando? E comunque non farai nessuna metanfetamina. Io non ci voglio finire in galera per questo video del cavolo. Hai capito, Pirletto?
7: Pirletto a me! Pirletto a me! Pirletto a me! Non mi chiama nessuno, Pirletto, hai capito?
8: Bastarda, guarda! mi hai trasformato di nuovo! E adesso ti taglio i tendini!
9: Eppure io ti trovo tremendamente e buffosamente dolce in questa versione verde nanetta. Mi fai proprio ridere!
8: Riderai di meno quando dovrai camminare con l'esoscheletro elettrico cinese a basso costo!
9: Ma quello cos'è?
8: È il mio coltellino, stronza!
9: Ma è piccino anche quello! Che buffo!
8: Che cazzo ti devo dire? È il più grande che riesco a sollevare! Ma taglia che fa paura! Ciappa, stronza!
9: Ma dai, smettila di fare lo stupido! Ops, scusami, ma sei delicatissimo, poveraccio. Vabbè, lo riprendo in braccio e lo porto a casa. Mamma mia, quanto è buffo così!
8: Ma che ti ho sentita, stronza!
6: Le cose verissime!
0: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, questa mattina una raga di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te il tuo call center dal cazzo, dammene un altro.
5: Ce la scopiamo.
4: Non ho capito, scusi.
5: Ce la scopiamo.

0: Cioè, se voi abitate con un cingalese, c'è sempre puzza di questo cazzo de Kerry nella fottuta tromba delle scale. E questo non voglio dire che è il cingalese che puzza de Kerry, però c'è puzza de Kerry di quello che si mangiano. E io voglio sentirvi su questo: è giusto o è sbagliato dire che i rumeni puzzano? E voglio sapere se puzzano o no. Dai, apriamo la linea. Andiamo a Genova. Da secondo lei i rumeni puzzano?
1: Ah, vaffanculo, vai.
0: Cosa? Ma che modo di rapportarsi è? Le ho fatto una domanda molto semplice.
1: Ma lei come parla?
0: Ma come cazzo parla lei? Che sembra il Gabibbo? Che cazzo vuole da me? Cazzo ride? Cosa ride? Non c'è un cazzo da ridere.
1: Tempo da perdere, va.
0: Sì, secondo lei io ho tempo da perdere con un coglione come lei? Baciccia dei miei coglioni. Secondo lei, risponda alla domanda. Secondo lei i rumeni puzzano?
1: Vai a lavorare.
0: Sto lavorando, questo è il mio lavoro, io faccio la radio.
1: Bel lavoro di merda che fai.
0: Beh, lei che lavoro fa, perché? Dica. Si starà fotocopiando il buco del culo, dai, su qualche fotocopiatrice in qualche ufficio di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te il tuo call center del cazzo, dammene un altro.
2: Ce la scopiamo.
0: Non ho capito, scusi.
2: Ce la scopiamo.
0: Chi?
2: Ma almeno andare a capo loro rumeni, capito?
0: Ci scopiamo chi?
2: La rumena.
0: Non è rumena, la ragazza idiota del cazzo! La ragazza è italiana. Ha scritto su Facebook che i rumeni puzzano ed è stata condannata. Come, scusi?
3: Siamo dentro il container, gli diamo fuoco.
0: Ah, scusi, perché bestemmia? Lei quanti?
3: Mettiamo tutte dentro il container e gli diamo fuoco.
2: Sono con lanciafiamme, le bruciamo. A casa loro, che fanno cagare le puzze, fanno schifo.
0: Non ho capito, scusi, potete parlare uno alla volta? Non ho capito con chi cazzo sto parlando. Qual è la sua proposta nei confronti dei rumeni e delle loro puzze? Dica.
3: Ma il barbecue a casa.
0: Ma da
3: bruciamo tutti quanti, che da morta.
0: Scusi, ma lei ha ingoiato un trick-track? Non sto capendo un cazzo. Lei ha un matrimonio colombiano in bocca. Cosa? Non ho capito, dica, parli.
2: Li voglio bruciare con lanciafiamme, puzzano, fanno cagare a casa loro.
0: Lei vuole bruciare i rumeni con lanciafiamme perché puzzano?
3: Sì.
0: Di cosa puzzano?
3: Di merda.
0: I rumeni? Non capisco un cazzo, porca puttana. Se parlate insieme, che cazzo siete un organismo simbiotico? Uno alla volta, quello col vocione che si capisce che cazzo dice.
3: Le bruciamo vivi a quelle merde.
0: Perché vuole bruciare vivi i rumeni? Che cosa le hanno fatto?
3: Stanno sui coglioni.
0: Perché le stanno sui coglioni? Anche a me lei sta sui coglioni. Non è che vengo a piccare il fuoco sotto casa sua.
2: Ma io le scopo le rumene.
0: Lei si scopa le rumene?
2: Sta sul cazzo, no. Brucerà morto.
0: Non ho capito, scusi. Lei si scopa le rumene ma le stanno sul cazzo. Niente, no, ma veramente siamo finiti nel quarto girone dell'inferno. Dai, butta giù questa coppia di stronzi. È veramente, guarda, è giusto. A questi mancava solo uno scroto nel quale vivere. Perché i coglioni vanno sempre in coppia. Dai, dammene un altro. Sentiamo un albanese.
4: Pronto?
0: Sì, lei è albanese?
4: No.
0: No, di dov'è?
4: Cipria.
0: Cos'è Cipria?
4: Che cazzo lo so io?
0: Di dove cazzo è lei, scusi?
4: Ma te che cazzo te ne frega di dove sei?
0: È una domanda lecita! Da dove cazzo viene?
4: Dammi il cazzo, vaffanculo, coglione.
0: Ma scusi, lei è italiano o è straniero?
4: Albanese sono.
0: Oh, albanese. Allora, questa ragazza italiana...
4: Senti, bello, vai a farti un pompino, non rompermi i coglioni.
0: Se fossi in grado mi farei levare anche le costole. Purtroppo non ci arrivo neanche con una costola sola. C'ho il cazzo piccolissimo,
4: ma
0: va bene?
4: Romperla.
0: Lei invece è un albanese col cazzo grosso. Che cazzo ride? Che cazzo c'ha da ridere?
4: Minchia, tu sei fuori di testa.
0: Le stanno spazzolando i coglioni? In questo momento che ride? Cazzo ride? Lei è d'accordo che una ragazza italiana sia stata condannata per aver scritto...
4: Ma non rompermi il cazzo, non c'ha tempo da perdere.
0: Secondo lei, secondo lei, i rumeni puzzano?
4: Il cazzo puzza
0: suo che non se lo lava, maledetto parassita. Ma voglio dire, niente, si è sentito in colpa, andato a farsi un bidet, dai. Chiudiamo con il Lubomane. Lubomane, bentornato Lubomane. Allora, i rumeni puzzano, Lubomane?
5: I rumeni puzzano. Beh, senti, ultimamente da quando, diciamo, un po' l'estrema destra si è ringalluzzita, ha alzato la cresta.
0: Sì.
5: Molta gente incomincia a dire un sacco di puttanate. Allora, mo diciamo noi, il rumeno puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che rumeno, quel si l'ha, come ti l'avevi tu, signorino, vaffanculo, va. Che mo veramente stiamo esagerando. La cosa importante, sai cos'è?
0: Cos'è?
5: Però la colpa, io lo sai a chi lo dà, non dando alla signorina, che quel magari un che non è andato neanche a scuola, non capisce.
0: Faceva la commessa, la commessa e la modella faceva, anche una bella fichetta.
5: Proprio il top dei top per quanto riguarda l'intelligenza, ma non per offendere il commesso.
0: No, per carità.
5: Però voglio dire, tu figlia mia, che vai facendo la top model, che già sei con la puzza tu sotto il naso.
0: Sì.
5: Perché secondo me quella è la classica signorina.
0: Sì.
5: Che per farla perfettina si fa le scorregge in mano.
0: Come?
5: E poi se le porta al naso per vedere l'odore com'è. Perché se puzza si scarica le damigiane in gol di profumo. Quindi già questa cosa fa capire da che pulpito è.
0: Viene la predica, diciamo.
5: Ragionamento.
0: Certo.
5: Non è un ragionamento, diciamo.
0: È un ragionamento del cazzo, diciamo.
5: No, è del cazzo proprio. Quindi signorina, come cazzo ti chiami? Che manco lo so.
0: Michela, Michela.
5: Prima di dire certe stronzate, vatti a lavare il buco del culo, va bene?
0: Secondo te quindi a questa signorina puzza il culo?
5: Mamma mia, gli puzza il culo come mi puzza a me. Infatti con mia moglie faccio certe liti ogni giorno, che a me piace mangiare molto la carne.
0: Sì?
5: Io spesso mangio la

0: carne dalla braceria.
1: E la carne fa puzzare il buco del culo.
0: Allora, quando faccio le cacate e vado a scorreggiare, escono certi oletti di bambino morto che le persone svengono.
1: Immagino.
0: E mia moglie mi rimprovera sempre.
1: C'è della poesia in casa tua, Lupomane? Cioè, argomenti alti.
0: C'è una puzza di merda. C'è puzza di merda. La poesia, poi diciamo che viene da sé. Però in primis c'è una puzza di merda.
1: Va bene.
0: Mia moglie mi sopporta.
1: Va bene, senti, vai, ti mando un paio di cesoie per rimuovere i tarzanelli, va bene?
0: Quando vuoi, bello.
1: Un abbraccione.
0: Sei sempre a disposizione.
1: Ricordiamo lo slogan. Dai, lo slogan, dai.
0: Sempre, tiro fila, tiro spreg, tiro cazzo, catafreg.
1: Ciao Lupomane, vatti a lavare il culo, ciao, ciao, ciao.

0: non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Oh, raga, ho deciso. Domani faccio le analisi di routine. Così mi tranquillo.
2: Routine di che stai bene, scusa?
1: Appunto. Voglio controllare per stare ancora meglio, no?
2: Ma non fare il vecchio ansioso, c'hai 35 anni, oh.
1: La tua madre è ansiosa. Prevenire è meglio che curare.
2: Guarda che se cerchi un problema nel corpo, lo trovi. È matematico.
1: Ma figurati, mi sento bene. E vedrai che mi diranno, lei è un toro. Così poi usciamo e facciamo una seratona come quando avevamo 20 anni. Tac.
2: Bah, vabbè. Ciao, toro, ci becchiamo,
3: eh? Ehi, infatti...
4: Allora Mario, nulla di grave, però vedo qui un valore leggermente borderline.
1: Borderline tipo?
4: Ah, tipo che non significa niente, ma potrebbe significare tutto, insomma. Ripetiamo l'esame tra 3 mesi e vediamo se è peggiorato, ok?
1: Ma io prima stavo bene però.
4: Prima non sapeva, adesso sa.
5: Già. Finché non fai controlli, sei immortale. Matematico.
6: Amore, ho avuto un'idea geniale. Mettiamo casa su Airbnb quando andiamo via nel weekend.
7: Ma sei sicura? E se ci distruggono tutto?
6: Ma no, dai. E poi quando uno prenota puoi vedere il suo profilo e decidere se accettare.
7: E se fossero profili falsi?
6: Ma dai, come sei diffidente. Ci facciamo 600 euro in più ogni weekend che non ci siamo. E senza fare nulla mentre siamo via.
7: È la frase senza fare nulla che mi mette l'ansia. Ma se sei convinta tu?
6: Fidati, ho scelto solo ospiti selezionatissimi. Guarda le recensioni che hanno. Ospite perfetto, pulito, educato.
7: Scusa amore, ma l'ospite è la faccia del Maranza.
6: Non fare il razzista. Basta, ho deciso, lo accetto. E questo weekend ce ne andiamo al mare. Pagato dall'ospite, ovviamente.
7: Maranza.
6: Basta.
3: Ehi, infatti.
7: Amore, mi si deve essere rovinata la chiave. Non gira.
6: Ma che dici? Aspetta, provo con le mie. E no, non vanno neanche le mie.
8: Chi è? Chi c'è fuori? Chiamo polizia, eh?
7: Come polizia? È casa nostra, apri!
8: Va via, ti denuncio! Questa è casa mia! Chiamo polizia, capito?
6: Amore, sul campanello c'è scritto Mohamed Abdul Wahid.
2: Te l'avevo detto che non era sicuro! Porca trota!
6: C'erano le recensioni!
5: Le recensioni possono ingannare, i criminali pure.
9: Amore, stasera torno tardi perché devo fermarmi al lavoro per una riunione.
10: Ma è venerdì sera, amore.
9: Lo so, ma è una cosa veloce, dai, mezz'ora e sono a casa.
10: Sei sicuro?
9: Ma certo, amore, è una roba di lavoro sociale.
10: Sociale tipo aperitivo? Dai, non dirmi cazzate.
9: Ma che aperitivo, dai, è solo che il capo arriva dopo un viaggio di lavoro con i clienti per la fusione. Dobbiamo essere lì, capito?
10: Ma tu mi hai appena descritto un aperitivo, lo sai, vero?
9: No, amore, è una riunione in piedi con i clienti e un leggero rinfresco. Te lo dico per non farti incazzare, poi dici che torno che puzzo di alcol e ti incazzi.
10: Ok, allora dimmi dov'è sta riunione.
9: Dai, ti prego, così sembra che non ti fidi.
10: Io mi fido, ma dimmi dov'è la riunione.
9: È nella sala riunioni grande del palazzo dell'ufficio, dove vuoi che sia, no?
10: Ok.
3: Ehi, infatti!
11: Siamo qui a casa di una coppia milanese dove si è appena consumata una tragedia per colpa di una piccola bugia che ha generato un disastro a catena. Signora, cos'è successo?
10: Ha detto che era al lavoro, poi era l'aperitivo, poi era una riunione e alla fine era l'addio al celibato di un suo collega. Poi mi ha detto che lui era lì solo per accompagnare. Poi al suo ritorno ha trovato una foto sul telefono con lui vestito da gallo nudo che lo succhiava al suo collega e uno gli pippava sulla schiena mentre lo inculava. Lui mi ha detto che era solo una piccola bugia per non farmi star male. Così ho preso un coltello da cucina e gli ho tagliato l'uccello.
5: La verità fa male una sola volta. La bugia rovina la vita.
0: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
13: Amore, io esco.
2: Vai via.
13: Sì, devo andare a portare Pulci a culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
14: Sì.
16: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
14: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
16: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
14: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
17: Dai. Oh cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
14: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
17: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì.
14: Dai.
16: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
14: No.
16: Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
17: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male.
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
17: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la fame.
17: Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
19: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
19: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
19: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
14: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Oh.
21: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: this is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
2: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti piloti. La missione di oggi sarà molto impegnativa. A guidare la missione, il comandante, maschio alfa, tutto testosterone, muscoli e fissato con la figa. La parola a lei, comandante, Mavericchia. Buona fortuna.
1: Allora, piloti, mi sentite? Siete tutti in formazione?
2: Ascoltiamo, signore, la riceviamo perfettamente.
1: Comparsa, è partito?
2: Sì, sto passando dal collocamento, ma vi raggiungo.
1: Non avevi acceso l'aereo, scusa, comparsa?
2: Sì, ne approfitto giusto per fare un paio di commissioni.
3: Ma noi stiamo già volando in formazione, Airone. Stiamo per raggiungere l'obiettivo. Sei in un ritardo fatale.
2: 20 minuti, arrivo. Cioè, tanto un caccia da guerra ci mette un attimo.
3: Signore, mi perdoni, possiamo fermarci a prendere un caffè e magari un burrito?
1: Negativo, negativo, Rooster, negativo. Dobbiamo fare due carpiati, raggiungere Mach 45, invertire e atterrare di nuovo sulla porta aerei. Ricevuto?
2: Se passate anche da McDonald's, mi prendete un hamburger?
3: Ah, ha detto Mac, non Mac!
2: Ah, ho capito male, scusate, non conosco i termini.
4: Madonna mia, quanto ignorante.
0: Bene, piloti, l'esercitazione termina. Quando riuscirete a atterrare in verticale con i vostri due F-35B, avvisate il tenente comparsa che il suo bieliche non può atterrare in verticale. Passo.
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
1: Torre di controllo qui Mavericchia, torre di controllo qui Mavericchia, richiedo permesso per atterrare su portaerei.
5: Atterra pure, buscia del culo, buona fortuna.
1: Mavericchia atterrato, tocca a te, Rooster.
2: Ma scusate, state atterrando in verticale.
3: Compazza, attenzione, mi si è rotta la radio. Compazza, tu non puoi atterrare in verticale perché tu non hai un F-35B. Compazza, compazza, dannazione, si è rotta la radio. Come faccio a farglielo capire?
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sente nessuno.
3: Prova magari a fare dei gesti del vetro. Ehi, compazza.
2: Ok, allora mi sta facendo cenno, quindi posso atterrare, perfetto. Allora, mi fermo qua a questa... Ah!
3: Cazzo, lo sapevo che avrei dovuto frequentare con la scuola di Bima!

0: Questo è Madericchia.
1: Rooster, quello è tuo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: La bastardata del giorno.
5: 105. La bastardata del giorno.
6: Bastardata di oggi.
7: Bastardata di oggi.
6: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
8: Pronto?
9: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
8: Perché?
9: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
8: Ma chi è lei, scusi?
9: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
8: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
9: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
8: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
9: E allora dico, vogliamo...
8: Ma vada a fanculo, va.
9: Tu è sord, hai capito?
8: Lei non sta bene.
9: Allora vengo su, sopra casa tua.
8: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
9: Ah!
8: Non si permetta più.
9: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
3: La bastardata del giorno.
10: Pronto?
9: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
10: Me.
9: Sono stanco morto.
10: Me.
9: Estrana morto.
10: Me.
9: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
10: E sto condendo per te, complimenti.
9: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
10: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
9: Io vengo a casa a tutta quanti scelto dalla finestra, capito?
10: Vieni.
9: Preparati, perché non ce la faccio più.
10: Vieni.
9: Fatti un culo sto buchi, no?
10: Vieni.
9: E che...
10: Vieni.
9: Ti vengo a sparare, ci scelta a basso.
10: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
9: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
10: Vieni.
9: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
10: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
9: Ma vengo da te. Ti date la...
10: Ma denuncia io a lei.
9: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
10: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
11: Pronto?
9: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
11: Che cosa?
9: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
11: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
9: Come ha sbagliato numero? Oh.
11: Dove abita lei?
9: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
11: E a che piano abita?
9: Sono giù, al pian terreno io.
11: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
9: Ma la cito?
11: Ma vada col paese.
9: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
11: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
9: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
11: Guarda,
9: un cacchio.
11: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
9: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
11: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
9: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
11: Come lei?
9: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
11: Pronto?
9: La signora Boccuzzi, signora?
12: Sì.
9: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
12: E dove?
9: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
12: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
9: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
12: Sta lavando in un attimo.
9: Un cacchio, fai subito.
12: Pronto?
9: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
12: Dove?
9: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
12: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
9: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
12: anni. Ma dimmi, chi sei tu?
9: Sono Peppino Ucic.
12: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
9: Margonato tu.
12: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
9: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
12: Ma vieni tu direttamente.
9: Adesso
12: qua.
9: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
12: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
9: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
12: Come ti chiami?
9: Peppinucci.
12: Peppinucci, prendo vaffanco.
9: Pronto.
4: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Migliorissimo amico.
2: Oh, ma che bella voce.
3: Ma quanto ma sei bello.
2: Ma quanto è bella la nostra amicizia.
3: Madonna.
2: Non la puoi intaccare, ma che bella è.
3: Amico.
2: Ma sai che sentire la tua voce è come sentire una voce celestiale proveniente dall'alto.
3: Ma ti posso dire che anch'io provo la stessa emozione? Una roba.
2: Guarda che è incredibile. Mamma. Pensa se tu fossi donna.
3: Mamma mia, saremmo la coppia perfetta. Abbiamo gli stessi gusti nell'abbigliamento. Se fossi una bella figa, però, saremmo perfetti, amico.
2: Guarda, la coppia del secolo. Brad Pitt,
3: Angelina Jolie, ecco.
2: Ah, sì, scusa, ovviamente platinette.
3: Senti, ma guardando da questa parte, no? Diciamo, chiamiamola, guardando il lato destro, ecco, per intenderci, no?
2: Noi siamo monolato, Mazzoli.
3: Esatto, noi siamo monolato.
2: Non riusciamo ad avere...
3: Questo lato di bellezza, ricchezza, possedimenti...
2: Cavalli.
3: Sì, cavalli, cioè, gioia, felicità, giustizia,
2: bello,
3: amore per gli animali,
2: per la natura.
3: Poi a un certo punto con l'occhio, quello che non dovremmo avere, io preferirei averne uno solo montato,
2: diciamo l'opposto del destro.
3: Esatto,
2: sì, l'opposto del destro.
3: Sì, si intravede sporcizia, schifo, tristezza,
2: maglioni fradici,
3: vestiti male, grigliate tristi,
2: sudore ovunque.
3: Ecco, è qua.
2: Ma perché?
3: Ti vuol parlare.
2: Ma perché, cosa vuole?
4: Siete sempre a guardare la mia vita. Io sono il vostro Netflix.
2: Stai importunando su. Io ti faccio causa.
4: E io sono il tuo Netflix, Gigi. Tu non riesci a vivere senza di me.
3: Ma...
4: cioè, sono la tua fonte di ispirazione. Sei sempre lì a guardare quello che faccio io.
2: Sono
4: il tuo Novella 2000.
2: L'unica persona che non può mancare nella mia vita è la persona che ti siede accanto. È l'unica. Tutto il resto può mancarmi. Comunque, scusami, a proposito, visto che giustamente io avevo niente da fare, ho detto perdiamo un po' di tempo e soprattutto intristiamoci. Cosa ho fatto? Ho guardato il tuo profilo Instagram, Alisei.
4: Che giornata ieri.
2: Giornatona. Giornatona. Se mi avessero detto rifai questa giornata o due mesi San Vittore, non avrei avuto dubbi. Ma proprio zero,
4: Borgo Po, non ti dico nient'altro.
2: Ci avviciniamo. Ho visto che hai già ci avviciniamo alle vacanze, no? Giusto anche ci
4: sì, vado in Marocco,
2: sì,
4: bellissimo.
2: Sì, sì.
3: Oh, mamma mia, sei città imperiali.
2: Quindi allora diciamo, il mio amico è perennemente in vacanza, giusto?
3: Sì, sì, beh, sì. Vivendo a Miami.
2: Amico, brutta, non lo so io. 365 giorni all'anno di sole, mare e bel tempo, brutto, non lo so. Io purtroppo dovrò ritirarmi nella mia magione pugliese.
4: Cazzo, viaggione!
2: No, maggio.
4: Vai dai parenti di giù?
2: Ma maggio non è un mese dell'anno, è magione. Non è il mese in cui raccogli le ciliegie.
4: Allora vai giù, fai i pomodori, bagni un po' l'orto, poi la passeggiatina, gelato.
3: Alisei, il mio amico non è che va in Puglia, è la Puglia che va da lui. Cioè, non so se hai guardato le foto della sua casa.
4: Sì, ma mi ricordo. Allora,
3: Castello, forse è riduttivo.
2: No, io sono umilissimo. Io non voglio la mia umile dimora pugliese di 600.
4: Ma io mi ricordo, Gigi, che 10 anni fa era di moda andare in Puglia. Poi adesso, sicuramente non sarai solo, ci saranno quei 10-12 milioni di persone ad agosto.
2: Allora, ti ricordo che dove io vado abitualmente a mangiare, l'anno scorso c'era Madonna, non Madonna la cantante, i Beckham, chi altro? Bardem.
4: Sì, ma poi loro sono andati via e sei entrato.
3: Dove va Lisei? C'è Barbon?
2: Alvaro Vitali.
4: Ragazzi, ma io sono una persona giovane, io vado all'avventura, deserto, città imperiali.
2: Allora, parliamo allora della vacanza. Allora, Mazzoli, diamo credito. Allora, hai scelto una bella meta.
3: Sì,
2: ci sono stato anch'io, bellissima. Io l'ho fatto in modo diverso. Cioè, tu cosa fai? Giro dei souk?
4: Ti dico due o tre tappe, così ti faccio venire la colina in bocca.
2: Sentiamo.
4: Allora, arrivo a Marrakesh.
2: Tu arrivi lì, arrivi a Marrakesh.
4: Sì.
2: Ok, vai. Hotel.
4: No, hotel, no, vado a dormire in questa tenda nel deserto.
3: No.
4: Sì, sì, tenda bellissima nel deserto roccioso però, prima notte.
2: Tenda, scusami, la toilette? Vabbè, voi.
4: No, beh, a contatto con la natura.
2: Voi da quella parte lì del mondo non la vuoi.
4: No, no, a contatto con la natura, scorpioni, serpi, cioè è una roba.
2: Sabbia, cioè quando finite sabbia, una rimescolata.
4: Sì. Sì, due pedate dietro con la sabbia e via, tutto torna nel grande ciclo della vita.
2: Scusami, tu arrivi a Marrakesh, prendi la capture, quella marocchina.
4: Prendo la capture, bravo, anche lì ho preso la capture.
2: Quella marocchina, quella
4: sì, esatto.
2: Quella che invece dei cavalli c'è i cammelli dentro.
4: No, sono tutte marroni. Cioè, non c'era tanta scelta sul colore.
2: Ha 15 cammelli, non ci sono i cavalli.
4: Sì, ma a me non serve perché sai, io vado nel deserto comunque, cioè, non è che si può andare veloci.
3: Ma.
2: Madonna, quindi scusami, arrivi a Marrakesh, tenda.
4: Tenda.
2: E fai?
4: Sì.
2: E fai?
4: Una notte in tenda.
2: Una
4: giusto perché per temprare, capito, l'animo del deserto. Poi riprendo la macchina e vado a Essaouira. Beh, Essaouira.
2: Bella, anche lì hotel 5.
4: Lì prendo una cosa nel Riad, una cosina rapida nel Riad perché arriviamo tardi. Prendo questo appartamento nel Riad, molto bello, vista mare.
2: Possiamo vedere le foto.
4: Airbnb. Che tra l'altro, sai che
2: vorremmo vedere le foto di questo appartamento.
4: Adesso non ce l'ho sotto mano, te le mando. Comunque, poi quando sarò là.
3: Aspetta, amico,
2: me lo devi dire, amico, che preparo il telefono perché non è abituato a quelle fotografie.
3: Amico, ma lo capiamo subito. Quanto paghi a notte?
4: 66-70, un appartamento nel Riad.
2: Ma nella casa popolare lì. Ma scusami, ci sono i letti oppure tappeti?
4: No, beh, c'è il sofà, c'è il si dorme sui cuscini.
5: C'è solo il materasso senza la rete.
4: No, ci sono questi cuscinoni tutti intorno alla narghila e si dorme così. Come dormono loro sul divan?
2: Ma i bambini?
4: I bambini dormono sui cuscini, è bellissimo, tutti questi cuscini sul divan.
3: Madonna, ci avranno le zecche, le pulci.
2: Ma tu hai idea l'ultima volta che hanno lavato quei cuscini?
4: Prova a
2: immaginarti.
3: Se Alizé dovesse partecipare a Pechino Express, per lui sarebbe una vacanza 5 stelle.

0: La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Beh, lì Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faus, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco, voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah, sì, mi piace. Che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh, sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao, Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato, direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh, no, Paolino. Quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio, un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa...
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di... Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare Ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faus, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paolo! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dei denti, secchione! Secchione, secchione,
10: secchione, secchione, secchione, secchione!
11: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
10: Secchione, secchione, secchione,
5: secchione, secchione.
11: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo Inca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
1: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Inca, avevi ragione Marco, grazie per questo regalo.
1: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
1: Non puoi proprio immaginarlo Paolo, davvero. Dai Fabio, andiamo, cazzo cazzo yu yu.
6: E io?
1: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo? Basta voi, uffa!
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Sky
4: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa con la crede, insomma.
5: Ma porca.
2: Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato!
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Da ogni uomo.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Da ogni uomo, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
8: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre.
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Stiamo cominciando a scavare. Io pensavo, ragazzi, pensavo di fare una trasmissione di merda, bieca, parlando con persone di merda, ok, che urlano e bestemmiano. Ma dopo Giletti, ragazzi, io mi sento Montanelli. Cioè, io posso ambire al Pulitzer dopo Giletti in diretta alla Piazza Rossa di Mosca. Io veramente poi penso che vincerò il premio Strega con Grayskull. Occupiamoci però invece di una dichiarazione del ministro Brunetta, che si è detto contrario al salario minimo, in quanto, sentite la supercazzola, il salario minimo non è in linea con la storia industriale del nostro paese. Cioè, praticamente noi dobbiamo continuare a pagare poco i lavoratori, poco e niente i lavoratori, perché nella storia industriale del nostro paese l'abbiamo sempre chiavato in culo ai lavoratori. Questo è il ragionamento di Brunetta. Quindi, siccome io ti ho preso a schiaffi tutta la vita, non posso smettere ad essere piatta a schiaffi, capito il ragionamento di Brunetta? Ma voglio sentire voi, perché magari avete idee diverse. Apriamo sul salario minimo, via, dai, salario minimo. Apriamo con Franco da Catania, arrabbiatissimo sul salario minimo. Vai Franco, vai.
4: Si esprime. Secondo me è tutta una manovra per togliere il reddito di cittadinanza, perché stamattina sentivo alla radio questa minchiata.
3: Ma magari.
4: Allora, ascolti, io sono un percettore di reddito di cittadinanza.
3: Si sente?
4: In questo momento sono al comune di Catania che sto lavorando, sto adempiendo al mio dovere di percettore di reddito di cittadinanza.
3: E quindi cosa fa? Cosa fa?
4: Io sistemo il mimo, diciamo, le aree del comune di Catania.
3: Cosa fa fisica? Mette in ordine. Lei è la Filippina del comune di Catania.
4: Ma faccio di tutto.
3: Con lo Chantecler, prif.
4: Pulisco.
3: Cosa pulisce? Cosa pulisce? I cessi? Di merda,
4: lei
3: tu.
4: È il classico coglione.
3: Non serve a niente.
4: Che giudica i percettori.
3: Quante volte vai a pulire?
4: Io devo adempiere alle 8 ore.
3: Adempiere si dice, adempiere.
4: Posso garantire che in 8 ore
3: ignorante
4: settimanali adempisco perfettamente.
3: 8 ore settimanali, 8 ore! Quando la gente le fa al giorno! A scuola dovevi farle 8 ore! 8 ore dovevi farle a scuola!
4: Renzi alla forca, tutti quelli
3: pidocchio.
4: Come lei alla forca. Ma lei che cazzo dice? Ma lei
3: pidocchio. Sì, aspetta. Allora, costruiscila tu la forca in 8 ore alla settimana. Sai quanto ci mette a costruire una forca?
4: Ma io ti prenderei
3: un anno, ci mette a costruire la forca.
4: Domani, testa di cazzo, ma ti prenderei a tassare da qui fino a domani.
3: Sì, sì. No, scusa, aspetta. Abbiamo parlato 7 minuti, adesso è troppo per te.
4: Consumi è una cosa imbarazzante, ma vai a fanculo.
3: Anche tu consumi, in questo caso i miei coglioni, non ce n'ho più. Via, ciao, parassita. Andiamo da Cirrosi, Pavia, vai Cirrosi, fagli salario minimo. Cosa ne pensi?
5: Salario minimo favorevole.
3: Favorevole, perché?
5: Perché, figa, se ti danno 10 euro, te ne danno 3, cosa preferisci?
3: Sì,
5: che cazzo di domande mi fai?
3: Che cazzo di ragionamento è? Però non è che si possono scegliere i soldi a babbo, no?
5: Allora vai a parlare con Brunetta, per piacere. Chiama Brunetta, che cazzo c'entro io con lui?
3: Ma che cazzo c'entro io con Brunetta? Chi se ne incura?
5: È quello che ha detto lui così.
3: Ma ce la fai? Quanto cazzo hai bevuto tu stamattina? Hai filtrato? Tu, il tuo salario lo investi tutto in super alcolici, eh?
5: Sì. Ascolta, se mi fai di una cosa, senti di un'altra, come posso andare avanti a fare un discorso con uno?
3: Tu non riesci ad andare avanti a fare un discorso perché sei alcolizzato pazzo. Sei un alcolizzato.
5: Ah, sono alcolizzato e pazzo.
3: Sei alcolizzato.
5: Sei super a posto. Sei l'unico in Italia che è super a posto.
3: Io
5: perché
3: sì.
5: Se ti dicono te ne danno 3 e te ne danno 10 di cosa minimo, vieni a dire cosa
3: ti rendi conto, ti stai perdendo. Tu hai bisogno di una bussola per parlare. Ciao Cirrosi. Ciao Cirrosi, sì, te lo saluto. Ciao Cirrosi.
5: Ciao Cirrosi. Domanda.
3: Se avessi messo da parte 1 euro per ogni bicchiere di vino che ti sei calato, oggi avresti la villa di Mike Tyson. Ciao Tigre. Andiamo da Anselmo dalla montagna, vai Anselmo, salario minimo, vai, cosa ne pensi? Vai.
6: Che si può dire? Una merda totale, perché alla fine noi non possiamo fare un cazzo, cioè non.
3: Fermati. Stai abbaiando delle banalità. Non sai di che cosa stai parlando. Non sai di che cosa stai parlando.
6: No, perché tu sai cosa stai parlando.
3: Certo.
6: Allora, tu cosa sei? Pagato da chi? Dai, da Radio 24. Da chi?
3: Allora,
6: da chi?
3: A me ne frega.
6: Sei privato, te.
3: A me frega 11 cazzi.
6: Non può pagarti. Uno normale, stagionale, per esempio, da chi viene pagato?
3: Dai, datore
6: di lavoro, la paga minima, cos'è? Dei trasporti, prendiamo gli autoferro tranvieri, bene, hanno una paga minima.
3: Gli autoferro
6: tranvieri cosa fanno? A Milano cosa fanno? Riescono a vivere?
3: Cosa fanno? E perché cazzo gli ha detto di vivere a Milano? Non possono andare a vivere a Potenza, non ho capito.
6: Di lasciare famiglia o cosa? Magari ha delle problematiche in famiglia, come
3: cazzo? Di chi cazzo stai parlando?
6: Dimmelo, come cazzo?
3: Stai parlando
6: a allora, muoversi da lì. Allora
3: ascolta,
6: se uno prende
3: chi l'ha detto che devi vivere a Milano? Vai a vivere a Vercelli e la vita costa meno. Che
6: ma
3: cazzo vuoi?
6: Io vivo in montagna Friuli e non mi rompo il cazzo nessuno.
3: Ora adesso
6: vivo in mezzo al bosco col fucile.
3: Non me ne frega un cazzo. Ciao Ranger Smith. Spero che ti inculi un orso.
6: Vaffanculo. Vaffanculo.
5: va a cagare.
3: Sdraiati sotto una slavina, ciao.
5: Vai a fare in culo, Cruciani.
3: Cosa vengo a fare? Cosa vengo a fare? Io posso
5: permettermi. Mi fai anche perdere la voce.
3: Posso permettermi di vivere a Milano.
5: Bravo, bravo.
3: Cosa? Io campo. Ciao, ciao, ciao, ciao, Yeti. Ciao, ciao. Torna nella caverna adesso. Salutami, Messner. Ciao. E chiudiamo, chiudiamo come ogni lunedì con una chiamata di cortesia direttamente da Grayskull, l'amico mio.
7: Ecco il brutto onto maledetto.
3: Sono la tua vitamina del lunedì, amico mio.
7: No, tu sei un maledetto onto, Cruciani. Ne ho i coglioni pieni, ne ho i coglioni pieni di gente di merda come
3: si
7: te.
3: Si sente
7: di
3: che non scopi.
7: Di infami che parlano così, parlano solo al telefono. Dai, come fai tu?
3: Il tuo problema.
7: Sono gente di merda come te.
3: Tu dovresti
7: di chiamare. Mi fatti vedere.
3: Sì,
7: fatti vedere.
3: Sono ovunque.
7: Una birra insieme.
3: Chi è che presenta?
7: Maledetto, infame.
3: Chi è che presenta alla radio? Io. Chi è l'idiota?
7: Cosa
3: tu
7: vuoi presentare? Sei solo una merda.
3: Sì, una merda.
7: Io come cazzo faccio con l'industria a mantenere una trasmissione di merda con un personaggio di merda così?
3: Perché io ho i fan, ho i fan, ho i fan. A te non ti, non ti caga nessuno. Frustrato.
7: Hai detto che sto parlando
3: no,
7: io,
3: brutta
7: merda.
3: No, no, no,
7: io parlo.
3: Tu sei solo un frustrato.
7: Tu devi stare zitto quando parlo io. Tu devi stare zitto. Hai capito, brutta merda?
3: Mi pagano per parlare.
7: Aspetta. Che sto parlando io. E quando parlo io, tu devi stare zitto. Hai capito, merda? Questo si chiama buona educazione.
3: Ma cosa? Qual è l'educazione?
7: Perché non ti hanno insegnato i tuoi genitori, brutta merda?
3: Perché minacciare.
7: Stai zitto. Ma come dici, ma ti sto parlando! Io ti devi fare zitto! Hai capito?
3: Sono zitto, ma non
7: hai capito?
3: Sono zitto, ma non dici niente! Vuoto! Sei frustrato!
7: Merda! Sei un infame maledetto, Cruciani!
3: Disco rotto, dici sempre le stesse cose, mai un contenuto! Sì, non scopa. Si sente che non scopa. Non scopa mai. Mai, proprio mai. Mai scopato. Ma neanche una volta.

0: Regno 3. La leggenda continua.
1: E ben rieccoci sempre qui, cari adepti, insieme al vostro Max ad ascoltare la genesi mitica dello zoo. Siamo negli anni 2000. Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, hanno intrapreso il percorso con Striscia. Intanto Leone, che si trova sull'isola, è stato morsicato da un barracuda velenoso ed è cambiato radicalmente.
2: Digicom 24, Breaking News.
3: Aggiornamenti dal dramma e follia che Leone di Lernia, divenuto improvvisamente intelligente, sta dilagando sull'isola dei famosi, fomentando rivolte coi famosi e con gli indigeni del luogo.
4: Ora che sono diventato intelligente, che ho visto la luce, ho capito ogni cosa. Questa è la mia isola, questa è la mia nazione, Lerniopia.
1: Il capo supremo di Striscia, Sua Eminenza il Gabibbo, aveva già dato ai ragazzi un incarico speciale: andare a portare beni umanitari a Leone. Ma mentre si trovano sull'elicottero che li sta portando a Lerniopia...
5: Eccola laggiù! Quella è l'isola, minchia corna torrone! Ehi, cos'è quel missile che sta arrivando a tutta velocità contro l'elicottero? Oh no, precipitiamo, cazzo merda, culo, troia, stronzo, vaffanculo, merda,
6: beni,
5: cazzo...
6: vogliamo via!
5: Merda, cazzo, troia, troia, cazzo, merda, puttana, puttana, stronzo, vaffanculo!
1: Il missile colpisce l'elicottero che si scaglia contro la spiaggia di Lerniopia. Il pilota è morto. Ma ovviamente i nostri eroi, Marcolino e Fabietto, no. Altrimenti che cazzo avrei da raccontare?
5: Puttana merda cazzo! Ci hanno bombardato!
7: Belin, già, ma cos'è successo? Marco, che stai facendo in mezzo ai rottami dell'elicottero?
5: Che? Oh, scusa, se vedo dei rifiuti su una spiaggia devo raccoglierli. È più forte di me, minchia minchia glu glu. Ehi, ho trovato la radio! Forse funziona ancora.
1: Marco è sempre abituato ad aggiustare le radio, cosa che dovrebbero fare i tecnici. Troppo? Vabbè, ritratto.
5: Ecco, l'ho aggiustata. Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Troia Ictus Maremma?
8: Pronto, ragazzi! Siete vivi? Che bella notizia!
5: Sì, Eminenza, ma cos'è successo?
8: Leone è impazzito! Ha disertato e fondato una nazione indipendente! Avete una nuova missione adesso, riportarlo a casa, vivo o morto.
5: E che cazzo è, Apocalypse Now, cazzo mangiacazzo?
7: Belin, arriva qualcuno.
9: Fermi voi, sono
1: mortalmente deragliato.
4: Ben ritrovato, Mazzoli. Ah, ti sei portato dietro.

0: Sono raccolti centinaia di persone in stato catatonico e silente, con delle cuffiette nelle orecchie, con brani di Leone di Lernia a ripetizione infinita.
1: Ma cosa succede qui? Rotto in culo chicchirichì.
2: Sono anime in pena, colte nell'indolente attesa di essere dirottate ai rispettivi gironi infernali. Leone ci ha salvato, ci ha portato la verità.
3: Beh, lì si è messi bene.
2: Noi qui siamo tutti verbosi e totalmente asserviti ai voleri di Leone, magnificando le sue virtù e grandezze divine.
1: È davvero Apocalypse Now, fica merda wow wow.
0: Sconvolti dalla vista di un tale abbandono di ogni regola e criterio, Marco e Fabio finalmente giungono da Leone, sempre più psichicamente deragliato.
4: Ben ritrovato, Mazzoli. Ah, ti sei portato dietro anche quell'altro.
1: Leone, ma che cazzo stai facendo? Sei diventato un turbo boomer tutto scemo.
4: No, ho capito ogni cosa. Ho compreso l'orrore. L'orrore ha un volto. Il mondo dello spettacolo, lo show business, è un mercato marcio. Nessuno oggi ha veramente voglia di ragionare su qualcosa in particolare, nemmeno sulle cose vitali o su quelle culturali, artistiche.
3: Beh, Lina, adesso mi sa che parte con un pippone da super villain.
4: Ormai ci hanno lobotomizzato, ci hanno abituato a non pensare più. Non ci si informa più. Chiunque ci prende in giro. Ci stanno desensibilizzando al bello. E allora ci penso io, col mio trash, a lobotomizzare queste anime pie. Perché tanto là fuori è tutto finto, è tutto falso.
1: Sì, ha cominciato il pippone.
4: Amo il talento di quel vostro bel paese. Rimaneteci voi là, dove l'antimeritocrazia viene costantemente messa in risalto. Io sto qua, in questo mio villaggio dei dannati, nel mio morboso e decadente neoregime pagano.
3: Beh, lì, Leone, non mi sarei mai aspettato di sentirti dire qualche cosa di sensato in un certo senso. Hai fatto il ciepu?
4: Fabio, sei sempre stato una spina nel fianco. Muori!
1: Leo, hai ucciso Fabio, picchio in culo stronze.
4: Sì, tanto non ha mai capito un cazzo. E nemmeno tu, Mazzoli. Preparati a morire.
5: No, fermo, Leo,
1: Paolo, sei qui? Ma come? Non sei stato invitato?
5: Mi ero travestito da scatola nera. Ed ora mettiamo fine a questa storia. Basta, Leo, smettila.
4: È arrivato anche Nocito. Bene, vi ucciderò entrambi.
5: E invece no, che ha la mia arma segreta. La noce di cocco. Vai!
0: La leggendaria noce di cocco di Paolo vola rapida come se fosse una palla lanciata dal fottuto Gio Di Maggio e prende Leone in piena fronte, che sviene sul colpo.
4: Out, Kamal!
0: In quel momento giunge anche l'elicottero a forma di tapiro di Striscia, che recupera i nostri redivivi e li riporta finalmente a casa.
4: Outs! Ah, che mal di test, che brutto sogno. Mazzar, madonna, che mi è successo, madonna. Adesso per riprendermi, c'ho bisogno proprio di una bella sega, un bombino. Fermiera.
1: Ah, che bello che sei tornato in te.
4: Outs.
1: E tu, Paolo, grazie per avermi salvato.
5: Sì, siamo migliorissimi amici per sempre. Ehi, stiamo bene io e te sull'isola. Chissà che un giorno non la faremo.
1: Ma non succederà mai, figurati se io, Marco Mazzoli, colui che ha messo il mondo sottosopra, si mette a fare un programma come quello lì. Ma dai, rimettiamoci al lavoro, goliarda stronza merda.
5: Però, Fabio è morto.
3: Ehi ragazzi, sono ancora qui, Belin.
1: Fabio, com'è possibile?
3: Belin, non dovete mica credere sempre a tutto quello che si vede in televisione.
0: E con questa perla filosofica vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Chissà quante avventure aspettano ancora i nostri fantastici eroi. Proud to be Gandalf.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Tamarri.
8: Oggi quei due coglioni sono tutti pezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai che son tutto fatto. Se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
9: Buongiorno.
10: Già, che voce da zocco. Pronto?
9: Sì?
10: Ciao, senti, sono Giovannino.
9: Chi parla, scusi?
10: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
9: E chi è Giovannino?
10: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato che ho bisogno del dentista, che c'ho. Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto

0: Minga, faccio anch'io il dondo yondo.
1: Vabbè, senta.
0: Oh, coglione.
1: Vabbè.
2: Oh, t'ha fatto mani nella faccia comunque.
0: Minga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
3: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
0: Ciao Faival, come stai?
3: Chi parla?
0: Sono Giovannino, t'ha posto?
3: Giovannino chi?
0: Giovannino Di Caprio.
3: Non ho presente.
0: No, le spiego. Allora, praticamente ho trovato il numero su internet che ho bisogno del dentista, che c'ho un problema al canino, che me l'ha tolto un mio amico così in amicizia. Adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
2: Diglielo che te l'ho levato io.
0: Me l'ha levato il mio amico così, perché lui mi fa fatto.
3: Sì, ma scusi, ma chi parla esattamente?
0: Adesso aspetta, la spiego.
2: Allora, siamo Giovannino e Massimino. Praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no? Allora c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
0: Adesso male però.
2: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
0: Allora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino.
4: Buonasera.
2: Sì, come si chiama il personaggio?
4: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
2: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi fai... Mi hai detto pronto, ho detto piacere. Ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia.
5: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
4: Dottor Vigos, buonasera.
2: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
0: Minchia, se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
2: Ma sta personaggio, mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
0: Sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
2: Ti acchiappo per la schiena e ti infilo l'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia.
5: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: I ricchioni dell'universo.
4: Allora, signor Beastman, mi rispieghi esattamente le dinamiche dell'evirazione del paziente?
5: Praticamente Skeletor si è innamorato di una mangiapassere e, pensando di poter avere più speranze di stare con lei e farla innamorare, ha deciso improvvisamente di fare una transizione e diventare donna. Nemmeno il tempo di rendermi conto di che cazzo stava facendo, che aveva già in mano una spada con la quale si è tranciato i coglioni a secco.
4: Accidenti! Ma mi perdoni, ma il volto dove l'ha perso? Cadendo dopo lo svenimento sulla lama stessa della spada?
5: No, lui è nato così, con la faccia di teschio.
4: Povero Cristo! Anche figlio di madre che si bucava e magari prendeva farmaci durante la gravidanza. Non è la prima volta che vedo tali deformità. Comunque lo scroto potremmo recuperarlo, ma le funzionalità potrebbero essere compromesse. Forse il suo amico dovrà avere erezioni indotte artificialmente per il resto della sua vita.
5: Brutta storia. Non la prenderà benissimo quando si riprenderà dall'anestesia.
4: Va bene, adesso esca dall'ospedale gentilmente. Come sai, i cani e gli animali in genere non possono frequentare gli ospedali.
5: Ma tua madre è un cane. Come cazzo ti permetti? Comunque me ne vado lo stesso. Non sopporto di vedere Skeletor in questo stato.
6: Ciao Adora, hai sentito l'ultima?
3: Ti prego non dirmi la Z, che ti metto le mani addosso.
6: Ma che dici? Ma che mi hai preso per un bambino di quinta elementare?
3: Sei sempre lì a fare il pagliaccio per quel merda del re. Pensavo volessi fare la gag di merda, dell'ultima dell'alfabeto.
6: No, volevo solo farmi due risate su quel cretino di Skeletor che è finito all'ospedale dopo essersi evirato da solo per amore. Che coglione!
3: Ma che cazzo stai dicendo? Veramente quella faccia da costina si è tagliato le palle da solo? E perché, scusa?
6: Te l'ho detto, per amore, praticamente si vocifera che si sia invaghito di qualcuno che non ho ben capito chi sia, ma credo che lo abbia rifiutato per qualche motivo e lui si è tagliato le palle da solo! Mamma mia, ma si può essere così deficienti?
3: Ma che cazzo dici, storpio volante? È una cosa bellissima! Il gesto di amore più incredibile che abbia mai sentito! E soprattutto che qualcuno abbia fatto per me! Povero Cristo, quanto mi sento in colpa!
6: Ma allora, se ho capito bene, sei tu la persona che si dice che lo abbia rifiutato. Ma scusa, ma a te non piace la prugna? Come poteva pensare di avere speranze?
3: Ma non ci arrivi, brutto deforme volante. Ma levandosi la fava per farsi la fregna. Voleva levarsi i connotati maschili per farsi una bella fichetta tutta per me. Qualcosa di pazzescamente romantico per una lesbiana.
6: Oh, wow! Va che voi invertiti siete davvero strani a volte! Come fai a pensare ad una stronzata del genere da psicolabile come ad un gesto d'amore?
3: Ma parli tu di stranezze che ti seghi a mezz'aria, fuori dalla camera della regina, e hai due buchi del culo?
6: Che c'entrano i miei buchi del culo? Quelli mi servono di servizio, non per piacere!
3: A me mio fratello ha raccontato ben altro. Mio caro Analand!
6: In che senso? Non colgo!
3: Sei il parco dei divertimenti dei culi spaccati.
6: Ok, questa conversazione non mi piace più, mi mette in imbarazzo. Considerando che tuo fratello si è preso con l'inganno magico la mia verginità birettale. Andate tutti a fanculo, vado in camera mia a piangere.
3: Ciao ciao Biprolasso!
7: Dottore, mi fa un po' male. E poi le volevo chiedere quando tornerà normale la mia voce.
4: Il dolore è normale. Per la voce credo che debba aspettare almeno per il 32 dicembre.
7: Ma il 32 dicembre non esiste.
4: Appunto.
7: Ma stronzo, ma fa anche il simpatico.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare delle zutte da sparare, solo che sono strafatti di bamba e quindi voleranno minchiate a nastro.
3: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura!
4: Oh, come?
3: Paura!
5: Sei pronto?
4: Pronta? Agricoltore?
5: Ma mi scusi, chi parla?
4: Sono Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Ci avete la frutta, la verdura, le zucche?
5: Ma dove?
4: Cosa c'hai? T'ha preso male? T'ha posto? Simpatia? Oh, ce l'hai ste zucche o no?
5: Pronto?
6: Oh, pronto?
5: Chi parla?
6: Sto cazzo, sono Giovannino. Senti, sciacquacazzi, ce l'hai le zucche che dobbiamo venire lì a spararle? Oh, ma sta cogliona che ha chiuso il telefono.
4: Perché devi essere ancora più incisivo.
6: Già che sì, vedi essere gentili.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto? Contadino? Non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Sono simpatico stamattina. Sono Massimino Di Quarto, azienda agricola?
5: Sì.
4: Agricolaia? Non c'è il pastore, l'agricoltore? O è lei l'agricoltrice?
5: Ha tempo da perdere lei, io no.
4: Sai che se non abbassi subito la cresta proprio ti pettino col vetril? Proprio così, ti pulisco, bastarda.
2: Ora volano campane nel culo.
5: Pronto?
4: Sai che la prossima volta mi metti giù la cornetta in faccia, ti monto il manubrio e ti uso come scooter?
5: Allora, intanto tu hai un numero privato, quindi non sei rintracciabile e stai facendo perdere tempo a me.
4: Ma a me non me ne frega un cazzo del tuo tempo. Io ho bisogno di informazioni. Hai capito come funziona la prepotenza?
5: E allora non ti poni in questa maniera qua.
4: Io prepotente, io balordo, Milano, persona brutta. Chiedere informazioni a te, indigena. Bastarda.
6: Non è indigena, è veneto. Bastarda.
1: Tamarri.
7: Buongiorno,
4: a me non me ne frega un cazzo. Sono Massimi Di Quarto, scemo di merda. Tu c'hai zuccaio, roba di agricoltura? Secondadino, no?
7: Zuccaio?
4: C'è la zucca, roba di...
7: No.
4: Cosa c'hai?
7: Vino.
4: Ah, cazzo, l'alcolizzamenti e cose?
7: Esatto.
4: Ah, senti, siccome con mio cugino devo venire giù in Veneto, sì, perché dobbiamo portare 4 etti a un amico calabrese, vogliamo cercare un posto in azienda agricola per andare a sparare. Tu non c'hai le bottiglie da mettere su se, non so, la ringhiera, le robe da sparare?
7: No.
4: Ah, capito.
6: Anche piene,
4: allora facciamo
6: piene.
4: Così, ti vesti da pagliaccio tutti più a maccacci nel culo.
8: L'uomaro, il c***o, bambino 90 nella valle dei cazzi, la ciucciamane, bastarda, tifoso maschio, c***o del p***o di un

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
1: Ciao, sette bur brutto. A sorte.
5: Shitto sangrangan. Reader. Save the battery.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain?
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa?
7: Che c'è? Ah, perché ti è morto il gatto Buffy.
9: Gatto Buffy. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Ma cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al pregamorto a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esce il bu.
6: Ecco,
7: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò quanto è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre. Ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato
7: adesso.
9: Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un
7: cane.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io. Vado in un altro posto.
9: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
7: No. Se Adav dai. Out.
11: Lo Zodi 105
12: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
13: Tutto il resto. Yeah.
8: Proteste, proteste a Trieste, non si ferma la protesta dei portuali di Trieste, anche se pare insomma che ieri, quando la polizia ha usato gli idranti e ha sgomberato il varco 4, di portuali ce ne fossero effettivamente una, massimo una decina, il resto fossero agitatori arrivati un po' da tutte le parti d'Italia, tra cui i soliti fascisti, no, grimpazzi, insomma è una situazione un po' confusa. Sta di fatto che la polizia li ha sgomberati questa volta con la forza, memore di quanto accaduto a Roma davanti alla sede della CGIL, e tutti a rompecazza alla Morgese. Allora, se li caricano, li caricano, se non li caricano, non li caricano. Ma io voglio sapere che cosa ne pensate della protesta dei portuali di Trieste. Via, apriamo le linee. Sentiamo Damiano da Bari. Damiano.
13: Cosa ne penso? Cosa penso che, sinceramente, io sono uno che appoggia molte volte le proteste, sì, ma ci sono momenti in cui invece, ecco, penso che esagerino. È stato incontrollato, esagerato, e non è il tipo di protesta che per me ha senso.
8: Quindi ce l'hai con i manifestanti tu?
13: Ni.
8: Ma che cazzo di risposta è ni? Ma cosa sei? Chiara Ferragni che rispondi ni? Che risposta è ni? Ni o no? Sì? Ma ce l'hai un'idea, Chiara?
13: Tu veramente devi accendere un cero ogni parola che dici, perché non sono lì a metterti le mani addosso.
8: Addirittura le attribuiamo attribuiamo le nazionalità asiatiche così a caso. Ulan Bator.
13: Tu ringrazio tanto lo signore che non ti ha chinato a me, io ti spacco.
8: Ho capito, vulcaniano. Sì, aspetta che ti faccio il saluto vulcaniano di Spock con le dita così,
13: Ma merda.
8: Dai, vattene a fanculo, dai. Klingon.
13: Faccio di merda.
8: Parli come un Klingon, non si capisce, dai.
13: Ti riempi di benzina e ti do fuoco.
8: Dai, Ku Klux Klan, siamo arrivati adesso, dai.
13: Vattene a fare in culo,
8: dai, vai a uccidere c'è Frankenstein. Andiamo a Pescara, dove c'è Sabrina, pronto, Pescara.
14: Ma è una vergogna.
8: È una vergogna cosa, scusi, non ho capito.
14: Vergogna che tutti questi poliziotti picchiano le persone.
8: Ecco, cosa dovevano fargli alle persone?
14: E dovevano fare le persone, cioè non possono picchiare le persone,
8: no,
14: senza motivo.
8: Giusto, infatti.
14: Cioè, quella è violenza.
8: È violenza, certo. Mentre invece occupare un porto non è violenza.
14: Cioè, ma lei da che parte sta?
8: Io non sto da nessuna parte, a me non me ne frega un cazzo di chi vince e di chi perde, capisci? Io non sono un tifoso, io sono un giornalista.
14: Ma lei è Cruciani?
8: Certo.
14: Oh, madonna mia, io non mi sento sul del debbio.
8: Ecco, sì, buongiorno. Sono io, sì, sono io, signora.
14: Ma quando mi piace lei, come parla, è spontanea, quando le fa quelle battute, quelle persone.
8: Sì, signora, sto registrando il mio programma in radio in questo momento.
14: Guardi, io sono contenta che la vedo sempre su del debbio e sa quello che dice.
8: Sì, signora, però non ho tempo di stare qui a farmi fare dei pompini al telefono. Dica quello che deve dire, ecco, sì.
14: Niente, io sono contro la violenza, io non sono per il Green Pass, però sono, non sono neanche dalla parte della violenza, perché quelli della sinistra non vogliono la violenza e poi le fanno fare a loro.
8: Non mi è chiaro, signora, scusi. Allora lei dice che quelli della sinistra non vogliono la violenza.
14: Ma lei risponde sempre così alle persone.
8: Ma certo, signora, quando sono ignoranti e becere come lei, sempre.
14: E allora perché mi ha chiamato?
8: Perché lei è una persona ignorante, io godo nello sfottere ignoranti come lei, capisci?
14: Ah, vabbè, allora siamo ignoranti tutte e due.
8: No, lei è ignorante.
14: Se le dica a Parenzo di parlare meno.
8: Signora, signora, lei a che titolo viene a cagare il cazzo a me su quello che devo fare io nella mia vita, nella
14: ma
8: mia vita?
14: Ma lei cosa vuole? Lei cosa
8: vuole da me, che viene a dirmi quanto deve parlare Parenzo? Che cazzo vuole da me? Chi è lei per dire quanto deve parlare Parenzo? Sai che cosa faccio? Domani faccio 10 ore di Parenzo. Domani faccio maratona a Parenzo.
14: Bravo,
8: ecco.
14: Bravo.
8: Arrivederci,
14: bravo,
8: signora. Pazza magamagò, sclerotica. E chiudiamo con lui, l'amico mio, sempre sul pezzo. Pronto, amico mio, portoni di Trieste. Vai, amico, vai.
15: Ascolta, devi scendere giù. Quando sei in radio, scendi giù in radio e parliamo di persona. Se vuoi, vieni giù con un microfono e registriamo.
8: Va bene.
15: Non mi devi chiamare. Stai zitto, sto parlando io. Non mi devi chiamare.
8: Va bene, dai, quando
15: mi devi. Non mi devi chiamare.
8: Perché ti blocchi? Perché
15: quando
8: ti blocchi?
15: Quando sono in radio ti chiamo e vieni giù.
8: Ma perché? Scusa, adesso io devo fare i comodi tuoi. Devo fare io i comodi tuoi. Decidi tu della mia vita.
15: Ma sei tu che mi chiami, che cazzo vuoi, merda? Io ti voglio trovare in persona. Non parlare.
8: Ma io non ti voglio vedere.
15: Se si può vedere. Allora, dimmi tu, o vengo via Le Sarca o vengo giovedì, vengo da quella merda del debbio.
8: Ma perché adesso dimmi tu dove? Ma perché ce l'hai anche con del debbio adesso? Che t'ha fatto del debbio? Cosa t'ha fatto del debbio?
15: Ma perché mi state tutti sui coglioni? Siete quattro merde.
8: Ma perché?
15: Merda,
8: ma sei tu l'unica merda qui, sei tu che sproloqui, sei un pazzo.
15: No, ascolta brutta merda, ascolta.
8: Pazzo.
15: Che cazzo mi chiami? Ma ascoltami qua, ma che cazzo
8: pazzo
15: mi chiami?
8: Stalker, allora? Pazzo stalker, pazzo stalker.
15: Ascoltami qua.
8: Sì.
15: Ti ho detto che sono venuto lì.
8: Sì.
15: Mi avete fatto aspettare mezz'ora.
8: Ma ci siamo anche divertiti.
15: Aspettare mezz'ora. Dopo che la centralinista, che porra Cristo, anche quella non c'entra niente. Ma... mi ha detto adesso scendi, le l'ho comunicato.
8: Sì.
15: E lei mi ha detto che.
8: Ma secondo te io vengo giù a parlare?
15: Che sto parlando io? Dai, no! Vai zitto, porco.
8: Secondo
15: stai zitto.
8: Secondo
15: stai
8: te.
15: Zitto.
8: Sì, ma secondo
15: stai
8: te io vengo giù a fare.
15: Stai zitto, ma te ne alla bocca sarà o no?
8: Ma io sto
15: zitto,
8: io parlo.
15: È un paese libero. Sarà o no?
8: È un paese libero.
15: Zitto, vanno... paese libero, sì, sei libero di parlo
8: quanto mi pare. Tu pensi di essere i men? Di essere i men?
15: L'ultima volta che faccio n***a te cavo la pelle.
8: Pensi di essere i men?
15: Maledetto bastardo, taglio a giù l'are. Ma resto lì, guardate anzi che sangue tampilla. Brutta merda.
8: Pensi di avere la spada? Pazzo, diabolico, figlio di Satana. Pensi di avere il potere di Grayskull?
15: Sei tu che mi fai venire su delle bestie.
8: Ah, è colpa mia adesso.
15: Quando parlo io tu devi stare
8: no,
15: zitto.
8: No, no, se ne
15: hai capito?
8: Proprio.
15: Io vengo lì in Viale Sarca, vengo lì giovedì. Vieni giù.
8: Sì, dai.
15: Vieni giù.
8: Vieni
15: ti chiamo su, chiamo su. Dammi te.
8: Vieni
15: dammi
8: vestito di rosso, dammi. Così ti faccio il...
15: No!
8: Vieni che prometto, vieni, vieni che giochiamo a Squid Game. Squid Game.
15: Sostami quando ti peccato. Ascoltami. Cruciani, ti scanno, ti scanno vivo. Questa è una promessa. Questa è la promessa.
8: Halloween.
15: No, no, no, non è una minaccia. È una promessa, è una promessa.
8: Halloween si avvicina.
15: Maledetto, l'hai capito, eh?
8: Verrò a tirarti i piedi di notte.
15: Non nasconderti, non nasconderti.
8: Io non mi nascondo mai, io sono sempre a luce del sole. Splendido!

0: Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a non pagare l'affitto e le utenze attraverso il mimetismo e il bricolage.
1: Salve amici, ben ritrovati dopo la lunga pausa estiva. Visto che ormai il fenomeno dei podcast si sta volatilizzando più in fretta delle scorregge al parco pubblico, cercherò di ottimizzare i nostri appuntamenti, in modo da potermi arrabattare con altri lavori di fortuna che mi possano dare sostentamento. Detto ciò, partiamo con un nuovo episodio, dove vi insegnerò a vivere in un bell'appartamento senza spendere un soldo, grazie all'astuzia, un po' di sana finzione e moltissima capacità di arrangiarsi. Non indugiamo e partiamo con la lezione.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Partiamo dalla scelta dell'immobile, che può essere anche un appartamento trovato su qualche sito di affitti brevi. Preso possesso dell'appartamento, cambiate immediatamente ogni serratura. Dopodiché parcheggiate una sedia a rotelle sporcata di feci sul sedile e un passeggino innanzi alla porta con segni evidenti di sbranatura da parte di grosso cane molossoide. Nessuno oserebbe avere un atteggiamento scontroso con un portatore di problemi fisici che defeca ovunque, che per giunta ha un infante in casa e un cane feroce. Ma ora viene la parte più difficile, il cercare di non farvi buttare fuori. Quindi ascoltate bene e prendete appunti. Il primo che si presenterà alla porta cercando di farvi sloggiare sarà ovviamente il proprietario, che in genere è una giovane o un giovane ragazzo che ha ereditato l'immobile da qualche anziano defunto e che ha pensato di metterlo a reddito prima di incontrare uno come voi che gliela avete piantata nel culo. Voi non indugiate e appena sentite suonare alla porta o bussare rumorosamente con intenzioni ostili, sedetevi sulla sedia a rotelle e aprite, ma prima cercate di indurvi delle feci fresche per ottimizzare il senso di disgusto e inibire il contatto fisico. Appena aprirete, mostratevi subito spaesato ed evasivo, fingendo la nostra pietra miliare, ovvero il disturbo mentale, accompagnato ovviamente dalla frase accentuante ripetuta ossessivamente, ovvero bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio.
2: Scusi, buongiorno, c'è nessuno? Scusi, salve. Senta, volevo chiederle una cosa. Non è che può andare via? Per favore? C'è nessuno?
3: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
4: Oddio, ma che puzza!
3: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
4: Ma è tutto sporco, fa schifo qua dentro!
3: Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
4: Oddio, che schifo, addio!
3: Bebe mio!
4: Tornerò con mio padre!
3: Bebe mio!
1: Bravi, primo round vinto, ma presto la giovine proprietaria si presenterà con qualche energumeno, che di solito è il padre, che arriverà incazzato come un puma e con intenzioni ostilissime. Non fate altro che defecare nei sacchetti per tutti i giorni di attesa e crearvi una piccola trincea di sacchetti di merda fra voi e il malintenzionato. Vedrete che demorderà immediatamente dal toccarvi o entrare nella dimora.
2: Sono tornata con mio padre!
5: Apri, stronzo! Apri questa cazzo di porta!
3: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
4: Oddio!
3: Bebe mio! Bebe
5: che c'è sto schifo? Ma questa è merda!
3: Bebe
5: ma
3: mio!
5: Che schifo!
3: Bebe mio!
5: Vai via, tesoro!
3: Bebe
5: stronzo!
3: Bebe mio!
5: Chiamerò la polizia, avrai presto la stronzia!
3: Bebe mio!
5: Pezzo di merda!
3: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
1: Grandioso! Secondo round vinto, ma ora vi è lo scoglio più complesso, ovvero gli sbirri. Non preoccupatevi delle nuove leggi sullo sgombero di case occupate, perché quei coglioni del governo hanno fatto una legge che riguarda solo chi occupa abusivamente, mentre chi ha un contratto di affitto o un rent non può essere sgomberato. Ma per una vostra sicurezza ulteriore, quando aprirete la porta agli sbirri, oltre la merda nei sacchetti che formano una trincea, la cacca addosso e i disturbi mentali con la frase ripetuta, ponete un finto bambino fra le braccia e fingete di cullarlo, ovviamente assicurandovi di riprodurre da YouTube il verso del bambino attraverso il vostro telefonino per rendere la scena più credibile.
6: Apro subito questa porta, forza, sai? La polizia! Apra, dai!
2: Glielo dica.
6: Bravo, da voi.
7: È pieno di merda.
6: Sì, va bene, adesso ci penso io. Allora.
3: Eccola, porca soia! Mamma mia,
2: l'avevamo detto!
3: Mamma mia, ma è pieno di merda! Mamma mia, senta, lei deve andare via immediatamente dalla casa di questo. Mamma mia! Accidenti, c'è un bambino!
8: E chi se ne frega, faccia qualcosa, lo deve mandare via sto stronzo!
3: Guardi, il signore ha un bambino piccolo!
8: Ma non è un bambino, è un pupazzo!
3: Adesso lei non si permette, io sono poliziotto, io dico che è un bambino!
8: Ma è un pupazzo, è un bambolotto di merda! Mandi via sto coglione, per favore!
3: Appunto perché è pieno di merda, guardi, non c'è niente da fare, andiamo, via, andiamo via, guardi, scusi il disturbo, stia pure quanto bebe vuole.
8: Bebe mio, ma che cazzo, ma cosa fa?
9: Bebe mio.
1: Bravi, avete vissuto per almeno 5 o 6 mesi in una casa senza pagare niente. Ma ovviamente, dopo un po', i dispetti e i tentativi di sbattervi fuori vi romperanno i coglioni. Quindi accettate qualche soldo dalla proprietaria sotto forma di ricatto palese e andatevene felici e soddisfatti. Ovviamente per ripetere la tecnica nuovamente, magari in un'altra città. Ma evitate il sud Italia, lì probabilmente finireste a concimare qualche campo di pomodori. Meglio rimanere al nord. Si sa che al nord sono tutti coglioni. Al prossimo episodio!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Tamarri.
13: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
14: Sì, pronto?
15: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
14: Allo?
15: Cos'è? Pronto?
14: Allo, Hotel Kennedy?
15: Ma è morto Kennedy.
14: Parla?
15: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
14: Sì.
15: Mia che voce che hai, vissuta. Eh?
14: Cosa aveva bisogno?
15: Senta, allora, io... Lo so. Scusi un attimo. Sì, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il buttano. Visto che con la crisi non ci si riesce a fare un cazzo, gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi.
14: Ecco, buongiorno.
15: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora, io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
14: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
15: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizio che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
14: Sì.
15: 335?
14: Sì. Scrisci
15: di salute.
14: Sì.
15: 883?
14: Sì.
15: Giovannino?
14: Sì.
15: Canch più alto. Il mio nome d'arte è Canch più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
14: Grazie.
15: C'è un servizio completo.
14: Al momento non ne ha proprio bisogno.
15: Quando ne avrà bisogno faccia un pensierino.
14: Va bene.
15: Salve. Okay.
14: Salve.
15: Buongiorno.
16: Hai visto il buio, buongiorno.
15: Hai visto il buio? Madonna, già ci avete una clientela che c'ha 90 anni. Poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Il mio titolo di vittime tu. Senti, okay, Caronte.
16: Vai, pronto?
15: Ah, pensavo ho visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traghette i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
16: Perché cos'era, mi scusi?
15: Praticamente, quando ti viene la cliente un po' che si è fatta i massaggi, è stata lei terme, così c'ha un po'. Ancora un po' di brio nel clitoride. C'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami? Io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa. Gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto, sono un puttano praticamente.
16: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
15: Sì, 335?
16: Sì.
15: 40 anni, messo bene. sono bell'aspetto.
16: Nome mi ha detto, scusi?
15: Massimino di Quarto.
16: Massimino, benissimo, d'accordo, tengo nota.
15: Bravo,
16: d'accordo?
15: bravo, bello.
16: Prego.
15: Ciao, ciao.
16: Buongiorno a lei.
15: Ciao, ciao. Fantastico, fantastico. C'è mercato per tutto, fratello.
13: Bravo Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Un vero uomo non cerca parcheggio, lo crea. Sii padre eterno. Sii uomo. Bevi una birra scaduta sostenendo che è barricata. Sii uomo. Non dirle ti amo. Dille sto uscendo. Sii uomo. Il telecomando è un prolungamento del bicipite. Non cederlo a nessuno. Sii uomo. Se non sai aprire un barattolo, non sei un uomo. Sei un barattolo. Non sii barattolo. Sii uomo. Caga sempre nel cesso alla turca, così ne approfitti per fare squat. Sii uomo. La colazione non esiste. Esistono gli avanzi della sera prima. Inizia la giornata con slancio. Sii uomo. Il calendario è una roba da cazzi mosci. Capisci che giorno è? Guardando il sole. Sii uomo. Non invecchiare. Aumenta di livello. Sii uomo. Afferra un cucchiaio da cucina con due mani e vai in giro per casa facendo il rumore della moto. Sii completamente coglione immaturo. Sii uomo. Brum brum brum brum. Rendi chiaro alla tua famiglia quale parte della casa è il tuo territorio, pisciando negli angoli. Sii uomo. Meno Polase, più Polonio. Sii Putin. Sii uomo. Se hai mal di denti ma hai voglia di pizza, schiacciala forte e sparatela in vena. Sii uomo. Portati un libro al mare e usalo come ventaglio. Sii uomo. Lo schiaffo durante la pecorina è un diritto, è anche un rovescio. Sii sinner. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnare un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente. Nello Zoo di 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo.
6: Nina.
5: This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo.
6: Nina.
5: This is the zoo.
6: Peterlizia.
7: Vai dai. Lo Zoo di 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram, attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer! Conduce il Musazzi.
8: Allora, ci siamo. Siamo giunti all'ultima puntata di Vita da Influencer. Credo che ormai, dopo tutto questo tempo, le mie orecchie sanguinino da sole di default. I miei occhi lacrimano sangue e la mia vita è drasticamente cambiata, anche perché sono abbastanza incazzato con me stesso, considerato il fatto che prima di iniziare questo programma io queste persone non sapevo neanche che esistessero. Praticamente sono il mio cilicio. In ogni caso, iniziamo.
9: E poi ti voglio dire una cosa di Como. Como è famosa per una canzone nata qui a Como. Penso che tutti voi la conoscete. Como è famosa per la famosissima canzone Anghingo, tre galline sul Como. Como, l'hai capito?
8: Allora, Chiofalo, piccolo e tenero Chiofalo, 1.600.000 followers. Tralasciando il fatto che neanche Luca Giurato esprimerebbe concetti in una maniera così di merda come fai te, ma quello che mi chiedo io è: ma cosa cazzo c'entra Como con Como? Io pensavo che la vita avesse semplicemente smesso di sorriderti, ma qua cazzo ti ha proprio voltato le spalle. E poi hai anche il coraggio di chiedere alla fine: ma l'hai capita? Ma cosa c'è da capire? Come puoi tu chiedere se qualcuno abbia capito qualcosa partorito dalla tua ignoranza? Te che hai l'elasticità mentale di un uovo di Pasqua. Come, Chiofi? Dimmelo, perché davvero non lo capisco. Non capisco dove trovi quotidianamente tutto questo coraggio per affrontare le giornate stando nel tuo corpo. Cioè, non deve essere facile svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire: io sono Chiofi. Dai, fai bravo, Nani.
10: Ho iniziato alle 8:20 di stamattina, ho finito alle 14. Sono distrutta. Sono distrutta, anche perché un cambio delle armadi del genere non l'avevo mai fatto. Contate che, oltre che a cambiare invernale estivo, ho già fatto un pochino la valigia perché sabato partiremo e in più dovevo ancora disfare le valigie con i vestiti che avevo nella casa Milano. Disastro.
8: Disastro? Cioè, hai detto seriamente disastro? Hai disfatto 2 valigie, non hai fatto un cazzo. Ma queste persone qua non possono lamentarsi tutti i giorni in questa maniera qua. Dai, questa qua, chi è? Martina Luchena, 707.000 followers. Ma io ti manderei veramente a raccogliere a mani nude l'uranio nelle miniere del Kazakistan. Altro che: ho iniziato alle 8:20 e ho finito alle ore 14. Sono distrutta. Hai tirato fuori 4 stracci da una borsa di merda. Cosa rompi i coglioni? Non sei mica andata a fare lo sbarco in Normandia. Damn. Si stava veramente meglio quando si stava peggio qua.
11: Cioè, sono sempre in vacanza, alla fine tutta la mia vita è una vacanza. No, vabbè, cioè sì, lavoro, però comunque lavoro poco e la maggior parte del tempo esco.
8: Eccola qua, un'altra che dovrebbe arare i campi di grano e fare le balle di fieno tutto il giorno. Abbiamo tanto verde in Italia, mettiamo queste persone a muovere le loro braccina per fare qualcosa di utile, dai. Rastrello in una mano, vanga nell'altra e via, andare, su da dos. Questa... Mariama Kerif, 375.000 seguaci. Vi sbatte in faccia il fatto che lei non faccia un cazzo tutto il giorno e voi come dei pirla lì a sostenerla? E ma allora meritate di stare lì con loro nei campi a tenere il sacco della spazzatura aperto mentre questi raccolgono le foglie? Cioè, va bene ridere e scherzare, ma quando vi prendono deliberatamente per il culo in questa maniera qua, no, dai, un minimo di amor proprio.
6: Quando ero piccola, una volta mi misi un evidenziatore dentro la narice. Cioè, tipo, fece fatica ad entrare e io però mi ricordo che mi ero fissata che dovevo mettermi, non so per quale motivo, ma un evidenziatore nel naso. Quindi da quel momento sono fissata e credo che io abbia una narice più grossa dell'altra per via di quell'evidenziatore.
8: Qua abbiamo il genio. Cosa vuoi dire? Una così niente. È stata già offesa dalla vita in generale che infierire sarebbe come picchiare un uomo mentre sta cagando. Cioè, se io dovessi entrare in camera di mia figlia e dovessi trovarla lì che si infila gli evidenziatori nel naso, la porterei subito in psichiatria. Homer Simpson si infilava i penarali nel naso. Però lui è un cartone animato. Te sei un essere umano, tendenzialmente anche mediamente pensante. Cioè, anch'io ero un bambino vivace, al massimo bruciavo un oratorio, ma non mi infilavo oggetti a cazzo nel naso. Questa qua ve lo dico io, se le dai un compasso in mano non è neanche in grado di farti un cerchio, Giulia Amodio, come fai ad avere migliaia e migliaia di follower? Cioè, non ci credo! Sono affranto. Carissimi proletari, ci siamo giunti, ci dobbiamo salutare. Però questa sera, quando tornerete a casa dopo la vostra giornata di lavoro, dedicate 10 minuti a voi stessi e fatevi un favore. Aprite tutta la lista di persone che seguite su Instagram e fate una bella operazione di unfollow. Fidatevi che non vi mancheranno. È stato un piacere ridere, combattere e piangere insieme a voi. Vi auguro una buona estate, vi abbraccio e mi raccomando, non infilatevi un cazzo nel naso. Ciao!
7: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi. Welcome to the
5: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio?
12: In questo incredibile episodio, Wender e Johnny cercheranno di vendere delle macchine agricole al vecchio bifolco bastardo Ennio. Sentiamo.
13: Hey!
14: Pronto, buongiorno. Dai. Signor Ennio?
13: Che cosa vuoi?
14: Salve, senta, siamo della Advance Protovoltaico 1006, macchine agevolatrici per il raccolto.
13: Porca una... Non capisco niente! Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
14: Allora, noi sappiamo che lei è un agricoltore e noi vendiamo macchinari tecnici della Emmett Brown. Emmett Brown!
13: Sei Roberto Rosticere!
14: Allora mi senta, mi ascolti.
13: Calmati, porco d'un...
14: Ok, allora senta, noi abbiamo come macchinari, abbiamo la baulatrice compatta per compattare il terreno, lei ce l'ha?
13: La baulatrice!
14: È per compattare il terreno, lei ce l'ha?
12: Adesso Wender tirerà fuori dei nomi assurdi per rincoglionire ancora di più la sua vittima preferita.
14: La scava fossi Julio Iglesias.
13: No, mi
14: ascolti bene, ha la pacciamatrice per trattore Raffaella. Sì, lei ce l'ha?
13: No, non ce l'ha neanche quella.
14: Ok, poi ce n'è quella nuova digitale che viene collegata a ChatGPT che è ingoiona, che lei succhia i pomodori.
13: Ma che cosa hai bisogno?
14: Mi ascolti bene, l'ingoiona succhia i pomodori e li assaggia se sono pronti li può raccogliere.
13: Ma che cosa devo succhiare?
14: Allora, questo macchinario digitale è collegato a ChatGPT. Lei ha ChatGPT?
13: Non ce l'ho!
14: Va bene. Allora, senta, quest'anno abbiamo anche noi, abbiamo la Mietti 3 Beatrice della Lamborghini per il furmento. Sì, sì. È praticamente un trattore che lo può utilizzare, va anche ai 260 all'ora. E lei può accorciare i tempi di raccolta così con il furmento. Da 0 a 100 in 2 secondi.
13: Porca la...
14: Sì.
13: Esatto.
14: Sì, esatto. Pensi che costa solamente 850.000 euro un affare.
12: Bene, ora è arrivato il momento di far parlare Ennio con il tecnico delle macchine agricole, Emmett Brown.
14: Glielo passo il signor Emmett Brown.
13: Passamelo, brutto bastardo!
14: Le passo Emmett Brown, allora, rimanga in linea.
13: Passami quel porco d'un bastardo! Vai, prata! Break around, vai! Vai, vai! Niente, bandau, vai!
14: Prata!
13: Sei ancora vivo, brutto bastardo!
14: Sì, sì, ha cambiato il nome!
13: Forse te mi fai morire! Bastardo!
14: Ha cambiato il nome adesso!
13: Ho sentito perché allora... Stai zitto, brutto merda!
14: Ma non sto parlando! Ma non sto parlando!
13: Che cosa vuoi, brutta merda?
14: Allora,
13: Dove sei stato fino adesso?
14: Sto continuando a cambiare lavoro.
13: Ma bastardo, quello che ti ha fatto lavorare. Devo morire, bastardo.
14: Senti,
13: dove sei andato a lavorare? Voi in miniera ti devono mandare a te a lavorare. Bastardo.
14: Sono stato a Mykonos a mettere i dischi. Ascoltami, lo vuoi questo Mietti Trebbia che fai 260 chilometri orari? Senti, ma il Mietti Trebbia io te lo posso fare a 1000 euro con una vecchia da burrare.
13: Dov'è la vecchia da burrare, bastardo? Bastardo!
14: Viene col Mietti Trebbia che fa 260 km orari, arriva, ti fa un bel soffoco!
13: Chieditela la vecchia Trebbia! Dammi la vecchia da burrare! Voglio vedere la vecchia da burrare! Non mi fido più di te, bastardo!
14: Ma scusa, quanto la paghi la vecchia da burrare?
13: Io la pago con le galline! Ma dov'è la vecchia?
14: Io te la porto lì, se mi dai l'indirizzo te la porto lì! Domani mattina alle 6! Mi raccomando, lavati il cazzo!
13: Non ti preoccupare! Tu non ti preoccupare!
14: Lei è alta 3 metri!
13: Madonna, con fai la parte che puttana! Come ci arrivo?
14: No, fa tutto lei!
13: È troppo alta!
14: Fa tutto lei!
13: Ti voglio bene, Ennio!
14: Pronto!
15: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Prossimamente nello Zoo di 105.
16: Radio 105.
17: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
18: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia, mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
5: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che dobbiamo preservare la razza bianca.
4: Stiamo pieni dei negri.
5: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono più negri che bianchi, portarci loro.
4: Sì, lei non li frequenta però.
5: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno.
4: È pieno di negri a Varese.
5: E che cazzo,
4: c'è. Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
5: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
4: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
5: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè ci sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
4: Sì. E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
5: No, c'era.
4: Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
5: E che cazzo, io non è che sono là tutti i momenti.
4: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
5: No, io si fumo e basta di sigarette.
4: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
5: Ah, va, che cazzo.
4: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
5: No, a Varese. Uno spruzzetto non lo so di Varese, come fanno gli altri, dica, qua da poco.
4: Si sente dalla voce. Lei è uno con una dentatura precaria.
5: Sono troppi. Vanno in giro, non lavorano, le danno tutti dei soldi.
4: Sì.
5: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro. Sì. E questi qui non fanno cazzo.
4: Invece gli italiani lavorano tutti.
5: Perché appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
4: Sì, per colpa dei negri.
5: È sempre sti cazzo dei negri, ci sono di mezzo. Magari
4: allora,
5: anche se, lei no,
4: mi spieghi,
5: negri,
4: no, mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
5: Ah no, non è per colpa dei negri.
4: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
5: Ma che cazzo sta di lei?
4: Ma che cazzo sta dicendo lei?
5: Di mortacci loro, degli zingari, di mortacci della loro famiglia.
4: Quindi in conclusione, di tutti questi negri e di tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
5: siamo
4: paga?
5: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è sta, tutta l'Italia.
4: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli. Lei deve essere il sedicesimo più o meno. Vada a fanculo. Sa perché siamo stretti? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli. Lei deve essere il sedicesimo più o meno. Vada a fanculo.

0: a bersi le birre.
1: Cosa c'è?
0: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
1: Sto lavorando.
0: Non me ne frega un cazzo! Deve rispondere a una domanda semplice. Lei è d'accordo o è in disaccordo?
1: Perché deve vendere mobili a me?
0: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
1: Ma che vuole a quest'ora?
0: No, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
2: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
0: Pieno di marocchini e stronzi. Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
2: No, sono marocchini e stronzi. Marocchini... Tutte e due.
0: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono a Marocco. Nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
2: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
0: Lei che lavoro fa?
2: Sono corriere.
0: Consegna i pacchi?
2: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
0: Pericoloso tipo? Dica.
2: Roba di lavanderia, industriali.
0: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
2: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
0: I fanghi tossici. E quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro.
2: No, è che no. Sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
0: Ma perché secondo lei glieli danno?
2: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
0: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, non questi che devono mangiare, scusa.
2: Ho capito, però allora... questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
0: Sì, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
2: Questo è anche un altro ragionamento.
0: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così?
2: Lo so, però è un mondo infame.
0: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro?
2: Sì.
0: Ok, chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
2: No, è un lavoro di sicuro difficile a livello fatica.
0: Sì, però
2: è un lavoro che devi essere informato.
0: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
2: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
0: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
2: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
0: I simboli
2: eccetera,
0: di pericolo?
2: Eccetera.
0: I simboli di pericolo sono in italiano?
2: No. I simboli di pericolo sono.
0: Simboli.
2: Non sono scritti. Sono simboli, sono disegnati, scusi.
0: Allora scusi, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
2: No, un marocchino può farlo, però...
0: Allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
2: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini. È colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
0: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
2: Esatto, ma
0: lo pigliano i marocchini.
2: Alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
0: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivata esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
2: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
0: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco. Gli stronzi chi sono?
2: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
0: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
2: Anche io.
0: Buona
2: giornata,
0: salve. Buon fango tossico anche a lei, salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: giorni sempre più freddi in montagna. L'autunno sta facendo ingiallire gli alberi, il tabacco e la scarsa igiene i denti dei montanari. La piccola Heidi è andata in città a sbrigare delle commissioni e nella baita sono rimasti Peter, Clara e un sacco di batteri. Chissà cosa succederà oggi di stupendissimamente degradante per il genere umano.
1: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cazzo, ne manca uno, porca troia!
2: Ehi, Peter, che fai di bello? Cosa conti?
1: Ma Cristo santo, Clara, ma possibile che non ti fai mai un piatto di cazzi tuoi? Non hai di meglio da fare? Che ne so, tipo una gara in discesa con il carretto del letame?
2: Uffa! Ma perché siete sempre così cattivi con me?
1: Ma sì, non ti incazzare che ti cascano i capelli. A me non frega se hai cazzi che mi fai domande. Sono un po' nervosa.

0: perché ho perso una pezzata che dovevo portare ad un tipo giù in paese. Ma siccome ho già tagliato troppo, non posso rifarli.
1: Oh mio Dio, Peter, ma tu spacci la droga!
0: Ma sei seria?
1: Ma come hai fatto a cadere così in basso?
0: Parli di me?
1: Sei divenuto un venditore di morte.
0: Io?
1: Avevi un ottimo lavoro oltre la scuola. Eri un pastore.
0: Praticamente come un avvocato, dici?
1: Un fiero uomo delle montagne che cura con amore teneri animali per trarne sostentamento.
0: Teneri animaletti? Figa, ho scannato più agnelli che accarezzato cani nella vita.
1: Come sei finito così in basso?
0: Oh, ma la vuoi finire? Ma che cazzo t'hai preso? Sei fatta?
1: Io? Ma che dici?
0: Perché tiri su col naso?
1: Non sto tirando su col naso.
0: Clara...
1: Dimmi, Peter.
0: Hai un rigagnolo di sangue che ora parte dalla narice destra e finisce sulle gambe passando per il petto.
1: Tasoma bassa. E è vero. Devo ammetterlo. Non sapevo come fare. Ma la bustina te l'ho presa io di nascosto. Pensavo fossero caramelle. Solo che... quando l'ho scartata era tutta polverina. E ho pensato che si fosse rotta mentre la stavo tenendo nella tasca. Allora l'ho mangiata lo stesso. Ora non riesco a farne a meno. E sono venuta a vedere se eri ancora qui, oppure potevo rubarne un'altra.
0: Ti sei sbranata una pezza con la bocca?
1: Sì.
0: Ma sei seria?
1: Scusami, Peter. Giuro che non lo farò mai più.
0: Va bene, ti perdono. Adesso dammi 80 bombe e siamo a posto.
1: Ma io non ho denaro, lo sai. Mi mantenete voi da quando mio padre, Liam Neeson, è stato fatto fuori dal nonno.
0: Vedi, Clara, purtroppo se non mi paghi, io devo mandare un messaggio chiaro a tutti. Ovvero che non si può toccare la mia merce e farla franca senza pagare.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Non c'è nessuno qui. Siamo a 2000 metri di altezza in una baita isolata. Nessuno lo verrà mai a sapere.
0: Ti prego, non mi rendere le cose più difficili. Non piangere.
1: Sono così fatta che non riesco più a chiudere le palpebre. Figurati se riesco a piangere.
0: Questo ti fa onore. E sappi che fa più male a me che a te.
1: Ma cosa?
0: Nuvola!
1: No! Ti prego, non dirgli di attaccare. Ti prego.
0: Ma per chi mi hai preso? Non sono mica quel bifolco del nonno.
1: Grazie, Peter, grazie.
0: Nuvola! Fuoco!
2: Allora, vedete che c'era un altro comando. Bravo, Peter. Si vede che sei un ottimo pastore e che sai addomesticare il tuo cane come un vero esperto. Solo una domanda. Ma come cazzo fa un cane a premere un grilletto? A questo punto vale veramente tutto.

0: Chiara Maserati, l'influencer.
1: Ciao Chiar Chiarers, non potete capire cosa mi è successo. Ero in Brera con la mia Gloria Gaynor seconda, la mia cagnetta, e praticamente a un certo punto abbiamo incontrato un altro cagnetto uguale a lei, Pedro, la cui padrona, ok, è un'altra influencer come me. Niente, si sono innamorati, adesso devono uscire insieme, però la devo preparare, ok? Sto cercando il posto adatto per lei, adesso vado, faccio la mia research, torno da voi, stay tuned.
0: Chiara Maserati.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, parlo con Chiara?
2: Sì.
1: Ciao, io sono Chiara Maserati, come stai?
2: Bene, non ti conosco, aspetta, scusa, un attimo di...
1: No, vabbè, forse perché magari ti emozioni un attimo, sono l'influencer, 2 milioni di followers su Instagram, Chiara Maserati, nipote. Siccome ha un appuntamento con Pedro, che è un altro cagnetto uguale, allora devo prepararla ovviamente al meglio, al top, perché magari, insomma, vediamo se si può instaurare una relazione tra loro due.
2: Buono, Pedro.
1: C'hai lì Pedro?
2: Sì, ma non è un chihuahua.
1: Ah, ok, no, perché sennò era troppo una coincidenza.
2: Sì.
1: Cioè, ti giuro, pazzesco. Cioè, mi batte il cuore, veramente. Cioè, tra l'altro c'è anche Gloria Gaynor seconda qua, buona anche tu perché ha sentito Pedro. Cioè, ma da... Senti una cosa, ma voi fate un po' di trattamenti particolari, perché lei deve essere proprio al top, è viziata peggio di me. Cioè, Pedro deve andare fuori, ok? È chiaro questo. Quindi, non so, pensavo magari delle perline, degli strass, un cerchietto, qualcosa del genere. Se no un taglio un po' sbizzarro. Cioè, tipo con, non so, magari una rosa rossa nei capelli. Pensavo di mettere un vestito un po' sexy, qualcosa del genere. Quindi volevo sapere, ecco, se si può fare tipo, diciamo, un rossetto molto rosso, molto intenso.
2: Ma no, io quelle cose non le utilizzo sui cani.
1: Senti, quanto costa, cioè, il trattamento top? Diciamo bagno più trattamenti top?
2: Beh, per un chihuahua siamo intorno ai 50.
1: Io potrei venire a fare questa cosa, ovviamente la porterei io, anche perché è raro che si faccia portare da altri, anche perché io ho la sua borsetta e tutto quanto, porto i croccantini e tutto quanto, okay. Vengo, faccio le stories, vi sei detto 50 euro, vabbè, quindi vengo e non pago.
2: In che senso, scusa?
1: Io faccio una story e ti nomino. Tu non riesci più a tenere i cani che entrano in negozio. Sono troppi, non ci stanno, ok?
2: No, guarda, onestamente sto benissimo così. Non ho bisogno della tua...
1: Ma tu non,
2: tuo consiglio,
1: cioè, tu non
2: di Instagram.
1: Tu non sai dove potresti arrivare.
2: Non lo so dove potrei arrivare.
1: Cioè, tra l'altro, se va bene, io consiglio anche alla padrona di Pedro di portare Pedro. Lei ha ancora più follower di me. Cioè, tu non hai neanche idea, Chiara.
2: E pazienza, io queste cose dei follower, ti dico, non mi interessano più di tanto.
1: Cioè, Chiara, hai presente le poste? Cioè, hai presente la mattina del sabato alle poste, la coda?
2: Non,
1: cioè,
2: ci vado mai in posta.
1: Va bene, immaginate una fila molto molto grande, tipo quando escono le Jordan nuove, quando esce l'iPhone. Immaginati di più.
2: Sì.
1: Chiara, cioè, te lo devi immaginare.
2: Io onestamente non ho bisogno delle storie, cioè è quello che ti non so come farti capire, le storie non mi interessano.
1: Ma io non posso venire, non posso venire e non fare le stories, perché i miei follower si chiederanno: sì, ma dove hai tu elettato Gloria Gaynor seconda? Io non glielo posso dire, oppure glielo devo dire, non posso.
2: Pazienza.
1: No, glielo devo
2: anche
1: dire.
2: Se non lo dici.
1: Ma io non lo so, cioè ti sto svoltando la vita e tu rifiuti.
2: Mi stai svoltando la vita?
1: Certo, certo. Certo, certo.
2: Va bene, vieni.
1: Ok, vengo e non pago.
2: Va bene, facciamo così.
1: Ok, top.
2: Vediamo un po' come va. Allora, aspetta che ti dico, però guardo subito il calendario.
1: Guarda, Chiara, Gloria Gaynor seconda ha capito, è troppo felice.
2: Allora, vediamo un attimo.
1: Stai brava, Gloria.
2: Ho martedì 9 novembre alle ore 11:30.
1: 11:30 è un po' presto, perché io ho un sonno di bellezza che va fino alle 11, quindi è un po' più tardi.
2: Un po' più tardi, perché ora preferisci?
1: Beh, a partire dalle 3 del pomeriggio va bene.
2: Dopo le 3, ok.
1: Sì.
2: Allora dopo le 3 ti posso mettere di mercoledì 10.
1: Ok.
2: Va bene, ok. Perfetto, allora
1: ok, Chiara, numero 1.
2: Va bene, perfetto.
1: Hai fatto un affare, Chiara. Ciao.
2: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
1: Chiarchiarers, non potete capire. Ho portato Gloria Gaynor seconda dalla Chiara per la tua eletta. Niente, Pedro ha perso la testa, ok? Ragazzi, questa è una scenetta dello zoo, quindi è uno scherzo. Sappiate che c'è gente che si comporta veramente così e prende per il culo i poveri commercianti. Ma io, Gloria Gaynor seconda, ce la porto lo stesso.
0: Chiara Maserati, l'influencer.
3: Radio 105.
0: Lo zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
5: Aspetta.
1: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
5: No, no.
1: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
11: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no? Non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
12: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora... un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: scouts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Chiara Maserati, l'influencer.
3: Buongiorno Chiarchiarers, date un po' un occhio qua al panorama da casa mia, Milano City Life. Guarda, c'è anche Fedez che mi saluta. Ciao Fede, ciao. Sì, ma sapete perché si vedono così bani? Solo grazie al mio nuovo prodotto, Glassy Splendor, link in bio. Bene, oggi sono alla ricerca dell'adrenalina, perché dopo la Milano Fashion Week la mia vita è diventata piatta. Ho bisogno di provare nuove emozioni, emozioni forti. Adesso le vado a cercare, poi vi racconto, stay tuned.
2: Chiara Maserati, l'influencer.
4: Pronto?
3: Pronto, ciao, è per il paracadute?
4: Sì.
3: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
4: Bene, dimmi.
3: Senti, allora, io ho bisogno di provare nuove emozioni, quindi volevo venire da voi e fare un lancio col paracadute, basta.
4: Sì, noi facciamo i lanci tutti i weekend e si sale in aereo e si fa il lancio da 4.000 a 4.200 metri.
3: Ok, top. Senti un po', avrei bisogno di capire un po' di dettagli, ok? Cioè, mi date anche una tuta?
4: Sì.
3: Ok, di che colore è?
4: Non saprei, ne abbiamo tante.
3: Ok, no, allora se posso scegliere, perché ti spiego, io sono un influencer, vabbè, forse mi conosci, di 2 milioni di followers. Allora, per me è molto importante, anche siccome dovrò fare video, storie, fotografie, è importante anche che io abbia una certa immagine, ok?
4: Per noi non è un problema, anche se la tuta la vuoi, se ti vuoi procurare tu qualcosa, eh?
3: Ah,
4: non
3: okay.
4: È obbligatorio lanciarsi con
3: okay,
4: la tuta
3: top.
4: Della...
3: Ah, quindi posso portarla io, perché in realtà avrei delle cose brandizzate da portare come contenuti, quindi se posso portare la mia tuta da Aviatore, insomma una cosa di Balenciaga che ho fatto quest'anno, preferirei, si può?
4: Sì, sì.
3: Top, ok. Senti,
4: basta che ti consenta di muoverti in libertà.
3: Ok.
4: Che non ti costringa ai movimenti.
3: No, ma me la cuciono addosso praticamente, quindi su questo vai sereno. Come ti chiami?
4: Matteo.
3: Matteo, sei il numero uno. Ascolta, un'altra domanda. Io, siccome appunto come ti spiegavo, devo fare video, stories e quant'altro, insieme a me, magari con un altro istruttore, si può lanciare il mio fotografo?
4: Sì, sì.
3: Senti una cosa, in volo, quanto si scompigliano i capelli? Perché devo capire come pettinarli, cioè se raccoglierli, trecce, extensions, cioè capire un po'.
4: Beh, hai l'aria che va ai 200 all'ora.
3: Ok, quindi, cavoli. Ok, Matte, dimmi una cosa, quanto viene il volo?
4: Il volo si aggira ai 370-200 euro, poi se è omnicomprensivo 250.
3: Ah, c'è un cazzo, 260. Praticamente.
4: Sì, ma infatti non stiamo parlando di cifre.
3: Certo, beh, considera che solo una mia storia non brandizzata, ok, fa 800 euro.
4: Ok.
3: Quindi, ecco... il volo io non lo pago.
4: No.
3: Matte, sei sicura?
4: Sì, sì, sono sicuro, sì. Se mi devi costringere a dire sì o no in questo momento, sì, e ti dico di no.
3: Allora, l'occasione che ti sto proponendo è veramente di un certo livello. Quindi, non lo so, ecco, secondo me, se non ti prendi la responsabilità per dire sì adesso a me, non so bene che cosa ti passa per la testa. Però, detto questo, se non mi puoi dire sì, quindi mi stai dicendo no, dimmi no, prenditi quest'altra responsabilità, io cerco qualcun altro. Poi lo racconti tu ai tuoi capi.
4: D'accordo.
3: Matte, fatti un volo e prova a ripensarci.
4: Ci ripenso.
3: Ciao Matte.
4: Ciao, grazie.
3: Delusione totale. Cioè, mi ha rotto le palle per mezz'ora per poi dirmi di no. Quanto cazzo di tempo ho perso! Chiarchiarers, sono andata a fare l'ispezione dove fanno i lanci col paracadute, perché ho bisogno di nuove emozioni, di adrenalina, voi mi conoscete, sono fatta così. Sicurezza, zero, tutte le cinghie erano rotte, all'aereo mancava un'ala, l'istruttore era cieco e l'altro non aveva le mani, ok? Attentato alla vita di Chiarchiara Maserati, nipote! Fatemi bere, guarda, un po' di acqua, cristallo, link in bio, perché mi devo riprendere. Buona.
2: Chiara Maserati, l'influencer.
1: Lo Zoo di 105.
5: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui.
6: qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
7: Siamo nel piacevole ospizio di Santa Eutanasia, luogo d'amore e morte, nonché quartier generale dei potenti Turbo Boomer, intenti a giocare al bingo, presieduto dall'avvocato Saul Goodman.
8: Questo scotta davvero, sento che è quello giusto, B9!
9: Porca miseriaccia, non mi esce mai il 147.
10: Testone di cazzo di un vecchio acariatide. I numeri arrivano fino a 90. Non le hai sentite le regole dell'avvocato Saul Goodman?
9: Io non ho sentito un bel niente. Sono sordo nei giorni dispari.
11: Però anche a me non è uscito il 147.
10: Ma che cazzo, Ornella? Non hai sentito cosa ha detto l'avvocato Saul Goodman?
11: No, so solo che io ce lo ciucciavo a Saul Goodman.
12: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
13: Sua maestà Lord Giolitti.
12: Con l'arrivo dei talent show pensano di poter diventare tutti artisti e nessuno vuole più fare una fatica vera.
9: Ai miei tempi c'era solo la fatica vera e chi voleva fare l'artista era sicuramente froccio, delinquente o drogato.
12: In ogni caso, Ilenia Passerina, una ragazza con molto talento nel canto, sogna di intraprendere la carriera musicale. Andate e ricordatele quanto il mondo sia spietato.
10: Forza ragazzi, se sta troia canta come Ornella, magari ci scappa anche una ciucciata.
7: È imboccata la statale, a bordo della loro boomer mobile, i Turbo Boomer alla famigerata velocità di 15 km orari arrivano da Ilenia Passerina.
14: Dunque, se registro questo mio pezzo, poi lo posso presentare a qualche editore, mi segno questa, e poi potrei andare a bussare a qualche etichetta discografica, e forse mi conviene farmi amico qualche pezzo grosso in qualche festa, magari mi sponsorizza.
10: Ferma lì, Ilenia.
14: Oh no, voi siete i potenti Turbo
11: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
14: Quale situazione? Che problemi sto creando?
9: Noi non risolviamo i problemi, ragazza. Noi portiamo il mondo ai bei vecchi tempi.
10: Sì, siamo solo dei fottuti conservatori.
14: E che volete da me?
10: Tu vuoi cantare, giusto?
14: Sì, mi piacerebbe. Ho studiato tanto, mi sto rimboccando le maniche per poter trasformare questa mia passione in un lavoro. Purtroppo siamo in un paese che affossa la meritocrazia, in cui vanno avanti i fenomeni da talent, i figli dei figli, dei figli, dei figli... Ma io ci credo, posso farcela.
9: Oh, figlia mia, mi spiace essere portatore di brutte notizie, ma non puoi proprio farcela. Ai miei tempi gli unici che ce la facevano erano i costruttori di valvole, i proprietari dei cantieri, e soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
14: Ma come fate a giudicarmi inadatta se neanche mi avete sentito cantare?
10: Non ci interessa, su, noi dobbiamo solo cinghiare, così che tu ti renda conto di quanto il mondo sia spietato e che abbandoni questa fesseria delle canzoni e ti rimetta a cercare un lavoro sicuro.
14: Fermi lì, sentite qua.

0: Sono commosso. Sei davvero brava.
1: Mai avrei pensato che i miei condotti lacrimali avessero ancora delle lacrime da versare.
2: Mi ha ricordato di quanto ero brava io. Come te la cavi con le ciucciate, Stellina?
3: Ecco, visto? Quindi potrei farcela.
0: Beh, ragazzi, in effetti, perché dovremmo cinghiarla? Non se lo merita. Merita una mano. Ornella, non avresti voglia di darle una mano ad emergere?
2: No.
0: Ah, vabbè, ci ho provato.
1: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate meno sentite del solito, i retrogradissimi Turbo Boomer danno un'ennesima lezione al mondo.
3: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinta che avrei potuto sfruttare il mio talento e diventare una cantante, ma in effetti è troppo sbatti! Perché rischiare con gavette eterne facendo ciò che mi piace quando posso vivere una vita col mio posto fisso, crescendo e diventando una persona frustrata che non ce l'ha fatta, con figli non amati, un matrimonio inutile e le vacanze programmate per i prossimi 10 anni? Ero proprio stupida! La cinghia mi ha guarita!
2: Brava, Stellina! Però non perdere la passione per le ciucciate, Oh, quanto mi piace ciucciare!
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta! Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me! Io le mucche le amo! Talmente tanto che le vorrei dentro il mio stomaco, con un bel piatto di fave, un buon Chianti, come diceva lì, quello che le mucche mu sono belle, poi le mucche la mucca fa mu, la mucca e poi una mucca fa mu e l'ammazzano, porco.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Ehi, Rarry sgranocchia cazzi rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pacca su quelle spalle a forma di palle da figlio di putt... troia zoccola di tua madre, quella troia!
1: Madonna, brutto farabutto! Mi hai rotto gli occhiali! E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno! Rano Rio!
0: Ingrato, dovresti ringraziarmi! Tanto la tua vita è una merda! Meglio non vederla, no? Sto di merda, figlio di troia! Si sente che ti odio, bastardo cane!
2: Ehi! Hey! Ricordati che Lucalba ti ha pisciato in bocca!
0: Sì, ma lui ha sparato in culo il fuoco il drago! E se l'ha notato! C'è tatuaggio!
1: Marrano, Marrano, Marrano! Ma ora ti farò vedere io! Ti lancerò un incantesimo potentissimo! Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
3: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
1: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
3: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
1: Cioè?
3: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sborrare mozzarelle!
1: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire!
3: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
1: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, Rarario!
3: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
1: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Ora io!
4: Silenzio! Rarry Succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Silente! Ron, mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
4: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
1: Forza, Anu Silente, insegnami l'incantesimo!
4: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario. Il ferra. Aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara. E la furiosa Ferrari, Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... E la... Porco Diaz! E la furiosa Ferrari... Porco... Fanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Sputando come un lama. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio... Febbraio? Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio... Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio.
5: 4 ore dopo, il mago con tante anticappazioni nella bocca.
1: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Urrà, urrà! Ho fatto apparire le lenti a cerbiatto! Che bello! Ci vedo benissimo! Urrà, urrà! Ah! Però bruciano! Ah, dolore, dolore! Bruciano! Le lenti a cerbiatto bruciano! Me le devi togliere! Ma non vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
4: Le magiche lenti a cerbiatto si possono togliere in un solo modo, Harry Rotter.
1: E cioè?
4: Facendosi inculare da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi! No, no, no! Orrore! Orrore! Che dolore! Che dolore!
3: Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togligli l'oro.
6: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
2: Eh sì.
7: Li vuoi levagli vivere? L'orologio, dai.
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ce la fa!
6: Levagli l'orologio non è facile. Li vuoi quei piwi?
3: Almeno prima levagli l'orologio.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi col Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Che la stessa vuoi, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay, come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto.
7: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
7: Ma
4: sei...
7: tu vai di là.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No, PSD. PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Libertiamoci Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Logan?
5: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
3: Vov.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me, rombi coglioni.
4: Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Vorwerwogen.
5: Vorwerwogen, che
3: cos'è
5: inglese.
3: Quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.
3: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vorwerwogen. Ma dillo così,
5: la
4: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

Amar.

0: is a zoo only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Era una vita da sogno quella di Susanna Spalma Sperma, la studentessa universitaria di 52 anni, della quale non si hanno più notizie dalla sera dello scorso 18 settembre. Luminosi capelli alla Costanzo, carnose labbra leporine e occhio castano. Col suo 1,38 per 92 kg, Susanna era una di quelle giovani in grado di far girare la testa agli uomini, se non addirittura costringerli ad infilare la testa nel cestino più vicino dall'emozione. Ma oltre l'apparenza, Susanna Spalma Sperma aveva molto di più da offrire al mondo. La sua storia è un esempio di tenacia, successo ed emancipazione femminile. Figlia di due umili coltivatori di cipolle, ora in pensione, dopo il diploma conseguito in appena 9 anni in uno degli istituti professionali più prestigiosi del Molise, i successi accademici di Susanna convinsero i genitori a mantenerla nel trasferimento a Milano, dove si iscrisse alla facoltà di medicina, con il sogno, parole sue, di diventare anche lei un giorno una medicina. Era il settembre del 1993. Da allora, la carriera universitaria della giovane 52enne è proseguita a gonfie vele. Con ben 2 esami all'attivo e una media superiore al 19, Susanna vedeva ormai il traguardo della laurea a portata di secolo. Per questo motivo, gli inquirenti hanno immediatamente escluso la possibilità di un allontanamento volontario. Ma cosa è accaduto quindi a Susanna Spalma Sperma quella sera del 18 settembre? Secondo la testimonianza dei suoi coinquilini, Ahmed Mollad, pizzaiolo di 19 anni, Piera Pitana, pancabestia di 35, Gheorghe Lucescu, camionista di 56 e Kim Pyeongchung, acrobata di 12, la sera della sua sparizione Susanna stava preparando per la 32esima volta l'esame di biologia, quando è uscita dal monolocale per recarsi dal tabaccaio a comprare un quaderno nuovo. Noi di Chi l'ha svisto siamo dunque andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che sembra essere l'ultima persona ad aver parlato con Susanna.
3: Chi l'ha visto?
6: Sì, me la ricordo, è come dimenticarsela. Mai visto un cesso più cesso di quel vecchio cesso di merda? È entrata con statuto del cazzo, tutta bucata, e mi ha chiesto un quaderno e un gratta e vinci. Poi si mette a grattare il gratta e vinci, all'improvviso fa: oddio, oh madonna, non ci credo, sì, cazzo, sì. Poi è corsa fuori saltando su come una catapulta. Poi è corsa fuori saltando su una gamba buona e svendolando in aria il gratta e vinci come una catapulta. Chissà che cazzo l'è presa, falla a capire, sti cessi di merda, sarà la menopausa.
3: Chi l'ha visto?
5: Dopo questo episodio di Susanna Spalma Sperma non si è saputo più nulla. Per ora gli inquirenti non si sbilanciano, ma data l'età e l'avvenenza della giovane si fa sempre più largo l'ipotesi di un rapimento da parte di uno spasimante non corrisposto. Questo anche grazie a un video girato 2 giorni fa in Costa d'Avorio, nota meta di turismo sessuale, dove si vede una giovane ragazza corrispondente alla descrizione di Susanna aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un... Scusate. Ok. Aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un grosso bastone coperto da un preservativo, probabilmente per evitare di lasciare impronte digitali.
7: Maron, ancora più forte!
8: Conta.
7: Ancora!
8: Conta.
7: Com'è che ti chiami?
8: Cuta!
7: Cuta! Va un po' più forte, Cuta, ancora!
8: Cuta!
7: Questo bastone, dai!
8: Cuta!
7: Io mi chiamo Susanna Spalma Sperma,
8: Cuta!
5: Prima analisi del video non è ancora riuscita a stabilire se la povera giovane del video sia effettivamente Susanna Spalma Sperma.
7: Io mi chiamo Susanna Spalma Sperma.
5: Ma Susanna, se per caso in questo momento sei alla visione, i tuoi genitori, a cui tante soddisfazioni hai dato, hanno un caloroso messaggio per te.
9: Susanna, sta dove sei? Non ti devi muovere da lì, non ti azzardare a tornare in paese che mi fai fare una figura di merda, porco... Che, mamma, c'è il prete e il sindaco sotto casa che mi scrivono le cose sulla porta, mi scrivono tua figlia è una puttana, non ti azzardare a tornare, Ti voglio vedere su chi l'ha visto di tutti i paesi, hai capito?
7: Disgraziato, padre si...
9: E non urlare sempre quando faccio i messaggi! Ciccio!
10: Ciccio!
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
4: Chi
2: la festa.

0: Il bello deve ancora venire. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Azione si chiama.
1: Parrucchiere, buongiorno.
2: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della Cappella. Mi perdoni se la disturbo, sono un regista di Filmard. La chiamavo per chiedere se era possibile fissare un appuntamento presso la vostra location, perché avremmo intenzione come casa di produzione di girare un paio d'ore di scene presso un barbiere. Avevamo individuato la sua location molto interessante. Lei è occupato adesso o possiamo fissare un appuntamento e fare due chiacchiere?
1: Ma lei è qua già vicino?
2: No, in questo momento no, mi trovo sul set che sto girando alcune scene di raccordo, sto facendo un anal. Però se a lei può interessare l'argomento e fare due chiacchiere su quant'è che potrebbe essere il costo per l'affitto della location, possiamo, diciamo, fissare un appuntamento.
1: Quando pensa di venire?
2: Mi dica lei il giorno, l'orario che le è un po' più comodo. Tenga conto.
1: Sì. Perché noi durante la settimana siamo abbastanza pieni, vogliamo fare di lunedì.
2: Lunedì voi siete chiusi, giusto? Immagino, sì. In quanto attività di parrucchiere e barberia. Sì. Anche perché potrebbe essere anche un giorno ideale per girare, in modo che. Le vado a spiegare un attimino cosa andiamo a fare, in modo che non le faccio perdere tempo.
1: Un po' male.
2: Perché sono sul set, mi perdono un attimo, anzi, devo dare anche uno stop all'azione, così do anche un coordino. Perché sono il regista della produzione. Ragazzi, allora fammi uno stretto. Stop un attimo, fammi uno stretto mentre glielo butti nel culo e lo tiri dritto. Tu gli devi leccare i coglioni all'altro, ok? Azione. Allora, come le stiamo spiegando, la produzione ovviamente noi non siamo Stranger Things, noi facciamo produzioni hard, quindi noi dovremo venire lì con una troupe.
1: Mi prendo nota.
2: Sì, lei prenda nota che le spiego, intanto io do ancora un po' di azione.
1: Produzione?
2: Dai, ancora di... buttaglielo fine coglione, bravo. Noi facciamo produzioni hard di alto livello, siamo una casa di produzione di Los Angeles, stiamo girando questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, prodotta da Rocco Siffredi. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare, insomma, di sboerare, e quindi rimane sempre con lo schizzo in canna. Noi abbiamo bisogno di questa location di parrucchieri dove ci sono 5-6 ragazzi che stanno facendo la barba, la ragazza che fa la manicure, alla fine se la incontrano in 4. So che è una richiesta strana, di solito insomma il budget è anche importante.
1: Senta, mi dica quando vuole venire, così ci conosciamo di persona.
2: Fa anche molto ridere su questa. Mi dica quando deve venire un regista di film hard, fa molto ridere. Allora, infatti, tenga conto, se mi dice che il lunedì prossimo potrebbe essere interessante. Scusa un secondo, mentre stiamo qua al telefono. Allora, fammi un favore, adesso sbocca in faccia, tieni un bello schizzo in un occhio. Vai, vai, azione. Allora, lunedì prossimo, intorno alle 10 del mattino, potrebbe andarle bene?
1: Lunedì prossimo alle 10.
2: 10 del mattino, sì. Io sono Remo Giramella, il mio numero di telefono è 339 872 9548. Remo Giramella della Saccagna Production. Saccagna, come Thomas Saccagna, il famoso attore hard, non so se lo ricordi, gli anni 70, dei baffoni. Purtroppo deceduto di AIDS, è una storia tremenda.
1: Come si chiama?
2: Io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, il mio nome d'arte, insomma. Scusa un secondo, dai ragazzi, su, spingi, vai, bagli nel culo. Senta, una domanda che le volevo fare, allora, per lei non ci sono problemi, quindi potremmo girare di lunedì questa orgia con 4 ragazzi e la ragazza, il nostro protagonista.
1: Noi tenga 10, giusto?
2: Sì, noi tenga conto che facciamo un paio d'ore di riprese con un tre anali e qualche bocchino, insomma.
1: Non mi interessa cosa fa lei dopo, basta che paga, non c'è problema.
2: No, noi paghiamo, ripuliamo tutto, siamo ovviamente, poi se lei vuole stare lì ovviamente a controllare la location.
1: Ci vediamo alle 10.
2: Va bene, la ringrazio infinitamente. Ho parlato col signor, mi perdoni?
1: Gianfranco,
2: perfetto. Grazie Gianfranco, il mio numero ce l'ha. Salve, arrivederci, torno sul set. Bene ragazzi, trovate la location. Adesso vai, fammi una bella sborra. Vai! Ok, adesso piangi. Non tu, lui. Perché non è riuscito a venire, vedi che non capisci. E questo è il senso della trama. Perché lui vorrebbe venire, ma non ce la fa.
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105.

0: Rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello?
2: Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va di la tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Scorreggiato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa. Bau bau, perché siamo in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che cagava stronzi coi baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo dall'altra parte, che c'hai minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau,
3: sì. Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Uè! Nonnino mio vecchissimo, vuoi dire a tua nonna, eh? Quello che si faceva scoppare l'ostoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua, io.
3: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau bau bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando sopra un ventilatore dentro i miei polmoni. E questa volta nel vero senso, realmente proprio, eh. Non nella scenetta, proprio nella realtà.
4: Ciao Heidi.
1: Senti anche tu questo profumo.
3: Ciao Peter.
1: Minchia
4: Heidi, come mai hai la stessa faccia di mia nonna quando ingoia la dentiera e la deve cercare nella cacca?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a una degustazione di vini e mi ha lasciato qui tutta sola. Io volevo andarci tanto alla degustazione di vini.
4: Ma guarda che fortuna sfigata che hai, Heidi. Il caso vuole che ho un'enoteca proprio qui nelle mutande.
3: Davvero?
4: Certo, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
1: Io sto per vomitare, te lo dico!
4: Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
1: Io sto per vomitare, te lo dico!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Quattrini e quattrini spesi per produrre grandi podcast da titoli altisonanti. E poi a noi basta mettere in fila una serie di disagiati con scarse probabilità di avere una casa di proprietà nella vita e la mettiamo in culo a tutti. Ma il merito va a chi, come Silvio Zagarolo, si ingegna per consegnarci parti mentali al limite della patologia. Come il secondo episodio di Faccio cose ad occhi chiusi, il brillantissimo podcast dove il protagonista fa cose apparentemente impossibili da fare con gli occhi chiusi. Segui il nuovo episodio dal titolo Cacciare ad occhi chiusi.
2: Beh, adesso so che non mi vedete, ma ho gli occhi chiusi, sono in una foresta. Sono qui col guardiacaccia, salve.
3: Salve.
2: Bene, il guardiacaccia adesso mi accompagnerà nella foresta, dove io, imbracciando questo fucile, vi dimostrerò che si può cacciare ad occhi chiusi. Lui mi indicherà semplicemente la direzione in termini di nord-sud-ovest-est e io abbatterò questo cinghiale grazie alla capacità di acutizzare i miei sensi. È pronto?
3: Io sì, prego, allora. Bracci questo.
2: Perfetto, partiamo. Lei va davanti. Allora?
4: Eccolo là. Nord-est 45 gradi.
2: Ecco! Ehi, l'ho preso? Scusi? L'ho preso? Scusi? Scusi?
1: La bellezza dell'antichità è innegabile quando esprime il suo fascino attraverso il mistero, come nel caso dei geroglifici dell'antico Egitto. Ma imparare a leggerli non è semplice. Servono decenni di apprendimento. Ma grazie ad un immigrato egiziano molto ingegnoso, ora sarà possibile farlo semplicemente ascoltando il suo podcast una volta alla settimana. Segui l'ex pizzaiolo, ora divulgatore di scarsissima fama, Mustara Abdul Mofayed, nel suo podcast dal titolo Tu vuol essere disegnù? Ah!
5: Sei tutto benvenuto a questo corso per imparare a leggere geroglifici? Ecco, partiamo da disegno facile. Questo uccello ibis significa uccello. Poi c'è disegno con grosso pietro, con quello è pietro, quindi uccello pietro. E poi se voi vai da cucudrilo con coccodrillo significa coccodrillo, quindi se combino frasi con uccello pietro coccodrillo deve essere nome cognome e tipo di cintura che mette, si vede, persone di antichità con grosse possibilità economiche.
1: La genialità e la capacità di reinventarsi, una incredibile fenice che rinasce ad ogni episodio trasmesso sui nostri aggregatori, come se la vena creativa fosse inesauribile per lui. Stiamo parlando ovviamente di Gennaro Periotti e il suo incredibile podcast

0: podcast Urlo su cose. Segui il nuovo episodio dal titolo Urla sui sordi.
1: Ha bisogno di qualcosa. Non la sento. Non la sento.
0: E poi arriva Bebo Catania e tutto il mondo si ferma ad ascoltare, incredulo. Sì, perché il perché ormai sia diventata una missione è palese. Se non avete capito di cosa stia parlando, andate a risentire gli episodi precedenti, dove capirete che l'accanimento verso una persona, la cui colpa è solo quella di voler esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente, è ormai arrivato a risvolti drammatici. Ecco il nuovo episodio dal titolo Pronto, chi non parla?
2: Sì, pronto?
3: Salve, per un'intervista telefonica. Noi sappiamo che ha avuto dei diverbi col signor Bebo Catania. Volevamo regalarle questo spazio per parlare finalmente della questione sul Medio Oriente. Se volesse concederci questo privilegio.
2: Scusi, lei chi è?
3: Siamo del Resto del Carlino.
2: Cosa?
3: Del Resto del Carlino.
2: Resto del Carlino?
3: Del Carlino.
2: Va bene, la ringrazio per questo spazio, anche perché, come può ben capire, per me è stato anche piuttosto, siamo anche per vie legali. Vabbè, comunque, se mi dà questo spazio, gentilissimo. Vuole sapere la mia opinione sul Medio Oriente?
3: Sì.
2: La ringrazio per lo spazio, poi mi farà avere una copia, perché io non lo compro. Allora, per quanto riguarda il problema del Medio Oriente...
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Lo Zodi 105.
5: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
6: Lo Zodi 105 presenta
5: gli stagisti, gli stagisti. Nello Zodi 105.
7: Allora, avanti un altro!
8: Buonasera.
7: Che cazzo sei, oh?
8: Sono Luigi.
7: Va bene, c'è rotto il coglione. Adesso noi chiamiamo e tu fai quello che diciamo noi, capito?
8: Ok.
7: Dai, Mario, veloce,
8: Luigi.
7: Mario, non me ne frega un cazzo, dai!
9: È normale, non ci devi sentire, cretino.
7: Cosa fai, il mimo che fa i gesti?
8: No, non sento.
7: Dai, zitto! Devi comprare una porta blindata.
8: Oh, no. Io mi vergogno.
10: Buongiorno.
8: Buongiorno. Senta, io dovrei comprare una porta blindata.
10: Sì. Da dove chiama?
8: Che chiamo da Napoli.
7: Ogni tre parole
10: allora
7: fai una scorreggia.
10: Sono di Napoli.
8: Ah, no. Lei è a Milano?
10: A Genova.
8: Ah, lei è a Genova. Pff. No, perché io non vivo più a Napoli. Pff.
10: Vabbè, comunque deve chiamare Napoli.
8: Ma allora io me lo può dare lei?
7: Parla normale.
10: Non so, qua io ho il numero di Napoli, ma lo trova su internet. Lo trova su internet.
8: Ok.
9: Ho capito, mi serve a Genova.
8: Però a me mi servirebbe Genova.
10: Per quale motivo?
7: Perché ho una casa anche a Genova e poi fatti i cazzi tuoi.
10: Cosa vuol dire ha cambiato idea, scusi? Se serve a Napoli, che cosa vuol dire?
8: Perché ho cambiato casa, adesso vi
7: E fatti i cazzi tuoi.
8: E fatti i cazzi tuoi.
7: Più aggressivo.
8: E fatti i cazzi tuoi.
7: Cantaglielo adesso.
8: Fatti i cazzi tuoi.
7: No, però ragazzi. No, ragazzi. Adesso fuori dai coglioni, avanti un altro. Dai, levati.
5: Gli stagisti.
9: Allora, avanti il prossimo.
11: Salve, sono Marco Mazzoli.
7: Dai, Fernando, che cazzo sei con questi capelli?
11: Ce l'ho sempre avuti così.
7: Zitto, cioè, allora adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, chiaro?
11: Va bene.
12: Con la nuova un ortopedico Montanaro. Se conoscete l'interno, digitatelo.
7: Devi ordinare un braccio nuovo.
13: Ortopedia Montanaro, buonasera.
11: Sì, buonasera, salve. Senta, avrei bisogno di un braccio nuovo.
13: Un braccio di che cosa?
11: Umano. Un braccio meccanico.
7: Una protesi!
13: Ah, scusi.
11: Una protesi, sì.
13: Ah,
11: sì.
13: Ok, perfetto. Sì. Senta, ma lei ha una pratica ASL?
7: Mi serve il terzo braccio per farmi le seghe!
13: Ho una prescrizione di qualche medico?
11: No, in realtà mi serve un terzo braccio per farmi delle seghe.
7: Ridillo cantando!
13: Ah, bene. Ok, allora.
7: Mi serve un altro braccio
13: piacere.
7: Per farmi le seghe! Sono normale!
13: Mi è impazzito, mamma mia.
11: Ah, mi scusi, è che io.
7: Bravo, bravo!
14: Bravo, sì, bravo, bravo, bravo!
7: Ti sei piaciuto qua?
15: Gli stagisti!
9: Allora, avanti un altro!
16: Salve!
7: Ma cazzo, tu chi sei?
16: Paolo!
7: Ma Paolo chi? Paolo Nois?
16: Sì.
7: Mi raccomando, Francesco, È un negozio di pupazzi!
17: Ciao, Espelus, buonasera!
16: Salve, vorrei comprare un orso gigante.
17: E gigante non ne ho in questo momento.
7: Mi chiamo Renata.
17: È 55 centimetri.
16: Mi chiamo Renata.
17: Come?
16: Mi chiamo Renata.
17: Ho capito.
7: Quanto costa?
16: Quanto costa quello da 55 centimetri?
17: 35,90.
9: Parla con la lingua di fuori.
16: Quanto costa?
7: Torna normale e canta.
16: Quanto costa? Quanto costa l'orso da 55 centimetri?
15: Gli stagisti.
7: Chi tocca? Quell'altro lì, il magro?
16: Sì.
7: Uè, faccia di merda, vieni qua.
9: Ti ha rubato la merenda quell'altro.
7: Perché sei vestito da boscaiolo?
18: No, è il mio stile.
9: Come ti chiami?
18: Fabio Alisei.
7: Che nome di merda, Francesco, va bene?
18: No, Fabio Alisei.
7: No, Francesco.
18: Ciao, Francesco.
7: Adesso devi improvvisare.
19: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio, buongiorno.
19: Fabio?
18: Sì, no, non ci conosciamo, ho avuto...
7: Onoranze funebri!
18: Ho avuto il suo numero da Riccardo.
19: Riccardo chi?
9: Che è morto di recente.
18: Che dovrebbe essere da voi Riccardo in questo momento perché è mancato di recente.
19: Non capisco, mi scusi.
7: Ma non l'hanno vestito, gliel'ho dimenticato nelle tasche. Il mio portafoglio.
18: No, perché praticamente questo mio amico Riccardo è deceduto di recente. E nel senso, e quando purtroppo è deceduto nelle tasche aveva il mio portafoglio. Io poi l'ho cercato ovunque e mi hanno detto che probabilmente è rimasto addosso a Riccardo.
7: Capisce? Dentro c'era un po' di fumo.
19: Ma io non so chi sia Riccardo. Comunque noi nelle tasche non tocchiamo.
18: Ah, quindi cioè, se perché c'era il fumo dentro il portafoglio. E siccome c'è una voglia di fumare.
19: Sì, ma lei sta facendo lo spiritoso?
7: No,
18: è proprio, cioè...
19: Io le dico solo una cosa, le nostre telefoni sono tutti sotto registrazione. Ah. E c'è registrato anche il suo numero.
7: Allora le canto una bella canzone di Fausto
19: Quindi
7: Leali.
19: Sta facendo lo sciocchino per dire una parola.
18: No, allora, aspetta, scusi, lei è sicuro che siamo in registrazione? Perché sennò le canto una canzone.
7: Poi mi dà la registrazione,
19: sì,
7: magari.
19: Sì, canti pure.
18: La faccio, però poi me la dà la registrazione?
19: Certo.
18: Ti lascerò andare. Ma in difesa come
9: tutti
18: se
9: insieme.
18: Farei di tutto per poterti trattenere.
7: Canta nel portafoglio,
18: con
7: vai!
18: Con te saprò combattere. Se non mi dai il portafoglio con dentro il fumo che desidero. Straporca troia la... Però se mi interrompe mentre canta...
7: Parla senza chiudere la bocca!
19: No, vabbè,
20: se mi interrompe nel normale io non riesco a... Comunque ricordo ce l'ho? Ricordo... Il vestito di ricordo.
7: Se l'avete sepolto, potete ritirarlo fuori che controlliamo.
20: Non è che per cosa è già sotto.
7: Bravo.
18: Grazie.
15: Gli stagisti. Nello zoo di 105. Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
15: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
21: Saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
22: Viva i saldi!
1: Leo, vieni qua, vieni qua.
14: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
14: Eh sì.
1: Fino a?
14: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
14: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
14: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
14: Poi c'è il 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
14: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
14: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
14: Dì una parola.
22: 200 euro.
1: 300 euro.
14: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
14: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
14: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
22: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
22: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
14: 3.800.
1: 800 euro di
14: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
14: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
14: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
14: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
1: no.
14: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
14: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
14: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
14: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
14: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
14: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
14: Ciao, Ricky.
1: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Mocio Gaspacio è il proprietario di una piccola hamburgeria zozzona nella periferia milanese. Uno di quei classici posti dove schiacciano le blatte con mattarello e starnutiscono sulla friggitrice.
3: Chissà perché non viene mai nessuno nel mio locale.
2: Ma non erano solo le scarse condizioni igieniche a rendere il locale da Mocio Zozzone piuttosto privo di clientela, ma anche la qualità della carne molto bassa.
3: Qui tutti dicono che la mia carne fa schifo, ma secondo me il cane randagio ha quelle note di sapore urbano che rendono l'hamburger un po' più frizzantino.
2: Le cose non andavano bene. Ma un giorno capita di lì un cliente molto speciale.
4: Buongiorno.
3: Ma tu sei lo chef Cannavacciuolo?
4: La cosa l'hai capito? Non ho ancora detto che mancano 4 minuti. Ora l'ho detto. Sono capitato qui per caso e ho voglia di hamburger. Me ne fai uno?
3: Sì, chef, subito.
2: E Mocio si mette all'opera per cercare di convincere lo chef.
3: Questa è la mia occasione. Se lo convinco potrebbe farmi una pubblicità esagerata e ribaltare le sorti del locale.
2: Ma mentre era sovrappensiero, preso dall'entusiasmo, Mocio si taglia una falange che finisce nel suo intruglio di carne trita.
3: La mia falange! No, ora la carne è compromessa, no, no.
2: La assaggia.
3: Oh, oh sì. Oh sì, è incredibilmente buona.
2: E infatti era così. La carne di Mocio è la cosa più buona del mondo. Prepara il suo hamburger con la sua stessa carne e lo porta allo chef.
4: Hai messo tanto? Io ho poco tempo. Sai quanto mi manca?
3: Mi lasci indovinare? Mancano 4 minuti?
4: No, ho mezz'oretta.
2: Lo chef assaggia il panino e in un attimo le sue papille gustative esplodono in un tripudio di visioni e colori e in un battibaleno lo finisce.
4: Cocco di... Era buonissimo. Ne voglio ancora?
3: Chef, purtroppo temo che quella carne sia finita.
4: Ancora?
3: Subito, chef.
2: E allora Mocio va in cucina e si taglia un altro dito per soddisfare la richiesta dello chef Cannavacciuolo, che felice lo ringrazia e comincia a fargli pubblicità con le storie di Instagram.
4: Cari cannavacciuolini in ascolto, andate a provare il panino di Mocio, che è la carne più buona che abbia mai mangiato in vita mia. Passo e chiudo. Mancano 4 minuti!
2: In poco tempo l'hamburgeria da Mocio Zozzone si riempie di clienti con altissime aspettative.
3: Ma porca pu... Adesso come faccio a soddisfare tutti? Adesso mi tocca.
2: E Mocio si taglia prima un pezzo di coscia, poi il polpaccio, la pancia, un orecchio e infine la minchia, con la quale ha fatto moltissimi panini. Tutti erano soddisfatti, ma Mocio lentamente non aveva più carne da utilizzare. Ormai era rimasto solo uno scheletro tenuto in piedi dalle bestemmie e dalla voglia di fare.
3: Non ho più carne per gli hamburger, sono solo uno scheletro, però forse...
2: E in quel momento si stacca un ossicino e lo mette a bollire e mette sul mercato il suo brodo di Mocio, un altro grandissimo successo acclamato dalla critica. Ma anche lì, alla fine, finì per esaurire le sue ossa. Ormai era rimasta solo l'anima.
3: Sono solo uno spirito adesso. Cos'altro potrei fare di buono?
2: Ma in quel momento un colpo di vento lo disperde nell'aria di tutta Milano, portando via l'inquinamento.
3: Bravo me, ne ho fatta un'altra. Bravo, Mocio.
2: Sì, bravo Mocio. Sei stato davvero una persona deliziosa. In tutti i sensi. Oh, grazie Mocio, davvero.
5: Veramente, sei un grande.
2: Ma non
5: grazie.
2: È che ti ha avanzato un po' di brodo di tibia?
3: No, guarda, quello no, però vi ho portato questi.
2: Oh, sono gli snack di Affamati USA.
5: Il negozio in via degli Orombelli 15 a Milano.
2: Ma è fantastico!
3: Ma che cazzo siete, Pippo Palmieri? Oh.
1: Il perineo della realtà.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, stronzo. Rai Charles, il canale per i ciecati, presenta L'ira di Briseide.
2: L'ira di Briseide.
1: I protagonisti: Furio Sciancazzozze è Achille, Gina Beicosciotti è Briseide, Ferruccio Ruggine è Agamennone, l'auto dei sogni di Pippo Palmieri è Ulisse, tratto dall'omonimo poema di Homer J. Simpson. Adattamento cinematografico Arrigo Sacchi. Musiche di Eric Cartman. Regia di Aldo Giovanni e Giacomo Leopardi. Voce narrante Angelo Non Svelato. La Rai ti ricorda che adora usare i tuoi soldi sudati per produrre merdate e far lavorare i parenti dei dirigenti. Se non sei d'accordo non ce ne frega un cazzo, sappi che non ci puoi fare nulla. Tu paga e taci, schifoso schiavo sottomesso. È l'anno di Nostro Signore Gesurassico Cavernoni, meno 1200. È sera e tutti sono vestiti di bronzo. In trasferta in Turchia, la nazionale Schiaffoni della Grecia ha messo le tende alle porte della città di Troia, meglio conosciuta come la Buccinasco d'Oriente. In una tenda minoica della Quechua, l'eroico Achille e la bellissima schiava Briseide fanno cose antiche.
3: Achille, come sono contenta di essere andata in schiava proprio a te, che fra tutti gli Achei sei il più forte, il più valoroso e il più virile.
4: Puoi dirlo forte, femmina di Frucio, nessuno è più maschione di Achille.
3: Che bello, finalmente questa notte perderò la verginità.
4: Mo, davvero? E chi è il fortunato?
3: Che spiritoso! Ma sei tu, Achille! Perderò la verginità con te! Urrà! Urrà!
1: Achille, come tutti gli Achilli, è palesemente un busone, un amante del nervo, della nerchia, delle sberle nervorute. Insomma, del cazzo!
4: E gioia! E gioia!
1: All'improvviso nella tenda irrompe Agamennone, il re degli Achei, accompagnato da Ulisse, una monovolume della Fiat degli anni 90 di scarsissimo successo.
5: Achille, ho perduto i miei ostaggi. Come re degli Achei reclamo per me la schiava Briseide.
6: Oddio no, ma che disgrazia! Oh, ma che brutta notizia! La schiava che mi apprestava a soddisfare sessualmente con enorme piacere mi viene portata via proprio sul più bello, no! Guarda, mi sono caduto le ciglia fin dalla tristezza che affronto, che ingiustizia, come sono arrabbiata, furibondo!
3: Ma per me va bene lo stesso! Mi accontenta anche di Agamennone! Basta che qualcuno mi scoppi prima dell'alba! La mia clessidra biologica fa swiss swiss!
5: Achille! Vedo che sei arrabbiato. Per farmi perdonare, ti giuro che non scoperò Briseide fino a quando non avremo conquistato la città di Troia. È una promessa!
1: La schiava vacca, vogliosa di cappellate, non ha ancora capito che i due sono palesemente dei culattoni e che la fica li repelle.
3: Ehi, no, calma, non facciamo scherzi,
4: Ah sì? Allora io non combatterò, così ci metterei tutta la vita a sconfiggere i troiani e non te la potrei scovare per anni, tiè, zoccola.
3: Anni? Ha detto anni?
5: E va bene, combatteremo per 20 anni senza di te, ma sappi che sei un codardo, Achille.
6: Mo, codardo a me? Codardo a me hai detto, Troia? No, scusi, tu non sei Troia, tu sei Agamennone?
5: Sì.
6: Agamennone figlio di Acheo, ma figlio anche contemporaneamente di Troia. Prova a ripeterlo con la mia lingua in bocca, se c'hai coraggio, zoccolo.
1: Furiosi l'uno con l'altro, Achille e Agamennone iniziano a limonare durissimo, mentre la rabbia di Briseide cresce sempre di più.
5: Ah, con molto piacere!
4: Come sei Troia. Sei Acheo,
3: Che brutta immagine.
7: Sì, si stavo per vomitare.
3: Veramente horror. Ah, che rabbia, che rabbia! Che omerica rabbia! Oh!
1: Al colmo della furia, la bella schiava si trasforma in un cincischione dorico.
3: Come sono arrabbiata! Come sono arrabbiata!
1: accecata dall'ira, la creatura mitologica distrugge l'accampamento acheo facendo una strage e poi si scaglia anche sulla città di Troia, radendola al suolo.
2: Cincischione! Cincischione!
6: Non è dorico. C'è scritto in un cincischione dorico e tu stai facendo il cincischione ionico.
3: Sono ionico, delle volute.
6: Esatto, devi essere più dorico.
3: Sì, più dorico.
2: Cincischione! Cincischione!
6: No, così è corinzio. Vedi le foglie di acanto? È corinzio.
2: Cincischione! Cincischione!
6: Più platonico!
2: Kalos cagazos! Kalos cagazos!
7: Quieto mare!
2: Cincischione! Calimera! Calispera! Efcaristo!
6: Oh cazzo! Cazzo muoio! Muoio! No, cincischionetela!
5: Ai capelli, no!
6: Sofferenza!
2: Cincischione!
6: Guarda, mamma, c'è pure lo stivaletto!
5: No!
6: Ma che brutti zango, non si indora la borsetta!
1: Mentre dalle macerie vediamo Ulisse fuggire a tutto motore diretto a Itaca per fare il tagliando, scorrono i titoli di coda, terminati i quali appare una fotografia della persona a voi più cara, legata e imbavagliata, in uno sgabuzzino della Rai. Avete 2 ore di tempo per pagare il canone. Dopodiché, cominceremo a farle guardare repliche di Uno Mattina finché non le rimarrà neppure un neurone funzionante. Forza! Sbrigati! Paga il canone brutto pezzo di merda!
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Reazione a cappella!
11: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
12: Ciao Ama!
6: Buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi!
11: Prego, accomodatevi ragazzi!
12: Grazie Ama!
11: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
6: Minchia che ansia, Ama.
11: Siete pronti?
6: Dai.
11: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
6: Lo sappiamo.
11: Attenzione Paolo, inizio 3.
12: Sì, dai,
11: 2,
12: taglia, cazzo.
11: 1, via la gara.
12: Cosa
6: usi?
12: Caldo.
6: Per?
12: Pipare.
6: Cocaina.
13: Piatto.
11: Piatto, sì.
12: Sì, così.
11: Una parola, 52 secondi.
6: Dove?
12: Trova.
6: Capelli.
12: Mazzoli.
6: Mattino.
13: Lavandino.
11: Bravissimi.
12: Sì. E allora lì.
11: E andiamo avanti.
12: Con.
6: Cosa?
12: Scassa.
6: Cazzo.
12: Linus.
6: Passo.
11: L'avevi capito? No. No. Maratona. Maratona.
12: Ma no, dai.
11: Attenzione. Errore, tornati indietro. 3 parole, 22 secondi.
12: Cosa?
6: Versi?
12: Dopo?
6: Busta?
12: Equitalia.
14: Lacrime.
11: Molto bene.
12: Daje.
11: 3 parole. 42 secondi. Ottima partenza.
6: Cosa?
12: Togli.
6: Naso?
12: Incolli?
6: Sotto?
12: Sedile?
6: Banco?
12: Plurale.
11: 1, 2.
14: Passo.
11: Capperi. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
12: Quando
6: vai
12: a
6: zoccole,
12: station,
6: bagel,
12: statale.
11: Vuoi dire qualcosa?
14: Notte.
11: Bravo, notte, giusto. E le parole diventano 6. 33 secondi.
6: Cosa
12: sembra
6: minchia
12: con
6: spine?
14: Cactus,
11: esatto.
12: Grande.
11: Mamma mia, 7. 13 secondi.
12: Cosa
6: spacchi
12: per
6: rissa?
12: Discoteca?
6: Manate.
14: Bottiglia
11: è corretto. Bottiglia è corretto.
12: Dai.
11: Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
12: Come
6: piace
14: Buco.
12: Culo. Rocco.
7: Siffredi.
14: Stretto.
11: No. Peloso era la parola.
12: Eh no! Ma
7: dai!
11: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
12: Cosa sniffano bambini? Favelas. Baby gang.
14: Colla.
11: Perfetto, e andate a 9.
12: Così, dai.
11: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
12: Dove fai prima
7: sega,
12: limonare,
7: buio,
12: adolescenti?
14: Cinema.
11: Cinema, esatto, e vanno a 11.
12: Yes. E allora?
11: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
12: A. Cosa fa?
7: Bene.
12: Sperma.
7: Facial.
12: Fidati.
7: Cara.
13: Pelle.
11: Certo, pelle. Bravissimi. Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: lo Zoo di 105.
1: Ucci, ucci, sento odor di vecchi stronzi. Adar e la blasfema orda di orchi continuano la caccia a Frodo e al suo anello dai frociasmagorici poteri.
2: L'ho vista, sta al tavolo là! Addosso, Orc!
1: Il piano dell'enigmatico signore degli orchi è quello di catturare Gandalf il grigio e usarlo come ostaggio per attirare il Frodo in una trappola mortale. Ma ricordiamoci che gli orchi sono una mandria di cessi di merda, capitanati da un coglione che si è fatto la plastica facciale come Bob Sinclair.
2: Orchi! Hans! Orchi!
3: A bestemmiare!
2: Allora, che è un nome battesimo! Non cominciamo, che tutte le volte stiamo disordinati, stiamo facendo un sacco di casini. Per prendere una netta di piede paloso, Frodo, dobbiamo cambiare la strategia. Cattureremo Gandalf. Ci acquattiamo dentro il bosco e quando passa Is, lo catturiamo e vinciamo tutto.
3: Cosa la domanda? Che cazzo è Gandalf?
2: Qua vi volevo. Allora, si vede proprio, si vede, perché è un vecchio e alto, tiene un lungo bastone, a barba lunga e a lungo cappello a punta.
3: Oh, dobbiamo picchiare il barbone!
4: È Mago Merlino!
5: È Mago Merlino!
2: È Mago Merlino, cazzo! Stiamo dentro di tu?
3: No.
2: Dove siamo noi? Dove siamo?
5: Era degli anelli.
2: Che dentro gli anelli del potere. Che è il Gandalf?
6: Ho capito, quello che l'altra volta mi ha dato da fumare l'erba pipa.
2: Che cazzo fai i cirum? Zitto. Sento puzzo di erba pipa. Vuol dire che stai arrivando a Gandalf. Nascondito.
5: Ma ce l'è Mago!
2: Ma che cazzo da Luke che si sente?
5: Scusa.
2: Nascondetevi dentro i cespugli. Là, dentro quei cespugli di spine.
7: Ai, magi, illusione. Fuochi d'artificio. Apparizioni, sparizioni. Re di cittadinanza. Sì, no.
2: È lui! Orchi addosso!
7: Agguato, tradimento! Assalizione! Burdello!
2: Arrenditi, vecchierello, che cappella a punto! Sei circondato! E ora ti prendiamo prigioniero e poi usiamo l'uricat per catturare una net frodo più veloce!
6: Addosso!
2: Che ce l'abbiamo presa? Che lo invierisci, scusa?
6: Allora, è carino.
3: È ritardato proprio.
2: Sì, parecchio.
7: Pazzo, folle, sfidate, sasciuto, pazzo, tutto buono. Io sono un grande Gandalf, ma illusionista, prestidigitatore. Guardi il portafoglio, non ce l'hai più. Già ricettato. Nessuno mi vuole sconfiggere, poi lo sconfiggio. Perciò poi, dai, che aggiurit, non hai capito, parola magica, adesso ti cadranno tutti i capelli. Hai visto? Adesso ti ricrescono, hai visto?
8: No.
7: Controlla.
8: No.
7: È un incantesimo, lunga durata. Proprio, ci volete a Frodo, volete a Frodo. E qua, trova Frodo, qua sono due donne Frodo. Trova Frodo, dove sta Frodo? Alza i bastoni, che peccato, hai perso 500.000 lire. E va buia, ti accontento lo stesso anche se hai perso la cara. Ora, faccio tutto l'incantesimo. Chiamo le forze della terra, vieni!
3: Mi fate male, c'è il rotto!
5: Ma scusa, è strano forte questo!
3: Sto facendo palle!
7: Adesso faccio l'incantesimo, vi trasformo tutti in frodi!
9: Mamma, come mi sento diverso! Mi sento proprio diverso!
10: Però.
9: Che bello cazzo che sei!
10: Che bello che sei!
11: Io penso che qui ci voglia un arredamento migliore. Sai che non mi sento.
9: Dio, che bella pelle che ha!
10: Ci metterei due cuscini colorati con qualche fiore.
9: Come mi sento Frodo! Uff!
5: Scusate, dov'è finita la puzza?
1: Con una potente magia, Gandalf infonde la froderia in Adar e nei suoi orchi, che di colpo diventano tutti come Mazzoli e Dario Spada.
5: La puzza quella di orco maschio, orco...
11: Lei non si è trasformata in frodo.
5: Marco Dix ha detto.
9: Hai bestemmino.
5: Ecco, è lo zio di Joel.
2: Ma non si è diventato vocale proprio. No, si è proprio diventato vocale.
5: Ma tu che sei, mo? Sei un mix di Gandalf e l'altro?
2: Io sono Adar Richiur. Adar Richiur. Adar Chiavà tutta nottata con gli occhi.
5: Scusate, ma se io mo vi dico che ve la voglio ciucciare.
2: Beh, che ci pensi? Che schifo.
9: No.
2: È che vergogna.
9: No.
2: È che fresco, umidità.
9: Ha detto ciucciare, mi è venuta una voglia, guarda.
0: Non so perché a me mi fai schifo lo stesso.
2: È quello non fatto personale, è proprio il carattere che te la fastidio.
5: Ma scusate, ci sono rimasta male, una chiavatina, una toccatina.
4: Mi offro volontaria per fare zozzerie con l'orca assassina. Ho sempre avuto lo sghiribizzo di assaggiare una bagiana in necrosi.
2: Vieni, lecca questa patata, così ti alleni.
4: Come andrà a finire? Gli orchi rimarranno tutti frocellini e finiranno al Grande Fratello? Mi beccherò qualche oscura malattia e riusciranno gli orchi a spezzare il potente incantesimo di Gandalf? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate de Gli Anelli del Potere.

0: Cazzo fai?
1: Orco cazzo. Scusatemi, pensavo fosse finita la puntata. Non è come sembra, stavo solo facendo una prova scientifica sulla vulva decomposta dell'orchessa. Sì, sì, puzzicchia, ma con un po' di limone e 3 bicchieri di vino tutto diventa scopabile. Vero mio maestro Jedi, Fabio Alisei.
2: Ah! Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fangola che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: This is the Zoo. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, che vuoi dire?
3: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
4: c'è la certezza.
3: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
4: guardala e andati là.
3: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose,
4: un po' di persone,
3: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però là, sempre questo
6: è fa. Il direttore delle 4 è un cazzo c'è.
3: Perché sa in media se. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: merda.
1: Allora ragazzi, mi raccomando, un attimo solo perché devo fare una telefonata. Tu Caterina, ti sei lavata la vagina? Perdonami, perché qua dentro c'è un lezzo importante. Allora, io sono vestito, il cameraman è vestito, il ragazzo dell'audio è vestito, mi sembra che l'unica persona nuda sei tu, qua dentro sembra di essere in pescheria. Perdonami, diamoci una sciacquata alla vagi. Per piacere, prima di venire su un set. Dai, non ti far riprendere così, è anche imbarazzante. Faccio una telefonata e vatti a dare una sciacquata, dai. Tutto in rima, ho detto. Oggi stamattina sono leopardi, cazzo. Sono leopardi del cazzo. Figa, sono anche simpatico. Fammi fare questa telefonata.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, signorina, salve.
2: Sì, magari una volta, signorina.
1: Sì, magari.
2: Mi dica.
1: Nel campo in cui lavoro non c'è età per una donna. Una donna è sempre
2: giusto,
1: splendida.
2: Io
1: lavoro nel campo dell'art, sono Remo Giramella, andare alla cappella.
2: Okay.
1: Senta, signorina, sì. Come le stavo dicendo, allora, io avrei l'esigenza di avere un certo numero di ratti, perché devo girare questo movie, art movie, si chiama Topi di Fregna. Dove
2: sì, vabbè, non mi interessa quello
1: sì,
2: che deve girare.
1: Infatti, immaginavo, sì. No, guarda che la sinossi è anche interessante, nel senso che sbarca nel mondo del film futurista, perché cioè in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non ce la fanno più, non c'è più tecnologia.
2: Okay.
1: Cioè, molto divertente la trama, certo, capisco. Senta,
2: okay,
1: no, ma
2: okay.
1: A prescindere.
2: Quindi deve girare questo film hard.
1: Esatto, Topi di Fregna. E quindi mi servirebbero moltissimi topi per la scenografia.
2: Uh-huh.
1: Però io sono disposto ad affittarli con, non so come si chiama l'allevatore, il pifferaio. Che viene.
2: Sì, il pifferaio magico?
1: Sì, no, io lo chiamo il pifferaio, mi fa ridere perché so che c'è questa favola del pifferaio. E non è che volevo fare dell'ilarità spicciola.
2: Ok.
1: E so, mi serviranno questa, non so, decina di ratti molto grossi, delle grosse zoccole napoletane. Non so come si chiama.
2: Ah, io sono napoletana, guardi caso.
1: Ecco, si chiamano mica nel suo dialetto zoccole.
2: Zoccola.
1: Sì, diciamo che nella mia professione la zoccola è una professionista.
2: No, non sono la professionista.
1: No, mi consento, ho fatto la battuta Ila.
2: C'è una cliente, arrivo.
1: Sì, guardi, intanto sono sul set anch'io, un secondo solo.
2: Ok, grazie.
1: Risponda alla cliente. Giusy, stoppami un attimo, stoppami. Allora, siccome io sono al telefono, fammi un favore. Allora, Giusy, datti una sciacquata alla fica mentre mi fai un favore tu, Gaetano. Mi tieni l'erezione per almeno un quarto d'ora che finisco, poi glielo tronchiamo in culo, va bene? Perfetto, attendimi un attimo lì, pronti ragazzi, Pronto?
2: Sì, mi può chiamare tra 5 minuti, sto attimo con una cliente?
1: Guardi, io non le voglio rubare troppo tempo, se lei ha il numero di un allevatore faccio io direttamente, insomma.
2: No, allora, se lei mi può chiamare oggi pomeriggio parla col titolare che lui sicuramente ce l'ha, io non ne ho.
1: Ah, lei non
2: parla
1: ha i numeri per le zoccole,
2: no,
1: insomma.
2: No,
1: va bene,
2: esatto.
1: Allora la ringrazio, chiamo nel pomeriggio, dico che ho parlato con la signorina Gentile del mattino per le zoccole, insomma.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Grazie, gentilissima.
2: Grazie,
1: signorina.
2: Salve.
3: Remo Giramella, che fa andare la cappella.
4: Pronto?
1: Bravo così. Pronto, signorina, salve, negozio di animali, corretto?
4: Sì.
1: Io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, sono un regista.
4: Mm-hmm.
1: Siccome devo girare una serie di film dove ci sono le presenze degli animali,
4: sì,
1: però non li devo comprarli, devo soltanto noleggiare da voi che li portate sul set, faccio le riprese che devo fare, ve le riportate in negozio, io pago il noleggio.
4: Mm-hmm.
1: Allora, nella fattispecie avevo l'esigenza di questo numero di ratti importanti per questo film che si chiama Topi di Fregna, e quindi avevo l'esigenza sul set di avere un po' di topi, quelli grossi. Ha presente le zoccole napoletane?
4: Sì,
1: esatto.
4: Sì, qualcuno ce l'abbiamo.
1: Fantastico, facciamo un minimo di brainstorming, nel senso, allora le spiego un attimo la sinossi del, un attimo solo che sono sul set. Stop, Carmelo, per piacere, ti ho detto di leccare una figa, mica cosa stai, cos'è, una busta delle lettere, dai, azione. Allora, no, praticamente il film, in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non hanno Netflix, non hanno quella roba lì. Io non so questi topi quanto sono grandi. Quanto sono grandi queste zoccole?
4: Quanto sono grossi poi topi quelli che ci avevamo, per intenderci quelli di fogna? All'incirca quanto faranno? Fanno quattretti? No, dimmi quanto.
1: Cioè,
4: pesa.
1: Praticamente, signorina, io devo ricreare una scena mentre mi chiavano gli attori che sembra che sono nelle fogne, quindi non so quanti ne serviranno.
4: Vabbè, comunque almeno una ventina ne servono, perché sennò non si vedono proprio.
1: No. Basta che. Ma mordono, no? Perché
4: no, il ratto è l'unico topo che non morde.
1: Perché c'ho gli attori ovviamente nudi con le vagine, i peni di fuori, ma non vorrei che si fanno male, poi le assicurazioni mi divorano.
4: Un attimo solo,
1: Sì, prego. Intanto io vado avanti un attimo che sono scusato, mi perdoni. Allora, Carmen, adesso buttaglielo nel culo, così a sonda. Te ti sdrai, pancia sotto, l'umilla, pancia sotto. Sono a pancia sotto, l'umilla, non riesco a illuminare il viso. Perfetto, così a candela, brava. Pronto?
4: Sì, ecco, fanno 4,20 l'uno, quindi insomma.
1: Ok, quanti ne ha dentro?
4: Le posso dare il numero direttamente del titolare, così parla direttamente con lui?
1: Va bene, intanto quando ho finito nel pomeriggio faccio un giro in negozio e li vedo. Il numero del titolare, se me lo dà, lo chiamo e poi ci mettiamo d'accordo. Voi avete anche i cani, immagino, sì.
4: No, noi più che altro animali esotici, quindi comunque serpenti, ragni, scorpioni.
1: No, perché siccome c'ho anche un'altra mezza sceneggiatura con Torna in culo Lessi, io stavo cercando un Lessi, non so che razza sia.
4: Quello è un colli, quello
1: un colli. Quindi al limite si può procurare in qualche modo?
4: No, quello non lo so, quello.
1: Vabbè, poi al limite parlo col titolare, sì, anche perché c'è sta perversione.
4: Se lo chiama tra 10 minuti le risponde, che sta
1: facendo. Gentilissima signorina, salve, torno sul serio, grazie. Ragazzi, ho trovato i topi per stop, basta, e basta, sto parlando, cazzo. Sono lì col cazzo, con la tega dura, figa, sto parlando, scemo. Un po' di rispetto per il regista. Ho detto che ho trovato i topi per topi di fregna. Quindi ci si prepara, chiamalo tuccatrice. Dai, adesso, azione, via le cure.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: È bufera, bufera sul consigliere regionale Bocchi di Fratelli d'Italia Emilia Romagna. Sentite che cosa ha dichiarato.
4: Oggi, se andassimo ad analizzare il movente o comunque una spiegazione sociologica di tanti episodi di violenza dentro o fuori le mura domestiche, è proprio forse riconducibile e riscontrabile nel fatto che l'uomo ha perso un po' di virilità, si è devirilizzato, è troppo dipendente nelle relazioni dalla donna, e laddove la donna lo respinge o lo allontana va in tilt. Ecco, questo credo sia una considerazione da fare.
3: Allora, in pratica il signor Bocchi, consigliere regionale, dice che l'uomo ha perso virilità e che quindi sta diventando schiavo, succube delle donne, e per questo, insomma, tutto sommato ci sta che quando l'uomo si sente succube, si sente abbandonato, si sente dominato dalla donna, abbia reazioni violente. Immaginate la profondità mentale di questo concetto. Quindi, siccome sono succube di mia moglie, io meno. Naturalmente potete immaginare il vespaio gigantesco, abnorme, sesquipedale generato dalle sue parole, ma voglio sentire voi se la pensate come Bocchi o se invece pensate che abbia pestato un merdone colossale. Apriamo le linee. Andiamo dal Bresaola. Vai Bresaola da Roma. Vai Bresaola.
5: Forse Viagra, no? Magari.
3: Non ho capito, scusi, il collegamento.
5: Dico, un po' di Viagra sarebbero un po' più virili e menassero meno le donne e meno più il pisello.
3: Sì, ma non ho capito, scusi, non ho capito qual è il rapporto. Cioè, la virilità non è solo l'erezione.
5: Pasticche di restosterone a go-go.
3: Di restosterone? Cos'è il restosterone?
5: Testosterone, Luciani.
3: Ah, come testa de cazzo lei? Quindi lei suggerisce di somministrare agli uomini delle pastiglie di testosterone?
5: Sì, ma già dall'asilo.
3: Le facciamo delle pere di testosterone ai ragazzini. Ma che cazzo?
5: Così portano le palle con la cariola.
3: Ha riscontrato una diminuzione della virilità. Cioè, le sembra che gli uomini siano troppo subalterni rispetto alle donne. Scusi se ho usato la parola subalterni, che lei non conoscerà essendo uno zotico di merda.
5: Sono molto addonnati. Si stanno checchizzando, è vero.
3: Qual è la sintomatologia della checchizzazione, secondo lei? Mi faccia degli esempi.
5: Allora, tipo ceretta, sì. Tipo sopracciglia, smalta le unghie.
3: E questo, secondo lei, giustifica il fatto che quindi, essendo meno virili, alle donne gli devono menare?
5: Sono gelosi
3: delle donne.
5: Non dovrebbero essere più donne, perché la donna è bella di per sé, è perfetta. Allora, non ci riesce, che fai, gli mena.
3: Ci stanno pure una riga dei cessi, voglio dire, tra le donne.
5: Vabbè, ho capito, ci stanno pure i cancelli che camminano, però donne so.
3: Ma secondo lei la responsabilità di chi è? Cioè, di chi è colpa di questa corruzione della virilità maschile?
5: Ci devo pensare, è una domanda molto difficile.
3: Lo so, quando uno fa una domanda intelligente, le teste di cazzo come lei rimangono a bocca aperta, così. Come le bambole gonfiabili. Lei è una bambola gonfiabile quasi pensante.
5: Col pisellino.
3: Ah, c'ha pure il pisellino lei.
5: Micropene dotata.
3: Allora guardi, le do una definizione in più. Lei è bambola gonfiabile, microdotata e anche vaffanculabile. Se ne vada a fanculo. Arrivederci. Andiamo da Grappino, Grappino dal camion, vai Grappino dal camion, di la tua, vai.
6: Ma dipende, secondo me dal paese a paese, qua in Italia secondo me sono tutti un po' rincoglioniti.
3: In che senso? Spiega.
6: Ma sì, il prezzo della vita, che adesso il costo della vita è diventato.
3: Cioè, scusami, non ho capito, siccome la vita costa tanto diventiamo tutti frocci, non ho capito qual è il ragionamento.
6: Ma sì, ma anche perché il terzo mondo di merda che ti circonda, dove adesso non si sa più se si è maschi, se si è femmine, se
3: Tu non sai, se sei maschio o sei femmina.
6: A me piace la figlia.
3: Sì, anche a me.
6: Mangio la carne, non sono vegano.
3: Ah, quindi secondo te, scusami, apriamo questa parentesi. Secondo te essere vegani è una mancanza di virilità?
6: No, io credo che i vegani siano tutti frocci. Ma ti pare che stiamo là a mangiarci il tofu, la soia,
3: infatti,
6: la lata,
3: cosa mangia un vero uomo?
6: Noi siamo ciò che mangiamo.
3: Sì,
6: okay?
3: Sì.
6: Se un uomo mangia insalata, è un'insalata. Un uomo che mangia carne, è un uomo di
3: E invece tu che mangi merda sei quello che dici. Ciao, grazie, ciao. Si sente che Manchester. Manca da lungo tempo nella zecca il suo afflato complottista, ma è il momento di scomodarlo. Ci colleghiamo con Mandracone.
7: Ma io penso che c'è tutto un progetto scritto già da tempo, sono anni che ci stanno provando a rendere l'uomo ormai asettico. Un uomo schifoso che tu lo vedi lì non ti rappresenta nulla.
3: Mai.
7: Il primo esponente di questo complotto, ricordiamolo, è il famosissimo cantante neomelodico napoletano Gigi D'Alessio.
3: Ma cosa, okay? Gigi D'Alessio c'ha un cazzo di 14 metri.
7: No, questo non è importante. È importante cosa ha trasmesso Gigi D'Alessio all'uomo.
3: Sentiamo.
7: In vent'anni di ascolto è arrivata la sopracciglia d'ali di gabbiano, è arrivato l'occhiale con la mascherina bianca attorno, la lampada. Tutto questo sono dei piccoli passi spostarsi per portare l'uomo a una virilità annullata, attraverso le sue canzoni rendere l'uomo una schifezza, un muschio messo lì che la donna può utilizzare a suo vantaggio.
3: Quindi i poteri forti hanno la vagina?
7: I poteri forti hanno la vagina o amano le vagine più potenti di loro, perché si fanno frustare, si fanno picchiare coi frustini, quindi ascoltano le donne per rendere gli uomini tutti degli schiavetti.
3: Delle alghe. Quindi secondo te i poteri forti che amano essere dominati e calpestati da donne coi tacchi a spillo stanno ricchionizzando l'umanità attraverso le canzoni di Gigi D'Alessio?
7: Esattamente, Gigi D'Alessio, ma possiamo vedere anche le canzoni del Festival di Sanremo, quelle che hanno vinto, tutte da omosessuali. E poi entra dentro di noi anche questa frociaggine, diciamo così.
3: Come dice il Papa, che lo stanno cercando di fare fuori allora a questo punto.
7: Cercando di fare fuori perché lui è ancora un uomo.
3: Sì.
7: E le strette le redini tra le sue mani, perché nella Chiesa sempre il potere degli uomini, quindi le donne al potere, poteri forti, tentano pure l'omicidio del Papa. È tutto uno schema,
3: Mandracone è sempre piaziosissimo. Un abbraccio. Ciao, a presto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il parere più autorevole, quello più atteso da tutti gli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con Grayskull, dove sta l'amico mio.
8: Ma porco, si scomma che il tocco de merda che si attaccano e scopindo il cesso. Cantita si querti, sì.
3: Una bellissima similitudine. Una bellissima similitudine.
8: Sono anche dei zombie adesso, via, non dormi i coglioni.
3: Pascoliano.
8: Cucciani, cane, l'hai capito o no?
3: Senti.
8: Io con te non voglio avere a che fare. Punto.
3: Senti, tenera lumachina, oggi ho un quesito che sembra...
8: No, lumachina, punto. Smettila di rompermi i coglioni, hai capito?
3: Dai.
8: Solter maledetto, cane.
3: Non fare la puttanella ritrosa, lo so che ti piace questo momento.
8: Non fare rompermi i coglioni con sti epiteti. Sei la peggio razza che esista su questa terra.
3: Sei cocciuto.
8: Sei la peggio razza.
3: Asinello.
8: Un infame maledetto sei. Un codardo. Un coniglio.
3: Stai ragazzo. Io padrone, tu servo.
8: Tu merda, cane, tu merda.
3: Senti.
8: Tu merda attaccata al scopettino del cesso.
3: Sì, l'hai già detto.
8: Sei un cesso d'uomo.
3: Sei un asinello ripetitivo. Un asinello
8: sei
3: con l'eco.
8: Sei tu che mi rompi i coglioni. Blatteri, sei tu.
3: Senti.
8: Infame bastardo, cane.
3: Lumachina.
8: Mi chiama solo per rompermi i coglioni.
3: Lumi.
8: Perché non hai coraggio di affrontarmi di pizzone, cane.
3: Dolce lumachina.
8: E come corri, coniglio maledetto.
3: E tu invece non corri. Tu invece
8: bastardo.
3: Non corri perché sei una lumachina. Una tenera lumachina con le colline.
8: Ma lumachina. Senti la roba dei coglioni!
3: Senti!
8: Infame maledetto!
3: Tu lo senti?
8: Sono bastardo, cane!
3: Pazzo isterico! Senti, pazzo isterico! Tu hai ravvisato una
8: terra!
3: Lumachina nervosa!
8: Hai fatto bastardo! Scotellerò vivo, merda, cane!
3: Carrozzina.
8: Ti risanguerò, ti farò pezzi, bastardo, cane!
3: Lumachina isterica!
8: Userò le tue ossa per costruire un carro mascherato, brutta merda!
3: Asinello.
8: Soffrirai tanto, morirai immerso nel dolore, bastardo! Devi morire!
3: La cosa che adoro di quest'uomo, questo pazzo scriteriato potenziale killer terrorista mondiale, è che è comunque stagionale nell'insulto. Cioè lui, in base alle alternanze del calendario, modifica i suoi piani di omicidio nei miei confronti. Oggi era carnevalesco, lo apprezzo, lo inviterei a Viareggio, ovviamente per deriderlo anche lì. Alla prossima, ciao.
1: Radio 105.

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova! Devo correre a chiamare il veterinario.
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: È per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: Oh cazzo, Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che schifo, no! No, ho bevuto il cadavere di Gina! Assassina, assassina!
1: Calmati, calmati!
0: Assassina, assassina, Gina!
1: Ma dov'è finito l'uomo tutto d'un pezzo, privo di sentimenti e glaciale come un calippo nell'Artico di cui mi sono innamorata? Lo stesso sentimentalmente zombie che una volta mi ha coltellato al ristorante per attirare le attenzioni del cameriere con le mie urla. La stessa bestia di Satana che mi ha obbligato a vivere in un nido sul terrazzo vestita da condor per mesi, per allontanare i piccioni. Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali.
0: Non sono io. Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni. Non credo che riuscirò a perdonarti. Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi. Devo stare da solo.
1: Ma dai, non fare così. Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai.
0: Ma sei stronza?
1: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
0: No, basta, questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. E pure assassina.
1: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
0: Non mi importa, è ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio.

0: E perché stai coprendo di celofan la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di latice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: Comincia a salirmi un leggerissimo dubbio.
1: Spogliati.
0: Non colgo...
1: Mica vorrai che ti macelli vestito.
0: E la Madonna, che incredibile franchezza intenzionale nel fornirmi dettagli agghiaccianti delle azioni future atte alla lesione della mia persona per delle incomprensioni in ambito familiare.
1: Dai su, che poi è lunga a spellarti.
0: Sentiamo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
1: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
0: Quale tranquillante?
1: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
0: Hai capito, caro diario? Cosa Fica è una donna molto pericolosa ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa Fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pierone anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: a zoo.
1: Gna gna gna gna.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Gna gna gna gna.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Erano precisamente molti anni fa, in Egitto, quando per la prima volta comparve un enorme frutto verde, grande quanto un pallone da calcio.
5: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano che era un dono del cielo, ma io che già la sapevo lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando del cocomero. Il cocomero, che alcune razze indigene chiamano erroneamente anguria, ci viene proposto ogni estate. Ma perché? Ce lo dice il nostro economo estivo.
6: L'anguria è una frutta rinfrescante. Se mangiata a freddo con una spruzzatina di lime sopra è la morte sua. Ma ciò che non ce lo dicono è che l'anguria è l'arma economica perfetta. Pensateci, 1,50 € al chilo per della semplice acqua zuccherina.
3: Esatto, l'anguria non è altro che acqua zuccherina. Questo la rende di fatto un'arma economica perfetta.
7: Vedere da questo grafico, disegnato da mia figlia di 5 anni, che il cocomero al suo interno può essere rosso, giallo, con o senza semi, eccetera, ma la sua composizione chimica non cambia mai. È composto tra il 92% e il 95% di acqua, pura e semplice acqua. E non solo, è avvolto da una puccia spessa e pesante. Facendo una serie di calcoli complessi, se compriamo 6 kg di anguria, di fatto mangeremo precisamente solo pochi chilogrammi di sostanza. Il resto è solo acqua, puccia, semi e soprattutto fatica nel trasportarla e nel tagliarla.
3: Siamo sconvolti quanto voi da questa analisi super scientifica e dettagliata. Ma andiamo per gradi. Avete mai fatto caso al fatto che i cocomeri, appena comincia il caldo, sono ovunque?
8: Il cocomero è ovunque. Appena inizia il periodo tra i 15 e i 18 gradi, ci viene proposto nelle ricette su TikTok, in tele, nei supermercati e ai bordi delle strade, pieno zeppo di terroni erranti che hanno carretti pieni di cocomeri che ti attirano con il loro incredibile cartellone con scritto a pennarello ANGU e poi vanno a capo RIA perché non calcolano la proporzione delle lettere. Sveglia! Ogni estate ci invadono.
3: Esatto, i terroni erranti. Ma a questo punto la domanda viene da sé. Chi controlla questo business milionario e perché? Ce lo spiega il nostro testimone chiave.
9: Salve, sono Franco Orlandi, ex dirigente della Watermelon Enterprises. Ho chiesto di modificare la mia voce per non farmi riconoscere. La Watermelon Enterprises fu fondata da un gruppo di fruttivendoli nel 1963. Allora fecero un accordo con le aziende idriche che vendono bottigliette d'acqua da mezzo litro a 2 euro e qui si attua un circolo vizioso. Mangi l'anguria a 1,50 € al chilo, ti fa venire sete, 2 euro di bottiglietta e poi ti pisci addosso disidratandoti. E così ricomincia il loop, in eterno, con sottofondo una hit estiva.
3: Ecco la rivelazione sconvolgente. Il loro scopo è venderci acqua a peso d'oro, in forma di frutto. Per questo il cocomero è stato reso un simbolo estivo emotivo, così da collegare il caldo alla sua necessità apparente. Ma c'è chi si è reso conto di questo complotto.
10: Il cocomero è merda, pesa un botto e con uno solo ti fotti tutto lo spazio del frigo. Per questo ho scelto di appoggiare il popolo del melone.
3: Il popolo del melone è una resistenza clandestina nata negli anni 80, quando le angurie si accaparrano tutto il mercato fruttifero. Loro sostengono che il vero frutto estivo sia il melone.
11: Più compatto!
12: Sì!
11: Più saporito!
12: Sì!
11: Senza illusioni di idratazione!
3: Esatto, fanculo l'anguria. Molto meglio il melone. Ma se ancora non siete convinti, abbiamo l'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi una volta per tutte.
13: È
2: da quando ho 16 anni che tutti i miei compagni di classe sbavano sui miei enormi cocomeri. Io mi divertivo a farli assaggiare a tutti, a farmeli pizzicare o smammellare. Il mio patrigno Giancarlo mi ha fatto scoprire perfino che potevamo farci una Macedonia se ci avesse messo in mezzo la sua banana. È stato troppo bello. Poi però, purtroppo, una volta che stavo camminando, un tipo in macchina mi grida: «Vedi che bei cocomeri!» E dalla distrazione si è schiantato rovinosamente contro un semaforo, morendo spappolato col lampeggiante infilato nel culo. Ah! Sono rimasta traumatizzata. Da lì ho deciso di chiamarli meloni.
3: Capito? I cocomeri uccidono la gente. I meloni no. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni. Perché noi la verità non la sapremo mai.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
2: Allora, qua non si molla un cazzo, la nostra battaglia contro gli influencer non è finita e non finirà mai. Finché non li vedrò tutti andare a scavare pozzi di petrolio a mani nude in Arabia Saudita, io non mi arrendo. Oggi alla grande, eh. Sentiamo chi saranno i quattro vincitori della medaglia di cerume della settimana, premio ambitissimo per le più grandi capre di Instagram.
3: Circa due settimane fa, Marco ha dato il via a La Scoreggia Libera. Tutti e due possiamo espellere i nostri profumi senza avere paura di essere giudicati. Abbiamo deciso di trasformare la nostra camera da letto in una sorta di camera a gas.
2: Eccola qua la nostra Nicole Pallado, la scoreggiona da 401.000 followers. Ma io mi faccio una domanda: ma che cazzo può avere nel cervello una persona che pubblica una storia del genere? Un emorroide, voglio dire. Ma poi che giochi fai con il tuo fidanzato? Chiudersi in camera e scoreggiarsi addosso trasformando la stanza in una camera a gas? Ma dai, non c'è più ritegno qua, dai. Ma chiamatela neurodeliri. A persone del genere internet glielo devono levare. Andiamo avanti.
4: Ragazzi, sono ufficialmente finite le vacanze. Siamo tornati ieri, ci vorrebbero giornate da 24 ore. Quando si torna dalle vacanze, perché ci sono miliardi di cose da fare.
2: No, vabbè, io adesso mi incazzo. Ma quante ore ha la tua giornata? Scusami, 7? Cosa vuol dire ci vorrebbero giornate da 24 ore? Valentina Pivati, 150.000 followers. Ma dove cazzo hai vissuto fino adesso? Su Mercurio? Chi sei? Matthew McConaughey nel film Interstellar? Ma io adesso, scusate, cerco un attimo di mettermi nei suoi panni. No, niente, un cazzo, non ci riesco, davvero, sono sconcertato, non so come si possa dire una stronzata del genere, perché era anche convinta quando l'ha detta, eh. Bah.
5: L'azienda ha deciso, date le molte richieste, di riattivare questa promozione per altre 24 ore, quindi per altre 24 ore potete acquistare le ciglia al 50% di sconto più un pack omaggio in più.
2: Eccolo qua, il number one, il piccolo e tenero Chiofi, il tappeto con le braccia, l'uomo con la carta da parati tatuata sul collo e i peli di cazzo trapiantati in faccia. Oggi alle prese con una sponsorizzazione di ciglia finte. Ma adesso io mi domando una cosa: che credibilità può avere un uomo che pubblicizza delle ciglia finte? Perché? Perché hai accettato questo ingaggio, Chiofi? Non dirmi che vuoi tornare in Turchia e trapiantarti anche le ciglia, vero? Non potrei sopportarlo, sarebbe troppo da digerire. Sicuramente poi comunque potresti aggiornare così il tuo curriculum delle minchiate della vita, dove peraltro tu hai la residenza, eh? Chiofi, Chiofi, quanta pazienza!
6: Stamattina mi ha messo in presa libera per potervi scattare le foto, ci vuole una vita e mezza, raga, lo giuro. Per fare un post, vabbè, ho fatto 4 look, quindi ci vuole veramente, ci ho messo tantissimo, tantissimo. Ci vuole una vita e mezza, raga, lo giuro. Per fare un post.
2: Calmati, Musazzi, respira. Ci vuole una vita e mezza per fare un post. Ho cambiato 4 look. Vi giuro che sto bestemmiando tantissimo nella mente. Ma questa gente qua ha un coraggio da leoni per dire determinate cazzate, dai. Cioè, noi esseri umani normali, queste robe qua non riusciremmo minimamente a pensarle, figurati a dirle e pubblicarle. Che poi voi non le potete vedere queste 4 cacate di foto di merda che ha fatto. Ma io sì, le sto guardando in questo momento. Sono aberranti, sono 4 foto del cazzo di lei in un garage. Le luci che non esistono, inquadrature che neanche le fotografie di classe nel 1994 facevano così cagare, dai. Che boh. Io davvero non ho più parole. E anche oggi la mia dose di ulcera quotidiana me la sono fatta venire. Mi piace non farmi mancare un cazzo da questa vita. Anche perché per sopportare e poi dimenticare tutto questo, ormai ho bisogno di devastarmi di whisky ogni sera, altrimenti non ce la faccio. Tra un paio d'anni probabilmente dovrò andare in qualche comunità di recupero. Però se mi chiederanno se ne sarà valsa la pena, risponderò: sì, ne è valsa la pena. Adesso, nel mio rammarico più totale, nella mia massima umiltà, andrò a piangere nel mio angolino. Almeno lì sono certo che non sentirò nessun tipo di minchiata. Ciao proletari e unfollowate questi stronzi.
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È una macchina da guerra. Un soldato senza pietà. Addestrato per uccidere.
2: Figuranti pronti? Vai con i Vietcong, azione!
1: Ma ammazzare Pseudocinotti è facile quando non hai fatto altro per tutta la vita. È il ritorno a casa, la parte difficile.
2: Vada, Strambo, forza!
3: Che faccio?
2: E come che fa? Lei è Strambo, deve sterminare i Vietcong.
3: Ah, sono Strambo?
2: Veda un po' lei. Troppo Strambo. No, faccia un Rambo un pochino.
3: Ah, è Rambo?
2: Eh sì, come dice il nome stesso.
3: Ah, è Rambo con gli handicap?
2: Sì, beh, non la venderei proprio così al grande pubblico, ma sì, internosse può funzionare, sì. Action!
3: Fatemi sotto!
2: No, però parla un po'.
3: Cosa?
2: Sa che Stallone...
3: Cavallo?
2: No, dico, Sylvester Stallone c'ha quella bocca un po' stortignacola, diciamo, no?
3: Sì,
2: c'ha questo, c'ha la bocca un po' da lato.
4: Come De Niro, io l'ho visto il film.
2: No, uno ne ha fatto, che è uno. Abbiamo finito di trasformare sta roba in un salotto. Faccia Strambo. Un po' con l'angolo un po' alzato. Troppo alzato.
5: Come lo zio Franco, quello dell'ICCA.
2: Ma chi sono un culo?
3: Ho avuto un'ischemia, cazzo.
5: Appunto, quella roba là.
2: Provi con l'ischemia.
6: Fermatevi tutti.
2: Troppo zio Franco. Meno zio Franco.
6: Fermatevi.
2: Senta, lo faccio normale. Lo faccio normale.
3: Forse è
2: meglio, sì.
3: Fatevi sotto, fottuti Vietcong del cazzo.
2: Spari. Troppo Massimo Bordi. Troppo. Tipo Gianni Morandi, se lo ricorda.
3: Porco mangio la merda!
2: No, l'altra. Quella. E le cose. C'era un ragazzo che come me. Ta-ta-ta-ta-ta, se ricorda?
3: No.
2: Ta-ta-ta-ta-ta-ta, il ritornello?
3: No.
2: Vabbè, niente, allora faccio.
3: Faccio banane lamponi.
2: Ma che c'è zecca, scusi?
3: No.
2: Faccio ta-ta-ta e basta.
3: Ta-ta-ta-ta.
2: Un attimo, che c'è su moglie che ride.
5: Scusate, ma è così simpatico.
2: Ah, voglia proprio, mi stanno a crescere i peli del cazzo. Forza con i Vietcong che soffrono colpiti. Forza.
1: Una storia strappacazzi sui traumi di guerra e l'incapacità di tornare alla vita normale.
3: Una granata, terra!
7: Calmati, John, calmati! Sei a casa, la guerra è finita. Puoi rilassarti, abbiamo perso.
3: Che puttanone, cazzo.
2: È sua moglie, guardi, cioè, gli è toccata in sorte, una bella fregna, non se la vedi.
3: Agli ordini, generale!
7: Non sono il generale, sono tua moglie chiattona.
3: Scopiamo!
2: No, questo non c'è, perché lei è frustrato dagli orrori della guerra e quindi non gli eserce il cazzo.
3: Ah, che sfiga.
2: Meglio, perché se doveva far pure la scena di sesso. Postino, prego!
4: Postino! Così, c'è scritto postino con l'esclamativo.
3: Ha ragione.
4: Se scrivete male...
2: Ah, che io ho detto niente io.
4: Ah, ok.
2: Vai.
4: Postino, posta!
3: Ah, imboscata!
2: Era meglio farla dopo colazione, questa.
3: Possiamo coprirla con una granata?
2: Sì, ci mettiamo sopra uno sparo, guardi.
7: No, John, cosa hai fatto? Hai ammazzato il postino!
2: Pianga con la bocca storta. Lei sarebbe perfetto per Rain Man 2. La proporrò.
1: Quest'autunno super comparsa veste i traumi di un marines in fuga dalla giustizia in Strambo.
2: Va bene, dopo questo trailer infinito andiamo a concentrarci sulla scena più importante del film Strambo, riedizione del celebre Rambo. Braccato gli uomini dello sceriffo di Raffa, John Strambo si è barricato in una casa vecchia sulle montagne. Ora qui lo sceriffo e la moglie...
3: C'è il camino?
2: Lo sceriffo e la moglie cercano invano di convincerlo ad arrendersi, stanandolo, ma purtroppamente ne nasce uno scontro a fuoco e Strambo ammazza tutti, compresa la moglie, anzi con particolare accanimento sulla moglie. Motore, azione! Action!
3: C'è Postino.
2: Non è il Postino. Postino è morto grillato di colpi.
3: La stessa voce.
2: Fratello gemello del Postino.
4: Cambio voce se vuoi.
2: No, no, vada con questa che è, se no.
8: Soldato Strambo, sono il sceriffo di Raffa. Lo sappiamo che sei barricato lì dentro. Getta le armi e arrenditi, figlio di puttana.
6: Guardate!
2: No, lei non deve rispondere a tono. Lei è Strambo, è strambato la guerra, eh?
3: Ok.
2: Ok, lei è tutto è spalmato contro la parete, eh? Si spalmi contro la parete. Ma che fa?
6: Mi spalmo.
2: Ma che è in Filadelfia? No, si spalmi nel senso si acquatti, deve stare acquattato, nella sua posizione acquattata dalla battuta. Prego, azione. Che è? Ma che sta a cacca, scusa?
3: Entro il personaggio.
2: Ah, entri nel personaggio.
6: Arrendermi, eh.
2: Sta parlando con uno che sta a 40 metri, che fa? Sussurra.
6: Arrendermi!
2: Purtroppo non è suo zio Franco.
6: Arrendermi! Arrendermi! Oh, Marin non si arrende mai! Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno arrecciato.
2: Accerchiato.
6: Nella piazza.
2: Accerchiato.
6: Accerchiato
2: nella... Sì, ma la rifaccia, scusi.
6: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato.
2: Niente, non gli hai visto accerchiato.
6: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato nella piazza di Pangarang Tan Pan Chang Gang. Gang.
2: Sì, non c'era alcun veneto in piazza. Prego, vada avanti, non è finita la battuta.
6: Quando ho dovuto mangiare il mio compagno di cella nella prigione di Tangwang Gengong Tang Churk Gang Gang Tang.
2: La teniamo questa che non verrà mai uguale. Vada, vada.
6: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte, cane.
2: No, quello non c'entra, scusa. Un altro bene daremo giù. No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
6: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
2: E basta. Si è capito, signor Singulto, prego.
7: John, amore mio, sono io, tua moglie chiattona. Ti prego, fai come dice lo sceriffo di Raffa e ti prometto che quando sarai nel braccio della morte ti verrò a trovare tutti i mesi.
6: Stai fuori da questa storia, puttana.
2: Donna, donna, c'è scritto donna.
6: Stai fuori da questa storia, donna. Questa è una faccenda per uomini. Uomini veri, tutti sudati, con i fisici da culturista anabolizzanti, nonostante... Stiamo a pane e acqua da mesi.
8: Ehi, bastardo!
2: Che è diventato, scusi, uno del West è diventato.
8: Basta, soldato Strambo, hai avuto la tua opportunità. Non ci lasci altra scelta. Ora veniamo a prenderti.
6: Sbagliato, sceriffo di Raffa. Sono io che vengo a prendere voi, eh?
2: E ta ta ta, faccio la ta ta
6: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: Forza, la battuta cru, la battuta cru.
6: Vediamo l'inferno, sceriffo di Raffa.
8: Ah, hai vincendo. Hai vinto.
2: Mamma mia, che livello.
7: Ah, amore, li hai uccisi tutti. Lo sapevo che ce l'avresti fatta. Io sono sempre stata dalla tua parte. Forza, dai un bacio alla tua mogliettina chiattona.
6: Mi dispiace, io non ho più una moglie.
7: Ah, anch'io.
6: Fammi vedere le tette.
2: Io non lo firmo sto film, eh.
7: Chi lo vuole pomodoro e mozzarella?
8: Io
3: c'è prosciutto?
7: Sì.
2: Io lo prendo con la salsa.
0: Strambo, il film che non era necessario, presto al cinema e sulle piattaforme che ormai passano qualsiasi cosa tranne il film dello zoo.
9: Radio 105.
10: Only for you. This is zoo. Only for you. It's a 105 zoo. Only for you. With the zoo. It's on 105. Only for you. With the zoo. Welcome. It's on welcome.
0: Lo zoo di 105.
9: Radio 105.
11: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma su cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, hai 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Alberto.
6: Alberto, scusa, sto parto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. 105. Lo Zoo di 105.
0: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
7: Centrale a Maciste Milionario, centrale a Maciste Milionario. Segnalate i saldi su tutti i prodotti del supermercato, fra la quinta e manata.
8: Maciste Milionario a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
7: Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose della gente. Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente. Richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'ottava e Broadway. Ripeto, richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'ottava e Broadway.
9: Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Grazie della dritta a volo.
7: Quale cazzo di volo? So centrale io, quello scrive i libri. Sto in forma oggi. È il momento. Centrale a Tango Lesbo. Centrale a Tango Lesbo. Mi ricevi, scrova col distintivo?
10: Tango Lesbo centrale, ti ricevo, ma preferirei che tu mantenessi un tono professionale di comunicazione basso.
7: Ah, vai, tazza del cesso con gli occhi. Ma che cazzo stai di maghitte, sei cura? Sei il marito della troia del distretto, lo sanno tutti. Ma comunque ti porgo le mie scuse se ti ho volontariamente offeso, sacco di merda.
10: Cioè, non ho capito quella della troia del... Cioè, volevo dire, Tango Lesbo a centrale, pretendo che tu ti tenga il nome di codice stabilito passo.
7: Allora cambio. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Purtroppo il tuo vecchio nome in codice non rispetta le nuove norme della parità di genere. Se lo usi verrai licenziato in tronco a causa della teoria del gender. Quindi ne stiamo provando altri per vedere quello che ci piace di più. Passo, collabora, passo.
10: Mi piace trolley pieno zeppo di merda d'anguilla centrale. Ma c'è una chiamata per me oppure no? Passo.
7: Centrale a erezione di Lino Banfi. Centrale a erezione di Lino Banfi, porca puttana, affermativo. È in corso un attacco zombie a Central Park. Ripeto, è in corso un attacco zombie a Central Park.
10: Erezione di Lino Banfi a centrale, come un attacco zombie?
11: Ho fatto la seconda dose.
12: Io ho fatto la quarta.
11: Adesso c'ho due... la seta magica.
12: C'ho due cazzi, guarda.
11: Sono un Novax.
12: Io tifo Lazio.
11: Ammazziamolo.
12: Sono Burioni. Che fa rima con...
11: salta in banco.
13: Senza tetto, lo so, ma è stato bravo.
11: I zombie non hanno il senso della poesia.
13: Hai visto un rapper zombie?
14: Centrale a stroppiccio cazzi con le ascelle. Centrale a stroppiccio cazzi con le ascelle. Sei arrivato in loco? Passa.
15: Stroppiccio cazzi con le ascelle, centrale affermativo. Qui la situazione è critica. Non so se ho abbastanza munizioni per farli fuori tutti.
14: E quante ce n'hai? Quante ce n'hai?
15: 9 colpi.
14: Quanti zombie ci sono?
15: 500.
14: Fagli la puntura anche lui, fagli la puntura, dai! Centrale a clitoride del Bradipo, centrale a clitoride del Bradipo, mi ricevi? Clitoride del Bradipo?
16: Puttana tua madre, sono diventato zombo.
14: Centrale a zombie lesbo, centrale a zombie lesbo.
16: Vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Quando un uomo nasce, è dotato di due braccia, due gambe, un naso, una bocca, due orecchie, tanti capelli. Fino a quando questi tanti capelli non iniziano a diventare abbastanza. Poi abbastanza pochi, poi pochissimi, poi tre. E poi... pelle. Ma a chi gli è venuta in mente questa idea di merda? Perché metterli e poi toglierli? Perché allora non nascere già pelati? Così ci si abitua. Nel Trattato di Istanbul, Spezie e Calvizie, magistralmente moderato dall'illustre dottor Michele Carlone, viene sostenuto che se in questo mondo sei sovrappeso, sei difeso. Sei triste, sei difeso. Ma se sei calvo, sei abbandonato a te stesso, perché il pelato non fa notizia. Se qualcuno dileggia un pelato è solo una battuta scherzosa, non è body shaming. Sì, perché è la storia che ci legittima a burlare i calvi. Dagli skinhead degli anni 60 ai nazi skin si è affermata l'idea che chi è pelato sia ipervirile. E allora, Enzo Miccio? Non lasciamo che prevalga l'ignoranza e consideriamo che dentro quelle teste lucide ci siano emozioni, turbamenti e tenerezze. Non prendere in giro i pelati, perché anche i pelati piangono. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina. Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comperarsi il montone e fanno a merda i montonai. Sentiamo, prima che vi tagli tutti.
5: Ciao, senti, sto cercando i montoni, li vendi te?
6: Ma lei ha sbagliato.
5: Come hai sbagliato? Stai cercando i montoni per andare in montagna, che dobbiamo fare i balordi con le puttane, proprio ci spacchiamo a Livigno, con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
6: Campbell, buongiorno.
5: Sciacqua cazzi, non è che mi hai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Che devo comprare il montone io.
6: Lei ha sbagliato.
5: Sbagliato, no? Sbagliato. Come cazzo parli? Che ti perdi le...
6: Ma chi sei?
5: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo. Ma tu vendi
6: ha
5: un montone?
6: Ha sbagliato.
5: Sto parlando, che ti do uno schiaffo, bastarda!
7: Pronto?
5: Com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone. Li vendi tu?
7: No.
5: Ok, stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
8: Cavolo, fallo a merda questo.
5: Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone. Vado fino a Livigno nudo. Vado su, mi compro tutti i vestiti
6: non
5: del paese.
6: Non ho fatti suoi. Stai zitta, non mi deve chiamare.
5: Prendo un
6: non mi deve disturbare, io non la conosco.
5: Fammi parlare.
6: Noleggio, non ti faccio parlare, prendo un motorino.
5: Prendo il motorino. Stai calmo. Prendo il motorino a noleggio. Scendo giù a tutta questo. Do uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
9: Carlo?
8: Cosa hai detto?
9: No, con chi parlava?
8: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
9: Con chi stava parlando, scusi?
8: Con te sto parlando, ti ho chiamato adesso.
9: Mi dica.
8: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle, mondone.
9: No, non ci abbiamo niente, guardi, di pelle, montone non ci abbiamo niente.
8: Che cosa c'avete, giusto per capire?
9: Pellicce.
8: Ah, proprio pellicce? Tipo visone, volpe?
9: Sì.
8: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E se, da uomo c'è?
9: Pellicce, no. Vanno fatte.
8: Ma le fa proprio lei? Lei che scanna gli animaletti, li cuce? Cioè, li fa lei proprio?
9: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
8: Dica, se fa lei lo squartamento e il pellicciamento? Perché magari me ne faccio fare uno su misura. Cioè, di soldi non c'è problema.
9: Arrivederci, eh.
8: Che cazzo fai? Mi saluti mentre parlo. Sei squintarnatissima proprio, bastarda. Ma guarda sta zoccola.
9: Felice
8: Resmino,
9: buongiorno.
8: Scemo di merda! Lo sai che la prossima volta ti metti giù la cornetta e ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capito?
9: Chi cazzo è?
8: Chi cazzo è?
9: Chi è?
8: Pronto? Li vuoi i cinesi contro la vetrata? Ti lanci con la fionda proprio. Abdu? Oh, che c'hai due teste che parli contemporaneamente? Swish. Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Scocopto. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
9: Vai, sì, a fanculo, va.
8: Bastarda.
4: Ecco, lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda. Vi odio talmente tanto, che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro vite, lo farei facendomi una sega. Merde.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la cultura e la scienza, con un occhio di riguardo per la paleoantropologia, che mi vede un esimio rappresentante accademico, oltre che la fava più grande del panorama televisivo mondiale. Questa sera inizierò, tra le altre cose, un lungo ciclo di documentari dedicati ai nostri antenati, ovvero gli uomini primitivi, in lotta per la sopravvivenza in un'era ostile e in competizione ulteriore per le risorse con un cugino che fortunatamente si è estinto, ovvero quella merda nana e tozza dell'uomo di Neanderthal. Ma prima vediamo il riassunto dei temi principali di oggi nel sommario.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. L'ano potrebbe parlare se avesse la lingua. Questo è il dilemma di alcuni ricercatori dell'Università di Oxford. Dopo alcuni esperimenti su ani artificiali, il professor Brandon Branbran decide di sperimentare direttamente su se stesso le potenzialità comunicative del proprio sedere, impiantandosi una lingua nel buco del culo. Nel servizio vedremo lo stesso, impegnato in una presentazione, innanzi agli studenti, utilizzando il proprio ano come relatore. Inutile anticipare che il risultato sarà una merda. Ci sono zingarelle su altri pianeti? Questa è una delle domande che attanaglia i ricercatori dell'Università di Napoli, che con un team americano della NASA sta studiando una spedizione spaziale, dove verrà lancciata una sonda color oro luccicante e una gigantesca borsetta femminile dalla quale spunterà un invitante portafoglione colmo di denaro. La speranza è di avere un primo contatto con forme di vita aliene dedite al borseggio spaziale.
1: Ciumbia che bomba sti servizi. Ma adesso il momento più atteso, l'inizio di questi speciali dedicati ai nostri progenitori, ovvero gli uomini primitivi. Più precisamente ci concentreremo in questa serie di documentari settimanali, al momento storico preciso, dove i fichissimi sapiens ebbero a che fare con quelle merde dei Neanderthal, gli uni splendidi e in piena ascesa tecnologica, fiorenti e con una evoluzione veloce e irrefrenabile, gli altri delle merde tozze rozze, buffi e bruttarelli. Ma basta indugiare, andiamo con il primo episodio. Buona visione. Ma basta indugiare, andiamo con il primo episodio. Buona visione.

0: cose.
1: Ah, che cazzo da calda che fa? Ma che cazzo è successo a sto pianeta? Ma che prima c'era la neve, era tutto fresco, bello, ma fa un cazzo di caldo. Ah, un bel stagnetto, adesso mi faccio un bagnetto. Ah, io i piedi, mannaggia, su sti cazzo di rovi.
2: Scusi, non può stare là.
1: Oh.
2: E queste nulite private, bruttarelle gorillate.
1: Che cazzo hai detto?
2: Queste nulite private, a tutta la spiaggia sta mia, vede, ci mise l'ombrellone e pure l'asciugamano.
1: Ma tu sei Sapiens?
2: Sì, e tu sei Neandertallo.
1: Sì, si vede?
2: Sì, che sei inferiore.
1: Come cazzo ti permetti, scemo, vai che venga fuori dall'acqua e ti pizzo le mani.
3: Ormai i Sapiens sono avanti millenni in termini di scoperte rispetto a quel coglione del Neandertal. Infatti, sono già in grado di plasmare la natura e le sue risorse a proprio piacimento. Mentre il Neandertal è goffo e impacciato in una natura che non riconosce più, essendo fortemente specializzato in un ambiente glaciale.
1: Mamma mia, fa proprio caldo. Non ce la faccio più con questo cazzo di pelliccio. Ma che cazzo, ma tu che cosa c'hai che ti copre lo pena?
2: Che se l'ha già inventata io? Si chiama costume da bagno.
1: Minchi, se siete avanti voi altri.
2: Sta anche in diversi colori.
1: C'è diverse pellicce?
2: No, che se è sintetico. Si fa con la fibra di plastica. È fibra di plastica. Ah, mo mi faccio un poco di refrigerio. Bella fresca. È stracchionale così.
1: Oh, che cazzo ti sta bevendo?
2: Questa l'ha già mandata io, si chiama birretta.
1: Birretta?
2: Questa è buona, artigianale.
1: Ma che è la pozzangherina, quella che beve ieri?
2: Ma che schifo, stanno tutto le verme dentro le cose cacate dei gazzelli. Ci hanno pure pisciato 2 giorni fa.
1: Che schifo, ma tu pisci nei pozzangheri che beviamo noi altre.
2: Certo, perché i birretti fanno fare tante pisciarelle.
4: Amore, sei arrivato, ma... Ma che bellezza tutto questo apparecchiamento che mi hai preparato, con le straine, l'ombrellona, tutte le cose. Ma mi metto qua tutta bella straiata, pigliare il sole.
1: Buona.
2: Giussi, ma che fai? Sta guardando la donna mia.
1: Siamo in deri, sto cazzo di stagno. Voi state nudi, io sto con la pelliccia e mi guardo un paio di zinne.
2: Non vuoi guardare perché sono pervertite.
1: Scusa, qua siamo in tempi antichi, quella che cogliamo, cogliamo.
2: No, non so più cosa. Tu sei antico, io sono moderno, non puoi guardare, se no io ti faccio lo bullismo.
1: E che sta?
3: Fra i due nasce un tremendo alterco che finisce nel peggiore dei modi per il Neandertal, ovvero la smutandata.
2: E io ti tolgo il costume.
1: Ho messo quello cazzo da fuori. Che brilletto.
2: Ciao, un peluzzo piccinino.
1: Questo è un cazzo di Neandertal.
2: No.
3: Il povero Neandertal viene preso in giro per le dimensioni del suo apparato genitale, che è nettamente sproporzionato rispetto a quello dei Sapiens, che è ben oltre le misure della media dei Neandertal.
2: Che le è lunghe ad un piede.
1: Vabbè, che tu come ce l'hai, lo cazzo?
2: Mo te faccio vedere.
4: Bambini, venite a vedere lo cazzo di papà, quello dello scemo.
1: Madonna, che è un... è un alberello, che dove sta avere i rami là sotto? Che com'è possibile che vi sia voluto anche il cazzo?
3: Umiliato e nudo come un verme, quella merda del Neandertal si dilegua nella foresta dolorante per via dei suoi piedi scalzi sui rovi. Nel prossimo episodio vedremo un altro incontro fra queste due specie e capiremo ancora meglio perché i Neandertal si sono levati dai coglioni dalla storia del pianeta mentre noi ce lo stiamo divorando avidamente ancora oggi dopo decine di migliaia di anni.
5: Bella, bella, bella questa miniserie su questa fase della nostra storia. E a me questi Neandertal fanno quasi tenerezza da quanto sono merde. Bene, alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e con le vere trasmissioni di divulgazione scientifica, mica i post sul web da 7 euro. Chi vuole capire, capisca. Arrivederci!

0: Ciao stronzi, c'è un mio amico che pensa di essere il più furbo del mondo perché quando va all'Esselunga del paese ficca le cose costose nei sacchetti della frutta, oppure prende cose tipo ciliegie e castagne e poi le pesa come cipolle per pagare meno. Sto miserabile, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, mi chiamo Enrico Sala.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, mi scusi il disturbo, posso farla parlare con il direttore dell'Esselunga?
1: Provi, sì.
2: Sì, no, è qua con me, glielo posso passare?
1: Ok, certo.
2: Grazie, arrivederci, buona giornata, grazie. Salve.
1: Buongiorno.
3: Round 2. Sì, pronto, salve.
1: Pronto, salve.
3: Sì, salve, mi perdoni se la disturbo, questo mattino magari era sul posto di lavoro.
1: No, mi dica pure.
3: Senta, la chiamo per la carta intestata alla signora perché non so se per un errore, forse di sistema, però sì? Risultano svariate operazioni fatte con questa carta. Lei l'ha persa, l'ha smarrita per caso?
1: No, che io sappia no, è mia moglie, non lo so.
3: Sua moglie per caso l'ha data in usufrutto a qualcun altro, perché sa che non è cedibile questa carta?
1: No, non mi risulta.
3: Non le risulta, ok. Mi perdoni se sono così diretto.
1: Ma che tipo di operazioni?
3: No, perché cioè una situazione un po' complessa, perché forse lei non lo sanno neanche i consumatori, però noi come sistema Esselunga con le casse automatiche abbiamo un sistema di tracciamento elettronico attraverso la pesatura del prodotto e il passaggio con lo scanner. Quindi a noi risultano svariati prodotti che sono stati invertiti, ovvero le faccio un esempio, ci risultano prodotti ortofrutticoli scambiati con ortaggi, ci risultano degli acquisti un po' anomali, poi passa.
1: Allora, che io sappia no, però
3: sì, no, per l'amor del cielo, io non
1: cioè, ma non sono state fatte la carta, diciamo, la fidati.
3: Perfetto, lei sa come funzionano i nostri sistemi, immagino sia il nostro cliente, quindi, o magari viene a fare la spesa dalla sua consorte, non lo so, io chi dei due utilizza la carta, però
1: sì, è lei.
3: Ecco, purtroppo, allora magari posso essere un po' diretto, mi perdoni, credo che magari la signora abbia delle probabili tendenze cleptomani, purtroppo ci sono delle incongruenze fra i passaggi.
1: Ma
3: di prodotti
1: di tipo? Non ho capito.
3: Vengono
1: di
3: passati
1: di
3: dei prodotti con risultano fatti degli acquisti attraverso la transazione delle carte di prodotti che poi non risulterebbero quei prodotti, ovvero è come, le faccio un esempio, io mi peso 3 kg di ciliegie e poi passano delle cipolle, è un problema che purtroppo
1: è un errore, nel senso
3: l'errore è molto marginale, le spiego anche perché
1: non mi deve spiegare come funziona, quello che si prende si paga, non c'è dubbio.
3: Sì, quindi, no, per l'amor del cielo,
1: certo, le vostre politiche di tracciamento, io quello che sono non lo so, voglio pensare che sia buona fede, ci mancherebbe, nel senso.
3: Sì, è che la buona fede, mi perdoni se la interrompo, è che la buona fede la posso comprendere su uno, due, tre errori. Quando vi è una sistematicità nelle operazioni, comincio a pensare un attimo che possa spostarsi nella panoramica del dolo.
1: La carta la usiamo io e lei, quindi posso aver sbagliato lei, ma io parlo per me naturalmente, ma metto anche la parola su mia moglie, posso aver sbagliato, posso essere stato al telefono, ma nel senso, sovrapensiero, si può sbagliare,
3: sicuramente,
1: se ho sbagliato mi quantifica il danno,
3: certo.
1: Mancherebbe,
3: ovviamente, certo.
1: Non voglio andare oltre,
3: però vabbè, senta, mi scusi se le passo la chiamata direttamente al nostro responsabile della sicurezza, col quale può chiarire definitivamente la questione, in modo che
1: certo,
3: io possa semplicemente stringergli la mano quando magari viene verso il nostro punto vendita. E la ringrazio per la fiducia verso il gruppo Esselunga. Salve, gentile. Arrivederci. Round 3.
2: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Senta, io penso che il direttore di filiale le abbia già spiegato in sostanza di cosa si tratta.
1: Sì,
2: allora rimane semplicemente da espletare una piccola verifica.
1: Sì.
2: Semplicemente dovrebbe venire lei o sua moglie, o preferibilmente entrambi, diciamo, per una verifica relativa ai filmati della videosorveglianza. Visioniamo i filmati che contengono al nostro giudizio delle operazioni dolose, e lei mi deve dire sì, questo sono io, no, questo non sono io.
1: Ok, ma nel senso, io come dicevo al direttore, posso essere stato, escludo il dolo perché non mi presenterei neanche lì, posso aver sbagliato, ero al telefono, ero sovrappensiero, vengo lì, la pago, ci mancherebbe,
2: sì,
1: come
2: ma
1: vorrei,
2: guardi,
1: che fosse il contrario,
2: signor, capito? Io non sono un inquirente, io non sono
1: un
2: poliziotto, io mi occupo di videosorveglianza, semplicemente l'esercizio, in questo caso all'S Lunga, ma capita anche in altri punti vendita, si riserva la possibilità di sporgere denuncia per tentato furto, truffa, raggiro, insomma quello che dice lei. La cosa importante è non procedere dal punto di vista legale contro una persona che
1: ci mancherebbe.
2: Sbagliata. Lei tra l'altro è stato segnalato presso l'azienda perché le hanno bloccato la spesa automatica, giusto?
1: Io avevo mandato una richiesta all'S Lunga perché era stata bloccata la spesa automatica. Sì.
2: Quindi ha un precedente lei nei confronti dell'azienda?
1: Ma se vogliamo chiamarlo precedente, chiamiamolo precedente.
2: Guarda, io lo chiamo. Io non sono, come le dicevo, non sono un inquirente, però a me diciamo una spesa automatica bloccata per un sospetto caso di truffa, a mio parere, cioè secondo me si tratta di un sospetto piuttosto fondato di truffa. Se io incontrassi uno e dicevo: oh, ciao Giancarlo, che ti è successo? Mi hanno bloccato la spesa automatica perché pensano che io truffo, e poi la richiamo dopo perché lei pesa una cosa piuttosto che un'altra, secondo me è un truffatore. Però io non mi voglio sbilanciare, io voglio solo che lei venga qua, mi dica sì, sono io sui filmati di sorveglianza, va bene?
1: Sì, va bene,
2: d'accordo. Allora l'aspetto questa sera alle 19:30.
1: ok, è grande, dove ci troviamo?
2: Alla cassa, lei chiede. Arriva alla cassa, al punto info della cassa, chiede, dice: ho un appuntamento con Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zoo di 105.
4: Minchia se sei un truffa, oh. Minchia se sei un ladro.
1: Ma le ciliegie sono buone, eh.
4: Minchia, avevi paura che tua moglie ti chiappava, ti sventrava per sta telefonata, eh?
1: No, io stavo pensando subito di accusare tutto lei, ci mancherebbe.
4: Ah, minchia, gli stavi scaricando tutta la colpa, che schifo!
5: Che schifo fai!
4: Guarda che ti sgamano col dito sulla bilancia, ma fai schifo alla merda, fai, ma per risparmiare un euro, ma come stai, oh?
1: È così che mi pago le ferie.
4: Va bene, ciao ladrone.
1: Ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo fare.
1: No, sì. L'ha messa a perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È fuoco.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' di
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto?
4: Figlio di merda.
1: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via.
6: Al culo!
7: Quanto stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornbab. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffiori col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
9: Dove vai?
7: Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
7: No,
8: scusa,
7: no.
8: Vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
7: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi poveri illusi in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
12: This

0: fai schifo, sì. Ti odio.
1: Ciao, sono Silvano.
0: Senti, senti il tubo che fa il rumore, senti, oh, oh. No, sai fare scratch tu? No. Fai ridere col tubo, giri il tubo?
1: No.
0: Non fai ridere neanche col tubo.
1: Posso permettere, scusa.
2: Dai, taci, qui le domande le facciamo noi. Dai, Silvano, raccontaci un po' la tua vita di merda. Via, vai.
1: Allora, sono Silvano, ho 33 anni e faccio il chirurgo di neonati. Proprio è... Io, chirurgo di neonati, per la specializzazione che ho fatto.
0: È impossibile, come fanno a venire nello studio a prenotare l'appuntamento? È impossibile questa cosa, stai dicendo una cazzata?
1: Fatemi finire.
0: Senti il tubo?
1: Il chirurgo di neonati, cuccioli di foca e gattini. Proprio è una categoria.
0: Ce l'hai Facebook?
1: Che, ovvio, per pubblicare le foto. Vabbè, mentre certo. Io salvo le vite di queste.
0: Ma allora ti vanno?
1: Quando avevo 16 anni ho donato il mio rene sinistro per salvare l'ultimo maschio di panda rimasto al mondo, che poi ha rigettato subito e perso completamente sia il panda che il rene, perché il rene umano non va bene sui panda. Ma l'abbiamo scoperto
0: subito. Non ci potevi pensare prima, sei un goglio assassino!
1: Nel tempo libero costruisco ospedali nelle zone più povere del mondo a mani nude.
2: Un attimo che mi è arrivato un SMS da una puttana. Ah, stasera si. Fantastico, prego, scusa, stavi dicendo
1: Silvano? Si chiama Silvia, è la prostituta a cui ho donato l'altro rene. Infatti questo macchinario che avete di fianco
0: serve a fare la dialisi costante. Interrompo con il tubo, senti il tubo, senti il tubo.
1: In dialisi costante, sentite
0: tu. Dai,
2: dai, dai, dai, perdi giorno, dai, cosa ci canterai oggi? Dai, dai, dai, facci ridere, dai.
0: Aspetta un momento che adesso uno dei quattro deve piangere per forza. Che chi piange? Chi piangi tu? Allora piango io. È una storia orribile, è una storia orribile. Va bene, dai, dai, scanda la tua merda, dai.
1: Eseguirò al pianoforte una cover di Don't Stop Me Now dei Queen.
3: Mai sentiti nominare?
1: Figa, Queen.
2: Dai, vai, vai.

0: favore, smetti!
1: Orribile!
2: Una merda!
1: Orribile!
2: Schifo! Madonna, che schifo! Vergognati, basta! Mi stanno sanguinando le orecchie dal culo! Ah, che schifo! Fischiamolo, fischiamolo, mi spiace. Guarda, io purtroppo dico la mia. Mi fai cacare al cazzo, spero che muori istantaneamente. Spero che abbiano finito tutti i vaccini disponibili in tutti gli ospedali intorno a te per il resto della tua vita, merda.
1: Faceva così schifo.
3: Vergine di Norimberga! Portate la vergine, si può uccidere in diretta con gli aghi!
1: Ma scusa.
3: Pundura velenosa!
2: Bene, facciamo entrare subito il prossimo concorrente, così almeno se ne va la puzza di merda di questo coglione. Via, forza!
4: Ciao a tutti!
3: Maetto, ci ha visto sull'Olimpo a te! Tu sei un dio!
4: Ciao.
3: Tieni il mio tubo, tieni, usalo tu!
4: Io mi chiamano Gian Gianni, di lavoro faccio la vittima di sinistri stradali, c'ho il soffio al cuore, lo sputo ai polmoni, mi mancano metà dei legamenti della faccia e c'è una malattia che ogni volta che mi non scorreggia svengo.
3: Ah, tu sei quello che si è sdraiato sulla mia macchina quando ho parcheggiato.
4: Bravo.
2: Ah, ma che storia triste, Gian Gianni. Sono certo che con tutte queste sfighe tu abbia sviluppato delle straordinarie capacità artistiche. Dici un po', cosa canterai per noi stasera?
4: Oggi vi canterò la canzone Amo soltanto te. Vera, se no inventata.
2: No, questa è la nota per te.
0: Applausi.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Ma ragazzi, ma la tenerezza di questo ragazzo che si incasina con il copione,
4: cioè,
3: è una cosa bellissima.
4: Ci avete scritto voi qua, vero?
3: Sei spontaneo, ti amo, sei autentico.
0: Ma poi sei così carino che tra un po' svengo.
4: Di Andrea Bocelli la canzone.
3: Ma scusate, lui è un copione. Fatti i cazzi tuoi, invidioso.
0: Ah, Bocelli poi è un cantante difficile da uguagliare. Ascoltiamo Gian Gianni, che ci canta Amo soltanto te. Vera, se no inventata, è la battuta di prima di Andrea Bocelli. Vai, dai, ti amo.
4: Posso tenere gli occhi aperti, c'ho paura del buio.
0: Sì, fissami forte.
4: Oh lele, oh la la, faccela vedere, faccela toccare. Oh lele, con le mani tutti, faccela vedere, faccela toccare con le manghe dei Silvano.
0: Mamma, che bravo!
3: Sei bravissimo, mi sei arrivato al cuore.
2: Non piangevo così dal giorno del mio funerale. Tutti insieme, ragazzi, un applauso.
0: Bravo, bravo.
3: Ma sembra che state un po' impazziti.
0: Perché sì. Non taci?
2: Gian Gianni, come avrai di certo intuito, non c'è nemmeno bisogno di votare. Anche perché ho preso una decisione per tutti quanti. Mi sto avvicinando a quel bottone tanto desiderato, perché tu sei campione d'Italia.

0: cioè, posso fare un figlio con tua madre?
1: Sì, sì. Non è all'altezza neanche di salire sul tram.
2: Invidioso.
3: Ancora.
0: Ho cantato il qui.
4: Sei verde.
0: Cosa?
4: Sei verde dall'invidia.
0: No, si è staccata la dialisi. Qualcuno ha staccato la corrente alla dialisi, scusate.
4: Ah, è questa sotto il mio tacco?
0: Sì.
4: Ah.
0: No, il mio sangue sta...
4: Non posso piegarmi.
0: Lo prego.
4: Ho il vestito troppo stretto.
0: Ho dato i rini al panda alla puttana.
1: Aspetta, io sono idraulico. Aspetta, fammi
0: vedere. Che fai?
1: Niente, staccato, è staccato.
4: Qualcuno mette una tenda su questo.
0: No, proprio. No, metti uno bianco e uno rosso che facciamo il tricolore. Sto male.
3: Ciao Gianni!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao!
4: Ci vediamo nel mio camerino, Gianni!
1: Va bene!
3: Pompino, Pompino! This is me!

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa urlare Drakakis ogni volta che state per avere un orgasmo. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento con il Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che covo un uovo di drago, sperando che un giorno possa schiudersi e farmi un bel pompino flambé per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva da un giovane parroco spagnolo, Donde stai, ed è dedicata alla sua amata Suor Travonia. Mia dolcissima Suor Travonia, è di certo il subdolo influsso del demonio che costringe questo povero parroco ad afferrare la penna a due mani per intingerla con goduriosa furia nel viscido, torbido calamaio del peccato. Ah, Suor Travonia, mai, mai donna alcuna era stata in grado di penetrare talmente a fondo nell'animo mio da farmi dubitare della mia sacra e devota fede in coso. Ah, delicato angioletto mio, dolcissima creatura talmente graziosa nei movimenti e nelle sembianze che quasi mi sembra di rivedere Bud Spencer. Quando uscite dal convento con il vostro cilicio che sballonzola da tutte le parti, sollevando le vostre pie gonne, un fremito mi assale nel vedere le vostre belle gambe di fulva pelliccia marrone baciate dalla divina luce del sole. Ma la donna, quale tentatrice! Già, sono un uomo dopo tutto, e davanti a una bella donna anch'io cedo e mi struggo, sbatto i pendagli del peccato contro ferri acuminati, cercando di smorzare la satanica erezione versandoci sopra la bollente cera delle candele, mentre altra, meno bollente e più salata cera piange dalla mia boccuccia del peccato. Oh, Suor Travonia mia, ed è per farvi capire quanto abbiate sconvolto l'amore mio che voglio dedicarvi questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
3: La tua peluria facciale, lo sai, mi fa arrappare quei piedoni del 45.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro ascoltatore, il parroco spagnolo Donde Stai, dedicata alla sua dolce Suor Travonia, che continua così. Ah, dannato, dannato sia io per i peccaminosi sogni notturni in cui ti incontro tutta nuda, a parte un lungo cilindro di carne a nasconderti il sesso nei fatali giardinetti che furono dimora di Adamo ed Enger. No, no, non posso, purtroppo non posso amarti, mia dolce Suor Travonia. Perciò, per combattere l'evidente attrazione per le donne che mi ha portato ad agognare di possederti nel mezzo della tua bella barba di donna, che ho deciso di andare in un posto dove non avrò di questi problemi. Già, ho deciso di farmi monaco. Entrerò in un monastero di clausura. Là, in mezzo a soli uomini, sono certo che il demone del sesso non potrà più nulla contro di me. Addio, mia dolce Suor Travonia. Sappi che ti ho amata davvero tanto. E per farti capire quanto amore scorre forte tra i peli delle tue braccia, che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: Il vero amore, il vero sentimento purtroppo giunge al termine anche oggi, ma voi continuate a mandarmi le vostre lettere peccaminose al mio indirizzo mail che è brutta merda di un Fabio Lisei bastardo saccente del cazzo chiocciola vaffanculo tu e tonisevero.com. E ricordatevi amici, andate ad acquistare le mie magliette e le mie felpe del disco retto su www.zostore.it. Alla prossima puntata, ah, che fa rima con sborrata. Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia. Non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire è complicato ricaricarla, e infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Sogno.
5: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
4: No, John... si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: È il terzo nome,
4: cioè,
5: come
4: è un principe lei?
5: Mio padre Narduzzi.
4: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
4: si chiama?
6: Sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al tre, una bella risposta a questo signore. Uno, due, tre.
7: Vaffanculo!
4: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Bevi qua?
4: Sì.
5: Biberò?
4: Biberò?
5: Bicazzo.
4: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
6: Certo. Mai da una borraccia.
5: La borraccia non
6: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
6: con un bicazzo in
5: borraccia.
4: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
4: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
4: Ma no.
5: E vai alle scarpe.
4: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B! Bibite!
4: Le bibite!
5: B! Banane!
4: Le banane!
5: B! B! B! Lascia la tua sorella fare B! Le B! B-ne.
4: Bravo! Oh, infatti, si
5: io
4: sa,
5: esistono... Io ho mai visto un piacere respirare con le bocche!
4: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
5: Voglio!
4: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella!
5: Sì. Cosa no? Sì. Cosa
8: coccodrillo,
5: no?
8: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
4: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
4: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
4: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
4: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
4: Ci
5: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
4: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è portafortuna!
4: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
4: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
4: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
5: Ma
4: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
4: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
4: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
4: Giusto, eh.
5: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
4: Bravo. Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
4: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
4: Dica qualcosa.
5: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105. Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad una nuova ed entusiasmante puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, mi trovo al Museo di Storia Naturale di Milano. Gli animali alle mie spalle sono impagliati come dei cocainomani in discoteca, ma non sono qui per parlarvi di natura o fauna, ma di cazzi. Ecco, come potete osservare dal primo piano sui coglioni di questo enorme esemplare di antilope, gli animali di qualsiasi forma o dimensione posseggono organi riproduttivi. Beh, ci sono delle eccellenze come balene ed elefanti, che non hanno dei cazzi ma dei cannoni da cingolato della Seconda Guerra Mondiale. Beh, i cazzi e le fregne del regno animale hanno veramente forme e dimensioni incredibilmente varie e a tratti pazzesche.
2: Le bestie hanno la fica e i cazzi, tranne alcuni che sono ermafroditi e hanno tutti e due, e altri ancora possono cambiare sesso autonomamente senza passare da Casablanca o dal Brasile, tipo alcune rane e le iene del cazzo che possono decidere di che sesso fare i figli in base a quanto hanno da mangiare. Porco cazzo, pensate in Italia. A Bari sarebbero tutte fighe.
1: Avete sentito? Pazzesco, vero? Ma il regno animale ha alcuni tratti veramente invidiabili per noi sapiens. Pensate che il maiale può arrivare fino a mezz'ora di orgasmo consecutivo. Praticamente è come se m***assi la spina dorsale, cazzo. Un inferno! E senza parlare della balena che produce in una sola chiavata più di 400 galloni di sbobbazza. E solo 40 arrivano nella fica della balena femmina. Il resto ci sguazzi quando vai a fare il bagno all'Isola d'Elba. Ma i cazzi umani? E le fregne delle sapiens? Beh, la nostra specie ha antropomorficamente diversità legate alle specifiche etniche, come la fichetta rosa delle donne di colore o la minchia puma dei Watussi. Oppure le microminchie degli orientali, e poi ci sono i meridionali, che non fanno testo. I terroni hanno i bazooka per via di mescolanze etniche arcaiche coi popoli invasori provenienti dal bacino mediterraneo. Pensate che la capacità elastica di una fica è impressionante. Un buco, che normalmente è grosso come una prugna, deve far passare un'anguria. Pazzesco, cazzo!
2: La vagina femminile è talmente elastica che può far entrare una testa umana se sufficientemente stimolata. Così come l'ano, che pur essendo stato progettato per la cacca, alcuni lo usano per chiavare e anche per il fist, la pratica del braccio nascondino a pugno di feci.
1: Il discorso degli organi genitali non abbraccia di certo il retto, ma non siamo mica l'unica specie a praticare la sodomia. Anche animali comuni come i cani la praticano. E pensate, persino la specie a noi più vicina, lo scimpanzé.
2: Le scimmie bonobo sono le uniche che chiavano per piacere o per ottenere qualcosa in cambio, e si fanno i bocchini e fanno sesso omosessuale.
1: Avete capito, le scimmiette? Pensa un po', si piazzano i cazzi per svago e praticano sesso orale. Farselo succhiare da una scimmia non deve essere proprio un'esperienza esaltante, ma credo che ubriaco qualcosina di simile l'ho provata. Anzi, per amore della scienza, adesso mi farò una scopata con una scimmia bonobo. Eccola, è in questa gabbia. Vediamo se la cosa può avere un senso. In fondo, i racconti di pastori che si fanno capre sono all'ordine del giorno. Adesso ci caccerò la fava nelle zanne. Buona scimmietta, buona! Come succhia il primate!
3: Cazzo, dimmi che non lo stai facendo veramente! Oddio, che schifo!
1: per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dai che poi ti do della frutta.
0: Ulisse, il piacere della scopata.

0: Belli i monti, belle le pecore, belle le piante e belli anche gli uccellini. Ma porca troia quanto preferisco il mare. Comunque, a parte i gusti personali, siamo qui a goderci una nuova avventura del gruppo di delinquenti più improbabile della storia del crimine. Dopo aver eliminato Don Chin con un bel colpo di calibro 9 in pieno volto, la piccola e tutt'altro che innocente Heidi ha deciso che il microcrimine le sta stretto e vuole tentare il grande passo. Perciò convoca la ciurma di avanzi umani per una riunione operativa.
1: Forza, stronzi! Sedetevi tutti! Devo parlarvi! E nessuno si alzi finché non ho finito, nemmeno per pisciare. Se vi scappa, ve la fate addosso! Tutto chiaro?
2: Mi prendi per il culo?
3: Che cazzo ti lamenti? Sei quella più comoda di tutti. Io devo stare su questa sedia con le schegge che mi rimangono infilate nelle chiappe, porcaccia troia.
4: Almeno tu riesci a sederti. Io faccio tanta fatica. Questa settimana solo anal. Ci deve essere una sorta di mania dilagante nel paese. I pastori vogliono solo prendermi da dietro.
5: Solo perché da davanti glielo ammosci, sembri Alvaro Vitali coi capelli heavy metal.
4: Ma come ti permetti, screanzato?
3: Smettila di dare fastidio alla mia baldracca.
4: Grazie, tesoro.
3: Difendo solo i miei interessi.
1: Silenzio, cazzo. Allora, facce di merda, vi ho riuniti in questa fetida stanza perché mi sono rotta il cazzo di tirare la giornata con furtarelli e piccolo spaccio. È ora di fare le cose in grande, portare a casa un bel bottino e smettere di vivere da pidocchiosi.
5: Ma in che senso? Alla fine, con la morte del merda di Don Chin, gli affari stanno andando bene. Guarda, ho anche le scarpe, finalmente.
1: Intendi quelle che hai preso al cadavere al cimitero?
5: Beh, a lui non servivano più.
3: Oh, cazzo, Peter. Che schifo. Ma le hai lavate, almeno? Ma non ti fai cagare da solo?
2: Mi viene da vomitare.
3: Che coraggio, la malaticcia. Ma se ci hai anche scopato con il pastorello sudicione.
1: Basta! Finitela! Mi state facendo perdere la pazienza. Fate silenzio.
3: Forza, nana satanica, sparaci l'idea.
1: Ogni giovedì passa il treno a vapore che fa tutte le valli e sul quale, oltre ai passeggeri e la corrispondenza, c'è anche la cassaforte con dentro i soldi e l'oro della banca di Stato.
5: Ho capito. Vuoi prendere il treno senza biglietto e andare a scrocco fino in città per fare i portafogli ai turisti? Grande.
1: Peter, ma secondo te farei uno sbattimento del genere per andare a fare quattro spicci a due stronzi che vanno a visitare il museo del fieno?
3: Ho capito, pazza bastarda sotto il metro. Tu vuoi rapinare il treno e fare i soldi e l'oro alla banca.
1: Bravo vecchio tossico.
3: Ma sei impazzita? Come cazzo lo fermiamo un treno per fotterci una cassaforte?
5: Già, il nonno di merda ha ragione. Come lo fermiamo un treno?
1: Ascoltate bene il piano. Noi posizioniamo Clara sulle rotaie ben visibile, incastrando la sua carrozzina fra i binari. A quel punto la Rottenmeier comincerà a sbracciare quando incomberà il treno. A questo punto il macchinista si dovrà fermare per non travolgere la povera ragazzina.
2: A me non fa molto impazzire questo piano, se posso dire la mia.
1: A questo punto noi monteremo sul vagone e faremo una carneficina. Poi scaricheremo sulla carrozza trainata dai buoi.
5: La cassaforte?
1: La cassaforte, ci dilegueremo per i sentieri della montagna fino al rifugio dove la apriremo.
3: Ho il cazzo durissimo, porca troia.
4: Che bella notizia, amore.
3: Ma dammi tregua, ma non ne hai abbastanza di cazzi?
2: E poi cosa facciamo?
1: E staremo nascosti, fino a che le acque non si calmeranno.
3: Io ci sto.
5: Anche io, cazzo.
4: Perché no? Sono stufa di prenderlo nel culo.
1: Perfetto, domani agiremo.
2: Ma a nessuno interessa la mia opinione. A me non sembra una buona idea.
0: Ed arrivò il mattino della rapa. Tutti pronti armati fino ai denti e Clara posizionata sulle rotaie ben incastrata. Non vedo l'ora di vedere come se la daranno a gambe con 400 kg di cassaforte su per le montagne. Anche perché il nonno ha un quad. Perché non hanno usato il quad? Che senso ha usare dei buoi quando c'era il quad? Che combricola di inetti.
1: Ok, tutti ai vostri posti! Clara sbraccia! E tu, Rottenmeier, sbraccia!
2: Insisto che secondo me non è una buona idea. Vi prego, spostatemi da qui.
3: Taci e sbraccia!
5: Tutti giù,

0: Ma questo che cazzo era?
1: Abbiamo sbagliato binari, questi erano del Freccia Rossa.
2: Porca troia! Come cazzo abbiamo fatto a sbagliare?
1: Adesso che facciamo?
2: Ci serve un'altra carrozzina, cazzo!
1: Ma secondo me manca qualcosa.
2: Andiamo a casa, ci penseremo strada facendo. Ho fame, non riesco a pensare stomaco vuoto.
1: Anche io ho una insana voglia di tartare di carne cruda battuta al coltello.
3: Considerando che non esisteranno i Freccia Rossa per almeno altri 70 anni rispetto al periodo in cui si svolge il racconto e che Clara è un personaggio comprimario, sicuramente gli autori troveranno il modo di farla ritornare inspiegabilmente nel tessuto narrativo, ormai completamente dissociato dall'attinenza storica. Nel frattempo anche io ho una voglia matta di tartare con sopra due scaglie di tartufo bianco. Ce l'ho durissimo.
4: Che bella notizia, serve aiuto?
3: Ma chi ti ha fatto entrare nella cabina speaker, brutta ninfomane?

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Spot, spot.
3: Amico, che lecchi le fughe delle piastrelle sperando di trovarvi delle proteine utili al tuo sostentamento. Vuoi dare un tocco di classe al merdoso container che chiami casa? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Europa per numero di operai in nero morti a causa di incidenti sul lavoro. Troverai tanti complementi d'arredo in materiali quasi legali a prezzi scritti con sangue. Capolavori del design liberamente ispirati al Mein Kampf come... innovativo videocitofono da viaggio, 135 euro. Speciale misantropo, camera degli ospiti in pesce, per non aspettare manco tre giorni, 2500 euro. Forno in muratura per pizza, da mongolfiera, 1568 euro. Offertona, confezione da 1000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homosex. Pialla in der culo, gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 mm. Ma come?
4: Enorme.
3: 234 euro. Festoso timer da forno crematorio. Ma porco. Festoso timer da forno crematorio per sapere quando è cotto il morto. 37 euro. Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro. Il morto, 37 euro. Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro.

Un uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come... Tupperware porta fulmini 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile 890.000 euro. Asciugatrice industriale USB 688 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. E finalmente sono libero! Adesso non devo più nascondermi da nessuno ed io e il mio Skelly possiamo vivere la nostra storia d'amore come tutte le persone omonormali del mondo. Certo che fare sesso davanti ai miei genitori non è stato per niente top, ma alla fine è servito allo scopo involontariamente. Adesso devo solo pensare ai preparativi per le nozze. E... oddio, sto vivendo un sogno. Lista nozze, bomboniere, tavoli spettacolo. Oddio, chissà se la Beyoncé verrebbe a farmi due note. Ma mamma mia, che ansia! Sam Witton, aiutami tu!
1: Ehi, mamma!
2: Ehi, bocconcino di caviale. Che cos'è quel musino triste da uno che non sa di che colore farsi fare gli interni del Bentley?
3: Scusa, ma seriamente me lo chiedi? Non c'eri anche tu ieri quando abbiamo visto nostro figlio spiedinare Skeletor con addosso un boa di struzzo rosa?
2: Non prenderla così, amore. Loro si amano. Credo che sia solo questa la cosa importante.
3: Aveva tutto il pene nel suo culo.
2: Sì, ho capito, ma dico, se si amano e vogliono sposarsi, credo che tu debba essere clemente e assecondare le volontà di tuo figlio.
3: Quando ha tirato fuori l'uccello aveva anche il totano marrone. Non riesco a dormire la notte pensandoci. Non mangerò mai più il fritto misto da Nicola il napoletano per tutta la mia vita.
2: Ma la finisci di pensare solo al risvolto sessuale? Quelli sono fatti loro, non credi?
3: Ma come sono fatti loro? Se inculato Skeletor nella sala del trono, porcaccia m***a, Skeletor aveva un buco del culo che sembrava un donuts. Anche i donuts saranno banditi per sempre dalla mia alimentazione. Amavo i donuts, porcaccio d***a.
2: Smettila subito di fare paragoni alimentari con l'ano e il pene. Cristo, sei suo padre. Devi pensare al bene di tuo figlio e gestire questa novità coi tuoi sudditi. Se si sposa con un altro uomo, bisogna preparare il regno ad accettare l'emancipazione sessuale.
4: E salve a tutti!
2: Ciao, Orco.
4: Mamma mia, che musi lunghi, ma che succede? Per caso il re è ancora in sbattimento sui colori degli interni del nuovo Bentley? Io insisto che il colore bianco sia un errore, anche perché, conoscendo il vizietto del re, se gli cade una chianca sul sedile, col cazzo che la ritrova. E poi finisce che il primo che si siede si alza con il culo pieno di bamba.
3: Taci, cretino. Abbiamo altri cazzi a cui pensare invece di ascoltare un demente svolazzante.
4: Ma che succede? Mi sono perso qualcosa in questi due giorni?
3: Mio figlio, il principe Adam, l'orgoglio della mia casata.
4: Cosa? Che succede ad Adam?
3: Il successore al trono di Eternia.
4: Se si taglia corto, che succede ad Adam?
3: È Finocchio.
4: Meno male, pensavo fosse interista.
3: Sei un coglione.
4: Quante storie, mica è malato.
3: Certo che è malato, è un busone, attratto dall'ano degli uomini.

0: uomini. Lo abbiamo beccato a fare il culo a Skeletor nella sala del trono. Aveva il totano marrone in punta e il culo di Skeletor era un cazzo di fottuto donuts. Se lo pizzavano al culo con una tale disinvoltura, stando uno dietro l'altro, e mi ha scioccato così tanto che non andrò mai più a Gardaland a fare le code. Solo il pensiero di avere altri uomini alle spalle mi fa attacchi di panico.
1: Ma basta, per Dio! Ma da quando sei così retrograda e ignorante? Smettila e torna a ragionare. Tuo figlio ora ha bisogno di essere sostenuto. Forza, reagisci, cazzo.
0: Hai ragione. Debbo reagire immediatamente. Forse ho la soluzione.
1: Bravo, amore mio. E cosa intendi fare?
0: Lo segregherò nella torre più alta del castello, legato mani e piedi, con le peggio troie di Eternia che gli succhiano l'uccello finché non gli verrà a piacere la fica. Vado immediatamente a telefonare alle baldracche.
1: Ma perché l'ho sposato?
2: Per i soldi.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo. Lo Zoo di 105 presenta.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
4: Adamo e Zebra.
2: Gli audiolibri.
4: Questa è la storia di Adamo e Zebra. C'era una volta Zio Onnipotente. Zio Onnipotente si annoiava e disse: mo do il via a una serie di cose che, fra un sacco di tempo, porteranno alla nascita di Germano Mosconi. E creò tutte cose, compresa la terra con annesso paradiso terrestre da 3 stelle Michelin. E vide che era cosa buona e giusta. Poi creò l'antenato di Germano Mosconi, e lo chiamò Adamo, perché c'aveva il pomo d'Adamo da tacchino tabagista. Adamo però si annoiava, e disse a zio: Zio Onnipotente, mi piacerebbe avere un flipper, oppure una compagna da scopicchiare. Ok, disse zio, ti creerò una compagna da scopicchiare con i miei poteri magici. Abracazebra. E zio fece apparire una zebra. Ecco, puoi scoparti questa, disse zio ad Adamo indicandogli la zebra. Mitrì la zebra mentre Adamo se la scopicchiava come fosse una vacca. E zio vide che non era cosa buona e giusta. Adamo e zebra vivevano felici e contenti nel paradiso terrestre. Ma zio si annoiava e quindi andò da loro e disse: Adamo, zebra, mi sono dimenticato di leggervi le regole del paradiso terrestre. Potete fare tutto, ma tutto, tranne mangiare i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Ma, un giorno che zebra c'aveva le mestruazioni, andò da Adamo e disse: guarda, c'ho il culo milanista per colpa delle mestruazioni, facciamo quella cosa che zio ci ha detto che non si può fare. Ok, ci sto, rispose Adamo, che non contraddiceva mai zebra quando aveva le mestruazioni. E così, insieme mangiarono i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Appena mangiati i frutti, entrambi si resero conto di ciò che è buono e ciò che non è buono. Adamo urlò: porco zio, mi sto scopando una cavalla a strisce. Zebra urlò: porco zio, sono una cavalla a strisce. Zio, che era nascosto dietro un cespuglio con l'impermeabile e gli occhiali da sole, saltò fuori all'improvviso ridendo come un coglione. Ah, vi ho fatto uno scherzone. Che bello scherzone che vi ho fatto. Adamo e Zebra, incazzati neri, se ne andarono dal paradiso terrestre, ognuno per la propria strada. Ed è per questo che, da allora, i discendenti di Adamo, tra cui Germano Mosconi, non hanno perso occasione per maledire il nome di zio. Porco zio. Fii. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è? Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto, che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiacolatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi fare!
11: Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
10: No, figlio di puttana!
11: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio, disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo Zodi 105.
17: Tamarri.
18: In questa puntata, i tamarri dovranno cercare un pagliaccio per la festa dei nipotini che hanno voglia di fare coltelli e pugni con i pagliacci.
19: Pagliaccio basso. Ma come ti fai chiamare pagliaccio basso? Sto male.
20: Che sventura che ha nella vita, ragazzi.
19: Mamma mia.
20: Pagliaccio non risponde, basso. Il pagliaccio piccolino.
19: Pagliaccio basso.
21: Pronto?
22: Pronto, pagliaccia?
21: Sì.
22: Sì, salve signor, sono Massimo di Quarzo, qua con Giovannino.
19: Salve pagliaccia.
22: Stavamo cercando appunto per un, diciamo, una festa privata, un pagliaccio.
19: Lo sapevo io, ma la moglie del pagliaccio è cattiva.
22: Il pagliaccio è simpatica, la moglie è una stronza. Richiamalo un attimo che devo andare fino in fondo della questione.
17: Tamarri.
21: Pronto?
22: Oh, che voce squillante. Salve, sono Massimini di Quarzo, qua con Giovannino, mio cugino. Dobbiamo organizzare una festa per dei ragazzini.
21: Sì, dove?
22: Già, come sei preso bene. Sei tu il pagliaccio?
21: Io l'agenzia, di cosa hai bisogno?
22: Ah, l'agenzia di pagliacci, ma sei pagliaccio pure tu?
21: No, io no.
22: Tu ce l'hai un pagliaccetto, un pagliaccino, diciamo uno che...
21: Quanti ne vuoi, delle dimensioni che vuoi, ce l'ho.
22: Ah, c'è anche tipo i pagliacci nani, cioè le cose buffe.
21: Proprio varie dimensioni, alti, bassi, magri, grassi, uomini, donne, biondi, quello che ti piace, sui trampoli, mica trampoli, quello che ti piace te lo porto.
22: No, ma tu sei il numero uno della pagliacceria, proprio praticamente.
21: Sono abbastanza l'emporio della pagliacceria, sì.
22: Madonna, sai che è una cosa incredibile? Ma senti, ma ti faccio una domanda, questa, perché a questo punto mi si apre un ambito di curiosità incredibile. Ma facendo il pagliaccio arrivi mai a guidare un Mercedes, taro? Cioè, tipo il pagliaccio ricco, le robe...
21: Questo è una domanda che mi faccio da anni ormai, perché mi sa che non ci arriverò a guidare il Mercedes. Cioè,
22: neanche tu che sei capo?
21: neanche io che sono ora dei pagliacci.
22: Ma scusa, ma visto che c'hai, diciamo che fra di noi ci possiamo capire, perché anch'io sono un po' una sorta di capo cosca.
21: Vai,
22: ma perché non li metti, diciamo, a smazzare? C'hai la cricca di cristiani che va nelle case, gli metti in tasca 4-5 pezzate.
19: I carabinieri non fermeranno mai un pagliaccio, capito?
22: Pagliacci, che cazzo lo fermo un pagliaccio?
21: C'ha ragione.
22: Quindi arriva il carabinieri, ti perquisisci, gli viene da ridere, non è che sta a frugarti nelle tasche.
21: Ma certo, poi gli fai apparire le cose, gliele fai sparire, gli spari in faccia. Non è una brutta idea. Così
22: quasi... Faccio pagliacci che revolvere un carabinieri. Sarebbe una scena proprio. La vorrei vedere un pagliaccio che spara in faccia un carabinieri. Una scena proprio aggressivissima.
19: Senti un attimo.
22: Che morte di merda.
19: Senti un attimo. Capo pagliaccio. Signora, la differenza tra un pagliaccio alto e basso, cioè qual è la qualità? Non so, per esempio, dici un po', descrivici un po' i tipi di pagliacci che hai.
21: Se tu prendi un pagliaccio basso, lo metti sui trampoli, è alto come un cristiano normale. Se prendi un pagliaccio normale, lo metti sui trampoli, è un gigante.
22: Okay. Ma che perversione ti è venuta, Giovanni? Non metti tutti sei in gista.
19: È per capire,
22: perché ci devi scusare, prima di chiamarci, siamo fatti un paio di bombe di ganja e quattro pippotti. Allora
21: sei in buona compagnia.
19: Ma la pagliaccia nana non ce l'hai?
21: Cosa vuoi, scusa?
19: La pagliaccia nana.
21: Io penso che ci sia nel mio team anche senti, qualcuno.
22: Ma quando è che ci mettiamo in affari, capo pagliaccio? Tu sei personaggio, io ti ficco le buste in tasca dei pagliacci, li mandiamo a sgramazzare proprio in giro nelle case.
21: Sai
22: che faccio un servizio di delivery?
21: Clienti,
22: faccio un servizio di delivery che proprio a me lo possono succhiare nel resto del mondo. Minchia, ti mando a casa il pagliaccio con i grammi in tasca, ti faccio ridere quando arriva e cascare i denti quando se ne vanno. Minchia, meraviglioso. Senti, ma allora facciamo così, che così chiudiamo l'affare.
19: Aspetta, però la pagliaccia puttana quando costa?
21: No, quelli trattativa privata riservata.
22: La impizziamo un attimo, okay. Vedi che vuole succhiare i cazzi al tamburo.
19: Ci suona i cazzi come le tromme.
22: Con i cazzi in mano.
21: Io giro il contatto, poi vi sentite voi per i fatti vostri.
22: Sì, ci pensiamo noi a retirla nel magico mondo della droga. Senti, ma l'ultima domanda, fagli tu la richiesta, trova il pagliaccio giusto. Praticamente a fine spettacolo i bambini noi li armiamo con questi coltelli retrattili
19: e attaccano.
21: Anche
22: l'idea. Sai, i coltelli quelli che entrano dentro, no? Non sono armi vere, per la
21: non sono vere.
22: Noi siamo farabutti di strada, ma i ragazzini vanno cresciuti.
21: È brava gente, certo.
19: Poi i coltelli finti.
22: Allora, siccome c'è Marietto, gli voglio dare sta libidi di accoltellare il pagliaccio. Sì. Se per te il pagliaccio fa finti di crepare fra spasmi vari.
19: Però deve farlo bene, cioè quando va giù che è morto, deve stare fermo almeno 40 minuti. Senza
22: fa tutti i versi da pagliaccio che muore. Come muore un pagliaccio? Fammi il verso del pagliaccio che muore.
21: Si può pure pisciare addosso se vuoi.
22: Sto parlando con te. Come fa il verso del pagliaccio che crepa?
21: E si accascia e si piscia addosso.
22: Cazzo, bellissimo! Bello, con l'effetto scenico della pizza. Sai che adesso mi hai rotto i coglioni, mi è scesa la bamba, mica non c'ho più voglia di parlare. Senti, vaffanculo. Beh, e ci sentiamo presto.
21: Beh, ci siamo sentiti,
22: Cosa hai detto, scusa?
21: Nico, ci siamo sentiti, ci risentiamo.
22: Muori come un pagliaccio ancora?
19: Vai.
22: Ok. Minchia, mi ha fatto un'angoscia questa. La disperazione.
19: Adesso però ci
22: però sai che questo è bravo, questo lo chiamo. Gli mollo una capata appena mi entri in casa, cazzo.
19: Sembra che

0: Il mio nome è Adam. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imam, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Basta, non resisto più con questi silenzi. Skelly è fuori dai radar da giorni. Sto diventando pazza! Anche il resto del palazzo credo che stia vivendo una serie di follie collettive. Mio padre e mia madre sono giorni che convocano Tila in riunioni di sicurezza privatissime. Mentre Man at Arms ha finalmente comperato un paio di apparecchi acustici, dopo che abbiamo scoperto che erano 20 anni che non sentiva un tubo di ciò che dicevamo.
1: Imamma!
2: Fermi tutti! Non vi muovete o vi disintegro!
3: Skeletor! Porcaccia Eva, ma non potevi entrare come fanno tutti! Dovevi per forza distruggermi l'arazzo da 50.000 euro! Mannaggia a quella sporca mignotta di tua madre!
4: Chiamate subito le guardie!
3: Ma quali guardie? Quel pezzo di merda sordo pazzo di Man at Arms le ha fatte fuori tutte nel sonno con una fuga di gas che non ha sentito! Siamo inermi, purtroppo! Meno male che ho il Rolex in cassetta di sicurezza.
2: Taci! E non muovetevi! Adesso, grazie al mio talismano del destino, prenderò possesso del castello e dopo soggiogherò tutti gli abitanti di Eternia al mio volere. Ah ah ah ah ah.
5: Che succede? Ho sentito una risata di merda fintissima e sono corso.
2: Non è colpa mia, sono i limiti del software.
5: Cazzo! Skeletor! Come sei entrato a palazzo?
3: Ma seriamente gli hai fatto questa domanda? È colpa tua, testa di merda col casco! Ma l'apparecchio acustico non potevi montarlo 20 anni fa in quel casco pieno di immondizia e capelli unti?
4: Ma che cosa hai nelle mani?
2: Questo è un potentissimo talismano magico che vi farà scomparire in un mondo parallelo fatto di sofferenze e infinite torture! Mi basterà puntarvelo! E la luce che irradierà vi farà sparire velocemente in un...
3: Sì, dai, basta! Ma perché voi cattivi dovete sempre gonfiare i coglioni con le spiegazioni delle vostre armi? Dico io, ma a me cosa cazzo me ne può fregare? Oltretutto noi ricchi ci annoiamo facilmente, lo sanno tutti.
4: Hai ragione, amore. A me ha già gonfiato i coglioni.
5: Beh, detta tutta. Anche a me, che non c'ho un euro, ma rotto 3/4 di cazzo.
2: Allora andate tutti a fanculo. Non apprezzate la drammaturgia narrativa delle serie fantasy?
6: No!
2: Cazzi vostri, ecco a voi, brutte merde!
5: No! Fermati! Che cosa hai fatto? Che succede? Stiamo scomparendo! Che sorta di maleficio è mai questo?
2: Che sorta di maleficio è mai questo? E poi sarei io quello drammaturgico? Finalmente me li sono levati dai coglioni! Grazie a questo potentissimo luccicante talismano! Questa pietra stupenda e luccicante!
0: Chi ha detto pietra stupenda e luccicante? A poche stanze da una fashion victim.
2: Eccoti! Cercavo proprio te!
0: Skelly, amore mio!
2: Sono settimane che mi preparo per questa sorpresa, Imamma! Questa pietra è tutta per te! Finalmente risolveremo una volta per tutte questo problema anale.
0: Skelly! Tesoro del mio cuore! Solo tu hai la capacità di stupirmi così. Prima di tutto, inserendo le due parole che amo di più al mondo nella stessa frase, ovvero sorpresa e anale. In più, il mio cuore batte fortissimo. Hai comprato un gioiello per me, attaccato ad un anello. Ma, forse vuoi chiedermi...
2: No, aspetta! Forse c'è un enorme fraintendimento. L'aulicità della mia costruzione verbale credo abbia involontariamente innescato nella tua testa una chiave di lettura completamente sbagliata della frase. Che stai facendo?
0: Basta non aggiungere altro, amore mio.
2: Forse c'è stato un leggerissimo misunderstanding.
0: Sì.
2: Ma basta.
0: Sì, sì.
2: Ma fermo.
0: Sì.
2: Ma basta, dai, basta.
0: Lo voglio.
2: Ma perché finisce sempre che la prendo nel culo? Che amarezza.
0: Ops, ti è caduto l'anello e si è rotto.
3: Cazzo, siamo riapparsi.
5: Qualcosa ha invertito il maleficio.
0: Oh, cielo, i miei genitori. Che situazione poco top.
3: Cristo, Adam, ma che ci fai con l'uccello nel culo di Skeletor?
0: Prima che diciate qualsiasi cosa, sappiate che mi ha appena chiesto di sposarlo.
2: Quando avete finito la vostra fottuta riunione familiare, qualcuno mi leverebbe questo pazzo dal culo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Allora, a Mozzaloidi, esatta ora, che ore sono? 3-1! Circa le 3 sono a Mozzaloidi. No, circa le 2 sono a Mozzaloidi. Devo dire a barzelletta.
0: Ogni giorno 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
3: Temperatura.
2: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento è
4: molto... un momento triste.
2: Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
0: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
5: E incominciavo a volare. Volare.
2: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Mozzoloidi. Wender. Mitico Wender. E poi c'è anche Squalo. Ogni tanto. E poi c'è anche il regista. Vai disco.
6: Ma il disco.
2: È vero. Vai. Vai disco sceriffo!
0: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
2: Metto punto in lavoro!
0: Monzoloni, il secondo programma

0: toccano le giuste.
1: Benissimo ragazzi, siamo arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
2: Hulk di me, Hulk.
1: Carico.
3: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai bello.
2: Cosa c'è nel buco del banco, nel buco del bispici caradisci Leo?
1: Ma cos'è che era? Non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco?
2: C'è un buco nel buco del buco. C'è un buco nel buco del cu. C'è un buco nel buco del banco. Spiaci bici michelo. Spiaci chicci me la.
1: No, spiaci chicci chicci me la me lo.
2: Spiaci chicci chicci.
1: Aspetta, spiaci chicci chi.
2: Concentramento un attimo.
1: Dai, fammelo fare. Spiaci chicci.
2: Spiaci chicci
1: chicci me lo.
2: Spiaci chicci chicci lo.
1: Spiaci chicci chicciamelo. Non riesco.
2: Vai, guarda che ce la fai, vai.
1: Spiaci chicci. Spiaci chicci che ce la. Spiaci chicci che me la ce l'ho.
2: Spiaci chi mi carico.
1: Ci sono quasi, eh. Ah, spiaci chicci me la ce l'ho.
2: Spiaci chicci. Spiaci.
1: Eh? Spiaci chicci camelo. Come l'hai detto tu?
2: Spiaci chicci. Non riesco più.
1: Ah, spiaci chicci melamelo.
2: Spiaci chicci melamelo.
1: Schiacci mecelo.
2: Ho vinto, cazzo, ho vinto. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
1: Vabbè, ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere il programma anche oggi. Mi dispiace. Ci sentiamo.
2: Vinto, vinto.
1: A domani, grazie regia DJ Spine. Io sono Wender.
4: DJ.
1: Non riesco a com'è che si chiama il programma?
3: Monzoloni torna domani.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 105.
0: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
6: Marco Mazzoli ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
7: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
6: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre, una vacca.
6: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
7: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
7: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
9: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
6: Hai paura?
5: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
10: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
5: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
5: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
11: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
6: Ti ucciderò!
11: Pasqua, ancora il sai?
12: La radio, alla p***ana da Zordman.
6: Ma chi è questo figlio di p***ana?
11: Questo è uno che se ti acchiappa,
6: sì?
11: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
6: Ma fate
11: dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
11: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
11: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
11: Tu sei il manico del mio c***o. Tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
11: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
6: Adesso ti facciamo licenziare.
11: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
13: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei.
2: Ciao coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è ilmedicone.it.
2: Gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Le scrivo per avere un breve consulto per via di un piccolo problema che mi affligge. Poi da quando c'è il Covid non esco di casa e ho paura a recarmi al mio medico curante. Lei potrebbe gentilmente dirmi qualcosa?
3: Egregio Coso, la chiamo Coso o Cosa perché da brillante non si è nemmeno presentato o presentata. Cazzo, devo smettere di mangiare le verze. Allora, è l'inizio della conversazione, non butta proprio bene. Consideri che ho migliaia di pazienti bisognosi e sono pieno di cose da fare. Se lei è più preciso, evitiamo di buttare via preziosi secondi del mio cronografo di fattura svizzera in materiale prezioso. / emoticon dei soldi. Grazie. Faccina scocciata.
2: Ops, mi perdoni, pregiato e bravissimo professionista del famigerato portale medicone.it. Sono stata molto maleducata. Mi presento, mi chiamo Caterina e sono una studentessa di economia di Milano. Ho un problema a livello ginecologico, spero sia nelle sue specializzazioni. O mi suggerisce di rivolgermi altrove?
3: No, assolutamente, ha fatto benissimo. Mi prende proprio nel mio ambito di maggior capacità. Se mi consente, ho visto più vagine io che Fish Enzo Ghinazzi in arte pupo. Faccina che sorride.
2: Lei è proprio simpatico come medico. Mi fa stare a mio agio, meno male. E ho colto la sua preparazione in termini di gossip riguardanti il mondo dello spettacolo, che denota una spiccata predilezione per le interazioni sociali. La gag di Enzo Ghinazzi mi ha fatto molto ridere, perché tutti sanno che è un forte giocatore d'azzardo. Senta, come intende procedere, esimio professionista? Vuole che le descriva il problema?
3: Mia cara e giovanissima studentessa, non si preoccupi. No, una C in più. Preoccupi. Se vuole, possiamo utilizzare i potenti mezzi tecnologici in mio possesso in modo che si possa effettuare una visita via Zoom, in modo che io possa visitarla direttamente se per lei va bene.
2: Accidenti, gentilissimo professionista e affidabile medico del prestigioso portale medicone.it. Non pensavo fosse possibile, ma se vuole le descrivo solo il piccolo problema, in modo da non disturbarla troppo. Non so quanto mi costi il suo prezioso tempo.
3: Ma si figuri, io sono al servizio delle persone. Cominciamo con una breve anamnesi. Lei quanti anni ha?
2: 23.
3: Bene, tre, fa figo, esclamativo. Si descriva brevemente.
2: Ma non capisco il senso, mi perdoni.
3: Senta, tagliamo la testa al toro, che sono già bello messo in pole position. Ci connettiamo?
2: Mi perdoni, ma cosa intende per bello messo e in pole position?
3: Nel senso che ho pronte le cartelline e gli strumenti tecnici necessari. Non si preoccupi. Chi è il professionista? Punto esclamativo, braccine laterali alzate.
2: Egregio dottore, mi scusi, ma è la prima volta che faccio un consulto ginecologico online. Non sono preparata.
3: Lei ha in casa una bottiglia di bevanda leggermente alcolica come una classica morettona da 66? Punto di domanda.
2: Mi perdoni, ma a cosa serve?
3: Non si preoccupi, sono cose che possono aiutare la dilatazione e l'osservazione. Se la procuri, che le mando il link per la connessione.
2: Ok.
3: Ecco il link, lo clicchi, bella studentessa, faccia sorridente.
2: Eccomi, salve dottore.
3: Porca.
2: Cosa, scusi?
3: No, niente, salve. Ma lei è una donna, giusto?
2: Sì, perché dottore, in che senso?
3: No, niente, che vedo che leggero irsutismo sulle labbra simil baffo che un po'...
2: Ecco, le faccio vedere la vagina.
3: No, guardi, forse non è il caso, anche perché non la distingo fra i rotoli di adipe, non serve, guardi, un posto così...
2: Ecco, vede, è molto arrossata e fuori esce un odore molto cattivo.
3: Figa, vomito adesso vomito.
2: Cosa, dottore?
3: No, niente, guardi, forse è il caso che si rivolga a uno sciamano in qualche ospedale che le faccia una magia, non mi sento in grado di... Guardi, sono in ansia, mi sta sudando le mani, la pressione è alta, mi scusi.
2: Ma sta bene, dottore?
3: Wow, ma mi perdoni, quanta liquirizia ha mangiato prima di collegarsi? È tutta fra i denti.
2: Non ho mangiato liquirizia, non mi piace.
3: Oh, la madonna, che tartarosi.
2: Senta, allora, che ne pensa della mia vagina? Ho ancora i funghi come l'anno scorso?
3: Scusi, no, non ce la faccio, troppo. Schifo.
2: Dottore...
3: Figa, che merda. E io che ho sprecato anche un chalice per fare bella figura col durello. Mamma mia, non mangerò più una morosita finché scampo, cazzo, che schifo. Figa, che cesso di merda, cazzo. E adesso cosa ci faccio con sto cazzo intero? Vai di massaggio cinese.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Giorno 1249 della missione Pugliena nel Sistema Solare. Dopo migliaia di fallimentari tentativi di comunicazione con la popolazione terrestre, il tenente Milamurt Katin ha finalmente individuato un soggetto promettente per il primo contatto, l'umano 3DX Alpha Trimonis K di Gioia del Colle. I Puglieni.
1: Sì, pronto?
2: Upa!
1: Cristo santo, arrendati, ma io stavo così bene senza di te. Che cazzo mi si chiama Taffè?
2: Umberto!
1: Umberto! Ma è stato 5, ma chi l'ha visto? C'è io e Umberto, prima si fig di Riccardo, mo si fig di Umberto. Ogni chiamata che mi fa oggi, io non ho problemi, non viei.
2: Umberto!
1: Fammi capire, quando lo vai, li vai a sterilizzare questi problemi? Porca puttana!
2: Lo tieni il culo aperto, Umberto?
1: Che rute ne mamma tu culo aperto? E metti pure la persona che la bandiera lì. Fatevi entrare, vieni, giovane, no, sta, fermati un secondo, ti aspetto, perché c'ha i cazzi ingolfati qua. Vadi! Vatti, un sbandieratore di Siena, ma metti, da patrasina a mamma, ti da un culo, da, vattene, va, ma c'è che ti addici?
2: Chi
1: faccio la gaddina, chi che cazzo ci sei altro, ma chi è che sti a dodge?
2: Chi te morto?
1: Sarà morto in terra, te è tutta la quarta generazione, eppure era morto catino a Londra, perché retino a Londra era morto, Londra so buggy, pur dai.
2: Simone? Ma facile termone?
1: No, ieri, mamma te lo faccio, prima a mai e poi faccio il tremone a King Kong, faccio. E a Spin, faccio pure il tremone, a bacio a me.
2: A chi la zacca da mamma te mangia, cazzo.
1: Ma scusami, ma mamma te, l'altra sera, mamma te, no, mamma te sta sentendo mai, l'altra dai, mamma te dice, voglio fare una cosa sporcacciona, mo ti canto pure una canzone, ma faccio, mi vuoi fare un pompino, ehi, faccio un tremangin, ehi, faccio nutremon, nutremon, cioè mamma te è una puttana internazionale, vedi, faccio pure la canzone di Taylor Swift, e me, e mi viene dice a mai.
2: Sì, si richiude tutto.
1: Ma non mamma domani, ma non mi che sono richiamo. Non penso proprio che sono richiamo. E te lo posso dire tranquillamente, e ogni volta che tu dici, ricordati, quando ritti ti ha preso a mare, ti bacio il cazzo.
2: Gigino.
1: C'è che cavù? C'è che si dit?
2: Gigino. Ma faccio il bacchino.
1: Arretto, mamma ti faccio il bacchino. Raffaello, cioè, arrivo da me ora. Se faccio tutta la litoranea, partendo da lungo mare a Santa Spirit, asci fin da Barletta. Sei Gigino di Barletta, pur curi, se sa c'è con me la voce di mamma.
2: Uba!
1: Arretto, questo lumpa lumpa, la fabbrica di cioccolato, mannag, cange film, per favore.
2: Famo cacciate sta morte, viva tutta la razza
1: d'urma. Che mi va morta, che sei la mamma, tante, tutta la quarta generazione, da Beor fino a Londra per Bangkok, voleremo da te da Milano fino a Bangkok, passando per Londra, un gula, mamma te da tanto, pensando a te. Ancora, non la speech, ma c'è chi è che vacchiando la vita mai? Ma non è te infatti, da questa mattina.
2: Ma gula mamma,
1: Gula mamma, stai la speleologa, stai la torcia in bronze, stai, e vabbè dai, c'è cazzo, quanti residui di cazzo ormai, sai, faccio tipo pipì, vedi qualche pipistrel, ragnate la stone perché viene sempre perforata, capito, viene sempre trapanata, quindi è abbastanza lubrificata, è abbastanza pulita, è abbastanza sciccissima, sciccosissima, gula mamma, arrai, tanto so di tu fatto, che stai addirittura un vigile a fare io a dirigere il traffico, poi c'è va tra, sai? Tante nazzo, un culo a picchiaia.
2: Lava culo da pecore, tu e mamma.
1: Tio, da over, ti non assede problemi. Ma io sono capisciuto più ora, che addirittura, cioè, sì, ti una famiglia di femmine, sono tutta una massa di troie, so. E non è che carichi chi una mai.
2: Afa,
1: e ci faccio caldo. Ci ti faccio caldo, non è un problema mai.
2: Afa mock,
1: era morto da tanto. Domanda, da chi te è morto, ci te è morto e stra morto in terra a retto. Vaffanculo a chi te è morto, ma rutre chi ghiò.
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: È morto Totò Riina, il boss dei boss, boss storico di Cosa Nostra, Pizzini. Si è sempre rifiutato di pentirsi, non ha mai collaborato con lo Stato. Muore a 87 anni e, a parte essere una notizia della prima pagina per l'entità del personaggio che è scomparso, però ci sono celebrazioni ufficiali, possibilità di assistere ai funerali, persone sui social network che scrivono RIP, riposa in pace, Riina! C'è gente che ha fatto le condoglianze alla famiglia perché è morto Riina. Ma stiamo ancora a questo punto? Stiamo ancora alla fine degli anni 70 con la trattativa Stato-mafia, Andreotti, eccetera? Stiamo ancora lì? Siamo ancora lì nel 2017? Siamo ancora a baciare i coglioni al cadavere di Riina? Lo voglio sentire da voi. Apriamo le telefonate, via.
3: È morto, e quindi?
2: Sì. Ci sono persone che hanno scritto le condoglianze sul web a Totò Riina. Le sembra una cosa sensata?
3: No. Assolutamente.
2: Perché?
3: Perché ha fatto parte di un'organizzazione che non faceva nulla di positivo.
2: Ah, ecco, aspetti, perché lei definisce la mafia?
3: Sì.
2: Un'organizzazione che non fa nulla di positivo, non lo so. Come un circolo del bridge.
3: No, nulla di positivo, niente di costruttivo.
2: È giusto, la mafia è famosa nel mondo perché non fa niente di costruttivo.
3: No.
2: Niente di costruttivo. Non perché ammazza la gente, spaccia la droga.
3: Nel mondo sociale.
2: Sì. Ma lei, scusi, si è infilato nel culo Marzullo o sta ragionando con la sua testa? Non capisco, se lei è la matriosca di Marzullo. Come cazzo ragiona?
3: Tu ti sei infilato nel culo per cosa? Queste cose.
2: Ce la fa a parlare, sì?
3: No, ha cagato male stamattina.
2: Lei non si interessi delle mie feci? Che cazzo gliene frega lei delle mie feci?
3: Ma è che lei non si interessi del mio culo.
2: Sì, ma infatti non mi interessa il suo culo. Non lo riuscirei neanche a distinguere dal suo volto.
3: Ma insieme al Bridge.
2: Lei
3: con Marzullo si fa anche le scopate.
2: Cazzo, parliamo di criminali, porca puttana.
3: E quindi?
2: Allora lo dica, cos'è la mafia? La mafia è? Cos'è?
3: La merda.
2: Oh, vede che ci è arrivato.
3: Merda.
2: Deve essere passato davanti a uno specchio e finalmente si è illuminato sulla parola merda, eh? Un altro.
4: Ma che pregunta? De mattina, a orario. Vabbè.
2: Scusi, allora, che lingua sta parlando? Lei è sannita?
4: Ma quale sannita?
2: Non lo so, parlando con sembra un muazzin sul minareto che officia.
4: Mi piace perché parli veloce, non tu sei uno scherzo,
2: sì.
4: No?
2: Ma è lei che sente lento, non sono io che parlo veloce, è lei che ascolta lento.
4: Se sei così preparato, parli veloce, sei sicuro di te, quindi ora mi parli tu di questa qua, dai.
2: Sì, ma che cosa? Non ci stiamo misurando il cazzo in bagno.
4: No, lo stiamo.
2: Perché lei non ce l'ha, lei è come il BG, lei non ha il cazzo.
4: Ma di merda lo stai misurando con me.
2: Lei non ha il cazzo, lei è privo di cazzo, se ne renda conto. Lei non ha né il cazzo né i coglioni. Benissimo, lei.
4: Okay.
2: Perfetto, allora mi vuol dire per favore che cosa ne pensa della morte di Totò Riina e di come viene celebrato sui social network?
5: Non me ne frega niente, nel senso che non abbiamo avuto una grossa perdita a livello nazionale.
2: Sono molto d'accordo con te.
5: Ma non sono neanche d'accordo.

0: lo forte.
1: Dillo.
0: Lo Stato è la mafia.
1: Lo Stato è la mafia.
0: Lo Stato è la mafia, deve andare per il culo.
1: Grazie mille. Non ti incazzare, Lobomane, che ti cascano i capelli, dai.
0: Ma non lo so, ma tu sembri normale che uno Stato oggi, ancora, che continua a nascondere queste cose e aiuta queste persone. Lo Stato è la mafia, lo bustaccio, ci tenene, scusa, ma mi viene.
1: Lo sento che ti stai inalberando, ma è giusto, con quello che si vede in giro, è giusto.
0: Mi viene, va bene. Porca puttana.
1: Lupomane, io sono perfettamente d'accordo con te, la tua analisi non fa una piega.
0: Ti ringrazio, tu sei una persona giusta, tu sei una persona che si vede che sta dalla parte del più debole.
1: No, io sto dalla parte di chi paga, no, non me ne frega un cazzo dei deboli a me, io sto dalla parte di chi paga di più,
0: allora,
1: Lupomane.
0: Stronzo, scusa,
1: sì, sono stronzo.
0: Anche i deboli devi aiutare,
1: non me ne frega un cazzo.
0: Pagano, scusa, vaffanculo, pure te, mo.
1: Lo sai che non me ne frega un cazzo dei deboli, dai, io vado dove ci sono i soldi, dai, lo sai benissimo, lo fai anche tu.
0: Ah, quindi sei un venduto pure tu.
1: Sì, ma anche tu,
0: mi stai deludendo,
1: vai,
0: mi
1: tranquillo.
0: Stai deludendo, Giuseppe.
1: Ma a te ti porto sempre nel cuore, lo sai. Lo sai,
0: l'importante è che non mi porti nel culo, eh? L'importante è quello, solo nel cuore, sempre nel cuore, avanti con il cuore.
1: Benissimo, adesso via, sembri uno di Banca Intesa quando fai così, dai, salutiamo col nostro slogan, vai, veloce, dai.
0: Come sempre, tiro fail, tiro spag, tiro un cazzo cadofre.
1: Ciao Lupomane, un abbraccione, ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri chiameranno i negozi di animali perché hanno uno squalo a casa.
3: Pronto?
4: Ehi, pronto, mi senti?
3: Sì, chi è?
4: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, ho un'informazione.
3: Ma Giovannino chi?
4: Non lo so, Giovannino. Quanti Giovanni? Giovanni mi chiamo. Volevo
3: dire. Ma
4: è bello ti cazzo, ma mi fai parlare che devo fare una domanda, mi continui a chiedermi chi sono. Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
3: Ma mi pazienza, fammi una domanda, ma non è che funziona così?
4: Ma no, io ti chiamo, pronto? Vabbè, rifacciamo da capo. Pronto, buongiorno, sono Giovannino.
3: E io ti ripeto, Giovannino, che comunque dimmi.
4: Lei è il negozio di pesce e animali?
3: No, io non sono il negozio di pesce né il negozio di animali.
4: E che cazzo sei?
3: Mi dici ciao, sono io, non so chi sei, ti chiedo.
4: Allora non sei il negozio di animali?
3: Sì, sono il negozio di animali, no di pesci però.
4: Ah, animale, beh, pesce è un animale, no, non so, per me è un animale. Sei pesci di animali, ma pesci di animali chi?
3: Ascolta, mi dici che vuoi, io sono a lavorare.
4: Ho capito. Senti, ma
3: mi dici che vuoi, dai, se volta io sono a lavorare.
4: Oh, ma che cazzo vuoi? Fai, coglione, ma Mica ti chiamo e mi tratti così, scemo. Ma che cazzo
3: fa?
4: Ma che cazzo te ne freghi? Ho trovato il numero su. Ho trovato il numero. Oh, scemo, ma che cazzo fai? Pezzo di merda. Ma la gente è scema. Ma che cazzo vuol dire? Giovannino chi? Ma che domanda è? Ma che cazzo vuol dire?
3: Pronto?
4: Oh!
3: No, ho un cazzo!
4: Ma che cazzo, mi butti giù il telefono, ho capito? Io ti ho chiamato per un'informazione.
3: Io non so chi sei perché non so chi
4: ma
3: sei.
4: Ma tu devi sapere per forza chi sono io. Ti chiamo che sono uno che vuole comprare i pesci.
3: I pesci, lo sai dove ce l'ho io i pesci?
4: Nel culo ce l'hai i pesci. Oh, ma che cazzo fai, coglione? Lo soffio!
5: Soffialo!
4: Vai via!
5: Soffialo, ce l'hai!
4: Fai schifo! Merda!
5: Sputagli!
6: Mica paura!
7: Erika?
8: Sica? Sica? Oh!
7: Sì?
8: Senti, stra cosa, praticamente c'ho un problema con un pesce un po' particolare, perché credo che ci sia stato un mezzo malinteso con un amico, mi ha regalato un pesce un po' fuori misura e sto un pelo facendo fatica a gestirlo. Volevo capire due consigli e se avevate il mangiare adeguato a sto pesce.
7: Ok, che tipo di pesce le è stato preso?
8: Credo che sia uno squalo, cioè adesso sarà intorno al 1,5 m, 1,10 m. Cioè, è stretto nella vasca tutto scasciato, però è vivissimo. Credo che sia anche una cosa mezza illegale, non credo che sia neanche possibile tenerlo in casa, infatti c'ho un po' di ansia che arrivano i carabinieri per sta cosa e non so più che cosa dargli da mangiare. All'inizio ho iniziato con diciamo la fesa di tacchino, le robe di carne.

0: che potevo comprare al supermercato, tanto che non mi sembra magari la dieta adeguata, cioè comunque ci tenga un animale selvatico, mi spiace che stia male, capito la situazione.
1: Ok, ma è stato preso in un negozio di animali oppure tipo pescato?
0: No, secondo me se l'è fatto in qualche appartamento, oppure perché sto mio amico che me l'ha regalato non è uno tutto registrato, va a rubare, magari è andato a rubare in qualche acquario qualcosa, capito? Cioè credo che
1: okay.
0: Cioè come mi devo comportare, anche perché non so neanche come trasportare, non è che me ne vado in giro con uno squalo in spalla, capito? Cioè deve stare nell'acqua.
1: Ah, immagino.
0: Quindi non ho neanche una vasca.
1: Oddio, lì è da capire soprattutto la tipologia di pesce. Lì posso capirlo solo
0: proprio squalo,
1: foto.
0: Cioè i denti proprio squalo, quelle che tirano fuori. Io quando gli do la carne vedo che proprio la bocca si apre tipo bocchino, no? Che proprio.
1: Ok, allora l'unica come tipologia di alimentazione, se si vuole restare un po' sul low cost, gli si possono dare magari le teste di pesce, cose del genere, per integrare un attimo. Allora, io le consiglierei, eventualmente adesso le do la mail nostra del reparto. Lei se riesce a inviare una appunto la foto dicendo guardate mi serve dei consigli sulla gestione, e diamo un'occhiata e vediamo cosa fare, insomma.
0: Cioè, ma volendo, se io mi introduco in una casa che c'ha la piscina, no? Perché qua in zona ce ne sono un paio che credo che i proprietari non ci siano all'estero. Se mi introduco nella casa e vado dove c'è la piscina, ci butto 4-5 kg di sale. Volendo, ce lo posso buttare nella piscina. Se trovo il modo di trasportarlo
1: in
0: motorino.
1: No, anche perché se sono le videosorveglianze, lei può essere accusato di abbandono di animale e anche la galera di 2 anni, 3 anni.
0: Ah, per l'abbandono di animale.
1: 5 più una multa di 6.000 euro, 10.000 euro.
0: Sì, diciamo che. Ah, di più delle frazioni. Dico di più delle frazioni, cioè il fatto che entro in casa di altri non è un problema, il fatto che abbandono l'animale è un casino.
1: Esatto, quello è il problema.
0: Guarda, sei veramente gentilissima, ti faccio l'ultima domanda, so che è disumano, però a un certo punto so che in certi posti del mondo lo fanno, cioè, alla fine è un pesce molto grande, è commestibile?
1: Se non so la foto e non ho idea, purtroppo, oddio.
0: Cioè, ma in linea di massima comunque se li grigliano?
1: Commestibile.
0: Cioè, se li grigliano gli squali? Cioè, un attimo,
1: ripeto,
0: piglio 4-5 kg.
1: Prima la specie.
0: Perché sennò pigli 4-5 kg di carbonello, risolto i problemi, faccio una pasta, capito? Vabbè, dai, senti, facciamo così. Adesso dammi sta mail che ti mando la foto, così magari mi dai una mano a capire. Poi vediamo. Al massimo
1: sì,
0: me lo carico
1: volentieri.
0: In spalla. Magari gli metto un cappuccio con dell'acqua, respira per mezz'ora che arrivo lì con la moto. Se gli metto tipo un sacco stretto sulla testa, dove sono quei
1: no,
0: tagli
1: no,
0: tipo coltellato.
1: Lo lasci pure lì, per amor di Dio, che fa reto, meglio non devi.
0: No, perché sennò io ho visto che lui respira, c'ha questi tipo coltellate sui lati della testa, vedi che si aprono e respira da lì. No?
1: Sì, quelle sono le branchie e non è l'ideale che rimangano a secco.
0: Infatti io gli mettevo un che cazzo ne so, qualcosa in testa ermetico con l'acqua, tipo un casco.
1: No,
0: e me lo portavo in
1: moto. Questa cosa funziona solo e ripeto solo ed esclusivamente eventualmente per alcune tipologie di mammiferi acquatici, non per i pesci o gli squali.
0: Ah, tipo i delfini che c'hanno l'ano sulla testa, ho capito. Allora mi dia pure la
1: sì,
0: mail.
1: Lo schiaffatoio.
0: Schiaffatoio. Schiaffatoio. Tipo la fica.
1: Zoo.
0: Ah, come quello dicendo Cinzo?
1: Underscore.
0: Che cos'è?
1: Barretta bassa.
0: Barretta bassa, Zo, barretta bassa. Sì, chiocciola?
1: Chiocciola.it.
0: Ok, punto it.
1: Perfetto, grazie mille.
0: Ciao.
2: È assurda questa
0: cosa. Ma che conversazione è stata?
2: Assurda!
0: Ma che conversazione è appena avvenuta? Questa è la più grande professionista della Terra! Madonna, dopo questo cosa vuoi fare? Non puoi fare più niente.
3: Io volevo chiamare quello lo stronzo toscano.
0: E fatti un giro di Toscana, vediamo se risponde.
4: Pronto?
3: Oh, cafone.
4: Oh, ancora.
3: Lo sai che sei un cafone?
4: Allora, se mi dici chi sei, io riesco a riconoscerti. No, ci do cafone con te. Se no è un numero privato, io non ci parlo.
3: Sono Giovannino, te l'ho detto prima, cafone.
4: Non ho capito chi sei. Giovannino per me vuol dire tutto e non vuol dire
3: Giovanni,
4: nulla.
3: Giovanni, ma cos'è che vuoi sapere? Dimmi esattamente cosa
4: vuoi sapere. Non voglio sapere nulla, voglio sapere che vuoi, sapete che mi ami.
3: Allora,
4: ti
3: ho chiamato perché ho bisogno di roba per gli animali.
4: No, io vieni qui e quando
3: cafone.
4: Ti vedo chi sei, ti do la roba per gli animali.
3: Ma che va? Cazzo sei? Ma sei scemo tu, cafone. Ma pensa a te sto coglione cafone di merda. Ma che cazzo vuol dire? Minchia lo scanno questo. Lo devo scannare. Segna il numero di telefono che è finito questo. Proprio lo rovino. 60 Wonderland con questo personaggio. Preparatevi
0: Con cafone.
3: Sì con cafone tutta la vita.
0: Cafone toscano è bellissimo.
3: Mamma mia lo devasto.

0: 105, la radio che va a gasolio, è sempre all'avanguardia per offrire al suo pubblico motivi sempre nuovi per cambiare stazione. Diamo un'occhiata al nuovo palinsesto della radio ammiraglia del gruppo Mediaset. Ogni giovedì, dalle 19 alle 21, arriva 105, quasi assassini. Ogni settimana, un ospite d'eccezione si aprirà con noi, raccontandoci la storia del suo fallito tentativo di omicidio.
1: Allora, Ilenia, non stiamo più nella pelle. Raccontaci la tua esperienza di assassina mancata.
2: Ciao, guarda, zio, c'è sta tizia a scuola mia, si chiama Nadia, ma tutti la chiamano colluttaria perché fa i bocchini coi gargarismi. Insomma, c'è tutto bene finché un giorno Deborah della quarta C non mi viene a dire che ha beccato con Lirio e Totonio, il mio ragazzo, che si baciavano sul tram.
1: Che troia!
2: Infatti, è quello che ho detto io. Che troia! Allora ho architettato un piano diabolico per fargliela pagare. Sono andata a dormire dal mio ragazzo, gli ho messo il sonnifero di mia madre nella birra e quando si è addormentato gli ho fatto un'iniezione di cianuro nei coglioni. Così quando quella troia di colluttore glielo prendeva in bocca, ci restava secca. Figo, vero?
1: Complimenti davvero. Un piano veramente ingegnoso. Ed è andato in porto?
2: No, che non è andato in porto, perché quella troia di colluttorio non ingoia, sputa, capito? Manco la troia come si deve sa fare.
1: Ah, che delusione. Grazie Ilenia per la tua testimonianza. Ne sentiremo un'altra tra poco in 105 quasi assassini.

0: ogni venerdì sera, da mezzanotte a l'una, per tutti gli amici alla guida, arriva 105 a me gli occhi, il primo programma che ti ipnotizzerà, ma per davvero.
1: Cari amici dell'ascolto, visto che siete lì nella notte, vi sentite stanchi, molto stanchi, adesso appoggiate le vostre mani sul volante, le sentite pesanti, molto pesanti, tanto da non saper più nessuna. Un attimo, no, esagerato, aspetta un attimo. Allora, dicevo, le vostre mani sembra di non averle neanche di più. Gli occhi cominciano a farsi più piccoli, sempre più piccoli. Sentite una forza misteriosa tirare i vostri organi genitali verso il centro della terra. Abbandonate questa forza invisibile e sapiente, rilassate pure l'ano, lasciando uscire tutto il gas che finora avete trattenuto in pancia per pudore. Adesso dirigete il vostro autotreno verso quella scolaresca. Perfetto. Accelerate. Avete sonno, molto sonno. Lasciatevi cullare dalla mia voce. Lasciatevi cullare dalla mia voce verso un eterno riposo.
2: E adesso ascoltiamo il disco dei Queen.
3: Ma sei frozzo!
2: Cosa?
3: Dove dico?
2: C'è il clock, la musica la devo mettere.
0: Radio 105. Ogni domenica alle 18 arriva Gangster Chef, giudicati dal famoso Pablo Esco Gracco. 12 chimici provenienti da tutta Italia si sfidano a colpi di droghe per aggiudicarsi un posto come cuoco di un prestigioso cartello della droga messicano e diventare il nuovo Walter White.
4: Allora, vediamo il prossimo. Sandro, vieni Sandro, dai con quella cloche, dai.
5: Sì, Pablo, eccomi.
4: Ah, allora, cosa hai preparato sta settimana? Dai!
5: Sì, ti ho fatto un piatto di cocaina, Pablo.
4: Cocaina? Ho fatto la cocaina per fare l'originale. Dai, sbrigati, mettila lì, fammi assaggiare un po', dai. Aspetta, guarda come l'hai impiattata. Metti il naso qua sopra. Com'è il piatto?
5: Non è impiattato bene, scusami.
4: Com'è il piatto? Dimmi la temperatura del piatto.
5: È un po' tiepido.
4: È tiepido, come deve essere il piatto?
5: Caldo.
4: Deve essere caldo. Boia.
5: Caldo.
4: Dai, falla scaldare.
5: Microonde.
4: Metti la testa qua sul piatto. Come si scalda il piatto?
5: Sul fornello.
4: Vai a scaldare il piatto. La scheda, fammi vedere la scheda, dai, fammi vedere almeno l'impiattamento della scheda. Allora, che scheda hai preso?
5: Purtroppo quelle, le cabine non le fanno più, ho usato il bancomat.
4: Il bancomat! Ma no, si usa il codice fiscale. Perché si usa il codice fiscale?
5: Perché non hai numeri a sbalzo.
4: Cazzo, metti la testa qua sopra. Cosa devi fare adesso?
5: La riga più grande.
4: No, un attack.
5: Cosa?
4: Colorito di merda, cazzo, fatti vedere. Allora, adesso siamo pronti a assaggiare. Ma cosa ci hai messo dentro?
5: Ho seguito la ricetta tradizionale, fogli di coca tritate, acqua, carbonato di sodio, kerosene, e ho lasciato tutto a macerare.
4: Figa, dammi le orecchie.
5: Aia.
4: L'ammoniaco, ti sei dimenticato l'ammoniaco, coglione.
5: Scusa Pablo, scusami, non capisco come sia potuto succedere.
4: Ah, questa non è cocaina, questa è merda, dai, facciamola sparire, dai, vai, butta via, dai, aspetta, la faccio sparire io, vai. Minchia, quanto fa schifo! Fa veramente cagare! Scusami, presti un dito per la scarpetta!
0: Oh. 105, da oltre 40 anni, la radio più ascoltata da quelli che la ascoltano.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
2: Pochita miro. Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
4: perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo.
2: Dai, un cazzo. Come fai?
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li fai guardare. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rocco in translation. Only on Gingin Radio.
2: Preda del raptus anale è un brano dei Queen, tratto dall'album Veni Vidi Vinavil del 1985. La canzone, scritta da Freddie Mercury in un periodo molto felice della sua vita, durante il quale aveva scoperto i potenti effetti terapeutici delle supposte ripiene di wasabi, racconta una giornata tipo nella vita del frontman dei Queen, che in quel periodo aveva lanciato la moda di indossare i tarzanelli sui peli del petto.
1: Rocco in translation.
2: Mi sento un po' pazzo, mi prendo in mano il cazzo e mi sparo un bel segone in terrazzo. Affogo dentro al cesso mia sorella, poi mi gratto la cappella e mi mangio un bel panino con la Nutella. Mi scaccolo per ore in ascensore, poi davanti a due suore, Pio e mi gratto li coglioni e un amore. Mi infilo in culo un palo della luce, il divano, il frigo, la lavatrice, un rastrello e pure un tram. Anche se non se può fa'.

0: Sono preda del raptus anale. Guarda che cazzo sto a fa. Sono preda del raptus anale.
1: Queen, preda del raptus anale.

proprietario e vinse ben 13 dischi di vaselina esplosiva. Ma il successo dei Queen non si fermò certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese si aggiudicò anche l'Oscar alla miglior colonna sonora, grazie al film di Christopher Nolan, Memestruo. Cago in cucina, in salotto, in soffitta, sotto al letto e faccio il bagno nel bidet. Sei meglio te. Piscio dal balcone, poi me magno un panettone e giro nudo per i tetti come un coglione. Come un coglione. Piglio a calci in culo mio fratello, impalo nonno col rastrello e sodomizzo zio Panello con l'ombrello. Bestemmio come un turco in Vaticano, poi scatarro in testa un nano e te lo metto pure in mano, anche se non se può fa. Sono preda del raptus anale, urlo per le strade bestemmioni, vaffanculo, porca troia, li mortacci de tu nonna, scureggio nella metropolitana, poi me magno una banana e rutto appena settimana, una settimana.

0: del raptus anale dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Culucilla e non dimenticate il proverbio.
1: Chi nasce poveriello e sfortunato, le chiovane i cazzo in culo, pure si sta assottato.
2: Lo Zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia, che voglia di farmi scopare da tre nani.
3: Tamarri.
5: Oh, Jimmy.
6: Pronto?
5: Mi senti?
6: Pronto?
5: Oh, so pronto, mi senti?
6: Io sì.
5: Allora che cazzo continua a dire pronto? Sei il contadino? Quello che non fa sapere le pere, quella roba lì che si dicono dei formaggio. Oh, c'è la frutta, verdura, quelle cagate lì.
6: Ma chi, con chi vuole parlare, mi scusi?
5: Sei mica quello che c'ha i semi, che c'ha la frutta, verdura, quelle cose lì. Sei mica contadino?
6: Sì, perché? Che cosa c'è?
5: No, niente, che cazzo. Oh, ma ce la fai stamattina? Cosa ti sei fatto? Già un quarto di chianti?
7: Ha paura, dì che
5: appena
7: vuoi comprare.
5: Tu sei Jimmy Mani di merda, mi ha dato il tuo numero un fruttivendolo. Mi ha detto che tu c'hai i semi, la frutta, sei un personaggio.
6: Ma io sono di Asti, voi di dove siete?
5: Ma non è che ci dobbiamo incontrare per scopare a metà strada in un motel?
7: Siamo di Baldichieri, dillo.
5: Siamo di Baldichieri. Ma amiche, ma cosa
6: scusate,
5: c'è?
6: Non capisco, mi sembra tutto così surreale che non riesco a capire.
5: No,
6: scusi,
5: è che secondo me tu hai bisogno di qualche RAM. Perché vedo che il sistema operativo è di una lentezza devastante. Proprio non sei allineato con questo spazio-tempo. Tu stai parlando con Terminator nel futuro.
6: Non mi parlare sopra.
5: Grazie, non mi parlare sopra, t'ho detto. Saccagno! Jimmy! Richiama Jimmy.
3: Tamarri.
6: Pronto?
5: Oh, Cro-Magnon, senti, ho capito che la conversazione con te deve essere un po' più basilare perché hai un po' di problemi intellettivi, probabilmente l'evoluzione.
6: Guardi, io non so se ci stiamo prendendo in giro, mi va bene. Se dobbiamo parlare seriamente, mi dica che cosa bisogna.
5: Oh, già che sei in mezzo ai cani che ti stanno sbranando, cos'è? Ti fanno la lotta con i cani, fai queste cose. Senti, io ho la necessità di avere dei semi. Oh, hai finito di picchiarti con i Labrador? Ma ce la fai? Ma è possibile avere una conversazione con te? Ma cosa sei, latitante?
6: Oh, la saluta, grazie.
5: Oh, ma che cazzo mi saluti? C'ha bisogno di te, scemo di merda! Che cazzo mi saluti? Cro-Magnon! Ma guarda, quello è proprio cretino. Senti, tu che
7: sono
5: sei...
7: Sono i Labrador.
5: Tu che sei della zona, senti un attimo.
7: Ci penso io, ci parlo io.
5: Non riesco
7: io
5: ad avere una conversazione con
7: ci parlo io con il gelato.
5: Non è un gelato, Cro-Magnon, cretino! È un uomo delle caverne.
7: Non
5: cavere.
7: È Cro-Magnon,
5: non è un gelato la c***a. Cro-Magnon è un uomo delle caverne, un primitivo.
7: Oh, che cazzo ti gridi? Pronto?
8: Pronto?
7: Ci sei?
8: Sì, ci sono.
7: 3, 2, 1.
5: Vaffanculo!
7: Ciao grande, senti un'informazione. Mi senti? Un attimo che ti passo mio cugino.
5: Oh, leva il viva voce che non si sente, coglione.
9: Ma va fa mucca che la grande bucchi di mamma, di scurnaccia, tu è eccisivo, guru.
5: Senti, quando hai fatto la terza elementare posso richiamarti?
9: Ma va
5: per
9: bucchino a te che lo curno dei padri, dricciù.
5: Oh, che ti devo chiedere un'informazione, Cro-Magnon. Ma tutti io li becco gli uomini delle caverne oggi. Senti, quando hai finito il paleolitico, devo farti una domanda.
9: Andiamo da mamma, di scurnaccia.
5: Ma ce la fai a mettere, non so, tipo un mezzo idioma della nostra società? Come faccio a capirti? Oh, leva sto viva voce, codardo. Minchia, ma questo chi... Dove hai chiamato? A Regina Cele hai chiamato?
3: Tamarri.
10: Sono deficiente.
5: Che sei deficiente.
7: Cosa hai detto? Scusa? Pronto?
10: Ma chi è telefono?
7: Sono io, ma hai detto deficiente.
10: Non ci avevo parlato, chi è telefono?
7: Ciao, senti, sono Giovannino. Ciao, piacere, senti, è un'informazione. Io avrei bisogno dei semi per coltivare la frutta in casa.
10: Ma
7: mi stai facendo pure io? Che cazzo vi sdoppiate? Chi siete? Gli Heisenberg? Pronto? Con chi sto parlando? Oh, con chi sto parlando?
10: Ma si scemo?
7: Ma tu sei scemo, non ho capito. Io ti chiamo, ti sto parlando, ti spiego le cose e parlate in due. Le ho chiesto se avete i semi per coltivare. Mi sembra fa... Madonna mia.
5: Aspetta, io c'ho il modo per comunicare con le popolazioni. Con queste popolazioni.
7: Pensaci te, va Massimino, che io non li capisco.
5: Perché io ho visto un po' di documentari, mi sono documentato, so come ci si approccia a questo tipo di... Io, uomo, Italia, tu avere semi? Tu?
10: Tu avere kite?
5: Abdu, Abdu, tu avere semi, fare frutta? Rondo? Niente.
7: Lo sapevo, hai visto il documentario sbagliato.
5: Ma perché mi sono addormentata a metà, magari in fondo spiegavano meglio.
7: Tu devi guardare, tu hai guardato quello di Pompei, devi invece guardare quello dei Magnum Algida.
5: Ancora, Cro-Magnon non è un gelato, cretino.
7: Adesso lui sa tutto.
5: È una, Cro-Magnon è una zona della Francia dove hanno ritrovato dei resti umani.
7: Certo.
5: Gli hanno detto l'uomo di Cro-Magnon.
7: Vabbè, continua a imbarcarmi, te con i gelati e il...
5: Ah, non è gelato!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Ben benino.
4: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più, ce la faccio più, ce la faccio.
3: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
5: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
3: Ma ovviamente rimane sempre un dato di fatto, che Santina è la nostra vittima prediletta. Quindi anche mentre l'aiutiamo, una piccola cazza bubolata ogni tanto non può mancare. Questa volta entra in missione il tenente Poldino, interpretato da DJ Spine.
6: Pronto?
7: Terapia tapioca, scherziamo?
6: Come?
7: Sono Poldino, Santina.
6: Ah, sei tu, Franco.
7: Ma che ti ho detto Poldino? Ma che... Come stai, come? Santina?
6: Mica tanto bene, sai.
7: Ma hai capito chi sono?
6: Sì, Franco Santoro.
7: Sono Poldino.
6: Sei Poldino?
7: Non mi riconosci neanche più, non mi vuoi più bene.
6: No, non ti conoscevo tanto. Mi pareva la tua voce, Franco. Sei Poldino?
7: Sì, sono Poldino, Santina.
6: Dimmi, Poldino.
7: Dimmi, cioè sono 6 mesi che non ci sentiamo, neanche come stai?
6: Non tanto bene, sai.
7: No, tu... tu mi dovevi chiedere come stai, no?
6: Ah, devo chiedere a te come stai.
7: Ma se ti interessa, altrimenti non lo so, cioè...
6: Fammi sentire.
7: No, niente.
6: Ho sentito Chelo.
7: So tutto.
6: Alfio.
7: So tutto.
6: Sai tutto di Alfio, cosa mi è successo?
7: So tutto. Innanzitutto chiedimi come sto.
6: Che cosa?
7: No, dico, non mi hai neanche chiesto come stai a me.
6: Io ho la cervicale, mi fa male la testa.
7: Ma non mi hai chiesto come stai?
6: Non è che sto tanto bene, sono a letto adesso.
7: Sì, ma non mi hai chiesto come stai.
6: E te come stai?
7: Sono cazzi miei. Beh, così impari. Santina,
6: dimmi.
7: Dammi la parola d'ordine che è Humphrey Bogart e io ti passo tuo marito, vai.
6: Sì, ma come non me la ricordo la parola?
7: No, questa qua che ti ho detto io adesso, devi dire Humphrey Bogart.
6: Come?
7: Humphrey Bogart.
6: Edgar Norma.
7: No, Humphrey Bogart.
6: Ah, Edgar...
7: Humphrey Bogart.
6: Colmar.
7: Humphrey Colmar. No, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, vai l'ultima volta.
8: Il mondo non si è
6: fermato mai un momento.
8: La notte insegue sempre il giorno, ed il giorno, amore, amore. Pronto, amore, come stai?
6: No, tanto bene, caro.
8: Cos'è successo, amore? Dimmi a me, qual è il problema?
6: Ho il cervicale e poi sai che mi hanno rubato 3.000 euro e non vogliono darmi i soldi, neanche il contratto, meno il contratto.
8: Ah, quindi ti va tutto male?
6: Tutto male, tutto.
8: A me va tutto bene, sto sbagliando cose, feste.
6: Che bravo che sei.
8: Grazie amore.
6: Sono contenta.
8: E allora gioisci per me, gioisci.
6: E ho perso la casa.
8: C'hai mal di testa.
6: Ho perso i soldi.
8: Hai perso i soldi.
6: Ho perso tutto, anche mio nipote ha detto fatti dare il contratto.
8: E la cervicale?
6: E la cervicale, caro. Fa male, da testa tutto.
8: Ma amore, a me va tutto bene, non me ne frega un cazzo. Ascolta, volevo dirti una cosa.
6: Dimmi.
8: Io ti posso risolvere tutti i problemi che hai, perché ho amici nella malavita.
6: Bravo, dimmi allora cosa devo fare.
8: Conosco Gene Gnocchi. C'ho amici pesanti io.
6: Sì.
8: Conosco Gene Gnocchi.
6: E poi?
9: che cosa devo fare.
8: No, Gine Gnocchi è uno che ti può aiutare, amore.
9: Sì, mi sento quasi da morire.
8: No, amore, stai tranquilla. Amore, quando ci sono io devi stare tranquilla.
9: Sì.
8: Chi è il numero uno al mondo?
9: Sì, tu.
8: Brava. Chi è quello che c'ha il pene più grosso d'Italia?
9: Tu.
8: Brava. Chi è che c'ha la bamba più buona?
9: Anche Alfio ha detto mi aiuta.
8: Ma chi è che c'ha la... Amore! Quando mi sto facendo i complimenti tu devi stare zitta.
9: Sì, devo stare zitta.
8: Ecco. Amore, chi è che ha la bamba più buona del mondo?
9: Tu.
8: Brava. Ascolta, allora io ti posso aiutare per questa cosa. Devo chiamare un mio amico.
9: Sì, brava.
8: Che è uno zingaro. Affacciati alla finestra, perché io così posso aiutarti. Affacciati alla finestra e grida: mio marito Aldo ha la bamba buona.
9: Il mio marito Aldo Basso ha la bamba.
8: Bamba.
9: La bamba
8: buona.
9: La bamba, sì, la bamba
8: buona.
9: Suona.
3: Nella prossima puntata Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a modi zoo.
10: Sì, pronto?
8: Sì, pronto, buonasera.
10: Sì, buonasera a lei.
8: Se no, io volevo parlare un attimo con... Che fa di agenzia, tu?
10: Sì.
8: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.
11: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sulla volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: I famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelli se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Il piede.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano le
4: macchine? Ma non c'erano le
6: negli
4: macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile.
6: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Lo Zodi 105.
8: Benvenuti alla doppia anale di mercoledì di Coppe, che siamo difficili a pensare al domani se pensate che sia Gemmina. Chi dice che la menzogna è la tela del ragno di bisturi? Io compriamo, la fica, le tenebre dicono di nebbia. Ecco, andiamo subito a capire se il nostro generale Garofalo ha capito le donne, generale.
9: Sì, ok, bene.
8: Ci siamo. Dimmi five, all right. Che ne so, cazzo, ok, basta, dai, ci siamo fenici. Non prima di capire che serve un momento per accanirsi su Gundam. Diamo a Peppe, avete visto Peppe?
10: Avete visto Peppe?
8: Sebastian! Bene, brava, che si dice Volturno. Comunque sentiamo che ci siamo, esce dalla peritonite, servizio del nostro inviato Rick Jack.
10: Avete visto Peppe?
11: Sono le 11 di domenica mattina a casa del signor Sergio Bavastrozza. Il forte odore di spinello e il fumo denso annebbia le stanze. Il signor Sergio Bavastrozza è un forte consumatore di erba ridanciana ed è praticamente strafatto per la maggior parte della sua giornata.
9: Come cazzo sto, figa? Sono tutto spaccato, figa, sono tutto stronzo. Non ho voglia di alzarmi dal divano, però devo andare a prendere uno snack in via giù in bocca alla felpa della Nike. Mi alzo dal divano, dai!
11: Tra uno snack e una sessione masturbatoria svogliata, il Bavastronza si rende conto che ha sete e si alza con fatichissima per raggiungere il frigorifero. Il Bavastronza fa lavori saltuari e ha la passione per gli strumenti musicali etnici, tra cui il sitar. Dopo aver preso una bibita ghiacciata, si mette immediatamente a suonicchiare il suo strumento preferito quando qualcosa attira la sua attenzione.
9: Vabbè, vediamo che cazzo c'è in frigorifero. Madonna mia, che cazzo di saporaccio che c'ho in bocca. Sembra di aver leccato la fica a un francobollo. Ah, quanto è bello il mio sitar. Ci ho messo, mi faccio una scimbellata di sitar. Mica che strumento che è il sitar. Quanto è bello il sitar, cazzo. Madonna mia, che è sto puzzo di piedi.
11: Ad un tratto, il signor Sergio Bavastronza sente un forte odore di piedi poco igienici provenire da una stanza della sua dimora fatiscente. Appurato di non essere lui a produrre tale lezzo, si alza e si avvicina alla cucina, annebbiato da un'improvvisa scimmia di gorgonzola con le noci. Ma è in questa ricerca di uno snack estemporaneo che nasce la tragedia.
9: Mamma mia, che bello il mio sitar. ancora questo puzzo di piedi. Ma sai che il puzzo di piedi mi ha fatto venire una scimmia di Zola con le noci? Cazzo, forse mi sono scordato lo Zola in frigo. Aspetta, cazzo.
11: Il bavastronza si avventa sul frigorifero e una volta aperto si rende conto che non c'è il tanto agoniato prodotto caseario, ma in quell'istante il forte odore di piedi malsani si fa insopportabile. Il povero bavastronza si gira e qui succede l'irreparabile.
9: Cazzo, non c'è lo Zola in frigo. Madonna, che fetore. Ma non sono io, mi sono lavato mercoledì. E tu chi cazzo sei? Mamma mia, ho le allucinazioni. Buona sta ganja. Vuoi fare un botto, zio? Inghia, posa sta ascia. Che cazzo devi fare con l'ascia? Prenditi sto bazooka. No, sul tavolo che me lo graffi. Fatti sto botto.
11: Incredibilmente il bavastronza, pur trovandosi davanti ad un estraneo alle sue spalle che imbraccia un'ascia, non si spaventa, anzi gli offre un tiro di spinello ben farcito, incurante del pericolo. Ma la cosa più assurda è che l'aggressore accetta.
9: Zio, che cazzo hai mangiato, pollo? Passa là, già che sei in casa mia non so neanche chi cazzo sei. Dai, passa sta canna. Diago mi ride. Diago, quanto sei brutto. Che cazzo facevi con un'ascia in casa mia? Che cazzo ti conosci? Ma si sta cagando ancora.
11: La scena è a dir poco paradossale. Un aggressore malintenzionato armato di ascia e il povero bavastronza stanno ridacchiando completamente strafatti. La fattanza assume dei vertici incredibili al punto allucinatorio più elevato, tant'è che il bavastronza afferra l'ascia e se la conficca nel petto autonomamente.
9: Inchiaola, aspetta, dammi qua un attimo sta ascia.
4: Cazzo, sai che fa male l'ascia nel torace? Guarda, esce il fumo. Cazzo, brucicchia però,
11: I due iniziano a ridacchiare mentre il bavastronza si sta dissanguando, al che l'aggressore cambia repentinamente umore, quando il bavastronza gli fa notare che gli puzzano i piedi, degenerando in una spirale omicidiaria incontrollabile.
9: Però, zio, una cosa te la devo dire, ma sai che ti fetano i piedi dal panico? Minchia, ma non c'hai dei piedi, ma c'hai degli sfollagente.
11: Smette di ridere e si incazza.
9: Cazzetta, la sei presa, socio.
11: L'aggressore afferra il prezioso strumento musicale indiano del povero bavastronza e glielo sfonda nel volto più volte fino ad ucciderlo.
9: Cazzo fai col mio sitar? Mettilo giù che lo rovini.
4: Che cazzo ho fatto? No, me l'ho fatto carrato! Facciamoci una canna, la vedrò pigliare! Sto morendo, fammi fare due botti per il tibello!
11: Le pesanti sitarate sfondano il cranio di Sergio Bavastronza lasciandolo a terra. L'aggressore si dilegua velocemente dopo una pausa con degli snack e una birretta fresca per via della pesante fame chimica. Gli inquirenti stanno indagando nel settore delle squillo mancine di origine polacca senza alcun motivo sensato. Staremo a vedere.
9: Bene, bravo! Cazzo per Luigi Biffi! Che si dice che la pipa nera di Gargamella? Diciamo che si sbuma, che la figa filtra sieri? Ma che ne pensa il nostro Carmelo Abbate? Carmelo!
12: No, non sono d'accordo!
9: Anche io, vaffanculo! Che ne diciamo di aprire un'osteria di cani femmina che si chiama? La zingara dice che sei monella alla finestra? Come si chiama la cattedra? Andiamo mossi da pediatra che si pensa che siamo diacono? In fondo che si sa che la celiachia fa cagare a spruzzo, dice che la fediana è sporca, andiamo Bologna Nefanda, dai!

0: Lo Zodi 105. Mondo di Arda, seconda era. Quando Papa Francesco aveva ancora tutti e due i polmoni. I primi tre anelli sono stati forgiati e sono caduti nelle mani di Adar e della sua orda di orchi sindacalizzati.
1: Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola che viene dalla marcia?
2: Lui!
3: Ah, minchia, ho proprio omertà pesante fra di noi,
0: Mentre cose poco interessanti accadono ai quattro angoli di questo magico mondo, dove neppure il più minuscolo progresso tecnologico verrà raggiunto per i prossimi 5.000 anni, il malefico e pacioccoso geometra Sauroni e Cacacaziel tornano alla ferramenta elfica di The Cerebrum Bimble, che nel frattempo ha deciso di pasteggiare con le proprie caccole, imitando il suo sosia apparso magicamente nello specchio.

0: Benvenuti alla ennesima puntata di Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
1: Vedrà, geometra Sauroni. A quest'ora mio zio avrà già sfornato gli anelli.
2: La voglio proprio sperare, bucciatuna. Allora, delle ceribibibibibol, vediamo un po' questi maledetti, benedetti anelli.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
2: Non ci stava un ferramento normale dentro questa zona. E non mi allitare in faccia delle ceribibibibol. Insomma, se anelli l'hai fatto o non l'hai fatto, bucciatuna.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
4: È un po' cappino.
2: È un po' parecchio di cappino. Mi scusi, signora Buccettona Bionda, non ho capito che ha detto il ritardato.
1: Geometra Sauroni, forse quello che mio zio sta cercando di dire è... Anelli! Anelli!
4: È un po' tutta la famiglia di storpiettini di cappini.
2: Ridete un po', cazzo. Allora, tu, Scimonete, scema, CS, ascoltami bene. Ora io e la Milfa, questa bionda, andiamo a berci un ballo caffè, abba. Un cavallo, un ballo che faccio a spesa. Quando ritorno, voglio trovare tre anelli magici belle e belle, e capito? Belle e farnute. Altrimenti ti prendo a schiaffi finché non caca l'ultimo neurone che ti è rimasto. Hai capito o no?
3: Anelli!
2: Ci capito?
3: Anelli!
2: Anelli! Cappate, se abbiamo capito.
0: Sauroni e l'elfa frigida lasciano il decerebrato ai suoi abracadabrismi metallurgici nell'istante esatto in cui mi arriva il ciclo. Porco. Dopo ore di duro e imbecille lavoro, Decerebrem Bimble forgia altri tre anelli, ancora più magici e potenti dei primi tre. Purtroppo per lui, la ferramenta sta per ricevere la visita di un pericoloso malvivente mascherato.
5: Ma in alto, se no ti spago bottiglie di vetro in fascia per sto mordo, dai! Ma in alto, buon rapino!
3: Rapina! Rapina!
4: Ha detto rapina!
5: Sì, ho sentito! Tu che cazzo sei? Se cos'è Urchino? Se cos'è sei tu?
4: Io sono l'assistente!
5: Ah, se tu...
4: Sono piccolo, sono l'orco...
5: Ah, ho capito, tu vuoi fare calambur, fai bestemmio. Tanto meno non tocco io altro dio, altro profeta.
4: Quindi... è per questo che l'ho fatta.
5: Mi interessa il vostro profeta. Comunque, cosa ti stai facendo? Si prese acido?
3: Acido! Acido! Acido, acido, acido. Acido, acido, è morta la cantante.
5: Beh, tu te che non capisci un cazzo. Vabbè, allora mi servo da solo. Allora, dimmi in queste borsette. Sono bravo come svargettore. Se fosse strappo un catenino. Però questo. Oh, anello duro. Bingo, bingo. Con questo mi faccio tutti i denti davanti. Così sembra mettete una zona a metà sindro. Che bello quell'anello. Se scendesse lo provo subito uno. Vediamo come mi sta anello.
3: Sparito! Sparito!
4: È sparito!
5: Ma che cazzo sta dicendo? Cazzo, lo specchio, non ci sono più nello specchio! Posso fare dei spasci di stove facenti senza che mi vedono?
0: Giusto per quelli che non capiscono un cazzo. Il malandrino, che ovviamente è marocchino, perché facciamo tanto quelli politicamente corretti, ma alla fine i luoghi comuni restano, indossa un anello che lo rende invisibile.

0: Nel frattempo, Kagakatziel e il geometra Sauroni tornano dopo Nu Belle Caffè. Sidoti. Sì, takatakoaria.
1: Eccoci tornati, zio. Allora, sono pronti gli anelli?
2: Anelli!
3: Brava Muccettone! Che ha fatto l'anello! Ma Muccettone! Aspetta un momento, e qua gli anelli sono solo due.
4: Bello culo biondo, mi piace perché sono magrebino, questo bel culo bianco.
1: Geometra, come si permette a toccarmi il culo?
3: Aio, non sono stato io.
4: Uscire è stato lui.
1: Chi è? Chi ha parlato?
3: Ma gli sta qualcuno di invisibile qua dentro. Uccettone, sei tu che sei invisibile.
4: Mi sa che è meglio fuggire, mi sa che è meglio scappare. Sento anche sbirre, stanno arrivando. Grazie dell'anello.
1: È uscito, sta scappando. Presto, Sauroni, inseguiamolo.
3: Andiamo.
2: Ciao.
5: E basta, mon...
2: Sì, problemi.
0: E proprio quando finisce la puntata, quando sono partiti i titoli di coda, proprio quando ormai hanno liberato lo studio, i tecnici sono andati a casa, le luci sono state spente e svolazzano solo i fogli rimasti del copione.
3: Sì, se vuoi rallucare mentre gli parlo non si capisce.
6: Rifacciamo.
3: No. Silenzio.
7: Che hai detto?
3: E se non mi fate parlare? Stavo dicendo prima che mi interrompessi.
7: Fermi. Che hai detto?
3: Stavo dicendo prima che mi interrompessi. Avete visto? Con tutto sto casino non abbiamo fatto in tempo ad arrivare per la puntata. Adesso non ci siamo nella puntata. Andatevela a fanculo.
7: No. Ma sei sempre incazzato però.
3: Dopo volevo stare dentro la puntata, avete gridato e non abbiamo fatto in tempo.
6: Ma noi siamo orchi entusiastici. Entusiastici.
2: Non ci fare caso, è un po' ritardino.
7: Ah, perché tu no,
2: Sei fatto per rotto il cazzo. Sembra che sembra come la
3: Ha detto brutta parola, veleno.
2: Come?
3: Veleno.
2: Moglio.
0: Come andrà a finire? Riuscirò a raggiungere gli assorbenti prima di inzupparmi anche i calzini? Non vi resta che scoprirlo nella prossima puntata. Mannaggia la puttana!
8: Radio 105.
9: Hey! 105.
8: Hey! Lo zoo di 105.
10: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'estero.

0: Come la birra?
1: Ha detto brutta parola, veleno.
0: Come?
1: Veleno.
0: Muoio.
2: Come andrà a finire? Riuscirò a raggiungere gli assorbenti prima di inzupparmi anche i calzini? Non vi resta che scoprirlo nella prossima puntata. Mannaggia la puttana!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
6: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
7: Ma che cazzo gridi? Che cazzo corri? Che cazzo spingi?
6: Mi aiuti, la prego, mi aiuti!
7: Sì, però, stai calmo, Flash, che mi stai insegnando come un calabrone sulla cappella.
6: Mi ascolti, degli uomini mi seguono, vogliono rapinarmi.
7: Quanto c'hai in tasca, furetto?
6: Circa 5.000 euro in contanti.
7: Minchia, per 5.000 euro ti inseguivo anch'io pagaiando sul carretto dei mutilati.
6: Oh cielo, è un malvivente anche lei.
7: Ex malvivente, diciamo. Ma ora sono al servizio del bene, eh?
6: Allora mi aiuti!
7: E certo che l'aiuto, mister!
6: Quegli uomini sono armati!
7: Ecco il cazzo che t'aiuto, mister!
6: Ma come?
7: Mi dispiace, pistola! Io sono contrario all'uso delle armi! Ho fatto un voto! Love and peace!
6: Ma quegli uomini mi uccideranno!
7: Mica che sciampo i coglioni, oh! Va bene, dai, dammi i soldi, te li tengo io!
6: Ma è pazzo! Come pensa che potrai mai fidarmi di una persona?
7: Ma lei che stanno arrivando, asino del presepe! Ci penso io! Tu vai a nasconderti dietro quella macchina lì!
6: E va bene! Venga, la prego, non mi tradisca!
7: Vai, vai, sbrigati, palle mosce! Entra nella tana, sto cazzo di marmotta bipede!
8: Ehi, hey, stronzo! Hai visto passare di corsa un coglione in giacca e cravatta?
7: Sì, è nascosto dietro quella macchina lì!
6: Ma allora sei un figlio di puttana!
8: Pestiamolo forte, ragazzi!
6: Aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia!
8: Prendetegli il portafoglio!
9: Merda, capo, è pulito!
8: Sto barbone di merda!
6: Aia!
8: Fanculo! Squagliamoci!
7: Addio ragazzi! Il crimine non paga, cambiate vita! Hai visto, mister? Cosa t'avevo detto? Oh, se non c'ero io che te li tenevo! Col cazzo che c'avevi i soldi per rifarti i denti adesso! Tieni! Non li spendere tutti però, eh! Sì, tranquillo! Non mi ringraziare! Te l'ho detto che servo il bene! Allora, salvato sconosciuto da crack finanziario, cancella! Diffuso la cultura della non violenza, cancella. Porca troia, ma Gandhi quanto me lo suca.

0: It's on Welcome. Lo Zoo 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, quando Bezos consegnava i pacchi di persona. 6 anelli sono stati forgiati e 3 ne mancano all'appello. Mentre Sauron e l'elfa, dalla fica fatata, fanno fichi fichi insieme aspettando l'ultima sfornata di bigiotteria magica, un elfo tunisino, invisibile, se ne va in giro rubando l'autoradio a tutti i cavalli del circondario. E il terribile Adar, languido signore degli Orcodei, con lo scroto martoriato di cicatrici, guida la sua orda verso le miniere dei nani per realizzare il suo piano di vendetta e i danni degli elfi ariani.

0: quando canta cammina.
1: Siamo orchi, no? Facciamo casino.
0: E la possiamo fare gli orchi educati? Educati,
2: no, no, se no eravamo principesse, no?
0: Allora, tutto fermo, stop, fermate qua. Fermo vuol dire, non è uno tre stelle che mi gira per aver movimento.
2: Scusa, mi sono mossa, torno indietro.
0: Ah, non è Squid Game. Allora, sotto queste montagne stanno i nani. Che fanno i nani?
2: Ballano!
1: Sono buffi e portano le mele a Biancaneve.
3: Sì. Vanno in miniera.
0: No, fanno in miniera,
3: bravo. Sono picconi.
0: Sono picconi.
3: Che ha vinto?
0: Niente.
3: E che cazzo?
0: I nani fanno con lo piccone e scavano tutto il metallo. Che ci fanno con lo metallo? Lo danno agli elfi che curano gli elfi con questo metallo.
2: Mi sono persa.
0: È una cosa facile. Allora, sta l'uomo nella montagna. Sotto la montagna stanno i nani. Sì. I nani tengono lo piccone. Con lo piccone scavano. E pigliano lo metallo. Lo metallo serve per curare gli elfi. Allora, siccome a me gli elfi mi stanno per piccare un coppo cazzo.
1: Non sei elfo tu?
0: No, io sono Adar. Sono elfo mostruoso. So elfo che è diventato orco, che poi era diventato elfo con la chirurgia plastica.
1: Casino.
2: E mi sono riperso un'altra volta.
0: Raga, non l'ho scritta io sta cosa.
2: Non potevamo giocare un 2-3 stella.
3: Scusate un attimo.
0: È arrivato.
3: Sto per prenotare all'orco Donald. Chi vuole un cheeseburger?
0: Io. Ragazzi, lei è il momento di mangiare. Questo è il momento di invadere la montagna sotto quale stanno i nani che fanno l'umedale per cugliare gli elfi. E io non voglio che gli elfi si curino, e quindi dobbiamo attaccare i nani.
1: Ma senti, prima che ci sbagliamo, come sono fatti sti nani?
0: Sono bassi.
2: Tipo?
1: C'è tanta gente bassa.
0: Bassi tipo un metro e venti.
2: Quanto è?
1: Un
0: metro e venti. Quanto sei alto tu?
1: Non lo so, io non conosco.
2: Così?
1: Sono alto
0: così. Ok, beh, così, giusto. Allora metà di così.
1: Metà di così?
2: Sì, metà di così. Specchiamo le gambe!
1: Non c'è bisogno di fare esempio fisico!
0: Esattamente. Allora, se non sapete quanto è metà di lui, segate la metà.
2: Va bene, zaccate.
3: Dai, su, avanti dietro.
1: La cosa che mi fa più male, tu che dici zaccate, zaccate.
0: Mo, adesso vedete che senza gambe che è l'altezza nano.
2: È un nano!
1: Ma che esempio di merda!
4: Adar e la sua mostruosa gangbang di abomini di Neanderthal entrano dunque nell'oscura e profondissima grotta ai piedi del monte, ignari del pericolo che li attende.
0: Beh, adesso che abbiamo fatto chiarezza su come ha fatto Nunana, non ci resta altro che entrare dentro questa montagna e scassare di mazza tutti i nani, così essi non minano lo metallo che salva l'elfo che il mio padre al mercato comprò.
1: È un po' difficile.
3: Scusa, Adar. È buio, io ho paura.
0: Come c'ha paura?
3: Ho paura del buio.
0: Ma sì, orco, tu sei essere oscuro, dell'oscurità.
3: No.
1: Aspetta che gli accendo la testa.
3: Oh, adesso vedo, va bene.
0: Mannaggia, morto l'orco Enel, mi è capitato a me. Allora, silenzio, fate silenzio adesso. Non ci dobbiamo far scoprire.
3: Questa è raffreddata?
0: Allora tu stai fuori. Dobbiamo fare silenzio, che questi nani hanno occhi dappertutto. Silenzio, silenzio. Entriamo 4x4.
2: Ehi, ma pensate bene, stupido.
1: Oh, zitta, che ha detto entrare 4x4. Quanti siamo noi?
0: No, 4x4, che ero fuori strada. No, 4x4, piano.
1: 4x4, siamo 4.
2: Quanto siamo? 4x4.
0: Quanti siamo?
3: 4.
1: Più 5. Allora tu non puoi venire.
0: No, siamo 4 più 1.
1: 4x4 sono 9.
0: No, 9, bravo.
3: Bravo.
0: No. Contiamoci, 1.
2: Dove?
3: 4.
0: Con ordine però, 1.
1: 7.
3: 8.
2: 2.
0: Tombola.
1: Ho vinto!
0: Zitto! Dobbiamo andare in silenzio, zitto.
3: Ma è buio qui.
0: Allora, accetti che è buio, è una grotta.
3: Non c'ho paura.
0: E tu, tieni l'umino,
3: grazie. Brucia.
0: E non lo devi tenere dalla parte della fiamma, dall'altra parte lo devi tenere.
1: Mamma. Senti, guardate, c'è una luce in fondo a quella cosa tipo tesoro che brilla di luce propria.
0: E sarà un tesoro, cioè voglio dirci, siamo
1: dentro. Mio, l'ho visto io.
0: Fatemi guardare prima me. Se è un tesoro, guarda prima io. Se non è un tesoro, vai prima tu.
1: Ma già, sei furbo tu.
0: Sì. Mannaccio, Carmine, quanta moneta! È forziere pieno di monete! È monete pieno di forziere! Gioiello, formaggio, capocol! Ma questo è un vero e proprio tesoro!
2: Sì!
1: Siamo ricchi! Tutti a portare!
0: No! Io sono ricco! Voi siete miserabili!
1: Guardate qui, ci sta pure un uovo di nano!
3: Ignorante, i nani non fanno gli ovi!
2: E allora di che cos'è questo?
0: E c'è sta scritto copro! Ignorante! C'è scritto uova di drago da allevamento a terra, no OGM.
3: Drago! Drago!
1: Ma scusa, da quando gli uova i nani cagano gli uova di drago?
0: Da mai, che domanda è questa? Se è un uovo di drago l'avrà cacato il drago, no? Potrebbe essere, il drago potrebbe essere quella cosa con le fauci che sta alla fine di questa coda.
3: Io ho un'idea, perché non andiamo avanti lui?
5: Sì, vai tu che sei più forte.
1: Forse vi siete persi un passaggio.
2: Qualo?
3: Quale?
1: Credo che Adar ci stesse avvisando che in questo preciso istante ci sia un drago che ci sta fissando.
0: A voi?
3: Fate vedere, guardi davanti a lui.
5: Ci sta guardando, salutalo.
2: Ciao.
0: Ma chi ha salutato un drago? Scappa!
1: Sono spaventato! Non riesco a fermare!
2: Sì, ma corri anche quando urli!
1: No, mi adesso da urlare!
6: Oh, Bawandi, che la sto mollando!
4: Lo so, anch'io avevo lo stesso volto quando ho saputo che il drago nella serie aveva tutte le sembianze de... Il Gabibbo!
0: Quello che vedete, che da cui stiamo scappando, è l'Udrag Smog. È un Udrag Smog, si chiama.
2: Ma capito!
0: E sapete quando è morto ogni anno fa smog? Sono tutto recuperato.
1: Però è una forzatura nel racconto, per lo smog non ci può essere, non ci abbiamo i macchine.
0: Io lo conosco, andavamo in piscina insieme quando eravamo piccinini. Adesso provo io a parlarci, che magari con i vecchi tempi non ci mangio.
2: Prendi la cuffia, Dar!
0: E certo che te ne va.
1: Stavi buffo.
0: Scusate, nella piscina si deve mettere la cuffia, sennò cadono tutti i capelli.
2: Ma quella con i fiorellini?
0: Quella con i fiorellini, sì, io non ne stavo nessuno.
3: Scusa, Dore! Scusa, Dar, ma ce l'avevi pure gli slippettini?
0: E certo che...
3: Adore Riccone!
0: Allora vedetemela voi con Smog. Smog, fatta la cazzo tua con lui, vai! Attacchi Smog!
6: Ma... Mea, Adar, sei proprio tu? Guarda che gli alfi mi hanno addormentato con un incantesimo e mi brucia il culo da morire. Oh, Bawandi, come brucia!
4: Ricapitolando, il drago nella grotta è identico al Gabibbo. Gli orchi sono una manica di smongolini che vi assomigliano tanto. Adar sembra l'amministratore delegato della radio, che vi riempie di promesse e poi non ne mantiene mai nemmeno una. Boh, inizio a pensare che questa serie sia fortemente ispirata alle vostre miserabili vite da pezzenti, falliti. Vado a farmi una riga di coca e ci sentiamo alla prossima. Fottuti malati di mente.
6: Tira il dito con l'unghia, dai! Tira il dito squamoso con l'unghia gigante! Eccola! Vai, Jimmy!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Terrenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Federico da Ravenna. Ho 25 anni e ascolto molto divertito le tue sderenate. Vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza di 24 anni, Giulia. Ultimamente si è messa sotto con dieta ed esercizio fisico, ma anche se è dimagrita, non è ancora soddisfatta. Le potresti dire che l'esercizio fisico possiamo farlo anche a letto? E che anche se il suo corpo cambia, io due pisellate gliele do sempre volentieri. Grazie mille.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giulia?
2: Sono io.
3: Ciao Giulia, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché mi ha mandato un'email il tuo ragazzo, Federico.
2: Sì?
3: Perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, vai, vai.
3: Vai, vai maestro.
0: Federico si vede con Giulia, che da poco fa gli allenamenti. Pompa come la cavalla furia, fra flessioni e piegamenti. E fino ad ora, per quanto hai sudato, hai visto qualche piccolo risultato. Anche se non sei soddisfatta e fai la dieta della pasta asciutta. E il tuo ragazzo dice che c'ha il brevetto per fare l'istruttore di ginnastica da letto. Puoi risparmiare i soldi della palestra con Federico che ti tira tutta come la faccia di Renato Balestra. E Juliet pigliete stu cazzo che dimagrisci e ti diverti e ti godi pure il tuo ragazzo, che anche se il tuo corpo cambia

0: uno te lo smollo. Con i bocchini puoi allenarti a rassodare i muscoli del collo. Giulia! Ti è piaciuta la canzone, Giulia?
1: Bellissima! Una meraviglia!
0: Sono contento, sono contento.
1: Grazie.
0: Ti vuoi dire qualcosa a Federico?
1: Che appena lo prendo vede.
0: Appena. Oh, quindi deve stare attento, Federico. Mo' arrivi tutta satanata, che lo distruggerai al prossimo giro, eh?
1: Esatto, esatto.
0: Bravo, bravo. Mi raccomando, con la ginnastica da letto, flessione, piegamento e pompamento. Bravo.
1: Assolutamente.
0: Bravissima, bravissima.
1: Beh, grazie.
0: Ti mando un bacione, grazie a te. Ciao, ciao.
1: A voi, ciao, ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma a me, dove è massa?
4: No, no, no!
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate...
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile. Della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente... e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati.
12: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No, no.
12: Vieni qua.
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: qua,
6: fare.
12: Vieni qua, Leon.
6: Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
6: No, figlio puttana.
12: Metto la cela, tolgo la cela.
6: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che
5: sì, ma porca puttana, però cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento 2. E dai, cazzo, Super Comparsa.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono Super Comparsa, punto esclamativo.
5: No, punto esclamativo no!
1: Londra, ore 14:30, set del film La Vendetta del Proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Porca troia, che c'è?
4: Non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
6: Ma chi è sto coglione?
4: Recitato, ok, ho capito.
5: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare a me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
2: Action!
6: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
6: Ma come, maestro? Si arrende così?
5: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcia, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro che è cagato all'elicottero, sono andato a fisarmonica, è una cosa facile da fare, e tra l'istruttore, l'animale, insegnargli pure a suonare. Dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più. Dai.
6: Ma non è giusto, deve esserci una soluzione.
7: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo, è un ciccione.
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
7: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
8: È Super Comparsa.
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo. Sì, Super Comparsa, dobbiamo girare una scena e ci manca un attore. Presto, abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente, motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
2: Action!
9: Si rilassi, signor paziente, ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
4: Ma, no... No,
5: stop.
4: No, scusate.
5: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
4: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
5: Scelga meglio i copioni, dove
4: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
5: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
7: Motore partito!
5: Azione!
2: Action!
9: Si rilassi, signor Pazienti. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone!
6: Povero super comparsa!
10: Dottor Manone!
4: Adesso ho colto il colpo di scena!
11: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Ciao Trimoni, mi chiamo Paolo e sono di Bari. Lo so, sono puglieno e pure terrone. Però vorrei che faceste uno scherzo al mio amico Giuseppe, che fa il tassista. 2 settimane fa abbiamo noleggiato un'auto per andare a vedere la partita del Bari a Salerno. Quando l'abbiamo riconsegnata, c'era un po' di puzza di sigaretta e di birra, ma niente di grave. Solo che per un errore, l'autonoleggio ha preso dei soldi dalla carta di credito del mio amico. Fatelo cagare addosso con qualche infamata delle vostre. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Federico, la chiamo da dalla sede centrale di Milano.
1: Sì, buongiorno, sì.
2: Buongiorno, salve. Mi scusi, la disturbo per una questione relativa al noleggio effettuato da lei in data 10/11/2024.
1: Sì.
2: Ci è stato segnalato dalla filiale di Bari che la macchina è tornata con dei danni.
1: Più... In che senso danni, scusi?
2: Abbiamo...
1: Ma io ho consegnato la macchina, mi è stato dato il foglio di checkout, tutto... Giusto, tutto completo. Ora lei mi viene a dire che ci sono dei danni.
2: Sì, perché è stato effettuato un controllo supplementare. Al momento di riaffittare la macchina, di rinoleggiare la macchina, il cliente che stava rinoleggiando la vettura, il SUV, ha rilevato prima di tutto dei graffi sulla carrozzeria che non erano stati segnalati precedentemente durante il vostro noleggio.
1: No, guardi, no, non ci siamo.
2: Dopodiché ci sono anche dei danni visibili nella parte interna, in particolare delle macchie che potrebbero essere di birra. Leggo qua, di pesce.
1: Guardi, la macchina è stata riconsegnata intatta.
2: Ma non è quello che è quello che ci hanno detto i colleghi della sede
1: dopo
2: di Bari.
1: Dopo 2 settimane voi mi venite a dire questa storia, cioè, ma è possibile mai?
2: Guardi, consideri che noi affittiamo quasi 11.000 macchine alla settimana e non tutte.
1: Infatti, cioè, no.
2: Esatto, quindi le pratiche
1: dopo 2 settimane che uno mi fa un foglio di checkout ed è tutto a posto, venire a dire questa cosa dopo 2 settimane.
2: Sì,
1: questo
2: allora
1: perché il vostro manager sa che ha fatto erroneamente scalato 700 euro dalla mia carta anziché congelarli.
2: Sì, ma questo lei lo vedrà poi.
1: L'assicurazione l'ho fatta da un'altra parte.
2: Cioè, lei ha fatto l'assicurazione con un broker?
1: Certo, sì.
2: Allora questo è il problema, è questo il problema.
1: Le passo... In che senso è questo il problema? Che cosa vuole dire, scusi?
2: Che, nel senso, se lei faceva l'assicurazione con noi, aveva un certo tipo di tutela. Da questo punto di vista lei è tutelato minormente, capisce?
1: Ma io comunque l'assicurazione l'ho fatta, cioè non è un obbligo che la devo fare con voi.
2: No, assolutamente. Certo, non è un obbligo, ma chiaramente capisce che quando ci si trova in presenza di questi illeciti e di danni comunque di questa portata, perché l'auto adesso va completamente sterilizzata all'interno a causa degli odori che si sono creati, chiaramente è più vantaggioso poter usufruire dell'assicurazione interna che non dell'assicurazione esterna. Ma guardi, glielo spiegherà il legale, glielo passo, va bene?
1: Va bene, lo passo.
2: Grazie, arrivederci.
1: Salve. Round 2.
3: Studio legale. Pistacchio e Barabba, stai per essere collegato con l'interno desiderato. Non ti agitare e aspetta, Terone, che poi facciamo i conti.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio e io rappresento l'autonoleggio.
1: Sì.
4: Allora, senta, il problema qua è che l'auto ha dei danni abbastanza importanti, nel senso che qui stiamo addirittura pensando di rottamare l'auto dalle condizioni.
1: Addirittura?
4: Signor, allora... Prego?
1: Stiamo scherzando? Ma
4: no,
1: è uno scherzo? Ma voglio capire se è uno scherzo?
4: Signor, io non ho tempo di scherzare, sono un avvocato laureatissimo. Tra l'altro.
1: No, perché mi sembra una cosa...
4: Noi ci siamo rivolti all'assicurazione, lei ha firmato, probabilmente non ha neanche letto, come tipico dei clienti ignoranti che non guardano i documenti che firmano, lei ha firmato delle clausole dove alla fine la responsabilità torna a lei, capisce?
1: Non mi sembra regolare, perché dopo un...
4: Ma signore, mi scusi, signor... io ho visto le fotografie della macchina, graffi su tutte le fiancate, c'erano segni di
1: ma
4: sigaretta.
1: Guardi, non esiste assolutamente.
4: Puzzava di birra al sedile posteriore, mi dice il ragazzo che ha verificato la macchina.
1: Non esiste assolutamente.
4: C'erano delle chiazze di sperma sul sedile. Ma mi scusi, ma lei cosa fa sulla macchina? Che ha fatto un'orgia, non lo so io, ma le sembra.
1: Ma guardi, che 6 ore ho tenuto la macchina.
4: Noi abbiamo auto in tutto il mondo e non succedono mai queste cose all'estero, solo in Italia, soprattutto con i meridionali. Perché non avete rispetto. Non avete rispetto. Non avete...
1: Ma, lei sta parlando seriamente?
4: Io sto parlando molto seriamente. Lei si è comportato come una bestia su quest'auto. L'auto è un disastro.
1: Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo?
4: Lei ha mangiato il polpo con le tagliatelle sull'autovettura a noleggio. Ma le sembra una roba normale da fare?
1: Ma lei sta...
4: Ma cosa
1: scherzando?
4: Siamo in Botswana? Con i bonghi? Qui ci sono più di 5.600 euro di danni. che lei dovrà coprire.
1: Stiamo parlando proprio di aria fritta.
4: Ah sì? Stiamo parlando di aria fritta. Lei cosa fa adesso? Mi sfida? Certo. Vuole vedere fin dove arrivo? Sono l'avvocato Pistacchio. Sono laureatissimo, glielo dico. Intanto io le blocco la carta di credito, questo glielo metto proprio per iscritto. Intanto
1: mi ha addebitato 700 euro.
4: No, io no. Non mi dia le colpe. Lei ha fatto l'assicurazione da pulcioso, qual è? Con una società di marcioni e si è fatto inchiappettare da loro. Non, adesso non cerchi di girare le colpe alla nostra azienda, che è un'azienda serissima, che non ha mai avuto problemi se non in meridione, perché siete dei teroni. Me lo lasci dire. Lei beve la birra e la versa sui sedili. Mi fa delle spruzzate lì, se si sarà fatto anche della cocaina, immagino, lo so io. C'era pesce, tagliatelle.
1: Ma lei è pazzo, lei è un pazzo.
4: Ah, io sono pazzo.
1: Certo, cioè se eliminati una cosa del genere, una persona che non conosce.
4: Io sono un avvocato laureatissimo. Plurilaureato.
1: Sì.
4: Come tutti
1: i tassisti. Ma voi siete pazzi, voi.
4: Ah, noi siamo pazzi. Lei, come tutti i tassisti, lei è un disonesto. Disonesto. Maleducato. Terone. E lei, oltretutto, è anche nello Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Merda.
4: Coglione.
1: Okay. ma chi ha scelto questo scherzo? Scusate.
2: Il tuo amico Paolo.
1: Quel maledetto. lo prenderò.
4: Senta, allora, signor. Lei è un terone, me lo lasci dire. È un terone zozzone. Però ci sentiamo oggi alle 2, eh? Va bene?
1: Va bene, avvocato Pistacchio.
2: Arrivederci.
4: Ciao Giuseppe.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: mondo.
1: Tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
5: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, cos'è?
8: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie, guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg.
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
8: Ma che Ravensburger
9: stop, per stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
12: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
11: May.
12: Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
12: Gump.
10: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
16: È facile, sei intuitivo.
10: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
11: Ma chi?
12: No,
11: pim
12: pim.
10: Allora, oh.
12: No, no.
10: Animaletto. Pim pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
10: Pim pet nusa.
12: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
11: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
11: Pim petepam.
10: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
11: Non è Ravensburg teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
17: No, no, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
19: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Ah, Fanio per bene.
0: Pronto?
1: Oh, si smontina.
0: Ma cosa cazzo? Ma sei nato a fior di una puttana, anche a te?
1: Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, con Fanuber.
0: Pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Chi è che parla?
1: Ah, Fanio per bene.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, con Fanio.
3: Pronto?
1: Chi è?
3: Famiglia.
2: E

0: Chi è?
1: Pronto!
0: Chi è?
1: Ma chi sei? Ma chi sei?
0: Ah, Fanhuber, bene. Venga, beh, entri, maggiore.
1: Ma chi sei? Chi sei?
0: Allora, caro Fanhuber.
1: Ma chi?
0: È in forma, maggiore?
1: Ma chi maggiore? Ma chi? Che ci sta mai, Ennio, eh?
0: Bene.
1: Bene, lo dico io, ma hai sbagliato il numero, chi sei?
0: E ha voglia di allucinarsi la signorina Elgan, Fanhuber?
1: Porca m***a!
2: Vai, prendilo,
1: prendilo. Dai, tua madre, dai, hai sbagliato il numero.
2: Vai, prendilo, prendilo.
1: Ma dove vado, dov'è che vado, dove vado?
2: Vai.
1: Ma vai a cagare.
2: Prendilo.
1: Ma che cosa stai dicendo? Ma non ti conosco io. Ma chi devi chiamare? Chi devi chiamare? Tua madre! Ma stai burrando? Ma tu stai burrando? Stai burrando con chi stai burrando, bastardo?
2: Lo sento.
1: Hai sbagliato il numero che tu stai burrando. Porca!
2: Lo sento.
1: Ma adesso ti faccio sentire, io te lo faccio sentire!
2: Prendilo!
1: In testa, bastardo!
2: Prendilo!
1: Non mi chiamare! Hai sbagliato il numero, bastardo! Ma sei stato un depravato! Bastardo maiale! Voi bastardo un po' poco,
2: Sto per sbarrare!
1: Madonna, ma io ti spacco la testa! Ma chi sei? Chi sei? Ma io sarò per bene, se sei un bastardo!
2: Ma
1: te sei un bastardo nato! Ma che vuoi?
2: Ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una...
1: Io... Adesso mi stai facendo venire la febbre!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Tuoni, fulmini, piogge, esondazioni, mezza Italia sott'acqua, morti, feriti, danni per centinaia di milioni di euro. E il governo che cosa fa? Si mette a battibeccare con la magistratura per tutto il weekend su 16 disgraziati portati avanti e indietro dall'Italia all'Albania. Secondo il governo i magistrati sono politicizzati, come nel caso del processo a Salvini. Secondo i magistrati invece i giudici si sono limitati ad applicare una sentenza della Corte Europea che è vincolante per tutti i paesi che ne fanno parte. Tutto questo al netto di una nazione sempre più povera. Loro litigano, fanno le loro scaramucce del cazzo mentre l'Italia affonda. Ma voglio sentire voi sullo scontro tra governo e magistrati. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Casimiro dalla Calabria. Vai Casimiro, che cosa ne pensi di questi centri di detenzione in Albania? Vai.
4: Che devono smettere di entrare nei lager di testa, perché gli albanesi hanno la testa quadrata perché prendono la forma dalla finestra. Che cazzo?
3: Non ho
4: capito. Sono tutti problemi che noi in Italia non ci interessano.
3: Non ci interessano, dai. Ma non ho capito, scusa, non ho capito.
4: I quadrati di merda che li mettono come dei quadri sui muri, che cazzo gli albanesi.
3: Ma chi sono dei quadrati di merda? Non ho capito.
4: Gli albanesi con la testa quadrata sopra un televisore.
3: Gli albanesi? Gli albanesi hanno la testa quadrata.
4: Perché sembrano dei quadri, no?
3: Tu sembrano dei quadri.
4: Metti un albanese attaccato e dici: oh, guarda, un quadro.
3: Ma è una cosa razzistissima questa, cioè, scusami.
4: No, questa è la verità, perché gli albanesi, tu li guardi a dire, se gli dai un cioppino ti rimane la mano attaccata perché è quadrata, no?
3: È
4: se
3: quadrata.
4: Scrivere le note sulla testa, sì.
3: Ma questo cosa c'entra però, scusa, la testa quadrata degli albanesi, come tu sostieni, non io, ci tengo a sottolinearlo, che cosa c'entra con il trasferimento dei migranti in Albania? Cosa c'entra la testa quadrata?
4: Ah, ok, quindi levarli dai coglioni e portarli in Albania.
3: Sì, sono stati creati apposta questi centri di detenzione.
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Lavati quei capelli, quadrato, ma che cazzo parli?
3: Vaffanculo, dai, vattene a fanculo, vattene a fanculo. Dai, non mi rompere i coglioni. Dai.
4: Con quei capelli ci posso fare le patatine.
3: Va bene, dai, così le cucina Trump, così le cucina Trump, dai. Dai, vattene a fanculo, dai, su, cretino. Un altro. Andiamo a Modena, dove ci colleghiamo col nostro nuovo opinionista di punta, e con noi Nonno De Menza. Buongiorno nonno.
5: No, non è. Crociani, né no.
3: Non c'è chi?
5: Lei.
3: Io sono in radio, infatti.
5: Lei è?
3: Io sono Giuseppe Bruciani della Zecca, buongiorno.
5: E cosa vuole, insomma, da me? Si alzi poco il tenore, perché guardi, le dico due parole che poi lo metto sulla tente.
3: Non ho capito un cazzo, scusi, non ho capito. Quale bene, cazzo allora, di tenore? Quale tenore? Io non sono mica il volo, quale tenore?
5: Scusi, ma lei con chi vuol parlare? Perché con me lei deve usare un altro tono, altrimenti...
3: Chi lo dice?
5: Altrimenti...
3: Cosa? Altrimenti ecco. Cosa? Cosa fa? Minaccia? Cosa?
5: No, allora lei parli nel modo giusto.
3: E qual è il
5: con
3: modo giusto?
5: Con tono giusto e con calma, perché io non ho premura.
3: Sì, io fossi lei un po' ce l'avrei, perché si avvicina alla mietitrice.
5: Sì, ma lei è quello che parla in televisione?
3: Sì, sono io, forza, dai, superiamo questo ostacolo, nonno, andiamo avanti.
5: Sì, ho capito, non so cosa dirle allora, guarda.
3: E allora che cazzo vuole? Cosa cazzo vuole se non sa cosa dire?
5: Oh, alla pera, va.
3: Vai alla pera. Che insulto è, vai alla pera? Cos'è, contadino lei? Pronto? E ci spostiamo a Napoli per il grande ritorno nella zecca del Lota. Forza Lota!
6: Viva la magistratura! Come ti senti ad aver speso 18.000 euro per due, perché stanno ritornando
3: tutti
6: per 18 disgraziati? Qua allora questi soldi si facevano in meglio chiavate.
3: Su questo posso essere d'accordo.
6: Allora, tu è tutto governo destro, latrina.
3: Ma perché la magistratura continua a interferire con i disegni del governo? Perché?
6: La magistratura ha attuato la legge.
3: Quale?
6: Quale legge? Tutte che l'immunizia della destra che sostiene tu,
3: la interpretano a modo loro, fanno le leggi a modo loro.
6: Munnezza, tieni ancora la maglietta di Sabino in gol, Munnezza.
3: Di cosa stai
6: parlando?
3: Mamma mia,
6: che schifo. Venerdì avevi la maglietta addosso di Salvini perché volevi, non colpevole come tutti gli scimarali.
3: Certo,
6: la maglietta come tutti gli scimarali.
3: A difesa i confini. A difesa i confini.
6: All'anima la luce, ma è come te schifo, crucia.
3: Tu e tutta la tua razza di sottosviluppati.
6: Non ti sente manco più.
3: Ma arriverà il cambiamento climatico anche da voi, arriverà. Dopo questo giro di opinioni dobbiamo però risolvere un mistero molto più importante, cioè quello della sparizione dell'amico mio da Grey School. La settimana scorsa il Talpa ci ha rivelato che è tenuto prigioniero da una cinese, in uno scantinato. Proviamo a richiamarlo.
7: Ciao, pronto.
3: Buongiorno, senta, la settimana scorsa abbiamo avuto un piccolo diverbio io e lei, ma io vorrei offrirle dei soldi.
7: Non ho capito, io in italiano poco.
3: Lei italiano poco, sì, io questo capire. Però lei sta tenendo sequestrato l'amico mio.
7: No, scusa, no, non ho capito. Tu così parlare, io non ho capito.
3: Vediamo di spiegarci più semplicemente. Lei ha rapito sì. l'amico mio. Tu rapito, lui prigioniero.
7: Non ho capito.
3: Non ho capito un cazzo però, scusi. Allora, dove sta l'amico mio? È in prigione, come sta prima di tutto?
7: Scusa. Io non ho capito.
3: No, lei fa finta di non capire.
7: Non ho capito, io in Italia no, poco, scusa.
3: No, poco, guardi che io ho una soffiata del Talpa. E il Talpa è una fonte attendibile che dice che lei ha sequestrato l'amico mio di Grey School. Dove sta l'amico mio? Quanto vuole per il riscatto? Dica. Come sentite, la cinese è arroccata sulle sue posizioni criminali. Quindi abbiamo bisogno di un nuovo intervento del Talpa. Sentiamo Mandracone.
8: Siamo riusciti, grazie ovviamente alle conoscenze del Talpa, a diciamo trovare un nome.
3: Un nome.
8: Chen il Nero.
3: Chi è questo Chen?
8: Chen il Nero è uno che si occupa di trattative internazionali, sì. Traffico di soldi, pulizia di denaro sporco, sì. Triade, sì, un personaggio sì. Molto losco.
3: Ambiguo.
8: Molto ambiguo. E pare che Grey School sì. abbia incrociato la traiettoria lavorativa di quest'uomo.
3: Di Chen il
8: Andando
3: Nero.
8: Così. Sì.
3: Che è, però è giallo.
8: Certo, Chen il Nero è giallo. Ovviamente, lo fa per depistare un pochettino
3: certo.
8: l'Interpol.
3: Beh, giusto.
8: Lui si fa chiamare Chen il Nero. Fatto sta che Chen il Nero c'è stato uno scambio di mail ad alto livello dove sì. è saltato fuori un video di Grey School.
3: Sì.
8: Purtroppo legato ad una sedia.
3: Aia.
8: Con un bavaglio alla bocca che sorreggeva un giornale che riportava la data di ieri.
3: Quindi
8: noi abbiamo notizie di Grey School fino a ieri.
3: Sì.
8: Nella quale chiedeva un riscatto. Io vi invito a provare a dire che voi conoscete Chen il Nero.
3: Sì.
8: Con questo, secondo me.
3: La mette in ginocchio.
8: Quando un cinese sente parlare di Chen il Nero, certo. incomincia a tremare. Trema tutto.
3: Provo subito. Grazie per la soffiata e ringrazio al Talpa. Bene, adesso che sappiamo che l'amico mio è prigioniero di Chen il Nero, andremo a smascherare questa triade cinese, chiamiamola. Signora, il Talpa ha parlato, le dico la parola in codice. Chen il Nero.
7: Cosa?
3: Chen il Nero. Aia, ha staccato il telefono. Si è cacata sotto. Come ha sentito Chen il Nero, è fuggita terrorizzata. Il Talpa aveva ragione. Ma noi non molleremo. Noi salveremo l'amico mio dalle grinfie di Chen il Nero. Questa è una promessa. Segnatela. Arrivederci.
9: Radio 105.

0: Lo zoo di 105.
1: Stupido.it.
2: Questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
3: Sì.
4: Mamma mia, che schifo di prodotto! Mamma mia, mamma.
3: Ma galleggia.
1: Stupido.it.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Sì.
5: Pronto?
4: Salve, chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato l'annuncio. Sì, salve. Senta, salve. Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?
5: Non ho capito.
4: Ho detto quant'è, ma lei è di Udine?
5: Sì, di Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
4: Ah, sentivo l'accento da Terone, effettivamente.
5: Sì.
4: Senta, il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
5: 120, quello che c'è scritto, cioè, posso togliere qualcosina, ma...
4: È spaventato lei?
5: Come?
4: La sento spaventata, è successo qualcosa?
5: No,
4: perché è partito spaventato. Senta,
5: no, perché sto guidando.
4: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
5: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
4: Quindi un veliero di 6 kg, metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarsi. Stavo facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo nel culo, perché obiettivamente
0: sono Jack Sparrow.
6: We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea.
7: When you hear a gentle singing,
6: you'll be sure to turn and flee.
4: Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di 6

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mancano meno di 24 ore per levarsi dalle palle questa enorme, immensa, colossale, cosmica rottura di coglioni delle elezioni americane, che questa volta sono diventate forse la serie TV più lunga e pallosa della storia degli Stati Uniti. Ma io voglio sentire le vostre previsioni, voglio sentire sentiamo Filippone. Trump o Kamala, chi vincerà questa elezione? Vai.
4: Ah, Trump, Boldi, figa, Boldi, vince Boldi, figa. Ciao le puppe!

0: 10, di tanti che ce la facciamo.
1: Certo, tutta la serie di Fibonacci, eh?
0: Bravo, bravo, bravo. Perché quelli ragionano solo con il cazzo.
1: Ecco, ragionano con il cazzo.
0: Bravo.
1: Ma secondo te una donna potrebbe mai desiderare di chiavarsi Trump?
0: No, dai, Trump, quindi Trump è un ottantenne, che cazzo, quello è solo ricco e basta. Come un vecchio italiano che ha 70 anni, che si fosse con una ventenne, mi piace l'amore. Ma ti piace la pensione di culo, mi piace quello che hanno loro, non l'amore.
1: Quindi è un vecchio stronzo porcone ricoglionito col cazzo moscio.
0: Bravissimo.
1: Grazie Franco, buon viaggio, lascio Drom, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Andiamo da Filippone, sentiamo Filippone. Trump o Kamala, chi vincerà questa elezione? Vai.
2: Ah, Trump, Boldi, figa, Boldi, vince Boldi, figa. C'ha le puppe, pera. C'ha le puppe, pera, no. Peli viridine, figa. Speriamo vince Trump, così scoppia per aria tutta l'America, la Cambogia, la Corea, il Giappone, via di Dio. Tutto scoppia.
1: Tutto, ma non ho capito, scusa, la parte di Boldi e delle puppe a pera, non ho capito.
2: Vuoi dirmi che Trump non assomiglia a Boldi?
1: Non mi sembra che assomiglia a Boldi.
2: Minchia,
1: Trump.
2: È uguale, c'ha pure il parrucchino biondo uguale, sembra Boldi, sì, sembra dai.
1: Boldi. E tu voteresti per Boldi?
2: Io, beh, piuttosto che votare Kamala mi sa di una
1: di
2: pazzerella,
1: che?
2: È molto pazzerella.
1: Di una pazzerella, tipo chi?
2: Un po' con la gran vacca della Tomare, secondo me.
1: Perché adesso passiamo
2: con la gran vacca della Tomare che ti ha fatto i capelli unti, gli occhi strabici, fai schifo, Crucio. Fatela una doccia ogni tanto.
1: Ma io mi lavo tutti i giorni e poi mi cospargo di olio motore per essere simile ai porci come te! Porci come te! Suino!
2: Sai che se ti metto sull'asfalto scivoli come il curling.
1: Morirai di peste suina e Lollo Brigida scorreggerà sulla tua tomba.
2: Tu morirai di tappi in culo.
1: Ciao. Andiamo da Gianni dal camion. Vai Gianni, la tua posizione. Chi vince?
3: Trump. Sicuro. Grande presidente Trump.
1: È un grande. Ecco, dica, spieghi perché lei sostiene apertamente il presidente Trump. Dica.
3: Sostengo Trump perché è biondo, è bello, è cicciotto.
1: È biondo, bello e cicciotto, ma è anche arancione.
3: Ha ragione, in che cosa c'ha ragione?
1: Non c'ha ragione, è arancione, è di colore arancione. Che cos'altro la conquista di questo presidente? Dica.
3: Cosa mi conquista? Che è un gran patriota.
1: È un gran patriota.
3: Patriotissimo.
1: Perché? Scusi.
3: È proprio un patriotissimo.
1: Perché? Che cosa lo rende particolarmente patriottico? Dica.
3: Cosa lo rende? La bandiera delle strisce.
1: Quelle ce l'hanno tutti, ce l'ha proprio nel cuore. Ce l'hanno tutti gli americani la bandiera delle strisce, tutti, è di tutti la bandiera.
3: Sì, ma lui ce l'ha più bella.
1: Lui ce l'ha più bella, c'ha più stelle.
3: È più strisce soprattutto.
1: Sono più strisce, quante strisce c'ha Trump? Dica.
3: Avrà una cinquantina di strisce e una quarantina di stelle, o viceversa.
1: Ha esagerato proprio, non si contano. Cazzo ridi,
3: bene,
1: dai, impotente. Dai, segaiolo, dai, levati dal cazzo.
3: Sarà fatto.
1: Dai, levati dal cazzo. Carmelo D'Andria, chi vince?
4: Trump.
1: Vince Trump, perché?
4: Non lo so,
1: non
4: è
1: lo
4: sensazione.
1: Ha sparato a casa, la sensazione, lei possiede un sesto senso?
4: Non lo so,
1: lei parla con gli spiriti, vede conigli bianchi.
4: No, con l'alcol, non con lo spirito.
1: Lei parla con l'alcol, si sente questo, si percepisce dalla sua voce?
4: No. Solo al settimo senso.
1: Lei al
4: settimo. Ho superato il sesto.
1: Sì,
4: bravo.
1: In cosa consiste?
4: È tipo quello Super Saiyan, hai capito?
1: Sì, che fa che cosa?
4: Super Saiyan,
1: sì, ho presente, sì, quello con i capelli biondi luminosi, sì.
4: Bravo, che poi partiva dal terzo, quarto, quinto livello. Ecco, il settimo è un gradino sopra il sesto.
1: Ho capito. Allora guardi, le do un aggiornamento perché io possiedo l'ottavo, che è quello di mandare a fanculo la gente. Vada a fanculo, dai, vattene a fanculo. E facciamo un ultimo tentativo, prometto un ultimo tentativo, per rintracciare l'amico mio, scomparso ormai da 3 settimane, e il mio cuore orfano piange, ma proviamo. Amicone, come è andato?
5: Brutta merda, cane, non sa chiamarmi amicone, brutta merda. Io non sono amico tuo per il cazzo, brutta merda, cane.
1: Piccola farfalla del mio cuore, come è andato?
5: Non sa venire a romperne il coglione, ma perché cazzo mi chiami Tony, l'unico cane? Costi epiteti, bastardo cane.
1: Amico
5: cancella
1: mio.
5: Immediatamente questo numero cane.
1: Scamorzina.
5: Cancella immediatamente questo numero.
1: Mi sei mancato, amico mio, sei andato via senza avvisare.
6: Ascolta, sì. Calmiamoci un attimo.
1: Infatti, perché sei andato via senza avvisarmi?
6: È questo il modo di fare?
1: È questo il modo di fare? È questo il modo di fare?
6: Ah,
1: bravo, chiedi scusa, umilmente scusa.
6: Chiedo scusa per gli epiteti che ho usato.
1: Umilmente.
6: Ti ho detto che sei una merda, una grandissima merda, perché...
1: Esatto, dimmi sua maestà, chiamami sua maestà.
5: Sono una grandissima nonna, cane! Sono una grandissima nonna!

0: Antonio, non si vuoi fame! Aspetta!
1: No!
0: No! No! No! No! Hai capito?
1: No!
0: Hai capito?
1: No! No!
0: No! Devi stare zitto, cane!
1: No! No! No! No!
0: Non chiamarmi! Devi affrontarmi di persona, bastardo! Devi affrontarmi di persona!
2: Minacete!
0: Bastardo di maledetto, bastardo!
2: Minacete! Minacete! Le solite minacete!
0: No! No! No! Sono minacete! Cane, sono promesse le mie,
2: dai.
0: Sono promesse, cane, bastardo, maledetto,
2: dai, dai.
0: Bastardo,
2: sei scappato,
0: bastardo, madonna,
2: ti sei andata a nascondere, sei scappato, io
0: tu non cane. Devi sei venire dopo i miei coglioni, non sono andato a nascondermi a nessuna parte,
2: sei una carotina,
0: amici, per lo
2: sei una carotina,
0: e tu non vieni a seguire persone come me,
2: io faccio il cazzo che mi pare, faccio il cazzo che voglio, carotina, carotina.
0: No. E quando parlo io,
2: no.
0: Tu devi stare zitto.
2: Manca per
0: hai
2: caso.
0: Capito?
2: No.
0: Il telefono è mio. Infame maledetto.
2: Io non prendo stato. Ordini. Non prendo ordini da carotine come te. Sei una carotina.
0: È una promessa, Non sei un iPhone, cane, ti resetterò, bastardo. Ti annullerò, morirai male.
2: Non sapete quanto sono sollevato. Ero così preoccupato che fosse stato rapito da una triade cinese e finalmente è tornato. Solo così può essere ancora una volta Natale. Alla prossima.

0: Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie.
2: Ciao Maria, ti vedo più carina oggi. Che hai fatto? Qualcosa di diverso ai capezzoli?
3: Miguel, guarda, lasciami in pace, non posso più parlare con te.
2: Ma perché? Scusa, che è successo?
3: Allora, il mio ginecologo, Don Umberto, mi ha proibito di frequentare gli allievi della Cobra Khan. Dice che ascoltare bestemmie può bloccare la regolarità delle mie stimmate vaginali. Se vuoi che rimaniamo amici, devi lasciare la Cobra Khan.
2: Ma Maria, ma cazzo, ma non posso, ho già pagato l'iscrizione per tutto l'anno, tutti i miei averi.
3: Intanto non essere volgare.
2: Ma io?
3: Sì, hai detto cazzo. Mi dispiace per te comunque, ma se vuoi che io, te e le mie durissime tette da 38 kg l'una continuiamo a vederci, devi rinunciare al karate.
2: Non lo so, Maria, ho speso tutti i miei risparmi per... Io sta mascherina, ragazzi.
3: Vai, Michele, ce la puoi fare.
2: Ho speso tutti i miei risparmi per pagare l'iscrizione. Come faccio se mollo ora?
3: È facile, scusa. Fatti ridare i soldi. Facciamo un patto. Se rinunci al karate, non solo continueremo a rimanere amici, ma il giorno del tuo compleanno ti permetterò anche di soffiarti il naso fra le mie tette.
2: Affare fatto! Cazzo! Cazzo!
4: Cazzo! Allora, Buttei! Sono un po' preoccupato per voi, perché mi pare che dentro voi altri non che sia lo spirito del can. Allora, cosa è lo spirito del can?
5: Scusi, signor.
4: Titero, dimmi.
5: Scusi, signor Sensei.
4: Sì.
5: Io dovrei parlarle un attimo della mia situazione.
4: Sì, ma mia, adesso stavo parlando dello spirito del can. Falco, quale è lo spirito del can? No, no, questo è lo spirito del porco. Non confondiamo l'anno perché poi...
6: Perdoni, Sensei!
4: Perché è l'anno del coniglio, l'anno del porco, l'anno del can. Allora, lo spirito del can è...
6: Can.
5: Signor Sensei, io sono dispiaciuto di doverle comunicare che purtroppo non potrò più partecipare alle lezioni di karate.
4: Frega un cazzo, dai, andiamo avanti con la lezione, dai, ciao, forza, dai, andiamo, dai. Basta che te levito dai coglioni, che mo da fare, ragazzi, dai.
5: Ah, scusi, Sensei.
4: Ancora il teron, dai, cosa ha avuto, dai.
5: L'ultima cosa, siccome io ho speso tutti i miei averi...
4: Godo, spero che te mori di fame.
5: Per iscrivermi, vorrei indietro i 20 euro che ho dato per l'iscrizione, perché tra l'altro ero anche di mio padre, che è possibile riavere.
4: Porco, io i 20 euro sto pezzente di merda. Allora, amico, una posizione, diciamo about, come dicono gli inglesi, i tuoi 20 euro. Allora, la posizione si divide in due tipi di scelta. Non so se strapparti il cuore passandolo al buco del culo col braccio destro o col braccio sinistro. Miei 20 euro! Te rompo! Sei morto!
5: Aiuto!
4: Ah no, respira! Che sfortuna!
5: Aiuto! Aiuto!
3: Miguel, finalmente ti ho trovato! Ma che ci fai, palestra, rotolarti nel sangue a quest'ora?
5: Aiuto! Ambulanza! Ambulanza!
3: No, non ho capito, Miguel, come dici? Ho avuto un'idea geniale! Se porto i tappi per le orecchie, non sentirò più le tue bestemmie e tu potrai continuare a frequentare la Cobra Khan. Che dici? Miguel, non ti sento! Non ti sento! Miguel, ma come sei volgare!
5: Io!
4: Sembrava con la viale la roia, però,
1: Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie.
7: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, orco cazzo.
3: Aspetta. Mi squillo il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu bom bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi?
4: A Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans cos'è, chiede? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non
6: c'è. La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin vince.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Beccacin Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui. Ma lei gli chiede di mollare Cobra Khan perché non sopporta le bestemmie.
4: Maria Scollata, ho lasciato Cobra Khan solo per te, così adesso possiamo finalmente metterci insieme.
5: E Miguel, purtroppo Rob mi ha riconquistata e ho deciso di rimettermi con lui.
4: Miguel, il cazzo! Non è passato nemmeno un quarto d'ora e sei già finita tra le braccia di un altro. Ma è una vergogna, chi cazzo sei?
5: E la volgarità, Miguel, per cortesia. Comunque non è vero. Sono finita anche tra le braccia di Don Sbruffone, poi tra le gambe di Pino il cartolaio, tra le fruste di Lollo il panettiere, tra la bamba di Salvatore il commendatore del parco, e sono finita con la bocca sulla fava di Franco, il benzinaio claudicante. E poi...
4: Ma cazzo, ma sei un troione allora.
5: Ma Miguel, non essere volgare.
4: Ma ti fanno tu. Hai visto più uccelli di San Francesco?
5: Guarda, la tua volgarità mi dà la nausea. Me ne vedo.
4: Vaffanculo.
3: La concessionaria, dopo l'incidente di Miguel, comincia a lavorare sempre meno e Daniel decide di andare in Giappone per convincere il gruppo automobilistico più importante del mondo a firmare un nuovo accordo con lui. Ma durante il viaggio in Giappone incontrerà nuovamente Miyagi.
6: E qui diventa più surreale del Signore degli Anelli.
7: Amore, amore, amore, devo andare in Giappone a convincere i musili colorurina di a firmare con noi un nuovo accordo. Altrimenti ci toccherà fare la spesa alla CRAI. Sei fuori. Mica portare i sacchetti, poi sporco di povertà le nostre pacciotti in pelle di koala estinto.
5: Amore, oddio, non mi dire che dovrai viaggiare su quei pullman con le ali. Ricordami di reddito di cittadinanza de Fonseca, oddio, amore.
7: Non posso permettermi il privato. Quindi per non spendere troppo ho preso tutti i posti della prima classe e il sedile di fianco al pilota, sa me che devo sgranchire le gambe. Pensa cosa potrebbe succedere se devo andare in bagno ed è occupato quello di prima classe, che magari mi morde uno che non ha i soldi.
5: Amore, non mi ci fai neanche pensare. Guarda, la moglie del marchese Cinzano mi ha detto che la povertà è più contagiosa del Covid. Oddio, sento. Una loro amica è passata a fianco al supermercato della Lidl.
7: La Madonna, dai.
5: Aspetta, aspetta.
7: Oh, sono sensibile, ho appena mangiato.
5: Qua arriva il peggio. La sua borsa di Louis Vuitton si è sciolta.
7: Beh sì, non regge, l'ho sentito anch'io questo racconto. Sai che un mio amico aveva la Bentley, l'ha parcheggiata di fronte alla Lidl. Metà l'ha ritrovata cristallizzata.
5: Amore, non ci posso neanche pensare.
7: Perché i barboni sono radioattivi.
5: Premo tutta.
3: Terribilmente affranto dall'idea di dover volare a bordo di un tubo di Pringles con le ali,
6: con a bordo esseri umani che fatturano meno di 12 milioni all'anno,
3: lo aveva mandato in sbattimento, ma per salvare la sua collezione di castelli e isole private era disposto anche a questo.
8: Signor Lolus, benvenuto in sede di Mandala Auto Group. Lei qui per parlare con grande capo e chiedere di firmare il nuovo contratto?
7: Se mi tolgo la curiosità da spudorato pieno, ma voi avete anche la fica mandorla o... lo so sempre chiesto, ma...
8: Signor Lolus, io non rispondo alla domanda del cazzo. Prego, mi seguile. Porto da grande capo.
7: Ha detto grande. figata. Poi sono io quello che dice le cose sui cazzi.
8: No, ho detto glande, ho detto glande.
7: Sì, glande, come i cazzi.
8: No, no, glande, glande.
7: Cazzi cazzi, come dicono i teroni.
2: Benvenuto Daniel San a ufficio di Mandala Auto Group, eh? Noi decidiamo insieme tutto destino di concessionale di Manda, eh?
7: Sì, dai, taglia corto che c'ho l'ansia.
2: Accolto io, giocazzo, eh? Umorismo giapponese, fa ridere, eh?
7: Non ho capito una parola.
2: Tu attento, eh? Mm-hmm. Allora, tu come mai qui? Io chiedo. Oh, sveglia, cazzo.
7: Scusi,
2: cazzo.
7: È che a quest'ora di solito sono ebro di cristal e...
2: Vuoi un sake?
7: No, non c'è una bolla, magari non
2: vuoi
7: so.
2: Vuoi un sake frizzante? Umorismo americano, mi piace, tu figlio puttana. Piace tanto, io vedo film, Samuel Jackson.
7: Bello. Senta, figlio puttana me.
2: Samuel L. Jackson.
7: Diciamo, ti compro e ti clono per picchiarti due volte.
2: Io so, tu tipo molto violento lei, voi.
7: Vabbè, so il karate, so muovere le mani addosso.
2: No, hai sentito che voce che qualcuno, tu ha picchiato un bambino a scuola.
7: Ma mica solo uno, non io.
2: Noi sappiamo in Giappone che tu picchia bambini di scuola.
7: Ancora questa storia, ma lo capisci che non è una roba che è veramente probabile? Ma che cazzo gliene può fregare i due sfigati se ho messi le mani addosso in una scuola merdosa in un paese sconosciuto da Dio? E poi, figa, c'ho il Vacheron Constantin, cosa stiamo parlando a fare?
2: Lei è un uomo brutale, bevù.
7: Cosa?
2: Lei è un uomo brutale. Questa è una parola difficile per il giapponese perché noi la diciamo luru, quindi brutale. Lei è figlio puttana. Noi sa che lei è figlio puttana pericoloso. Noi no buona nostra azienda.
7: Ma
2: fa culo.
7: Sai che c'è una cintura che costa come casa tua, figa?
2: Palco faccio cintura con tuo padre.
7: Sai che ti metto le mani addosso, sushimi sto cazzo?
2: Fa schifo a me sushi, io mangio solo bistecche.
7: Adesso compro tutte le mucche del mondo e me le mangio davanti a tua madre.
2: È impossibile, io ho già comprato tutti i vitelli.
7: A me questa roba qua mi sta andando fuori di testa.
2: Figurate me che tu vieni qua a casa mia a fare tutto pazzi pazzi cazzi, ma ci ho bevuto neanche il sake glassato.
7: Porca.
2: A me che tu bestemmi a tue idee, no, frega un cazzo. Basta che tu non bestemmi a Santo Sushimoto.
7: Figa, che voglia di metterti che le mani addosso che c'ho? Se non mi pesava troppo l'orologio.
2: Tu sei Dio, Kai.
7: Devi bestemmiare, almeno fare una lingua conosciuta.
2: Perché è come dire uno telone, no? Cioè, Hokkaido sta in sud, quindi quando...
7: Hokkaido, dove il mio maestro ha imparato a picchiare
2: no,
7: i barboni.
2: No, lui è di Okinawa. Ancora peggio, come dire saldo.
7: Senti, qua bestemmiate forse un po' troppo, però, secondo i miei gusti.
2: No, cioè, di Hokkaido e di Okinawa.
7: Ma che c***o?
2: Lui sa karate, allora, questa è minaccia.
7: Sai che a me il matrimonio me l'ha girato Spielberg, scemo.
3: Riuscirà a recuperare il rapporto con il grande capo della Mandorla Auto Group e salvare il suo concessionario? O finirà a ravioli, roll, sushi e noodles nel culo? Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan 3, la serie meno credibile della storia. This is

0: Only on 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: La nostra società sta affondando. La civiltà occidentale sta crollando a picco perché ogni giorno sentiamo una nuova puttanata che ci fa rabbrividire. In questo caso parliamo di ragazzini di 12, 13, 14 anni che come regalo di Natale chiedono ai genitori l'intervento estetico. La cosa agghiacciante è che i genitori gliele regalano perché siano fiche con gli amici, perché siano fiche con i social. Ci rendiamo conto del baratro educativo nel quale stiamo precipitando? Ma magari sono io che sono un conservatore, magari sono io che sono un vecchio trombone, e voglio sentire voi su questo argomento. Chirurgia estetica come regalo di Natale. Apriamo le linee. Apriamo con Zappaterra dalla Puglia. Zappaterra, la tua posizione, vai.
4: È questo, le mamme.
3: Quelle
4: perché
3: sono le
4: pure qua stanno le ragazzine tutte truccate, sì. Ma io dico, a 10-13 anni puoi far truccare tua figlia come, sì, come una mappina.
3: Cos'è una mappina?
4: La mappina è lo straccio che usano tutti, come le poco di buon, le zoccolette.
3: Le zoccolette, quindi secondo lei le madri dalle sue parti fanno truccare le figlie come delle zoccolette?
4: Lei non so se lei le ha viste, ma le so proprio. Aspetta, che le figlie se si truccano la zoccoletta, le mamme sono proprio...
3: Cosa?
4: Bucchinarone,
3: quindi
4: bugia.
3: Nel posto dove vive lei le mamme sono bucchinarone e le figlie sono zoccolette.
4: Il marito a lavorare e loro con il SUV del marito ad arrotondare le entrate della famiglia.
3: Ah, quindi secondo lei...
4: Poi vengono scoperti, si separano, si prendono la figlia vestita da zoccoletto più i soldi del marito, le bastarde. Questa quindi... è quando la gente è rovinata, ho trovato questa storia.
3: Certo, quindi c'è un complotto delle bucchinarone.
4: Come le vuoi pronunciare.
3: Sì, lei usi pure tutto il turpiloquio regionale che le viene in mente, non c'è nessun problema. Ecco, ma perché accade questo? Perché succede questo?
4: Io vedo la nipote del mio amico che sta sempre sopra quel cazzo di telefono,
3: sì,
4: e stanno queste ragazzine che se le butti nell'acqua galleggiano più della merda, perché
3: certo,
4: sono tutte gonfie,
3: certo, questo...
4: perché quelle sono tutti gli americani stanno for the cup, quelli là prendono,
3: sì,
4: mia figlia c'ha 10 anni, mo tieni due siringhe, fatte le gonfie nelle labbra e vai a fare i soldi sopra internet.
3: Ok, quindi secondo lei è colpa degli americani perché ci sono le bucchinarone e le zoccolette?
4: Perché quelli sono paura, ma l'ha vista quelli,
3: sì,
4: cioè nel senso, sono tutti fuori di testa.
3: Sono fuori di testa gli americani, invece noi italiani...
4: Quelli che hanno votato a Trump, che comunque l'altro non è che poteva durare tantissimo,
3: certo,
4: quello è una scivolata, uno starnuto e lo salutavamo per sempre.
3: Certo, gli pigliava in corpo povero Biden. Quindi concludendo, diciamo che la tendenza a diventare bocchinare dipende dal fatto che i costumi sono corrotti e infatti hanno letto Trump, questo è...
4: Sì, e delle mamme troie, perché le mamme sono troie pure.
3: Quelle
4: dicono, vedi mia figlia com'è bella, ma tieni, ancora sei più bella così, truccati, ma queste labbra piccoline, ma le faccio un po' più grandi, dai, così
3: certo,
4: sai fare meglio.
3: I chinotti, va bene, quindi le mamme e le figlie sono troie per colpa di Trump.
4: C'hai ragione, molto riassuntivo, però c'è sempre ragione, fratello.
3: Un abbraccio, arrivederci.
4: Ciao, ti voglio bene, ciao.
3: Andiamo da Umberto dal camion, vai Umberto.
5: Allora, abbiamo i genitori rincoglioniti,
3: sì,
5: ok, con queste figlie troie, e cosa li fanno? Li fanno diventare ancora più troie, dato che questo è un mondo di merda, sta arrivando veramente a un mondo di merda questo,
3: sì,
5: okay, perché è pieno di troie, di prodi, di lesbiche, di transessuali, cioè di tutto, fa schifo questo mondo, ok? Alimentiamo questo. E infatti te cosa fai? Alimenti parlando di queste stronzate,
3: certo.
5: Parla di seri, non di queste stronzate.
3: Quindi secondo lei il mondo sta andando a rotoli per colpa delle troie, dei froci, dei transessuali e delle lesbiche. Questa è la sua teoria.
5: E anche per colpa sua.
3: Io faccio verità, io faccio informazione, io diffondo il progresso,
5: in Italia parla di cose sensate, tipo che ci sono stipendi di merda e un costo della vita altissimo. Parla di questo invece di parlare
3: tutti
5: di queste cazzate.
3: Questo...
5: nessuno gliene frega un cazzo.
3: Questo lo dice lei che non gliene frega un cazzo. Invece questo è il riflesso di una società malata composta da gente come lei che è bifolca e non capisce un cazzo. Bifolco.
5: Non mi rompo i coglioni, falco! Non mi rompo il cazzo!
3: Bifolco, trifolco, quadrifolco.
5: Ma vaffanculo, ma scopate, non sarò per i coglioni. Dai,
3: senta.
5: Oggi non sarò per i coglioni, che ho una giornata già
3: frustrato,
5: impegnativa.
3: Si sente che è frustrato. È frustrato.
5: I genitori che regalano cosa?
3: È frustrato.
5: Mettete finte, ma dai, rendiamoci conto.
3: È frustrato.
5: Devi parlare di queste stronzate.
3: Lei è una persona frustrata.
5: No,
4: porco, non sta, non per i coglioni, ciao.
3: Lei attribuisce il suo fallimento agli omosessuali, ma in realtà è semplicemente lei che ha inadatto la vita in quanto è un fallito. Arrivederci. Chiudiamo questa puntata molto particolare con l'intervento più atteso direttamente dal suo castello a Grey School. Ci colleghiamo con l'amico mio. Senti.
4: No, non mi rompermi i coglioni.
3: Senti.
4: Chiaro? È chiaro?
3: Senti, amico mio, oggi...
4: Devi lasciarmi stare e non rompermi i coglioni. È chiaro?
3: Oggi ho una domanda per te.
4: Che... È chiaro?
3: Allora, senti, per i regali di Natale quest'anno le ragazzine di 13-14 anni chiedono ai genitori l'intervento estetico.
4: Lascia stare le bambine! Pedofilo! Maledetta merda! Anche con le bambine ti metti adesso!
3: Di che cazzo stai
4: parlando? Infame!
3: Ma c'hai le travegole?
4: Bastardo! Sei infame, maledetto!
3: Hai le travegole? Pazzo, sei completamente pazzo!
4: Infame, bastardo, maledetto!
3: Ma non sai neanche di cosa sto parlando!
4: Sono molto bastardo, vergognati!
3: Pazzo!
4: Anche con le bambine!
3: Pazzo!
4: Vergognati!
3: Ma
4: merda!
3: Ma che cazzo?
4: Merda che sei!
3: Ma che cazzo?
4: Molto! Tu non hai voce in capitolo su questi argomenti!
3: Io decido!
4: Parla delle prostitute!
3: Decido
4: parla
3: io!
4: Di quello che vuoi.
3: Decido io!
4: Stare
3: decido
4: bambini,
3: io!
4: Stare gli animali,
3: decido
4: stare
3: io!
4: Tutti gli esseri indifesi!
3: Decido
4: bastardo.
3: Io! Decido
4: stai
3: io!
4: Sto parlando di stai zitto!
3: No!
4: Oh,
3: no!
4: Io li rompo i coglioni, ma telefono! Ogni lunedì!
3: Sei un pazzo!
4: Rompi i coglioni!
3: Pazzo!
4: Allora, le bambine, gli animali, le donne, gli esseri indifesi,
3: ma
4: no, lasciate in pace!
3: Ma smettila,
4: bastardo,
3: sei frustrato!
4: In testa.
3: Sei pazzo, sei una carotina pazza, sei una carotina pazza!
4: Non rompermi i coglioni, carotina, infame maledetto!
3: Sei molto carico oggi, ti sento carico carotina, come mai sei così carico carotina?
4: Non rompermi i coglioni,
3: cane,
4: te lo giuro, mi arrivi sotto, ti scannerò vivo, bastardo, cane.
3: Non mi fai
4: ti
3: parlare.
4: Metterò dentro 30 rifiuti, maledetta merda,
3: ascolti.
4: Ogni auto andrà a finire nel 30 rifiuti, ti macinerò tutto,
3: pazzo.
4: Anzi no, no brutta merda, cane. Ti farò fare la fine che fece le vittime di BTK, bastardo, morirai male, brutta merda, morirai male, devi morire male.
3: Ragazzi, è completamente pazzo. Mi ha mangiato il cuore, io sono stato gentile questa volta, gli ho proposto un argomento di dibattito e si è incazzato come una serpe. Pazzo, pazzo. Bene, meglio così. Almeno non sarò responsabile delle sue malefatte in futuro. Arrivederci, amico Fatu.
0: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
7: Lo stufamento?
6: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Non so. Aspetta.
0: Lo Zoo di 105.

0: tutti, benvenuti su Radio Fame. Io sono Gianni e qui con me c'è
1: Roberto, ciao a tutti. Ma c'è anche una voce incredibile femminile con noi che è
2: Gianna. Come state ragazzi?
1: Benissimo,
0: tutto
1: sto benissimo.
0: Bene, tutto bene. Pensa che stamattina sono uscito di casa, una cosa incredibile, mi hanno rubato la macchina.
1: Potrebbe essere anche un argomento.
2: E come? E a voi hanno mai rubato la macchina? Fatecelo sapere al 347 27 27 1 choose 1.
1: Bellissimo! Allora attenzione, anche oggi stiamo per giocare a un gioco incredibile, quindi siamo pronti, rullo di tamburi.
3: Indovina quanti siamo in studio!
2: E via che si va!
1: Pronto Roberto? Come stai?
4: Benissimo, grazie!
1: Com'è c'è Gianni?
0: Buongiorno.
1: C'è Gianni?
0: Ciao!
1: Ti saluta anche Gianna!
2: Ciao Roberto, come stai?
4: Bene, bene, molto gentile! Ascolta, ascolta, io sono da Milano, ma sono straniero, sono dell'Ecuador!
1: L'Ecuador, bellissimo! Bellissimo, Ecuador. C'è un mare stupendo!
4: Deve far vincere perché io non è che parlo benissimo l'italiano,
1: no,
4: eh?
1: Il nostro gioco è facilissimo, è molto semplice, quindi attenzione perché ce lo dice la nostra Gianna, allora...
2: Indovina quante persone ci sono in questa stanza!
1: Allora, attenzione. Sei pronto? Hai sentito prima, ci siamo presentati Roberto, quindi è molto facile questo gioco. Attenzione, devi capire appunto quanti siamo in questa stanza. Vai col tempo!
4: Due!
0: Quasi?
1: Quasi?
4: Tre!
1: Congratulations!
4: Prima 3.
1: Bravissimo.
2: Hai vinto Roberto.
1: Allora attenzione, adesso Gianna ci dice quali sono i premi, diciamo. Quante sono le buste? Ecco, raccontaci un po', Gianna.
4: Va benissimo.
2: Oggi Roberto abbiamo 3 buste. Potrai scegliere tra la busta numero 1, la busta numero 2 e attenzione, la busta numero 3. Quale scegli Roberto?
4: La numero 3.
1: La numero 3. Attenzione, allora Gianna adesso aprirà la busta. Sentiamo la busta che viene aperta in questo momento. Benissimo, allora Gianna, elencaci pure.
2: Allora Roberto, oggi in palio nella busta numero 3 c'era un gazebo in ferro battuto della dimensione di 2 metri per 2 e di altezza di 2,40 metri.
4: Oh, grazie.
1: Un gazebo, quanto serve? Poi voi di solito fate sempre, non so, i pranzi nei parchi, nei weekend, no? Giusto? Fate...
4: Certo, certo, noi facciamo la grigliata sempre.
1: Le grigliate sempre, benissimo. Quindi un bel gazebo, diciamo, vi mettete tutti sotto e vi accendete tutti insieme per fare un bellissimo falò, vero Roberto?
4: Vero.
1: Fantastico.
4: Verissimo. Siamo in famiglia.
1: Ah, siamo in famiglia, che belle queste cose così. Però adesso, senti, noi Roberto ti dobbiamo salutare perché ti passiamo Gianna dove ti spiegherà un po' di cose per la spedizione di questo bellissimo gazzetto.
4: Grazie, molto gentile.
1: Ciao, ciao,
0: ciao Roberto, ciao.
1: Ciao, adesso ascoltiamo il nuovo disco di...
2: Ciao Roberto, sei in linea?
4: Sì, sono in linea ancora, dimmi.
2: Ciao, sei contento di aver vinto questo gazebo?
4: Certo, certo che sono contento.
2: Ecco, dobbiamo metterci d'accordo per il corriere. Dammi intanto il tuo indirizzo.
4: Milano.
2: Perfetto. Ecco, benissimo, c'è un piccolo contrassegno di 287 euro da pagare al corriere perché si tratta di un pacco molto voluminoso. Preferisci pagare in contanti o a segno?
4: Ma scusate, ma siete siete pazzi, fuori di testa, eh? Come devo pagare? Quello è il mio stipendio mio, siete fuori di testa,
2: sì,
4: veramente,
2: sì,
4: non lo voglio, eh?
2: Eh sì, però stai calmo Roberto, preferisci pagare...
4: Stai calmo, scusa.
2: Preferisci pagare in contanti o a segno?
4: No, non pago niente, figurati se pago. No, no, io non pago niente, non
2: allora, la spedizione va bene la mattina?
4: No, compete il limarone, per favore. Non è possibile.
2: Ma dai Roberto, hai vinto un gazebo meraviglioso, io l'ho visto.
4: Ti devo pagare 280 euro?
2: Ma ascolta Roberto, tu giocando con noi hai accettato le condizioni di utilizzo del nostro gioco che sono queste.
4: Ma giù gioco per una cosa che tu devi vincere gratis, devo vincere gratis, non devo darmi un euro. Allora che cosa è questo?
2: Scusa. Dai Roberto, vai a farti chissà quante grigliate nel parco.
4: Ma date, andate a fare in culo, non disturbate più la vita, dai.
2: Congratulations! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
3: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
2: 4 ristoranti di merda.
3: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi auto-incollare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Le nonne! Ah, le care vecchie nonne, forse la cosa più vicina ai cadaveri che si possa immaginare. Ma quando si tratta di cucina, nessuno batte la nonna. Se chiudiamo gli occhi per un istante, possiamo andare indietro con la memoria ai quei tempi felici quando, ancora bambini, guardavamo la nostra cara nonnina, tutta decrepita e con l'alito peggio di Sauron, sprecare il suo ultimo weekend di lucidità per preparare il nostro piatto preferito, mentre di là in salotto il nonno si godeva il suo ictus seduto in poltrona con il cazzo moscio in mano tipo pelle di daino mentre cerca di tirarsi una siga, ma la venuzza del cuore gli fa quel brutto scherzetto e trac, ictussone.
2: 4 ristoranti di merda. Oggi visitiamo il ristorante Nonna Luisa.
3: In questa puntata di 4 ristoranti di merda cercheremo appunto di rinverdire i tempi passati. Quello che vedete alle mie spalle è il ristorante da Nonna Luisa, specializzato in cucina della tradizione vattela peschese. Sporchiamoci le scarpe di fango ed entriamo a conoscere il proprietario.
4: Benvenuto dottor Scortese, io sono Alfredo, il proprietario di Nonna Luisa. Davvero molto piacere di conoscerla, sono un suo grandissimo fan.
3: Guardate che coincidenza, anche io sono un mio grande fan, però non c'è bisogno che mi tocchi con quelle mani da sporco plebeo. Devo essere sincero, appena entrato non ho potuto fare a meno di notare che questo posto fa cagare il cazzo sotto tutti i punti di vista. Dove lo hai rubato il mobilio? Ad Auschwitz.
4: Sembra spiritoso il nostro dottor Scortese. Questa è la casa di mia nonna da quando era bambina. L'abbiamo trasformato in un ristorante lasciando tutto com'era per preservare questa atmosfera rustica.
3: Bella idea di merda. Sembra di stare in uno di quei film degli anni 50 dove Nino Manfredi sbocca sui muri con l'aria da cane bastonato. Ma passiamo a parlare della clientela. Ci sono un sacco di straccioni qui dentro. Da quanto tempo lavorate come mensa dei poveri?
4: Straccioni? Adesso ne leggeriamo. Gente del popolo. Gli abitanti dei paesi vicini vengono molto volentieri a mangiare da noi. La cucina di mia nonna è straordinaria, ha i prezzi imbattibili, già ne rimarrà anche stupito, guardi.
3: L'unica cosa che mi stupisce è quel sudicio sdraiato sul tavolo, in mezzo al suo vomito, che si scaccola i piedi e bestemmia ruttando.
5: Devo fare la cacca! Posso farla qui nel piatto?
2: L'ospite d'onore viene fatto accomodare in una saletta privata, dove gli viene servito un menù a base di lasagne verdi, stinco di maiale alla contadina, contorno di cicorietta piccante e una bottiglia di buon vecchio vino rosso della casa, il tutto per la modica cifra di 8 euro.
3: Che magnata, ho dovuto slacciarmi la cintura di Gucci. Te lo confesso, mio caro pezzente, la cucina di tua nonna è davvero spaziale. Voglio fare i complimenti allo chef. Portami in cucina dalla vecchiazza.
4: Sa come queste cose, la televisione, mia nonna è molto timida, meglio di noi. Riesce a rimanere in disparte, in cucina, c'è tutte le cazze sue. Meglio di noi, dai.
3: Ma chi cazzo se ne frega? Portami dalla vecchia o ti giuro che anche a costo di doverti toccare ti gonfio di botte.
4: Allora facciamo così, resti qui che vado a vedere se la sente di ingongiarla, però non le prometto niente.
2: Il nostro Alessandro Scortese rimane dunque in attesa per un periodo di tempo sospettosamente lungo. Finalmente il proprietario ritorna insieme alla presunta vecchietta dall'aria molto sospetta.
4: Rieccomi, dottor Scortese, le presento mia nonna Luisa!
6: Hello, my friend! Very nice to meet you, my friend!
3: Ma che è? Tua nonna è cingalese!
4: Oh no, che è cingalese? Lei dà fa brutti scherzi, vero nonna?
6: Oh yes, my friend! Ora posso togliere parrucca? My friend! Parrucca da fastidio a testa! My friend!
3: Ma che pensi che sono coglione? Ma quale nonna è nonna? Questo c'ha la barba. Confessa, sfrutti il lavoro di un povero immigrato spacciandolo per tua nonna.
4: E va bene, cosa potevo fare? Ma smascherato, che mia nonna in cucina fa schifo, fa cucina di merda, mirce, bubù. Saluta, bubù.
6: My name is Bubù, nice to meet you.
4: È un vero mago e mi costa 20 centesimi l'ora. La prego, dottor Scottesa, non mi denunci.
3: Non ci penso proprio a denunciarti, io ti sparo, brutto sacco di merda. Oltretutto assomigli tantissimo a Cannavacciuolo, in versione indebitata col fisco. Cannavacciuolo è un altro sopravvalutato e quindi te sparo per due motivi. Che sembri sopravvalutato e perché sei un truffatore de merda. Forza, fate entrare lo squadrone, a me passate un bel AK-47 che gli voglio far saltare la testa a sto stronzo. Fuoco!
4: Aia! Aia! Aia! Aia! Ah, guarda che c'ho dei parenti per...

0: La produzione del programma ha preferito edulcorare le immagini dell'omicidio. Gli schizzi di cervello sui muri e la chiazza di sangue a terra ci sembravano poco adatti ad un programma TV in prima serata. Sì, sì, solite pippe della TV generalista.
1: Che palle con ste cazzo de policy aziendali. Noi di quattro ristoranti de merda non buttiamo via niente. Infatti, rimarremo qui, in questa baracca, e ci facciamo un po' di cervelletto fritto e un bel ribollito di terrone. Perché fritta è buona anche la merda, diceva il buon Joe Bastianich. Pace all'anima sua! Come dite, Bastianich non è morto, ma non era stato divorato da uno squalo all'isola de merda. Peccato, altro sopravvalutato del cazzo. Ma rimango sulle mie convinzioni e concludo con un bel cracco merda.
0: Quattro ristoranti di merda.
2: Radio 105.

0: Oddio! Cos'è questo terribile rumore di palle che sbattono su chiappe sudate? Servastraccia! Servastraccia! Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio! Servastraccia! Ma cosa ci fai nuda con le gambe aperte e con il maresciallo Sciallomare nudo e con il pene eretto?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo!
2: Mi scusi, donna Ruanda! È stato un incidente! Il maresciallo è scivolato nella mia Bernarda, senza volerlo!
1: E ho sbagliato!
0: Rivestiti, sporcacciona! Andiamo dal parroco di paese a farci purificare!
1: Ma ho preso ancora tanto chalice!
2: Sì, donna Ruanda! Ma da chi? Ma da Donkey Kong?
0: Idiota, giammai! Non lo sai che io e Donkey Kong abbiamo un trascorso anale? No, andiamo dal nuovo prete di paese. Forse l'unico con cui non ho ancora avuto un trascorso anale. Ma potrebbero cambiare le cose.
3: Estraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Eccoci davanti alla porta della parrocchia. Maresciallo Sciallomare, le dispiace mettere via il suo pene? Ma è ancora durissimo! Ha per caso abusato di...
4: Superminchia.it, le uniche pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. www.superminchiacolak.it.
1: Potrei farmi un'altra chiamata! Sono testimonial!
0: Non è il momento, maresciallo. Anche se quella punta così purpurea mi fa schioccare la baggiana.
5: Ma per favore, sorella nel Cristo e anche nella Madonna, metta via quella cappella dalla mia cappella. La porti fuori dalla cappella.
0: Che colpo, padre! Per un attimo credevo fosse padre Sibiglio. Avete la stessa voce.
5: Sì, ma non è un caso nel Cristo. Padre Sibiglio era mio fratello, però da parte di cane, un Carlino. Lui era il Carlino, io il resto. Infatti sono anche parzialmente giornato.
6: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
0: La prego, padre, non mi parli del cane di padre Sibiglio. Abbiamo avuto un piacevolissimo...
2: Non mi dica che anche col cane!
1: Stavo per farle la stessa domanda.
0: Idioti! Ma secondo voi potrei mai aver avuto un trascorso anale con un cane?
5: Ma va che l'hai preso in c***o anche dagli struzzi, nel Cristo!
0: Abbiamo solo fatto un 69 qualche giro limoni!
5: Io lo sapevo che dovevo diventare imam!

0: Vabbè, donna Ruanda, cosa la porta nella casa del Cristo con un maresciallo col cazzo fuori e una serva vestita di stracci? Ci dica.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ma l'ho fatta io, però andiamo in ordine.
2: Questi due peccatori devono essere purificati, padre. Li ho beccati nudi nel letto con il pene nella baggiana.
0: Da quello che ho sentito dire e da quello che ha sentito nostro Signore nel Cristo, avete tutti bisogno di confessarvi, eh? Venga, donna Ruanda, cominciamo da lei. Ora mi dica, donna Ruanda, c'è qualche
3: segreto
0: del quale vorrebbe liberarsi? Nel Cristo, ma anche fuori.
2: Vede, padre, io ho un gigantesco
3: segreto.
2: Ma se glielo svelo, poi la dovrò sparare male?
0: Madonna Ruanda, lei è qui protetta dal
3: segreto
0: del Cristo. Nessuno lo verrà a sapere. Può fidarsi, cara. Non faccia caso a quelle cimici e a quelle webcam connesse a internet.
2: Le ripeto, se glielo svelo, poi la dovrò trucidare e dare in pasto ai maiali. Non mi faccia parlare, la prego.
1: Potrei farle la stessa minaccia.
0: Ma Sofia, nel Cristo, non sia così ostile. Ci lasci un po' andare.
2: Ok, ok, padre, come vuole lei. Ma io l'ho avvisata. Il mio
3: segreto
2: che tengo dentro da anni è...
4: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Le stavo dicendo, padre, che il mio segreto è...

0: Giove. Ma è una cosa che...
1: Muori, merda!
0: Ah, come muoio male! Ah, muoio nel Cristo, però, almeno.
2: Donna Ruanda, cosa ho fatto?
3: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ha sgrillettato l'affare di ferro che fa i buchi nei cadaveri!
1: Ho sparato, nana ignoragna! E ora sellami la macchina, che voglio tornare a casa prima che arrivi qualcuno a fare troppe domande! E tu sai cosa faccio quando qualcuno mi fa troppe domande!
3: Potrei farle la stessa...
1: La stessa? La stessa cosa? Cosa? Dillo se hai il coraggio, cosa? Cosa?
3: Potrei farmi i gran cazzi miei!
4: Il segreto.

0: Lo Zodi 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Nel Medioevo c'era la Santa Inquisizione, un gruppo di preti col mitra che girava l'Europa in moto per scovare e torturare gli eretici, cioè quelli che credevano che Gesù fosse in qualche modo imparentato con Angelina Jolie o che Dio ci avesse grossi debiti di gioco con un certo Pierone. Ai giorni nostri, per fortuna, i preti non se li incula più nessuno, ma non viceversa. Però gli eretici ci stanno ancora e si sono spostati nel sacro mondo della ristorazione. Stiamo ovviamente parlando dei ristoranti Fusion. Il samurai col sombrero che sbocca nel Vesuvio alle mie spalle è l'insegna del ristorante O Sushi Max Innamorato, un ristorante Fusion che dovrebbe essere dato alle fiamme. Ha visto che mi sono sparato 5 ore di macchina e cioè il culo tempestato dei emorroidi, entriamo a conoscere il proprietario. E poi mi sparo un tubetto di preparazione H tra le chiappe. Pam pam.
1: Oggi vi portiamo in un ristorante fusion, ovvero la solita stronzata dei sinistroidi per giustificare un mix di culture, che alla fine sanno sempre di merda.
2: Ecco, com'era facile immaginare l'arredamento fa dolorosamente storcere i coglioni. Vediamo che alle pareti ci sono la katana di San Gennaro, il kimono di Panciovilla e Speedy Gonzales, che si fa una sega con la coda in un giardino zen.
3: Ai, mai, sa ci so, ai to sangra, un zitto cru, ah, ci. Ah, we, we, signor, arrogato, arrogato, benvenita al ristorantino mio, Ole Suzuki, mozzarella.
2: Porca. Ma un eschimese con le sopracciglia depilate. Ammazza quanto sei cesso! Sei un mix tra Paolo Noise e le caviglie della Puccioni e il buco del culo di Mazzoli. Aggiungo una spolverata di forfora di quello schifo di Alisei.
3: No, qua sta un errore. Io non sono che eschimese. Mia madre è giapponese, mio padre è messicano, ma io sono nato a Napoli. Calapegnos, sushi. Fusiamo.
2: Minchia che culo. Senti un po' giappocano, ma in sto posto si mangia pure o è solo un centro di smistamento per la mescalina diretta in Oriente?
3: Allora, qua è tutto buono, signor Scortese. Però io se te posso consigliare una cosa che è proprio la specialità del posto, la pizza taco sushi. Taco sushi.
2: La pizza taco sushi? Dovrei prenderti a schiaffi solo per aver pronunciato queste 3 parole nella stessa frase. Ma come dice il proverbio, mangia a Napoli e poi muori. Proviamo dunque sto abominio, ma se mi becco un'intossicazione alimentare ti infilo quella katana nel culo.
1: Dopo un quarto d'ora di attesa durante il quale il nostro Alessandro Scortese si è divertito a lanciare palline di mollica e caccole in direzione degli altri clienti,

0: Bene, facciamoci il segno della croce e assaggiamo sta merda. Porco ma è buonissima. Ma com'è possibile sta cosa? Eschimese, è un po' qua. Ma che ci metti qui dentro? L'eroina?
1: Non siete, non deve rimanere stupita. Noi usiamo solamente prodotti di primissima qualità. Acciuzzurù, che arrivano da Tokyo e Acapulco. Soprattutto Acapulco toglie la fame. Proprio quello che arriva da Acapulco fa venire certi nasi. Comunque, è chi il conto, signor Scortese?
0: Puttana la... 100 euro per una pizza di merda? Ma questo è un furto! Ma io t'ammazzo, merda! La pancia! Cago male! La pancia! Merda mollissima! Spruzzo!
1: Stu strunz! Si sta cagando addosso! Stu bocone! Samurai, telefunken!
0: Merda mollissima!
2: Purtroppo il nostro Alessandro Scortese non è stato in grado di terminare la puntata. Trasportato d'urgenza all'ospedale, i medici gli hanno dovuto installare un cesso dentro al culo per fermare la torrenziale perdita di feci. Ma siamo certi che si rimetterà in tempo per la prossima puntata.
0: Cambiate nome al ristorante, chiamatelo da Gianni Morandi, almeno c'è coerenza.

0: benvenuti su Radio Fame. Io sono Roberto.
1: E io sono Gianni.
2: E io sono Gianna.
0: Come stai, Gianna?
2: Va benissimo, grazie. E tu, Gianni?
1: Va benissimo, pensa però che questa mattina sono uscito per venire qua in radio e ho perso l'autobus.
2: Pazzesco.
0: È incredibile, potrebbe diventare un argomento.
2: Ma sì, assolutamente. Anche tu hai perso l'autobus un giorno della tua vita? Faccelo sapere al 347 48 27 Fine Fine 3.
0: Esatto, Fine Fine 3. Ma attenzione, oggi stiamo per giocare a un gioco pazzesco. Il gioco ve lo diciamo tra poco. Intanto sentiamo subito se abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Sì.
0: Ciao,
2: ciao Maria.
0: Ciao Maria
2: Concetta, come stai?
1: Ci ha dato il tuo
3: nome. Bene. E cos'è?
0: Tuo figlio è un nostro fedele ascoltatore. Noi abbiamo chiesto dei numeri di telefono per partecipare al gioco che facciamo tutti i pomeriggi in diretta in radio.
3: Dica, sì,
0: dove ci sono dei premi incredibili. Intanto io saluto anche suo figlio che ci ha passato il numero di la signora Maria Concetta di...
1: Pronto?
2: Maria Concetta?
3: Sì.
0: Ah, ci sei? Ci sei?
3: Sì, ci sento.
0: Benissimo, allora attenzione, adesso Gianni farà i passi, dovrà indovinare il numero di passi che farà Gianni, ecco, non è che è molto difficile. Sì. Allora, sei pronta? Attenzione, silenzio, vai. Quanti passi ha fatto Gianni?
3: 3.
4: Congratulations!
0: Bravissima Maria Concetta! Bravissima Maria Concetta! Allora Gianna, adesso sei pronta a aprire le buste, così andiamo a vedere cosa vincerà Gianna.
2: Certo, Maria Concetta comunque andrà a vincere, non io.
0: Maria Concetta, vai, vediamo.
2: Senti, Maria Concetta, vuoi aprire la busta numero 1, la 2 o, attenzione, la 3?
3: La 2.
2: Eccola, stiamo aprendo. All'interno c'è un tornio a 8 velocità a pedale. Sei contenta?
3: Che bello!
0: Fantastico!
2: È bellissimo! È un premio stupendo!
0: Quante cose potrai fare? Beh, visto, è stato facilissimo giocare con noi, Maria. Allora adesso noi ti passiamo Gianna, che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo bellissimo premio. Va bene?
3: Ok, grazie.
0: Ciao, rimani lì.
3: Ciao, belli, ciao.
2: Ciao Maria Concetta, eccoci
3: ciao
2: qua.
3: Bella.
2: Allora, il tuo premio quindi è un tornio a 8 velocità a pedale e pensa che insieme arrivano anche 12 sacchi.
3: Cos'è?
2: Il tornio è quella macchina che serve per fare i vasi d'argilla. Infatti, insieme arrivano anche 12 sacchi di argilla in polvere da 40 kg l'uno e puoi decidere se farli arrivare in una volta sola oppure uno al mese per un anno, in maniera che tu possa fare i tuoi vasi. Sei contenta?
3: Bello.
2: È molto bello. Sì, è un regalo veramente bellissimo.
3: Anche perché mi piace fare cose

0: artistiche.
1: Ecco, infatti, brava, un po' di bricolage non fa mai male. Senti, Maria Concetta, quando arriva il pacco con il tornio, ci sarà un piccolo contrassegno da pagare al corriere, perché è un pacco molto voluminoso, come immagini, e il contrassegno è di 289 euro. Preferisci pagare in contanti o a segno?
0: No, 289 euro.
1: Ma non sei contenta del tornio?
0: No, non mandatemi niente, io non pago.
1: A me non me ne frega un cazzo, Maria Concetta, che tu non puoi pagare. No. Non sei contenta?
0: No, non sono più contenta, sono
1: Ma
0: già
1: come
0: contenta.
1: No, Maria Concetta?
0: No. E non voglio più giocare con voi.
1: Ma in questo caso qua ti renderai ben conto che un tornio a 8 velocità...
0: Ora chiudete e andate. Vada, non vi voglio
1: Maria Concetta, calmati per cortesia.
0: No.
1: Dai, domani arriva il tornio, sarai contentissima.
0: No, veramente. Dai, basta, andate a fanculo allora.
1: Ma Maria Concetta?
0: No, andate veramente a fanculo, perché io mi sto incazzando. Sono già, mi avete preso in un momento veramente sbagliato.
1: Ma su via, Maria Concetta, si tratta di un pacco da 4 quintali. Cosa vuoi che sia, no? È un contrassegno veramente piccolo per una dimensione del genere.
0: Vai ancora a fanculo, tu e i tuoi amici che ci avete là.
1: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
2: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
7: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
7: è? L'Aiazzone! Ayace quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto.
2: Sì!
7: Attento, attento, sta venendo!
2: Oia!
7: No!
2: No!
7: Attenco! Attenco! Attenco!
2: Attenco!
7: Attenco! Attenco!
2: Attenco!
7: Attenco!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
9: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
10: Giusto, ce l'ha fatta.
9: Ho sbagliato?
10: No, no, giusto, giusto.
9: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No!
9: Sì!
11: Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: La sderenata dello Zoo di 105.
13: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una serenata a mio marito Pasqualino. Siamo sposati da un anno e viviamo a New York. Lui all'inizio era super felice, dolce e passionale, ma ultimamente si fa un po' trasportare dal malumore generale, mettendomi un po' da parte, dando più attenzione al nostro Guinean Pig e a me nemmeno un ciao. Per favore, fategli capire che in un rapporto servono carezze, abbracci e sesso. Tanto sesso.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sei Pasqualino tu, giusto?
3: Sì.
2: Sì, io sono Umbriake, dello Zoo di 105.
3: Ok, dimmi.
2: Senti, ti chiamavo perché Elisabetta mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una serenata. La vuoi sentire?
3: Certo.
2: Let's go allora!
3: Let's go!
2: Yeah! Per le strade di New York con la macchina va in giro Pasqualino. Pasqualino! Mamma ha dato una letterina, la tua dolce mogliettina, Pasqualino. Pasqualino!

0: Grande.
1: Grande, ti è piaciuta allora, Pasquale?
0: Grande, questa è di Brooklyn, la prenderò sul serio.
1: Bravo. Che ti conviene. Li vuoi dire qualcosa, Elisabetta?
0: Sì, questa di Brooklyn la facciamo sul serio.
1: Bene, aggiudicato, evviva.
0: Aggiudicato.
1: Ti mando un grande abbraccio, Pasquale.
0: Grazie, grandi, grandi.
1: And represent for Italy and New York City. Grande. Ciao bello.
0: Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@

0: Lo Zodi 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: 4 ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi auto-incollare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Il Brasile, terra di culi, spiagge e spiagge coi culi. Quando ammiriamo una ballerina di samba che forse ha il cazzo oppure no, ma io personalmente spero di sì, non possiamo fare a meno di chiederci che minchia mangia per avere un culo così. Forse altri culi, magari polpette di cazzi, polpette di cazzi e culi. È per rispondere a queste e altre domande che oggi ci troviamo al Picania Maldita, un ristorante insignito con 3 stelle Pirelli per il suo cibo gommoso, con sgommata sul perizoma garantita. Entriamo e, come al solito, cerchiamo di farci menare.
1: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Eccoci dentro la topaia. Come potete vedere, il locale è ispirato alla camera mortuaria della signorina Chiquita. Ci sono i murales disegnati molto male, tipici del Sud America, e tante foto di quei cantanti di bossa nova che fanno tristezza e malinconia, come quei posti che espongono le conchiglie.
3: Buongiorno signor Scortesi e benvenuto a Picania Maldita. Sono Alfredo, proprietario. Penso che sia vero che sono proprietario, no?
2: Iniziamo male. Io mi aspettavo una culona e tettona col tanga tirato su fino a spaccargli in due i coglioni, e invece mi ritrovo uno stronzo di Vimercate con la fiatella da calzino marcio. Come si spiega questa cosa?
3: Vede, ho sempre avuto grandi passioni per il Brasile. È là che ho conosciuto con la boa fica mia moglie Gabriela. Ela è la cuoca, la luce dei miei occhi, un grande amore, tutta la vita mia. Bella fregna, grande bagaccia, mea.
2: Ah, ho capito, eri andato a Mignotte in Brasile. Quella si è fatta mettere incinta e l'hai dovuta sposare, sennò i parenti ti davano fuoco. Ho indovinato.
3: Esatto, è proprio andata così, come la dice lei.
2: Tu devi prendere ispirazione da me. Io quando vado nei paesi del terzo mondo la figa non la prendo neppure in considerazione. Il buco del culo, per me esiste solo il buco del culo. D'accordo, sarà meno igienico, ma cos'è qualche tocchettino di merda sulla c***a in confronto a un'intera vita in catene? Ah, tutto questo filosofeggiare mi ha messo appetito. Sai consigliarmi qualche buon ristorante qui in zona? Ah, ah, scherzo, sono proprio una sagoma. Forza, povero sfigato, portami i piatti migliori della dieta culona.
4: Dopo circa una ventina di anni d'attesa, durante i quali il nostro Alessandro Scortese ha importunato i clienti mostrando a tutti 5 giga di foto osè di sua zia Concetta dal ginecologo, ecco arrivare le portate.
3: Ecco qua, ho portato un piatto, buon appetito, capo.
2: Come diceva il grande Iannacci, vedi che roba, oh. Ma è tutta carne. Adesso capisco perché i brasiliani sono sempre contenti. Sanno che comunque vada moriranno di gotta prima dei 30 anni e quindi cercano di godersi la vita. Vabbè, diamoci sotto con quello che potrebbe essere il mio ultimo pasto.
4: Alessandro si lancia sui piatti come un affamato di figa che partecipa a Temptation Island. E tra un rutto, una mega scorreggia, il lancio delle caccole, e dopo aver intonato tutto il repertorio di Bocelli ruttando, arriva il momento del giudizio.
2: Puttana la che mangiata.
3: E porco bestemmia tu ristorante, però. È scortese, sarà anche scortese, però mi bestemmia dentro un ristorante, ma è giovelin. Comunque, alla fine del conto, è soddisfatto, signor Scortesi?
2: Soddisfatto. Non mangiavo così di gusto da quando seguivo la dieta del bocchino. Mi costa ammetterlo, ma era tutto delizioso. Anzi, sai che ti dico? Voglio toccare il culo alla cuoca. Chiamami la brasiliana.
3: Gabriela! Vieni un pochino che ti vuoi conoscere!
5: Cago in uno sfagiolao e vengo!
3: Ci hai messo poco a fare un cago in un fagiolao, eh? Oh, Scortesi, ti presento mia moglie Gabriela.
6: Molto prazer, signor Scortese.
2: Ma cos'è? Uno scherzo? Questa non c'ha il culo. Non c'ha il culo. Cioè, spiegami un po'. Tu sei andato a Mignotte fino in Brasile e hai messo incinta l'unica brasiliana senza culo della storia. Ma allora sei proprio un coglione. Mi dispiace, ma a nome dei culofili di tutto il mondo ora ti devo sodomizzare. Abbassate i pantaloni a sto sgorbio e diamoci dentro.
3: Mi fa male il culo, ah!
2: Beh, te tocca perché hai il culo decisamente meglio di questa rachita.
3: Ma se faccio mia, ah, balurdo, ma cago malegra, ah! Ah, cazzo, tutto qui, ma te in matto, mia!
4: Per via delle ignobili regole televisive, perbeniste e politicamente corrette, abbiamo dovuto epurare le scene di violenza sul gestore del locale. Se siete interessati ai filmati originali, li posterò su Telegram stasera sul canale, Borghese in Cula. Ma torniamo al nostro epilogo.
2: Bene, anche questa puntata è finita in un bagno di sangue. Ammazza che chiavata, come diceva Giulio Cesare. Ci portiamo però dietro un paio di lezioni importanti. Se volete mangiare bene e vivere poco, andate tutti i giorni in un ristorante brasiliano. Ma se proprio ci tenete a morire subito, sposate una brasiliana senza culo e venitemelo a raccontare. Sarò felice di porre fine alle vostre sofferenze. Io scappo prima che arrivi la polizia. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Quattro Ristoranti di Merda.
3: Ah, aiuto! Dammi una mano! Mi brucia il cucca! Ma come mi brucia? Ballando che male! Brasileiro, io brasileiro di cialle! Cialla brasiliana!
7: Lei è il capibo!
3: Solo una parte!
7: Quale?
3: Quella che la manda a fanculo! Le valine!
2: E non dimenticate una cosa molto importante. Cracco Merda e Antonino Cannavacciuolo. Vai a cagare tu e la pizza!
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
5: Amore, io esco.
3: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
3: Quando stai via?
5: Ma lo so, un'ora.
3: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ma non ci posso credere, una della sera.
11: Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
11: Ma che schifo!
10: Aria!
11: Ma che schifo! Ma che cazzo!
10: Eccomi! Scusa!
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
11: Non se l'ha anche lavato!
9: Sì. Ah, sì.
11: Aspetta.
9: Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
11: No,
9: scusa,
11: no.
9: Vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
11: Dai, anche la fame.
9: Oddio, anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
9: Con l'happy ending.
10: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
11: L'ho presa su Amazon!
12: Valuta il film!
11: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Lo Zoo di 105 presenta
14: Il segreto.

0: quella plebebe te, servastraccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando la sua collezione di pozzanghere da muro!
0: Servastraccia, sei stata tu a dare il mio numero al maresciallo Sciallomare?
1: No, signora! Assolutamente no! Glielo giuro sul manicomio!
0: Bastarda! Lo sai che non devi nominare il manicomio in mia presenza! È lì che ho dovuto internare il mio amato

0: sono desolata, signora! Non farò mai più questo errore! Glielo giuro sul manicomio!
1: Puttana! Basta! Ho deciso! È venuto il momento di andare al manicomio a trovare mio figlio Cancameron!

0: paura, signora?
1: Potrei farle la stessa domanda. Scusi l'intrusione in casa, ho spaccato la porta per dire questa battuta.
2: Bene, maresciallo, lei verrà con noi. E stia attento che nessuno scopra il mio
3: segreto.
1: Per la serratura non le do un soldo, glielo dico. Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva dirlo anche in questo contesto.

0: eccoci al manicomio.
1: Ehi! Ciao, ciao!
2: Gli ha mangiato la testa Napoleone!
1: Squalo, sono squalo!
2: Tutto esaurito!
1: Guarda come mi ciuccio la punta dei piedi, guarda!
2: Sono una rana!
3: Donna Ruanta! Che sorpresa! Cosa ci fa lei di qui, di manicomio?
4: Potrei farle la stessa domanda!
0: Dottor Psicopaglia, lo sa benissimo che sono qui per vedere mio figlio Can Cameron.
5: Conosce questo dottore, donna Ruanda?
0: Certo, deficessa. Non lo sai che io e il dottor Psicopaglia abbiamo un trascorso anale?
3: La Voltron Gadin del Kulen. Prega, signori, da questa parte. Ecco la stanza di Cam Cameron.
6: Can Cameron, zongungregrun. Allegre, felice, pensieri non ho. Can Cameron, sono un negrun. Vedere pensieri che mangi bananun.
0: Cam Cameron, figlio mio!
7: Oddio, Danny DeVito, che sorpresa!
0: Non sono Danny DeVito, sono tua madre! Non mi riconosci, Cam Cameron?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Bugiardo! Tu non sei mia madre, Danny DeVito. Mia madre è Mary Poppins.

0: dottor Psicopaglia, ma perché mio figlio non mi riconosce?
1: Questo è molto facile di rispondere. Perché è pazzo! È pazzo Tonna Ruanta. È pazzo. Passa tutto il giorno a guardare film di Mary Poppins.
0: Oddio, figlio mio, chi è stato a farti questo?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Ma come, Tonno Ruanto? Non ha lei capito cosa è successo?
0: Cosa, dottore, cosa?
1: Suo figlio Cam Cameron è impazzito nello stesso istante in cui ha scoperto il suo
3: segreto.
0: Impossibile!
1: E allora io che cazzo ci sta a fare qui? Invece sì, e le tiro molto di più. Dopo un seduto di ipnosi, suo figlio Cam Cameron mi ha rivelato il suo
3: segreto.
4: Davvero? Presto, ce lo dica! Qual è il segreto di Donna Ruanda?
0: No, no! No!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: Yeah!
1: Che basta uno poco di zucchero e la pillola facciula, pillola facciula.
2: Ma vaffanculo!
3: Ma chi t'ha fatto è fratete puro! Ma quanto sei ignorante, insensibile e arrogante! Potrei farle la stessa domanda. Volevo partecipare un po' di più alla puntata.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna man.
1: Le nuove avventure di Zizzagna man.
3: Zizzagna man.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagna man.
5: Sono Zizzagna man, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagna man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
4: Zizzagna me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo?
9: Hai alzato il piede?
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7 per favore.
6: Io sono gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, non si ha pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
9: ascelle. Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagna?
5: Sono Zizzagna! Piacere!
6: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puzza!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia!
10: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
10: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagna me non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
5: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: Lo Zodi 105. Big Cacci in production.

0: E allora, quattro ruote, fermo così, dai. È il momento di transizione.
1: Non posso fare manco volantinaggio.
0: Allora, ti ricordi il detto giapponese che recita: chi abbandona è il figlio di un mona.
1: Mai sentito.
0: Me lo inventavo ora. Sono forte anche con la rima baciata. Senti, senti, senti, mangia il formaggino mio mentre strillo po***o, capito? Senti, potevo fare il rapper. Adesso quasi quasi mollo il karate e faccio il rap. Dai, te devi alzare da sta sedia di merda. Devi tornare a combattere perché ti sci un cobra c***o, capito?
1: Ma sensei, non lo vede che non si muove niente? Sono destinato ad essere storco.
0: Mi fai venire voglia di definirti, te lo giuro. Ma se non mi facesse piacere vedere che te soffri, definirei. Ora che pensi mi.
2: Ma lei non si vergogna a trattare male il ragazzo sulla sedia, mi scusi?
0: Ma chi cazzo è sito? Brutto figlio puttana!
1: Bravo, ma chi cazzo è lei?
3: Scusa, oh, l'ho riconosciuto! È un figlio di puttana!
0: Brutto fiol della roia!
2: Vabbè, forse è meglio che mi faccio i cazzi miei.
0: Bravo!
1: Sensei, perché stai salendo in macchina?
0: Ma ti non ti preoccupare, che migo una mia visione delle cose. Te resta ferma lì, corison, che migo una mira de merda. Hai messo il giubbotto catarifrangente?
1: Sì!
0: La scritta ciapami. Vai! Forza che te ciapo, te ranco, via!
4: Così Johnny inizia una serie di tentativi alquanto insoliti per far tornare a camminare il povero Miguel.
0: Dai, proviamo con questo, dai, qua sono nuove le scarpe.
1: Sì, sì.
0: Che cazzo me ne fotta mito?
1: Aiuto, mettete a fuoco una scarpa, aiuto, aiuto, vado a fuoco, aiuto, non voglio diventare come Niki Lauda, aiuto.
4: Nemmeno dandogli fuoco aveva avuto successo. Così provò a lanciargli un pianoforte a coda dal terzo piano, dritto sulle gambe. Ma...
0: Dai forza Giovanni Allevi, ciappa questo!
1: Aia!
4: Poi una bomba a mano in tasca, ma anche lì...
0: Per il Vietnam!
4: Ma niente neanche lì!
1: Ma basta!
5: Miguel? Ma stai sempre a bestemmiare, ti ha sentito? Ma ti hanno sentito tutti!
1: Ma mi hai investito!
5: Adesso io sono sconvolta dal tuo atteggiamento e per fartela pagare vado a scoparmi tutti quelli che incontro da qui a casa mia.
2: Salve signorina, l'ho vista passare.
6: Salve,
2: stavo
6: signorina.
2: Ascoltando
6: salve.
2: La conversazione.
6: Salve,
2: vuole
6: salve. Scusi,
2: un passaggio.
6: Ce l'ho prima io.
5: Vi scopo tutti, tranquilli.
2: Vabbè,
5: tutti.
2: Salve, io mi chiamo Mario, lei?
3: Salve, io sono Giuseppe, salve.
2: Salve Giuseppe.
1: Scusate un attimo, posso dire una cosa? Sei proprio un puttanone!
5: E tu sei volgare e senza dignità, Miguel!
1: Ma io? Ma avete visto che fa? Scopa con tutti!
0: Allora lei puttana, madre di figlio puttana! Io ho visto film Samuel L. Jackson!
4: Grazie, Maria Scollata. Ora basta. Ho le palle prosciugate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non fare mai il test di gravidanza. Sii uomo. Mangiare carne non fa così male alla salute. Quindi informati bene su quali cibi sono più dannosi per il tuo organismo e poi mangia solo quelli. Sì, uomo. Annusa il culo di tua moglie come fosse un piatto di pasta al forno. Sì, uomo. Appena tua moglie ti chiede una mano per fare qualcosa in casa, vai in bagno a cagare. Sì, uomo. Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio.
3: Non ne esco più adesso.
2: Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio. Sì, uomo. Indossa i jeans sempre, anche con 45 gradi. Sì, uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sì, uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passale alla fila dietro. Sì, uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sì, uomo. Quando vai a cena a casa di amici di tua moglie, aggiungi il sale ad ogni pietanza, anche al caffè. Sì, il cracco di te stesso. E sì, uomo. Se fai un cerchio sul tavolo con la tazzina del caffè, non pulirlo. Usalo come punto di riferimento per i prossimi caffè. Sì, uomo! Tettona e chiappona sono gli unici complimenti che esistono per una donna. Non divagare. Sì, uomo! Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. Sì, uomo. Non usare il phon nei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando: oh, ciao, grandissimo! Sì, uomo. Se hai un principio di calvizie, trovati una ragazza bassa. Non lo saprà mai. Sì, uomo.
0: Radio 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mille vicissitudini della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi.
1: Oh, che male, che male. Ah, oh, che male, che male.
2: Uè, Stroppio, che succede? Hai un infarto? Stai soffocando? Vuoi che ti infili una penna nella gola e ti soffi dell'aria per farti respirare meglio? Oppure sei stato morso da un serpente velenoso e preferisci che ti asporti parte delle carni con un cucchiaio arroventato? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh?
1: Ma no, ma che cazzo dici, amo? Sto male perché mi fa male un dente da crepare. Guarda che faccia gonfia.
2: Minchia, sembra che ti sia cresciuto un coglione in faccia. Stai bene col naso che sembra un cazzo.
1: Ma come? Devo andare dal dentista con urgenza. Potresti chiamarlo per fissare un appuntamento?
2: Ma che cazzo di appuntamento di sto cazzo? Ci penso io, Nanartop.
1: A parte che non mi chiamo Nanartop. E poi, amore, sto soffrendo come un cagliaritano biondo che vive in Africa senza Sky. In che senso ci pensi tu? Mica sei un dentista.
2: Ah, ma ti devo proprio spiegare tutto. Tu non sai un cazzo, guarda. Ecco come si risolvono i problemi. Grazie a Gigi Pierone.
1: No, no, no! Ancora sto cazzo di truffatore!
2: Grazie a questo trattato di Gigi Pierone dal titolo "Per essere dentista basta un camice", ti risolvo io il problema, figlio di troia!
1: E la Madonna, quanta acrimonia! E che sconsiderato utilizzo dei termini volgari atti alla comunicazione di entusiasmo nella volontà di risolvere una problematica familiare!
2: Ecco! Siediti qui su questa sedia, apri la bocca e dimmi dove senti il dolore.
1: Ah, è qui, qui.
2: Ok, stai buono un secondo. Ecco fatto, ora dovresti stare meglio.
1: Oh mio Dio, ho preso più castagne in bocca adesso che in tutte le passeggiate in Duomo a Natale. Ma sei stronza? Ma non sento più male. Hai ragione, mi è passato tutto. Non posso crederci.
2: Hai visto che sei un coglione? Tu non ascolti mai grande Gigi Pierone. Lo dice anche nel suo ultimo trattato che si intitola "Tuo marito non mi dà mai ragione, uccidilo male nel sonno e prenditi tutto".
1: Ma come? Ma che cazzo? Vabbè, comunque è un miracolo. Com'è possibile? Sono sterefatto, non sento più nulla. A parte uno strano freschino al volto e una sensazione di bagnato e di sapore metallico.
2: Sì, beh, è normale quando si perde parte della faccia. Ma se aspetti, magari provo a riattaccarla con un po' di spago.
1: Ma in che senso? Scusa, non colgo.
2: Mi sa che ho esagerato col vigore, però questo look alla Voldemort mi eccita, ti fa interessante.
1: Passa allo specchio, immediatamente!
2: Sai che la prossima volta che mi dai un ordine con questo tono imperativo, indosso la tua pelle per carnevale?
1: Scusa amore, potresti gentilmente approcciarmi la superficie vitrea riflettente? Sempre che tu non abbia impegni più impellenti.
2: Ecco, così mi piaci. Colto e leccaculo. Bravo sfregiato. Ecco.
1: Non ho più la faccia!
2: Minchia, che palle! Non ti va mai bene un cazzo! Ma dov'è finito l'uomo impavido che se ne fotte di tutto del quale mi sono innamorata? Lo stesso menefreghista che saliva sugli autobus a far alzare zoppe vecchie per allacciarsi le scarpe per poi prenderle a calci inneggiando l'odio verso i diversi? Il supercampione di poker che una volta mi ha fatto possedere da un coupier per avere la fiche del parcheggio gratis? Il medesimo senza pietà che mi scopava sparando in aria con un AK-47 e lanciava una granata urlando sborro?
1: Non lo so, amore. Io non so nemmeno come si tiene in mano un mitra.
2: Dai, Penelope, sei sempre una delusione. Lo dice anche il manuale bis di Gigi Pierone allegato a "Per essere dentista basta un camice" dal titolo "Se hanno capito che non siete sempre una delusione". Lo dice anche il manuale bis di Gigi Pierone allegato a "Per essere dentista basta un camice" dal titolo "Se hanno capito che non siete

Forse ho sbagliato l'alimentazione. O magari dovevo mettere il naso vecchio sotto il cuscino. Come diceva la buona anima di mia moglie, mi manchi cosa fica. Senza di te la mia vita non è più la stessa. Soprattutto da quando, per compiacerti, ho provato a lanciare una granata gridando sborro. E ci è esplosa in mano. Maledetta spoletta. Se fossi stato più pratico, saresti ancora viva. P.S. Mi annoio. Domani mi sparo in faccia.

0: a tutto il gentile pubblico di Bestie. Una serata un po' moscetta perché abbiamo finito gli ospiti fichi. Purtroppo con sti cazzo di podcast trovare già uno che se caga ancora su Madre che ho 4 fan è difficilissimo. Figuriamoci uno che ancora se magna la carne al ristorante Core Manager. Quindi andiamo a presentare la bollita di stasera. Una carriera fantastica, ma 200 anni fa. Una bellissima ballerina, ma sempre 200 anni fa. Signori, ecco a voi, Ether Parisi.
1: Ciao, ciao a tutti, sono felice di essere qui.
0: E grazie al cazzo, finalmente te se caga qualcuno.
1: Ma come ti permetti? Ma tu sai con chi stai parlando? Ma ti rendi conto che io ho fatto più trasmissioni in Rai in prima serata del logo stesso che c'è in basso destra?
0: Scusami, volevo solo essere ironica. Nessuno si permetterebbe mai di sminuire il tuo grande lavoro di spaccate e cicale.
1: Ma ancora con sto tono da sfottò? Senti bella, lo sai che conosco così tanta gente pesante in Rai che con una telefonata finisce a lucidare il cavallo all'ingresso?
0: Scusami, non volevo essere antipatica, era solo per sciogliere il ghiaccio. A proposito di freddo, quanti saranno ancora caldi e vivi di quelli che conoscevi qui in Rai? L'ultima volta che ti hanno vista in via Mazzini andavano di moda i mocassini con le monetine e le felpe Best Company.
1: A me sembra che tu vuoi fare un po' stronza perché mi hai evitata qui da tua trasmissione, se poi mi insulta.
0: Scusami, ma mi sa che te è partita la scheda audio, di colpo mi parli come Joe Bastianich.
1: Quando mi innervosisco perdo l'accento italiano, è colpa della tua pressione di insinuazioni da stronza. Adesso fammi le 3 domande di merdo che volevo fare e così me ne vado e posso ritirare il cachet.
0: Ammazza, stai proprio alla canna del gas. Vabbè, allora parliamo subito di Pippo Baudo. È vero che lui è stato per te lo scopritore, colui che ti ha lanciato?
1: Pippo Baudò è quello alto o quello con gli occhiali che faceva i quiz?
0: No, quello che faceva i quiz, credo tu intenda, Mike Buongiorno. Ma scusa, ma manco ti ricordi di Pippo Baudò? Ma che c'hai, la demenza senile?
1: Ma sai, ho lavorato con così tanta gente che ricordarseli tutti non è semplice.
0: Ma che cazzo stai a dire, ma porco due? Stiamo parlando di Pippo Baudò, mica di un coglione come De Martino?
1: De Martino è il ballerino che si chiamava l'Argentina, quello che si dice abbia l'uccello come un asino, quello che adesso fa i pacchi al posto del tizio col nasone, giusto?
0: Fammi capire, non ti ricordi di uno dei padri fondatori della televisione con cui hai fatto 60 trasmissioni, ma quando si parla dei cazzi col carrello d'atterraggio, te se illumina la spia della riserva del serbatoio della fregna. Ammazza che mignotta!
1: Ma mignotta ci sarai te e tua madre.
0: Perché tu nonna non ce la infiliamo assieme a quella stira cazzi di tua sorella? E comunque famo le 2 domande, almeno diamo un senso alla tua presenza. Se andiamo avanti a mannacce a fanculo,

0: Poi la Rai se rompe il cazzo. Allora, Ether, posso farti due domande molto, molto personali?
1: Ormai siamo qui, prego.
0: Ma quando fai la spaccata verticale che ti ha reso tanto famosa, ti si squacquera la fregna?
1: Ma che domanda è?
0: Chi ha scritto Le Cicale, il tuo successo discografico? Si faceva di LSD.
1: Ma è una canzone per bambini, una cosa tenera.
0: Ma voi ballerine, è vero che avete dei piedi di merda con le unghie sfonnate?
1: Ma è un'affermazione bruttissima.
0: Sì, ma rispondi a qualcosa, altrimenti stasera faccio un monologo. Allora, vediamo se con la classica mi dai almeno una soddisfazione. Che animale ti senti?
1: Finalmente una domanda che ha un senso. Allora io veramente mi sento un po' cavallo e un po' farfalla.
0: Uno. Devi sceglierne uno. Un po' cavallo e un po' cacio. E che cazzo hai detto non va bene? Mi serve una sola risposta con un solo animale.
1: Farfalla.
0: La farfalla è un insetto. Un animale? Devi scegliere un animale.
1: L'orice, mi sento un orice.
0: L'orice? Ma che cazzo di animale è? A Ether tu non stai bene, lasciatelo di. Senti, fammi un favore, ma vattene a fanculo tu e l'orice. Alla prossima puntata con qualche ospite migliore de sta bollita con la tinta e le anche sfonnate.

0: Ecco una bella vittima per voi. Si chiama Fabio ed è un coglionazzo lecchino e sempre pronto a pugnalarti alle spalle. Se la mena perché ha scritto dei libri di merda che non si è cagato nessuno, tra cui un manuale in cui insegna a scrivere romanzi. Lui è perfetto per voi. Pugnalatelo. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, salve. Sono l'avvocato serbo Chicchiari.
1: Sì.
2: No, non le ho scritto una missiva perché volevo tentare prima diciamo una transazione amichevole con la persona che sto assistendo per trovare una soluzione per calmare, diciamo, gli asti. Io la disturbo in merito al fatto che lei in passato ha scritto un trattato, se non sbaglio, sulla metodologia applicativa per la pubblicazione di romanzi.
1: Metodologia? Un trattato?
2: Come scrivere un romanzo, credo che sia.
1: Ah, sì, vabbè, video su YouTube. Sì.
2: Mi trovo però in questa circostanza un po' fastidiosa, nella quale mi ritrovo ad assistere questo ragazzo del Sud Italia, che avrei il piacere comunque di passarlo in modo che vi potete chiarire molto velocemente. Perché questo ragazzo, purtroppo, tramite la sua pubblicazione, si è trovato in una situazione. A sua volta ha innescato una situazione di disagio dovuta al fatto della non riuscita, attraverso i suoi consigli, il suo metodo, la sua metodologia, nel suo caso non ha funzionato. Allora, la questione, diciamo, di fondo, almeno dal mio punto di vista legale, è un po' complessa, perché si aprono degli scenari che vanno dal raggiro alla truffa.
1: Sono dei consigli.
2: Alla truffa, perché la sicumera con la quale si produce un titolo, come scrivere un romanzo, si presuppone che lei insegni a scrivere un romanzo.
1: Do dei consigli perché ho ritenuto che quando io ho iniziato a scrivere romanzi, e purtroppo non sono diventato famoso, perché questo lei lo può verificare direttamente sulle classifiche di Amazon, mi sarebbe piaciuto avere una persona che mi desse dei consigli stringati ma utili per evitare di perdere un sacco di tempo e le dico anche dei soldi, perché mi sono rivolto a dei correttori di bozze, ho investito dei soldi per poi alla fine trovarmi poco in mano, ecco.
2: La persona che si è rivolta a me ha avuto anch'esso le sue stesse problematiche, quindi questa persona è molto arrabbiata, ma è purtroppo ha concentrato la sua rabbia nei suoi confronti, perché vede in lei una persona che l'ha indotto nel percorso sbagliato in maniera fraudolenta. Allora io adesso vado un attimo nell'ufficio di là, le giro la linea, lei ha modo di confrontarsi con lui e poi vediamo di chiudere questa cosa, sperando di non averla disturbata oltremodo. Un attimo solo, mi consenta.
1: Sì.
2: Palmieri?
3: Sì?
2: Cortesemente, ho in linea lo scrittore.
3: Sì.
2: Lo passi al signore?
3: D'accordo.
4: Questo?
3: Sì, questo qua, prego.
4: Ti spacco il culo a questo. Pronto?
1: Sì.
4: Io ti spacco il culo, hai capito?
1: Mi hai fatto
4: spendere 1500 euro per pubblicare il libro e non ha funzionato un cazzo, neanche una copia ho venduto. Figlio di puttana.
1: Io sto registrando la telefonata.
4: Ma registrate sto cazzo, mi hai fatto spendere 1500 euro, non ho fatto neanche un euro, non ho fatto. Ho letto. Ma 300.000 parole mi hai fatto leggere, figlio di puttana. 1500 euro, tutti i soldi che c'avevo. Bastardo. Bastardo, ti faccio pelare dall'avvocato. Ah, un anno e mezzo ci ho messo a cercarti. Tu non sai quanta strada che ho fatto per trovare il tuo nome di merda. Ma adesso l'avvocato ti pela. Ti porti via tutto. Tutto ti porta via.
2: Palmieri, ma chi è che sta urlando?
3: Qui è.
2: Pronto? Pronto?
1: Sì.
2: Mi perdoni, un secondo solo.
4: Tutto! Ci deve portare via tutto!
2: No, mi perdoni. Io le ho chiesto gentilmente di risolvere bonariamente. La smetta, perché poi mi passa lei dalla parte del torto.
4: Ma questo mi ha rubato i soldi!
2: La smetta di alzare la voce!
4: Allora io che cazzo la pago a fare?
2: Ma lei mi paga per un'intermediazione, però mi consenta, se questi sono...
4: Allora parlaci tu!
2: Ehi!
4: 1500 euro perso! Questo bastardo! Bastardo cornuto!
2: La smetta di insultare la persona. Lei deve
4: Sto calmo.
2: Lei si deve presentare. Lei deve avere un tono, un eloquio educato. Gliel'ho detto 6 volte.
4: Sto calmo.
2: Se no lei va fuori da questo ufficio.
4: Promesso. Pronto?
1: Sì.
4: Sono Carmine Maccarone.
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno. Sono calmo. Allora, sì. Io ho letto il manuale da lei scritto per fare il mio romanzo, 318.000 parole, tutte me le ricordo, imbarate a memoria, e poi ho scritto il libro.
1: Sì.
4: E poi ho speso 1500 euro per pubblicare con la casa editrice, che mi ha preso 1500 euro più IVA per fare 100 copie. E di queste 100 copie non ho venduta neanche una.
1: Guardi, io le posso dire la mia. Ha terminato, parlo io. No, mi dica.
4: Sto calmo.
1: Ok. Come?
4: È un truffatore. E anche un cornuto e figlio di puttana.
3: Ancora?
1: Ho capito.
4: Sono stato calmo.
3: No!
4: Non ho urlato.
3: L'insulto, ho detto di no.
4: Allora, lei è un...
3: Chieda scusa, signore.
4: Chiedo scusa per il cornuto e il figlio di puttana.
3: No!
1: No, io non ho truffato assolutamente nessuno. Come dicevo al suo avvocato, anni fa anch'io ho investito dei soldi, non nella pubblicazione di un libro, ovviamente.
4: Ma,
1: e alla
4: ma
1: fine
4: allora non sei capace a scrivere?
1: No, per correttore di posta.
4: Allora perché fai manuale? Perché fai manuale che se scrive non sei capace? Figlio di puttana!
3: Basta! La finisca di insultare!
4: Ah, fai manuale, non è capace!
3: Ma la vuole finire?
4: 1500 euro, mi deve dare!
3: La smetta, lei non può!
4: Ti trovo!
3: Non può, ma cosa fa? Minaccia! È pazzo!
4: Trovo!
3: Basta! Vieni, passi con la cornetta! Esco la cornetta!
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì, guardi. 44 anni di carriera, io ho mai avuto una problematica.
4: Bravo!
3: Giuseppe, mi sbatti fuori per piacere il signore dall'ufficio! Esca fuori! Esca! Cosa fa? Cosa fa? Ma metta le mani addosso al signor Palmieri! Esca fuori!
4: Ammazzo!
3: Cosa sta facendo? Aspetta! Palmieri, chiami i carabinieri!
2: Pronto, mi perdoni, c'è una situazione di colluttazione in ufficio, mi trovo costretto a chiamare i carabinieri.
3: Dai!
4: Ammazzo!
2: Cosa hai in mano?
3: Metta su quell'arma!
2: Aiuto!
1: Chiamo i carabinieri anch'io, non la conosco e non so
2: aiuto!
1: Che fare. Chiamo i carabinieri, le dico di contattare subito questo numero. La faccio contattare subito questo numero.
4: Stai fermo che c'ho una mira di merda! You win.
5: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: Buona.
2: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, ho scritto un pontello, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani. Rastato.

0: Giulia?
1: Sì?
0: È iniziato il programma,
1: eh? Ah! Raga! Come va? Oggi scrivetemi e mandatemi vocali al 342-43-105 e ditemi come va!
0: Come vuoi che vada? Una merda!
1: Vai col disco, Gigi!
0: Ritmi serrati, mi raccomando!
2: Vive dentro due vans e la maglia dei Guns.
1: Vuole sì! Vai col disco!
2: No, scaccia tutte le avans. Primo anno di...
1: Vai col disco!
0: Basta!
1: Ed è vero che... Gigi, lo metti o no al disco?
0: No, no, ti sta dando il disco!
3: Qualcuno ti...
1: Carotti, raccontero, che belli salotte! Ragari, fatizzati, balli giù, picciù!
0: Wow, che puntata!
1: E faccio le interviste alle persone. Che forte!
0: Vai Ludo, introduci l'ospite.
1: Oggi con noi abbiamo Kevin Torre, un giocatore calciatore di calcio. Ciao, come va?
4: Bene, grazie Ludofica. Vorrei ringraziare Radio 105 per avermi invitato qua, per avermi dato questa possibilità.
1: Sì, vero, grazie.
0: Grazie al cazzo.
1: Allora, calciatore Kevin, che fai nella vita?
4: Ludo, gioco a calcio. Già.
0: Già.
1: Già.
4: Già.
0: Già, sì.
1: Ok, che noi andiamo avanti. In quante giocate a calcio?
0: In 72, Ludofica.
1: Ah, beh, che squadra grossa.
4: Ma guarda, Ludofica, siamo 11 per squadra.
1: Ah, e quante squadre ci sono?
4: Ludofica, sono 20 squadre, cioè. Che se salutiamo così?
0: Luca, sei sicura di chiuderla così l'intervista?
1: Sì, sì, dai, dai!
0: No,
1: io voglio di ciambella!
0: Conoscenza!
1: Col buco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto.
1: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Dimenticare è bello. I protagonisti Sabrina Ferita e Susan. Gigi Proiettile è Ben. E con la partecipazione straordinaria della divina Meryl Streep. Tratto dall'omonimo romanzo di Iva Zanicchi. Adattamento cinematografico Macho Man Randy Savage. Regia del cardinale Carlo Maria Mojito. Voce narrante Angelo Non Svelato. Paga sto cazzo di canone! È notte. Susan si sveglia di soprassalto. Spaventata e spaesata, scruta la camera con i suoi enormi occhi piccoli. Un uomo le dorme accanto con un sorriso da orecchio a orecchio. La donna si tocca le labbra carnose. Sono gonfie e doloranti.
3: Oddio, dove sono? Ma chi è questo tizio?
1: Susan si volta a guardarlo disorientata. L'uomo dorme su un fianco, indossa una maglietta da petto. I capelli di lunghezza media sono calvi sulle punte. L'uomo continua a sorridere beato.
3: Merda! Perché non ricordo come cazzo sono finita qui?
1: Lei esce dalle coperte e scende dal letto. Nuda. Tutta nuda. Capezzoli turgidi come bulloni d'acciaio contro la luce lunare. Corre a cercare qualcosa per coprirsi, invano. Meno male. Diciamocelo, la fica è bella, bellissima. Al contrario di quello che ci vogliono far credere, la fica fa figli, il culo no. La porta è socchiusa. Susan entra.
4: Susan entra.
3: Ah, mi fanno malissimo le labbra. E queste cosa sono?
1: Sgrana gli occhi e avanza perplessa, aggrottando vistosamente la pelle attorno alla vagina. Sulla parete davanti a lei c'è una composizione di fotografie. Alcune fotografie la ritraggono da sola, altre con l'uomo con cui si è svegliata, altre ancora non c'entrano un cazzo.
3: Perché tutte queste foto?
1: Le foto sono alternate a post-it. Su uno c'è scritto Ben, tuo marito. Accanto alla loro foto in abiti nuziali, il nostro matrimonio. Sopra una foto di Fabio Alisei c'è scritto Meryl Streep, dopo il cambio di sesso.
3: No, no, no, non è possibile!
1: La donna guarda inorridita la fede nuziale al suo anulare e l'orrenda camicia a quadri di Meryl Streep col pizzetto. Torna in camera, ancora tutta nuda, la perfetta riga del culo minacciata da un'unica goccia di sudore che le scende lungo la schiena. Trova Ben seduto sul letto.
3: Tu chi sei?
5: Sono tuo marito, Ben.
3: Cosa?
5: Ci siamo sposati 9 anni fa. Hai avuto un incidente durante il banchetto di nozze. Un petardo ha colpito una cozza che ti è rimbalzata in testa. Hai riportato danni al cervello e ora non riesci più a ricordare le cose.
3: Cos'è che non riesco a ricordare?
5: Appunto, ogni cosa. Memorizzi le informazioni per qualche tempo, poi all'improvviso tutto svanisce.
3: Oddio, ma è terribile!
5: Va tutto bene. Fortunatamente, per qualche strana ragione, dopo che mi fai un pompino, ti torna tutta la memoria.
6: Ma dai?
3: Davvero?
5: Yes, sir.
3: Quindi se ti faccio un pompino mi torna tutta la memoria? Davvero? E per quanto tempo dura l'effetto?
1: Ben tiene le dita incrociate dietro la schiena mentre il suo naso si allunga a vista d'occhio.
5: La memoria ti torna per settimane, a volte anche mesi, te lo giuro, eh.
3: Presto allora, vieni qua, fatti fare un pompino, voglio riavere la mia memoria.
5: Vabbè, se proprio insisti.
1: L'inquadratura si stringe su una delle fellazio più feroci della storia dell'universo mondo.
7: Sgrissimo! Superlativo di...
1: In breve Ben raggiunge il cucuzzolo del piacere. L'inquadratura si sposta. Sul comodino di Ben c'è un barattolo di medicinali. Leggiamo l'etichetta. Sbramemento. L'integratore che trasforma il tuo liquido seminale in un letale intruglio cancella memoria. Da oggi anche in pastiglie. Susan intanto riemerge dal suo soffocone fotonico, confusa e disorientata.
3: Oddio! Dove sono? E tu chi cazzo sei? Ho per caso mangiato pesce? Ma perché mi fanno male le labbra?
5: Tranquilla, Susan. Ora ti spiego tutto. Io sono tuo marito Ben. Hai avuto un incidente e hai perso la memoria, ma per fortuna c'è un rimedio.
3: Davvero? C'è un rimedio?
5: Certo. Certo che c'è un rimedio.

0: Aia, culo!
1: Dalla risata malefica dovreste intuire che in qualche modo c'è di mezzo un cincischione a tripla frizione, ma che non appare per via dei costi esagerati per questa serie.
2: Cincischione!
1: Hai colto il messaggio subliminale? Sto parlando con te, bastardo contribuente. Se non paghi il canone ti puoi scordare i cincischioni, hai capito? Niente canone, niente cincischione, brutto coglione. Partono i titoli di coda, che non vi leggo perché devo correre dal medico a farmi prescrivere assolutamente questo fottuto medicinale. Ma voi non fate i furbi. Mi raccomando, brutti stronzi, ricordatevi di pagare il canone. Paga il canone, pezzo di merda.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Tanto tempo fa, in un film porno, lontano, lontano. In un remoto motel solare, contro il malvagio impero anale, si muove un gruppo di vogliosi perversi, guidati dalla principessa Helga, che viene rapita e imprigionata in un motel, sulla Milano Meta.

0: Oh, Helga! Helga!
1: Drastically fucking.
2: E in suo soccorso vola il giovane Jürgen Skywalker, con l'aiuto del maggiore Thor Newman, dei fili vibratori e degli insegnamenti di un anziano regista porno degli anni Ottanta.
0: Chi è?
3: L'imperatore ti stava aspettando.
0: Bene.
3: Allora?
0: Venga, entri, maggiore.
3: Quel nome non ha più alcun significato per me.
0: Allora, caro Fenuber.
3: Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser.
0: È carina, vero?
3: Le tue facoltà sono complete. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fenuber?
3: Per me è troppo tardi.
4: Avanti, generale. Andiamo.
0: Bene.
2: Arriva finalmente Starborn, il risveglio della pompa. Jürgen Skywalker salverà la principessa Helga dall'impero anale, sconfiggendo le forze del bene? Darth Vader porterà Jürgen Skywalker al lato dell'orgasmo oscuro dello sforzo?
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
5: Sì, così.
3: Notevole.
5: Brava.
3: Veramente notevole.
5: Puttana che sei.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
3: Ora, dai sfogo alla tua rabbia.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
5: Abbassa la testa, piccola.
2: La principessa Helga si innamorerà di Jürgen Skywalker?
4: Non si preoccupi per la sua ricompensa. Se ama soltanto il denaro, riceverà solo quello, stia tranquillo.
5: Puttana che sei.
4: Il suo amico è un vero mercenario. Mi domando se tenga realmente a qualcosa o a qualcuno.
5: Ora ti sbirro un buco.
6: Oh sì.
5: Sì. Vai. Tira così, Helga.
2: La sega più attesa di sempre. Per la prima volta, e grazie agli effetti speciali Dolby Surround, arriva la prima sega porno stellare. Starborn, il risveglio della pompa.
6: Che bello.
2: Presto, da nessuna parte.

0: una cosa bella. Sì. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No,
0: l'altra votazione.
1: Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è corciato il dente. Chi è morto? Si è corciato il dente.
2: Che è successo?
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the zoo.

0: amici, blen blen, paradiso, carriera, gongolo. Maddalena, come mai siamo tornati ad una nuova puntata di Squarto Grado che ci ammaliamo di Trebbi a Catania. Salutiamo immediatamente al mio assistente, co-conduzione, cosa c'entra non lo so, la pagano. Bene, faccia senza naso, luci divine, la nostra Alessandra. Alessandra!
1: Ciao, sono figa.
0: Sì, come non si capisce che è vero, ma anche il nostro opinionista domiciliare, il megano di No che poi è pazzo, Alessandro Meluzzi. Ciao Alessandro. Ma non è vero, Bravo, piva nel sacco Boston Campari, gigliola mega fava. E adesso passiamo alla nostra regina di social manga, poco psicolabili, alla nostra ansia Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao a tutti gli Squarto Graders che ci scrivono in tantissimi sui social, come la signorina incolorata a mezza pompa che ci manda la foto della sua famiglia stupenda attorno ad un enorme uovo di Pasqua purpureo. E sono in cinque, ecco, lo mando negli schermi.
3: Sebastiana, non è un uovo di Pasqua, sono dita con le facce disegnate che stringono una cappella di un cazzone. Tu sei disturbata, sappilo.
0: Bene, blem blem, sul famigi bottana che siamo messi preziosi. Adesso passiamo al servizio di oggi, che ci neghiamo alla festa del Giglio che si massacra la tramba. Servizio!
4: Sono le 5 del pomeriggio a Fizzonasco, in provincia di Milano. Nella casa del signor Finto Dracula Germe si odono i consueti rumori di falegnameria dovuti alla insana follia che porta il signor Finto Dracula Germe a credersi Geppetto II. Infatti, il signor Finto Dracula Germe soffre di una rara patologia che gli fa credere di poter costruire burattini parlanti che vogliono diventare veri bambini.
5: Minchia, sogno Geppetto con la sega, segolo legno, che faccio bambino. Beh, tu pinocchietto mio, adesso vedrai che diventerai un bambino vero e diventerai bello, bello come a papà tuo falegnamo. E mo ci faccio le mani, ti faccio le braccia, ti faccio i piedi con le scarpine da cartapesta.
4: Nel mentre il signor Finto Dracula Germe sta parlando con un tocco di legno malforme che non assomiglia nemmeno lontanamente ad un burattino e tantomeno ad un bambino, ode un rumore sospetto provenire da sopra la sua testa da vecchio falegname truccato di carnevale.
5: Che cazzo è questo rumore che proviene da sopra la testa? Eppure sono in una casetta dove non c'ho i vicini di sopra. Che cazzo è sto rumore? Lo senti anche tu, piccolo Pinocchietto? Lo senti, Pinocchietto?
4: Inutilmente, il signor Finto Dracula Germe chiede al merda burattino informe di rispondergli alla domanda se abbia sentito il rumore sovrastante, ma come ovvio, l'ammasso malforme di legnami nemmeno semovibili non danno alcuna risposta. Ma il signor Finto Dracula Germe sente invece una voce di burattino che gli impone di prendere una scala e avvicinarsi al soffitto.
5: Cosa hai detto, burattino? Sì, hai ragione, devo acchiappare la scala e andare a vedere che cosa succede sopra la mia testa. Sì, burattino, bravo, hai ragione, sono proprio bello. Dai, non dire queste cose, non ce l'ho così grossa la minchia.
4: A questo punto è tardi per il signor Finto Dracula Germe. In un attimo il soffitto si apre con una voragine dalla quale fuoriesce un elefante con i capelli di Dua Lipa che comincia a farsi succhiare l'uccello mentre lo percuote con la scala stessa con la quale si era arrampicato. Mentre inspiegabilmente l'informe burattino prende vita e lo sega a pezzi con una ferocia inaudita, producendo versi da mostriciattolo satanico.
5: Dua Lipa, come sei ingrassata! Oh, minchia, bocca, no! Oh, che schifo che fa il cazzo dell'elefante, sei di erba! Oh, è un burattino, Pinocchino! Che cazzo fai con la motosega? No! No! No, elefante, non ti fai risucciare la minchia, che schifo! Oh, no!
4: È finita per il signor Finto Dracula Germe. E per gli inquirenti, la ricostruzione fatta da un testimone tossicomane non sta né in cielo né in terra e sembra solo frutto del flash degli acidi. Staremo a vedere. Intanto si indaga sulla figa.
0: Bene, bravo! Comunque Boston, siamo fichi. Andiamo via che siamo merde e tutto per la vagina. Turturro, bene con la zampogna, popponiamoci che siamo a Genova Arancida. Ciao belli! Fanculo.

0: Che lunga estate è stata sulle montagne. Tra frane, smottamenti, alluvioni e un paio di contagi di malattie infettive, un sacco di baracche e di immobili putrescenti sono rimasti liberi e sfitti. Questo ha dato al nonno un paio di idee malsane. Vedremo come andrà a finire.
1: Allora, feccia del cazzo, vediamo di fare per una volta qualcosa che abbia un senso logico, per riempirci le tasche di grana e poterci godere un inverno al ristorante invece di puzzare di merda e fame.
2: E con ogni anno, dopo l'estate, eccoti qui ad abbuffarci i cazzi di minchiate con le quali vorresti fare della grana, ma che si rivelerà come sempre un fallimento imbarazzante. Brutto coglione con i piedi da porco!
1: Porco d***o. Cosa hai detto, metro scarso di mongoide coi capelli sporchi di immondizia?
2: Che sei un cialtrone e che hai i piedi da porco.
1: Tu lo sai che tua madre, che poi è mia figlia, ti ha partorito mentre cagava in un cespuglio. E quando sei cascata da quella enorme fica che ha, visto che fa la battuna da sempre, sei cascata con la faccia dritta nella sua dissenteria da tossica.
2: Sai che sei fortunato a dormire in quota, perché con il fetore che emani, i gatti e i randagi non ti avrebbero mollato un secondo. Ti sei mai chiesto perché i condor svolazzano sempre con insistenza quando sei fuori casa? Perché sanno che presto sarai una carogna da mangiare, brutto vetusto del cazzo.
1: Secondo me adesso stai esagerando. Sono indeciso se sfilarti quei piedini sporchi da quegli zoccoli marci e aprirti in due con un rapido movimento, come si fa quando si separano i fili elettrici.
3: Questa mi ha fatto ridere. Sei proprio un vecchio coglione.
1: Ma fanculo, nana. Se ridi mi spezzi il ritmo della battle di insulti, cazzo.
4: Ehi, che bello sentirvi ridere. Che succede?
2: Io e il nonno stavamo facendo una piccola battle di insulti per passare un po' il tempo, ma poi ci è venuto da ridere.
4: Ma che bello! Deve essere proprio divertente. Posso provarci anche io?
1: Dai, Gundam Sweet, coi capelli, forza, fatti sotto. Prima che inizi a piovere ti si arrugginiscano le ruote.
2: Gundam Sweet, ma da dove cazzo ti è venuta? Minchia nonno, sei un genio totale della minchiata da insulto.
4: Aspetta, adesso tocca a me. Tua mamma faceva i bocchini agli asini per poi sputarsi in mano e pettinarsi i pochi capelli rimasti dalla alopecia da stress di essere una cessa di merda.
1: Ma come ti permetti, brutta merda?
4: Ma nonno, è il gioco dell'insulto. La battle degli insulti. Stavate giocando voi. Mi avete detto che potevo sfidarvi per ridere un po'.
2: Vergognati, Clara. Mancare di rispetto così al nonno e soprattutto alla sua defunta madre.
4: Ma non capisco. Era solo per il gioco, non volevo offendere nessuno.
1: Ah, ma come ti permetti? A chi hai detto tuo padre succhiava il cazzo a Jenny Gnocchi?
4: Ma non l'ho mai detto.
2: Sparali in faccia, nonno. Ti ha detto che sei un bugiardo. E con il padre che faceva le seghe ai ritardati.
1: Adesso basta. Mio padre era focomelico, non avrebbe mai potuto. Sei una bugiarda.
2: Che babba di minchia.
0: Parole sante, Heidi. Quella viperetta semovente è proprio una serpe irrispettosa. Si è meritata tutta la collera del nonno e i grammi di piombo fra le pupille. Una così che non sa stare al gioco non deve vivere in una comunità così meravigliosa come la vostra. È proprio una mela marcia di merda. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta. Iperpuglia, Iperpuglia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì,
3: sono medico, sono.
2: Come?
3: Quante ore sono al giorno, perché...
2: Non ti capisco. Fatti capire, ci sono io con il telefono.
3: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al giorno?
2: Che cosa?
3: Quando si prende all'ora al giorno?
2: Io?
3: Sì.
2: Perché cosa?
3: Dove sta? Vicino alla spiaggia i frutti vendono, perché se no dove la porti?
2: Tu sei un schifoso d'uomo.
4: Qui scatta l'operazione manovra cappella.
2: Cappella. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Comunque avevo messo l'annuncio io per lavoro.
2: Eh?
3: A misurare la spiaggia.
2: Sì, ma una persona per bene, quando telefono, dice sì. Sono tizio e mi serve questo e quest'altro. Tu chi sei? Sono figlio di puttana! Sono figlio di troi, sono cornuto!
3: Vaffanculo!
2: Sei cornuto di mamma, di sora e di frate!
3: Ma facci tu con la forchetta a me e fallo fiere! Vaffanculo!
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Chi sei?
3: Sì, sono medico, so.
2: Eh?
3: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al gioco?
2: Poi tu sei un figlio di sciuota. Quando uno telefona si dice nome e cognome che vuoi.
3: Sì.
2: Siccome sei una stanza di uomo, un ignorante, vaffanculo a mamma.
3: Ma la festa, sir, vaffanculo!
2: Pronto? Pronto? Sei un figlio di puttana.
3: Sì.
2: Mamma ti faceva la zocca e tu sul cornuto che mi dici.
3: Vaffanculo!
5: Stop, basta, fermi. Ho deciso. Lo faccio per tutto lo zoo, per gli ascoltatori. Non si può, cioè. Non può essere vera questa persona. Adesso gli parlo io di persona. Cioè, tolgo via i personaggi e ci parlo io, dai. State tranquilli, vado.
2: Pronto?
5: Cappella!
2: Pronto?
5: Oh!
2: Tu sei un figlio di puttana!
5: Ma dammi il tempo di parlare, no?
2: Ma faccio la zoccola!
5: Ma non mi fai neanche mettere i personaggi!
2: Tu sei tornato come ieri!
5: Sì, ma col campionatore non
2: ora
5: posso essere veloce!
2: E non permetter tu di telefonare a questo numero!
5: E non permetter tu cosa? Cosa vuol dire? Pronto? Hai visto? Avete visto? Cioè, non è finto! È vero! E lo devo richiamare. È più forte di me.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sì?
5: Sì, salve, senta, c'è un problema con le linee telefoniche.
6: Ma voi chi siete, scusi?
5: Arnaldo.
6: Ma perché chiami?
5: No, non sto chiamando io, mi è suonato adesso a me il telefono, infatti ho detto pronto. Non ha sentito? A me squilla
6: allora
5: il telefono più volte al giorno. E io rispondo, pronto, e c'è un signore, io gli dico, sì, chi è? E lui si arrabbia con me, ma io non gli dico niente a suo signore. Cioè, mi insulta, mi dice delle parolacce assurde. E io non faccio niente, cioè sono qua al telefono, sto anche lavorando.
6: Qua il telefono suona, quindi è qualcuno che chiama. Quello che chiama sei tu.
5: Ma no!
6: Non abbiamo chiamato.
5: Mi chiamate
6: nessuno.
5: E mi insultate.
6: Capisco
5: ogni volta.
6: No.
5: Prima c'è una signora e poi dopo c'è un signore che mi insulta. Capisci?
6: Il numero tuo da dove rispondi? Qual è?
5: Non so, vi appare?
6: No, qua è un telefono fisso.
5: Ah, quindi non si vede
6: no.
5: Quando uno chiama da lei non vede il numero?
6: No, qua è un telefono fisso.
5: Bene. Ho capito.
4: Wender così ha appena scoperto che il telefono fisso del signor Cappella non mostra i numeri di telefono di chi chiama.
5: Ho capito, adesso devo riuscire a capire. Ma che colore è il vostro telefono?
6: Come?
5: Che colore è il telefono? Sono quelli Telecom vecchi?
6: Sì.
5: Con la rotella?
6: No, quello con la tastiera. Ma
5: mi sta facendo uno scherzo lei.
6: Io?
5: Sì,
6: ma cioè noi qui, il telefono qui, cioè è chiuso e suona.
5: Quindi voglio capire come mai si incastrano ste telefonate. Per quello l'ho detto prima, ma mi sta facendo uno scherzo. Perché alle volte sa come c'è gente che se ne approfitta degli anziani e continua a chiamarli al telefono e gli fa gli scherzi.
6: Eh sì, ma questo è successo altre volte pure.
5: Pure?
6: Ieri pure la stessa cosa. Io non so proprio che ti devo fare, cioè.
5: Perché ride, scusi?
6: È perché, allora, perché qua in pratica, cioè, il signore che sta qui a casa, è anziano. Cioè, se quello gli suona il telefono e tu dici no, chi sei tu? Cioè, quello che deve, per forza ti deve dire le parole.
5: E allora me lo passi, così ci chiariamo.
6: Non vuole parlare con te.
5: Ma perché deve essere arrabbiato con me, che io non ho mai fatto niente?
6: Ho capito, ma se lui...
5: Non mi permetterei mai io di chiamare un anziano e fargli degli scherzi telefonici, assolutamente, ma mai.
6: Eh sì, ma se lui suona il telefono, no?
5: Sì, immagino.
6: Oh. Allora, adesso risposto io, perché sono riuscito a parlare. E abbiamo capito, ma se a lui suona il telefono più volte durante il giorno e tu gli, giustamente gli dici chi sei tu, quello pensa che è una presa per il culo.
5: Infatti te. Voglio che me lo passi, che glielo dico che non è, o glielo dica lei, mi faccia sentire che glielo dice.
6: Ma si dimentica domani.
5: Come si dimentica?
6: È punta a capo la questione.
5: Perché?
6: Capito com'è il problema?
5: Ah, ho capito.
6: Va bene.
5: Va bene, mi scusi, mi spiace. Salve. Mi tocca massacrarli per altri 3-4 anni.
4: Wender, dopo aver chiuso la telefonata, ha aspettato 15 minuti, dopodiché ha richiamato.
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Uè, figlio di puttana, invece se sento che chiami tu, chi sei e che vuoi?
3: Senta, lei
2: è come se non figlio di puttana, cornuto di migliore e cornuto di famiglia.
3: Vale, e allora? Pronto? Pronto?
1: Secondo voi chi muore? Scoprilo nel prossimo Wonderland.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
0: Non ho capito.
1: Tutto a posto con la pubblicità?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
0: Ah?
1: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
0: Quanto?
1: Ripeto, senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
0: Sì, ma lei ha sbagliato il numero, eh?
1: Dai, non fare il porco di... E lo sai come sono io, sembro scemo, ma vedo e sento tutto. Pronto?
0: Pronto.
1: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
0: Cosa?
1: Ma... Oramai con questa intelligenza artificiale del porco di... non si capisce più niente.
0: Ah, no, ma guarda che io non ho niente... Non ho fatto nessuna testa.
1: Sì, sì, tranquillo, ho sistemato tutto io. Guarda, io a sti terroni li andrei a prendere e li caricherei su un camion e li manderei
0: niente,
1: tutti a porco di...
0: Niente. Ma scusa un po', ma tu chi sei?
1: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
0: Parla più forte, non capisco niente.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau. Tu con me, finisci le date e poi chiudi con me. Porco di...
0: Paolo!
2: Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
3: Pronto, chi è?
1: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
3: Mi scusi, ma non ho sentito bene. Chi sarebbe lei?
1: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo.
3: Ma le sembra il linguaggio da usare con un pensionato?
1: Dai, non fare il porco di... e vedi di pagare, brutto, infame,
3: senta,
1: bastardo terrone.
3: Senta, mi faccia una cortesia. Chiuda il telefono.
1: Rispondi, porco
3: di... avrà sicuramente sbagliato persona.
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
3: Non ho capito un cazzo, non mi ripeta niente e se ne vada a fare il culo.
1: Ripeto.
3: Ehi!
1: Ripeto.
3: Ma si può sapere cosa vuole da me? Lei mi sta importunando in casa mia.
1: Ripeto.
3: Io la posso denunciare e farla arrestare per sempre.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
3: Cattivo co...
2: Tu con me finisci le date.
3: Sei un pazzo maledetto.
2: Con me chiudi le date e se vuoi...
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Cane, mi hai rotto il coglione, vaffanculo.
3: Porco di...

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
0: Che pubblicità?
1: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
0: Cosa?
1: Oramai con questa intelligenza artificiale del porco di... non si capisce più niente.
0: Ma va con culo,

0: Cosa c'è?
1: Dai, non fare il porco di e vedi di pagare, brutto, infame, bastardo terrone.
0: Cosa vado a pagare? Ma qui parlomi.
1: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
0: Di quale?
1: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
0: Ma di cosa? Ma con chi credi tu devi parlare?
1: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo.
0: Sei Paolo chi, Paolo?
1: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
0: Ma che problema? Ascolta, vaffanculo, non ti conosco, non so neanche che Paolo de merda che ti sia.
1: Rispondi.
0: Non chiamarmi perché guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia dei carabinieri.
2: Porco
0: vaffanculo, ti è puttana e tomare. Ti conosco, non so niente.
2: Vaffanculo!
3: Vendetta!
0: Vendetta!
3: Vendetta!
0: Con chi pensi di parlare tu?
1: Signora, le volevo chiedere scusa.
0: Ma di cosa? Ma
1: perché
0: con
1: ho sbagli-
0: chi pensi di parlare tu?
1: Perché
0: con chi?
1: Perché ho sbagliato numero.
0: Ah, e allora un'altra volta cerca di farlo giusto.
1: Mi spiace, scusami, aver chiamato. Mi
0: no,
1: spiace
0: ma
1: aver chiamato.
0: Tu cerca di fare, quando telefoni, cerca di parlare correttamente.
1: Perché
0: quando
1: ho
0: parli,
1: sbagliato numero.
0: E basta, hai
1: mi spiace,
0: capito?
1: Mi spiace aver chiamato una vecchia bastarda infame merda.
0: Cosa?

0: di tomare cazzagaga la volta dove sossegarti, disgraziato, maledetto, schifoso. Ti sa che te mori, no, no, da un colpo sarebbe troppo facile. Vaffanculo, ti che puttana di tomare.
1: Wender, avevi ragione, questa dobbiamo venderla alle sagre in Veneto.
0: Vaffanculo, ti che puttana di tomare.
1: Wender, avevi ragione, questa dobbiamo venderla alle sagre.

0: Ehi, brutto ometto allupato! Smetti di farti le pugnette e ascoltami! Lo sai che Sculacchia Academy può renderti una persona leggermente migliore?
1: Ah, non lo so!
0: Esatto! Non perdere tempo e iscriviti subito al corso per non guardare le tette alle ragazze! Il percorso di 10 lezioni tenuto dalla professoressa Maremma Bucaiola, nota tettona, riuscirà a farti posare lo sguardo non sulle zin, bensì proprio sugli occhi della ragazza che ti trovi davanti.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno prof, scusi, stavo guardando le tette.
2: No, allora siete... Allora dovete essere proprio pronti a smettere di guardare le tette alle ragazze. Ragazzi,
4: qua su,
2: dovete guardare qua su.
3: Meloni.
2: Ragazzi, iniziamo malissimo, eh?
3: Che bella collana.
0: Smetti di sbavare sul décolleté di qualunque essere femminile ti passi sotto tiro, grazie alle esercitazioni pratiche a cui ti sottoporrà la prof Bucaiola.
2: Bene ragazzi, allora oggi esercitazione pratica. Lei è Ginevra, la mia assistente tettona.
3: Creavage.
5: Ma che palle, però, scusi, con quelle bocce mi guardano, sono enormi, non so cosa fare, prof.
2: Basta. Ora posizionerò sul décolleté di Ginevra uno specchio, in modo che possiate vedere le vostre facce da maniaci. Ecco fatto.
5: Oddio, ma sembro veramente un maniaco del parco. Mamma mia, che vergogna, prof. Ho la bava agli angoli della bocca, è pure bianca, come quando mangio la crema, il certosino.
2: Ecco,
5: mi piace il certosino.
2: Appunto, sporcaccio.
5: Mangio il formaggio spalmabile sulle tette.
2: Sporcaccioni, guardate com'è bravo invece Angelo, che guarda Ginevra dritto negli occhi. Bravo, Angelo.
3: Grazie, prof, grazie. Dov'è? Dov'è, prof? Parli che non la vedo.
5: Ma si è disegnato gli occhi sulle palpebre!
3: Ma sei la merda!
0: La professoressa Bucaiola, che nel tempo libero fa anche la veterinaria, vi fornirà tutta la strumentazione necessaria per raggiungere il vostro obiettivo. Ascolta Gianmarco, che ce l'ha fatta!
6: Eh sì, sono veramente felice! Non risulto più un maiale con le ragazze! Devo ringraziare la professoressa Bucaiola, che mi ha dato questo cono da cani col quale non riesco a vedere più in basso del mio mento! Eh sì, oramai convivo anche abbastanza bene con la puzza di merda che viene dalle mie scarpe, perché non vedendo pesto un sacco di escrementi di cane, ma almeno non guardo le tette!
7: Ehi, ciao Gianmarco!
6: Ma ciao Paola! Visto? Non l'ho messa in imbarazzo e non sono risultato viscido perché le guardavo le tette! Cazzo, che belle orecchie però! Le ciucciare tutte! Ciucciare il lobo! Lobo! Ciucciare il lobo!
0: Dai, accidenti! Iscriviti subito! Sculacchia Academy! Impara tutte cose!
8: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: This

0: Lo Zodi 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Pronto?
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, mi dica.
4: Dimmi, bastardo.
2: Ma vai a cagare.
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: No, ma sei un genio, veramente.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Ma chi sei che non capisco?
4: Dimmi, bastardo.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Matteo. Ma che cerchi?
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Che cerchi?
3: Annusa Milano, vai.
2: Hai sbagliato il numero.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: E io Matteo non mi conosco. Vabbè, ho capito.
1: Multiverso.
5: Proviamo a chiamare la signora Domenica per vedere come reagisce quando non viene chiamata da padre Pollo.
6: Pronto?
3: Pronto.
6: Ehi, buonasera.
3: Oh.
6: Oh.
3: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
6: Pronto?
3: Pronto.
6: Pronto.
4: Dimmi, bastardo.
6: Ma vaffanculo.
3: No.
1: Multiverso.
2: Pronto.
3: Pronto.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Chi c'è, Matteo?
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: No, tu che hai telefonato, come ti chiami?
3: Cosa?
2: Tu come, tu hai telefonato, hai, dimmi come ti chiami.
3: Matteo.
2: Ah, ora chiudo, ti faccio sbattere. Tanto lo so che sei il pazzo dei pazzi di Palermo.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Ho fatto mettere il telefono sotto controllo della polizia, chiudi, imbecille.
3: Dai, dai, dai, dai.
2: Imbecille, chiudi. Non dica c***o, chiudi. Non dica c***o, chiudi. Fanculo, va.
1: Multiverso.
5: Arriva una nuova entrata. Arriva la vecchia criminale assassina.
2: Sì?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
2: Ma perché non vai un po' a fare in culo te e tutta la tua sacra famiglia, stronzo?
1: Multiverso.
5: Sono 27 giorni, 3 ore e 15 minuti, che non chiamiamo più, la vecchia veneta spara culi, andiamo.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Sì?
3: Oh!
7: Chi parla, scusa?
3: Matteo.
7: Matteo chi?
3: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai!
2: Va a cagare, stronzo!
1: Multiverso.
8: Pronto?
4: Dimmi, bastardo!
8: Chi è?
3: Pronto?
8: Chi è?
3: Matteo.
8: Chi è?
3: Mica bravissimo! No, ma sei un genio, veramente!
8: Ma che dici, bastardo e cornudo? Che buco? Chi è? Chi sei?
4: È così!
8: Ma chi dai stramorte quando porti dentro tutto il trattatore, bastardo e cornuto? Ti vengo sul quarto come pesce un cornuto.
3: Cosa?
5: Bene, sono passati alcuni minuti da quando abbiamo scoperto la nuova vecchia criminale assassina. Siete d'accordo se la richiamo? Ok, procedo.
2: Sì.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Perché non vai un po' a cagare? Lo sai che sei una persona malata? Curati, stupido. Rincoglionito, rincoglionito, te e tutta la sua sacra famiglia. Stupido, vai, mettiti a lavorare piuttosto che fare queste stronzate qui. Coglione.
3: Sono d'accordo.
0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
13: Sì.
9: Sì.
13: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
13: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
9: Sì, sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No,
12: scusa,
9: no.
12: Vista.
9: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita.
13: Mi viene da... Oddio,
12: anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
9: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Pronto. Buongiorno signora, come sta? Sono il suo medico. Gli avevo detto che l'avrei chiamata. Mi dica come si sente? Perfetto, anche questo paziente è sistemato. Dottor Pronto! Cassi in culo, sempre
1: pronto! Pronto?
0: Pronto. Buongiorno signora, come sta? Sono il suo medico. Gli avevo
1: quale
0: detto
1: medico?
0: Che l'avrei chiamata.
1: Ma quale medico?
2: Sì, sì.
0: Mi dica come si sente? Lì ha fatti poi gli esami del sangue.
2: Anche lì ha fatto esame del sangue?
0: Per vedere i valori di cazzifrustidina nel sangue. Ecco, sì, mi racconti un po'.
2: Non l'ho fatto questa io.
0: Guardi, ormai la scienza viaggia molto veloce.
2: No, non l'ho fatto, io gli analisi di sangue non la faccio da tanto tempo.
0: Intanto per la stanchezza le prescrivo una dieta che le farà benissimo.
2: No, allora non mi serve la dieta, mangiare a bere perché tengo da fatica.
0: Signora, ma lei è molto ignorante, ignorantissima. Prenda questo antibiotico, scimmia plus forte, almeno 3 volte al giorno, soprattutto prima di comunicare con le altre scimmie. Allora deve mangiare 5 piatti di pasta al giorno.
2: Io ne mangio 10 piatti di pasta al giorno, no 5.
0: Lo so signora, 5 sembrano troppi, ma vedrà che si abituerà e poi mangi in piedi, così digerirà più velocemente. Fuori dai pasti, cioè dopo che lei ha mangiato a pranzo, dopo una mezz'ora. Pronto.
3: È una telefonata registrata?
0: Buongiorno signora, come sta?
2: Sto bene, grazie!
0: Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
3: Mi dica come si sente? Non richiami più, per favore, cortesemente. Non richiami più.
0: Le auguro di cagarsi addosso a spruzzo per i prossimi 6 mesi, brutta cafona di merda. Dottor Pronto!
4: Pronto?
0: Buongiorno signora, come sta? Sono il suo medico.
4: Non credo proprio.
0: Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
4: Ma non credo proprio, si sta sbagliando, io non ho un medico uomo.
0: Allora, visto che ha scelto una donna, vada a fanculo. Pronto? Mi ha chiuso il telefono? Allora vado a rompere i coglioni al sud.
5: Pronto?
0: Sono il suo medico.
5: Che?
0: Buongiorno signora, come sta?
5: Io che è lei, scusa.
0: Sono il suo medico. Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
5: No, non è il mio medico, non è il mio medico lei.
0: Mi dica come si sente.
5: Che cos'è che vuole?
0: Lì ha fatti poi gli esami del sangue. Per vedere i valori di cazzifrustidina nel sangue.
5: No, guarda, sta tranquillo.
0: Ecco, sì, mi racconti un po'. Guardi, ormai... Pronto. Brutta scimmia nana impestata di cazzi.
5: Pronto?
0: Sono sempre io, deve essere caduta la linea.
5: Ancora? Io non c'ho nessuna medico, ha capito? E basta.
0: Come sta? Come vanno le gambe? Si sente meglio? Mamma mia, quanto la vorrei prendere a ciabattate sulla nuca a sta vecchia nana scimmia di merda. Dottor Pronto! Cassi in culo, sempre
6: pronto! Pronto?
0: Buongiorno signora, come sta?
6: Bene, grazie.
0: Sono il suo medico. Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
6: Io? No.
0: Mi dica come si sente?
6: Scusi, non ho sentito cosa mi ha detto.
0: Come sta? Come vanno le gambe?
6: Bene,
0: si
6: grazie,
0: sente meglio?
6: Bene, grazie.
0: Lì ha fatti poi gli esami del sangue?
6: No, sto aspettando l'infermiera. Doveva venerdì, vengono venerdì.
0: Ecco, sì, mi racconti un po'. Per vedere i valori di cazzifrustidina nel sangue.
6: Io non mi sento niente di strano, comunque la mia dottoressa che mi segue, siccome che è parecchio tempo che non si fanno, ora vuol fare un controllo, insomma. Ecco.
0: Guardi, non frega un cazzo a nessuno.
6: Io mi sento solito, discretamente, data la mia età, non ho 20 anni.
0: Lei è Mangala?
6: Eh?
0: Lei è Mangala?
6: Non ho capito, scusi.
0: Guardi, ormai la scienza viaggia molto veloce. Si è scoperto
6: guardi,
0: che il frigorifero...
6: Io non ci penso neanche.
0: Si è scoperto
6: la
0: che il frigorifero...
6: La mia età ce l'ho, ho avuto una vita di direi anche bella, tutto sommato, come la vita, abbiamo dei momenti belli, dei momenti meno. Comunque sono stata molto amata da mio marito, che mi ha amata.
0: Mamma mia, quanto non me ne frega un cazzo,
6: all'altezza o capace di dare tanto amore quanto io ho avuto da mio marito, non ci sarebbe
0: tanto divorzio, questa parla e non ascolta nessuno,
6: non esisterebbe robe del genere.
0: Si è scoperto che il frigorifero di almeno 5 anni va buttato via e cambiato con uno nuovo.
6: No, ho già cambiato da poco, ho già fatto, grazie.
0: Intanto le prescrivo una dieta a base di pugni sul mento.
6: No, la ringrazio, guardi, proprio per le diete non ne ho mai fatte e non mi interessa, la ringrazio comunque, sa. No, grazie. Guardi,
0: bene,
6: mangio
0: allora,
6: di tutto, non c'è niente che non mi piace. Non
0: lei
6: ho
0: è
6: problemi,
0: Mangala.
6: Grazie a Dio, ecco.
0: Lei è Mangala?
6: Eh?
0: Lei è Mangala?
6: La?
0: Bene, allora adesso la saluto, la richiamo magari domani.
6: Va bene.
0: Si è segnata tutto? Bene, molto bene. La bastarda spara canchera in fase REM. Domani la colpirò con tutta la potenza che ho.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Buon pomeriggio cari amici del programma Che non piace. Sono Max Furfante e come sempre in regia abbiamo il mitico Pino J, che oggi sfoggia il mio ultimo regalo, una penna Montblanc da 400.000 euro.
1: Ma non potevi darmi il cash? Cosa cazzo me ne faccio che non so scrivere?
0: In redazione invece la bellissima Nanda, vestita di Louis Vuitton.
2: Mi ha regalato sto vestito che sembra una mappa, brutta merda.
0: Come state amici? Che bello essere tornati in onda con voi. E da quest'anno ho anche una meravigliosa novità. Abbiamo in esclusiva mondiale una delle voci più belle che ci leggerà degli aforismi. Una roba colossale. Ma ve la faccio sentire tra poco, subito dopo il discone che abbiamo scelto per partire con Mintasa. Vai Pino!
1: Vai in culo tu!
0: Discone, Nanda?
2: Ti rispecchia.
1: Ha ragione, sei una merda!
0: Sapete perché ho scelto questa canzone? Perché con l'anno nuovo ho deciso di eliminare da Facebook qualche amico. E a tal proposito ho qui di fianco a me una delle voci più belle dell'etere, Marco Zanni, che leggerà una poesia scritta da me e rivolta a tutte le persone di merda che mi hanno voltato le spalle una volta che sono diventato così famoso. Prego Pino J, metti una base romantica.
3: Un'amicizia finita non è mai stata sincera. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, era un'amicizia falsa. E se era una falsa amicizia, è bene che sia finita.
0: Ho la pelle d'oca, amici. Quanta verità. Se vi è piaciuta la poesia, acquistatela sugli store digitali. Nanda, dai pure l'indirizzo IBAN.
2: Fanculo, dateli a me i soldi. It 15223000044. Così riesco a fare la crioterapia ogni giorno.
0: Grazie di essere stati con noi amici, vi diamo appuntamento domani, sempre con il vostro Max Furfante, e nel salutarvi Marco Zanni vi lascia con un altro aforismo.
3: Perdere un amico è la cosa peggiore che possa capitare ad ogni essere umano presente sulla terra. Ma perdere un amico a volte è inevitabile. No, non è cattiveria, ma noi cambiamo ogni giorno, o forse le strade da percorrere sono diverse, ci portano lontano gli uni dagli altri.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ci
2: pulito.
3: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
2: Ne faccio
1: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
2: io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa,
1: poi. Ma già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, ma sei triste?
3: È un po'.
2: Ma dai, sto via solo 2 settimane. Goditi la vita. Usa quella cazzo di barchetta che hai, che ti lamenti sempre, che non hai tempo e che non te la faccio usare.
3: Ma sai che hai ragione. Solo che non la uso da tantissimo, non l'ho fatto nemmeno il tagliando.
2: Ma dai, è nuova! Non l'hai mai usata! Vedrai che parte al primo colpo.
3: Vabbè, dai, oggi si naviga!
2: Bravo amore, ci sentiamo stasera in marina, ritto mio.
4: Ehi, infatti.
3: Ah, che bella, ma che bel sole. Ah, il profumo del mare. Adesso levo il telone. Ecco, metto il motore così, faccio il pieno, bello pieno. Voglio tanta benzina, che voglio girare tutto il mare, tutta la costa mi faccio. Giro le manopole. Libero il motore! Giro le chiavi!
5: Come nuova. Al primo colpo.
6: Wender, ma sei ancora in ansia?
7: Ma sai Paolo, è un po' così. Io però sto cercando di superare sto momento e ho deciso, le cose vanno fatte, devo farlo, il mio lavoro, ci salgo sull'aereo, che devo fare?
6: Dai, guarda quest'app, cazzo. Guarda, ci sono 22.000 voli che stanno volando in questo momento sopra le nostre teste. Guarda, cazzo.
7: Sì, ma sono d'accordo, ma mi sono fatto anch'io sto ragionamento. È inutile stare lì a pensare. Cioè, e poi è il mezzo più sicuro al mondo per viaggiare.
6: Cioè, guarda fuori, sono 100 aerei, stanno decollando tutti gli aerei, che è proprio il nostro.
7: Sì, tu mi stai sempre vicino, però io sono tranquillo.
6: Ma stai sereno, che cazzo. Cioè, che cazzo vuoi che succeda?
7: Cazzo, sei proprio. Guarda, tu mi dai la sicurezza, proprio. Ti voglio bene.
8: Infatti! Questo robone, abbiamo avuto un problema idraulico, in questo momento il carrello è rimasto in condizioni down e ci prepariamo per un nuovo atterraggio e vi darò informazioni sull'aeroporto che decideremo di utilizzare in questo momento, un attimo di attesa.
9: Vaffanculo Paolo!
3: No, vaffanculo tu Wender!
9: No, tre tue parole di merda!
3: Vaffanculo Wender!
9: Troia!
5: Tratto da una storia vera. No comment.
10: Amore, ho una sorpresa!
11: Cosa? Mi hai comprato un regalo, che carino!
10: No, in realtà è un regalo per tutti e due!
11: Un viaggio?
10: No, guarda!
11: Ma che cosa sono?
10: I vestiti da orsetti per fare i video porno su Pornhub, la categoria furry.
11: Ma sei scemo?
10: Dai amore, è una roba che ci fa rapare di brutto da sempre. Facciamo tutto travestiti e non ci riconosce nessuno, cioè, capito?
11: Sai che mi hai fatto eccitare? Saremo vestiti da orsettoni e saranno scoperti solo i genitali.
10: C'ho già la bega in tiro, guarda!
11: Mamma mia, ma sono acrilicissimi però, eh?
10: Lo so, amore, non è che sono di pelo vero, cioè, capito?
11: Lo so, ma cavolo, fanno un effetto antistatico assurdo, senti qua.
10: Vabbè, dai, amore, che te frega? Non è che prendono fuoco sfregando, cioè, capito?
4: Ehi, infatti!
10: Orsacchiotta bastarda! Ti piace? Ti cado! Brucia! Brucia!
5: Ma chi si sega con gli orsi che si inculano?
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, c'ho da mamma.
3: Pronto, amore mio?
4: Una mamma di la soccola, arricchio?
3: Ah, pangolo puttana da mamma.
4: No. Nicola!
3: Nicola, prendi la ciola.
4: È sorda.
3: Chi è de muerto?
4: E chi te vive pure? Tu, tutta la razza tua.
3: Dimmi tutto, amore mio. Vuoi fare appuntamento?
4: Afa.
3: Eh?
4: Afa moc.
3: Ah, moc assorto.
4: Ah, mamma, assorto.
3: Che d'androcchia.
4: Sei
3: bellissimo, sei bellissimo. Vieni qua, vieni, che ti aspetto, amore mio.
4: La freccia di Tremona King Kong.
3: Sì, te la manà mai. Vieni, vieni, amore mio. Stai arrivando?
4: Una mamma di classe, con la mamma cazzo.
3: Sì, come assorto.
4: Ehi, mamma.
3: Chi è mamma?
4: Eh sì,
3: che da baldrac.
4: E canetta, mangia canetta, canetta.
3: Ciao, bro.
4: Mamma, sa ghiottona. Ula.
5: I Puglieni.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
6: Pronto?
4: Uppa!
6: Ecco, sapevi. Allora, dai, oggi mi trovo abbastanza tranquillo. Proviamo ad avere un argomento adeguato e corretto. Dimmi cosa vuoi.
4: Uppa, ci sono domande, Glazzo.
6: Ecco, sapevo. Allora, ascolta, ti dico una cosa. Tieni a mente quello che ti dico, che tu dici solo una volta.
4: E so.
6: Io chiudo.
4: E
6: non
4: so.
6: Chiamarmi mai più.
4: E so.
6: Te lo giuro,
4: e
6: se
4: so.
6: Mi chiami un'altra volta,
4: Bujork,
6: scoprirai quanto è profondo l'abisso. Non mi si chiamano più, mi si fa terve un limite. Ti presento un terremoto alle Filippine, sarò mille volte peggio.
4: E so.
6: Un cazzo di tsunami.
4: E so.
6: Non chiamarmi mai
4: so.
6: Più, cioè, cioè, mi chiama rete,
4: casino a guerra. E so. E so. Dalla fece lo giochino a lungo mano. Oh, terremoto!
6: E allora si nucchina da merda, si nu bastard, voglio affiggere la macchina adesso, tu giuro che se venga da che t'accito, brutta china da merda. Mi si rotto come sta rovinando la vita, basta. Non mi da chiamare più, vado a prendere la macchina, vado a prendere la macchina.
4: Che cazzo delle mule?
6: C'è sta Wang, non si chiama Genedo, vado a prendere la macchina, t'accito, brutto bastard, dimmi dove stai.
7: E beh?
6: Dimmi dove stai, ma dai, c'ho do cazzo a te! Dimmi dove stai, brutto china da merda.
7: E beh!
4: Terremoto!
6: Le per, con culo te la da metto, brutto china da merda e bastardo. Tanti, a venire a tapeci, sì, brutto carnone. Ma tu, c'è te... La morte da cazzo, dimmi dove cazzo sei, brutto bastardo. Dimmi dove sei.
4: A fangula?
6: Affangula da scire, tu che da imbrattata da mamma, che da pela zucchina, eh? Che vi piace un famiglia perché la cazzo, eh? Pure tu sei un bel ricchione, eh? Ti piace a sgrasnocchiare i cazzi, brutto ricchione, china da merda. Ti apri come una costa.
4: Eh sì!
6: Quando è vero Cristo, ti asquartè, ti apri come un melone, brutto china da merda.
4: Eh sì!
6: Senza fatto,
4: ci
6: sto dando un remada, stai zitto, brutto bastardo.
4: Eh sì!
6: Eh?
4: Eh sì, dire, come sta? Terremoto!
6: Brutta figlia da puttana, ancora ma come cazzo parla? Se potete sapere come cazzo parla, brutto ricchio! Tu sei soldando in un sovuso da merda! Non mi dà neanche fastidio l'offesa, è proprio che ti non ha parlato tu cazzo. Ma non sei buono manca a parlare. Si pop non di cazzo, sì, ma non di cazzo. Io sono gnor da te.
4: Pura,
6: te lo dico, se pura, ti prendo sotto, pura, tu pura. Mi stai a far svegliare la bestia dentro. Se pura. Ti prendo sotto, non si chiangendo, perché più chiange, più te ne ha demo, tu dico.
4: Pura, mamma,
6: terremoto! Un culo a mamma che da troi, mamma, pure il cactus si mette un culo, che non sente più nutta. Ti affare mock. A me non me ne frega un cazzo, vamma a denunciare, io ti sparo in bocca, figlio di puttana. Ci capì? Tu mi sta a faccia agitare, va, tu non ti rendi conto che cazzo di persona stai facendo agitare. Tu non te ne rendi conto. Il sta wang ti mette sotto con la macchina, ci serve, anche retromarcia. Ci capì? Sei un coglione fetente, insovuso senza palla. Ica, ito poche vedennanze, sti cos'ma la da di sciombaccio, china da merda e bastardo.
4: Basta, ma le fece
6: ma c'è tino un gatto mock c'è topi che un culo mentre par c'è sta a fare
4: le fece le tramonati in gong
6: le tramuno le fece con il ricchione di dadattant
4: abata terremoto
6: mocca le muerte di mamma te lo giuro ti giuro che ci sta guanta cic ci sta a wang da cic brutta china da merda tu da sciaffa in culo tuo che da troia da mamma te che da china da zaffina da sorta brutta bastardo tu di non tu di che più voglio non tu di che più ci sta a wang ti apri come un cocomero brutto figo da basti bacchi
4: faccio le cade di tondo
6: tu sei soltanto un china da merda
4: e abbi di tondo cade fa
5: i Puglieri primo contatto fallito.
0: Radio 105.
7: Yeah.
8: Yo.
7: Per non

0: davanti, bitch!
1: Lo Zodi 105 presenta
0: l'asciugone palanca.
2: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su mano, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo so, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Pronto?
4: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
3: Mi dica.
4: Le dico, senta, le spiego. Allora, fra poco, tra un paio di settimane, ho letto da qualche parte che dovrebbe essere la 8 di febbraio, c'è un festival a Sanremo, no?
3: Sì.
4: Ecco, allora, le spiego. Io e mia moglie siamo appassionati, perché una volta mi ha conosciuto Tony Renis, che ci ha invitato, siamo anche andati all'Ariston a vederlo. Comunque, questa nostra amica, che sfortunatamente è morta, ecco, ci ha lasciato, perché eravamo amici, ci ha lasciato questa piccola casetta lì a Sanremo, che però noi volevamo, perché mia nipote, ma ci ha detto di fare questo Airbnb per Sanremo, di affittare la casa, capisce?
3: Sì,
4: no, le spiego, allora praticamente per fare sto Airbnb tu metti la casa come se la affitti, no? Allora però se questa casa dentro che ci ha lasciato la nostra amica che sfortunatamente è morta, negata, c'è della roba da portare via, che è roba di nessun valore, c'è da cacciare via tutto, dare una pulita a sta casa e poi prepararla per affittarla per il festival di Sanremo, capisce?
3: Sì.
4: Ecco,
3: ma lei ha delle foto di questa casa?
4: Delle foto? No, attualmente non. Poi al telefono non saprei neanche come farcele vedere, ma se vuole ce le vado a fare due foto. Io ho una bellissima Olympus del 74 con cui avevo fatto delle foto.
3: No, ma anche col telefonino.
4: Nino, ecco, sì, ma cosa vuole? Io ancora fare la foto, ci arrivo però inviare, mandare. Perché ho visto, andando, no, che ci sono tutte queste casse coperte da lenzuole, cose. Però ci sono anche tipo dei servizi di tassine. Tu c'è una appassionata, questa nostra amica era appassionata di bestie, di ceramica, c'aveva di tutto a casa, la vecchia fattoria, i cani, di marmo, no, di marmo, di ceramica, queste cose qua, i gattini, sa, queste robe qua, questi che pigliano polvere che li metti. Non so se c'ha presente lei, se prende mai la polvere.
3: No, lei non sto capendo nulla, mi spiace.
4: Non prende la polvere. Tra l'altro io sono allergico, sa? E per cui anche
3: signora,
4: andare
3: a... se mi manda delle foto, io le vedo un attimo cosa c'è da fare e le faccio un preventivo.
4: Sono un uomo io, comunque. Mi chiamo Angelo, non sono una signora. Capisco che tante volte una si confonde al telefono, perché però sono un uomo.
3: Scusi, però non si è presentato.
4: No, c'ha ragione anche lei, mi presento. Sono stato un po' maleducato, ma cosa vuole? Nella concitazione, perché mi hanno detto che per fare questo Airbnb ci vuole un po' di tempo, il festival di Sanremo è alle porte, quest'anno c'è
3: signora,
4: di nuovo.
3: Ma io non posso stare al telefono, se mi manda qualcosa io la ricevo.
4: Sì, no, ma le ho già detto che comunque non sono una signora, mi chiamo Angelo Palanca, quindi sono un uomo, perché continua a dirmi signora?
3: Sì, ho capito, però mi sta tenendo al telefono senza una motivazione.
4: No, come senza una motivazione? Volevo delle informazioni, volevo sapere quanto può venire a costare sgomberare questa
3: appartamento. No, non lo so, guarda, mi deve inviare queste foto. Se non vedo l'appartamento, io come faccio a fare un preventivo?
4: Allora, l'appartamento, se vuole, io c'ho anche una piantina che mi sono fatto fare la fotocopia dal catasto, perché c'ho un amico che
3: lavora... No, mi serve la foto, signora,
4: fotografia, le serve. Pronto. Porca miseria, è caduta la linea, ci deve essere un disturbo, lo richiamiamo.
3: Sì, pronta, è caduta la linea.
4: Dicevo io che ho questa piantina del catasto che volete. Sono circa 300 metri quadri, sono tutti pieni di roba dentro, ci sono degli armadi,
3: poltrone. E poi può fare tranquillamente.
4: Mente, quanto ci vorrà come tempo? Cioè, voi siete molto oberati di lavoro oppure siete...
3: No, noi ce la facciamo a farlo, però mi deve inviare queste foto al più presto.
4: Allora, io oggi pomeriggio prendo la mia Olympus, vado a fare delle fotografie, del rullino da 36 basterà, no?
3: Però poi come me le manda?
4: Ma ce le porto, perché le spiego? Io vado da Foto Mauro, che è proprio lì, non so se sa...
3: Ma noi siamo Imperia.
4: Imperia, ma perché a Sanremo non ho trovato nessuno che fa questo tipo di lavoro? Perché io non sono di Sanremo, capisci? Perché io e mia moglie veniamo giù per i carri fioriti, no? Non so se lei è tanto pratico delle festività.
3: Sì, guardi, io sono cali. Una persona quella, non posso stare al telefono.
4: No, ma lo immagino.
3: Le foto, le foto.
4: Allora facciamo così, io vado oggi pomeriggio, scatto delle fotografie all'interno dell'abitazione.
3: Mi chiami quando hai le foto, va
4: foto,
3: bene.
4: Va bene, allora io faccio, poi le sviluppo. Ma la chiamo a che numero, però? Mi ha dato il numero.
3: Grazie, arrivederci.
4: Ma no, aspetti un secondo, c'è il parcheggio di fuori, perché io c'ho... Beh, ma è una persona un po' scortese, la terza volta che mi butta il telefono in faccia, adesso mi tocca cantarcelo, ecco, bellin, adesso mi innalbero, ecco, perché non si...
3: No.
4: Ma mi scusi, ma questo non è il modo però di trattare una persona gentile, ma abbia pazienza.
3: Signora, signore, io le ho detto che sono impegnato con una persona.
4: Ma ho capito, ma anch'io sono una persona, non sono mica un cane di marmo, abbia pazienza.
3: Ma siamo al telefono da 10 minuti che mi parla dei cari fioriti, signore.
4: Ma ho capito, ma stiamo...
3: Io se posso stare al lavoro che parla dei cari fioriti.
4: Ma era per farle capire la situazione, non lo so.
3: Ma lei mi deve chiamare con delle foto che le vedo, e le dico, faccio un preventivo, come glielo devo dire?
4: Però guardi che i carri fioriti sono una manifestazione importante, vengono fin dall'Olanda a vederli, sa?
3: Ma io secondo te,
4: lei,
3: io sono al telefono, sono qua con una persona,
4: sono
3: a parlare dei carefiori.
4: Ma no, ma io non volevo parlare dei carefiori, era per farle capire che io e mia moglie siamo degli assidui frequentatori.
3: L'ho capito, va bene. Ci sentiamo poi quando le foto.
4: Fotografie, va bene, allora per, non mi ha risposto se c'è costo per la macchina, che io non sono tanto un gamba
3: non
4: parcheggiare.
3: Non lo so.
4: Non lo sa, ci lavora, beh, lì non lo sa. Lei dove la mette la macchina al mattino? Cosa viene in delta plano lei, scusi?
3: Vabbè.
4: Ma lei è un maleducato, si vergogni. I cani di marmo me li sposta da solo, guardi. Li lascia davanti alla sua azienda di merda, così non trova più parcheggio per la macchina. Buffone!
3: I cani di merda?
4: No, i cani sono di ceramica. La gente che si è capito dagli anziani.
3: Mi fa piacere, va? Ma invece di chiamare le persone e fargli perdere del tempo.
4: Ma io gli ho fatto perdere del tempo.
3: C'è altro da fare.
4: Ma guardi,
3: non c'è
4: che
3: altro da fare.
4: Fare. Guardi che ho pagato io.
3: Ma chiamato lei con un numero sconosciuto.
4: Ma cosa sconosciuto per lei che non lo conosce? Io il mio numero lo conosco benissimo.
3: Ma
4: sarà il suo telefono che è maffo.
3: Ma
4: ha lavorato tutta la vita io, stronzo. Non è che spostavo cani di ceramica io per vivere, balordo. Pensa un po' e poi si lamentano perché che non c'è lavoro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Un faccione male,
4: c'è! Ah, sorry!
5: Affangulati te, muorto!
3: Muorto, però!
5: Ma usa come si scassate chi ghieo, no?
4: Cite!
5: Pronto?
4: Cite, morte, stramorte, vive!
5: Tu, mo, sei quello della settimana scorsa che ti ho detto chiami un altro giorno che ti dico la messa. Qua abbiamo i chirichetti, i monaci e le suore. E la puttana davanti.
4: E da sorte, grazie.
5: Ma è come una russa chi chiede.
4: E mamma, la fece da becchino lungo me.
5: È sbagliato, che è sorte oggi perché si può lungo me da bar.
4: E cane,
5: ho visto tua madre mangiare la focaccia, la birra.
4: E da tanto.
5: Non ho capito.
4: Gulo. La sorte. Arriva un bacio del cucchio mai.
5: Senti, amico mio.
4: Ok.
5: Ehi!
4: Mamma!
5: Fammi chiudere! Siamo un sascassi chi gli ho una nave! Certo qui, guana nave, non andaci mai io quanto ne ha da!
4: Mok, cacca la culo rotta per il zoccolo di merda, il laggiù! Basta! Se fighi di pappina! Nulla!
2: Soggetto 11111. Pazza barese analfabeta, parentesi, è mia madre. Contatto.
6: Quando?
4: Alma.
6: Sì?
4: Dove fece il bicchino con Alma?
6: Ma chi è?
4: Alma.
6: Sì, chi è?
4: Upa. Upa, c'è un mamma, te sta?
6: Sì, va bene, buonanotte.
4: Gulo. Mamma, te...
6: Sì, ti assente. Ma che sei tu? Sento una domanda, che sei tu?
4: Gulo.
6: Eh?
4: Mok. Mamma te!
6: E a socca tua sorella, c'è una zocca tua sorella. E zocca tua sorella.
4: E mamma te. E zocca,
6: io non c'è mamma.
4: Le fa? Le buchi?
6: Sì, tu mi fai bonica.
4: Buri?
6: Sai che diceva, vattene a fare una per Sam. Non ho più le cuglione.
4: Oh, la freggio la polpa tu.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
7: Sì, pronto.
4: Ula!
7: Eccolo là.
4: Upa!
7: E non derivo un cazzo dalla feia, uscio.
4: Upaccione di mamma, dove sta?
7: Il piccione di mia madre non c'è. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Io mi sono appena alzato, che cazzo vuoi?
4: Nicola!
7: Lì il piccione di mia madre non c'è. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Io mi sono appena alzato, che cazzo vuoi?
4: Nicola!

0: Oh, vaffanmocca che da chiave che domani, che mongo. Non ti accomenza una cucca, se a sormo l'ha dato qua, china da me.
1: Afa! Gula!
0: Non dine da cacucaz, basta, non ti dà per te timbo che te io, sbaglio. Non mi si cacanucaz, ma mi fa anche una bella beer.
1: Cite.
0: E mi faccio un altro mondo pensando a mamma, te mongo.
1: Cite! Muerte!
0: Ti do l'ultima possibilità.
1: Afa!
0: Ti do l'ultima possibilità.
1: Afangulo!
0: Ti do l'ultima possibilità.
1: Affangulo.
0: Comprendi?
1: Tu e tu?
0: Cosa stai dicendo?
1: Tu e tutto arrasato, morte, vive the book. Nah, come se mai.
2: Terremoto!
3: Figlio da bocchino!
4: Io ora vengo a Milano, ti squartè vivo, brutto bastardo.
1: Ehi!
4: So capitato ste.
1: Wow.
4: Non ci metto nuda, vanno a Milano, figlio da bocchino, eh? Tu che da un brattato, mamma, si svogliatmo, eh? Mamma si fa a te, buon. Tu sono andato alla. Da cetta, decci tu. Adesso te lo ficco in culo, figlio di puttana. Madonna me, mo si fatto la cazzo tu. C'è ta wang, ti appena venevo, ma tu dico brutto bastardo. Sì, un figlio da cazzo mo, si avasto.
1: Uè, gargiulo.
2: Terremoto.
4: C'è ta wang, ti affè pizzo come un coriandolo, china da merda. La sperdo e muovo l'orecchio, che non vale un cazzo. Sto caravè, mi sto vestendo, tranquillo che ti acchi, cado fuscio.
1: Lama.
4: Sara.
1: No, la meglio la cazzo del cavallo.
4: Batte il bocchino, mongo.
1: Tue mamme. Sara.
5: No, no, sorpresa.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo, benissimo. Silenzio in aula, per favore.
2: Guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ha parlato lei adesso, ha visto?
2: Era una ma lei entra urlando un attimino.
1: Shh.
2: Cosa? Cosa? Cosa? La finisca, cosa?
1: Metto le mani addosso adesso, glielo
2: dico. Ma perché? Ma non possiamo iniziare un programma come le persone normali.
1: Lei ha lo stesso suono di mia suocera che ho strozzato e poi ha abbandonato in un lago. Tagliato in
2: pezzi. Lei abbia appena confessato un omicidio. Però vorrei capire dalla regia se sia possibile.
1: Sono un giudice e posso fare ciò che voglio.
2: Può la confessare legge omicidi, fatti.
1: Certo, la legge sono io.
2: Certo,
1: la legge. Il caso di oggi arriva proprio come una manna dal cesso. Abbiamo infatti l'onore e l'odore e il privilegio di avere qui tra noi un uomo con la U maiuscola e la M pezzata. Stiamo parlando del Gesù dei calzini bucati, il Fred Astaire della pioggia dorata, il Pirandello dell'uccello pieno di pustole effervescenti. Immagino abbiate già capito che l'imputato di oggi è niente pupù di meno che il profumatissimo, super innocentissimo signor Odoardo!
3: Grazie, grazie. Il vostro onore, il suo candore è comparabile soltanto a quello delle sue narici imbiancate di bamba.
1: No, non mi faccio emozionare, signor Odoardo.
2: Incitiamo l'uso delle stupefacenti.
3: Posso dire che secondo me lei è invidioso della mia amicizia con il giudice?
2: No, non sono invidioso, questa si chiama corruzione. Lei è amico del rappresentante.
1: Non l'ho mai visto, è la prima volta che lo incontro in vita mia.
2: La legge, lei rappresenta la legge. Questa... Non può essere amico dell'imputato.
1: Non siamo amici, lei mi ha mai visto prima, signor Odoardo?
2: Sì, siete usciti insieme dalla porta! Siete arrivati insieme in macchina! Avete scopato la stessa figa del camerino!
3: L'amicizia è una cosa molto bella.
1: Sì.
2: Ah, l'ha messo anche!
1: Nata casualmente mentre eravamo in camerino. Cioè, può succedere. Cioè. Che disdetta, dimenticavo che il buono e il bello spesso si accompagnano con un trippone senza cervello, frutto di un incesto fra suini. Sto ovviamente parlando di quello schiaffo di merda su un culo di vecchia conosciuto con il nome di Erculone. Ci dica, brutta frattaglia di vagine lebrose, qual è il caso che le farò perdere con disonore anche quest'oggi? Prego, prego, prego.
2: Allora, che cazzo mi fa il verso? Signor giudice, signori tutti della corte, volevo informarvi

0: Che è qui presente, imputato, è qualche settimana che ha la cattiva abitudine di, diciamo, lanciare dei gavettoni pieni dei propri escrementi contro la mia casa e contro le finestre della mia casa. Quindi io vorrei giustizia da questo tribunale, che lui smettesse immediatamente di farlo e soprattutto pagasse i danni e quindi l'impresa di pulizia che ho chiamato per rimbiancare e ripulire, perché non so quanta cacca riesce a fare quest'uomo.
1: Allora intanto silenzio in aula, per favore.
0: Sto finendo di parlare.
1: Allora, l'erba voglio nasce solo dal mio pusher.
0: Cosa?
1: Intanto segnaliamo. Comunque, signor Odoardo, mi meraviglio di lei lanciare gavettoni di merda alla sua età, eh? Esigo immediatamente delle spiegazioni a proposito di questo comportamento a dir poco infantile.
2: Semplice, vostro onore. Qualche settimana fa io ho ricevuto una visita inaspettata della polizia. Così ho dovuto buttare nel cesso tutta l'erba e la bamba che volevo regalarle per il suo compleanno. Il risultato è che mi si è otturato il cesso e non so più dove cagare. Così la faccio dentro dei gavettoni.
0: E li lancia.
2: Sempre a ridere.
1: Ma quindi lei stava pensando già al mio compleanno? Ma che cosa commovente.
0: Già, questa non è corruzione.
1: Venga qui, che le voglio limonare le orecchie belle, piene di cerume, venga.
0: Abbracci pure il giudice durante il suo processo.
2: Le porgo l'orecchio.
0: Lingua nell'orecchio. Gustoso, direi.
1: Lei taccia, brutta focaccia di sperma rigurgitato. Per favore, per quanto mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira, mi faccio un mega rigone e do la linea alla pubblicità. Ehi tu, hai le palle piene e le tasche vuote?
3: Eh sì, purtroppo è un brutto momento, sia a letto che al lavoro.
1: Ma perfetto, abbiamo proprio l'occasione che fa per te. Da oggi arriva il concorso Aspetta e Sperma, il nuovo modo di fare soldi masturbandoti.
3: Davvero? E come?
1: È molto semplice. Sei in coda alle poste? Stai aspettando l'autobus? Sei in fila per prendere l'ostia? Tira fuori il cazzo e il cellulare. Filmati mentre te lo meni e invia il video a aspettaensperma.com. Ogni settimana mettiamo in palio un montepremi di ben 7 euro.
3: Ma è perfetto! Finalmente potrò lasciare il mio lavoro e diventare una masturbatore professionista!
1: E allora, cosa aspetti? Spolvera l'uccello e inviaci il tuo video. Potresti essere proprio tu uno dei vincitori.
3: Lo sto già facendo. Lo sto già facendo.
1: Concorso Aspetta e Sperma. E anche tu potrai dire...
3: Sporro.
1: Bene, il caso di oggi vedeva il diversamente profumatissimo signor Odoardo ingiustamente accusato dal signor Ermoccio di Caprone di tirargli dei gavettoni di merda contro le finestre. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
0: Non è un quiz, non crei pathos.
1: Questa corte...
0: Non serve creare del pathos, dica che lui è colpevole e mi deve pulire le finestre.
1: Questa corte ritiene colpevole il signor Odoardo. E l'ho detto.
2: Oh, come?
0: Finalmente giustizia è fatta, pezzo di merda! Adesso mi dovrai rifare tutte le finestre di casa!
2: I gavettoni di merda erano così simpatici.
1: Purtroppo, signor Odoardo, allora ecco a lei la sua condanna. Dovrà vivere per i prossimi 15 anni nel letto completamente nudo, nuda anche lei, con Belen Rodriguez.
2: Accetto, va bene.
1: Riceverà una mancia di 27.000 euro a settimana, che le verrà comunque spedita direttamente dal vincitore di questo caso, il signor Ercoglione. Sì.
2: Possiamo fare 29?
0: Ma non li prendo!
1: E poi silenzio per favore, signor Odoardo, io la obbligo a guidare una Ferrari, una Porsche, una Lamborghini a giorni alterni per tutto il resto della sua vita, comprati e pagati da quel santissimo signor Erculatone.
0: Cosa state dicendo? Ma non è una condanna!
2: Accetto la condanna, grazie Erculattone!
1: Per lei invece, giustamente, ha vinto la causa, allora io la obbligo di offrire la propria lingua come carta igienica all'imputato ogni qualvolta questo ne avrà bisogno.
0: Ma poi adesso?
1: 3 mesi di detenzione nella bara contenente il cadavere del tenente Colombo. E infine io la premio, sottoponendola a un'operazione chirurgica per trasformare il suo uccello in un buffo e simpatico fiore finto da clown da circo.
0: È una roba...
1: Un grande risarcimento, lo dica, un grande risarcimento.
0: Ma vai a fare in culo, verme bastardo, te, quest'altro drogato di merda! Vergognatevi!
1: Signor Edoardo, ha dimenticato il numero di Belen Rodriguez, la sta aspettando nuda!
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma rotto cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramorto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un angolo sto buchi, no?
6: Non... Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a bascio.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do anche
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada a quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e lavandini.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma scusa,
8: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: ancora chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, inquilino di sotto. Chi sei tu? Sei a Canari, sei un inquilino di sotto. Io
8: come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Penel Energia.
3: No, questa è una cosa registrata.
4: Lei è un nostro cliente?
3: Sì, una cosa registrata.
4: E certo che sono registrato, sono una voce creata al computer.
3: Ma io ti dico che mi metto il telefono sotto controllo, pezzo di cretino, che lo stai facendo uno scherzo dal cellulare.
4: Bene, allora prema il tasto 3 e confermi con la voce dicendo, cretina.
3: Sì, pezzo di cretino, io ti giuro che metto il telefono sotto controllo e ti faccio passare un brutto quarto d'ora.
4: Io sono qui per farle risparmiare sulla prossima bolletta.
3: Sì.
4: Su vecchia stronza, andiamo avanti?
3: Ma sei un cretino deficiente, ma chi cavolo sei? Deficiente, non ti permette di chiamare a casa mia che t'ammazzo io.
4: La sua richiesta non è andata a buon fine.
2: Bene l'energia.
5: Oh. Pronto?
4: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Penel Energia.
5: Ah.
4: Non mi deve rispondere con le vocali, ignorante capra bastardo. Piuttosto, lei dove si trova?
5: Dove sono?
4: Esatto.
5: Viene qua che te lo faccio vedere io dove sono.
4: Inserisca il suo numero codice cliente, grazie.
5: Sì, che ti faccio un culo a tarare l'arancio e vedevo dove sono.
4: Senti Bifolco, io sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta.
5: Tu vieni a trovarmi, io che ti invio un bel marrugio alla siciliana che ti do un cuco che ti ho fatto le scimmucche, vieni.
4: Brutto ignorante Bifolco, sempre a usare i dialetti.
5: Ma a rompere tu un cuoco trappito, cuore.
4: Ora, le sparo una bolletta da 45.000 euro.
5: Ma qui tu?
4: Sì, io.
5: Ma tu manco cuore che ti sei spaccato, te sei minchia.
4: Deve essere caduta la linea, chiamo il vicino.
2: Bene l'energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Penel Energia.
5: Ma chi sei?
4: Tutti rincoglioniti oggi?
5: Io non capisco proprio niente cosa stai dicendo.
4: Me ne sono accorto, per ritornare dall'inizio prema il tasto 1.
5: Ma non ho capito così, ma cos'è che vuoi da me?
4: Allora facciamo così, lei si fa un corso d'italiano e poi la richiamerò tra 6 mesi.
5: Ma se tu parli una lingua che non ti capisco cosa cazzo stai dicendo?
4: Faccia anche la scuola materna.
5: Ma si può sapere che cazzo sei?
4: Sono di Penel Energia.
5: Senti, io adesso chiamo la polizia e ti faccio bloccare il telefono, eh?
4: Certo, e cosa? Gli dice che ha litigato con una voce registrata,
5: Capisco mai chi è il suo stronzo qui, eh?
3: Quando l'hai finito me lo fai sapere?
4: Mamma mia, che paura, quasi vado a costituirmi.
3: Ma quando sei stupido?
5: Io a questo punto sta arrivando la polizia.
4: Brutto Bifolco. Prema il tasto 2 e andiamo avanti.
5: Ma cos'è che devo andare avanti?
4: Prema il tasto 2, Bifolco.
5: Prima di tutto io non ti conosco, non so chi sei.
4: Sono la voce del sistema automatizzato di Penel Energia, buonasera.
5: Ma non lo capisco cosa dice quest'uomo qui.
4: Allora stia più attento e mi dica la sua scelta. Pronto, c'è qualcuno in casa?
5: Ma io non so cosa ti devo dire, non so chi sei, ma tu mi stai rompendo proprio le scatole.
4: C'è qualcuno con cui posso parlare, ma che
5: come
4: non
5: vuoi?
4: Sia anche lui di qualche tribù indiana, grazie.
5: Come?
4: Attendo in linea.
6: You speak Italian or English? Tanto la stiamo registrando.
4: Mi hanno passato l'Africa centrale.
6: Sì, invece da dove cazzo stai parlando, pezzo di merda?
4: Magari lo fossi, ma purtroppo sono solo una voce sintetica.
6: Fucking idiot.
4: A lei piace insultare la gente?
6: No, non mi piace proprio per il cazzo.
4: Prenda quel coso e se lo metta in quel posto.
6: Sì. Poi quando scopriamo il numero, non ti preoccupare.
4: Ma io non sono preoccupato.
6: Stronzo.
4: Voglio tornare alla macchinetta delle bibite.
2: Bene l'energia.
5: E allora?
4: Sono sempre io, il sistema di Penel Energia. Lei si trova a casa?
5: Dove sei tu che te vengo a trovare io? Dove sei?
4: Bifolcone, oggi per lei abbiamo una grandissima offerta.
5: Che?
4: Solo per oggi c'è in promozione per il suo contratto un grande sconto.
5: Che vuoi?
4: Ma porco il demonio, ma mi fa finire di parlare?
5: Ma che cazzo dici? Che?
4: Mi dia il suo codice cliente che può trovare sulla sua ultima bolletta.
5: Sì, io ti posso dare solo un pezzo di tronzo per mettere l'ondo.
4: Era meglio se chiamavo Bolzano.
5: Ma che sei arricchione, come è nato? Almeno spiegate.
4: Ho detto, Bolzano, brutto bifolco.
5: Tu sei qualche arricchione, qualche gay, qualche fefruccio, che cosa sei?
4: Se fossi un umano, verrei lì a spaccarle il culo.
5: Ma come, tu?
4: Sì, proprio io.
5: Ma tu sarai qualche arricchione che ti scatacciate, va a rompere tuo culo, e non te la farei più, ma che farebbe del tempo, perché se rendaccio di sete venga a fare un culo per attare la raggio, capiste?
4: Poi dicono che lo zoo di 105 è volgare.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
7: Lo zoo di 105.
8: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
9: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
10: Pronto?
11: UEFA?
10: Pronto?
11: Uè, faccio le cazzo da chiave?
10: Quella che ne è morta, si dà da mamma.
11: Uscite morta, sta morta.
10: Figlio di puttana. Gula, figlio di puttana.
11: Gula.
10: Pezzo di merda sul lavoro ogni cazzo di volta, faccia di merda.
11: Gulo.
10: E ti faccio una faccia che tu non hai idea. E fatti una foto perché se ti becco non ti riconoscono più. Pezzo di merda.
11: Ah, eh? Tu sei figlio del
10: Sei scomparso per 2 settimane, ah, figlio di puttana, senza coglione, pezzo di merda, vaffanculo a chi destra, male, vaffanculo a quella puttana di mamma, pezzo di merda. Non hai le palle di presentarti qua, pezzo di merda. Pezzo di merda. Lascio il numero, ti mando la posizione e ci becchiamo, coglione di merda. A colabrodo ti faccio. A colabrodo ti faccio. Vaffanculo a chi. No,
11: mamma
10: tua. Con la mamma di destra, male mi l'ha muerto. Pezzo di merda, senza palle, quella puttana bocchinara di tua madre e soprattutto di tuo padre, quel gran cornuto, pezzo di merda.
11: Corda, papata, la faccia le bocchine.
10: Mamma da sierda, nonna da frauda, zia da cursupina, da tutti i parenti di Don Chi Destra, male mi l'ha muerto, coglione, pezzo di merda.
11: Cono?
10: Tuo padre?
11: Cono sciappetto tu?
10: Tu devi ringraziare non so quale stella fortunata che non riesco a beccare il tuo numero, perché veramente il giorno in cui io ti becco te ne do tante, ma te ne do talmente tante che una sberla a te muore tuo padre, ti scindo, ti smolecolo tutto, pezzo di merda, un culo a chi destra, mali mila. Dopo 2 settimane ancora a cagare il cazzo, eri scomparso 2 settimane, diventerò il tuo incubo, tu chiamami che io diventerò il tuo incubo, pezzo di merda, tu mi troverai sotto il letto, qualora tu dovessi chinarti, mi troverai come l'uomo nero sotto il letto, brutto pezzo di merda, ovunque tu andrai, faccia di merda. Vaffanculo a chi destra,
11: mali mila, muerto almeno. Coglione. Mali mila,
10: gula.
11: Ah, ma da sorta, bocchinera.

0: Pronto?
1: Upa!
0: Ruppaccione da mamma, che era baldracca, baccaneur!
1: Sarà
0: molto da chi te molto, stra molto, che angola chi te molto, viacchiana, a che sorrare dalla vita mai! C'è voi! C'è voi!
1: E sorta, come fece per becchire a lungomare?
0: Mattina mamma, che te la braccia di riso per lungomare, che frisce pulpo a gamma aperto come se fosse una mignotta pluridecorata dalla seconda guerra mondiale. Che cazzo mi fregando la vita mai, ultrama! Papà mocca che da puttana da mamma, tanta è gula chi te morto, che mi chiama il rombre che ghio. Ogni santa minuto che fatto Cristo so passato la giornata da santa di oggi.
1: Un paccione di mamma, di qua soclo rotto in culo, mangia a cazzo.
0: Mamma e mamma me la mangia a cazzo. Tiene una mamma a tau che faccio veramente schifo, faccio schifo a racchione per quando a cazzo si piglia in ghiola, ah, e tu vieni a cacare chi ghiola mai. Ma io sono capisciuto, ci si, io sono capisciuto, ci si. Ma io ti muovo, c'è una spiccia, c'è una spiccia, proprio metti nella macchina e ti venga attiva. Vengo a prendere da giù a casa tua. Devi smetterlo.
1: Mulo, mangia cazzo, mulo. Mangia cazzo, mulo. Mangia cazzo.
0: Se tu ti in un culo che a casa da merda, io non ho problema tio. Chiamate nosse, chiamate, fate rivolta come un calzone. E c'è si buono, cosa che io dubito fortemente. Picchete una femmina e punta giù bior. Ma ti ho mai una ma da cacacciore che ghio. Io so chi sei, io so chi sei, ti sto dando l'opportunità di smetterla. Fai la persona per bene, fai la persona seria. E non mi si cacano chiure che ghio. Se non quando è vera cura Cristo che era Madonna, ma briaca esca merda e te venga ad accid da mazza.
1: Gula!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
5: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
6: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
7: Pronto?
6: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli da Conservigio, visto l'annuncio di lavoro su internet.
7: Sì, sì, dimmi.
6: Salve, disturbo?
7: No, no, dimmi tutto.
6: Ah, allora, ascolti. Lei conosce la Conservigio intanto?
7: No, però...
6: sì, no, vabbè, noi adesso le spiego. Noi siamo praticamente un ente statale che collaboriamo per il 70% col governo italiano.
7: Sì.
6: Per il 22% con il Granducato di Toscana e per l'8% con i gilet gialli di Parigi. In questo momento stiamo ricercando delle figure per un'acquisizione che è stata appena fatta nell'ambito dell'editoria.
7: Editoria?
6: Sì. Lei conosce Rolling Stop? Eh? Oh! La conosce o no?
7: No, però vabbè. Di cosa si tratta? Cosa dovrei fare?
6: Allora, questa è una rivista di musica. Che inizialmente quando è nata, adesso le dico così in grandi linee, parlava di musica e era molto seguita.
7: Sì.
6: Poi per fare adesso ultimamente con i social, per fare like e vendere qualche 10 euro di pubblicità, si sono messi a parlare di altro, diciamo di gossip.
7: Sì.
6: Tipo, ho fatto un articolo guardi, proprio l'altro giorno. Hanno parlato degli schiaffi in faccia. Cioè, diciamo che comunque la parabola, diciamo, è dello schiaffo in faccia che nel nord si dà dalla propria spalla fino alla faccia della persona che prende lo schiaffo, invece in meridione si dà dal basso verso l'alto. E quindi di conseguenza hanno chiuso. Hanno chiuso e noi l'abbiamo rilevata.
7: Sì.
6: Abbiamo preso l'80% Rolling Stop. E nel pacchetto c'era anche un 5% della Sperlari, che fanno le caramelle, 2% dei gilet gialli e una Fiat Croma dell'86. Vabbè, appena arrivati abbiamo visto uscire il magazzino pieno zeppo di Rolling Stop. E abbiamo fatto un gesto, abbiamo donato tutte le riviste a un centro accoglienza per i barboni. Sì, così almeno useranno le pagine per pulirsi il culo, nel senso. Vabbè, adesso giusto anche per capire la dislocazione delle situazioni. Di dov'è lei?
7: Di Bari.
6: Dove?
7: Bari.
6: Ah, di Bari. Ah, sì, c'avevo un amico lì anni fa.
7: Ah.
6: E poi ha capito che praticamente era un posto di merda e è andato da un'altra parte.
7: Ha fatto bene.
6: Allora, senta, guardi, io penso che si possa fare la cosa. Lei sa, comunque sa scrivere, nel senso...
7: Non l'ho mai fatto, sinceramente. Di scrivere sul computer sì, ma che cosa dovrei fare io, sinceramente? Non ho capito.
6: Tipo, noi gli diamo un argomento, lei fa un articolo su qualcosa.
7: Tipo giornalista?
6: Tipo, diciamo, sì.
7: No, sì, potrei, ma non l'ho mai fatto, cioè non saprei come fare, sinceramente.
6: Possiamo provare, nel senso, se lei...
7: Sì, ma non so come muovermi.
6: Ha capito, le diamo il titolo d'argomento e lei può fare sia computer...
7: Cioè, dovrei stilare praticamente un articolo su questa cosa qui.
6: Esatto, dovrebbe praticamente parlare di qualcosa che noi le diamo argomento.
7: Sì.
6: Noi pensiamo tipo di iniziare a... Non so se ha saputo la dichiarazione di che aveva fatto... Andrea Roncato non ha fatto.
7: No, non lo so.
6: Vabbè, ha dichiarato l'altro giorno sul giornale. C'era la notizia che lui praticamente usava le ginocchia per schiacciare le, diciamo, la coca ai tempi, no? Quando lui. Quindi, nel senso, noi volevamo partire così. Primo articolo.
7: Senta, mi scusi.
6: Sì,
7: dove si trova questa azienda? Cioè, ci vediamo, parliamo un po'.
6: No, certo. Chiaro che noi comunque abbiamo la struttura lì nella Puglia, nel Barese.
7: E dov'è?
6: È in piazza Garibaldi a Bari.
7: Vabbè, non lo so, possiamo vederci domani mattina?
6: Ma volendo sì, certo.
7: Sì, vengo così parliamo meglio, vediamo un po'.
6: Va bene. Allora, noi prepariamo la copertina intanto, domani la vede. C'è la copertina Rolling Stop con le ginocchia di Andrea Roncato. E partiamo con l'articolo poi subito.
7: Sì, sì. Cos'è, un portone?
6: Sì, c'è un... sono delle vetrine, sono prendendo 50 vetrine.
7: Va bene, devo alle 10, sono da voi.
6: Sì. Sì, mi piace, sono contento di aver contattato...
7: No, però vediamo un po', non è...
6: Si sente che sa il fatto suo, che comunque c'ha le palle sotto, che vuole provare.
7: Sì.
6: Posso dire che mi piace, nel senso...
7: va bene, dai, domani ci vediamo.
6: Secondo
7: vediamo
6: me lei è la persona giusta per la nuova edizione di Rolling Stop, insomma io...
7: speriamo.
6: Io scommetto sempre sulle persone, mi piace davvero, guardi.
7: Va bene.
6: Mi piace molto. Giusto per capire, nel senso, sì. Giusto per non avere poi... Per caso lei ha avuto mai rapporti con i maschi, no?
7: No, perché?
6: No, perché dico che mi piace, nel senso... Si sente che c'ha le palle sotto, capito? Io posso... Cioè, se vuole posso fare anche fare direttore. Direttore di Rolling Stop.
7: Io devo fare il direttore? Non lo so, vediamo, domani vengo e parliamo.
6: Parliamo, però, nel senso, si vesta leggero, nel senso... Scollato. Se poi riusciamo a fare cose, le do il 3% dei gilet gialli e una Fiat Croma dell'86.
7: Ok, va bene.
6: Va bene?
7: Va bene, vediamo.
6: Proviamo, nel senso, io faccio una prova, se fa male ci fermiamo.
7: Ok.
6: Va bene?
7: Va bene.
6: L'hai mai fatto?
7: No.
6: No, vabbè, sempre la prima volta. 1.800 al mese la Fiat Croma. Pronto? Guarda, sto pelandrone di merda, va! Vabbè, comunque ragazzi, la cosa è stata fatta in tono ironico, ovviamente nessuno c'ha niente contro Rolling Stop. Giusto per questo la musica a volte può alleviare i dispiaceri e noi dedichiamo una bellissima canzone per tirare sul morale agli amici di Rolling Stop. Vai col pezzo!
8: Vengo da Ghana, mangio banana.
6: Ragazzi! Noi della Conservigi torniamo un'altra volta, quando avremo voglia. Nel frattempo vi salutiamo, ovviamente, senza che facciate i pelandroni di merda. Ciao!
3: Radio 105.